0: dei suoi componenti. Saranno create delle zone di sicurezza sotto il controllo dell'esercito libanese, escludendo i miliziani filo iraniani. La Camera americana ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra in Iran, una decisione che va contro quella di Trump e presa con il voto favorevole di 4 repubblicani. Il provvedimento adesso passerà al Senato. Al presidente americano resta il diritto di veto. Intanto per Trump l'accordo con Teheran sarebbe vicino, possibile già nel fine settimana. E passiamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte fuoco incrociati su entrambi i fronti, droni russi su Kherson, 2 morti e 9 feriti, 3 vittime invece per un attacco ucraino sulla Crimea russa. La cronaca con l'inchiesta sui 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara. Per la procura, tra le ipotesi sul movente della strage, il caporalato e una guerra per il controllo dei campi. Interviene anche la premier Giorgia Meloni, parla di un crimine terribile e chiede di fare piena luce sui fatti. Vertice a Reggio Calabria con la ministra del lavoro Calderone.
1: Gli indagati.
2: Il capo della procura di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, inquadra l'indagine, parla di caso sostanzialmente chiuso rapidamente con l'arresto quasi in flagrante dei 2 pakistani 31enni incensurati in Italia da anni, poi parla delle vittime.
1: Sono stati identificati e hanno intorno ai 20 anni.
2: 3 afghani e un pakistano, braccianti regolari nel nostro paese, bruciati vivi in quell'auto di cui, spiega il capo della squadra mobile, i 2 killer hanno rotto le maniglie delle portiere dall'interno per bloccarle prima di appiccare il fuoco. Fatto di inaudita gravità, dice il procuratore D'Alessio, e il questore di Cosenza Antonio Borelli aggiunge:
3: io ho 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
2: Sul movente il procuratore D'Alessio, che contesta anche la premeditazione, spiega che non è ancora stato accertato, ma aggiunge: caporalato e guerra per il controllo dei campi una delle piste.
4: Usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
2: Bruno Sokolovic, GR1.
0: La Procura Generale di Milano conferma il parere favorevole sulla Grazia Nicole Minetti dopo le nuove verifiche richieste dal Quirinale. Gli accertamenti non evidenziano irregolarità né elementi contrari. Il Guardasigilli Nordio parla di vicenda chiusa e di notizie false, mentre i legali di Minetti annunciano richieste di risarcimento danni. Sport, tennis, Roland Garros, semifinale azzurra a Parigi tra Cobolli e Arnaldi, che ha battuto Berrettini nei quarti. L'altra gara per la finale vede in campo il tedesco Zverev e il ceco Mancic. Sono già in finale invece il team del doppio misto, Sara Errani e Andrea Bavassori, che oggi incontreranno Gabriela Dabrowski ed Evan King. Calcio, finisce 1-0 l'esordio sulla panchina della nazionale italiana del CT dell'Under 21 Silvio Baldini. Grazie al gol di Pio Esposito, gli azzurri sconfiggono il Lussemburgo 1-0. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

sogna. Quasi sempre si nega, qualche volta si dà. E semina i figli nel mondo.

Il quarto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Si aprono spiragli di pace per i conflitti in Medio Oriente. Dai colloqui di Washington emerge che Israele e Libano hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escludono Hezbollah, di cui Tel Aviv chiede il disarmo totale ed immediato. Il capo della Casa Bianca ha assicurato che le milizie sciite non spareranno e nemmeno Israele sparerà, ha proseguito Trump, definendo Netanyahu un partner straordinario, stemperando il clima creato dopo la telefonata di fuoco in cui lo ha trattato male. Fissati al 22 giugno i prossimi colloqui con Beirut, che insiste sul rispetto indispensabile dei confini. Sul fronte del Golfo, la Camera degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto. Fondamentale il voto di 4 repubblicani. Ora serve l'approvazione del Senato, ma anche se Trump ha il potere di voto, resta lo scivolone politico interno, proprio mentre il presidente americano sostiene che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e potrebbero concludersi questo fine settimana. Trump, che si dice pronto ad incontrare la guida suprema Khamenei, ha anche affermato che la guerra totale con l'Iran non ricomincerà a meno che non vengano uccisi i soldati americani. Non c'è pace invece sul fronte russo-ucraino. Dopo le centinaia di droni lanciati ieri da Kiev nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, la Davos russa, un altro attacco ucraino ha centrato nella notte un autobus in viaggio verso la Crimea, provocando 3 morti, mentre droni russi hanno colpito un edificio residenziale a Kherson. 2 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite. Ora in Italia, dove arriva il via libera di Bruxelles alla richiesta avanzata dal nostro governo di maggiore flessibilità contro il caro energia. Concesso un margine di manovra fino allo 0,3% per un periodo massimo di 3 anni. Si tratta di una cifra tra i 13 e i 14 miliardi di euro nel triennio, che tuttavia non potranno essere utilizzati per l'acquisto di combustibili fossili. La Premier Meloni rivendica il risultato e plaude al nuovo accordo europeo sui rimpatri.
3: Un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile. Conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi.
4: Così Giorgia Meloni su X rivendica l'apertura della Commissione europea sulla flessibilità di bilancio per gli investimenti sull'energia green su richiesta italiana. 14 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese, sottolinea la Premier, ricordando la lettera inviata a Ursula von der Leyen e il pressing sul deficit per le spese in difesa e per quelle nel settore energetico. La decisione di Bruxelles è allora, per la Presidente del Consiglio, una decisione di buon senso che ricalca quella di pochi giorni fa sulle politiche per la gestione dell'immigrazione irregolare. Quello sui rimpatri è un accordo storico per Giorgia Meloni perché velocizza e rende più efficaci le espulsioni per chi non ha diritto a restare in Europa e soprattutto, sottolinea la Premier, consentirà di aprire altri hub in paesi terzi, come l'Italia ha già fatto in Albania, nonostante, dice Giorgia Meloni, l'ostruzionismo della sinistra. L'Italia indica la strada, l'Europa la segue. Le parole della Presidente del Consiglio, Federica Ionta, GR1.
2: Ora la cronaca con l'inchiesta sui 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Tra le ipotesi sul momento della strage, il caporalato ed una guerra per il controllo dei campi. In carcere 2 cittadini di nazionalità pakistana. Domani vertice a Reggio Calabria con la ministra del lavoro Calderone. Caso Minetti si conclude con la conferma della grazia alla vicenda dell'ex consigliera regionale della Lombardia, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e a 1 anno ed 1 mese per la Rimborsopoli Lombarda. Per i magistrati sono smentite le dichiarazioni sui festini e non ci sono irregolarità sull'iter di adozione del figlio.
5: La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia concessa a Nicole Minetti. Dagli accertamenti risulta che l'iter per l'adozione del bambino uruguaiano è regolare. Tutto era iniziato da un'inchiesta del Fatto Quotidiano che metteva in dubbio il suo cambio di vita, ma dopo gli accertamenti di Carabinieri e Interpol, la magistratura ha stabilito che i fatti riportati non corrispondono al vero. Confermato il grave stato di salute del minore, che ha bisogno di cure costanti negli Stati Uniti, con la necessità della presenza della madre adottiva. Smentite inoltre le presunte feste con droga e sesso nella villa in Sud America dove l'ex igienista dentale risiede con il compagno Giuseppe Cipriani, né ci sono pendenze giudiziarie a carico dell'ex consigliera regionale coinvolta nei casi Rubi e Rimborsopoli. Il Ministero della Giustizia ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica, che aveva richiesto verifiche urgenti. Il ministro Nordio al TG1.
0: Si tratta di notizie fasulle, puramente inventate.
5: Intanto i legali dell'ex consigliera si dicono pronti a chiedere i danni agli organi di stampa coinvolti. Claudio Vigolo, GR1.
2: Calcio, l'Italia dei giovani del nuovo CT Baldini supera l'esame Lussemburgo nell'amichevole di esordio. Vittoria in trasferta per 1-0 con gol di Pio Esposito. Tennis, sempre più tinto d'azzurro il Roland Garros. Cobolli batte Ogier Aliassim e raggiunge la semifinale. Affronterà Arnaldi, che ha vinto per ritiro il derby con Berrettini. Avremo quindi un italiano in finale sulla terra rossa parigina. Ed è già finale invece per la coppia Errani-Vavassori, oggi in campo per il titolo nel doppio misto. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Israele e Libano hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco, lo hanno annunciato i due paesi in una comunicazione congiunta con gli Stati Uniti dopo due giorni di colloqui tra gli ambasciatori al Dipartimento di Stato americano. L'intesa prevede l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che escludono Hezbollah. I negoziati per una tregua definitiva riprenderanno il 22 giugno. Poco fa, raid israeliano su Gaza City, almeno 8 i morti. La guerra totale con l'Iran non ricomincerà a meno che non vengano uccisi soldati americani, lo avrebbe detto Trump e i suoi collaboratori secondo il Wall Street Journal. L'indiscrezione arriva dopo che la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dal conflitto, un duro colpo politico per il presidente. Per il provvedimento infatti è stato fondamentale il voto di 4 repubblicani. Ora il confronto passa al Senato, ma Trump ha il potere di veto. Intanto la Casa Bianca fa sapere che l'accordo con Teheran potrebbe essere raggiunto in settimana con il presidente che vuole incontrare la guida suprema Khamenei. Da Bruxelles via libera ufficiale alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia come richiesto dall'Italia. L'Unione Europea propone una flessibilità fiscale limitata confermando la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028. Le risorse, specifica la Commissione, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Soddisfazione del governo. Bruxelles però richiama l'Italia su salari, lavoro e conti pubblici. La cronaca: i braccianti bruciati vivi in Calabria. Tra le piste seguite dagli investigatori, quella della guerra per il controllo dei campi. Le indagini si concentrano sui caporali e sullo sfruttamento dei lavoratori. In carcere due cittadini di nazionalità pakistana. Le vittime, un pakistano e 3 afghani, erano incensurati e con regolare permesso di soggiorno. Il bracciante è scampato alla strage e un altro migrante, testimone chiave dell'inchiesta, sono stati messi sotto protezione. La morte della piccola Beatrice di 2 anni a Bordighera. Nell'interrogatorio di garanzia la madre, accusata assieme al compagno di maltrattamenti aggravati, ha negato di aver picchiato la figlia o di aver assistito a violenze commesse su di lei. L'uomo invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo.
3: Manuela Aiello, madre della piccola, ha risposto ad ogni domanda e ha negato le botte che avrebbero ucciso la sua bimba di 2 anni e i maltrattamenti continuati, per l'accusa anche nei confronti delle altre 2 figlie più grandi, l'avvocato Bruno Di Giovanni.
4: Ha dichiarato di non avere mai messo le mani addosso alle sue figlie e che in sua presenza non ha verificato violenza da parte di terzi.
3: Durante l'interrogatorio la donna si sarebbe commossa più volte.
4: Ha pianto quando le state mostrate delle foto della bambina.
3: Nelle carte della procura un atroce elenco delle percosse che Beatrice avrebbe subito per mesi dalla mamma e dal compagno Emanuele Giannuzzi. L'uomo davanti al GIP è rimasto in silenzio. Aspettiamo di leggere gli atti, dice il legale Cristiano Urbini.
5: Manifesta la sua innocenza come ha sempre fatto.
3: Il 42enne resta in carcere a Genova, Aiello nella casa circondariale di Torino. La difesa del padre biologico di Beatrice in carcere per altri reati chiede che sia contestato a Giannuzzi l'omicidio volontario della bambina. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Caso Minetti, si conclude la vicenda della grazia concessa all'ex consigliera regionale della

0: Lombardia, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli lombarda. Dalla Procura Generale di Milano nuovo parere positivo. Le verifiche erano partite dopo alcune notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza. Per i magistrati sono smentite le dichiarazioni sui festini e non ci sono irregolarità sull'iter di adozione del figlio. Lo sport, calcio, l'Italia dei giovani supera l'esame Lussemburgo, vittoria in trasferta per 1-0 con gol di Pio Esposito. Tennis, Roland Garros, domenica ci sarà un italiano in finale, sarà il vincente tra Arnaldi e Cobolli e oggi la finale del doppio misto con gli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori. L'inviato.
1: La gioia di Cobolli e Arnaldi venerdì in semifinale, probabilmente di sera, le lacrime di Matteo Berrettini costretto all'ennesimo ritiro, la fotografia di una giornata pazzesca. Ci sarà comunque un italiano domenica pomeriggio in finale a Roland Garros. Cobolli, che usa la doccia del grande Nadal, rimonta e batte 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 Félix Auger-Aliassime. Cobolli.
2: La settimana non è ancora finita, quindi c'è un'altra partita sicuramente da giocare, sicuramente la giocherò contro un grande amico.
1: Cobolli virtualmente nella top 10, Arnaldi al numero 34, si affronteranno dunque venerdì in semifinale. Il Ligure ha sfruttato il ritiro di Matteo Berrettini all'inizio del secondo set. Andiamo ad ascoltare Arnaldi.
3: Sono contento della mia partita e del mio torneo sicuramente. Semifinale è una cosa molto speciale, sono sicuro che sarà una bella partita e spero che ci divertiamo.
1: E poi Berrettini.
4: Non volevo che finisse così perché ho fatto insomma, 2 grandi settimane e avrei messo insomma la firma per un risultato del genere.
1: E oggi la finale del doppio misto con Errani e Vavassori, per non farci mancare davvero nulla, Roland Garros. Emilio Mancuso, GR1.
0: È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

Radio 1, un mondo da sentire. And for love's sake, each mistake, oh,

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Via libera di Bruxelles, la richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro energia. Le condizioni sono quelle già annunciate, misure temporanee e mirate che non sostengano i combustibili fossili.
3: Gli Stati membri dell'Unione Europea che lo desiderino avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per un periodo di 3 anni e con un tetto massimo cumulativo dello 0,6% del PIL. Lo ha deciso la Commissione Europea per poter affrontare la crisi energetica determinata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. La misura rientra nella clausola di salvaguardia nazionale già concessa per le spese nella difesa ed è stata ufficializzata a Bruxelles dal commissario all'economia Dombrovskis. Risultato, lo ha definito il ministro dell'economia Giorgetti, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Per l'Italia si apre uno spazio potenziale che può arrivare fino a circa 13-14 miliardi di euro complessivi nell'arco di 3 anni. Non si tratta di una deroga illimitata, ma di un margine significativo che consentirà di sostenere investimenti strategici senza compromettere il percorso di consolidamento dei conti pubblici. La flessibilità concessa non riguarderà esclusivamente gli investimenti tradizionali. Dombrovskis ha chiarito che tra le misure ammissibili possono esserci quelle a sostegno delle famiglie, tuttavia non potrà essere utilizzata per sostenere l'acquisto di combustibili fossili. Paola Bonanni, GR1.
2: L'apertura di Bruxelles sulla flessibilità per l'energia è un risultato importante, così Giorgia Meloni commenta la notizia in un video sui social. La decisione consentirà, dice la Premier, di mitigare gli effetti dei rincari per famiglie e imprese e mette a disposizione del governo una dotazione finanziaria che si somma alla rimodulazione del PNRR e alla prossima revisione dei fondi di coesione non impegnati. Un primo pacchetto di misure potrebbe uscire oggi dal Consiglio dei Ministri. C'è stato il fuoco tra Israele e Libano, cioè il nuovo ok è stato ufficializzato da una nota congiunta tra i due paesi e gli Stati Uniti. Washington ha seguito i negoziati direttamente. La tregua è subordinata alla cessazione degli attacchi di Hezbollah e al loro allontanamento dall'Italia meridionale nel sud del Libano. Saranno create delle zone di sicurezza sotto il controllo dell'esercito libanese, escludendo i miliziani filo-iraniani. I negoziati riprenderanno il 22 giugno nella notte. Raid israeliani su Gaza City, 9 morti, di cui 4 bambini. La Camera americana ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra in Iran, una decisione che va contro quella di Trump e presa con il voto favorevole di 4 repubblicani. Il provvedimento adesso passerà al Senato. Al presidente americano resta il diritto di veto. Intanto per Trump l'accordo con Teheran sarebbe vicino, possibile già siglarlo nel fine settimana. E passiamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte fuoco incrociato, droni russi su Kherson, 2 morti e 9 feriti, 3 vittime invece per un attacco ucraino sulla Crimea russa. La cronaca con l'inchiesta sui 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara per la procura. Tra le ipotesi sul momento della strage, il caporalato ed una guerra per il controllo dei campi. Interviene anche la Premier Giorgia Meloni, parla di un crimine terribile e chiede di fare piena luce sui fatti. Vertice a Reggio Calabria con la Ministra del Lavoro Calderone.
4: Gli indagati.
5: Il capo della procura di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, inquadra l'indagine, parla di caso sostanzialmente chiuso rapidamente con l'arresto quasi in flagrante dei 2 pakistani 31enni incensurati in Italia da anni, poi parla delle vittime.
4: Sono stati identificati e hanno intorno ai 20 anni.
5: 3 afghani e un pakistano, braccianti regolari nel nostro paese, bruciati vivi in quell'auto di cui, spiega il capo della squadra mobile, i 2 killer hanno rotto le maniglie delle portiere dall'interno per bloccarle prima di appiccare il fuoco. Fatto di inaudita gravità, dice il procuratore D'Alessio, e il questore di Cosenza Antonio Borelli aggiunge:
4: io ho 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
5: Sul movente il procuratore D'Alessio, che contesta anche la premeditazione, spiega che non è ancora stato accertato, ma aggiunge

0: Unge caporalato e guerra per il controllo dei campi, una delle piste.
1: Usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
0: Bruno Sokolovic, GR1.
2: La Procura Generale di Milano conferma il parere favorevole sulla grazia Nicole Minetti dopo le nuove verifiche richieste dal Quirinale. Gli accertamenti non evidenziano irregolarità né elementi contrari. Il guardasigilli Nordio parla di vicenda chiusa e di notizie false, mentre i legali di Minetti annunciano richieste di risarcimento danni. Maltempo sull'Italia, tromba d'aria e allagamenti a Roma con pesanti disagi alla viabilità, forti piogge anche a nord in Toscana e in Emilia-Romagna, danni nel Barese. Il meteo migliorerà nelle prossime ore, ma una nuova perturbazione già attesa in serata. Sport, tennis, Roland Garros, semifinale azzurra a Parigi tra Cobolli e Arnaldi che ha battuto Berrettini nei quarti. L'altra gara per la finale vede in campo il tedesco Zverev e il ceco Mancic. Sono già in finale il team del doppio misto Sarerrani e Andrea Babassori che oggi incontreranno Gabriela Dabrowski ed Ivan King. Calcio, finisce 1-0 l'esordio sulla panchina della nazionale italiana del CT dell'Under 21 Silvio Baldini. Grazie al gol di Pio Esposito, gli azzurri sconfiggono il Lussemburgo. Ed era l'ultima notizia, linea Disco Sveglia.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Buongiorno
6: Disco Sveglia. Dai che pure per voi è quasi finita, certo. Vi mancano un po' di puntate,
5: un po'
6: è tutta vita.
5: Viva l'estate
6: pure oggi, lo dico forte e chiaro. Buona giornata amico,
7: a chi?
5: Stavolta è stato bravo.
7: Mi mancava, dai.
5: Che cos'è? I barattoli.
8: Ora inizia Disco Sveglia.
5: Cos'è?
8: Con Foderaro e Broccani.
5: Dobbiamo indovinare ogni volta la canzone. Io non...
8: Solo su Radio 1. Soderaro e Broccani con Disco Sveglia.
7: Disco Sveglia.
5: Fever, l'ho beccata. La so, Fever.
7: Disco Sveglia.
5: DM Fever. Disco Sveglia.
9: Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
5: Oh, e anche per questa inutile puntata possiamo dire che abbiamo finito di tormentarvi.
7: Ma tu lo sai che io, se non c'è la canzoncina, ci rimango male.
5: Davvero? Ormai sono finite le canzoni, non ci sono più.
7: E quindi ormai veramente.
5: Il nostro amico sta raschiando nel barile.
7: Sta prendendo di tutto. Vabbè.
5: Grazie a tutti, a domani. Diamo la linea al nostro amico Umberto Broccoli.
7: Lo faccio cantando.
5: Con Broccoli.
10: Buongiorno, ascoltatori. Con la luce del mattino. La radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
5: Ci siamo dati il buongiorno, arrivederci. Oggi è una giornata importante, il quarto giorno del mese di giugno, lei si è svegliato come ogni mattina, ha guardato sia l'orologio che ha visto erano tipo le 3.57, le 4.04.
7: Poi ho buttato un occhio distratto, un occhio bislacco.
5: L'occhio bislacco
7: verso il calendario.
5: E ha visto che era il 4 giugno.
7: Detto, però è giugno.
5: È giugno, estate quasi.
7: Che c'è? Io marzo uguale.
5: Quindi per lei rimane sempre indietro.
7: Io marzo uguale.
5: Ecco, e ho scelto marzo come disco del giorno oggi un brano che io ricordo ero bambino. Certo. Questa canzone decretò il successo di questa cantante americana.
7: Ti ricordi si diceva di lei che fosse un... che...

0: fosse cosa
1: 50 anni, no, però io mi sono fatto la plastica.
0: Era proprio una bambina, una bambina, faceva anche tenerezza, perché secondo me il padre, sì, Don Costa, sì, la costringeva a forza a cantare quella canzone, ecco. Quindi,
1: che poi l'ha cantata in tutto il mondo, divenne, sì, un successo incredibile.
0: E ancora oggi la seguo su Instagram, sì, sì. Lei ancora ormai ha 60 anni, certo, e ancora canta sempre
1: Maione, solo Maione,
0: Nicca Costa.

0: Eccola qua, Nicca Costa, si chiama come Crociere ed è una cantante che abbiamo ricordato per noi i boomers, che è stata sicuramente un grande one shot, prima in classifica per tante settimane.
1: Classe 72, quindi compleanno.
0: Perché l'abbiamo scelta? Ah, oggi compleanno. Ah, facciamo gli auguri a Nicca Costa che festeggia 112 anni, ma ancora sembra una bambina.
1: No, è 72, quindi c'ha una decina d'anni di meno.
0: È anche più giovane di me. Auguri Nicca. E allora, oggi, come sempre, prima di ascoltare il nostro ascoltatore che ha scelto un brano bellissimo, tra l'altro, direi di andare a ripercorrere a ritroso la nostra lunga annata di grandi pezzoni della settimana.
1: Come no, quindi tre pezzoni che vanno verso la finale,
0: verso la
1: con
0: finale.
1: Il fatto apposta. Il 16 aprile, la giornata internazionale della voce,
0: quale?
1: E l'abbiamo celebrata con
0: la voce,
1: è la voce del silenzio.
0: La voce.
1: E vinceva lei, quindi Mina, insomma, arriva sempre in finale.
0: Poi 23 aprile.
1: Numero uno tra gli album e i singoli
0: dell'89,
1: Madonna con Like a Prayer.
0: E poi 30 aprile,
1: sì, giornata internazionale del jazz. In tutto il mondo si celebra il jazz e noi l'abbiamo festeggiato con Paolo Conte
0: sotto le stelle del jazz. Grande Paolo Conte. Allora potete votare al 335-699-2949, qui siamo proprio alle semifinali, quindi Mina, Madonna e Paolo Conte, fate i vostri giochi.
1: Con questa settimana si chiudono e poi andremo proprio gli ultimi tre giorni della settimana prossima, andremo a vedere quale sarà il pezzo del 2026.
0: Ma ecco, quale sarà il pezzo che ha scelto il nostro ascoltatore?
1: E andiamo a sentirlo insieme. Andiamo a quattro ruote, no, a due ruote.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Buongiorno Disco Sveglia, mi fate ascoltare Pedalando in bicicletta?

0: pedalare.
1: Oh, in bicicletta, Riccardo Corciato. Questo è il periodo migliore per andare in bicicletta. Sì, sì, sì, sì. Lei non lo fa, ma bisognerebbe farlo. Come Riccardo, sempre.
2: Sì. Adesso c'è
1: l'almanacco, l'almanecco e l'almaneccolo.
2: Eccolo qua. Allora, auguri, auguri, auguri. Oggi li facciamo ad Alonio.
1: Chi?
2: Alonio.
1: Ma chi è Alonio?
2: Tu lo vedi anche da lontano, perché ha tutto un Alonio intorno.
1: <La spieta. ride>
2: Poi c'è Metrofane.
1: Ah, Metrofane. Metrofane. La prendo spesso io. Sì, comunque, sì. Poi c'è Trano.
2: Trano,
1: c'è
2: Trano. Ottato.
1: Come Ottato?
2: Ottato.
1: Che nome è Ottato?
2: È un nome, è Ottato.
1: Sant'Ottato, Ottato si chiama.
2: Sant'Ottato. Poi Petroc.
1: Ma Petroc.
2: Petroc. Ecco. Petroc. Poi c'è la Beata Menda.
1: Beata Menda.
2: La Beata Menda. Beata male Menda. Non fa. E poi Beato Pacifico.
1: Pacifico.
2: Lui è Beato.
1: E anche pure Pacifico. Meglio di così non poteva andargli. Oggi facciamo
2: il
1: gli
2: passo auguri. Successivo è Santo.
1: Sì, certo.
2: Beato Pacifico è Santo. Ecco.
1: Oggi facciamo gli auguri a Lorenzo Insigne, ecco, di Frattamaggiore, anche lui nato il 4 giugno del 91, è un ragazzino ancora, eh. E poi
2: bella lei, bella.
1: Angelina Jolie Voigt, figlia del grande John Voigt, detta comunque semplicemente Angelina Jolie, nata anche lei il 4 giugno
2: del 75
1: a Los Angeles.
2: Bella signora.
1: Los Angeles.
2: Poi c'è Piff, il suo vero nome,
1: Piff, simpatico,
2: del regista, attore, è Pier Francesco Di Liberto,
1: detto Piff, nato a Palermo
2: 1972, proprio 4 giugno.
1: Poi c'è un purtroppo uno sfortunato, Alexei Anatolievich Navalny, attivista politico russo, che è nato anche lui il 4 giugno, ma praticamente
2: purtroppo è scomparso anche in modo violento, sì, qualche tempo fa.
1: È nato a Butin, una piccola località a ovest della capitale russa, Mosca.
2: E poi Marco Risi.
1: Grandissimo. Ecco. Marco Risi è figlio di Dino, però Dino anche Risi, lui è molto, certo, bravo. Certo. È nato il 4 giugno del 51.
2: E abbiamo una frase proprio di questo regista,
1: sì,
2: che ho rubato tra i suoi scritti. I grandi attori sono timidi, dice Marco Risi, e per affrontare la loro timidezza decidono di esporsi.
1: È giusto.
2: È quello che

0: succede anche nel nostro lavoro. Sì, la radio non la comincia perché è timido, no?
1: È vero,
0: solito.
1: È vero.
0: Dopodiché la vince, altrimenti senza fermare.
1: Esatto, infatti sarebbe il caso.
0: A quel punto devi sparare. Ecco.
1: Bravo, bravo, ha fatto, tutto parte ha fatto un bel assioma, mi piace molto.
0: Tutto parte dalla timidezza.
1: Calciatori giapponesi che oggi festeggiano, ne abbiamo?
0: Secondo te?
1: Certo,
0: che domanda
1: sono sicuro,
0: retorica.
1: Non manca mai.
0: Classe 88.
1: Quindi anche lui ha appeso le scarpe al chiotto.
0: Si chiama
1: Ryota Nagaki, calciatore giapponese.
0: Auguri.
1: Festeggia oggi, auguri. Poi penso che oggi c'è anche chi canta.
0: C'è chi canta e chi suona.
1: Anche se non dovrebbe in questo caso.
0: Lei è un polacca.
1: Ah, ok, quindi siamo andati a Bialystok, a Podlaski. Ecco. Quindi siamo in Polonia.
0: Classe 70, io non voglio aggiungere altro.
1: Si chiama.
0: Se vuoi vai a controllare.
1: No, vado subito a vedere perché si chiama Isabella Skorupko. Vado a vedere
0: subito.
1: Isabella.
0: E mentre tu te la vai a cercare, no, Isabella Skorupko.
1: Possiamo anche evitare di sentirla.
0: Io 30 secondi ti ricordo. Eccoli qua. Senti.
1: Isabella Skorupko.

0: Ah, beh, però insomma, anche lei
1: com'è?
0: Merita, brava però, sì, brava, sì, e brava, i suoi 55 anni se li porta splendidamente, che è sposata con Carl Rosengren, e anche con Jeffrey Raymond, sì, e anche con Marius Krzyzlowski. C'ha tre mariti, lo dico perché insomma, e ha 15-16 figli.
1: Non si è risparmiata, Scorupco,
0: ecco. Isabella Doroto Scorupco, nata a Balistock, proprio oggi facciamo gli auguri perché è anche una bravissima attrice.
1: Brava,
0: ma
1: brava.
0: Come canta, brava, brava, brava.
1: Certo.
0: È bravissima a cantare, ma forse io preferisco la voce di Teddy Swims, lo sai?
1: Guarda, quasi quasi sono d'accordo.
0: Mr. Know It All.
1: Eccolo qua.

0: Oh, e allora Teddy Swims con Mr. Know It All su Radio 1, ritorno alla nostra disco
1: la Scorup.
0: Lo so, la Scorup con merita.
1: Adesso
0: ho
1: una notizia questa qua divisiva.
0: Breve, però.
1: Attenzione.
0: Bene che abbiamo un poco tempo.
1: L'agenzia

0: delle entrate ha diffuso una lista nera,
1: sì,
0: che è quella dei lavoratori autonomi più come dire dirigenti e quelli meno dirigenti.
1: Ah, okay.
0: E sono un po' cambiate le cose, perché in testa alla lista nera,
1: sì,
0: cioè quelle che sono un po' più restie a emettere scontrini,
1: okay,
0: ci sono venditori ambulanti,
1: quelli fanno in nero,
0: tassisti,
1: quelli, vabbè, abbiamo capito, dai,
0: servizi NCC, ovviamente non tutti,
1: non tutti, però
0: e concessionari
1: in queste
0: d'auto.
1: Categorie c'è qualcuno che fa
0: è una, diciamo, indagine voluta con dati incrociati e sulle 24 ore del Corriere della Sera.
1: Okay.
0: Come funziona il voto che hanno dato il fisco? Votazione da 1 a 10, però per essere, diciamo, promossi bisogna avere almeno 8, un po' come a scuola il voto in condotta.
1: Sì.
0: Ecco, se prendevi 7 non andava,
1: niente,
0: matematica andava bene.
1: Certo.
0: Il divario, ecco, ti faccio qualche esempio, una forbice che va da un minimo a un massimo.
1: Okay.
0: Non so, commercialisti ad esempio.
1: Commercialisti, parliamone.
0: Dichiara intorno ai 139.000 euro,
1: okay,
0: sta nella norma.
1: Ok.
0: Però la cifra crolla anche a 50.000, quindi diciamo che in mezzo i medici, i camici bianchi.
1: Però i medici fanno un...
0: Di solito si attestano intorno ai 100.000
1: giusto,
0: euro.
1: Perché insomma fanno un lavoro molto...
0: Però ci sono medici che dichiarano anche 102, 103.000, poi insomma, illuminari,
1: sì,
0: veramente,
1: sì, okay, quelli,
0: e quelli che... i dentisti un po' di più, ecco,
1: dentisti
0: fino a 105.
1: Sì. Sì, sì.
0: Ci sono colleghi non affidabili che dichiarano invece 37.000.
1: Beh, vabbè, cioè, ciao.
0: Oppure fino a 42.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì, come un facchino.
0: I ristoratori,
1: sì,
0: ecco, quelli virtuosi sono, sì, quelli che sono intorno, poi ovviamente bisogna fare delle...
1: Ma
0: dei,
1: certo, però, insomma,
0: media,
1: se è un'attività che va, funziona,
0: ecco, intorno ai 65.000 euro.
1: Sì, vabbè.
0: Mentre la media di chi è un po', diciamo, furbacchione è 15.000 euro. Poi,
1: 15.000 euro è un segno di disoccupazione,
0: anche,
1: però,
0: anche i tassisti, no? Viaggiano intorno ai 54.000 più o meno, però la media, quella che fa un po' accendere i riflettori, è intorno ai 33.000 euro.
1: Ecco. Bassina.
0: Poi abbiamo anche geometri, architetti,
1: sì,
0: insomma,
1: ma i notai, ci sono, ecco, i notai, no, notai
0: non questi
1: sono,
0: qua,
1: non
0: no, però visto, ad esempio, una categoria di insospettabili è quella dei farmacisti.
1: Ecco, i farmacisti,
0: i farmacisti, perché
1: quanto durante, dichiarano
0: durante
1: i farmacisti?
0: Durante il Covid hanno dichiarato un botto di soldi.
1: Eh beh, certo, anche perché
0: dopo il Covid sono crollate le cose, però insomma non si può scendere sotto una soglia di affidabilità.
1: Certo, comunque attacchi per i
0: nervi. Poi abbiamo, ecco, aspetta che qui ho un particolare,
1: sì,
0: quindi,
1: ma che si è fatto? Si è fatto uno schema,
0: ecco,
1: si è segnato tutto.
0: I conduttori radiofonici.
1: Ah, i conduttori radiofonici.
0: Andiamo alla lettera
1: B. Io dichiaro
0: B,
1: tutto.
0: Alla lettera B.
1: Sì.
0: C'è Broccoli.
1: No, io dichiaro
0: Broccoli,
1: tutto.
0: Che dichiara 12
1: sì,
0: euro l'anno.
1: Cioè, sì,
0: come... E c'è scritto che questo è un furfantello.
1: Furfantello, quindi sì.
0: Foderare.
1: È lei che mi ha mandato la Guardia di Finanza. Allora,
0: foderare, quindi, dipendente non si tocca.
1: Beh. Anzi, pure dirigente, c'ha quindi... tutti i suoi benefit.
0: Non si tocca, non si tocca.
1: Non si tocca.
0: Blu,
1: facciamo finta di niente. Bello. Vuole sapere chi ha vinto la gara di oggi?
0: Dai, su.
1: Io so che non lo vuole sapere, perché non ce l'ha fatta purtroppo Mina, anche se era in pole position, e neanche Paolo Conte.
0: Ah, però.
1: Lo sa che ha vinto?
0: Madonna.
1: C'erano tre. Con Like a Prayer.
0: E noi ascoltando Like a Prayer.
1: Like a Prayer.
0: Appuntamento domani.
1: Vediamo la linea Umberto Broccoli. Successo.
0: Oh yeah, like a prayer. Like a prayer.

0: Ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Arrivano nuovi segnali di pace dagli sforzi diplomatici per risolvere i conflitti in Medio Oriente. Israele e Libano hanno concordato a Washington il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escludono Hezbollah, di cui Tel Aviv chiede il disarmo totale ed immediato. Fissati al 22 giugno i prossimi colloqui con Beirut, che insiste sul rispetto indispensabile dei confini. Continua però l'offensiva dello Stato ebraico nella striscia. Una serie di raid su Gaza City ha provocato 9 morti, di cui 4 bambini. Sul fronte del Golfo, la Camera degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane impegnate nella guerra. Fondamentale il voto di 4 repubblicani. Ora serve l'approvazione del Senato, ma anche se Trump ha il potere di veto, resta lo scivolone politico interno. Proprio mentre il presidente americano, che si dice pronto ad incontrare la guida suprema Khamenei, sostiene che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e potrebbero concludersi questo fine settimana. Non c'è pace invece sul fronte russo-ucraino. Dopo le centinaia di droni lanciati ieri da Kiev nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, la Davos russa, un altro attacco ucraino ha centrato nella notte un autobus in viaggio verso la Crimea, provocando 3 morti, mentre droni russi hanno colpito un edificio residenziale a Kherson. 2 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite. Ora in Italia, dove arriva il via libera di Bruxelles alla richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro energia, un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL per un periodo massimo di 3 anni. Si tratta di circa 14 miliardi di euro che tuttavia non potranno essere utilizzati per l'acquisto di combustibili fossili. La Premier Meloni rivendica il successo e plaude al nuovo accordo europeo sui rimpatri.
3: Un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi.
4: Così Giorgia Meloni su X rivendica l'apertura della Commissione europea sulla flessibilità di bilancio per gli investimenti sull'energia green su richiesta italiana. 14 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese, sottolinea la Premier, ricordando la lettera inviata a Ursula von der Leyen e il pressing sul deficit per le spese in difesa e per quelle nel settore energetico. La decisione di Bruxelles è allora, per la Presidente del Consiglio, una decisione di buon senso che ricalca quella di pochi giorni fa sulle politiche per la gestione dell'immigrazione irregolare. Quello sui rimpatri è un accordo storico per Giorgia Meloni perché velocizza e rende più efficaci le espulsioni per chi non ha diritto a restare in Europa e soprattutto, sottolinea la Premier, consentirà di aprire altri hub in paesi terzi, come l'Italia ha già fatto in Albania, nonostante, dice Giorgia Meloni, lo ostruzionismo della sinistra. L'Italia indica la strada, l'Europa la segue. Le parole della Presidente del Consiglio, Federica Ionta, GR1.
2: La cronaca con l'inchiesta sui 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Tra le ipotesi sul movente della strage, il caporalato ed una guerra per il controllo dei campi. In carcere 2 cittadini di nazionalità pakistana. Domani vertice a Reggio Calabria con la ministra del lavoro Calderone. Il caso Minetti si conclude con la conferma della grazia alla vicenda dell'ex consigliera regionale della Lombardia. Per i magistrati smentite le dichiarazioni sui fistini e non ci sono irregolarità sull'iter di adozione del figlio.
5: La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia concessa a Nicole Minetti. Dagli accertamenti risulta che l'iter per l'adozione del bambino uruguaiano è regolare. Tutto era iniziato da un'inchiesta del Fatto Quotidiano che metteva in dubbio il suo cambio di vita, ma dopo gli accertamenti di Carabinieri e Interpol, la magistratura ha stabilito che i fatti riportati non corrispondono al vero. Confermato il grave stato di salute del minore, che ha bisogno di cure costanti negli Stati Uniti, con la necessità della presenza della madre adottiva. Smentite inoltre le presunte feste con droga e sesso nella villa in Sud America dove l'ex igienista dentale risiede con il compagno Giuseppe Cipriani. Né ci sono pendenze giudiziarie

0: a carico dell'ex consigliera regionale coinvolta nei casi Rubi e Rimborsopoli. Il Ministero della Giustizia ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica, che aveva richiesto verifiche urgenti. Il ministro Nordio al TG1.
1: Si tratta di notizie fasulle, puramente inventate.
0: Intanto i legali dell'ex consigliera si dicono pronti a chiedere i danni agli organi di stampa coinvolti. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ed ora lo sport e calcio. L'Italia dei giovani supera l'esame Lussemburgo. Vittoria in trasferta per 1-0. Gol di Pio Esposito. Tennis, sfida azzurra domani per un posto in finale al Roland Garros. Di fronte Cobolli e Arnaldi, che ha vinto per ritiro il derby con Berrettini. È già finale invece per la coppia Errani-Vavassori, che oggi in campo sfidano per il titolo nel doppio misto. Ci fermiamo qui. La linea alla programmazione di Radio 1.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
3: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Cari figlioli, sento le vostre voci.
6: Di cantanti, anzi di cantatori.
7: Sono Nina, la ragazza che presenta. Alla quale...
8: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha parlato.
9: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
10: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
11: Successo. Storie e voci dal Novecento.

San Tommaso Margiotta, un tempo era cardinale, adesso invece siccome lui lo abbiamo promosso perché è con noi da passate le 5.35, è un po' come il sole che sorge subito dopo le 5.35. In questo 4 giugno del 2026 con Luca Bernardini in regia, con Patrizia Cavalieri ai testi, ai copioni, con il bonjour di Roberta Giannuini che ci mette tutti di buon umore, è un altro sole che sorge, e assieme a Chiara Terranova, Claudio Urbani, sì, perché oggi il sole si è alzato, noi siamo dentro, non lo vediamo, ma alle 5.36 tramonterà alle 20.51, poco prima delle 9, e la luna è calante, e il proverbio del giorno gentilmente concesso dalla ditta Patrizia Cavalieri è significativo: quando bela una pecora stolta, tutto il gregge bela a sua volta. Cioè, uno dice una stupidaggine, è creduta, ecco fate, c'è la schiera, diventa, come si dice oggi, virale. Allora, oggi in questo 4 giugno, tanti auguri a, questa è la Giannuini che ne trova una più del diavolo, Antoine Moraccioli, il Corso, sappiate che è un geniaccio, antropologo, etnologo, musicista, etnomusicologo, se sei brutto ti tirano le pietre, se sei bello ti tirano le pietre, oppure ha perduto la tramontana. Marco Risi, auguri. Mariolina Sattanino, auguri, che meraviglia. Deborah Compagnoni e i suoi sci, come possiamo non ricordarle. Poi Pif, adesso è di grande attualità, Pif, Pier Francesco Di Liberto, anzi ha perso il padre da poco, quindi a maggior ragione facciamo un augurio per un sorriso. E poi invece il Bernardini mi ha detto: mi raccomando, non ti dimenticare che c'è Angiolina Jolie. Non te lo dimentica, io non è chi se lo dimentica, eccolo qua. Abbiamo fatto gli auguri anche alla Jolie oggi, tutti in questo giorno. Ma il 4 giugno del 1944, a Roma, soprattutto a Roma, si ascoltava questo.

Eh già, perché il 4 giugno del 44 il generale Mark Wayne Clark entrava con la sua Jeep americana e liberava Roma. E noi riascoltavamo, io non c'ero, sono andato 10 anni dopo, quindi riascoltavamo i ritmi americani che erano stati

0: soppressi dal regime fascista, e quindi tutta Roma si metteva per strada, le donne, gli uomini con le sigarette, con i cappelli. Se si vedono questi filmati si vede quanto siamo differenti. Le donne per la prima volta si sono tolte il foulard della testa, no? Perché era un segno anche di libertà dopo questi mesi di occupazione nazista di Roma, dove c'era il cibo, scarseggiava, dove c'era questa disciplina, questa autorità che non è autorevolezza, ferrea, dove c'era la guerra per strada, nonostante fosse stata dichiarata Roma città aperta, che poi in realtà non è stata dichiarata da nessuno, era una dichiarazione unilaterale, cioè gli italiani hanno detto Roma è città aperta, Badoglio ha detto Roma è città aperta. Città aperta voleva dire che non doveva essere bombardata per i beni archeologici, per i tesori monumentali. Però questa occupazione, Kesselring era il comandante in capo, era il periodo delle fosse ardeatine, ovviamente l'abbiamo ricordato tante volte. Clark entra a Roma perché prima era sbarcato a Salerno, aveva tentato di risalire su verso la linea Gustav, si era fermato a Cassino, la quinta armata, e poi a quel punto cerca e trova la strada di Roma, che era la statale 6, la Casilina. Sentiamo la voce di Clark quando ricorda questo evento che lo vide protagonista assoluto della liberazione di Roma. Oggi, 4 giugno 1944, parla Clark.
1: Eravamo alla vigilia dello sbarco in Normandia e sarebbe stato importante sul piano psicologico conquistare una delle capitali dell'asse prima di quel momento. Fu un giorno importante. Ricordo il primo cartello stradale con la scritta Roma, alla periferia della città, sulla strada numero 6. In quel punto dovemmo fermarci un bel po' prima di eliminare un posto di resistenza tedesca. E quel cartello invece ci faceva desiderare sempre più di passare ed entrare finalmente in città.

0: Era Pinolocchi che doppiava il generale Mark Wayne Clark, cioè anche il nome, il cognome Mark Wayne, come John Wayne, porta con sé. Io lo vedo davanti a me, io sono convinto che anche voi nelle automobili, a casa, con i computer, con i telefonini, abbiate visto quel cartello Roma dove tutte le singole lettere erano punteggiate da lampadine che si accendevano di notte. Roma. E pensate quanto è strana la storia, come è curiosa la storia. Clark entra da sud e i nazisti, i tedeschi scappano da nord lungo la via Flaminia e commetteranno l'ennesima strage uccidendo Bruno Buozzi alla Storta, alla strage della Storta. Queste sono cose che abbiamo raccontato. La coincidenza storica è che nel VI secolo d.C. i Goti scappano da Roma. Goti, quindi comunque come anche qui una gente tedesca, se vogliamo, tedesca nel senso lato, nord europea, scappano da Roma da nord sulla via Flaminia, e mentre i bizantini, quindi gli eredi dell'impero romano, entrano dalla Casilina, dall'Appia. Evidentemente la storia sa come ripetersi. Pensate che ci sono tante leggende che leggende non sono. Clark, quando arriva con la sua camionetta, la sua Jeep a Roma, Roma anche oggi parecchio traffico, oggi abbiamo il navigatore, ecco, però non trova la strada per andare al Campidoglio, deve chiedere dove è il Campidoglio, per cui glielo dicono, arriverà addirittura nella zona di San Pietro, dove il Papa aveva, Pio XII aveva fatto un discorso per la liberazione di Roma, eccetera eccetera, e arriverà in Campidoglio in maniera così quasi per occuparsi, per occupare e per dire guardate che da questo momento siete tutti liberi e comandiamo noi. E camminando trova decine di migliaia di persone che gettano fiori e loro rispondono appunto con le sigarette, rispondono con le cioccolate, impareranno anche cos'è la carbonara, impareranno anche cosa sono le signorine, le ragazze che con questo affetto forse esagerato, forse comprensibile, perché appunto la dominazione era stata dura, potente, castigante di tutti questi. Sentiamo ancora Clark, è proprio la voce lui che parla. Siamo sempre un materiale grezzo, quindi una delle prime volte che si risente per radio. Sentiamo.
1: Poi passammo e io entrai a Roma su una Jeep e quando arrivai al Colosseo ero pieno di emozione. In quel giorno le strade di Roma erano bloccate da decine di migliaia di persone che circondavano la mia Jeep, facevano festa e i nostri carri armati erano carichi di gente che applaudiva e coi fiori nelle bocche dei cannoni.

Sentirle realizzate per me è tutto un altro mondo, devo dire. Chissà cosa pensate voi, successo @rai.it per chi voglia magari commentare tutto quello che abbiamo ascoltato. Questo è Amedeo Minghi, ovviamente. 1150 è l'anno del giubileo, il giubileo che porterà Pio XII, cerca di portare la pace, la riconciliazione di quella che era stata appunto 5 anni prima, c'era la guerra. E questa è una canzone capolavoro di Amedeo Minghi, con il quale condivido questa esperienza che vi dico subito, va in onda tutti i martedì su Rai Storia, però verrà replicata, questa è la storia, verrà replicata dal 22 giugno su Rai 5, quindi che vuol dire che evidentemente è andata bene questa storia, perché questa è la storia, con Ada Dardacchione, con Simona Vanni. Vogliamo cambiare atmosfera, maestro? Prego, prego.

0: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. E fa la vita meno amara.
1: E dai, mamma mia, che meraviglia, che meraviglia. E ricordiamo così Nino Manfredi, che se ne va proprio oggi nel 2004, una grandissima perdita per la cultura italiana, non per lo spettacolo, la cultura italiana. Saturnino Manfredi di Castro De Volsci, Ciociaro, fusse che fosse la volta buona, tanta radio, poi Orazio Costa Giovangigli, Silvio D'Amico, i suoi maestri, la sua amicizia con Paolo Ferrari, uno dei quattro grandi mattatori della commedia all'italiana, del cinema, della cultura: Gasman, Tognazzi, Manfredi, Alberto Sordi. Sono questi e sono irripetibili. Ho davanti agli occhi lo sguardo attonito di Roberta Genuini e soprattutto quello di Chiara Terranova, che naturalmente, alla quale ho raccontato anche queste esperienze personali che mi hanno legato alla famiglia Manfredi, e ho raccomandato loro di vedere come recita Manfredi. Noi adesso qui lo ascoltiamo con Nicola Campogrande, 1969, è un'intervista che aveva lasciato alla radio e parla di se stesso in maniera umile, dimessa, perché tutti i grandi sono così. Sentiamo.
2: Io sono un attore, diciamo, brillante, un attore comico, con l'aggettivo infamante di comico, quindi verrò sepolto fuori delle mura. Però sono un attore che avrei potuto essere comodo a molti registi, e sono pochi quelli che mi hanno usato. Io non ho mai lavorato con Germi, con Fellini, con Monicelli, De Sica. Forse se fossi stato adoperato da questi registi avrei faticato un po' meno.

0: programma.
1: E questa è per grazia ricevuta, perché canta anche bene. Sono i De Angelis gli autori del Me pizzica, me mozzica, per grazia ricevuta, 1971. Io vi prego di riguardare i film con Nino Manfredi, soprattutto quelli con Gigi Magni, che secondo me è quello che ha saputo valorizzare meglio le espressioni di Nino, che le ripassava davanti allo specchio per ore e ore, riusciva con un colpo d'occhio a dare la sensazione di quello che non c'è bisogno delle parole o dell'atteggiamento formale, no? Quindi la prossemica, ecco, no, direi bastava un colpo d'occhio specialmente per Nino Manfredi. Se ne va oggi, l'abbiamo detto prima, ed è stato secondo me obiettivamente proprio con sì, d'accordo, c'è, cioè, la Genuini dice però mi raccomando Geppetto, Pinocchio, sì Pinocchio con Comencini, inevitabilmente lo dobbiamo ricordare, però Rugantino, quando ha fatto Rugantino con Gabriele Giovannini, vogliamo ricordarlo in Pane e cioccolata, la grande esperienza con Danny Loy, lo vogliamo ricordare in tutti i film degli anni 60 dove faceva il perdente. Sentiamo ancora la voce di Nino, sentiamola, dai.

0: Come il Nino Manfredi uomo?
1: Ebbe molto noioso, secondo me, perché penso soltanto e sempre e continuamente al mio lavoro e per me esiste soltanto la mia famiglia, però è chiaro che l'uomo a volte è il contrario dell'attore, proprio perché per arrivare a far ridere la gente bisogna essere molto seri. E mentre mi sforzo a fare ancora qualche volta il comico con i miei figli, con mia moglie spesso invece sono molto serio.
2: La pennichella classica ha un

0: Era la sigla di Domenica In, una delle prime Domenica In. E questa pennichella riassume perfettamente quella che è appunto l'abitudine post-prandiale di noi italiani e di non solo. A questo punto vorrei sentire chi è andata a svegliare questa mattina, Chiara Terranova.
1: Luca Manfredi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Regista, autore, sceneggiatore, figlio di Nino Manfredi. Secondo lei, come mai il cinema di suo padre, il suo modo di recitare, i suoi personaggi erano e sono così amati?
2: Silvio D'Amico, fondatore dell'Accademia d'Arte Drammatica, disse a mio padre che lui aveva una dote in più rispetto agli altri allievi e che lo avrebbe fatto emergere. Questa dote era l'ironia. E forse anche perché probabilmente mio padre si è fatto spesso interprete dei perdenti, degli sconfitti dalla vita, come per esempio l'emigrato di Svizzera di Pane e Cioccolata. Ecco, io credo che la gente comune simpatizzi e si riconosca di più nei personaggi perdenti, vessati ingiustamente da una società crudele, senza scrupoli, che non nei vincitori o in quelli che alla fine la fanno franca.
1: Lei ritrova il cinema popolare di Nino in qualche regista o attore di oggi, oppure era un modo di interpretare la realtà che apparteneva solo a lui?
2: Quella grande stagione di cinema che identifichiamo come commedia all'italiana ha lasciato ben pochi eredi, credo. Mi viene in mente Paolo Virzì.
1: Ha un ricordo di suo papà che la fa sempre ridere.
2: Papà era molto schietto e diretto, e a questo proposito ricordo un episodio divertente quando fu invitato in Vaticano ad assistere alla rappresentazione della Bottega dell'Orefice, che era una commedia teatrale scritta in gioventù da Papa Wojtyla. Alla fine della rappresentazione, piuttosto noiosa, a dire di mio padre, tutte le autorità presenti si precipitarono a complimentarsi col pontefice. Santità, ma che meraviglia, ma perché non ha continuato a scrivere commedie? Il Papa notò mio padre, che si era tenuto prudentemente in disparte, gli chiese: e lei, Manfredi, non dice niente? E mio padre gli rispose francamente: Santità, se vi posso dare un consiglio, io me terrei sto posto, perché come commediografo non ci diventavate così famoso. E il Papa si mise a ridere e se lo abbracciò per la sua indiscutibile franchezza.
1: Grazie Luca Manfredi.
2: Grazie a voi, buona giornata.

0: Vabbè, questa la risentirete, perché nel meglio di successo inseriremo anche questa, con questa bella intervista di Chiara Terranova, con questa ironia di Manfredi infinita, perché l'ha conosciuto e frequentato, l'ho rivisto praticamente. C'è un'immagine di Nino Manfredi che forse più di tutte ne racchiude il segreto, e così anche la Genuini è contenta: il volto di Geppetto. Sì, nello sceneggiato di Comencini, in quegli occhi c'è la miseria della povertà, ma c'è anche una dignità antica e incrollabile. Una dignità che non si spiega e non si piega alle tempeste della vita. Come attore Manfredi lavorava di sottrazione, sui mezzi toni, sulle pause, su quella mimica facciale perennemente tra il sorriso e il pianto. Il suo italiano medio non era mai una macchietta, ma un individuo tragico e comico insieme, sospeso tra il disperato bisogno di sbarcare il lunario e un sussulto finale di moralità. Che fosse l'emigrante clandestino in Svizzera di pane e cioccolata, o il barelliere ideale di C'eravamo tanto amati, oh, ma che sto dietro? Perché aveva avuto una colluttazione con uno che corteggiava un po' troppo da vicino, Stefania Sandrelli. Ecco, Nino portava sullo schermo la fatica del vivere, una fatica che non inventava, perché la conosceva bene, fin troppo bene. Dietro quel sorriso sornione, quella battuta pronta, si nascondeva un animo spigoloso, austero, plasmato dalle durezze della giovinezza. Manfredi ci manca, direi mi manca, perché sapeva parlare alla pancia e alla testa del paese senza mai essere volgare, e invitava il pubblico a riflettere, smontava tutti i vizi dell'italiano medio per metterne a nudo il dramma, perché l'ironia non è un gioco, spesso è lo scudo necessario per sopravvivere alla realtà.
1: One more kiss, dear.
0: E a proposito di ironia, di arte, di interpretazione, il 4 giugno del 1994 se ne va un altro, Massimo Troisi. E anche qui potrei ricordare, scusate il ritardo, le vie del Signore sono finite, ricomincio da tre, per carità, però io invece lo ricordo personalmente, lo ricordo dietro uno sguincio delle vittorie, quando a Luna Park del 1979 portava la smorfia assieme ai suoi compagni da sempre, no? Lello Arena e De Caro, e lo ricordo che parlava solo in napoletano. Lui non parlava in italiano, parlava con mio padre, parlava in napoletano stretto, in napoletano stretto, e infatti lo spiega chiaramente questo frammento che abbiamo ripreso dalla radio, dalla nostra radio. Sentiamo.
2: Quando scrivo, quando penso, io lo faccio in napoletano, ma per un motivo proprio di ordine pratico, perché tutto mi viene più spontaneo, più celere, da certi meccanismi di comicità non ci sarei arrivato in italiano, perché probabilmente in me sarebbe stato un processo che avrebbe avuto bisogno di più tempo.
0: E anche qui l'ironia quando poi arriva il successo, arriva una casa bella ai Parioli a Roma, un quartiere residenziale di Roma, e mette tutti intorno a tavola i suoi vecchi amici e non solo, e gli si dice: ma Massimo, ma tu ti saresti mai aspettato quali camerieri, questa, dice, mangiare in questa maniera, serviti a tavola? E dice: ma figlio mio, io non mi credevo manco che prima o poi avrei potuto mangiare regolarmente, capito? Questo era Massimo Troisi. Maestro Bernardini mi accompagna al pianoforte con una frase che qui ha posizionato di Troisi, di Patrizia Cavalieri. Io non è che sono contrario al matrimonio, solo non lo so, io credo che in particolare un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi tra di loro, sono troppo diversi. E va bene, ce ne andiamo, ci sentiamo domani.

0: R1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura la guerra in Medio Oriente, con una novità che arriva dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Votata una mozione in gran parte simbolica che impone il ritiro delle truppe americane dal fronte iraniano. A Washington proseguono le trattative tra Libano e Israele con l'ennesimo rinnovo della tregua, ma intanto a Gaza un bombardamento causa 9 morti.
2: A Gaza City recuperano anche i corpi di 4 bambini nel palazzo sventrato da un bombardamento, mentre al valico di Kerem Shalom viene arrestato un ingegnere palestinese che aveva ottenuto il permesso di recarsi a Roma a studiare all'università Tor Vergata per Israele. Era un miliziano del 7 ottobre. Il nord di Israele si risveglia con le sirene antiaeree, benché ore fa rappresentanti israeliani e libanesi riuniti a Washington abbiano concordato un altro rinnovo del cessate il fuoco. L'intesa prevede l'istituzione di zone di sicurezza che escludono Hezbollah. Resta precaria anche la tregua fra Stati Uniti e Iran, ma la guerra non ricomincerà a meno che non vengano uccisi soldati americani, così avrebbe rivelato Donald Trump ai suoi collaboratori, secondo il Wall Street Journal. Indiscrezione che arriva dopo che la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dall'area. Fondamentale il voto di 4 repubblicani. Ora il confronto passa al Senato, ma Trump ha il potere di veto. Intanto il presidente sostiene che l'accordo con Teheran potrebbe essere raggiunto in settimana e aggiunge: mi piacerebbe incontrare la guida suprema Khamenei. Valeria Fraschetti, GR1.
1: La guerra in Ucraina, il giorno dopo l'attacco di Kiev a San Pietroburgo durante l'apertura del Forum Economico Internazionale, il Cremlino annuncia una rappresaglia. Intanto sale ad 8 vittime il bilancio del raid ucraino su un pullman nel Donetsk occupato sulla strada per la Crimea. Droni russi contro un edificio a Kherson, si contano 2 ucraini morti e 9 feriti. È arrivato da Bruxelles il via libera alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. L'Unione Europea propone una flessibilità fiscale limitata, confermando la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, specifica la Commissione, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. E sulla flessibilità sui conti concessa da Bruxelles all'Italia per gli investimenti green è intervenuta la Premier con un video sui social. Sentiamo un passaggio.
3: 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore.
1: La Premier ha parlato anche della strage di braccianti nella piana di Sibari. L'Italia non arretra di fronte alla barbarie, ha detto Giorgia Meloni. Occorre fare piena luce su questo terribile crimine e sul fronte delle indagini si cerca di risalire al movente dopo l'arresto degli autori materiali.
4: I 2 killer della tragedia di Amendolara fermati in pochissimo tempo. Un segnale qui in Calabria, dice il procuratore di Castrovillari Alessandro D'Alessio. Ora al lavoro sul movente. Tra le ipotesi ovviamente quella del caporalato, lo sfruttamento del lavoro agricolo, i mancati pagamenti, ripete. Gli autori da anni in Italia, regolari e con permesso di soggiorno. Il questore di Cosenza Antonio Borelli.
5: Uno dal 2018 e uno dal 2022.
6: Incensurati.
4: La ricostruzione sul posto anche un carabiniere della forestale. Aveva fermato l'auto prima dell'incendio perché avevano gettato rifiuti dal finestrino. Poi il rogo, le vittime intrappolate. Gianni Albano, capo della squadra mobile di Cosenza.
7: La persona che guidava scende anche quella che era accanto al guidatore, rompe la maniglia all'interno, quindi impedisce la fuoriuscita dei passeggeri, e ci si è fatta per uno che riesce ad uscire dal cofano.
4: Tajem Mohammad, unico sopravvissuto, fuggito, ha raccontato delle violenze dei caporali pakistani. Ora sottoposto a protezione. Da Cosenza per il GR1, Francesco Salvatore.
1: E siamo allo sport, partiamo dal tennis. Domani le semifinali a Parigi, una sarà tutta azzurra, di fronte infatti Arnaldi e Cobolli.
8: Prima volta in semifinale a Roland Garros per Flavio Cobolli, il tennista romano supera il canadese Auger Alassime in 4 set imponendosi con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 dopo 3 ore e 24 minuti di gioco. Gli azzurri brillano in questa edizione dello Slam parigino, siamo già certi di avere almeno un rappresentante italiano in finale, perché sulla strada di Cobolli ci sarà Arnaldi, vincitore dell'Amaro Derby con Berrettini. Doveva essere una festa ai quarti per il tennis del bel paese, invece l'incontro non è durato nemmeno 2 set con Berrettini costretto al ritiro per l'ennesimo infortunio sul 7-5, 5-2 in favore di Arnaldi. Calcio, buona la prima per il CTA di Interim Silvio Baldini e un'Italia con tantissimi giovani, età media della rosa di 20 anni e mezzo. Con Lussemburgo la nazionale crea e spreca tanto, il successo arriva col colpo di testa di

0: di più Esposito al 49esimo. Domenica sera nuovo test in Grecia. Basket semifinali playoff, l'Olimpia non sbaglia al Forum, conquista gara 3 battendo nettamente la Germania Brescia con il punteggio di 93-68. Milano è ora avanti 2-1 nella serie. Giacomo Prioreschi, GR1.
1: Le 6:05, ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio come di consueto alle 7. Buon ascolto.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Bruxelles e l'energia, la strage dei braccianti in Calabria, la grazia Nicole Minetti, la crisi internazionale ancora con Trump e l'Iran in primissimo piano sono i temi centrali sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Energia, così l'aiuto europeo. Questo è il titolo di apertura. Il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni. Abbiamo indicato la strada. Raid iraniano in Kuwait, un morto, Trump, ho detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei. E poi di spalla, braccianti, violenza inaudita, c'è un muro di omertà, il procuratore. Poi la politica, l'intervista a Guerini, in un'alleanza si media, ma è una necessità investire sulla difesa. E ancora un ruolo nell'antiterrorismo, partecipò all'assalto al Campidoglio, lo assume il Pentagono. E poi a centro pagina l'attacco dell'Ucraina nella città dello Zar, e poi Milano, la PG, falsità su Minetti, la grazia non va rivista e lei ora chiede i danni. Milano, Nordio soddisfatto, la vicenda si chiude. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica. Energia, più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta. A centro pagina, in regola la grazia Minetti, la procura conferma il parere positivo, false notizie sui festini, e ancora l'inchiesta, braccianti bruciati, vittime carnefici vivevano insieme, scomparsi i superstiti. E poi la crisi internazionale, Trump, vedrò Khamenei, Ucraina sfida Putin, droni su San Pietroburgo. E in basso, per Berrettini un altro infortunio, Coboglio Arnaldi in finale a Parigi. Questa è la prima pagina di Repubblica. Passiamo all'Avvenire, gli ultimissimi, questo è il titolo d'apertura. La strage dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara rilancia l'allarme caporalato. Oltre ai campi è dilagato nei cantieri, nella moda, tra i rider, in un anno 1249 casi, più 50%, scrive Avvenire in apertura. Le indagini rivelano che gli aguzzini avevano premeditato il piano. Meloni, barbarie inaudita. C'è un editoriale, le schiavitù che non vediamo, dal caporalato ai nuovi invisibili. A centro pagina, viaggio in Spagna, tappa le Canarie, Leone XIV, pellegrino al molo dei migranti. E poi, sempre a centro pagina, la politica, l'Unione Europea concede 14 miliardi vincolati all'energia verde, ok alla clausola di salvaguardia per l'Italia, stop al bonus accise. Questa è la prima pagina di Avvenire. Passiamo al Messaggero. Traffico impazzito e tanta paura, 2 feriti, un tornado a Roma, 60 alberi abbattuti. Il titolone invece è questo, voucher energia da 100 euro. Nel Consiglio dei Ministri di oggi 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili, sì di Bruxelles alla flessibilità fino a 14 miliardi, risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili ma non per i tagli alle accise. La Premier Meloni, indichiamo noi la strada. A centro pagina un italiano in finale e non è Sinner, parliamo di sport ovviamente, c'è un commento di Piero Mei nelle pagine sportive, Amarcord Panal fatta, questo è il titolo. Poi abbiamo i numeri veri, Italia prima per calo della disoccupazione, è un servizio pubblicato a pagina 5 di Marco Fortis. E ancora centropagina, la Grazia Minetti, nuovo ok della procura, false notizie sui festini, parere positivo dei magistrati milanesi, e c'è un commento di Mario Aiello pubblicato a pagina 7, scandalo senza scandalo.

e ancora in basso braccianti arsivivi, il racket dei pakistani, la premier, barbarie, il sopravvissuto messo sotto protezione. Così scrive il Messaggero. In prima pagina vediamo il Sole 24 Ore. L'Iran attacca l'aeroporto internazionale in Kuwait, Libano, IDF fa 9 morti. E ancora il titolone, auto aziendali, ecco le nuove regole. Vediamo il Domani. Il Domani apre così: il governo esulta per l'energia, ma l'Unione Europea no a tagli alle accise. Da Bruxelles sia più flessibilità, fino a 14 miliardi in 3 anni, ma solo negli investimenti per la transizione. Le opposizioni, la destra nemica del Green, Iran e Israele smentiscono Trump, nessuna intesa. L'Ucraina reagisce ai massacri di Putin e attacca con i droni il cuore di San Pietroburgo. E poi in basso, Minetti ringraziata, scoop non veri, adozione regolare, la PG smentiti, festini con escort. Così scrive il Domani. Vediamo il Fatto Quotidiano. Troppa grazia, il PG smentisce la testimone senza sentirla. Le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Attacco al fatto, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testi. Alla procura bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. E poi in alto l'Unione Europea striglia Meloni, lei esulta e Pichetto Fratin la smentisce. Più rigore e flessibilità solo per il Green e lite sul gas russo, scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Passiamo alla Verità. I magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti. Niente festini a base di droga e sesso, nessun trucco sull'adozione del minore bisognoso di cure. La Procura Generale di Milano smonta gli articoli del Fatto sulla base dei quali il Colle voleva rimangiarsi la clemenza, la grazia all'ex consigliera regionale della Lombardia. E poi a centro pagina parliamo sempre della Verità, quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. Morto bianco, killer nero, indignazione zero. Dettagli impressionanti dalle carte e dall'autopsia del senza tetto trucidato a Genova da un immigrato che non doveva essere lì. L'italiano è stato sgozzato, il senegalese ha colto i carabinieri nudo con calci e sputi, scrive la Verità. Vediamo il Dubbio. Fallito l'assalto al Colle, i magistrati blindano la grazia a Minetti, la Procura Generale di Milano smentisce il fatto, non c'è motivo di revocare l'atto di clemenza. E poi di spalla una nuova giustizia con al centro gli avvocati, ecco la vera riforma. E poi a centro pagina la guerra, Trump apre a Khamenei, rinuncerà all'atomica, il presidente USA, sì, ho detto a Netanyahu che è pazzo, l'Iran colpisce il Kuwait. Così scrive il Dubbio. Vediamo Libero. L'apertura è: gli italiani non disertano, la diretta TV della parata del 2 giugno fa il 44% di share. Poi il titolone, il finto scoop sul caso Minetti, scrive Libero, le toghe affondano Travaglio, la Procura di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole, uscite notizie non vere, richiesta di risarcimento al fatto di 250 milioni. E a centropagina Nessi Guerra, io condannata per adulterio, femministe mute. E poi in basso Salerno Letteratura, Henry De Luca sionista, fra virgolette, e il festival lo caccia via. Vediamo il Manifesto. Il Manifesto apre così: bocciati e contenti. La Commissione Europea e l'OCSE consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, indietro sui salari e con la sanità a pezzi, ma il governo fa festa. Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia, niente accise, solo investimenti green. Così scrive il Manifesto in prima pagina. A centro pagina, droni ucraini sul forum di Putin, colpito per la prima volta il porto di San Pietroburgo e un bus diretto in Crimea. 8 morti. Vediamo il Foglio. Picerno ci spiega perché lascia il PD. La casa dei riformisti non c'è più, non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi. È ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni. Chiacchierata con il vicepresidente del Parlamento europeo. Vediamo la Stampa. La Stampa apre così: le pagelle, economia, l'Italia promossa dall'Unione Europea, ma valutate la patrimoniale. E poi invece il titolone, la vendetta di Zelensky colpita San Pietroburgo, pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 vittime, Iran, trattativa tra le bombe, Trump a Khamenei, voglio incontrarti. A centropagina, generazione

0: azzurra, tennis Cobol in semifinale a Parigi con Arnaldi, calcio Pio Esposito piega il Lussemburgo, di spalla le foto dell'orrore su Beatrice, la mamma crolla, non sono stata io. Vediamo il giornale, infine il giornale, il mito di Leningrado, perché i droni ucraini su San Pietroburgo colpiscono Putin, ma anche l'Europa. Raid nel giorno della Davos russa, un attacco simbolico pesantissimo, scrive il giornale in apertura. E poi il negoziato, Trump ottimista, l'Iran rinuncia all'atomica, vedrò Khamenei. Il titolone invece è questo, soldi per l'energia, vince l'Italia, l'Unione dà il via libera. Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi, Meloni. In Europa indichiamo la via, nuovo no all'ipotesi gas russo. A centropagina, macchina del fango, grazie a regolare la procura affossa il fatto sulla Minetti, scrive il giornale in prima pagina. Vediamo quindi subito a pagina 2 del giornale, scenari economici, risultati del governo, crisi delle bollette, ok, Unione Europea alla flessibilità per 14 miliardi, Meloni. In Europa indichiamo la via, il no al gas russo. Via libera di Bruxelles che richiama l'Italia su fisco, salari e pensioni, Pichetto Fratin, rifornirsi da Mosca è un'idiozia e non abbatte i costi, energia vince l'Italia, questo è il titolone. E in basso, altro che isolamento, ecco cosa abbiamo ottenuto da Bruxelles, dai conti pubblici ai migranti passando per la revisione PNRR, funziona l'asse Giorgia Ursula, scrive il giornale a pagina 2. Andiamo subito a pagina 3. Ritorno al nucleare. Il voto alla Camera apre a mini reattori e nuove tecnologie. Il testo ora passerà al Senato. Il governo punta a mettere al riparo il paese dagli shock. Questo è quanto scrive il giornale a pagina 3. Vediamo la stampa, anche qui a pagina 3. L'Unione Europea invita a tassare i ricchi e le successioni. La riforma del catasto tra le raccomandazioni. Fisco sbilanciato sui dipendenti e Bruxelles rilancia la patrimoniale. Alla pagina successiva, pagina 4, c'è un'intervista ad Antonio Tajani, ora interventi per bollette e nucleare. Kiev nell'Unione Europea, ma prima i Balcani. Il ministro degli esteri, gli spazi concessi da Bruxelles sono una risposta a chi critica l'Europa. Vediamo cosa chiede Federico Capurso al ministro Tajani. Su quali priorità intende investire il governo? Questa è la risposta. Questa flessibilità permetterà al governo di dirottare eventualmente risorse da altri capitoli sui capitoli necessari. Ancora una domanda, può essere più preciso? E ancora una risposta. Devo dire che condivido l'idea che non vada abbandonata la strada maestra, quella di rendere anche l'Italia sempre più impegnata per avere un mix di energie, seguendo un percorso concreto e realistico, non ideologico, in cui dovranno trovare spazio nuove forme di nucleare oltre alle rinnovabili. Ancora una domanda, che tempi ci sono per vedere le prime risposte messe a terra? E questa è la risposta, saranno giorni o settimane, non mesi. Vediamo, ecco, sentiamo subito proprio su questo tema le parole del commissario europeo Dombrovskis.
1: How this new fiscal flexibility will function?
2: Come questa flessibilità di bilancio funzionerà? I paesi membri potranno quindi fare domanda per una estensione dell'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa anche per l'energia. E quindi questa spesa per l'energia avrà un massimale annui per un periodo 2026-2028, ma con un massimale cumulativo da 0,6% sui 3 anni. Questa flessibilità sarà disponibile su alcune misure che potranno essere attuate a partire dal febbraio 2026, quindi dall'inizio della guerra in Iran, e riguardano delle misure volte a ridurre la nostra dipendenza dagli combustibili fossili. Per quanto riguarda sempre le misure, questa flessibilità di bilancio supplementare non riguarda delle misure di sostegno che sovvenzionano l'uso dei fossili, per esempio la riduzione di accise non mirate, quindi la nostra raccomandazione rimane immutata. È necessario avere misure temporanee e mirate senza sostenere quindi una domanda per i fossili.
1: Money for a limited gain.
3: Conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Erano Tiziano Ferro e Giorgia e noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 3 del Messaggero. Meloni, indichiamo la via all'Unione Europea. Voucher energia da 100 euro. Il video della Premier. Molti credevano che fosse un obiettivo impossibile. I messaggi con von der Leyen nelle prime misure 500 milioni per le fasce più deboli, scrive il Messaggero. Vediamo il Fatto Quotidiano. L'Unione Europea striglia Meloni, più rigore sui conti, altre riforme da fare, il diktat energia. Giorgia esulta ma Pichetto la smentisce, scrive il Fatto. Vediamo Repubblica, un risultato a metà, l'Italia resta in infrazione con la nuova clausola. Le regole del patto prevedono che chi è sotto procedura, come nel nostro caso, non possa scorporare le uscite extra. Sentiamo ancora le parole di Meloni e di Conte.
1: La Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica. E questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani.
2: Un po' di briciole di flessibilità, attenzione, ma non per i costi energetici, ma per investire nelle rinnovabili.
0: Destra divisa sugli aiuti, scrive Repubblica, pagina 5. Lega, rimane emergenza, il taglio alle accise sfuma. Il ministro Pichetto Fratin contro Salvini, riaprire al gas russo, punto di domanda, una boiata pazzesca. Lite Urso Foti sulla revisione del PNRR. E adesso l'altro tema centrale, lo dicevamo in apertura, la grazia a Minetti, confermata appunto. Il Fatto Quotidiano scrive a pagina 2, grazia e disgrazia, la clemenza di Nicole, la PG di Milano, falsità dal fatto, garantiscono gli amici di Minetti. E poi in basso l'adozione e le testimoni, due temi decisivi ignorati. Vediamo cosa scrive invece l'Avvenire a pagina 9. Minetti, confermato il sia la grazia, la Procura Generale di Milano chiude il caso, dalle verifiche non emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. Regolare l'adozione del bimbo, non risultano festini in Uruguay, Nordio, notizie fasulle e inventate, spiace

0: per l'attacco al Quirinale. Sentiamo proprio le parole di Nordio.
1: Ma ritengo che la vicenda si chiuda, perché il parere della Procura Generale a seguito di indagini molto minuziose è nettissimo. Si tratta di notizie fasulle puramente inventate. Mi è dispiaciuto soprattutto che quel giornale abbia attaccato anche il Quirinale, questo sì. E mi è dispiaciuto poi che siano state impiegate tante energie anche da parte della magistratura per una vicenda che sin dall'inizio si presentava infondata. Sicuramente sì, non nei confronti di Ranucci, che si è scusato, ma nei confronti di Mediaset, della Berlinguer, e l'eventuale risarcimento sarà devoluto in beneficenza.
0: Vediamo Libero a pagina 2, la Grazia Laminetti, le nuove indagini, Travaglio affondato, le toghe contro il fatto, falso scoop su Minetti, la Grazia va confermata, la procuratrice generale Nanni, smentiti i festini con sesso e droga, le vicende riportate non corrispondono al vero, il quadro sanitario del figlio è grave, ma il giornale non ci sta, testimone non ascoltata, fra virgolette. Ancora La Stampa sullo stesso tema, la procura conferma la Grazia per Minetti, i festini, punto di domanda, invenzioni, escluso il coinvolgimento dell'ex consigliera in processi all'estero, il ministro Nordio, il parere dei giudici è netto, notizie fasulle. Ancora Repubblica pagina 20, Minetti, la procura conferma, la Grazia era regolare, false le notizie giornalistiche, i PM dopo le nuove indagini chieste dal Colle ribadiscono il parere positivo, l'ex consigliera regionale, chiederò i danni, ha fatto report e carta bianca. Noi ci fermiamo per qualche minuto, voi restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 6:28 minuti, andiamo in A4. Code e traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Ancora in A4, criticità per un incidente, 5 km di code tra Trezzo e Agrate in direzione di Milano. In A26 vi segnaliamo 1 km di code per lavori in corso tra Masone e l'allacciamento per la 10 in direzione di Genova Voltri. Andiamo sulla dorsale adriatica in A14, 1 km di code per un incidente, siamo tra Fano e Marotta Mondolfo in direzione di Ancona. Nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, al momento 1 km di code tra Torre Nova e l'allacciamento del grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Ancora nella capitale, sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. E in chiusura in autostore sul tratto Roma-Napoli, 1 km di code al momento per un incidente tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
0: Rai Radio 1, sono le 6:30, questa è l'edicola. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo un occhio veloce alle prime pagine dei quotidiani, partiamo da Repubblica. Energia, più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta. A centro pagina, in regola la grazia a Minetti, la procura conferma il parere positivo, false notizie sui festini. E ancora a centro pagina, braccianti bruciati, vittime e carnefici vivevano insieme, scomparsi i superstiti. E poi sempre a centro pagina gli esteri, Trump, vedrò Khamenei, Ucraina, sfida Putin, droni su San Pietroburgo. Il Corriere della Sera, energia, così l'aiuto europeo. Il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni. Meloni, abbiamo indicato la strada. Raid iraniano in Kuwait, un morto. Trump, ho detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei. A centropagina l'attacco dell'Ucraina nella città dello Zar. E poi a centropagina la PG, falsità su Minetti, la grazia non va rivista. E lei ora chiede i danni. Milano, Nordio soddisfatto, la vicenda si chiude. Il Giornale. Il mito di Leningrado, perché i droni ucraini su San Pietroburgo colpiscono Putin, ma anche l'Europa, scrive il Giornale. Raid nel giorno della Davos russa, un attacco simbolico pesantissimo. E poi il negoziato, Trump ottimista, l'Iran rinuncia all'atomica, vedrò Khamenei. Il titolone invece è dedicato a Bruxelles, l'Unione dà il via libera, soldi per l'energia, vince l'Italia. Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi. Meloni, in Europa indichiamo la via, nuovo no all'ipotesi gas russo. Passiamo alla Stampa, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo. Pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk. Distrutto un bus civile, 8 vittime. Iran, trattativa tra le bombe. Trump a Khamenei, voglio incontrarti. A centropagina, generazione azzurra. Di spalla le foto dell'orrore su Beatrice, la mamma crolla, non sono stata io. Il Manifesto, bocciati e contenti, scrive il Manifesto. La Commissione Europea e l'Ocse consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, indietro sui salari e con la sanità a pezzi, ma il governo fa festa. Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia, niente accise, solo investimenti green. A centropagina, droni ucraini sul forum di Putin, colpito per la prima volta il porto di San Pietroburgo e un bus diretto in Crimea, 8 morti. Vediamo Libero. Il finto scoop sul caso Minetti, questo è il titolone. Le toghe affondano Travaglio, la procura di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole. Uscite notizie non vere, richiesta di risarcimento al fatto di 250 milioni. E poi in basso Salerno Letteratura, Henry De Luca sionista, tra virgolette, il festival lo caccia via. Vediamo il Fatto Quotidiano. Chiamato in causa ovviamente per le notizie su Minetti, il titolone è questo: le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, troppa grazia, il PG smentisce la testimone senza sentirla. Attacco al Fatto, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testi, alla procura bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Vediamo L'Avvenire, gli ultimissimi, questo è il titolo d'apertura. La strage dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara rilancia l'allarme caporalato. Oltre ai campi è dilagato nei cantieri, nella moda, tra i rider, in un anno 1249 casi, più 50%, scrive L'Avvenire. Le indagini rivelano che gli aguzzini avevano premeditato il piano. Meloni, barbarie inaudita. A centropagina, l'Unione Europea concede 14 miliardi vincolati all'energia verde, ok alla clausola di salvaguardia per l'Italia, stop al bonus accise. Chiudiamo con Il Dubbio, fallito l'assalto al Colle, i magistrati blindano la grazia a Minetti, la procura generale di Milano smentisce il fatto, non c'è motivo di revocare l'atto di clemenza. Di spalla una nuova giustizia con al centro gli avvocati, ecco la vera riforma. E poi a centropagina gli esteri, la guerra, Trump apre a Khamenei, rinuncerà all'atomica, il presidente USA, sì, ho detto a Netanyahu che è pazzo, l'Iran colpisce il Kuwait. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era la voce di Pink e noi diamo subito il buongiorno a Davide Varì, direttore del Dubbio. Ciao direttore, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, partiamo subito dall'apertura del tuo giornale. Fallito l'assalto al Colle. I magistrati blindano la grazia a Minetti, la Procura Generale di Milano smentisce il fatto, non c'è motivo di revocare l'atto di clemenza. Insomma, che cosa è successo?
1: Allora, noi abbiamo lavorato molto come Dubbio, come controinchiesta fin dall'inizio, dopo, diciamo, lo scoop, tra molte virgolette, a questo punto del Fatto Quotidiano. Abbiamo espresso subito qualche dubbio rispetto alle ricostruzioni che abbiamo letto in alcuni organi di stampa. Avevamo già scoperto, insomma, leggendo le carte, interpellando i diretti interessati, anche l'Uruguay, perché parliamo dell'Uruguay, naturalmente, del bambino uruguaiano che era stato adottato dalla famiglia, da Minetti e dal marito, dalla grazia contestata. E abbiamo scoperto che in realtà il lavoro della procura, l'ok del Colle e del ministro della giustizia, ai nostri occhi era tutto corretto. Il punto qual è? Che lì c'era un tentativo piuttosto maldestro, io credo, di mettere sotto accusa, tra virgolette, il Colle, il Quirinale, Mattarella, che è un'operazione, a nostro avviso, abbastanza pericolosa. Il Colle è una delle ultime istituzioni rimasta credibile in questo paese. Agli occhi degli italiani, di tutti gli italiani, c'è stato un recente sondaggio che peraltro che ha svelato che anche gli elettori di centrodestra hanno molta stima di Mattarella come istituzione. Quindi, insomma, è stato un po' questo, secondo noi, il motivo che ha spinto alcuni organi di stampa a mettere in discussione la decisione di Mattarella di concedere la grazia a Minetti.
0: Allora, portaci agli esteri, Davide. Il titolone della stampa, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo, e poi Iran, trattativa tra le bombe, Trump a Khamenei, voglio incontrarti, insomma un mondo che sta andando veramente a fuoco.
1: Sì, il mondo va a fuoco. In Ucraina io credo che da settimane si sta alzando il livello dello scontro. L'Ucraina, non possiamo nasconderlo, l'Ucraina sta facendo questa guerra, tra virgolette, secondo i più critici, per procura. In un certo senso è vero, l'Europa a questo punto sta sperimentando anche nuove forme di guerra appunto con i droni, con le nuove tecnologie, con l'IA, e quindi Zelensky vuol dimostrare con l'attacco a San Pietroburgo, vuol dimostrare a Putin di poter arrivare dove vuole. A questo punto Putin è la Davos russa ed è la città di Putin, è un attacco anche simbolicamente molto importante. Mosca reagisce in modo brutale, come ha sempre fatto, purtroppo attaccando i civili di Kiev. Io credo che si stia venendo alla luce un dislivello tecnologico sempre più tra la guerra degli ucraini e la guerra dei russi. La guerra dei russi mi pare ancora molto volta al

0: 100%, questo è il punto. E poi l'Iran, naturalmente, dici bene, benissimo, anche l'Iran, io ancora non vedo la possibilità di accordo. Sappiamo Putin, scusatemi, Trump l'annuncia molto di frequente, la presenta come cosa per data. Peraltro ieri notte, la Camera americana ha intimato a Trump di ritirare le truppe dall'Iran, dal Medio Oriente. Non è un voto vincolante, lo sappiamo, però sappiamo anche che siamo a un passo dal midterm, sappiamo che questo voto ha avuto l'appoggio anche di quattro, direi di quattro, forse cinque rappresentanti repubblicani, quindi del partito di Trump, quindi qualcosa si muove e sullo sfondo c'è Netanyahu che sta giocando una partita secondo me molto molto pericolosa e sta cercando di condizionare le sue prossime elezioni, una partita anche qui molto interna. La Knesset ha avviato la procedura per l'autoscioglimento, quindi il voto presumibilmente sarà intorno a ottobre e novembre e c'è una battaglia feroce, c'è una commissione che deciderà quali sono i partiti che avranno diritto a presentarsi all'elezione e la commissione che è guidata, diciamo, dai partiti di maggioranza sta cercando di eliminare i partiti arabi che sarebbero determinanti per una maggioranza alternativa di Netanyahu. Insomma, è un quadro abbastanza ancora complicato, quello delle guerre e degli scontri.
1: Passiamo alla cronaca, Davide. Pagina 2 di Avvenire. Shock e fiori per i braccianti uccisi. Sotto protezione i due superstiti. Vediamo ancora, pagina 3, sempre di Avvenire. Moda, cantieri, il Far West dei nuovi schiavi. Ti invito a sentire con noi, Davide, le parole del ministro Lollobrigida. Sentiamo.
0: Certo.
2: Non ci deve essere alcuno spazio per chi sfrutta i lavoratori, che non è un imprenditore, è un bandito. Quello che è successo è drammatico, imperdonabile e ovviamente abbiamo sollecitato, se per quanto ce ne possa essere bisogno, le forze dell'ordine ad agire in ogni modo per contrastare queste forme di criminalità, spesso criminalità organizzata, come sembra emergere.
1: Ecco, Davide Vari, per quanto tempo dovremmo ancora parlare di queste cose, caporalato, queste tragedie assolute?
0: Vorrei dirti che non ne parleremo per altro tempo, ma il problema del caporalato, del lavoro nero, del lavoro soprattutto al sud, ahimè, io ho fatto 5 anni, sono stato 5 anni in Calabria come vice direttore del giornale dell'Ora della Calabria, ed sono situazioni che accadono spesso, non di questa gravità, grazie al cielo, ma insomma, situazioni che si verificano spesso. È un iceberg del quale vediamo soltanto la punta, appunto, ma c'è una parte sommersa enorme di sfruttamento, e soprattutto dei migranti, naturalmente. Pensiamo appunto alla situazione di San Ferdinando, di Rosarno, che ogni tanto esplode. E lì, appunto, il lavoro è il grande convitato di pietra di questo paese, e al sud ancora di più, perché ovviamente c'è una manodopera disposta a tutto e a bassissimo costo.
1: La politica economica. Siamo a pagina 5 del Messaggero. Una notizia che ci rincuora: i dati sul lavoro. Italia prima per calo della disoccupazione. Negli ultimi 12 mesi il tasso è sceso del 6,1% a un minimo del 5,1%, uno dei valori più bassi dell'Unione Europea. Meglio hanno fatto solo piccole nazioni come Estonia e Cipro. Insomma, veramente una bella notizia questa, direttore.
0: Sì. Insieme a quello, appunto, tra l'altro fa il paio con la notizia della concessione sulle rinnovabili della Commissione Europea. Quindi ogni tanto arrivano buone notizie. C'è un problema in Italia, che è un problema strutturale, che non riguarda soltanto il governo Meloni, naturalmente, ma che riguarda gli ultimi decenni, forse l'ultimo ventennio del paese, che è quello dei salari. È vero, la situazione del lavoro, della disoccupazione è sotto controllo, ma i salari sono i più bassi d'Europa e questo naturalmente complica anche l'economia interna, quindi è un passaggio che i governi futuri dovranno in qualche modo risolvere, mettere al centro della propria azione politica. Però intanto incassiamo queste ottime notizie che arrivano dai dati e dall'Europa.
1: Chiudiamo con il clima, ancora il Messaggero, a pagina 13: il tornado spaventa la capitale, due feriti e 60 alberi crollati, Roma, tromba d'aria, con venti a oltre 100 km/h si abbatte sulla zona nord, danneggiati semafori, tetti, marciapiedi e auto, Gualtieri, evento estremo e improvviso. Ancora il Corriere della Sera, pagina 23, il Super El Niño preoccupa il mondo, l'ONU, eventi sempre più estremi, il fenomeno climatico e le

0: avvisaglie nel Pacifico, gli esperti in Europa effetti nel 2027. Insomma, ne vedremo delle belle, direttore.
1: Sì, se posso anche raccontare la mia esperienza personale, ieri ne ho viste delle belle anche io perché ero in aereo di ritorno dalla Sicilia, quindi insomma si è fatto sentire questa situazione, diciamo, sul nostro volo. Quello che spiegano i climatologi in questo momento è che non sono, per quanto riguarda l'Europa, l'Italia, non sono fenomeni controllati.

0: direttore del Dubbio, grazie davvero per essere stato con noi. Noi in chiusura dell'edicola di Radio 1, adesso voltiamo davvero pagina, parliamo di una campagna di Radio 1, la campagna di sensibilizzazione itinerante di Radio 1, giornale, radio e GR Parlamento, come un'onda contro la violenza sulle donne dedicata agli studenti. Con la chiusura delle scuole si sposta nelle carceri per parlare della condizione delle donne, molte di loro hanno un passato di violenze subite, a volte manipolate e indotte nel mondo del crimine. Oggi siamo nel carcere di Verona con la nostra inviata Elena Paba, siamo al terzo anno di questa nostra campagna. Elena Paba, ciao, benvenuta.
1: Buongiorno a voi. Sì, come dicevi, siamo a Verona. Ieri abbiamo passato 4 ore all'interno del carcere parlando con tante detenute e abbiamo un po' raccolto le loro testimonianze, veramente molto toccanti. Manderemo anche una di loro adesso alle 8, al girare delle 8. Sì. E come dicevi, appunto, dietro un reato spesso c'è purtroppo una costellazione di violenza subita. Alcune donne sono costrette a suon di botte e minacce a rubare, per esempio, ci hanno raccontato, in altri casi invece il gioco, la ludopatia, quindi la ricerca di un cambio di vita, poi ovviamente arriva al carcere, bisogna pagare, e mi hanno raccontato che il percorso, diciamo, all'interno del carcere è un percorso molto duro, ma che gli dà la possibilità di uscirne fuori, di capire che hanno sbagliato, quindi un percorso anche all'interno di loro stesse, psicologico. Poi donne mi hanno raccontato che proprio questo percorso, una in particolare, insomma, devo dire molto toccante, è come se avesse visto una luce, no? In fondo a un tunnel. Sì. Quindi diciamo una speranza per un'altra occasione nella vita. Questo è un carcere di circa 600 uomini, di circa 40 donne, con un sovraffollamento ovviamente drammatico, come tutti i carceri in Italia, è molto legato al territorio, quindi ci sono molte aziende dove questi detenuti possono, se ovviamente se hanno la possibilità di farlo, di andare a lavorare. E per le donne, tra l'altro per le donne ci raccontano i magistrati di sorveglianza, sì, che non c'è spesso reiterazione del reato, quindi insomma sono donne che poi riescono veramente ad uscirne da questa situazione drammatica.
0: Grazie.
1: E lo racconteremo nei giornali.
0: Grazie davvero Elena Paba, buon lavoro e complimenti per il lavoro che stai facendo. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, condotta e curata da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimiliano Mattia, in regia Mauro Convertito, a seguire Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi come sempre torniamo domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto di oggi.

Venezia Salva di Simone Weil è il libro di oggi. Una tragedia teatrale in tre atti in cui Venezia non è solo un'ambientazione, ma una dei protagonisti. Ad aprire il libro è l'introduzione della somma Cristina Campo, che ha tradotto l'opera fornendoci una guida all'ascolto. Leggiamo: una traduzione di questi versi si poteva affidare soltanto all'orecchio interno, scartando in modo categorico tutte le soluzioni ingegnose, così come le risorse eleganti della prosodia italiana. E dunque, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, dunque niente virtuosismi, niente abbellimenti, e basta appunto farsi guidare dall'orecchio. Subito dopo arrivano gli appunti di Simone Weil. Sono frammenti, intuizioni, appunti tutti fondamentali perché l'autrice muore prima di completare Venezia Salva. La storia prende spunto da un discusso episodio storico. Siamo nel

Nel 1618 e l'ambasciatore spagnolo a Venezia organizza una congiura per impadronirsi della città e portarla sotto il dominio della corona spagnola. I congiurati, per lo più mercenari avventurieri, vengono arrestati e giustiziati. L'ambasciatore è costretto a lasciare Venezia e ancora oggi resta il dubbio su quanto questa congiura sia stata reale o ingigantita dagli stessi veneziani. I protagonisti principali dell'opera sono pochi. Al centro ci sono Jaffé e Pierre, amici e capitani di vascello. Accanto a loro c'è Renaud, un gentiluomo francese deciso e determinato coinvolto nella congiura. Dall'altra parte troviamo il segretario del Consiglio dei Dieci, l'organo che governava Venezia, e con lui la figlia, la delicata Violetta. Alla vigilia della Pentecoste, quando la città è immersa nell'attesa della festa, tutto è pronto per il massacro. I congiurati si caricano a vicenda. Prende la parola Pierre. La pietà non ha mai arrestato nessuno. È una superficiale emozione della sensibilità, che spesso è la debolezza dei più generosi, ma che non penetra mai sino al fondo dell'anima. Chi dice di avere desistito da un'azione per la pietà usa questa parola per mascherare la sua paura. Simone Weil, negli appunti, scrive che i congiurati verranno resi il più simpatici possibile, che lo spettatore desideri la riuscita dell'impresa, fino al discorso di Renaud. Ed ecco cosa dice: la crudeltà di questa notte non farà torto alla vostra reputazione. Tutti conoscono la licenza dei soldati durante un sacco. Porrete fine a questa licenza quando sarà arrivata abbastanza avanti. E poiché sarete stati voi a ristabilire l'ordine e la sicurezza dopo il terrore, i cittadini vi obbediranno ciecamente, vi obbediranno a malincuore, ma proprio così un vero capo ama essere obbedito. E quasi subito vi ameranno, perché solo da voi attenderanno i loro mali e le loro fortune, e si ama colui dal quale si dipende assolutamente. Jaffé invece si esprime in versi. Vuoti sguardi cercano invano i palazzi, le case, le chiese. Taceranno tutti i loro canti, non avranno più voce al lamento. Anche il mare a loro sarà muto, giorno per tutta la vita non udranno che comandi.

qualcosa si incrina, Giaffet cambia idea, non per calcolo o paura. A un certo punto semplicemente vede Venezia. Finché era rimasto dentro la logica della congiura, Venezia per lui era un'astrazione, un bottino. Quando invece la guarda davvero, non riesce più a trattarla come qualcosa da distruggere. Giaffè decide di rivelare la congiura al Consiglio dei Dieci, ma pone una condizione. Chiede che vengano risparmiati 20 congiurati scelti da lui e soprattutto il suo amico Pierre. I governanti accettano, ma in realtà sanno già che quella promessa non verrà mantenuta. Dopo la denuncia, tutti i congiurati vengono arrestati e condannati a morte. La reazione di Jaffié è questa: ho rinunciato a tutto per pietà, per risparmiarli, e voi mi dite, voi non posso crederlo ancora. Voi osate annunciarmi che si uccidono i miei compagni? Morrà il mio amico, l'unico, il solo mio bene? Vile, assassino, mendace, osate guardarmi in viso, guardare il benefattore che vi salvò per misericordia? Ma avete ingannato, come vilmente mi avete mentito. Ma non è ancora finita. Li punirò, gli ingrati, e voi per primo. Jaffié ha salvato Venezia, ma il prezzo è altissimo. Ha tradito gli amici, è responsabile della loro figlia.

Nel corso dell'opera incontriamo anche Violetta, la giovane figlia del segretario del Consiglio dei Dieci. Ignara delle trame oscure che incombono su Venezia, vive con gioia l'attesa della festa della Pentecoste. I suoi versi sono gli ultimi scritti da Simone Weil. Sposa dei mari, vedi lontane più vicino tanti flutti rigonfi di sussurri felici, benedirti al risveglio. Sul mare si distende lentamente la luce, tra un attimo la festa colmerà i nostri voti, il mare calmo attende, oh bellezza sul mare dei raggi dell'aurora. Il lupus in fabula di Venezia Salva è lasciarsi attraversare dalla bellezza, qualcosa che apre la mente e tocca il cuore. Jaffier, a un certo punto, vede davvero Venezia e da quel momento non può più essere lo stesso. Si ferma, tradisce, non perché è più debole, ma perché è più consapevole. In questa tragedia vedere e amare coincidono. Gli altri non riescono a vedere i congiurati, sono concentrati sulla propria ricompensa e i governanti della città sul potere. Nel libro solo Jaffier e Violetta hanno uno sguardo diverso. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Venezia Salva di Simone Weil, perché la bellezza salva Venezia, ma condanna chi non sa vederla. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Giampaolo Gigante e da Roma Gaetano Arbora. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ore 7.
5: GR1.
6: Stati Uniti, la Camera ordina il ritiro della guerra in Iran, ma Trump potrà porre il veto. Nuovo cessate il fuoco, Israele, Libano, ancora raid e vittime, anche 4 bambini a Gaza. Contro il caro energia, l'Europa dice sì alla flessibilità dei conti. La condizione, no all'acquisto di combustibili fossili. La soddisfazione della Premier Meloni. La strage dei braccianti in Calabria, identificate le 4 vittime, ventenni, gli inquirenti, caporalato e guerra per il controllo dei campi, le piste, crudeltà disumana. Il maltempo di giugno, dopo i nubifragi e le trombe d'aria, miglioramento generale, ma una nuova perturbazione

0: In arrivo al nord, buone le previsioni per il weekend. Tennis a Parigi, derby azzurro in semifinale, Cobolli contro Arnaldi, Berrettini costretto al ritiro. Calcio, la nazionale di Baldini vince 1-0 in Lussemburgo. Buongiorno da Luana Cremasco. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ordina il ritiro delle truppe americane dal fronte iraniano e fra Libano e Israele arriva l'ennesimo rinnovo della tregua, ma a Gaza intanto un bombardamento causa 9 morti. Il servizio.
1: Non è chiaro chi fosse l'obiettivo del bombardamento che ha sventrato un appartamento a Gaza City, ma fra le fiamme vengono recuperati anche i corpi di 4 bambini. Al valico di Kerem Shalom cercava invece la salvezza Mahmoud al-Najjar, in tasca i sudati permessi per recarsi a studiare all'università Tor Vergata a Roma, ma Israele lo ha arrestato accusandolo d'essere un miliziano del 7 ottobre. Il nord di Israele si risveglia intanto con le sirene antiaeree, benché rappresentanti israeliani e libanesi abbiano concordato un altro rinnovo del cessate il fuoco. L'intesa prevede l'istituzione di zone di sicurezza che escludono Hezbollah. I negoziati fra Iran e Stati Uniti invece non registrano progressi, sostiene il ministro degli esteri iraniano. Eppure Donald Trump si dice convinto che l'accordo arriverà già nel weekend e fa sapere che vorrebbe vedere la guida suprema Khamenei. Secondo il Wall Street Journal, il presidente avrebbe rivelato che ricomincerà la guerra solo se saranno uccisi soldati americani. Dalla Camera dei rappresentanti intanto un duro colpo al capo della Casa Bianca, una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe approvata con il voto fondamentale di 4 repubblicani. Ora il confronto passa al Senato. Valeria Fraschetti, GR1.
0: La guerra in Ucraina, all'indomani dell'attacco di Kiev a San Pietroburgo, sferrato nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale, il Cremlino annuncia una rappresaglia. Nelle ultime ore attacco ucraino in Crimea con 3 morti e 7 feriti a Simferopol, droni russi contro un edificio a Kherson, si contano 2 ucraini morti e 9 feriti. Sul fronte europeo, la presidenza di turno cipriota ha avviato i preparativi per l'apertura formale del primo capitolo dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina e della Moldavia. E al difficile contesto internazionale ha fatto cenno il presidente Mattarella ricevendo al Quirinale i vertici dei carabinieri. Il capo dello Stato ha ricordato il ruolo svolto anche nei teatri di conflitto, celebrando i 212 anni dalla fondazione dell'arma.
2: I carabinieri sono una parte integrante dell'identità dell'Italia, parole con cui il presidente Mattarella celebra al Quirinale il 212° anniversario dell'arma e lo fa elogiando il suo costante impegno al servizio dei cittadini.
3: Prestate un ambito delicato ed essenziale per la dignità delle persone, per la legalità dell'economia, per la coesione sociale.
2: Controllo del territorio, capacità di ascolto, le caratteristiche per il capo dello Stato dell'impegno quotidiano dei carabinieri, le cui stazioni, ricorda, sono state un presidio di libertà in questi 80 anni di vita della Repubblica. Ma a causa dell'attuale precaria situazione internazionale, il ruolo dell'arma, sottolinea Mattarella, è prezioso anche fuori dai nostri confini.
3: Non soltanto per le funzioni che le sono assegnate di polizia militare. In ben 21 teatri operativi, che sono caratterizzati da conflitti sovente devastanti. Nell'ambito di missioni internazionali multilaterali, cui partecipano le nostre forze armate, per prestare opera di pace e di rispetto dei diritti umani.
2: Valentino Russo, GR1.
0: Dopo una lunga trattativa è arrivato da Bruxelles il via libera a una maggiore flessibilità in tema di energia per contrastare le ricadute su questo fronte delle crisi internazionali. Le condizioni sono quelle già annunciate, misure temporanee, mirate, che non sostengano i combustibili fossili.
4: Gli Stati membri dell'Unione Europea che lo desiderino avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per un periodo di 3 anni e con un tetto massimo cumulativo dello 0,6% del PIL. Lo ha deciso la Commissione Europea per poter affrontare la crisi energetica determinata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La misura rientra nella clausola di salvaguardia nazionale già concessa per le spese nella difesa ed è stata ufficializzata a Bruxelles dal commissario all'economia Dombrovskis. Risultato, lo ha definito il ministro dell'economia Giorgetti, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Per l'Italia si apre uno spazio potenziale che può arrivare fino a circa 13-14 miliardi di euro complessivi nell'arco di 3 anni. La flessibilità concessa non riguarderà esclusivamente gli investimenti tradizionali. Dombrovskis ha chiarito che tra le misure ammissibili possono esserci quelle a sostegno delle famiglie. Tuttavia non potrà essere utilizzata per sostenere l'acquisto di combustibili fossili. Paola Bonanni, GR1.
0: E sulla flessibilità dei conti concessa appunto da Bruxelles all'Italia per investimenti green, lo abbiamo sentito, è intervenuta la Premier con un video sui social. Ascoltiamo un passaggio.
5: Un risultato che in molti consideravano impossibile.

0: ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa. E vale anche per quello che è accaduto qualche giorno fa con l'accordo raggiunto sempre in Europa sul nuovo regolamento rimpatri.
1: Sempre sui social Giorgia Meloni si è espressa anche sulla strage di braccianti in Calabria. 4 morti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara in provincia di Cosenza. Una notizia che ha sconvolto tutti noi, scrive la Premier. Il mio pensiero va alle vittime e ai loro familiari. Fondamentale, aggiunge, fare piena luce su questo terribile crimine, assicurare i responsabili alla giustizia. Magistrati e investigatori parlano di un fatto disumano. Una delle ipotesi è la guerra per il controllo dei campi. Oggi l'interrogatorio dei 2 pakistani arrestati.
2: Gli indagati.
3: Fatto di inaudita gravità, così il capo della procura di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, fotografa la strage di Amendolara. Un caso, sottolinea, chiuso rapidamente con l'arresto quasi in flagrante dei 2 pakistani 31enni incensurati e in Italia da anni. E sulle vittime aggiunge.
2: Sono stati identificati e hanno intorno ai 20 anni.
3: 3 afghani e un pakistano, braccianti regolari nel nostro paese, bruciati vivi. Volevano essere pagati, spiega il superstite, mentre il capo della squadra mobile aggiunge dettagli terrificanti. Le maniglie delle portiere dell'auto rotte dall'interno per bloccarle prima di appiccare il fuoco. Il questore di Cosenza è Antonio Borelli.
4: 34 anni di servizio. Un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
3: Sul movente il procuratore D'Alessio spiega che non è ancora stato accertato, ma aggiunge caporalato e guerra per il controllo dei campi una delle piste.
5: Ma usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
1: In tema di immigrazione, Fratelli d'Italia ha presentato un rapporto in cui rivendica i risultati dell'azione del governo contro quella clandestina. Meno 43% di sbarchi nei primi 5 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2022 e rimpatri raddoppiati. Siete ossessionati dall'immigrazione, ma non state facendo abbastanza sull'emigrazione, sottolinea invece il PD, che rimarca come tanti giovani vadano all'estero e ha presentato un'iniziativa sul diritto a restare. Gli schieramenti politici leggono in modo opposto anche la maggiore flessibilità accordata dall'Europa e la polemica politica sale inoltre sul fine vita che torna in commissione.
6: Come l'immigrazione, così l'energia per Fratelli d'Italia 2 accoglimenti da parte di Bruxelles delle richieste del governo. Col regolamento rimpatri e l'adozione del modello Albania, col via libera più flessibilità. Un disco verde accolto con soddisfazione da tutta la maggioranza, con l'eccezione della Lega, Paolo Borchia.
7: Apre l'utilizzo di risorse, ma gli effetti purtroppo li vedremo solo nel lungo periodo, mentre l'emergenza è adesso.
6: E proprio i paletti imposti dall'Europa fanno parlare le opposizioni di una vittoria di Pirro. PD 5 Stelle, AVS e Italia Viva firmano una mozione comune per chiedere di finanziare il contrasto al caro energia rinunciando al riarmo. La risposta della Commissione, dice dal Movimento Giuseppe Conte, certifica il fallimento di Meloni.
8: Briciole di flessibilità, ma per investire nelle rinnovabili, che mezzo governo ha sempre contrastato.
6: E si riapre lo scontro anche sul fine vita, la maggioranza vota perché il testo torni in Commissione. Nessuna strategia dilatoria, assicura Forza Italia, ma il Lichlein denuncia. Non vogliono una legge che garantisca dignità. Continueremo a batterci. Lucio Bondi, GR1.
1: Il caso della grazia a Nicole Minetti. Dalla Procura Generale di Milano nuovo parere positivo. Smentite le indiscrezioni sui festini. Nessuna irregolarità nell'adozione del figlio uruguaiano. Confermate anche le gravi condizioni di salute del minore. Esclusi inoltre procedimenti pendenti all'estero per l'ex consigliera lombarda. I suoi legali annunciano richieste di risarcimento agli organi di stampa che avevano messo in dubbio i presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza. Resteranno in carcere la mamma di Beatrice, la piccola di 2 anni morta il 9 febbraio a Bordighera, e il compagno, accusati di maltrattamenti aggravati sulla bimba. Lo ha stabilito il GIP di Imperia dopo l'interrogatorio di garanzia.
9: Non ho mai toccato Beatrice né le mie altre figlie, si difende così Emanuela Aiello davanti al GIP di Imperia. Respinge l'accusa di maltrattamenti aggravati e racconta la sua versione. Il legale Bruno Di Giovanni
10: ha dichiarato di non avere mai messo le mani addosso alle sue figlie e che in sua presenza non ha verificato violenza da parte di terzi.
9: Più volte durante l'interrogatorio di garanzia la donna si sarebbe commossa.
10: Ha pianto quando le state mostrate delle foto della bambina.
9: Nelle carte del Tribunale d'Imperia c'è un atroce elenco delle percosse che Beatrice avrebbe subito dalla mamma e dal compagno Emanuele Iannuzzi. L'uomo davanti al GIP è rimasto in silenzio. Aspettiamo di leggere le carte, fa

0: per il suo legale Cristiano Urbini.
1: Manifesta la sua innocenza, come ha sempre fatto.
0: Contro la coppia ci sono anche i racconti delle sorelle maggiori della vittima di 7 e 9 anni. Aiello resta in carcere a Torino, dove è rinchiusa da 4 mesi, Iannuzzi a Genova. La difesa del padre biologico di Beatrice chiede che a Iannuzzi sia contestato l'omicidio volontario della bambina. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il meteo, situazione in generale miglioramento dopo il maltempo che ieri ha colpito buona parte d'Italia, con forti piogge al nord, in Toscana, in Emilia-Romagna, tromba d'aria e allagamenti a Roma, violento nubifragio in provincia di Bari. Per le previsioni sentiamo il maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
3: Nel pomeriggio sera arriverà una nuova perturbazione che interesserà maggiormente le regioni del nord. Domani migliora velocemente al nord-ovest, ancora le piogge saranno presenti al nord-est, mentre ci sarà un po' di stabilità pomeridiana sul restante territorio. Una situazione che tenderà a migliorare nel corso del weekend, dove ci attendiamo temperature piuttosto gradevoli.
2: Arriva il primo patentino per i proprietari di gatti. Gratuito, non obbligatorio, aiuta a gestirli meglio. Un'iniziativa promossa dal comune di Ozzano dell'Emilia.
4: Non serve per guidare in strada, ma sicuramente ci orienta nella gestione del nostro amico più imprevedibile, il gatto domestico. Si tratta del primo patentino per i proprietari dei gatti, un percorso di 4 incontri con esperti per approfondire comportamento ed esigenze del felino. Un'idea del comune di Ozzano dell'Emilia nel Bolognese, un attestato simbolico ma molto importante, dice Carla Rocchi, presidente Ente Nazionale Protezione Animali.
5: Credo che questo patentino sia molto utile perché le istruzioni di base, cioè cosa si fa per rendere la vita del gatto godibile. Per i gatti si chiede di attivare una sensibilità particolare in chi se ne occupa per capire le esigenze del singolo soggetto.
4: Adozione consapevole e gestione del gatto anche nel rapporto con i bambini.
5: Io trovo molto educativo che i bambini crescano con i gatti perché si abituano subito al rispetto dell'altro, ci conoscono un'altra presenza, ma non una presenza sottomessa, una presenza paritetica. Il gatto ci sorprende sempre. Imprevedibilità è la sua qualità più grande.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E siamo allo sport con il tennis in primo piano. A Parigi oggi la prima finale, quella del doppio misto, con Errani e Vavassori a difendere il titolo. E ci sarà di sicuro un azzurro, Arnaldi o Cobolli, nell'ultimo atto del singolare maschile.
6: Tanta Italia, nonostante l'eliminazione di Sinner in questa edizione del Roland Garros, siamo già certi di avere almeno un rappresentante azzurro in finale nello slam parigino, perché sulla strada di Cobolli, che ha superato il canadese Auger Alassime in 4-7, ci sarà Arnaldi, vincitore dell'Amaro Derby con Berrettini. Doveva essere una festa ai quarti per il tennis del bel paese, invece l'incontro non è durato nemmeno due set, con Berrettini costretto al ritiro per l'ennesimo infortunio sul 7-5 e 5-2 in favore di Arnaldi. Calcio, buona la prima per il CT ad Interim Silvio Baldini e un'Italia con tantissimi giovani, età media della rosa di 20 anni e mezzo, con Lussemburgo la nazionale crea e spreca tanto, il successo arriva col colpo di testa di Pio Esposito al 49esimo, domenica sera nuovo test in Grecia. Basket, semifinali playoff, l'Olimpia non sbaglia al Forum e conquista gara 3 battendo nettamente la Germania Brescia con il punteggio di 93-68, Milano è ora avanti 2-1 nella serie. Giacomo Prioreschi, GR1.
2: La musica con il nuovo singolo degli Europe, The Cult of Ignorance, secondo brano estratto dall'album Come This Madness, in uscita il prossimo 25 settembre.

0: E c'è l'energia di sempre della band svedese sulla breccia da quasi 50 anni. Ricordiamo il The Final Countdown degli anni 80. Nel video coinvolti tanti connazionali, dall'attrice Malin Ackerman agli ex numeri uno del tennis mondiale Edberg e Vilander all'astronauta Christer Fuglesang. Il titolo, Il culto dell'ignoranza, è una citazione del saggio dello scrittore Asimov. A luglio il tour dell'Europe toccherà l'Italia con 4 date. Sono le 7:15 minuti, la linea va ai GR regionali, poi Radio Anch'io. Nella puntata di oggi la guerra in Medio Oriente, il conflitto russo-ucraino e poi in ultima parte dalle 8:30 il disegno di legge sul nucleare sostenibile. Con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio cercare.

0: Certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
0: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
7: Sì!
8: Questa pillola mi tramuterà in un puffo.
9: Che bella la nostra storia d'amore.
10: La spada di Capitan Barba Zombie.
9: Walo!
6: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ciao!
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
15: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
16: Affetta da una grave malattia neurodegenerativa, Lucia Triestina, una donna di 80 anni, è morta in Svizzera ricorrendo al suicidio medicalmente assistito. Secondo l'associazione Luca Coscioni avrebbe avuto i requisiti per accedere alla procedura anche in Italia, ma dopo 10 mesi non aveva ricevuto una risposta definitiva dall'azienda sanitaria.
17: Delitto di porcia, TAC e autopsia per fare luce sulla morte di Marius Adrian Dorobantu. Gli accertamenti dovranno ricostruire le fasi dell'aggressione e la compatibilità delle ferite con gli oggetti sequestrati. Il GIP conferma il carcere per Fabrizio Barberini, accusato dell'omicidio. La difesa presenta nuove istanze e sostiene la tesi della colluttazione con la vittima.
16: I vigili del fuoco italiani tornano in Friuli a 50 anni dal terremoto. Prende il via oggi a Udine il 29esimo raduno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, una 4 giorni di incontri e dimostrazioni pratiche che culminerà nella sfilata di domenica a Gemona con oltre 800 partecipanti da tutta Italia.
17: Lignano, dopo la nuova ondata di maltempo, case e garage invasi dall'acqua ogni fortunale, i residenti chiedono soluzioni e ristori per i danni subiti. Le istituzioni rispondono con un piano di opere idrauliche per ridurre il rischio di allagamenti.
16: I rincari dei costi di produzione a causa della guerra in Iran e le richieste di modifica della politica agricola europea dopo le manifestazioni degli ultimi mesi. Questi temi al centro dell'incontro con gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia, organizzato da Coldiretti per questa mattina alla Fiera di Udine.
17: Welfare aziendale, Fincantieri e Pittini investono sui lavoratori e sulle famiglie, decisi bonus contro il caro bollette, sostegno alla maternità e aiuti per i dipendenti. I sindacati promuovono le misure ma chiedono maggiore confronto con le parti sociali e il welfare diventa sempre più centrale nelle redazioni industriali e nella contrattazione aziendale.
16: Controlli alle frontiere, l'Europa invita l'Italia a tornare alla piena applicazione di Schengen, favorevoli i CS e consigli sindacali interregionali che chiedono la riapertura dei confini interni, il SAP, il sindacato di polizia, replica citando il calo degli ingressi irregolari e l'aumento degli arresti lungo la rotta balcanica.
17: La Contrada svela la prossima stagione. Al Teatro Bobbio di Trieste tornano le grandi protagoniste amate dal pubblico, da Ariella Reggio ad Anna Valle, da Amanda Sandrelli a Marisa Laurito. 12 spettacoli tra classici e novità. Al via dall'8 ottobre una stagione ricca di eventi speciali con la campagna abbonamenti già aperta da oggi e il teatro in fase di restyling.
16: Udine, capitale dei libri, torna la notte dei lettori con oltre 60 eventi dedicati al tema della cura. Per 4 giorni la città si trasforma in un laboratorio culturale fra incontri

0: mostre, spettacoli e laboratori con più di 100 ospiti. Ad aprire il festival oggi Gian Antonio Stella, mentre la banda Osiris porterà in scena uno spettacolo concerto dedicato all'ambiente.
1: A Casarsa rinasce l'Accademiuta di Pasolini, aperte le selezioni per la scuola d'alta formazione dedicata ai giovani studiosi. Il centro studi rilancia l'eredità della storica piccola accademia fondata dal poeta negli anni 40 e guarda al futuro della ricerca. Edizione 2026 dedicata a Pasolini, giornalista polemista.
0: È giovedì 4 giugno 2026, sono le 7:21 minuti e 30 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni con voi stamattina Daniele Lettige e Antonio Cagliazza, e vediamo com'è il tempo. Il cielo è in prevalenza poco nuvoloso sulla regione. Ecco le temperature registrate alle 6 a Trieste: 15 gradi e 5 decimi. Il mare è quasi calmo con una temperatura di 22 gradi. A Gorizia 12 gradi, a Udine 14, a Pordenone 13 e 5, Tarvisio 5 gradi, Tolmezzo 8 e 5, Forni di Sopra 7 e 5, Sappada 3 gradi e mezzo, Piancavallo 9, Lussari 9 gradi, Zoncolan 7, a Grado e a Lignano 17, la temperatura del mare nelle due località è di 22 gradi.
1: Le previsioni per oggi: al mattino cielo in prevalenza fra poco nuvoloso e variabile su tutte le zone, nel pomeriggio sulla zona montana variabile con la possibilità di qualche rovescio, sulla costa venti a regime di brezza.
0: Malata e senza risposta dopo 10 mesi, Lucia, triestina, 80 anni, è morta in una clinica svizzera dove si è sottoposta al suicidio assistito. La donna era affetta da una grave patologia neurodegenerativa. Per l'associazione Luca Coscioni aveva i requisiti per accedere alla procedura anche in Italia. Gli attivisti di soccorso civile che l'hanno accompagnata in Svizzera si sono autodenunciati. Oggi a Trieste si terrà una conferenza stampa.
2: Dopo Martino Pelli, un'altra triestina ha scelto il suicidio assistito in Svizzera a seguito del diniego da parte dell'azienda sanitaria. Anche lei è stata aiutata dall'associazione Luca Coscioni, che ha reso nota la sua vicenda. In questo caso conosciamo di lei solo il nome di battesimo, Lucia, e l'età, 80 anni. La donna era affetta da una rara malattia neurodegenerativa progressiva e incurabile chiamata degenerazione cortico-basale. Lucia soffriva di gravi limitazioni motorie, dolori diffusi e spasmi, secondo quanto riferito dall'associazione. Non poteva più svolgere alcune attività senza l'assistenza continuativa di una persona. Hanno accompagnato Lucia oltre confine il veneziano Matteo D'Angelo e la triestina Antonella Lovergnac, attivisti di soccorso civile. Lo scorso agosto Lucia aveva chiesto la verifica delle condizioni per poter accedere alla morte volontaria assistita in Italia, così come stabilito dalla Corte Costituzionale. A novembre è arrivato il diniego di Asugi per l'azienda sanitaria. Lucia non era dipendente da trattamenti di sostegno vitale, un'interpretazione non condivisa dall'associazione Coscioni, secondo cui la consulta ha chiarito che la totale dipendenza dall'assistenza continuativa rappresenta di fatto un trattamento di sostegno vitale. Dopo una diffida e una nuova visita domiciliare, la mancata risposta da parte di Asugi ha convinto Lucia a rivolgersi alla Svizzera. Si tratta del decimo caso in Italia di questo tipo e del secondo in regione. I due volontari e responsabile legale dell'associazione Soccorso Civile, Marco Cappato, si autodenunceranno oggi in questura a Trieste. Come prevede la pratica della disobbedienza civile, seguirà una conferenza stampa. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Al Tribunale di Udine comincerà oggi il dibattimento nel processo per la morte di tre giovani annegati nel fiume Natisone il 31 maggio 2024. Quattro gli imputati, tutti operatori dei soccorsi, accusati di omicidio colposo plurimo per presunte negligenze e ritardi, un infermiere della SORES e tre vigili del fuoco del comando di Udine.
0: E sono iniziate ieri all'ospedale di Pordenone le perizie nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio avvenuto a Porcia il 29 maggio di Marius Adrian Dorobantu, di 59 anni. Il cadavere è già stato sottoposto a una TAC Total Body, mentre oggi gli accertamenti proseguiranno con l'esame autoptico. Fra gli elementi da approfondire, la tipologia e il numero delle lesioni presenti sulla salma, la loro successione, la dinamica dei colpi e la compatibilità con eventuali oggetti reperiti sulla scena del delitto, tra cui un collo di bottiglia e dei sassi.
1: Sempre ieri il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha convalidato l'arresto di Fabrizio Barberini, l'operaio cinquantenne ex compagno della figlia della vittima, disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Sempre ieri è stato effettuato un sopralluogo nell'abitazione Teatro dei Fatti. Il legale di Barberini ha annunciato

0: di aver depositato un'istanza urgente per ottenere l'autorizzazione a documentare con fotografie e riprese video le condizioni fisiche del proprio assistito all'interno del carcere. L'obiettivo è certificare le numerose ferite riportate dall'uomo e sostenere la tesi secondo cui sarebbe stato aggredito dalla vittima.
1: Si apre oggi a Udine con una presentazione ufficiale in sala Iace alle 11 il 29esimo raduno nazionale dell'Associazione dei Vigili del Fuoco, una 4 giorni che culminerà domenica con la grande sfilata per le vie di Gemona, in segno di omaggio per il 50esimo anniversario del terremoto del 76. Ci illustra il programma di queste giornate la responsabile del raduno, Eugenia D'Asta.
2: Sala Iace, nella loggia del Vianello, si aprirà il raduno, sarò io ad aprire questo raduno, e sarà un momento solo per dire il raduno sta partendo, si apre e poi ci spostiamo alle 12.30 a Piazza Primo Maggio, dove abbiamo la nostra tenso struttura già tutta pronta, perché si farà l'inaugurazione della Cittadella della Sicurezza, un'area dove noi abbiamo dedicato Casa Sicura e Casa degli Errori, dove i nostri colleghi operativi in pratica spiegheranno tutto quello che è sicurezza per le persone che vivono nelle case, e quindi metteremo anche una mostra statica di mezzi storici che stanno arrivando da Milano. Avremo giorno 5 dove faremo i nostri convegni, che saranno uno dedicato sempre al Corpo Nazionale e l'altro invece dedicato a questa zona del Friuli, perché commemoriamo il terremoto del 1976. Il 6 poi avremo la Santa Messa e concluderemo a Gemona praticamente con la grande sfilata di tutto il Corpo Nazionale, perché abbiamo quasi 800 radunisti che stanno arrivando da tutta Italia.
0: Quali sono le sfide contemporanee a cui sono chiamate oggi i Vigili del Fuoco? Penso in particolare ad affrontare gli eventi più estremi determinati anche dalla crisi climatica.
2: Noi adesso abbiamo tante particolarità nei nostri servizi, infatti questo lavoro qui noi lo spiegheremo soprattutto ai giovani studenti nel convegno della sicurezza, e abbiamo organizzato 4 aree all'interno della tensa struttura dove i nostri specialisti spiegheranno tutta questa situazione e delle novità che ci sono nel Corpo Nazionale.
1: Allagamenti sempre più frequenti a Lignano Pineta e residenti esasperati dai danni e dall'assenza di rimborsi. Intanto avanzano i lavori del maxipiano da milioni di euro che punta a potenziare il sistema di drenaggio delle acque entro il 2028.
3: La macchina non la mettiamo dentro per timore che vada sotto l'acqua. E anche il tagliaerba, l'idropulitrice, tutto va sott'acqua, dunque è successo che abbiamo dovuto buttare via tutto, e questo è molto ricorrente, per cui è un disastro, non troviamo soluzione.
4: Complessa e formata da un insieme di opere che vedranno la conclusione da qui al 2028, la soluzione al problema allagamenti in alcune zone di Lignano, come Pineta. Dal 2017 il Consorzio Acque Friuli Centrale ha sdoppiato alcune reti fognarie. Finita la progettazione, da settembre 2027 partiranno i lavori per una nuova condotta sotterranea da quasi 2 metri di diametro, in grado di convogliare più acqua, quasi 13.000 litri al secondo invece che 8.000, verso l'idrovora di Vallovato. Qui il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana sta aumentando la capacità di pompaggio dell'impianto per reggere la quantità d'acqua che arriverà con il nuovo collettore. Investimento da 5 milioni, fine lavori entro dicembre 2026. Da ultimo, la convenzione è sottoscritta in comune nelle ultime ore. A Punta Tagliamento è prevista una nuova stazione di pompaggio intermedia che scaricherà nel fiume 3 milioni di euro finanziati dalla Protezione Civile. Salvatore Benigno, presidente del CAFC.
5: Quando ci sono questi grandi eventi così meteorologici avversi, diciamo, non c'è altra infrastruttura che possa tenere se non aumentare la capacità di spostamento dell'acqua.
4: Riccardo Riccardi, assessore regionale alla Protezione Civile.
6: Siamo impegnati in una serie di investimenti importanti che vanno incontro al contenimento di disagi che sono determinati da eventi meteorologici che hanno modificato strutturalmente le loro caratteristiche.
4: Resta il problema caditoie. Per alcuni residenti il comune non le pulisce abbastanza, per il municipio non è così, sono le folate di vento prima dei fortunali a intasarle nuovamente di aghi di pino.
7: Per i danni di settembre nessun rimborso?
8: Nessun tipo di rimborso, il comune, abbiamo fatto domanda, abbiamo fatto istanza al comune e il comune non ha risposto. Quantificabili in 7.500 euro. fatta richiesta anche all'assicurazione, l'assicurazione si rimpallano tra comune e assicurazioni.
4: Lignano Sabbiadoro, Lillo Montalto Monella.

0: TGR Friuli Venezia Giulia.
1: I carabinieri della stazione di Martignacco hanno denunciato un 51enne dell'Interland udinese per l'ipotesi di furto aggravato. L'uomo, autorizzato ad accedere al palasport comunale dell'Interland udinese per alcuni lavori di manutenzione, ne avrebbe approfittato per rubare varia attrezzatura sportiva. L'operaio veniva ripreso dalle telecamere di sicurezza presenti nel palazzetto nell'atto di portare via alcuni dischi di ghisa per bilanciere e due manubri. La perquisizione domiciliare ha permesso ai carabinieri di rinvenire nell'abitazione dell'uomo varia attrezzatura sportiva, tra cui i quattro dischi sopra menzionati e i due manubri di 3 kg. Quanto avvenuto veniva recuperato per la restituzione al palasport.
0: Migliaia di agricoltori del Friuli Venezia Giulia si ritroveranno questa mattina dalle 9.30 al padiglione 6 della Fiera di Udine per un momento di confronto sui pericoli che minacciano la sovranità alimentare del paese, a partire dai rincari dei costi di produzione legati alla guerra in Iran, e per fare il punto sulla situazione dei risultati ottenuti con le manifestazioni in Italia e in Europa a partire dal recupero di fondi europei. Sentiamo il direttore di Coldiretti Friuli Venezia Giulia, Cesare Magalini.
2: Assieme ai vertici nazionali, il presidente Prandini, il segretario generale Giugismondo, tocchiamo temi di attualità. Una, la partita anche relativa alla PAC, e poi anche argomenti che insomma sono oggi all'ordine del giorno, l'aumento di costi ed anche diremo anche qualche traiettoria di futuro, che poi questi interventi sono anche corroborati da alcuni interventi tecnici dei vari capi area che abbiamo a livello nazionale, no? E poi l'avvio dell'evento sarà fatto dal nostro presidente, Ettore Prandini.
0: Ecco, uno degli argomenti principali di cui si parlerà è appunto la politica agricola comune dell'Unione Europea. Quali sono le questioni relative appunto alla PAC che saranno affrontate?
2: Beh, noi abbiamo a cuore sta partita, abbiamo detto più volte, questa Europa così com'è non ci piace, no? Non ci piace perché non è che siamo contro noi le nuove politiche di mercato, però così come sono fatte andavano uno a perdere l'attività delle imprese, e poi anche di pari passo dobbiamo mettere mano a una vera semplificazione delle procedure e anche delle misure. Di fatto però gran parte del lavoro l'abbiamo fatto, non da ultimo come siamo stati sia a Bruxelles sia a Strasburgo, abbiamo recuperato i famosi 10 miliardi che mancano rispetto alla vecchia programmazione, quindi il risultato abbiamo ottenuto. Dobbiamo essere bravi adesso, siamo sul territorio, a noi spetta un grande lavoro, ma anche al nostro paese trovare la giusta collocazione per queste risorse in priorità per un settore che è anche strategico per il nostro paese, deve essere strategico per il nostro paese.
1: Sostenibilità ambientale, economia circolare, garanzie del consumatore lungo tutta la filiera del latte. Questi temi che saranno affrontati nel convegno dal titolo Farò l'allevatore, dedicato alla valorizzazione del prodotto anche in funzione della qualità del processo produttivo adottato, evidenziando gli effetti sociali, ambientali ed economici delle scelte produttive. L'incontro, a partire dalle 10.30 all'Istituto Agrario Paolino d'Aquileia di Cividale, e si concluderà con l'intervento del presidente regionale Federiga, cui seguirà il taglio simbolico della forma di Grand Furlan, nuovo formaggio d'eccellenza della nostra regione, realizzato con latte certificato proveniente esclusivamente dalle stalle del Friuli Venezia Giulia.
0: Alcune aziende della regione hanno riconosciuto un bonus straordinario ai dipendenti per rispondere al caro bollette, una misura apprezzata dai sindacati che però lamentano l'assenza di un confronto con le parti sociali.
3: La responsabilità sociale si misura soprattutto sulla capacità di un'azienda di essere vicina ai propri dipendenti quando serve. Così l'amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgero. Le persone, le nuove generazioni, dichiara invece Simona Ferri Pittini, presidente dell'omonimo gruppo siderurgico di Osoppo, sono al centro della nostra forza. Parola d'ordine dunque attenzione ai propri lavoratori. Fincantieri, introducendo un bonus welfare straordinario da 200 euro destinato ad essere usato contro il caro bollette, caro carburante, valido per tutti i 12.000 dipendenti, il gruppo Pittini, integrando il congedo parentale pagato dall'INPS e garantendo così lo stipendio pieno nei primi 3 mesi di maternità. Inoltre l'azienda siderurgica friulana ha deciso di allungare di un anno l'orario ridotto per l'allattamento. Le misure di sostegno sono sempre positive, ma c'è un però, è il pensiero praticamente unanime dei sindacati. Queste iniziative, spiegano, sono sempre più unilaterali, cioè l'azienda le pensa, le fa, le presenta, senza prima un confronto con le parti

0: sociali è il pensiero di David Bassi, Fiom CGL di Udine, Antonio Rodà, Wilm Trieste Gorizia. Per Pasquale Stasio, Fim CISL, è destino che il welfare abbia un peso sempre maggiore nella contrattazione integrativa. Michele Orlandini, Fiom CGL, Fincantieri dice è nella condizione di poter dettare questa stessa linea retributiva favorevole anche ad appalti e subappalti. Andrea Olier, RSU Wilm, mette l'accento sull'effettiva utilizzabilità del bonus carburanti. Lo Stato infatti impone a 1.000 euro la possibilità di godere del cosiddetto fringe benefit da utilizzare per i beni di prima necessità. L'auspicio, dice, è che, come fatto in epoca Covid, si possa aumentare questa possibilità fino a 3.000 euro. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Saranno le acciaierie Bertoli Safau ABS a partecipare all'Università di Udine al secondo Meet Work, il format dedicato all'incontro fra studenti e laureati dei corsi tecnico-scientifici e un'azienda. L'appuntamento si terrà dalle 10 alle 16 nel polo scientifico dell'Ateneo. Durante la giornata sarà possibile incontrare i rappresentanti aziendali presso uno stand dedicato, in particolare presentare il proprio percorso di studi, consegnare un curriculum, conoscere da vicino progetti innovativi e scoprire opportunità proposte dall'azienda.
2: La raccomandazione della Commissione europea che chiede all'Italia e ad altri 8 paesi di porre fine ai controlli alle frontiere interne e di ripristinare la piena applicazione dell'accordo di Schengen divide associazioni, sindacati e partiti fra favorevoli al ritorno della libera circolazione e sostenitori dell'efficacia dei controlli.
3: Fa discutere la raccomandazione con la quale la Commissione europea esorta 9 dei 27 Stati membri, tra i quali l'Italia, a porre fine ai controlli alle frontiere interne e a ripristinare la libertà di circolazione prevista dall'accordo di Schengen. Accolgono con favore l'iniziativa il Consorzio Italiano di Solidarietà e i consigli sindacali interregionali, di segno opposto la posizione della segreteria regionale del Sindacato Autonomo di Polizia, che con Lorenzo Tamaro richiama i dati del Viminale, sottolineando come i controlli sui confini statici e dinamici abbiano prodotto da un lato una drastica riduzione degli arrivi e dall'altro un aumento esponenziale degli arresti. Secondo l'ICS, la gestione dei flussi migratori, anche quando significativa, non costituisce in alcun modo una motivazione prevista dalla normativa per giustificare il ripristino dei controlli alle frontiere interne. Tali controlli, sostiene inoltre, rappresentano una misura eccezionale da adottare come estrema ratio e per un periodo limitato, e dunque il governo italiano non avrebbe rispettato i requisiti stabiliti dal regolamento Schengen. Soddisfatti anche i presidenti dei 3 consigli sindacali interregionali che coinvolgono il Friuli Venezia Giulia e le aree confinanti di Slovenia, Croazia e Austria. Questi ultimi ribadiscono la necessità di superare la sospensione dell'accordo di Schengen tra i 3 paesi ed esprimono apprezzamento per l'orientamento indicato dalla Commissione europea. Bruxelles invita infatti gli stati interessati a verificare la necessità e la proporzionalità dei controlli alle frontiere interne, privilegiando misure alternative capaci di ridurre gli effetti negativi sulla mobilità transfrontaliera dei lavoratori e dei cittadini. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Medicina, come sensibilizzare la popolazione sulla fibromialgia, sindrome complicata che spesso risulta difficile da riconoscere da chi ne è affetto. A Trieste si è tenuto un incontro.
4: Celebra 25 anni di attività Agire l'Associazione Giuliana Malati Reumatici, che quest'anno si presenta con Liberi di Essere, una serie di incontri pubblici per sensibilizzare la conoscenza della fibromialgia. Ascoltiamo Fabio Fischetti, specialista in reumatologia, presidente dell'associazione Agire.
5: Friuli, quant'è la popolazione interessata da questa serie di disturbi?
6: Diciamo che stimatamente dovremmo essere su un numero di, presumo, quasi più diverse migliaia di persone. Siamo circa intorno a un 1-2%, forse anche 3% in certi paesi, di prevalenza, cioè di presenza su 100 persone di questo tipo di situazione.
4: La fibromialgia è una sindrome di rilevante impatto sociosanitario.
6: La situazione è subdola, è lenta, è graduale, sono persone che arrivano sostanzialmente a parlare col medico dopo mesi di disagio, e sono disagi che riguardano la sfera del sonno, la sfera dell'apparato gastrointestinale, ma soprattutto quel che è dominante, il dolore, che hanno veramente dappertutto, dalla cefalea fino a dolori che riguardano la parte muscolare, tendinea, degli altri
5: superiori. Che cosa bisogna fare quando si avvertono questi sintomi?
6: Bisogna cominciare intanto a parlarne col proprio medico di medicina generale e avviare un iniziale

0: fase di indagini.
1: A Trieste lo sportello Associazione Fibromialgia riceve su appuntamento ogni mercoledì dalle 15.30 alle 17 in via Genova 21. La campagna di sensibilizzazione pubblica di Agire proseguirà ad ottobre sulle malattie reumatiche e la fibromialgia. Trieste, Claudia Marra, Rai, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Si svolgerà alle 11 nella hall d'ingresso del nuovo ospedale di Pordenone la cerimonia di consegna e benedizione del mosaico che riproduce l'icona dedicata a Santa Maria degli Angeli, icona che è stata realizzata dalla scuola mosaicisti del Friuli di Spilimbergo.
3: Siamo al teatro, gioca d'anticipo quest'anno La Contrada e presenta la nuova stagione di prosa del Bobbio di Trieste all'insegna delle Facce Toste, al centro di 12 spettacoli. Da oggi si può rinnovare l'abbonamento.
4: Ariella Reggio, Anna Valle, Amanda Sandrelli, Marisa Laurito, Iva Zanicchi, Tosca d'Aquino, le attrici più amate dal pubblico della Contrada che tornano protagoniste della prossima stagione di prosa al Teatro Bobbio di Trieste. 12 spettacoli con autori della tradizione come Shakespeare, Pirandello, Manzoni, alternati a pièce moderne come Scandalo, quando è la donna, Anna Valle, ad avere 24 anni più del compagno. In conferenza stampa la direttrice artistica Livia Amabili ha presentato la nuova stagione.
5: Un po' tutti i generi che come sempre in una stagione variegata noi presentiamo al nostro pubblico.
4: A proposito del pubblico, 3 aggettivi per definire il pubblico della Contrada.
5: Competente, popolare nel senso più nobile del termine e caloroso.
4: Con lei sul palco anche il figlio Mario Bobbio, direttore marketing, e Diego Matuchina, direttore organizzativo, che hanno svelato anche 5 degli eventi speciali, ma saranno di più. Fra questi a Cabadora, dal romanzo di Michela Murgia, Basta un filo di rossetto con Barbara Foria e 3 sedie, ovvero la scenografia di e con Alessandro Fullin. È già possibile rinnovare l'abbonamento, i non ancora abbonati invece dovranno aspettare il prossimo 21 settembre. Il Bobbio intanto si rifà il look. Nel mese di luglio sarà chiuso per lavori alla facciata e per rinnovare l'atrio d'ingresso e il corridoio. Gli abbonamenti si potranno comunque acquistare online e al ticket point in Corso Italia. La stagione comincerà l'8 ottobre in anticipo rispetto al passato con Ocio alla Debegnac, protagoniste Ariella Reggio e Marzia Postogna. Di che cosa parlerà?
6: Siccome in questo mondo non c'è più mistero, no, io vi lascio. Lo lascio scoprire da voi. Venite alla Contrada.
4: Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il Doge, ritratto di una redenzione, è il titolo del documentario che racconta vita, crimini e riscatto di Giampaolo Manca, uno dei personaggi più noti della Mala del Brenta, che cominciò giovanissimo la sua carriera criminale fino a diventare un vero e proprio boss, prima di maturare una profonda svolta interiore durante il periodo di isolamento in carcere. Il docufilm sarà proiettato alle 20.45 a Cinema Zero di Pordenone. Al termine sarà presente in sala il protagonista per incontrare il pubblico e condividere la propria testimonianza.
3: Inizia oggi a Udine l'edizione 2026 della Notte dei Lettori, 4 giorni di incontri, letture, mostre e dibattiti legati al tema della cura, con oltre un centinaio di ospiti che animeranno le 29 stazioni del festival. L'inaugurazione ufficiale alle 18 nell'ex chiesa di San Francesco col giornalista del Corriere della Sera Gian Antonio Stella. Ma sentiamo dalla direttrice artistica del festival Martina Del Piccolo che cosa attende il pubblico.
7: Sono oltre 60 gli eventi di queste 4 giornate, dal 4 al 7 a giugno a Udine, con oltre 100 protagonisti. Il filo conduttore è la cura, che poi in friulano diventa ve cura, un po' la mentalità dell'azione del fare, e in inglese I care, quindi responsabilità e in qualche modo impegno di ognuno. Il senso è proprio quello della cura come attenzione, tempo dedicato, tempo ritrovato, ed è una sorta di manifesto della cura, perché di evento in evento abbiamo la cura dell'ambiente, la cura delle relazioni, la cura della fragilità, la cura attraverso l'arte, la cura del patrimonio culturale, la cura della comunità. È veramente un viaggio tutto da scoprire in 29 stazioni, 29 luoghi della città che diventeranno luoghi in cui si racconteranno storie, tavole rotonde, riflessioni, spettacoli, musica, arte.
2: L'incontro inaugurale questa sera è quello con Gian Antonio Stella. Di che cosa parlerà lui nel suo intervento?
7: Gian Antonio Stella ci regala una lectio magistralis, partirà proprio da quello che per noi lui dice

Giuliani sta a cuore questa piccola patria che però, secondo la sua visione, sta dentro un'altra patria, un'altra ancora, e quindi l'identità è un po' come le matrioske, una dentro l'altra. Andremo a riscoprire il senso proprio dell'identità,

0: universale ma soprattutto locale, Trieste, Muggia e Pirano, con le loro saline e la loro storia. Lo affronta l'attrice Eva Maver per la regia di Lino Marrazzo nello spettacolo Oro Bianco alle 21 al Teatro Miela di Trieste.
1: Una mostra dedicata a Sergio Toppi, grande disegnatore e fumettista molto amato all'estero ma che in Italia rimase noto solo tra gli specialisti, è stata allestita al Palazzo del Fumetto a Pordenone.
2: Autore forse poco popolare in Italia, ma tra i più significativi nel mondo dell'illustrazione per il suo personalissimo segno e l'utilizzo del colore, capace di ispirare generazioni di artisti anche all'estero. Il Palazzo del Fumetto di Pordenone celebra Sergio Toppi con la mostra Le profondità verticali, visitabile fino al 4 ottobre. Marco Dabbai, presidente del Palazzo del Fumetto di Pordenone.
3: Sergio Toppi è non così conosciuto in Italia, ma conosciuto in tutto il mondo, è stato premiato veramente in ogni angolo della terra, e questa mostra vuole proprio rendere giustizia a questo grandissimo autore che è stato seminale per tanti autori che sono arrivati dopo di lui. Sergio Toppi, Le profondità verticali, dice molto di questo autore proprio perché lui coniuga questo suo modo nuovo di raccontare verso l'alto, diciamo.
2: L'esposizione presenta oltre 100 tavole originali, con la possibilità anche di un'esperienza immersiva grazie a una proiezione in grande formato di una storia completa. Una parte della mostra è dedicata alla passione di Toppi per la cultura del Giappone. Ancora da Ba.
3: Sergio Toppi reinventa il fumetto, reinventa il modo di raccontare per immagini, che dopo di lui è cambiato, non è più stato lo stesso. Veramente questo si vede dalla mostra, proprio anche nello svolgimento della mostra, che è cronologica da una parte e poi più evocativa nella seconda parte, e si capisce proprio dove arriva Sergio Toppi con la sua arte, perché per noi è un grande artista.
2: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Torna a Casarsa della Delizia il progetto di alta formazione dedicato a Pierpaolo Pasolini, organizzato dal Centro Studi, dedicato al poeta, che da quest'anno prende il nome di Accademiota Pasolini. La scuola, che si terrà il 4 e il 5 novembre, apre ora le selezioni per giovani studiosi, laureandi, dottorandi, ricercatori e postdoc interessati ad approfondire l'opera e il pensiero dell'intellettuale di Casarsa. L'edizione 2026 sarà dedicata al tema Pasolini, giornalista polemista, e la curatela scientifica è affidata a Roberto Carnero dell'Università di Bologna. La partecipazione alla scuola è riservata a un massimo di 30 candidati provenienti dall'Italia e dall'estero. Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 giugno.
1: Un progetto per raccontare il 50° anniversario del terremoto del Friuli, valorizzando l'importanza del volontariato e la missione della protezione civile attraverso i racconti dei più giovani. Si chiama Se accadesse oggi, Generazione 2026, e lo ha organizzato il liceo Grigoletti di Pordenone, affidando a 5 studenti il compito di raccontare sui canali social della protezione civile del Friuli Venezia Giulia eventi, testimonianze e protagonisti delle celebrazioni del 50°. Alla presentazione del progetto alle 12 saranno presenti l'assessore regionale alla Protezione Civile Riccardi e il direttore centrale della Protezione Civile Regionale Amedeo Aristei.
0: Dalle ferite della terra ai sogni nello spazio, il titolo dell'incontro, parte della rassegna Giovedì Prima di Tutto Young Lab, che a Gemona vedrà dialogare l'astronauta Luca Parmitano, primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale, e la sinologa e autrice televisiva Giada Massetti, alle 18 al Cinema Teatro Sociale.
1: 7:50 20 secondi, lo sport, la pallanuoto. Trieste cede davanti al pubblico di casa in gara 2 dei quarti di finale playoff del campionato di Serie 1 maschile, perdendo per 13-14 contro il Posillipo. Delusi i triestini, che hanno condotto per quasi tutta la durata dell'incontro e sono stati superati solo a 9 secondi dalla sirena finale in seguito all'espulsione sanzionata dalla difesa alabardata nell'ultima azione. Gli alabardati giocheranno la semifinale per il quinto posto con la Roma Visnova sabato 13 giugno, sempre alla Bruno Bianchi.
0: Si svolgerà oggi a Pordenone la prima edizione di Sportivissima, il grande sport in piazza, l'iniziativa promossa dal Comune che porterà il salto con l'asta nel cuore della città, trasformando Piazza 20 Settembre in un'arena sportiva. L'evento prende il via alle 9 con le attività dedicate alle scuole. Nel pomeriggio, dalle 16:30 alle 18:30, spazio a Just Jump, con prove e attività dedicate ai più giovani guidati da tecnici specializzati. Prima competizione in programma alle 14:30, mentre la seconda gara prenderà il via alle 17:30. La manifestazione si conclude

0: concluderà con la gara top alle 20:30, che vedrà protagonisti alcuni dei migliori atleti del panorama nazionale e internazionale del salto con l'asta.
1: Qualche altro appuntamento di oggi si intitola Elsa Delise, Paesaggi dell'anima, la mostra antologica che si inaugura all'Associazione delle Comunità Istriane in via Belpoggio a Trieste. In rassegna una selezione di dipinti dell'artista dagli anni 80 ad oggi. Inaugurazione alle 18.
0: Il mondo della chimica ricopre un ruolo sempre più centrale nelle sfide che la nostra società deve affrontare. Da questo punto di vista, la possibilità di operare reazioni chimiche sfruttando l'energia solare e fotocatalizzatori organici rappresenta una svolta dal punto di vista della sostenibilità dei processi. Di questo parlerà il ricercatore dell'Università di Trieste, Jacopo Dosso, in un incontro al Caffè San Marco di Trieste alle 17:30.
1: Ultimi due appuntamenti per il festival Jazz Insieme di Pordenone. Alle 20, il Vert di Piazzetta San Marco ospiterà il Claudia Valtinoni Jazz Trio. Il gran finale, come da tradizione nel segno della solidarietà, sarà invece l'esibizione del Giacomo Ganzerli Trio in un evento a favore della marcia Bor Color Jazz, in programma a Polcenigo in ottobre a sostegno dei pazienti oncologici pediatrici. Appuntamento alle 21:15 al Palazzo del Fumetto.
0: Concerto di anteprima per il festival Piano City Pordenone. Di scena stasera il Factory Concert Musica Felice, affidato al quartetto dei Minimal Klezmer, che porterà sul palco la vivace tradizione musicale dell'Europa centrale, al Molino Pordenone di Largo San Giacomo alle 21.
1: Uno spettacolo teatrale dedicato allo scienziato Nikola Tesla, autore di diverse scoperte scientifiche su cui si basano moltissime tecnologie di oggi, si intitola Lezioni di futuro e lo hanno realizzato gli studenti dell'Istituto Comprensivo Palmanova Delta Torre, che lo porteranno in scena questa sera alle 19 al Teatro Comunale di Palmanova.
0: Volevo un tè al limone, la mia vita da bipolare, il libro in cui Fabio Macaluso, jam manager di primo piano in diverse aziende multinazionali, racconta la storia della sua convivenza con questa patologia mentale. La presentazione alle 18 alla libreria Feltrinelli di Trieste.
1: Per il ciclo di incontri Archiletture, Aldo Aimonino e Giuseppe Cardarola presentano il volume Utopie misurate, una riflessione sull'architettura come pratica capace di tenere uniti pensiero urbano e progetto. A Trieste, alla stazione Rogers, alle 18.
0: La storia di un bambino che cresce nell'immediato post-terremoto del 76 e della sua immaginazione, che sapeva trasformare persino una tenda militare in un accampamento indiano. La racconta Angelo Floramo nel suo ultimo libro L'estate indiana del 76, che sarà presentato alle 18 alla libreria Lovat di Trieste.
1: Uno sguardo ai programmi radiofonici della nostra sede. Dopo le 11 la rubrica in friulano, che sarà dedicata a Sapori Pro Loco, svoltasi sul finire di maggio a Codroipo. Alle 11:19 cambio di rotta, alle 11:55 né stato né mercato sul progetto Pordenone with Love. A seguire ultimo appuntamento con la rubrica Non tutti sanno che, volontari in onda, spazio dedicato ai volontari e alle nuove forme di volontariato giovanile.
0: Mancano pochi secondi alle 7:55 minuti, l'assistenza tecnica è stata curata da Viola Romanese e da Federico Comar, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione pochi minuti dopo le 11 su questa frequenza va in onda il Flash e poi ci sarà l'edizione delle 12:30. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, da Daniele Lettig e da Antonio Cagliazza. Buona giornata e a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo prevalentemente poco nuvoloso, mentre la circolazione veicolare è già sostenuta sulla rete autostradale legata alle festività del Corpus Domini, quindi per il flusso turistico proveniente dall'Austria. Al momento ci sono code sulla A34 tra Gradisca e Villessi all'innesto con la A4, incolonnamenti anche sulla A23 Alpe Adria tra Tarvisio Nord e Ugovizza e poi tra Udine Sud e l'innesto in A4 e poi attenzione anche alle code sulla A4 in direzione Trieste per traffico intenso tra Meolo Roncade e Cessalto, quindi anche a cavallo di San Donà di Piave. Si sono risolte quelle registrate in queste prime ore del mattino invece in direzione Venezia tra la

0: Trevisana e San Stino di Livenza, ma in mattinata sono previsti ulteriori rallentamenti e code agli svincoli di uscita per le località balneari del nostro litorale. E segnaliamo poi sulla A4 dalle 20 di questa sera alle 5 di domani mattina lavori notturni in direzione Trieste tra l'allacciamento con la A57, la tangenziale di Mestre e lo svincolo di Meolo Roncade, che comporteranno un restringimento da 3 a 1 corsia. Segnaliamo poi lavori sulla viabilità ordinaria, in particolare sulla strada regionale 251 della Valcellina, con una deviazione su viabilità di cantiere adiacente nel comune di Cimolais, e sempre da questa settimana sulla strada regionale 252 di Palmanova la possibilità di senzinici alternati nel comune di Talmassons. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade Strade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: È un altro gratis. Supermercati Il Gigante. Gli specialisti del fresco. Anche online.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
11: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Flessibilità per l'energia, sì di Bruxelles, risorse da utilizzare per le rinnovabili, non per le accise. Giorgia Meloni, accolta la nostra richiesta, indichiamo la strada anche sui rimpatri. Le opposizioni, una vittoria di Pirro. Barbarie inaudita, shock per i braccianti bruciati vivi, il caporalato una delle piste, ma non l'unica, degli inquirenti. Domani vertice a Reggio Calabria con la ministra Calderone, sabato la CGIL in piazza da Mendolara. Medio Oriente, nuova tegola per Trump. La Camera ordina il ritiro delle truppe americane dal fronte iraniano. Rinnovo della tregua Israele-Libano, ma a Gaza si continua a morire. Grazie a Nicole Minetti, la procura di Milano, nessuna irregolarità. I fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero. I legali annunciano richieste di risarcimento. Dopo la pioggia torna il sereno, situazione in miglioramento dopo il maltempo di ieri, alternanza di caldo ed eventi estremi nel GR, l'analisi del climatologo Luca Mercalli. In 6 per lo Strega, al Teatro Romano di Benevento annunciati i finalisti, premiazione l'8 luglio nella capitale per la prima volta in Piazza del Campidoglio. Generazione di fenomeni al Roland Garros, semifinale azzurra con Cobolli e Arnaldi. Nel calcio l'Italia dei giovani batte 1-0 il Lussemburgo.

0: Buongiorno da Luana Cremasco. Dopo una lunga trattativa è dunque arrivato dalla Commissione europea l'ok a una maggiore flessibilità in tema di energia per contrastare le ricadute su questo fronte delle crisi internazionali. Le condizioni sono quelle già annunciate, misure temporanee e mirate che non sostengano i combustibili fossili. La richiesta era partita dal governo con una lettera della Premier Giorgia Meloni alla Presidente von der Leyen in cui si chiedevano maggiori margini sui conti, come già previsto per le spese per la difesa.
1: Si ampliano anche la crisi energetica, le deroghe sulla difesa attivate nel patto di stabilità. Bruxelles, per poter affrontare la crisi energetica, ha dato il via libera. Gli stati membri dell'Unione Europea che lo desiderino avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per un periodo di 3 anni e con un tetto massimo cumulativo dello 0,6% del PIL. E arriva anche una nuova rimodulazione del PNRR annunciato al ministro per gli affari europei Tommaso Foti, con misure anche per l'energia.
2: Abbiamo fatto una rimodulazione finanziaria di circa 2 miliardi e 100 milioni.
1: La flessibilità ufficializzata dal commissario all'economia Dombrovskis è il frutto di un lavoro lungo, serio e riservato, ha detto soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti. Ora per l'Italia si apre uno spazio potenziale che può arrivare fino a circa 13-14 miliardi di euro complessivi nell'arco dei 3 anni. Non si tratta di una deroga illimitata, ma le misure possono essere utilizzate anche a sostegno delle famiglie, ma non per l'acquisto di combustibili fossili. Se lo sconto sulle accise venisse infatti prolungato per tutto il 2026, secondo la Commissione, avrebbe un costo proprio pari allo 0,3% del PIL. Paola Bonanni, GR1.
0: Il sì europeo in tema di conti viene commentato da Giorgia Meloni con un video sui social in cui la Presidente del Consiglio rivendica l'impegno dell'Italia anche nel nuovo accordo europeo sui rimpatri di migranti. Si conferma, dice la Premier, la capacità dell'Italia di proporre soluzioni efficaci e di buonsenso.
3: L'apertura di Bruxelles sulla flessibilità per l'energia verde è un risultato importante. Giorgia Meloni commenta la notizia in un video social girato camminando nei corridoi di Palazzo Chigi. La decisione mette a disposizione del governo una dotazione finanziaria che si somma alla rimodulazione del PNRR e alla prossima revisione dei fondi di coesione non impegnati. Un primo pacchetto di misure potrebbe uscire oggi dal Consiglio dei Ministri.
4: 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore.
3: La scelta di girare un video dinamico coerente con il messaggio consegnato da Giorgia Meloni. L'Italia ha indicato la strada, l'Europa la sta percorrendo. Sono le parole della Presidente del Consiglio che rivendica anche un altro successo in Europa, l'accordo sul regolamento rimpatri, e spiega perché consentirà, dice, di rimpatriare in modo veloce chi non ha diritto di stare in Unione Europea.
4: Sarà possibile aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada aperta dal protocollo con l'Albania, che la sinistra ha tentato di contrastare in ogni modo.
3: Federica Ionta, GR1.
0: Dai migranti alla flessibilità, gli schieramenti politici leggono in modo opposto i risultati rivendicati dal governo nel dialogo con la Commissione europea. Facciamo allora il punto su questo, ma anche su altri temi di attualità politica, con Filippo Amisano, che è qui in studio.
5: Sì, gli spazi concessi da Bruxelles sono una risposta a chi critica l'Europa, dichiara il ministro degli esteri Antonio Tajani alla stampa, sollecitando nuovi interventi per bollette sul nucleare. A rivendicare l'allentamento del rigore contro il caro energia anche Fratelli d'Italia, sentiamo Galeazzo Bignami.
6: Mi sembra che Giorgia Meloni, anche su questo, ha dimostrato che l'impossibile è una parola che usano i pavidi. Ci avevano detto che l'impossibile è la modifica del PNRR, avevano detto che l'impossibile è quella sull'energia.
5: Ma la Lega avverte, la crisi è ora, gli effetti dell'apertura europea si vedranno tra molto tempo. La clausola sugli investimenti green imposta da Bruxelles è una vittoria di Pirro per il governo, replicano le opposizioni. Per Giuseppe Conte la risposta della Commissione certifica il fallimento di Giorgia Meloni. Movimento che con Verdi Sinistra, PD e Italia Viva firma una mozione per chiedere di finanziare il contrasto al caro energia rinunciando al riarmo. Intanto si riapre lo scontro sul fine vita, il testo su richiesta della maggioranza torna in Commissione, servono correzioni, spiega Forza Italia, ma la segretaria del PDL Schlein denuncia, vogliono affossarlo. Ascoltiamo.
7: È la dimostrazione che questa destra non vuole una legge che garantisca un fine vita dignitoso, seguendo quello che già la Corte Costituzionale ha spiegato.
5: A far discutere poi il tema migranti, se il partito della Premier, lo sentivamo, plaude anche al via libera europeo al regolamento rimpatri al modello Albania, dai Dem, che l'eurodeputata Pina Picerno si appresta a lasciare, arriva all'affondo al governo, è ossessionato dall'immigrazione, dicono ma non fa nulla per i giovani italiani in fuga. E proprio a proposito di migranti,

0: Giorgia Meloni è intervenuta sulla strage dei quattro braccianti morti, bruciati vivi, lo ricordiamo, in un'auto ad Amendolara in provincia di Cosenza. Siamo sconvolti, l'Italia non arretra davanti alla barbarie, ha detto la Premier, invitando a fare piena luce sulla vicenda, vicenda sulla quale proseguono le indagini. Sentiamo.
1: Questi sono i fatti.
2: Davanti a microfoni e telecamere, il capo della procura di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, ricostruisce un caso sostanzialmente chiuso in 48 ore, con l'arresto quasi in flagrante dei due pakistani 31enni incensurati e in Italia da alcuni anni. Fatto di inaudita gravità, dice D'Alessio, che contesta la premeditazione e poi parla delle vittime.
1: Sono stati identificati e hanno intorno ai 20 anni.
2: Tre afghani e un pakistano regolari nel nostro paese, tutti braccianti. Secondo il sopravvissuto, alla strage non venivano pagati. Le maniglie dell'auto rotte dall'interno per bloccare le portiere, poi le fiamme, spiega il capo della squadra mobile, e il questore di Cosenza, Antonio Borelli, parla così.
3: 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
2: Sul movente il procuratore D'Alessio dice che non è ancora stato accertato, ma aggiunge: caporalato e guerra per il controllo dei campi, una delle ipotesi.
1: Ma usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
2: Bruno Sokolovic, GR1.
4: Su quanto accaduto ad Amendolara, sul contrasto al caporalato, allo sfruttamento, domani a Reggio Calabria ci sarà un vertice istituzionale con la ministra del lavoro Calderone. Sabato invece, proprio ad Amendolara, manifestazione della CGIL con il segretario Landini per denunciare le condizioni di sfruttamento e barbarie che hanno portato all'uccisione dei quattro braccianti. Un fenomeno, quello del caporalato, purtroppo diffuso in tutta Italia, in particolare proprio nel settore agricolo e in quello edilizio, con un giro d'affari stimato in quasi 1 miliardo di euro. Nel 2025 la Guardia di Finanza ha individuato circa 12.000 lavoratori in nero, altri 16.000 irregolari, mentre sul fronte dello sfruttamento 128 persone sono state denunciate, 1.224 le vittime accertate, spesso impiegate senza alcuna tutela. Da sud a nord dunque, a Milano l'inchiesta proprio per il reato di caporalato sullo sfruttamento di lavoratori impiegati per la costruzione di una nuova sede diplomatica statunitense.
5: Del consolato americano in costruzione si vedono solo i piani superiori avvolti dalle impalcature. Sulle condizioni di lavoro al suo interno invece l'omertà è stata assoluta. Fino all'inchiesta il cantiere è blindato, protetto da filo spinato, e per accedervi i lavoratori devono consegnare i propri telefoni. Nessuna possibilità di fare fotografie né di comunicare all'esterno. Accesso precluso anche ai sindacati, che sono tornati in presidio a reclamare il rispetto dei diritti dei lavoratori. Riccardo Piacentini, segretario Fillea CISL.
6: Siamo qui anche per chiedere un tavolo con l'azienda, perché dove siamo presenti nei cantieri il nostro ruolo è di riportare al contratto, di riportare alle normative, di riportare alla dignità del lavoro.
5: Dignità che, secondo le accuse della procura, veniva negata dalla Cadel, l'azienda indagata per lo sfruttamento di centinaia di operai, pagati meno di 2 euro all'ora. Intanto resta in carcere a Bergamo il manager per l'Italia della multinazionale, Ulas Demir, bloccato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per tornare a Istanbul. Nell'udienza di convalida si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha negato la volontà di fuga. Milano, Luigina Venturelli, GR1.
4: Sarà un pellegrinaggio anche sulle rotte dei migranti, quello di Papa Leone XIV in Spagna, presentato ufficialmente ieri in Vaticano. La visita al via sabato da Madrid si concluderà infatti con le tappe dell'11 e 12 giugno alle Isole Canarie, approdo delle traversate più pericolose, quelle atlantiche. Pace, disarmo, unità, tra gli altri temi annunciati per i 22 discorsi previsti, dalle sedi istituzionali alle periferie, ai luoghi religiosi. Alzar la mirada, alzare lo sguardo, il motto di questo viaggio che riporterà un pontefice in Spagna 15 anni dopo Benedetto XVI. Le 8:10 minuti, siamo alle notizie dall'estero, a partire dal Medio Oriente. Tregua annunciata, tregue violate. Firmato un nuovo cessate il fuoco in Libano, ma è notizia proprio di pochi istanti fa. Ci sono stati nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. Israele ha poi attaccato nuovamente Gaza, distrutto un palazzo. Sentiamo l'inviata.
7: Cessate il fuoco messo alla prova a Gaza, dove raid israeliani contro alcuni appartamenti uccidono 9 persone, tra cui 4 bambini. Intendeva lasciare la striscia l'ingegnere palestinese Mahmoud al-Najjar, che ha ottenuto un master all'Università Tor Vergata di Roma, quando lunedì scorso, diretto in Italia, è stato arrestato al valico di Kerem Shalom. Per Israele, un miliziano del 7 ottobre, la famiglia respinge le accuse e le autorità italiane seguono il caso. L'Europa non ha il fegato per schierarsi contro i barbari, dichiara il premier israeliano Netanyahu in un'intervista in cui minimizza i recenti scontri con Trump. Alla fine appianiamo sempre. Israele e Libano annunciano di avere raggiunto un accordo per rinnovare il fragile cessate il fuoco con zone di sicurezza

0: le quali Hezbollah dovrebbe essere bandito. 48 morti in Libano ieri e un paramedico ucciso in un raid israeliano stamane confermano la difficoltà di trasferire gli accordi sul terreno. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: E c'è poi il conflitto in Iran. Donald Trump sotto pressione al Congresso, dove è stata votata una mozione simbolica per chiudere la guerra. Nel frattempo i negoziati proseguono ma senza progressi, precisa il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Di fatto una smentita alle dichiarazioni ottimiste rilasciate poco prima dal capo della Casa Bianca. Sentiamo la corrispondente.
2: Donald Trump dice che i colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana. Siamo molto vicini alla firma delle carte, assicura. Precedentemente, in un'intervista per un podcast del New York Post, Trump ha detto: mi piacerebbe incontrare Mojtaba Khamenei e probabilmente prima o poi succederà. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, ha aggiunto Trump, che è tornato anche sulla telefonata di fuoco con Netanyahu, confermando di averlo definito pazzo. Ero un po' turbato per l'escalation in Libano, ma lavoriamo bene insieme, mi piace molto. Mentre dalla Camera dei Rappresentanti arriva uno schiaffo a Trump con l'approvazione di una risoluzione che limita i poteri del presidente di proseguire la guerra contro l'Iran senza l'approvazione del Congresso. 4 repubblicani hanno votato assieme ai democratici. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: La guerra russo-ucraina, Putin infuriato dopo il bombardamento di San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale. Dopo la prova di forza di Kiev, dietro le quinte, la svolta di Londra, Parigi e Berlino, pronte a sedersi al tavolo con Putin. Ieri a Kiev la visita del numero uno della NATO e una cerimonia commovente. Sentiamo l'inviato.
3: Mazzi di rose rosse sotto il cielo piovoso di Kiev, il presidente ucraino Zelensky e il segretario generale della NATO Rutte li portano al muro della memoria centinaia di foto di soldati caduti nella guerra in Ucraina. Con loro i rappresentanti di tutti i 32 membri del Consiglio Atlantico, anche l'ammiraglio italiano Cavo Dragone per il primo Consiglio NATO-Ucraina che si tiene nel paese. Il risultato è questo incontro simbolico e un messaggio: il supporto all'Ucraina deve crescere. Ancor più dopo gli attacchi tra lunedì e martedì costati la vita ad almeno 22 persone. Tra le ultime reazioni ucraine, un nuovo attacco sulla Crimea occupata che nella notte ha causato 3 vittime e 7 feriti su un'area non residenziale, dicono le autorità. Segue un altro colpo a Putin. Ieri droni su un terminal petrolifero a San Pietroburgo, proprio all'alba del vertice economico simbolo della Russia del presidente. Il segretario di Stato USA Marco Rubio si dice preoccupato per l'escalation, ma intanto, secondo media americani, Germania, Francia e Regno Unito starebbero collaborando con il governo ucraino per iniziare i colloqui con Putin e porre fine alla guerra. Da Kiev, Riccardo Cavaliere per il GR1.
1: Rai Radio 1, il caso della grazia a Nicole Minetti. L'ex consigliera chiede risarcimenti a giornali e TV dopo il nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sul provvedimento di clemenza.
4: I fatti riportati non corrispondono al vero e i presupposti per concedere la grazia ci sono. Queste in sintesi le conclusioni della Procura Generale di Milano dopo gli articoli che mettevano in dubbio i presupposti per la grazia concessa a Nicole Minetti, dalla procedura di adozione del figlio in Uruguay allo stile di vita dell'ex consigliera regionale. Era stato il presidente Mattarella a chiedere nuove verifiche, così, dopo le ulteriori indagini di Carabinieri e Interpol, i magistrati concludono che non ci sono state irregolarità nell'adozione del bambino, confermato anche il grave quadro sanitario del piccolo che è in cura a Boston e richiede la presenza della madre adottiva per controlli e terapie. Smentite anche le affermazioni di una massaggiatrice su presunte feste con droga e sesso nel ranch uruguaiano della coppia, che ha già chiesto risarcimenti a Carta Bianca, Report e Il Fatto Quotidiano. Il ministro Nordio al TG1 interviene sull'attendibilità della testimone.
5: La stessa procura di Milano però, a seguito di una serie di indagini, ha dato atto dell'assoluta inaffidabilità delle dichiarazioni rese a suo tempo da questa persona.
4: Claudio Vigolo, GR1.
1: La morte di Beatrice, 2 anni, lo scorso febbraio a Bordighera. Resterà in carcere la madre, Emanuela Aiello, che ha risposto a tutte le domande durante l'interrogatorio di garanzia. Ha negato violenze sulle figlie. Interrogato anche il compagno, Manuel Iannuzzi, che ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Nella memoria del suo cellulare, gli investigatori hanno trovato foto e video della bimba con lividi sul corpo. Abominevoli atrocità, ha scritto il GIP nell'ordinanza che ha convalidato il fermo. La campagna nazionale itinerante di sensibilizzazione di Radio 1, giornale Radio, GR Parlamento, come un'onda contro la violenza sulle donne, dedicata agli studenti, ma con la chiusura delle scuole si sposta nelle carceri. Qui sono molte le donne che hanno un passato di violenze subite.

0: manipolazioni. Oggi siamo nell'istituto penitenziario di Verona, al microfono della nostra inviata, il racconto di Stella.
1: È un anno e sei mesi che sono in carcere a Verona. Io ho 6 figli, 15 nipoti. Se tornerei indietro non farei assolutamente questa cosa, cioè andare a rubare.
2: Stella, nome di fantasia, sta scontando una pena per ripetuti furti durati anni.
1: Io sono una nomade, mi sono sposata a 13 anni, non lo conoscevo neanche. L'ho presa le botte, il marito, le cognate, mi hanno sparato sulla gamba, mi hanno bruciata, l'altra volta mi hanno tagliato i capelli, mi hanno legata con la catena. Io non accettavo quella vita lì. Io una volta sono scappata, avevo 15 anni, ho trovato 3 ragazzi al bar, mi hanno detto che mi portavano alla stazione e invece mi hanno portato in campagna.
2: Poi il carcere le ha dato la possibilità di riscatto.
1: Finché c'è la luce, la voglia di cambiare, la voglia di guardare avanti, non bisogna mai darsi per vinti. La luce più bella, diciamo, sono i miei figli. C'è sempre qualcuno che ti vuole bene. Fuori c'è un mondo che ti aspetta, basta volerlo e iniziare a mettere il seme. Dove c'è il seme poi nasce la pianta, in qualsiasi posto.
2: Da Verona, Elena Paba, GR1.
0: Magica Italia del tennis a Parigi, in un tabellone maschile che ha perso per strada i favoriti. Via il numero 1 Sinner, via il beniamino del Roland Garros Djokovic. A vincere sarà sicuramente qualcuno che non ha titoli slam in bacheca. In lizza sono rimasti in 4 e 2 sono azzurri.
3: La gioia di Cobolli e Arnaldi venerdì in semifinale, probabilmente di sera, le lacrime di Matteo Berrettini costretto all'ennesimo ritiro, la fotografia di una giornata pazzesca. Ci sarà comunque un italiano domenica pomeriggio in finale a Roland Garros. Cobolli, che usa la doccia del grande Nadal, rimonta e batte 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 Félix Auger-Aliassime. Cobolli.
4: La settimana non è ancora finita, quindi c'è un'altra partita sicuramente da giocare, sicuramente la giocherò contro un grande amico.
3: Cobolli virtualmente nella top 10, Arnaldi al numero 34, si affronteranno dunque venerdì in semifinale. Il Ligure ha sfruttato il ritiro di Matteo Berrettini all'inizio del secondo set. Andiamo ad ascoltare Arnaldi.
5: Sono contento della mia partita e del mio torneo sicuramente. Semifinale è una cosa molto speciale. Sono sicuro che sarà una bella partita e spero che ci divertiamo.
3: E poi Berrettini.
6: Non volevo che finisse così perché ho fatto secondo me 2 grandi settimane e avrei messo insomma la firma per un risultato del genere.
3: E oggi la finale del doppio misto con Errani e Vavassori, per non farci mancare davvero nulla, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
0: Maltempo, tromba d'aria, oltre 50 alberi caduti, allagamenti ieri a Roma con il traffico in tilt in molte zone della città. Disagi anche al nord, grandinate, vento forte in Lombardia e in Veneto. A Padova i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza il tetto della Basilica di Santa Giustina. Piogge in Toscana, in Emilia Romagna. Sull'alternanza di caldo ed eventi estremi abbiamo intervistato il climatologo Luca Mercalli, che delinea la tendenza meteo per la prima metà di giugno.
7: Avremo ancora giorni abbastanza freschi con altri pidi fino a venerdì, poi invece una rimonta della temperatura soprattutto al centro-sud Italia a partire dal weekend e arriveremo così attorno al 15 del mese.
8: L'ONU intanto mette in guardia sull'allarme climatico legato nei prossimi mesi al fenomeno El Niño, ribattezzato Super El Niño questa volta per la sua particolare intensità.
7: El Niño è un fenomeno che si verifica ogni 3-5 anni sull'Oceano Pacifico, è un anomalo riscaldamento della superficie delle acque oceaniche. Questo si somma al riscaldamento globale e rischia di portare dei record assoluti di temperatura planetaria. A questo anche l'Italia sarà purtroppo soggetta.
8: Mercalli, insieme alla temperatura aumenterà anche il rischio di eventi estremi.
7: Siccità oppure alluvioni toccheranno prevalentemente i paesi del Pacifico meridionale, Sud America, l'Australia e l'Indonesia. In Italia questi effetti saranno molto più stemperati data la distanza con l'origine del fenomeno.
8: Daniele Morgera, GR1.
0: Intelligenza artificiale, da Roma arriva Chat Minerva, un modello linguistico all'avanguardia sviluppato alla Sapienza. E l'Europa prova a giocare la sua partita. Bruxelles annuncia un pacchetto per l'autonomia tecnologica.
9: Chip, cloud e open source, ovvero un piano per produrre microchip in Europa, regole comuni per il cloud e una strategia sul software libero. Sono queste le misure messe in campo dalla Commissione europea per rafforzare la sovranità tecnologica nel vecchio continente. Il professor Roberto Navigli insegna intelligenza artificiale all'Università La Sapienza di Roma.
10: L'Europa

0: Europa, che è rimasta un po' indietro, deve assolutamente darsi una mossa. La partita possiamo giocarla se facciamo i giusti investimenti e se creiamo un centro europeo incentrato sull'intelligenza artificiale.
1: È proprio un team guidato dal professore. Ha presentato in questi giorni un chatbot tutto italiano e pubblico, Chat Minerva, in grado di dialogare in modo naturale e comprendere immagini e documenti. Ancora il professor Navigli.
0: Molta più passione che budget, ma tanta ambizione di andare oltre lo stato dell'arte e far ricerca che ottenga dei risultati innovativi.
1: Federico Mello, GR1.
2: Henry De Luca non parteciperà a Salerno Letterature, dopo che la rassegna, in programma dal 13 al 20 giugno, lo ha escluso dalla prolusione di apertura che gli era stata inizialmente affidata, pur invitandolo a partecipare in un'altra sezione. Non sono stato escluso, è il festival che si è escluso da me, non vado, per motivi personali, afferma lo scrittore. Per gli organizzatori nessuna censura, ma sono incompatibili con una relazione d'apertura le recenti dichiarazioni di De Luca su sionismo e Gaza. Senza De Luca, che riceve la solidarietà delle comunità ebraiche, rinuncia a partecipare Roberto Cotroneo. Avrei dovuto parlare di Umberto Eco, che sarebbe davvero inorridito, dichiara lo scrittore, all'idea di bruciare un libro o togliere la parola a qualcuno. E a proposito di libri e scrittori, al Teatro Romano di Benevento annunciati i finalisti del Premio Strega, che compie 80 anni. È una sestina. Serata finale l'8 luglio a Roma, per la prima volta in Piazza del Campidoglio.
3: Candidati che accedono alla finale.
4: È una corsa a 6 verso il gran finale. In testa Michele Mari, super favorito, 280 voti per i convitati di pietra, già vincitore dello Strega Giovani. Romanzo sul tempo che scorre, la mortalità, lotteria cinica tra ex compagni di classe.
5: C'è brutalità, c'è spietatezza, ma per il semplice fatto di essere arrivati alla fine, alcuni di questi personaggi si sono guadagnati lo status di essere umani.
4: Tre autori e tre autrici in gara. Sul podio Matteo Nucci a sorpresa con Platone, una storia d'amore. Bianca Pizzorno, la sonnambula, seguiti da Ciabatti, Donna Regina, Pierantozzi, lo sbilico, Rui, le vedove di Camus, ripescata per i piccoli editori. È il grande ritorno del romanzo a segnare gli 80 anni del Premio Strega. Melania Mazzucco, presidente del comitato direttivo.
6: Romanzo di invenzione, romanzo ambientazione storica, romanzo che gioca con la letteratura.
4: Francesca Cosentino, GR1.
2: Un volto celebre, un mistero da svelare. Vasco Rossi sui maxi schermi di una ventina di città, tra cui Milano, Roma, Bologna, Napoli.
7: Siamo qui, pieni di guai.
2: Nessuna didascalia, nessuna comunicazione, tante discussioni sui social alla ricerca di una spiegazione che potrebbe essere legata ai festeggiamenti per i 50 anni di carriera il prossimo anno, da annunciare forse in una delle serate evento di Ferrara, domani e dopodomani. Un evento così atteso che il Comune ha commissionato all'Università Cittadina uno studio sulle ricadute economiche e sociali della presenza di Vasco. Sono le 8:25 e la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
8: Buongiorno Luana, buongiorno a tutte e a tutti coloro che ci ascoltano. Nella seconda parte parleremo di energia, tema importantissimo in questa fase storica, in particolare parliamo di energia nucleare.
2: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Salvatore Sabatino. Oggi in regia Carlo Boninsegna e Fernando Conti. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1 tutti voi l'augurio di una felice giornata.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
10: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità

0: qualità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
2: GR1 Sport.
3: Buongiorno da Giacomo Pireschi, iniziamo dal calcio e dalla nazionale. L'Italia riparte dalla vittoria 1-0 con Lussemburgo. Il CT ad interim Silvio Baldini mette in campo tanti giovani, età media dei convocati di 20 anni e mezzo, decide il gol di Pio Esposito.
4: 20 anni, 21 tra poco, ma l'esperienza già conta. Alla ballo dei debuttanti in azzurro, 15 in una partita sola, Francesco Pio Esposito è stato l'étoile. Il suo colpo di testa all'inizio della ripresa su angolo di Pisilli ha portato alla vittoria. Di fronte agli impacci, da emozione dei compagni, nel primo tempo ha lottato nell'area del Lussemburgo, è stato il più pericoloso. Dopo l'1-0 Pisilli ha colpito il palo, le sostituzioni non hanno confuso l'Italia, qualche errore, molta buona volontà, non era scontato vincere, ha detto Baldini.
5: So che questi ragazzi possono far meglio, questa non deve essere un'illusione di dire abbiamo vinto, abbiamo risolto i nostri problemi, abbiamo fatto quello che era nelle nostre possibilità, sicuramente non abbiamo sfigurato e ora bisogna cercare di far bene anche domenica. Giocare con la Grecia sicuramente sarà una partita tutta diversa. In quanto alla formazione, io devo vedere come stanno, devo vedere quelli che stanno bene, perché è inutile che se qualcuno ha degli acciacchi di lasciarlo in campo.
4: Lussemburgo con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
3: Passiamo al basket, continuano le semifinali dei playoff di Lega A, l'Olimpia non sbaglia al Forum, conquista gara 3 battendo nettamente la Germani Brescia con il punteggio di 93-68.
6: In pochi tra i 9.000 del Forum immaginavano un risultato così travolgente a favore di Milano al termine del primo tempo. A metà gara infatti l'Olimpia era avanti su Brescia 44-43, equilibrio durato fino al 25esimo quando la squadra dell'ex Pepe Poeta ha alzato il muro in difesa limitando Della Valle annullando Bilan. Germani che è stata anche condizionata dall'infortunio di Barnell a rischio per il match di domani, e così il 93-68 conclusivo porta Milano sul 2-1 nella serie che può chiudere già in gara 4 sempre al Forum e volare in finale. Il tecnico dell'Olimpia, Pepe Poeta, esalta l'atteggiamento dei suoi giocatori.
7: Siamo stati molto bravi a rimanere in partita nonostante Brescia ha fatto quei due quarti molto bene, non abbiamo perso la testa questa volta come è successo in gara 2, ma abbiamo continuato a macinare il gioco e soprattutto ad alzare l'intensità in difesa.
6: Brescia ha lottato per un tempo ma poi è crollata, ma la partita più importante adesso la Germani la sta giocando fuori dal campo con le voci sul possibile trasferimento del titolo alla Roma di Matiasic che inquietano e non poco un'intera città. Nell'altra parte del tabellone stasera si gioca gara 3 tra Venezia e Bologna con la serie sull'1-1. Da Milano, Massimo Barchesi, GR1.
3: In chiusura l'Atletica, stasera a Roma il tradizionale appuntamento col Golden Gala. Allo Stadio Olimpico saranno tante le stelle in gara, sentiamo.
8: In un anno senza Olimpiadi e Mondiali, il Golden Gala diventa una parata di stelle. In pista 43 titoli e 5 cerchi iridati. Il presidente della Federatletica, Stefano Mei.
9: Quando poi hai una nazionale italiana così forte, fa un altro effetto, perché è bellissimo avere grandi campioni, ma se non hai i campioni tuoi che gareggiano, soprattutto in Italia, è difficile che ci sia grande seguito.
8: Assente giustificato il padrone di casa Mattia Furlani, infortunato. Ha recuperato invece in extremis dall'influenza Nadia Battocletti.
10: Sta meglio, per fortuna, diciamo che influenza mi ha lasciato un brutto fastidio alle gambe, mettiamola così. Ovviamente non sono qui con le stesse ambizioni di circa un mese fa, le ho dovute un po' ridimensionare.
8: Grande attesa per i 100 maschili, start list da finale olimpica, tra cui gli ultimi due vincitori, Jacobs e un Noah Lyles, che ha un solo obiettivo.
11: Win.
8: Vincere,
11: win.
8: È questo ciò che mi aspetto. Dallo Stadio Olimpico, Luca Cesaretti, GR1.
3: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
12: Radio 1. Un mondo da sentire.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.

0: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
5: 8 e 32 minuti in questa seconda parte. Ci occupiamo di fonti energetiche, in particolare di quella più discussa, il nucleare. Vi ricordo ancora il nostro numero WhatsApp 335-699-2949. Scriveteci, registrate un vocale, lo state già facendo, perché il tema che vi abbiamo anticipato, quello del nucleare, appunto, suscita molto interesse. Ieri la Camera ha lavorato fino a mezzanotte per concludere l'esame del disegno di legge delega al governo. Oggi dovrebbe arrivare il voto finale. Ascoltiamo subito le parole del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.
6: L'avvio di produzione di energia da fonte di nuovo nucleare, lo chiamo nuovo nucleare perché non si parla più delle grandi centrali ma di piccoli reattori che saranno disponibili a partire da fine di questo decennio, inizio del prossimo. In questo momento, ecco, quello che voglio precisare, non si discute dei prezzi dell'energia di oggi, ma si discute di dare all'Italia un quadro giuridico, di dare le leggi perché poi a fine di questo decennio si possano fare le valutazioni di merito per rientrare nella produzione di energia da fonte nucleare. I reattori più piccoli sono quelli che andranno nelle navi mercantili e pertanto su questo c'è un ragionamento fatto con Fincantieri in particolare, che è uno dei grandi del settore mercantile, del settore navale, e che riguarda piccoli reattori da 10-15 megawatt.
5: Onorevole Luca Squeri, buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
5: Buongiorno onorevole, Forza Italia. Lei è uno dei relatori del testo di cui stiamo parlando, questo disegno di legge delega al governo per il nucleare sostenibile. Abbiamo sentito dalle parole del ministro Pichetto Fratin qualcosa sul testo. Chiedo a lei di spiegarci meglio che cosa prevede.
7: Prevede molto semplicemente una delega da dare al governo che da qui poi nei prossimi mesi, entro fine anno, entrerà proprio nel concreto con i decreti attuativi per dare questo quadro giuridico a cui faceva accenno proprio il ministro che avete fatto sentire, e dunque dare la possibilità anche all'Italia, fatemi dire finalmente, di poter utilizzare questa energia che non è la soluzione, nessuna singola fonte energetica è la soluzione è il mix energetico. Nel mix energetico a noi manca il nucleare e invece a fianco alle fonti rinnovabili che questo governo sta implementando il più possibile, bisogna aggiungere il nucleare perché sennò non possiamo emanciparci dal petrolio e dal gas.
5: Onorevole, ci arrivano tantissimi messaggi, gliene leggo qualcuno. Maurizio da Battipaglia: volevo ricordare che non esiste alcuna forma di nucleare totalmente sicura, come non esiste alcuna forma di produzione energetica che sia totalmente impatto zero. Ci scrive Michela da Forlì: la rinuncia al nucleare che tutto il mondo utilizza, il mancato sfruttamento delle risorse del sottosuolo sono il prezzo che la sinistra ci ha fatto pagare per la sua alleanza con i Verdi. Angelo da Treviso: il nucleare e l'uranio dove lo troviamo? È un'altra forma di dipendenza. Le dico che stanno arrivando veramente molti messaggi. Ci scrive Mauro da Roma: il nuovo nucleare è come il vecchio, i cittadini hanno già detto due volte di no, serve solo a chi lo installa, i cittadini vogliono le rinnovabili. Lei però ci diceva che le due cose non sono per forza in antitesi.
7: No, anzi, assolutamente non devono essere antitesi. Chi cerca di dividere le tifoserie in sì rinnovabili, non nucleari o viceversa è proprio fuori strada completamente, e ahimè chi non vuole il nucleare è su questa strada molto spesso. Noi assolutamente no, ripeto, questo governo è a favore delle rinnovabili, ma non a parole, nei fatti. Negli ultimi due anni, nel 2024-2025, è stato battuto il record di installazione di tecnologia rinnovabile, di impianti rinnovabili in Italia, superando i 7 gigawatt.

0: molto superiore rispetto alle medie dei governi precedenti. E però il nucleare è necessario, insomma. Ho sentito adesso alcune, diciamo, perplessità legittime, no? La sicurezza, nessuna fonte tecnologica è sicura, ogni fonte tecnologica ha i suoi problemi. Se andiamo a vedere le statistiche del rapporto tra energia prodotta e vittime derivanti, il nucleare è all'ultimo posto comunque, perché certo che l'incidente di Chernobyl è quello che ha fatto la differenza,
1: sempre nella memoria di tutti, chiaramente. Onorevole Squari, lei è anche responsabile nazionale di Forza Italia del Dipartimento Energia. Per questo ascoltiamo insieme le parole del commissario europeo all'economia Dombrovskis, dopo che ieri la Commissione ha dato l'ok alla richiesta dell'Italia di flessibilità per 3 anni per interventi sull'energia.
2: How this new fiscal flexibility will function?
3: Come questa flessibilità di bilancio funzionerà? I Paesi membri potranno quindi fare domanda per una estensione dell'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa anche per l'energia. E quindi questa spesa per l'energia avrà un massimale annui per un periodo 2026-2028, ma con un massimale cumulativo da 0,6% sui 3 anni. Questa flessibilità sarà disponibile su alcune misure che potranno essere attuate a partire dal febbraio 2026, quindi dall'inizio della guerra in Iran, e riguardano delle misure volte a ridurre la nostra dipendenza dagli combustibili fossili.
1: Ecco, onorevole Squari, con il nucleare potremmo essere più indipendenti anche dai conflitti che accadono, che raccontiamo tutti i giorni.
0: Ma sì, assolutamente sì. Guardate, la Francia, che è leader in Europa nel nucleare, ha più di 50 reattori nucleari, ha una produzione di energia elettrica che copre il 70% col nucleare. Perché è entrata in questa, diciamo, dinamica? Proprio negli anni 70, con la prima crisi petrolifera iraniana, ecco che la Francia si butta sul nucleare e ci ha visto lungo. Noi purtroppo siamo usciti a fine anni 80, ci siamo illusi che il gas potesse essere l'energia così più accomodante, più sicura, più facile da approvvigionarsi. Ecco che il mondo è cambiato. Tra l'altro è intervenuto il tema della decarbonizzazione, ormai tutto il mondo è impegnato a decarbonizzare il sistema energetico. Tenete conto che noi dipendiamo dal fossile per l'80% dei nostri consumi energetici, per cui è un'impresa titanica, per cui è giusto implementare il più possibile tutte le fonti rinnovabili, ma senza l'alleanza col nucleare la decarbonizzazione non è possibile.
1: Ci scrive Luciano dalla Valle Susa: ci preoccupiamo delle centrali nucleari, ma noi le abbiamo in Francia, 80 chilometri da noi, di che cosa dovremmo aver paura? Grazie onorevole Squari, Forza Italia è uno dei relatori di questo provvedimento, e do il buongiorno anche all'onorevole Sergio Costa, Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Camera ed è stato anche ministro dell'Ambiente. Buongiorno onorevole Costa.
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Voi avete una posizione molto diversa sul nucleare.
4: Sì, noi siamo contrari, ma non ideologicamente, cioè ci sono delle ragioni tecniche e politiche. Le faccio un esempio: e se noi parliamo del nucleare a fissione, quello conosciuto adesso, quello che adesso ci propinano come small modular reactor, cioè i reattori piccini, alla fine sono sempre nucleare vecchia concezione, ovvero sia quello là a fissione che produce scorie, che non sai dove metterlo. E addirittura non abbiamo ancora il centro per depositare le scorie, e stiamo parlando di ormai 30 anni che non si riesce a individuare. Noi vogliamo mettere nucleare vecchia concezione solamente perché è più piccolo e ci sembra più carino lì dove nessuno lo vuole. Ma allora invece perché non facciamo e mettiamo su linee di ricerca importanti per il nucleare a fusione? È ben diverso, che si sta studiando in tutto il mondo, e che invece noi tagliamo le risorse, i fondi per le ricerche. Penso per esempio a qualcosa vicino Frascati come il Divertor Tokamak Test, quindi non è che non abbiamo i professionisti per questo. Allora vede, non è una questione ideologica, è una questione

0: né tecnica né politica.
1: Ecco, onorevole Costa, lei parlava delle scorie, ci chiede Massimiliano da Torino, il deposito unico nazionale definitivo dove si farà? Anni fa si sarebbe dovuto fare a Scanzano Ionico, ma per le proteste locali non è stato realizzato, la priorità è questa. Ci scrive anche Riccardo, abbiamo i depositi di scorie in pessime condizioni da 50 anni. Altro messaggio, Sabatino, ma le scorie nucleari accumulate fino adesso che fine hanno fatto? Questa infatti, è una delle preoccupazioni, mi sembra, degli nostri ascoltatori.
0: Esatto, e questi ascoltatori hanno ragione, cioè noi in oltre 30 anni, dal 1987 in poi, e via via che si sono chiuse tutte le centrali, sono 4 oggi dismesse in tutta Italia, non abbiamo ancora un luogo dove mettere le scorie ad alta intensità, tant'è vero che stanno all'estero, e tra il tenimento di quelle all'estero, cioè noi paghiamo per tenerle all'estero, e quelle che le quattro centrali nucleari che non sono dismesse, sono solamente chiuse, noi guardi che paghiamo da tantissimi anni quasi 500 milioni di euro su base annua, sono tantissimi soldi. Perché? Perché chiaramente in Italia abbiamo un problema dove collocare le scorie, ma lo abbiamo anche collegato a un problema geologico dell'Italia. Noi abbiamo un 94% del nostro territorio è soggetto a rischio sismico, idrogeologico, alluvionale, franoso. Chi di noi metterebbe una centrale oppure metterebbe un deposito di scorie nucleari in uno di questi territori?
1: Onorevole Costa,
0: questo è il dato.
1: Ecco, ci scrive Max e parla anche dei costi. Sarà costosissimo, meglio continuare a comprare all'estero e lasciare a loro i depositi di scorie radioattive. Però le chiedo in particolare dei costi, perché voi sostenete che i costi del nucleare siano addirittura tripli rispetto alle fonti green, cosiddette green.
0: Ma guardi, già se lei, io dico lei per dire qualsiasi ascoltatore ovviamente, prendete il carteggio di accompagnamento alla norma delega del nucleare, che tra l'altro verrà approvata alla Camera dei Deputati questa mattina, e si legge già che i costi saranno tutti quanti scaricati sulla fiscalità generale, tradotto sulle nostre bollette, per essere molto pratici. E perché questo? Perché non ci sta un privato disponibile a metterci le risorse, e allora significa che ce le deve mettere lo Stato. Però lei consideri un'altra cosa, che il nucleare, prima di essere operativo, questo nucleare che questa maggioranza di centrodestra vuole proporre, passeranno circa 18-20 anni da oggi. Quindi noi pagheremo un sacco di soldi. Avremo una vecchia tipologia di nucleare, noi quando dico noi intendo lo Stato, e quindi noi poi sulle bollette, e non ottenendo il risultato adesso di vedere le nostre bollette abbassate. Ma scusate, ma io faccio una considerazione, come dice, a voce alta, ma già la Spagna ci ha insegnato come si fa.
1: Ecco, onorevole Costa, giustamente anche i nostri ascoltatori dicono ci vogliono 15-20 anni, ma se lo vogliamo fare prima o poi bisogna cominciare. Se lo vogliamo fare,
0: allora,
1: ovviamente, se c'è l'intenzione.
0: Allora ragioniamo sulla fusione. Allora ragioniamo su quello a fusione che produce quasi zero scorie, che si basa su, per esempio, sostanze tipo il deuterio, che guarda caso si estrae dal mare, il mare che noi abbiamo. Se adesso noi facciamo quello a fissione, noi saremo dipendenti, quindi come lo siamo adesso dal gas, saremo dipendenti dall'uranio che si compra normalmente tra Canada, Australia, Kazakistan e Russia, e lo zirconio che si compra tra India, Australia, USA e Mozambico. Quindi noi non ce l'abbiamo, quindi noi finiamo con il gas da una parte e iniziamo con l'uranio e con lo zirconio dall'altra parte.
1: Quindi
0: siamo sempre dipendenti.
1: Ecco, lei dice non usciamo.
0: Però
1: Prego.
0: Faccio questa considerazione. La Spagna, per chiudere il discorso di una, anche di una nazione che ci è vicina anche culturalmente, oggi c'è un mix energetico fatto dal 60% di rinnovabili, cioè eolico, il solare e così via. Noi abbiamo anche da aggiungere il geotermico. Hanno il 20% di nucleare, va riconosciuto, e il 20% di fossile. Quel 20% di nucleare della Spagna è in dismissione al 2035, è già fissato che venga dismesso. Perché? Perché aumentano le rinnovabili che abbiamo detto poc'anzi. E allora, scusate, noi andiamo in controtendenza, quanti altri ci stanno insegnando che si può fare tutto a meno costo e in pochissimo tempo?
1: La scelta politica della Spagna. Grazie onorevole Sergio Costa, Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Camera, e come

0: detto in apertura, stiamo ricevendo tantissimi messaggi, ne ascoltiamo alcuni.
1: Buongiorno, Matteo da Padova. Ben venga che venga fatto il nucleare in Italia, ma che non venga fatto all'italiana, ovvero con tangenti, risparmiando sui lavori per arricchire i soliti noti, che non ci sia la mafia in mezzo, che li facciano bene senza che poi...

0: indispensabile per mantenere la stabilità della rete, perché è impossibile arrivare al 100% di rinnovabili. E sempre in tema di rinnovabili, la cosa che non viene mai fatta rilevare dai paladini di queste fonti di energia sono la quantità di materiali utilizzati e di consumo di suolo per produrre la stessa quantità di energia di una centrale nucleare.
1: Buongiorno Alberto Di Biella, finalmente si ragiona sul nucleare di nuova generazione. Era ora, perché l'energia meno cara, meno onerosa e con il nuovo nucleare ovviamente meno impattante sotto l'aspetto scorie.
2: Buongiorno Alessandro da Soresina. Parlo da grande sostenitore della reintroduzione del nucleare, però penso anche al fatto che gli italiani hanno votato due volte a sfavore per il nucleare e quindi mi viene da pensare, vale così poco il nostro voto?
3: Federico Rocchi, esperto per l'Enea di sicurezza nucleare, buongiorno.
4: Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Buongiorno.
3: Rocchi, io le chiedo di essere quanto più comprensibile possibile.
4: Certo.
3: Le chiedo che cos'è questo nuovo nucleare di cui sentiamo parlare?
4: Beh, è un nucleare che pensa già fin dall'inizio agli aspetti più generali di sostenibilità, cercando ovviamente di minimizzare gli impatti non solo per la nostra generazione, ma anche per le generazioni future. E consisterà, diciamo, nell'introduzione graduale, diciamo dilazionata nel tempo a seconda della disponibilità tecnologica, di reattori piccoli e modulari, cosiddetti SMR, che potranno essere disponibili nel giro di qualche anno. Successivamente l'aggiunta di reattori di quarta generazione, che sono in grado di ridurre i rifiuti radioattivi prodotti dal nucleare da fissione, e verso la fine del secolo, quando sarà commercialmente disponibile anche la tecnologia della fusione. Quindi, diciamo, è un percorso tecnologico che vede diciamo, l'introduzione graduale di tutto quanto sarà disponibile per rendere il nucleare sostenibile.
3: Ecco, fusione e fissione. Riesce a farci capire proprio in termini semplici qual è la differenza?
4: La differenza sostanzialmente è un reattore a fissione utilizza come combustibile isotopi dell'uranio. L'uranio è un minerale che viene estratto dalla terra, ma anche dal mare, e sostanzialmente distruggendo, spaccando questi nuclei produce energia. Viceversa, la reazione di fusione consiste nel unire due nuclei leggeri, e con questo meccanismo di unione si produce ulteriore energia. La differenza sostanziale però è che la tecnologia della fissione è disponibile oggi, è pronta, funziona, mentre la tecnologia della fusione richiederà ancora molti anni di ricerca e sviluppo per renderla commercialmente
3: Molti anni
4: disponibile.
3: quanti, mi scusi?
4: Ma diciamo che almeno altri 20-30 anni di ricerca e sviluppo saranno necessari, perché c'è bisogno di nuovi materiali che siano in grado ovviamente di funzionare per le altissime temperature che questi reattori a fusione richiedono.
3: Senta, invece i materiali di cui ci parlava che sono necessari, in Italia ci sono i
4: Allora,
3: minerali?
4: sì, allora diciamo che in Italia ci sono ovviamente risorse uranifere, andrà diciamo valutato quanto sarà conveniente estrarle o meno, ma il problema delle materie prime per il nucleare da fissione non è così diciamo pesante come per altri tipi di materiali. L'uranio è disponibile in grandissime quantità in molte regioni del mondo, Canada, Australia, regioni dell'Africa, regioni dell'Asia. Non è diciamo un problema quello dell'approvvigionamento.
3: Grazie a Federico Rocchi, esperto di sicurezza nucleare per l'Enea, l'Agenzia per l'Energia Nazionale, e do il buongiorno anche a Walter Quercioli, presidente nazionale di Federmanager, anche lui esperto di nucleare. Buongiorno Quercioli.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, integrazione tra energie rinnovabili e nucleare. Sembra essere questa la via percorsa da vari paesi europei ed è questa, secondo lei, la strada per l'indipendenza energetica?
5: Ma intanto sgombriamo il campo da un equivoco di fondo che ho anche sentito in precedenza. L'indipendenza energetica totale non è possibile da ottenere, ci sarà sempre un tipo di fonte energetica di cui abbiamo necessità di importare. Per l'Italia oggi è il gas, per la Francia ad esempio può essere l'uranio o il deuterio, come sentivo prima, o altri materiali speciali. Quello su cui noi dobbiamo puntare è un ecosistema energetico che garantisca energia sicura, prezzi competitivi, stabili, decarbonizzato il più possibile e con anche il minor tasso di importazioni possibile, chiaramente. Il nucleare di nuova generazione potrà svolgere un'utile funzione di raccordo, di stabilizzazione delle rinnovabili, però ad oggi

0: c'è ancora una tecnologia commercialmente disponibile. Si parla molto degli SMR, dei reattori piccoli, però di applicazioni concrete, testate, validate, ancora non ce ne sono. C'è qualcosa in Canada, qualcosa in Cina, ma insomma siamo ben lontani da quel fronte lì.
1: Ecco,
0: E quindi ci
1: Guerciali.
0: vorrà ancora un po' di tempo.
1: Ecco, assolutamente, abbiamo sentito adesso 20-30 anni. Ecco. E ci chiede Dario, è possibile sapere qualche numero che riguarda l'investimento, i costi, il prezzo al megawatt, insomma se questo nucleare è conveniente o meno nel lungo periodo, perché stiamo ancora spendendo soldi per le scorie di centrali di diagnosi, non penso sia stato un grande affare per gli italiani, questo lo sarà?
0: Allora, guardi, il costo medio di produzione chiaramente delle rinnovabili è intorno ai 10-15 euro a megawattora contro i 29-30 del nucleare francese e contro tre volte tanto quello da gas. Quindi sicuramente andando verso un mercato a costo medio, il nucleare porta a un abbassamento dei costi, sicuramente. Però partiamo da un presupposto, l'investimento necessario, il tempo necessario è pluridecennale per fare una transizione energetica completa, fatta da due transizioni energetiche, la grande elettrificazione degli anni 60-70 e la metanizzazione. Ma tanto per darle un'idea, l'elettrificazione ci sono volute 25-30 anni e circa 100 miliardi di euro al costo attuale. La metanizzazione ci è voluto 40-50 anni con diverse centinaia di miliardi di euro a prezzo attuale, al valore attuale. Quindi è una transizione energetica verso un nucleare, posto che la tecnologia sarà messa commercialmente disponibile in tempi ragionevoli, prevede tempi e
1: Tempi lunghi,
0: investimenti ingenti,
1: importanti.
0: molto
1: Ecco,
0: importanti.
1: allora alcuni ascoltatori ci scrivono che comunque ci sono già stati due referendum, 1987 e 2011, lo ricordiamo, con i quali comunque gli italiani hanno detto no al nucleare. Alcuni altri ascoltatori sono preoccupati per appunto possibili incidenti e citano Chernobyl e Fukushima. E poi ci scrive un altro ascoltatore: non ha senso parlare di nucleare perché semplicemente non risponde alle esigenze odierne. Ci viene chiesto, per esempio, dell'idrogeno.
0: Ma l'idrogeno, anche quella, è una fonte sulla carta assolutamente attrattiva, però da un punto di vista energetico la produzione di idrogeno non è una cosa così vantaggiosa. E quindi è tutta una tecnologia ad oggi assolutamente da scoprire. Si parla tantissimo di idrogeno verde, idrogeno blu, però siamo molto lontani da avere applicazioni e tecnologie commercialmente disponibili. Io posso fare l'esempio di un'azienda che ha sviluppato delle piccole centrali con macchine a idrogeno, produttrici di energia elettrica a idrogeno, ma ad esempio non esiste un idrogeno dotto, cioè un condotto attraverso il quale l'idrogeno possa alimentare la centrale e quindi bisogna andare con serbatoi molto grandi, invasivi, insomma, è una tecnologia all'idrogeno attrattiva nel lunghissimo periodo, ad oggi la vedo ancora abbastanza traballante.
1: Insomma, Guercioli, arrivano tantissimi messaggi, non li possiamo leggere tutti, peccato, ci sono tanti messaggi pro, tanti messaggi contro, come sempre ci si divide su queste cose. Voglio ringraziare Walter Guercioli, presidente nazionale di Federmanager. Ci fermiamo qui, sono le 8:56 minuti, in console Massimo Vasciaveo, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Noi torniamo domani alle 7:30. Una buona giornata a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali.

0: E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In apertura agli aggiornamenti, Medio Oriente: nonostante il rinnovo della tregua tra Israele e Libano, segnalate nuove incursioni di droni di Tel Aviv nel sud del paese confinante. I media ufficiali di Beirut parlano di numerose località attaccate, di diversi feriti. Bombardamento anche su Gaza City, distrutto un condominio, ci sono 9 morti, 4 sono bambini. Scenari internazionali che destabilizzano l'economia, soprattutto il settore energetico. In questo contesto, il via libera da Bruxelles alle deroghe dal patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata, confermando la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, specifica la Commissione, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Argomento questo su cui è intervenuta la Premier Giorgia Meloni con un video sui social, sentiamone un passaggio.
3: Un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa. E vale anche per quello che è accaduto qualche giorno fa con l'accordo raggiunto sempre in Europa sul nuovo regolamento rimpatri.
2: E torniamo alle crisi internazionali che, lo dicevamo, influiscono negativamente sui mercati. In apertura in questi minuti le contrattazioni sulle piazze europee. Allora andiamo a Milano. Chiara Merico, a te.
4: Sì, apertura cauta per le borse europee. Milano si colloca poco sotto la parità, così come Francoforte, mentre sopra la parità ci sono Londra e Parigi. Gli investitori guardano all'evoluzione della situazione in Medio Oriente dopo l'accordo tra Israele e Libano e restano i timori per una ripresa delle ostilità in Iran. I mercati asiatici sono tutti in netto ribasso sulla scia della chiusura negativa di Wall Street.

0: in calo di oltre un punto percentuale Tokyo e di quasi due punti Seoul, segno meno anche Hong Kong e sulle piazze cinesi. Dicevamo che anche Wall Street ieri ha archiviato la seduta con indici in ribasso, il Dow Jones ha ceduto l'1,21%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,74%, mentre il Nasdaq è arretrato dello 0,89%, e dopo i record dei giorni scorsi si inverte quindi la tendenza sull'azionario statunitense, su cui pesano le tensioni internazionali ma anche le vendite sui titoli tecnologici in attesa della quotazione di SpaceX che già si preannuncia da record. Resta sempre sotto osservazione il prezzo del petrolio, che questa mattina è in lieve calo, con il Brent attorno ai $97 al barile e il WTI quotato attorno ai $95 al barile. È tutto a voi.
1: E noi restiamo sui temi economici. Dati di Banca Italia sulla distribuzione della ricchezza a fine 2025: aumenta quella netta delle famiglie italiane, anche se resta fortemente concentrata, aumentano infatti le diseguaglianze.
2: Il dato positivo è che gli italiani si confermano un popolo di risparmiatori, tra immobili, depositi, investimenti più rischiosi quando si parla della fascia più benestante. 453.000 euro in media a famiglia, secondo i dati Banca Italia relativi a fine 2025, contro i 431.000 del 2024. L'elemento meno positivo è invece che aumentano le diseguaglianze e che il grosso di questa ricchezza è in mano a pochi. Leonardo Becchetti, economista.
3: Negli ultimi anni i rendimenti delle attività finanziarie che i ricchi hanno in grande abbondanza sono cresciuti di molto, mentre i salari reali sono rimasti stagnanti o hanno perso valore a causa dell'inflazione.
2: Nello specifico, il 10% della popolazione detiene da sola più del 60% della ricchezza privata, tra proprietà immobiliari e investimenti finanziari diversificati. La metà meno abbiente della popolazione è appena il 7%, che coincide quasi completamente con una casa di proprietà e risparmi contenuti sui depositi bancari. Paola Nania, GR1.
1: La strage di braccianti in Calabria, 4 morti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara in provincia di Cosenza. Oggi l'interrogatorio di due pakistani arrestati. Magistrati e investigatori parlano di fatto disumano. Caporalato, guerra per il controllo dei campi sono le ipotesi. Le vittime, 3 afghani e un pakistano. Un altro afghano è riuscito a fuggire e accusa volevano solo essere pagati. Gli inquirenti, anche grazie alla sua testimonianza, stanno ricostruendo la dinamica. Le maniglie dell'auto rotte dall'interno per bloccare le portiere, poi le fiamme. Sentiamo il questore di Cosenza, Antonio Borelli.
4: 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
1: E su quanto accaduto sul contrasto al caporalato e allo sfruttamento, domani a Reggio Calabria ci sarà un vertice istituzionale con la ministra del lavoro Calderone. Sabato invece, proprio ad Amendolara, manifestazione della CGIL con il segretario Landini per denunciare le condizioni di sfruttamento e barbarie che hanno portato all'uccisione dei 4 braccianti. Il sindacato ha offerto la propria tutela legale all'unico superstite della strage. In chiusura abbiamo il calcio. L'Italia dei giovani, guidata dal CT ad interim Silvio Baldini, vince 1-0 con Lussemburgo, rete di Pio Esposito. Domenica altro test a Creta contro la Grecia. Tennis al Roland Garros, oggi Sara Errani e Andrea Vavassori vanno a caccia del titolo nella finale del doppio misto. Giornata di riposo invece per Cobolli e Arnaldi, domani protagonisti di uno storico derby in semifinale. Sono le 9:05, la linea va ora a Progetto Benessere, prossimo GR come sempre alle 10.
5: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
6: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
7: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
6: Una serata importantissima.
7: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è il viaggio del musicante. Sabato alle 21:30 su Rai 1.
8: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Progetto Benessere, per una vita più sana.
2: E questa è Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. È giovedì 4 giugno, sono le 9 quasi e 8 minuti, mancano una manciata di secondi. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio, ormai lo sapete, è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. E invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi parliamo del saper volere. Gran parte della nostra infelicità dipende dal fatto che, una volta ottenuto quello che credevamo di volere, ci accorgiamo che non è quello che desideriamo realmente. Nella seconda parte invece parliamo del kit medico giusto da portare con noi in vacanza per non ritrovarci senza il necessario in caso di bisogno e dei consigli per una abbronzatura corretta e senza rischi di scottature. La sentite in sottofondo, c'è prima la musica, dopo i nostri temi.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere, le 9:11. Dicevamo durante la nostra introduzione, vi è mai capitato di lottare per qualcosa e poi, una volta stretta tra le mani, ritrovarvi con un senso di vuoto? Succede perché confondiamo i desideri passeggeri con ciò che conta davvero per noi. Al centro della puntata di oggi c'è dunque l'arte di saper volere. Come si fa a fare chiarezza dentro di sé? Lo scopriamo insieme al nostro ospite e con noi in presenza a Saxa Rubra, Igor Sibaldi, che è scrittore, slavista, drammaturgo, traduttore ed autore del libro Vuoi, esercizi per ottenere molto di più di quello che ti aspetti, edito da Mondadori. Benvenuto e grazie di essere qui, Igor,
1: grazie,
0: a Saxa
1: buongiorno.
0: Rubra.
1: Buongiorno Viviana, buongiorno a tutti.
0: Allora,

0: questo è un lavorone, questo è uno scavo, Igor.
1: Sì, sono rimasto sorpreso anch'io scrivendolo, perché mi sono accorto che noi usiamo tante parole tutti i giorni e non conosciamo il significato di queste parole. Una è vuoi, l'altra è gioia, per esempio. Nessuno sa cosa vuol dire gioia, che differenza c'è tra felicità e gioia.
0: E che differenza c'è fra felicità e gioia?
1: Qui va via una mezz'ora.
0: No, non è possibile.
1: Felicità è una bellissima parola che vuol dire fecondità, fertilità. Cioè in la parola latina felix vuol dire fertile. Quindi produrre frutto perché? Perché una persona ha fame. Quando una persona ha fame di vita, allora ha bisogno di produrre nutrimento, deve capitargli qualcosa, quello è il senso di felicità.
0: E la gioia?
1: La gioia è il momento in cui ti accorgi che tutto quello che prima ti bastava non ti basta più, l'hai superato e hai davanti un altro orizzonte. Allora ti perdoni di esserti accontentato per così tanto tempo. Prima, ma guarda un po' che sciocco che ero, mi accontentavo di quello che avevo
0: già. E ti dai un'altra chance.
1: E c'è quella sensazione di divento di colpo più intelligente, perché il mio mondo è diventato più grande.
0: Ma la gioia diventa felicità prima o poi?
1: Sì, vanno di pari passo.
0: Insieme. E invece la differenza tra desiderio e volere, così iniziamo a entrare di più nelle pagine di questo libro.
1: Desiderio è un'altra parola molto bella. Ecco, nessuno ci fa mai caso. Desiderare è il contrario di considerare. Se è la stessa parola, siderare. Siderare vuol dire in latino guardare le stelle e guardare le autorità, quindi vedere quello che mi è permesso, quello che mi conviene. Siderare, considerare vuol dire tener conto di tutto quello che mi è vietato, permesso, essere prudenti e cauti. Desiderare vuol dire non mi interessa cosa mi è permesso, cosa non mi è permesso, voglio scoprire cosa mi manca davvero. Ed è bello, molto bello, anche perché quando uno trova il desiderio giusto diviene una reazione spontanea, di anche un sorriso bello, tenero, affettuoso. Si contraggono i muscoli delle labbra quando uno trova il desiderio e come starnutire, non puoi trattenerlo. Solo che non serve a niente, perché quando desideri e basta è come fantasticare, cioè pensi che è bello che ho scoperto cosa mi manca. Per trasformare un po' la vita devi impegnarti un po' di più, devi trasformare il desiderio in volere.
0: E arriviamo un po' al punto.
1: E si arriva
0: perché
1: al voglio.
0: Tu ci spieghi che la società ci induce fin da piccoli a non volere. Che cosa significa?
1: Beh, a scuola si impara a dovere. Nel verbo principale si dice, no? Prima il dovere, poi il piacere. Si impara il dovere, si impara il bisogno, si impara il conviene. E questi sono i verbi che reggono la nostra vita. Nella nostra vita la maggior parte delle cose, anche quando non ce ne accorgiamo, sono cose che dobbiamo dire, dobbiamo pensare, dobbiamo accorgerci o non accorgerci, perché bisogna, perché ci conviene. Il volere invece è un momento di libertà profonda. Il volere è propriamente inteso, arrivando subito al punto, la grande novità, il volere è un miracolo quando capita, può capitare 10 volte al giorno, secondo quando uno impara che cos'è. È quel miracolo, che adesso è veramente miracoloso, che una persona si sente stanco di tutto quello che conosce già. Cioè, sono stufo. È difficilissimo dire che il tutto è troppo poco. Tutto quello che so già, tutti quelli che conosco già, tutto quello che ho già è troppo poco.
0: No, soprattutto per come ce lo descrivi, è uno scavo interiore faticosissimo.
1: Sì, interiore. Uno esce da una galleria interiore, si accorge di essere rimasto chiuso nel tutto, in un tutto troppo piccolo. È una cosa, come fa uno a dire il tutto è troppo poco quando ha un telefonino? Il telefonino c'è dentro tantissima roba. In un centro commerciale, alla televisione, come fai a dire tutto è troppo poco? Quanti canali ci sono per televisione? C'è un mondo intero. Eppure questo miracolo ogni tanto capita. Capita quando dici non mi basta, allora in quel preciso istante c'è una sensazione bellissima che dura qualche secondo, che si chiama volere.
0: E allora raccontaci, Igor, la tecnica dei 101 desideri, che cos'è?
1: Che poi sono 150, è una bellissima tecnica.
0: L'hai accorciata.
1: Perché 101 suona bene.
0: È come la carica?
1: Sì, l'ho trovato una volta in un libro americano.
0: Come la carica dei 101.
1: Come la carica dei 101. Ah, sì. È anche la stanza di Matrix, dove abita Neo, la stanza numero 101. L'ho trovata in un libro americano, poi ci ho lavorato per tanto tempo.

0: una tecnica di autoanalisi molto bella, perché consiste nell'immaginare e nel non scrivere, perché se non li scrivi passano come ricordi dei sogni, 150 desideri. 150, che sono tantissimi. Una persona normale e coraggiosa arriva a 10-12 desideri e già è soddisfatto. Arrivare a 150, quando riesci a farne 50 te ne mancano ancora 100, rispettando alcune regole. Per esempio, non bisogna dire non dire cosa non vuoi, bisogna dire cosa vuoi. Bisogna essere molto stringati, frasi di massimo 14 parole che possono essere pronunciate con una sola emissione di fiato.
1: Ma è difficilissimo.
0: È difficilissimo, è una cosa di una difficoltà tremenda.
1: Allora, proviamo però a stringere l'esercizio che potrebbero fare anche i nostri ascoltatori.
0: Sì, sì.
1: Un esercizio di desiderio, quindi riformuliamolo.
0: È terribile,
1: Alberto, terribile.
0: Che è terribile.
1: Noi siamo pronti.
0: Dunque, bisogna farsi questa domanda qua. Cosa ti piace davvero? Cosa ti piace davvero? Il davvero ti manda in crisi, perché la persona normale, soprattutto i maschi, ci mettono almeno 10 secondi per rispondere.
1: Chissà, vediamo se i nostri ascoltatori ci scrivono. Intanto ti voglio leggere un messaggio che è arrivato al nostro 342-864-8832 e dice: buongiorno Viviana, sono un paio d'anni che, nonostante sia riuscito a realizzare un piccolo progetto, e cioè acquistare una casa, la notte mi sveglio con un'angoscia e pesante tristezza che non ho mai vissuto prima. Io ho 54 anni, comunque la mattina si dissolve tutto. E ci scrive Marco da Parma.
0: Quello è un angelo, l'angelo della tristezza. Cioè, un antico direbbe: ti viene a trovare un angelo, Marco. L'angelo del cattivo umore. Il cattivo umore è un angelo che arriva ogni tanto, che uno non penserebbe mai che il cattivo umore è un angelo.
1: Eh no.
0: Però il cattivo umore cosa ti dice? Dimmi cosa ti manca. Perché se sei di cattivo umore ti manca qualcosa. Scoprilo, sono qua per fartelo scoprire. Se lo scopri, il cattivo umore ti passa, è un obiettivo nella vita.
1: E invece qual è il segnale preciso che un desiderio, Igor, non appartiene a noi, ma per esempio all'educazione che abbiamo ricevuto, a quelle sovrastrutture sociali di cui parlavamo prima?
0: Se uno ci pensa, è imbronciato. E per esempio, io voglio quella macchina di lusso. Non la vuole. Pensa che sia bene averla, pensa che sia chic averla, pensa che, siccome ce l'hanno altri, le vuole anche lui. Quando ci pensa non sorride. Il desiderio può essere semplicissimo, complicatissimo, ma come dicevo, quando è veramente tuo, sorridi. Ed è un sorriso che non puoi trattenere.
1: Fisicamente sorridi.
0: Ci si contraggono i muscoli delle labbra. Viene un bel sorriso che uno dice: ma che bel sorriso che ho fatto adesso. me ne sono accorto durante il primo spettacolo teatrale, in cui che era tutto finanziato da me, perché era la prima volta che facevo teatro. Bisogna scegliere i tessuti.
1: Sì.
0: Mi hanno portato in un negozio di tessuti, c'erano 6.000 tipi di tessuti. Come fai a sapere quello giusto? Io non mi intendevo di scenografia.
1: E come l'hai scelto?
0: Quello faceva ridere. Cioè, toccando questo sono serio, tocco questo e mi viene da ridere, tocco quello dopo non rido più, quello giusto è quello che faceva sorridere,
1: che ci dà gioia.
0: E da allora funziona davvero per decidere le luci, per decidere una frase mentre scrivi un libro. Quella giusta fa sorridere.
1: Senti Igor Sibaldi, ma essere liberi significa saper volere?
0: Sì, essere liberi proprio dal punto di vista filologico vuol dire questo, perché libertà è una bella parola che viene dal verbo libere, piacere, quello che mi piace, e somiglia all'inglese love. Tra l'altro, la stessa radice dell'inglese love, I love you per esempio, che letteralmente tradotto bene, I love you, vuol dire: tu sei talmente importante per me che nel mio territorio sei libero di fare quello che vuoi. È un senso di libertà, diverso dall'amore. L'amore invece è un'altra parola molto complicata, che vuol dire un po' possesso. Del latino amor, no? Vuol dire un po' possesso, controllo esercitato. Libertà è il fare quello che ti pare. E uno non se la sente, dice: non posso, se faccio quello che mi pare faccio sicuramente...
1: Rompo il banco, no?
0: Farò delle stupidaggini, chi sono io per deciderlo? Ecco, invece è così semplice. E basta fidarsi un po' di quello che ti piace davvero.
1: E torna questo davvero.

0: prepotente che sottolinea
1: che di solito è una cosa, di solito è generoso, cioè uno si accorge che quello che gli piace davvero non è egoistico ma serve anche a un sacco di altre persone. Se sembra una cosa proprio personale e anche serve come esempio, perché se fai quello che ti piace davvero sei di buon umore.
0: Senti, ma esiste il volere più classico nel tuo studio? L'hai trovato?
1: Il volere più classico dipende. Il volere viene tradotto, viene confuso con tante altre cose. Per esempio col cedere. Una persona sente la pubblicità, sente la propaganda, non è che vuole, cede a una propaganda. Poi il negozio dice voglio quel paio di scarpe lì, voglio quell'armadio lì, però non è che lo vuole, ha solo ceduto. Oppure lo si confonde con lo sforzo di volontà, parola brutta, perché sforzo di volontà vuol dire impegnarsi a volere quello che non si vuole per ordine di qualcun altro di solito. Tutte confusioni che ne parliamo nel libro sono descritte tutte. Si evita questo labirinto di equivoci per arrivare al volere, che è semplicissimo, una sensazione, non è neanche un sentimento. La cosa più semplice che possa capitare nella mente sono le sensazioni. Il volere è una sensazione. Abbiamo dei maestri importanti a casa che ce lo insegnano tutti i giorni, mettendo a repentaglio la loro vita intera per noi.
0: E chi sono questi maestri?
1: Cani e gatti.
0: Ah, che meraviglia!
1: Cani e gatti si impegnano con grande dedizione.
0: Anime belle.
1: Sono lì e dicono: se non glielo spiego io, questo non ce la fa.
0: Se non lo porto io fuori, questo ragazzo non va oggi a passeggiare. Torno velocissimamente dai nostri ascoltatori, Igor Sibaldi, perché sono tantissimi. Allora, Sara ci scrive: sono stanca di tutto ma non riesco a individuare cosa voglio, la direzione.
1: Non è che deve che cosa precisamente, quello arriva dopo, cioè il volere, quando io voglio un altro tutto più grande, è una sensazione che dura pochi secondi, fai conto 3-4 secondi. Se uno la vive tranquillamente senza paura di fidarsi di questa sensazione, di questa, perché tanti trasformano questa stanchezza in depressione, cioè sono stanco di tutto quindi sono triste e depresso. No, prendila dal lato buono: sono stanco di tutto, voglio un altro tutto. Il volere è sempre infinito, dura pochi secondi, e dopo quei pochi secondi, dopo un'ora, due, viene in mente un obiettivo che prima non ti sarebbe venuto in mente, viene in mente una soluzione a un problema che prima non ti sarebbe venuto in mente, viene in mente che hai il coraggio di fare qualcosa che prima non avresti avuto il coraggio di fare. Sono conseguenze. Tanti lo dicono, anche Shakespeare dice: il volere è infinito.
0: Bisogna anche ascoltarsi, probabilmente. Sì. Continuo con i nostri ascoltatori. Paola scrive: solo la voce di Igor Sibaldi ti mette tanta serenità. Grazie a tutti voi per ciò che fate per noi nelle fantastiche trasmissioni. Grazie,
1: gentile,
0: Paola,
1: grazie,
0: di seguire. Ma i nostri ascoltatori sono magici. Allora, Fabrizio invece scrive: l'unica vera gioia è data dall'ironia. Essere un po' ironici ti salva la vita.
1: Ha ragione, perché la persona ironica è quella persona che ama tutti, ma non per quello che sono, ma per quello che saranno. Cioè, se tu fai ironia è perché speri che la persona che ti ascolta, grazie alla tua battuta, cambi e cresca e diventi migliore.
0: Un altro Fabrizio scrive invece: buongiorno Viviana, io vorrei il mare, abito a 30 km dal mare ma ci vorrei vivere di fronte, perché di fronte al mare mi fa stare veramente bene. E poi fai i complimenti per oggi, anche
1: grazie.
0: Il mare
1: è un bellissimo simbolo, perché l'orizzonte che si allarga è infinito, l'orizzonte che non si vede dove porta, e questo è il volere vero e proprio. È sempre un mare il volere.
0: È sempre un mare e ci piace perderci in questi mari ogni tanto, come abbiamo fatto oggi insieme. Grazie davvero, Igor, per essere stato con noi. Ci fermiamo qui per la prima parte di Progetto Benessere. Diamo la linea alle previsioni del tempo. Restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: mattino.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
7: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
8: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
7: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
5: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Le 9:30 minuti, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Poco fa con Igor Sibaldi abbiamo viaggiato con la mente, con la fantasia, abbiamo parlato di volere, abbiamo parlato di desideri veri, reali. Tra i desideri però concreti, veri, reali, c'è senz'altro il desiderio di partire in maniera molto concreta per le agognate e attese vacanze. Infatti in questa seconda parte diventiamo molto più concreti e parliamo del kit medico giusto da portare con noi per non ritrovarci magari senza il necessario in caso di bisogno, oppure parliamo anche di come comportarci per evitare scottature, per non perdere il piacere della tintarella. Sono con noi in collegamento telefonico Valerio Moggini, che è il direttore sanitario di Croce Rossa Italiana. Valerio, bentornato.
11: Buongiorno a tutti.
10: Ecco, ti sentiamo, avevamo perso la prima parte del tuo saluto. E poi in collegamento telefonico c'è con noi Paola Pallotta, dermatologa, dirigente medico dell'IDI, Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma. Benvenuta, dottoressa.
12: Buongiorno a tutti.
10: Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, iniziamo con Moggini. Possiamo prepararci in sicurezza prima di una partenza, Valerio? Con chi parlare e cosa mettere in valigia?
11: Possiamo prepararci in sicurezza, questo certamente. Diciamo che con chi parlare innanzitutto col nostro medico di medicina generale, perché dovrebbe essere ed è la persona che ci conosce, il medico che ci conosce di più, sa quali sono le nostre metodologie e quindi saprà sicuramente consigliarci anche sul caso specifico. Ovviamente poi laddove si decidesse, laddove si viaggiasse verso magari mete un po' più esotiche, è anche il caso di fare un passaggio sugli specialisti della medicina dei viaggi, che possono trovarsi nelle ASL, generalmente dei servizi di vaccinazione, ma anche per una consulenza su cosa portare in relazione al luogo specifico. Un ultimo passaggio può essere anche il passaggio che facciamo noi un pochino, facendo un po' di ricerca anche in considerazione di quelle che sono le condizioni climatiche in cui andiamo incontro, il tipo di viaggio che facciamo e quali magari sono stati i consigli di altri viaggiatori che hanno percorso le stesse strade e che hanno dovuto affrontare le stesse problematiche.
10: Certo, senti, ma il kit io ti do del tuo, Valerio, perché fra un po' sveleremo anche che cosa stiamo organizzando insieme tra Croce Rossa Italiana e Radio 1 Rai, per cui vietato darsi del lei, e, però volevo ragionare insieme a te sul piccolo kit da portare in vacanza, dei farmaci che non devono mai mancare in valigia anche se non abbiamo delle problematiche città, dove le mettiamo, se per esempio siamo in aereo nel bagaglio a mano oppure le imbarchiamo. Dacci un po' di indicazioni, di trucchi.
11: Allora, sicuramente qualche farmaco antinfiammatorio, qualche farmaco antipiretico, quindi se la possiamo prendere, se non siamo allergici, se sono i farmaci che utilizziamo normalmente, un paracetamolo o sì, un SANS di diverso tipo, delle creme antibiotiche, delle creme cortisoniche, in alcuni casi anche degli antibiotici, ovviamente dietro prescrizione del medico di medicina generale, certo, perché non dobbiamo scordarci che anche se viaggiamo ci stiamo portando dei farmaci, ma sono sempre dei farmaci, quindi un contatto intanto prescrittivo con il medico di medicina generale è sicuramente importante. Per quanto riguarda le terapie croniche, anche questo è importante capire intanto se siamo in Italia, se sono erogabili in tutte le regioni, oppure come possiamo accedervi all'estero o se dobbiamo portarle. Sulle terapie croniche io faccio un punto, nel senso che sì, alcuni farmaci hanno necessità di un controllo della temperatura e ovviamente questo va rispettato dove possibile, dove è prescritto, per esempio le insuline, quindi mantenendo la catena del freddo e magari con delle borse termiche. Un altro tema è quello di stare attenti a non perderli, quindi magari portarli addosso durante il viaggio, nel bagaglio che viaggia con noi, soprattutto se sì, viaggiamo in aereo, perché magari nella perdita di un bagaglio, questo noi non lo consideriamo, però possiamo perderci anche i farmaci. Allora in questo può diventare certo, importante nelle terapie croniche. Un ultimo punto è controllare che i farmaci siano che possano entrare nel paese, perché ovviamente alcuni farmaci, alcune classi di farmaci possono avere delle restrizioni che generalmente possono essere, come dire, superate da una lettera in inglese del medico che prescrive, del medico curante, per evitare ogni tipo di problema.
10: Quindi ci portiamo dietro anche una ricetta medica. Andiamocene al mare con la dottoressa Pallotta, perché sono tanti che scelgono questo tipo di vacanze e che si espongono al sole. Allora, in questo quadro d'insieme che ci stava descrivendo il nostro Valerio Moggini, aggiungiamo quale può essere il comportamento più corretto per conquistare una bronzatura che non degeneri in scottatura. È vero che in tutto questo la tintarella sta vivendo un momento di eclissi, la pelle abbronzata non è più sinonimo di bellezza?
0: Assolutamente sì, la tintarella, diciamo, adesso in questo momento si è compreso come il sole ha i suoi lati, diciamo, benefici e i suoi lati meno benefici, soprattutto perché attualmente la generazione nata negli anni 60 è una generazione che adesso appunto 60 anni, 65 anni, hanno preso tanto sole e quindi vanno incontro ai danni, adesso sono presenti molti danni solari. Con tutto ciò, naturalmente la prima cosa sono le creme solari, cioè certo, i filtri solari da applicare però ogni 2-3 ore nel corso della giornata in fotoesposizione, perché il solare non resiste più di 3 ore. Mm-hmm. La pelle respira come i polmoni, respira, assorbe. Se facciamo un bagno in mare o in piscina, la crema si scioglie.

0: quindi dobbiamo esporci al sole, asciugarci e riapplicare il solare protettivo. Questo
1: allora,
0: è importante.
1: Pallotta, c'è un ascoltatore che ci sta scrivendo rispetto a questi ricordi degli anni 60, dice: quante scottature da ragazzino al mare, ogni anno erano spalle bruciate e dolori, e l'immancabile rimedio della mamma: acqua e olio sbattuto e poi spalmato. Ma quali rischi corro adesso da adulto per quegli ustioni? E poi, perché io che non mi abbronzo, se metto la protezione divento scuro e non sono autoabbronzanti? Ma è vera questa roba?
0: Sì, perché è un discorso più complesso, nel senso che il pregresso, cioè per noi attualmente il danno solare, il cosiddetto photo aging, che si aggiunge al chrono aging, fa sì che attualmente vediamo danni solari, cheratosi attiniche, che sono delle lesioni precancerose che vengono trattate qui in ospedale come da ogni dermatologo ovviamente, oppure addirittura basaliomi. La crema, il filtro solare 50+, aiuta, non è che il paziente, la persona che va in vacanza non si abbronza più gradatamente e in maniera più giusta. I solari attualmente contengono, sono filtri sia UVA che UVB. Gli UVA sono una radiazione solare che danneggia in maniera più profonda la pelle, quindi è più carcinogenetico, però questo sole ci fa bene, ecco.
1: Sì. La famosa vitamina D. Allora, Pallotta e Mogini, ascoltiamo un vocale che è arrivato al nostro 342-864-8832. Prego la regia.
2: Buongiorno, sono Roberta da Belluno. Volevo sapere, per un bambino, quali sono le accortezze che dobbiamo prendere durante l'estate per andare al mare. Grazie tante.
1: Pallotta.
0: Allora, il bambino è ancora più delicato. Se è un bambino sotto i 3 anni, noi consigliamo proprio un'estrema attenzione, perché le scottature prese in infanzia sono le più significative. Quindi un'attenzione particolare, naturalmente no fotoesposizione nelle ore centrali della giornata, quindi 11:30 si va via dal mare, si va a pranzo e si torna verso le 16, le ore in cui c'è meno, l'incidenza del raggio solare è minore. Creme solari anche resistenti all'acqua per un bambino. Il bambino gioca sulla spiaggia, si bagna più facilmente, entra, esce, gioca. Quindi
1: diciamo che entra e non esce. Quello è un po' il ragionamento dei cuccioli, per fortuna, perché poi sono stagioni della vita veramente meravigliose. E continuo con i nostri ascoltatori, Pallotta, con un messaggio che è arrivato per Mogini, che domanda: come ci si deve comportare con i farmaci liquidi che superano i 100 ml e i controlli di sicurezza aeroportuali? Valerio.
3: Allora, diciamo che in alcuni casi ci possono essere, bisogna controllare sempre con gli aeroporti e con le normative, quindi questo è bene andare a cercare un pochino sulle normative e magari quelli posizionarli invece nei bagagli che vanno, diciamo, in stiva, sempre stando attenti che possano sopportare le temperature. Ad ogni modo, informarsi con la linea aerea, informarsi con l'aeroporto di partenza e di arrivo è sempre una buona norma. E fare anche attenzione al fatto che poi comunque, al di là dell'aeroporto di partenza, quindi la nostra città, magari il nostro paese da cui partiamo, magari prendiamo altri voli interni, a quel punto le regole possono essere un pochino differenti.
1: Allora, c'è un altro messaggio, lo do un po' per scontato, però te lo leggo comunque. Valerio dice: antibiotici liquidi o insulina corrono dei rischi se lasciati al caldo in macchina?
3: Allora, assolutamente sì, l'insulina ha una catena del freddo che deve essere sempre mantenuta e quindi è bene che sia, diciamo, che chi viaggia e chi utilizza l'insulina la porti sempre nei frigoriferi, che sono, ci sono dei frigoriferi anche fatti apposta che mantengono la temperatura anche per diverse ore, che si possono caricare magari con una batteria come il cellulare,

0: oppure anche come dire, nelle borse frigo con l'eventuale ghiaccio laddove il viaggio sia in macchina. Su quelli che possono essere gli antibiotici e tutto il materiale, diciamo, tutti i farmaci comunque in bottiglia, e gli antibiotici per esempio liquidi, sicuramente sì, vanno incontro a una degradazione sia
1: Certo.
0: all'esposizione della luce sia al calore. Intanto sul foglietto illustrativo c'è scritto quelle che sono le modalità di conservazione, quindi diciamo che queste possono essere viste. Generalmente i farmaci in compressa hanno una stabilità maggiore anche alla temperatura, e quindi dove possibile,
1: Quindi quando è
0: soprattutto
1: possibile,
0: viaggiando,
1: certo.
0: preferirlo. Esatto.
1: Sì. Allora, ascoltiamo un altro vocale, sempre arrivato al 342-864-8832.
2: Buongiorno, Progetto Benessere. Desidererei sapere, e sono Patrizia da Palermo, desidererei sapere quanto una crema solare conserva la sua efficacia e se possono essere utilizzate l'anno successivo come creme idratanti e basta.
1: Paola Pallotta, questa è una domanda che quando ci occupiamo di pelle torna ricorrente.
3: Sì, la crema no, l'anno dopo non si può riutilizzare. La crema aperta, quindi se non ha un dispenser airless, cioè quelle confezioni in cui premiamo un tasto, il prodotto esce ma non viene in contatto con l'aria, il prodotto dura un mese perché quando entra l'aria perde, si ossida, alcuni componenti fondamentali vengono ossidati, quindi la crema dura un mese. In generale da un anno all'altro no, assolutamente no.
1: Allora c'è una signora carinissima, Elisabetta, che scrive: possibile che con la vecchiezza, invece che con la vecchiaia, 63 anni, mi abbronzo di più e non mi scotto? Intanto è una ragazza.
3: È una
1: È una
3: ragazza,
1: ragazza.
3: assolutamente. È una
1: Elisabetta.
3: ragazza. Elisabetta, con gli anni la pelle è diventata meno sensibile. In generale, per l'abbronzatura dobbiamo considerare di base i nostri valori di vitamina D, degli integratori che aumentano le difese immunitarie della pelle nei confronti del sole, che sono appunto la vitamina D, la nicotinamide per bocca, prodotti che proprio impediscono la scottatura in qualche modo. La signora dovrei vedere il dosaggio di una serie di componenti, lo zinco, tutta una serie di componenti e di dosaggi di vitamina D, ma sì, può essere, certo.
1: Allora c'è un altro ascoltatore o ascoltatrice, non lo so, non specifica. Dice: buongiorno, per chi ha fatto chemio e il sole infastidisce, crea macchie, qual è la migliore crema solare? Ovviamente noi non possiamo fare nomi di prodotti commerciali.
3: Certo, c'è una differenza fondamentale. Purtroppo chi durante l'estate e con altri farmaci, anche mi riallaccio al collega, ci sono dei farmaci che sono fotosensibilizzanti, alcuni antibiotici, alcuni psicofarmaci sono dei fotosensibilizzanti, quindi la fotoesposizione non è consigliata. In caso di fotoesposizione, il solare migliore è proprio il sunblock. Abbiamo dei prodotti in commercio che contengono più filtro fisico che non chimico, e in quel modo il prodotto è molto più spesso coprente, opaco, però più stabile.
1: Allora, per Mogini, Carmelina domanda: quali tipi di bende, cerotti e disinfettanti specifici raccomanda di includere per gestire piccoli tagli, ustioni o distorsioni?
0: Allora, diciamo che intanto partiamo dai disinfettanti.
1: Sì.
0: I disinfettanti a base di cloro, di clorina, comunque sono sicuramente sempre validi e alla portata di tutti, e diciamo che sostanzialmente non brutano, brutano poco. Ad ogni modo, anche avere dell'acqua, semplicemente dell'acqua sterile per fare lavaggi in caso di taglio può essere

0: un elemento utilissimo già solo dall'azione meccanica dell'acqua sterile, quindi il lavaggio funziona comunque per pulire. I cerotti ci sono cerotti premedicati in farmacia di tutte le dimensioni, quindi quelli sicuramente sono
1: Comodi.
0: assolutamente fondamentali, sono comodi e tra l'altro sono fatti in modo da non dover mettere, come dire, da garantire.

0: diciamo, a tutte le articolazioni, con un'attenzione particolare che è quello del fatto che la benda sicuramente ha necessità di limitare e di dare una maggiore struttura all'articolazione, quindi rafforzare in modo che possa essere protetta, ma che poi non debba essere troppo stretta da impedire la circolazione del sangue o il ritorno venoso. Quindi non dobbiamo avere un arto viola. Se l'arto diventa viola o l'arto diventa bianco, forse abbiamo messo troppa pressione. Quindi siamo sempre attenti a come utilizziamo anche i materiali, perché ci devono dare supporto, certo, ma dobbiamo evitare i rischi.
1: Senti Valerio, volevo tornare su un argomento che avevi accennato tu all'inizio di questa nostra chiacchierata. Se viaggiamo in zone tropicali o isolate, è giusto fare determinati vaccini? Se sì, quali, dove farli? Ci puoi dare qualche indicazione in più?
0: Allora, certo, assolutamente. Diciamo che dipende dalla zona, perché ovviamente certo, ogni zona e ogni viaggio ha dei rischi, quindi magari anche viaggiare in paesi che possono avere delle aree di rischio, ma in cui non andiamo, che possono magari essere aree più aperte, più come dire, più rurali, potrebbe comunque essere un motivo per, se non ci si va, forse non ha tanto senso farlo. Per cui l'elemento più importante è quello di confrontarsi con i servizi di medicina del viaggiatore e delle ASL, che generalmente hanno degli specialisti di malattie infettive o comunque di medicina tropicale o di medicina dei viaggi, che sapranno consigliare sicuramente anche in relazione al viaggio, perché non è soltanto il rischio, non è dovuto soltanto al paese, ma anche alla tipologia di viaggio e che parte del paese si va a visitare. Un altro elemento che mi preme ricordare in questo caso è che i vaccini, nella maggior parte dei casi, hanno un'efficacia, non sempre con un'unica somministrazione, magari hanno bisogno di due dosi, e hanno efficacia a un certo periodo di tempo, quindi 2, 3, 4 settimane, perché bisogna lasciare il tempo alla risposta immunitaria di di costituirsi. Per cui magari andiamo non il giorno prima, ma quando prenotiamo il viaggio, quindi con qualche settimana,
1: certo, bisogna
0: di anticipo. Mm-mm. E diciamo che poi i vaccini comunque non sostituiscono le buone pratiche di igiene classiche che noi adottiamo in tutti i posti. In alcune zone magari con malaria, la protezione dai vettori, ma così come anche l'utilizzo, il non consumo di acqua che non sia imbottigliata in alcune zone, evitare cibi non cotti, evitare cibi di cui anche le verdure, perché magari non sappiamo come sono state lavate. Quindi una serie di norme igieniche di buon senso, ma che sono disponibili anche
1: sì,
0: su
1: che è sempre comunque utile ripetere, riguardare, riconsiderare, perché è vero che sono di buon senso, però basta un attimo per distrarsi e cadere un po' in delle trappole che possono poi diventare antipatiche anche nel momento in cui si ritorna a casa. Vi faccio ascoltare un altro vocale.
2: Buongiorno dottoressa Verbaro, io sono Carla da Milano e volevo sapere, ho capillari sulle gambe e volevo sapere se posso comunque con la protezione prendere il sole il primo al mattino presto, ma negli orari consigliati. Grazie e buongiorno.
1: Paola Ballotta, che diciamo alla signora Carla?
3: La signora Carla pone un problema che nella pratica clinica è piuttosto frequente. Naturalmente il sole non fa bene ai capillari, però, come giustamente dice la signora Carla, ha detto, possiamo andare nelle ore meno calde, perché il calore provoca una vasodilatazione e quindi una sofferenza dei capillari superficiali.
1: Allora Giuliana ci scrive: l'alta protezione solare 50 riduce la traspirazione e favorisce l'eritema solare?
3: No, assolutamente no. La protezione solare 50, alcune formulazioni arrivano a 100 perché seguono un calcolo diverso, non diminuisce la traspirazione. Ripeto, la nostra pelle respira come i polmoni. In un famoso film di James Bond degli anni 70 si vede una ragazza dipinta tutta d'oro che muore perché lì era bloccata la traspirazione, mm-hmm. e quindi si muore addirittura.

0: No, una crema non fa questo.
1: Carina questa citazione. Francesca sì. Da Pescara domanda, dottoressa, solo d'estate al mare mi viene un eritema sul petto pruriginoso e con bollicine, poi passa.
0: Sì, diciamo in queste situazioni noi facciamo delle analisi del sangue, una valutazione immunologica tesa appunto a vedere se l'eritema solare è semplice oppure è legato a dei movimenti immunologici. Qui è un po' quello che dicevo prima, sì. Se un eritema solare è semplice si danno degli integratori a base di vitamina D e della vitamina PP o nicotinamide che ad alto dosaggio un mese prima della fotoesposizione impediscono l'eritema solare.
1: Chiaro. Allora, io approfitto della presenza in collegamento di Valerio Moggini per riposarmi, passargli la palla e fargli raccontare l'evento Vivere Progetto Benessere del prossimo 12 giugno, ultima puntata di stagione della nostra trasmissione. Prego Valerio, cosa combiniamo insieme il 12 giugno?
2: Grazie Viviana. Allora, cosa combiniamo insieme? Diciamo che rendiamo più viva e portiamo tra la gente un po' le attività di Progetto Benessere, insomma, italiana, perché faremo una giornata che prevede screening gratuiti alla popolazione, quindi per tutta la popolazione che vorrà partecipare, ma anche una parte di una giornata di tavole rotonde con esperti del mondo salute per discutere di temi declinati su tutto l'arco della vita, quindi dal bambino all'età più avanzate, per parlare di prevenzione, per parlare di salute a 360 gradi e quindi poi anche avere la possibilità di fare un momento di prevenzione con i professionisti che saranno presenti in ambito di pneumologico, in ambito oftalmologico, in ambito cardiologico e in realtà diversi altri che saranno presenti, anche ortopedico, endocrinologico, quindi ci saranno diversi esperti che daranno supporto e daranno alla giornata visitando chiunque voglia essere visitato. La giornata si terrà, come detto, il 12 presso l'Auditorium Parco della Musica a Roma dalle 9 di mattina fino alle 17 di pomeriggio, quindi un venerdì estivo, un venerdì di giugno a Roma per la prevenzione, non soltanto prevenzione in senso clinico, ma anche una prevenzione fatta attraverso l'ascolto dei professionisti del mondo salute.
1: Dottoressa Pallotta, l'importanza della prevenzione anche da un punto di vista dermatologico. Ovviamente noi se Lidi vorrà intervenire ne saremo assolutamente lieti. Valerio Moggini, vero?
2: Assolutamente, assolutamente sì.
1: Pallotta.
0: Eccoci. Allora, l'istituto per noi, diciamo, è all'ordine del giorno, con grande piacere potremmo partecipare.
1: Bene.
0: Questo fatto di entrare in diretto contatto con le persone, quindi di offrire un servizio, è molto interessante per i pazienti, cioè proprio perché è una discesa sul campo dei medici, dei professionisti rispetto al visitare in maniera classica. È molto interessante. Per noi la prevenzione è fondamentale. Purtroppo diciamo, ci sono stati illustri personaggi ultimamente, melanoma, problemi importanti che, se presi in tempo, cioè con una diagnosi precoce, sono assolutamente risolvibili.
1: E allora, quindi, prevenzione, il nostro mantra, il nostro filo rosso di questi mesi, il nostro filo rosso dell'evento del 12 giugno, dalle 9 alle 17, Auditorium Parco della Musica, vi aspettiamo. Grazie a Valerio Moggini, grazie a Paola Pallotta, che poi sentiamo e portiamo a bordo. Valerio, abbiamo fatto l'affare in diretta oggi. Ci fermiamo qui, domani parleremo di dinamiche di potere e poi di salute e ambiente nella giornata mondiale dedicata proprio all'ambiente. Per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino, Laura Nerozzi.

Grazia Navella, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo. Vi lasciamo in musica, la sentite in sottofondo, Max Gazzè e Niccolò Fabi al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Medio Oriente, un avviso urgente ai residenti del Libano meridionale è stato appena diffuso dall'esercito israeliano. Continueremo a colpire strutture e infrastrutture di Hezbollah presenti nei vostri villaggi e nelle loro vicinanze. Una ulteriore prova del fallimento del nuovo accordo siglato a Washington, già in mattinata altri attacchi.
3: A poche ore dall'annuncio di un accordo raggiunto tra Israele e Libano per un nuovo cessate il fuoco, condizionato all'evacuazione dei miliziani di Hezbollah dal settore a sud del fiume Litani, la tregua viene violata. Diversi gli attacchi israeliani con droni riportati, mentre il ministro della difesa israeliano Katz fa sapere che Tel Aviv continuerà le sue operazioni e che non si ritirerà dal paese. Anche a Gaza, nonostante una tregua ufficiale, bombe israeliane uccidono in un condominio 9 persone, di cui...
4: in a more moderate manner.
3: Il cessate il fuoco è quando si spara in maniera moderata, così risponde Donald Trump ad un giornalista di fronte alle schermaglie di fuoco mediorientali. Il presidente americano si dice comunque convinto che l'accordo con l'Iran arriverà, magari già nel weekend, e fa sapere che vorrebbe vedere la guida suprema Khamenei, ma intanto sul capo della Casa Bianca arriva una tegola. La Camera dei rappresentanti approva, con l'aiuto di 4 repubblicani, una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane dall'aria. La palla passa ora al Senato, anche se Trump potrà imporre il suo veto. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Continua l'offensiva ucraina contro la Russia. Un drone di Kiev ha colpito nella notte un treno che viaggiava tra Azov e Kerch in Crimea. Bilancio 3 morti e 7 feriti. Dietro le quinte la svolta di Londra, Parigi e Berlino, pronti a sedersi al tavolo con Putin, che nel frattempo minaccia vendetta dopo il bombardamento di San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale. La cronaca, la strage dei braccianti in Calabria. Proseguono le indagini per delineare il quadro di interessi e di malaffare nel quale è maturato il pluriomicidio. Il caporalato, ma anche il ruolo della criminalità organizzata al centro dell'attenzione degli investigatori. In giornata l'interrogatorio di convalida del fermo dei due pakistani immortalati dalle videocamere dalla stazione di benzina di Amendolara. Trasferiti in località protetta e sotto scorta i due testimoni dell'accaduto. Il meteo, situazione in generale miglioramento dopo il maltempo che ieri ha colpito buona parte d'Italia, con forti piogge al nord, in Toscana e in Emilia-Romagna. Tromba d'aria, allagamenti a Roma, violento nubifragio in provincia di Bari. Per le previsioni sentiamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica.

0: politica militare.
1: Nel pomeriggio sera arriverà una nuova perturbazione che interesserà maggiormente le regioni del nord. Domani migliora velocemente al nord-ovest, ancora le piogge saranno presenti al nord-est, mentre ci sarà un po' di stabilità pomeridiana sul restante territorio. Una situazione che tenderà a migliorare nel corso del weekend, dove ci attendiamo temperature piuttosto gradevoli.
0: Moda, a Parigi una grande mostra retrospettiva dedicata a uno stilista italiano che fu geniale e innovativo. La corrispondente.
2: È nel mio lavoro che mi troverete, amava ripetere Gianni Versace, e questa citazione, che racchiude l'essenza del suo talento, è il sottotitolo della mostra parigina che da domani e per tutta l'estate del 2026 illumina le sale del Museo Maillol. La prima retrospettiva francese dedicata allo stilista raccoglie 450 pezzi eccezionali, creazioni e silhouette originali, accessori, bozzetti, oggetti decorativi, fotografie, video e rare interviste che offrono una panoramica completa sul lavoro dello stilista prematuramente scomparso a Miami, 9 giorni dopo la sua ultima consacrazione nella capitale all'Hotel Ritz, il 6 luglio del 1997. Il percorso espositivo ripercorre una carriera dedicata alla creazione, gli esordi nell'atelier di famiglia in Calabria, l'iconografia della religione cattolica, l'ispirazione della statuaria greca e dell'opera italiana, il suo fascino per il barocco e per le stampe sontuose che hanno plasmato il suo universo, opulento, intenso, intriso di continui rimandi all'arte, dal modernismo italiano all'antichità della Magna Grecia, lo splendore del barocco fino alle influenze della pop art. Un'immersione totale nel suo mondo intriso di talento e unicità, quello di un intramontabile genio del Made in Italy. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: La musica con il nuovo singolo degli Europe, The Cult of Ignorance, secondo brano estratto dall'album Come This Madness, in uscita il 25 settembre.

nostalgia di sempre della band svedese sulla breccia da quasi 50 anni. Nel video coinvolti tanti connazionali, dall'attrice Malin Ackerman agli ex numero uno del tennis mondiale Edberg Vilander all'astronauta Christer Fuglsang. A luglio 4 date italiane per gli Europe, che torneranno in ottobre a Milano per celebrare i 40 anni di una canzone buttata giù per scherzo e diventata un successo intramontabile. Sono le 11:05, prossimo GR1 alle 11:00.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 4 giugno, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi il vice direttore del quotidiano Il Foglio, Salvatore Merlo. Buongiorno Salvatore.
2: Eccomi, buongiorno.
1: E poi c'è con noi il direttore di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri. Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ecco, allora è arrivata la risposta ufficiale, Salvatore Merlo, dalla Commissione Europea a quella lettera, a quella richiesta inviata appunto dal governo italiano. C'è il via libera alla flessibilità. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dice che l'Italia ha indicato la strada all'Unione Europea. Sicuramente, Merlo, è un risultato positivo per l'Italia, che aveva chiesto appunto questo sforzo anche di immaginazione dell'Europa, insomma un'Europa meno rigida di fronte alla situazione straordinaria e imprevista determinata dalla crisi iraniana, dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Però la risposta della Commissione Europea è anche un chiaroscuro, perché viene accordata la flessibilità per le spese legate alla crisi energetica e la Commissione offre la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL da qui al 2028, che significa fino a 14 miliardi di euro, per misure che accelerino la transizione verde. Si parla quindi di elettrificazione, si parla di batterie, insomma queste risorse non potranno essere utilizzate per il taglio delle accise. Tu che impressione ne hai tratto, Salvatore Merlo?
2: Che la prima cosa da dire è che questo era in realtà un risultato ampiamente previsto, cioè tutti quelli che erano abbastanza informati, che avevano parlato anche con gli uomini importanti che l'Italia ha nella Commissione Europea, sapevano che si stava arrivando a una forma di accordo che non sarebbe stato mai certo quello di poter sforare il rapporto deficit PIL eccetera, ma si sarebbe trovato un modo all'italiana alternativo, un po' fantasioso, di raggiungere lo stesso risultato, e quel modo è arrivato. Alla fine si tratterà adesso

0: la ragioneria dello Stato dovrà sostanzialmente, insieme al MEF, inventarsi un modo di prendere i soldi per una cosa e farne poi alla fine un po' anche un'altra, e questo è un fatto, e questo è, diciamo, all'italiana. Poi c'è l'elefante nella stanza, cioè il nostro paese ha un problema di approvvigionamento energetico che è spaventoso, che si trascina da anni, che diventa oggetto di contesa politica e propagandistica, veti, no al nucleare, no alle rinnovabili, non si può fare niente, e alla fine succede che continuiamo a essere dipendenti dal gas che prima compravamo dalla Russia, adesso lo compriamo dall'Algeria o in Italia, tutti, diciamo, l'opinione pubblica, i quotidiani, gli intellettuali, i giornalisti, gli ambientalisti, i partiti politici capiscono e si mettono d'accordo su un fatto oggettivo, cioè che un paese industriale e manufatturiero come il nostro non può dipendere dalle speculazioni e dalle oscillazioni impressionanti, dall'incertezza che determina dal dover comprare l'energia, oppure un paese destinato, ai noi, al declino industriale. Noi abbiamo bisogno di rinnovabili, senza dubbio, abbiamo bisogno di energia nucleare, senza dubbio. È stato catastrofico esito 30 anni fa, 40 anni fa del referendum che chiuse le centrali nucleari, che pure il nostro paese, di cui pure il nostro paese era dotato. È il momento di mettere questo tema al primo posto nell'agenda. Ne va della sopravvivenza del tessuto industriale, ne va della sopravvivenza del lavoro, della ricchezza, del benessere del nostro paese.
1: Alessandra Ghisleri, la Commissione europea ha messo anche in evidenza tutte le difficoltà del nostro paese, facendo insomma l'elevato debito pubblico, la scarsa produttività, il basso tasso di natalità, e ha anche indicato alcune riforme da attuare. Tra queste c'è la pubblica amministrazione, la giustizia, e non so davvero da quanti decenni ne sentiamo parlare, e poi anche la riforma dei valori catastali, cioè una riforma alla quale le forze politiche sono sempre abbastanza contrarie.
2: Sì, allora bisogna dire che questa vicenda, la vicenda dell'Europa, espone il dilemma classico della politica economica italiana, cioè delle misure emergenziali da un lato, dall'altro il tema emergenziale delle campagne elettorali che si scontrano con i vincoli europei e con l'esigenza di un paese. Le faccio un esempio: è evidente che se io vado a chiedere agli italiani è meglio mettere i soldi nelle armi o nel risparmio dell'energia, nella salute, gli italiani, ognuno guarda a sé, indicano sicuramente per ridurre il costo delle bollette 75%, per la sanità 70%, ma il tema vero è che la necessità è quella di riuscire da sempre, come dicevi, cambiare un paese, e cambiare il paese vuol dire riuscire a costruire un sistema che funzioni. Quindi nel momento in cui si divide un patrimonio elargendo delle piccole fette a piccole comunità, non si dà aiuto, perché ovviamente finite le risorse si torna indietro. Il tema vero davanti al quale ci pone l'Europa è quello di creare un sistema che funzioni. La domanda che ci dobbiamo porre è possibile che vicino a un tema elettorale, quindi tra poco si voterà, nel senso tra un anno, 9 mesi, 7 mesi, a seconda di quella che sarà la data, è possibile riuscire effettivamente a rappresentare questo tema? No, perché anche il tema della casa, pensiamo al disastro di Niscemi, è evidente che nessuno vuole agire su quello che è uno dei beni fondamentali delle famiglie italiane. È evidente che nessuno vuole perdere i voti dei balneari, Bolkestein, è evidente. E questo non riguarda un partito politico, il governo, ma riguarda tutti, riguarda il governo, le opposizioni, perché chiunque a ruota sta pensando evidentemente di costruire un percorso elettorale e non un percorso del paese.
1: Una risposta breve, Alessandra Ghisleri, perché prima Salvatore Merlo citava il nucleare, no? Il Presidente del Consiglio in Parlamento ha detto che entro l'estate sarà adottata la legge delega. Ieri peraltro il Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, rispondendo un po' al collega Matteo Salvini, ha detto che non se ne parla di tornare a comprare gas russo, ma che il futuro sono nucleare e rinnovabili. Quando parliamo di nucleare, chiaramente non parliamo delle centrali nucleari di un tempo, parliamo di micro reattori nucleari. Rispetto a questa opzione, qual è il sentiment degli italiani?
2: Allora, intanto il sentimento degli italiani è favorevole, poi bisognerebbe porsi anche la domanda: visto che i vincoli ci hanno raccontato che tra i 5 e i 10 anni potrebbero essere costruiti, con questi vincoli europei, considerando il nucleare un'energia pulita, si potrebbe

0: investire in quella direzione oppure spaccherebbe l'opinione pubblica. Perché gli italiani, nel momento in cui si parla di nucleare di nuova generazione, la diminuzione degli investimenti anche in tema di territorio, la mancata paura per quello che sono le scorie radioattive e tutto quello perché sarebbero maggiormente controllate. Questa mattina la Camera si vota peraltro proprio questa legge. Allora, in questa direzione bisognerebbe pensare al futuro del paese, quello che dicevo prima, cioè un sistema paese che funzioni, sì, e che non si pensi solamente a, come dire, accaparrarsi fette di voto di partiti e di parti politiche, di cluster politici.
1: Salvatore Merlo, riusciamo ad avere questo tipo di visione, no, che auspica Alessandra Ghisleri?
2: C'è un problema, Alessandra prima ha detto una cosa molto giusta, cioè ha sottolineato la debolezza purtroppo della politica in Italia. La debolezza della politica consiste nel tentare di accarezzare sempre per il verso giusto anche i più lievi ondeggiamenti della volontà popolare e di riposizionare la sua proposta politica e la sua azione di governo sulla base di questi ondeggiamenti, senza mai scontentare nessuno. Adesso facevi tu l'esempio, chiedevi del nucleare. Ebbene, ha certamente ragione Alessandra Ghisleri, che tiene il polso dell'opinione pubblica, a dire che il sentimento degli italiani è favorevole al nucleare. Però io adesso introduco un elemento di dubbio. Ma poi, quando si stabilirà, nel caso improbabile, perché io sono molto pessimista su queste cose, come lo sono sulla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, ma non apro questa parentesi, qualora poi si decida che una centrale nucleare viene costruita a Formello, qui vicino a Roma, da dove parlo adesso, è evidente che nasceranno dei gruppi piccoli ma molto agguerriti e molto compatti, che poi diventano delle forze capaci di orientare la politica debole, che saranno contrari, perché nessuno le vuole nel suo giardinetto, not in my backyard. Tutti sanno che a Roma c'è un problema con la Monnezza, tutti sanno che ci vuole un inceneritore, ma nessuno vuole l'inceneritore vicino casa. E allora la politica debole, questa è la grande domanda, sarà capace di respingere la contrarietà di un piccolo gruppo organizzato? Il piccolo gruppo organizzato ha potere sulla politica, anche perché tanta gente che è favorevole in linea generale al nucleare non sposta il suo voto se tu sei favorevole al nucleare per te, ma poca gente compatta, tutta d'accordo, che è contro il nucleare perché glielo stanno costruendo vicino casa, quello sì sposta pacchetti di voti.
1: Allora Salvatore Merlo, voglio portarti anche su un altro tema che oggi è su tutte le prime pagine dei giornali e che non possiamo non trattare, anche perché insomma all'ambito il colle più alto, il Quirinale, cioè 5 settimane dalla richiesta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di effettuare un supplemento di indagine e quindi di acquisire informazioni ulteriori in seguito proprio a un'inchiesta tambureggiante sulle colonne del Fatto Quotidiano che metteva in questione i presupposti dell'atto di clemenza verso Nicole Minetti. È arrivata ieri la risposta, direi tombale, la d'aria della Procura Generale di Milano, che ha fatto quel supplemento di indagine e ha trasmesso al Quirinale attraverso il Ministro della Giustizia gli esiti, no, di questi accertamenti. E che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che insomma questa inchiesta era una panzana totale, che i presupposti della grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti sono assolutamente validi, legittimi, che quindi la cittadina italiana Nicole Minetti ha pieno diritto a la clemenza, che ricordiamo insomma aveva in radice tutta una storia anche molto di sofferenza anche umana, una vicenda certamente che coinvolge un minore, un bambino di 9 anni gravemente malato, adottato da Nicole Minetti e dal suo compagno Giuseppe Cipriani, e che quindi in seguito a questa adozione, che adesso scrive nuovamente la procura, è regolare, riconosciuta anche dall'Italia, in seguito a quel quadro sanitario gravemente compromesso di questo bambino che necessita di cura in un ospedale americano, quindi tutto il quadro insomma insomma Salvatore Merlo si tiene addirittura pure la storia della legale che aveva scritto il Fatto Quotidiano, la legale dei genitori biologici del bambino morta, carbonizzata, circostanze quasi una spy story, e la procura generale dice l'avvocato morto in realtà non è l'avvocato dei genitori biologici di questo bambino, che peraltro non si sono mai palesati, la madre è tuttora irreperibile, ma era invece l'avvocato del bambino da sempre favorevole all'adozione. Insomma, ora

0: È chiaro che Minniti e Cipriani annunciano querele e richieste danni per milioni e milioni di euro, vedremo come andrà a finire, però insomma è una vicenda, Merlo, che racconta anche una stortura, no, del nostro paese.
1: Beh, racconta molte cose. Io adesso quello che dirò forse mi sento un po' legittimato a dirlo, perché il primissimo giorno, e forse la ragione per la quale mi ha chiamato oggi qui in radio, scrissi che nulla di quello che avevo letto mi convinceva e che mi sembrava così soltanto dal punto di vista logico incredibile pensare che Nicole Minetti fosse, diciamo così, machiavellica, anzi che machiavellica, mefistofelica, cioè quasi una diabolica, da avere organizzato per evitare poi che cosa? Un anno di servizi sociali, avrebbe organizzato l'omicidio di due avvocati, si sarebbe inventata che un bambino era affetto da una gravissima malformazione, addirittura l'avrebbe sottoposto a una operazione che questo bambino di cui non aveva bisogno. Dopodiché, quindi, praticamente per non fare un mese di servizi sociali si sarebbe esposta a una cosa che comporta la galera e l'ergastolo a vita. Mi sembrava tutto un po' assurdo, ma proprio dal punto di vista logico. Uscì con un articolo che quel giorno, il primo giorno, sembravo un pazzo scatenato. Devo dire che il tempo ha dato ragione a quell'articolo. La cosa sorprendente qui sono due. La prima è che il Presidente della Repubblica, che aveva coraggiosamente firmato quella grazia, sapendo quali canali, cosa avrebbe provocato una grazia a Nicole Minetti, perché Nicole Minetti accende nell'opinione pubblica militante, di una parte dell'opinione pubblica militante italiana, uno schermo a mille colori, no? E le cene eleganti, e Berlusconi, e Bunga Bunga, eccetera, e viene interpretata quella grazia quasi come una soluzione di tutto quel periodo, è un lavacro lustrale su Berlusconi, cosa che evidentemente non è, questo è un ragionamento semplicemente forsennato. Però Mattarella, che è una persona intelligente e che ha una grandissima esperienza politica, non poteva non saperlo, fa questo gesto coraggioso, se non che a un certo punto comincia a vedere una marea montante che parte dal Fatto, che è un giornale che si percepisce o è percepito come un giornale di parte, di fazione, diciamo, una marea di articoli, di insinuazioni, di tweet, di gente che accusa Mattarella di essere in combutta chissà con chi, eccetera, e a un certo punto, incredibilmente, insolitamente, il Presidente della Repubblica smentisce se stesso e la sua firma, fa un comunicato pubblico e chiede ulteriori accertamenti su una cosa che noi immaginavamo tutti avessero già ben accertato. A quel punto, a distanza adesso di 6 settimane, non un solo argomento contenuto in quella inchiesta è rimasto in piedi. E la domanda che ci si fa, oltre, diciamo, alla fragilità del Presidente della Repubblica, in questo viene evidente, io mi chiedo, ma perché oggi Marco Travaglio, il Fatto, eccetera, non chiedono scusa, non rivedono le loro posizioni, ma invece al contrario rilanciano in una specie di inchiesta infinita, per cui se tutto quello che hanno detto era tutto falso, allora c'è qualcos'altro. Io segnalo, so che devi chiudere, ma dico soltanto che pochi giorni fa il Globe and Mail, che è un grandissimo e più importante quotidiano del Canada, ha smentito se stesso. Cioè il Globe and Mail aveva fatto un'importantissima inchiesta nella quale aveva sostenuto che fossero stati trovati 200 corpi di bambini seppelliti vicino a una chiesa cattolica. Questa cosa aveva provocato uno scandalo mondiale che non coinvolgeva Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, ma coinvolgeva l'eternità della chiesa cattolica. Ebbene, a distanza di tempo, di fronte alle prove emerse che nulla di quella storia era vera, il Globe and Mail, come fa un grande giornale che conserva la sua credibilità editoriale, è ritornata su quel caso e ha detto: abbiamo sbagliato qui, qua, qua e qua. Ora io dico che non bisogna cospargersi il capo di cenere, chiedere scusa, eccetera, ma semplicemente che ammettere di aver sbagliato,
0: l'errore,
1: conserva la credibilità che altrimenti perdi, cioè accettare di avere sbagliato ti consente poi di poter dire di nuovo e di essere creduto la prossima volta, altrimenti
0: Alessandra Ghisleri, questo è un grande tema,
1: una cialtronata da un'inchiesta.
0: Alessandra Ghisleri, questo è un grande tema, cioè l'affidabilità dei mass media, chiaramente un'inchiesta così...

0: diffusa così per giorni e giorni anche sulle TV, si è parlato di altro, insomma, perché questa vicenda, come diceva Merlo, richiamava tante storie italiane e poi mette in questione proprio la fiducia degli italiani nei giornali.
1: Allora, il processo mediatico funziona spesso così: si crea un frame narrativo molto forte, la politica corrotta, il privilegio dei potenti, la grazia strana, si alimenta con dettagli suggestivi, anche non verificati, e si lascia all'opinione pubblica trarre conclusioni. La successiva smentita istituzionale, ovviamente, per quanto autorevole, fatica a sovvertire l'impressione che già si è formata all'interno delle persone. Quindi, nel caso specifico, è legittimo chiedersi se le accuse erano infondate, come mai hanno retto abbastanza a lungo da portare il Quirinale, come diceva prima Salvatore, a invertire ufficialmente. Allora, la risposta sta nella combinazione degli elementi: la sensibilità politica del tema grazie presidenziali, un sistema mediatico che prima la notizia d'impatto, più dell'accuratezza e della vendita dei giornali, perché il clamore attira. E torniamo sempre allo stesso gioco. Che cosa è importante? Vendere copie, avere lettori e avere un clamore. Vi ricordate, io ero bambina e c'era un giornale La Notte che usciva la sera, e io giravo con mia madre per Milano e c'erano gli strilloni con questo inchiostro nero che urlavano la notizia già risolta, ed erano quasi tutte cronache nere, quasi principalmente, ed erano sempre molto sentite. Allora, questo è il richiamo. Purtroppo la smentita non avrà mai il successo dell'annuncio, e questo è il tema vero che, come dire, ci fa sempre rimanere con un amo in gola, senza sapere qual è effettivamente la verità, perché ognuno di noi si è già fatta la sua idea, giusta o sbagliata che sia.
0: Salvatore Merlo, dammi una risposta breve: che idea ti sei fatto della esclusione dal Festival di Letteratura di Salerno di Henry De Luca, insomma uno dei massimi scrittori italiani, per le frasi che Henry De Luca aveva pronunciato a Gerusalemme, dove insomma aveva detto: il sionismo è credere in due stati e uno è Israele, che ha diritto a una patria nazionale e a una difesa esistenziale necessaria, e aveva sempre Henry De Luca rifiutato l'uso della parola genocidio per Gaza. Insomma, tanto gli è valsa l'esclusione da questo festival dove era stato invitato, il Festival Salerno Letteratura.
2: Penso, al di là del fatto piuttosto ovvio che qualsiasi tipo di censura è deprecabile, che sia un po' grottesco la spiegazione che ha dato Gennaro Carillo, che è uno dei direttori artistici, un professore universitario del festival, persona che conosco per essere, conoscevo per essere una persona intelligente, colta ed equilibrata. Mi ha molto stupito e ho trovato, dicevo, grottesca la spiegazione nel quale ha detto che non si può invitare De Luca perché ci vuole un minimo di consentanità, cioè bisogna essere d'accordo sui fatti, sulle cose. Ora, se c'è una cosa che rende un festival o qualsiasi occasione di incontro di carattere intellettuale, è proprio che ci siano delle idee diverse e che si dibatta, che sia tutti d'accordo. Questo lo trovo singolare, un poco comprensibile, ridicolo.
0: Sì, forse è un segno dei tempi. Alessandro Ghisilieri, abbiamo proprio un minuto. Non siamo più abituati alla polifonia di voci. Ci piace il pensiero unico?
1: Credo di sì. Credo che in un sistema dove non sembra che alcunché possa decidere e si rimanda sempre, non si trova mai la responsabilità, il capo, il filo, no? Non si trova mai la fine. Credo che alla fine il pensiero unico piace.
0: Bene, allora io ringrazio Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, ringrazio Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio, redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, la parte tecnica Massimo Vasciaveo e regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Verde, viaggiare informati.
9: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei-Rai Mobilità. Sono le 10:28 minuti, andiamo in A4, traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, al momento vi segnaliamo 5 km di code per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. In auto sole sul tratto Milano-Bologna, al momento si registrano code nel tratto tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, 3 km di coda al momento per un incidente, siamo tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. In Toscana sulla Firenze-Male 1 km di code per un incidente tra Altopascio e Lucca in direzione di Pisa. E in chiusura andiamo nella capitale sul tratto urbano della 24, al momento 2 km di code tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12:25, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.
10: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
8: Formato famiglia, generazioni a confronto.
0: Buongiorno, buongiorno da Diana Alessandrini. Allora, nella puntata di oggi torniamo a parlare di balbuzie che colpisce circa 70 milioni di persone nel mondo con un rapporto maschi-femmine di 4-1. L'incidenza del disturbo va dal 5-8% fino ad arrivare al 17% se calcolata nei bambini e persiste in circa l'1% della popolazione. In Italia si contano quasi 1 milione di persone che si trovano ad affrontare questo disturbo. Nella seconda parte della trasmissione partiremo con la nuova tappa della campagna di Radio 1 come un'onda contro la violenza sulle donne. Poi andremo al MUBAC, Museo dei Bambini, L'Aquila, capitale italiana della cultura di quest'anno, per la mostra dal titolo Adolescere, in cui le artiste invitate riflettono su questo particolare periodo della propria vita. E poi concluderemo con l'ultima puntata della rubrica Come cresce un maschio oggi e tireremo le fila di questo percorso alla scoperta della nuova identità maschile che cerca di farsi largo oltre vecchi stereotipi di genere, duri però a morire. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it.
11: Io da bambino balbettavo moltissimo e mi succede ancora quando sono parecchio agitato e vi assicuro che essere un ragazzino balbuziente è un vero e proprio incubo, perché non ti prendono in giro solo i compagni, ma anche l'autista dello scuolabus e tu vorresti mandare tutti a F, ma dopo la F non esce niente, così ti tieni tutto dentro sviluppando una gastrite precoce. Ed è per questo che parlo così tanto nei miei video, perché devo recuperare tutte le parole non dette.
0: Ecco, siamo entrati così nella puntata con la voce di Andrea Passador, è tratta da un video pubblicato sui suoi social che sono seguitissimi, in cui in questo video racconta di sé, della sua balbuzie e della balbuzie del personaggio del suo romanzo che si intitola M di Marcello e racconta la storia di un dodicenne balbuziente che odia proprio la lettera M, quella del suo nome, sulla quale si inceppa impiegando minuti per dire il suo nome. Buongiorno Andrea, benvenuto.
12: Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato.
0: Andrea Passador è giornalista, noto al grande pubblico social con la voce di Prolisso, dove racconta storie, etimologia, letteratura. È fondatore di un blog, Oltre Uomo, è uno dei primi tre portali satirici italiani, insomma, come Lercio.it. Andrea
13: io direi è una fucina di idee, parole velocissime, come abbiamo sentito anche in questa clip che abbiamo tratto da

0: i social, parole che si bloccavano e che ora non si fermano più, è una rivincita, una rinascita, Andrea?
1: Ma dipende, diciamo che a volte si fermano ancora, però non è quello tanto il problema, insomma. Diciamo che la cosa importante è stata quella di riuscire finalmente un giorno, e la cosa era più difficile quando invece ero un po' più piccolo, era quella di riuscire ad esprimere il mio mondo interiore, che è anche, diciamo, il problema che ha il protagonista, appunto, del romanzo M di Marcello. Quindi diciamo che ogni tanto, quando sono magari particolarmente agitato, emozionato, può capitarmi ancora, però non è più un problema. Cioè, non vivo più quel senso di vergogna che vivevo prima, ed è stato proprio quello in realtà che mi ha aiutato a potermi esprimere e in realtà incredibilmente anche a fare della parola un lavoro. Perché se magari prima con il blog comunque ero ancora nella mia comfort zone della scrittura, quindi con la scrittura uno poteva tranquillamente, diciamo, nascondere o non esporsi, mentre adesso che faccio sia video su Instagram, come hai detto tu, quindi i famosi reel da 60 secondi, sia anche su YouTube, dove invece faccio dei video un po' più complessi che durano anche un quarto d'ora, ecco, mi devo per forza mettere in gioco con la parola, però finalmente riesco ad esprimermi e quindi è una conquista molto bella.
0: E come ci si sente a 12 anni a non riuscire a dire ciò che si prova?
1: È una sensazione naturalmente, come si può immaginare, non bellissima. Più che altro, anche come ho cercato di raccontare nel romanzo, dove ho inserito queste esperienze, queste difficoltà con la balbuzia, proprio sia la difficoltà a non poter esprimere quello che uno ha dentro, quindi la propria creatività, la propria fantasia, o semplicemente nel contesto anche che c'è tra ragazzini, le battute. Quando ti viene una battuta in mente, anche tu vorresti fare ridere qualcun altro, però non hai il tempo, perché la comicità è fatta di timing, è fatta di tempistica. E tu invece magari hai la freddura che è perfetta e qualcun altro te la brucia o dice una battuta prima di te e quindi non ti senti parte del gruppo. E poi ovviamente c'è tutta quella parte delle prese in giro che, oltretutto, proprio per il tipo di problematica che c'è, non ti permettono di difenderti a parole, perché appunto se magari i ragazzini, si sa, a volte a quell'età, e non per colpa loro, sono particolarmente crudeli, ma magari se possono criticare un aspetto fisico e tu puoi rispondere a parole, però se in realtà tu non riesci proprio a rispondere con le parole e oltretutto proprio in quei momenti in cui dovresti essere efficace e rispondere, è il momento peggiore per un balbuziente, perché è lì che l'ansia aumenta e non riesce ad esprimersi, ti trovi senza armi, quindi non hai armi a disposizione per difenderti con le parole, con le vocali, con le consonanti.
0: Che si incastrano, e questo naturalmente poi ha anche delle conseguenze, immagino, psicologiche forti e relazionali. Ce lo dirà tra pochissimo.
1: Certo.
0: Ce lo dirà tra pochissimo anche Chiara Comastri, che è in ascolto. Anzi, la presento: psicologa, ex balbuziente, ideatrice del metodo psicodizione, divulgatrice, responsabile scientifica dell'associazione LEA, acronimo di Libera Espressione Autentica. Benvenuta, Chiara.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Diana e buongiorno Andrea. Bellissimo sentirti e ascoltarti, fra l'altro.
0: Io ci tenevo ad avere Andrea proprio per questo, perché ci ha colpito e credo sia davvero un esempio di grandissima forza, di grandissima resilienza e di tutto quello che davvero può poi scaturire dalla comprensione di se stessi, no? Adesso poi a Chiara chiederemo anche tante cose tecniche. Voglio far dire un'ultima cosa a Marcello, perché mi ha colpito quando scrive: quello che mi rende davvero triste, a dire la verità, sono le reazioni degli adulti al mio problema. Comunque è evidente che di fronte a questo problema nemmeno i miei professori sanno cosa fare e io lo sento che sono imbarazzati nonostante siano adulti. E poi continua: se c'è una persona che soffre per la mia balbuzie più di me, quella persona è mio papà. Io credo che lui viva la mia difficoltà come un fallimento personale. Andrea, il balbuziente si porta anche il peso della sofferenza dei genitori?
1: Sì, secondo me sì, si porta proprio il peso della sofferenza degli adulti e uno non riesce a comprenderlo magari a quell'età. Io notavo, ad esempio, che appunto quando magari mi capitava di balbettare con i professori a scuola, i professori erano magari i primi a distogliere lo sguardo.
0: Sì, lo racconti molto bene nel libro.
1: Sì, perché non riuscivano loro stessi, o magari la cosa appunto mi capitava con i parenti un po' più stretti, perché

0: secondo me alla fine la balbuzia è solo, tra virgolette, la punta dell'iceberg, cioè l'inceppamento della parola, perché al di sotto ci sono anche tutte quelle emozioni, quelle sensazioni che Chiara conosce benissimo, che sono psicologiche. Quindi io anche paradossalmente, per riuscire a comunicare, a smettere di balbettare, ho dovuto in realtà concentrarmi su cercare di eliminare non la balbuzia, ma la paura di balbettare, addirittura cominciando a balbettare apposta. Quindi io andavo nel bar e dicevo buongiorno, voglio un caffè, appositamente, il primo giorno, il secondo, il terzo, finché a un certo punto non aveva più senso farlo. Quindi era una questione di abbassare quell'emotività, perché è tantissimo quel almeno io parlo per me, perché poi ognuno ha la sua esperienza, la sua meccanica, ma sentivo proprio quella stretta allo stomaco, quell'ansia, quel senso di vergogna, il fatto di dover distogliere gli occhi dalla persona quando balbetti, che è terribile, perché è come se ti condannassi, è un evitamento che però ti incastra nella trappola.
1: E anche l'incapacità degli adulti di sopportare la frustrazione che sta vivendo la persona alla quale si vuole bene, in qualche caso.
0: Assolutamente
1: dei
0: sì,
1: parenti,
0: perché non hanno uno strumento, quindi sono naturalmente delle persone che ti vogliono bene, che ti amano, che vedono che sei in difficoltà, e magari spesso le azioni che attuano per cercare di darti una mano sono quelle che aumentano quell'ansia, che ti aumentano da prestazione.
1: Allora veniamo proprio a Chiara Comastri, perché chiedo quanto è importante che venga fatto un lavoro anche su e con i genitori di ragazzi balbuzienti, perché riescano a sostenere i figli in modo adeguato, perché sappiano cosa fare. Questo naturalmente vale per i genitori, ma a maggior ragione vale per gli educatori nelle classi, con appunto nelle scuole.
2: Allora, per noi è fondamentale, sia in psicodizione, che è proprio l'approccio metodologico, sia per l'associazione LEA, di cui tu hai fatto appunto menzione. Perché? Perché spesso il genitore, con la sua difficoltà, il suo senso di impotenza, il senso di frustrazione, di cui parlava molto bene Andrea, in realtà tendono anche a avere paura ad agire. Proprio ieri, durante una conferenza, una mamma di una bimba di 8 anni, che mi dice che è quasi sempre zitta, mi dice: ma non vorrei essere io a proporle questa cosa, farle fare un percorso per aiutarla, perché poi, se lei non vive il problema e pensa che io genitore in realtà non l'accetti così com'è, e dopo passo io dalla parte del torto, dopo non so lei come la prenderà. E quindi a spiegare a questo genitore che il genitore sta facendo la cosa corretta, sta dando strumenti al figlio per poter ottenere quello che Andrea ha spiegato molto bene, essere libero di esprimersi. Perché finché ci sarà la maschera della balbuzia, il velo della balbuzia e la paura della persona a balbettare, in qualche modo le persone continueranno a vedere quel filtro, a non vedere e percepire la persona veramente per quello che è, e la persona stessa non si renderà conto di quante competenze e abilità e colori ha la sua voce, la sua intenzione, e quindi si limita a lei stessa. Quando io mi definisco ex balbuziente, scusami Diana,
1: prego.
2: È persona che non balbetta più, anche se non manifesto più balbuzie, ma è proprio ex balbuziente. Cioè, un conto è la persona che balbetta, un conto è la persona che si sente balbuziente. Io mi sentivo totalmente balbuziente perché mi identificavo con la mia balbuzie, mi facevo influenzare nelle scelte, non avrei fatto psicologia fino all'ultimo, ero incerta se fare tutto il percorso per diventare insegnante di educazione fisica invece che psicologa. Perché? Perché avevo paura, ma banalmente anche sul gusto del gelato, che mi usciva meglio in quel momento invece che quello che desideravo. Per cui la frustrazione è sulle piccole e le grandi cose, e ti rendi conto che poi mascheri la tua personalità tantissimo per evitare che gli altri si accorgano della tua balbuzia. Quindi è un inganno oltre la beffa.
1: Veniamo al metodo di psicodizione, Chiara Comastri. Sì. Qual è la rivoluzione che porta?
2: Sicuramente il fatto che è un approccio che lavora nella relazione, nel senso che mentre tu lavori sulla parte sana, quindi in psicodizione lavoriamo sul fatto che tu nella giornata parli bene, ogni tanto balbetti, ma parli bene, vuol dire che hai una tua memoria sana, vuol dire che il tuo corpo ha una memoria anche a livello neuroplastico, quindi il cervello e quant'altro, nel farti organizzare le parole in un certo modo quando tu sei fluido. Quindi dobbiamo lavorare su questo, questa è la prima cosa, e quindi non insegnarti qualcosa di artificioso e artefatto rispetto a quello che è già il tuo modo naturale invece di parlare quando tutto funziona. La seconda cosa, che è una rivoluzione, è imparare a utilizzare l'ansia a proprio vantaggio, perché spesso e volentieri molte metodiche vanno a lavorare sul ti insegno a rilassarti, ti insegno a distrarti, ti faccio ascoltare la tua voce rallentata di un secondo, quindi sei sempre dentro te stesso, sei sempre lì che ti ascolti, la tua attenzione è impara a respirare prima di parlare, impara a rallentarti, addolcisci un suono, ascolta te stesso mentre parli. No, questo ti fa stare dentro al tuo casco, dentro al tuo spazio, fuori dalla relazione vera con l'altra persona. Invece quello che bisogna fare è incontrare l'altro, e tutto il lavoro che noi facciamo dentro la parola ti porta già nella direzione dell'ascolto vero dell'altra persona, e quindi mentre smetti di avere i blocchi, mentre quando ti arriva un blocco sai gestirlo, ecco che sei già nell'allenare le tue competenze relazionali nello stare con l'altro, che è esattamente quello che spesso una persona che balbetta tende invece a non avere più, come dire, far diventare beige invece che belle accese queste competenze.
1: È chiarissimo quello che ci dice Chiara Comastri. Mentre stava parlando mi è venuta in mente una parte del libro di Andrea Passador, di Marcello, in cui dice: sei ripetizioni è la mia media, e lo so perché le conto sempre, a volte mi spingo anche oltre le 8, ma a quel punto devo riprendere fiato perché è finita l'aria nei polmoni e sono costretto a ricominciare da capo. Una volta non ne feci nemmeno una, me lo ricordo ancora. Ero al compleanno del mio amico Leo e mi presentarono sua nonna. Aveva gli occhi buoni e le rughe sopra la bocca che mi ricordavano un ventaglio piegato. Non so perché, ma avevo voglia di abbracciarla. Quella volta non ebbi nemmeno un'esitazione e mi uscì un Marcello liscio liscio come l'olio, che neanche gli attori delle fiction in TV. Ero felice come non mai. Lei però non disse niente, fece solo un sorriso. Poi mi dissero che la nonna di Leo era da qualche tempo che non ricordava più bene le cose. Mi dispiaceva per lei, però anche per me. L'unica volta che avevo pronunciato bene il mio nome l'avevo fatto con una persona che non se lo sarebbe ricordato. Mi è venuto in mente, a proposito della relazione, dell'incontrare l'altro, in questo caso Marcello, quando incontra questa donna, evidentemente Andrea si sente a suo agio, quella relazione è diversa dalle altre, o sto sbagliando? È un film che mi sono fatta io?
0: No, sì, quello era il punto, perché almeno per mia esperienza personale, magari di fronte a determinate persone di cui avevo un po' soggezione, questa balbuzie, questo incepparsi, i blocchi aumentavano, mentre quando magari mi trovavo a mio agio, mi trovavo con qualcuno che non mi faceva sentire giudicato, che non riuscivo a spiegarlo bene al tempo, ma diciamo che non mi metteva in soggezione, riuscivo tranquillamente ad esprimersi, e magari avveniva proprio con quelle persone che, diciamo, non creavano nella mia terra, mi trovavo a mio agio, mi trovavo con qualcuno che non mi faceva sentire giudicato, che non riuscivo a spiegarlo bene al tempo, ma diciamo che non mi metteva in soggezione, riuscivo tranquillamente ad esprimersi, e magari avveniva proprio con quelle persone che, diciamo, non creavano nella mia testa un senso di competizione, o che non creavano nella mia testa questa voglia di dover performare e di dover parlare perfettamente.
1: Vado da Chiara Comastri. Abbiamo detto, con l'associazione LEA, Libera Espressione Autentica, è nata nel 2024, promuovete proprio la consapevolezza e i diritti delle persone con balbuzie e ovviamente delle loro famiglie. Siete i promotori della prima proposta di legge regionale italiana dedicata alla balbuzie, alla Regione Lazio, per tutelare i diritti negli ambiti di sanità, istruzione e lavoro. Vuoi dirci in cosa consiste e allargare anche questo discorso, visto che lo stavamo anche facendo prima, al decalogo per le scuole che avete presentato, quindi insomma un po' dell'attività pratica e dei risultati che state portando a casa in qualche modo?
2: Allora, è veramente un qualcosa di grande perché non è mai stato fatto e grazie proprio alla relazione con le istituzioni, l'Associazione Libera all'Espressione Autentica, di cui io sono responsabile scientifica e ne sono molto contenta, e stiamo portando avanti più temi. Il fatto della legge, io sono molto contenta perché l'anno scorso siamo riusciti col tavolo di lavoro di cui fa parte la Società Italiana Pediatria, l'Associazione dei Presidi, quindi stiamo cercando veramente di avere un ventaglio di esperienze all'interno che possano apportare il loro contributo. Abbiamo creato il congresso al Consiglio regionale del Lazio e in quell'occasione proprio ha talmente impattato sulla loro sensibilità che anche le istituzioni hanno preso in mano la necessità di dire bisogna fare qualcosa. Quindi questa legge porta avanti questo bisogno, mancava un pezzo, c'è proprio un pezzo mancante. Si è fatto molto per le neurodivergenze che hanno a che fare con i DSA, che hanno a che fare con le persone autistiche, ma con la balbuzie c'era proprio un vuoto normativo. Quindi adesso, grazie alla pressione che abbiamo fatto e insomma tutta la sensibilizzazione che stiamo facendo in Regione Lazio e con il Comune, quindi Roma Capitale, si stanno portando avanti queste idee.

0: gestione della persona con balbuzie. Pensa che sia ancora timidezza, pensa che sia perché non hanno studiato i ragazzi, perché poi vedono banalmente all'intervallo il ragazzino che sta parlando correttamente e quindi dicono: caspita, allora è una questione collegata all'interrogazione. Sì, ma non ne capiscono i meccanismi. Quindi spesso facciamo fare delle attività proprio dove sperimentano loro stessi il blocco di balbuzie, gli adulti che balbettano. Perché? Perché questo li sciocca e loro dicono: ma è così faticoso? Sì, è così faticoso. È così faticoso perdere il filo del discorso, è così faticoso a livello fisico, è così faticoso il dover subire i tuoi occhi che mi guardano ma non mi vedono, perché vedono solamente il blocco che io sto portandoti. Quindi anche a livello di procedure scolastiche Lea sta facendo tantissimo. Bisogna creare una sorta di sequenza per cui intanto sia i genitori che gli insegnanti possano parlare di balbuzie, perché c'è un riconoscimento, perché altrimenti di cosa si sta parlando? L'adulto che dice: ma il genitore non me ne ha parlato, non posso farlo io che sono solo un insegnante, e il genitore che viene a dirmi: ma se a scuola non me lo dicono che passa 5 ore con loro, come posso parlare io della balbuzia di mio figlio all'insegnante? Ho capito, ma perché non se ne parla? Perché non c'è qualcosa che viene, che porta a dire: questa è balbuzie. Bene, a questo punto, visto che balbuzie, occupiamocene. Quindi qual è il protocollo? A scuola cosa bisogna fare? Gli insegnanti come possono essere formati? Quindi c'è tutta una sequenza di azioni che bisogna fare in quella direzione, anche in ambito lavoro ovviamente, perché se sui ragazzi abbiamo delle ricerche che ci dicono che per più di 3 volte chi balbetta è a rischio di sviluppare difficoltà psicologiche collegate a un aumento di ansia, a subire bullismo, a essere più isolati e meno popolari, ok, e quindi tutto quello che poi compete, abbiamo delle ricerche che anche in ambito lavoro, quindi da adulti, ci dicono che una persona che balbetti in media ricopre ruoli inferiori rispetto a pari competenze seniority in azienda, ma anche guadagna meno, è retribuito meno mediamente la persona che balbetta. Quindi Lea sta portando avanti con il tavolo di lavoro anche questo discorso: smettiamo di dire che sia una caratteristica, perché altrimenti sminuiamo una persona che ha gli occhiali, che spesso è uno degli esempi aberranti che vengono fatti, è uno ha gli occhiali e uno balbetta, ma no, uno che ha gli occhiali non è limitato nell'avere una retribuzione inferiore o non è limitato nell'avere un ruolo inferiore perché non glielo danno o perché lui stesso non lo richiede, capite? Invece chi balbetta spesso sta 2 passi indietro. Quindi da un lato facciamoli questi 2 passi avanti e quindi diamo strumenti per far sì che tutti abbiano la possibilità di esprimere loro stessi, non solo chi in presenza di agitazione, di prestazione. Teniamo presente che non tutti sono uguali. In questi più di 9.000 persone che abbiamo incontrato con balbuzie in questi anni, ci sono persone come me, come Andrea, che sotto prestazione manifestavano maggiormente balbuzie, ma ci sono persone che agiscono all'opposto, funzionano all'opposto. Nella tranquillità di casa balbettano di più e quando sono sotto prestazione invece manifestano assolutamente la fluidità.
1: E questo
0: quindi,
1: ci
0: insomma,
1: dimostra.
0: Sono tanti gli aspetti.
1: E questo ci dimostra anche i molti modi in cui si manifesta questo disturbo. Io credo avremo bisogno di tante Chiara Comastri per portare avanti questa battaglia. Intanto, già che ne abbiamo una, ci conforta, insieme ad Andrea Passador, che scrive nel suo libro M di Marcello: ogni volta che balbetto su una parola me la segno e poi vado a cercarmi con l'iPad tutti i sinonimi su internet e la sera prima di dormire li scrivo con cura e li rileggo per impararli a memoria. Alcuni sono davvero bellissimi e hanno delle storie incredibili. Mare, ad esempio, si può dire anche Lido, Arenile, Costa o ancora Battigia, la mia preferita, perché è il punto in cui sbattono le onde. Certo, è un lavoro duro, però mi diverte e sta dando ottimi risultati. L'altro giorno la prof di ginnastica mi ha chiesto davanti ai compagni a quale gara di atletica volevo iscrivermi. Per me gara è una parola tosta. Allora ho risposto che volevo partecipare al certamen di salto in lungo. La prof mi ha guardato come fossi un alieno, visto che i latinismi non sono così comuni tra i miei coetanei, ma in tutta sincerità preferisco di gran lunga passare per strambo che per balbuziente. E questo, Andrea, è uno, diciamo, anche delle bellezze di questo libro, in cui ogni capitolo comincia con una parola con tutti i suoi sinonimi. Abbiamo un minutino per chiudere.
2: Sì, esatto, quello era, diciamo, è una storia mia personale, perché proprio

0: cercavo, insomma, dal momento che quando uno balbetta, o almeno ha detto naturalmente Chiara che ognuno balbetta a suo modo, ma a me capitava che io sapevo che avrei balbettato su una parola quando iniziavo una frase, quindi come nel caso di Marcello, se dovevo dire stasera ho voglia di andare al mare, io mentre dicevo stasera sapevo già che mi sarei inceppato su mare, e quindi in quell'istante, in quella frazione di tempo che mi aspettava per arrivare a mare, cercavo un sinonimo nella mia testa, quindi stasera ho voglia di andare al litorale, che evidentemente a volte era l'effetto un po' comico, come diceva anche prima Chiara, che se vuoi ordinare il gelato alla fragola ma non ti viene la F, allora lo
1: alla
0: ordini
1: fine
0: alla
1: lo
0: panna.
1: Prende la panna, esatto.
0: E tra l'altro, se posso aggiungere una cosa di 6 secondi, io da balbuziente volevo fare i complimenti a Chiara, perché naturalmente andavo a vedere i suoi video su YouTube al tempo e dicevo: ma che brava che è diventata a parlare, un giorno ce la farò anch'io. Perché è importante anche che ci siano degli esempi, quindi vedere comunque delle persone come lei che o come me, che avevano il problema ma che riescono in video ad esprimersi, secondo me è un esempio molto importante anche per tutti coloro che magari sono più giovani, che hanno questo momento di difficoltà e che devono sapere che c'è la possibilità assolutamente, sì, di poter un giorno esprimere il proprio mondo interiore. E quindi anche semplicemente l'esempio di persone come, al di là del lavoro che fa, come Chiara, è importantissimo per tutti coloro che balbettano, soprattutto per i ragazzini, perché è davvero, davvero difficile in quegli anni.
1: Momenti difficili dell'infanzia e che però si possono superare anche grazie al vostro esempio. Io davvero vi ringrazio e vi invito a leggere il libro di Andrea Passador, M di Marcello, perché insomma non ne abbiamo parlato, ma c'è anche l'incontro con l'insegnante di teatro che cambierà la vita appunto di Marcello. E allora ringrazio Andrea Passador, ringrazio Chiara Comastri,
0: grazie mille,
1: con il suo lavoro di psicodizione e con l'associazione Lea, grazie davvero, buon lavoro. Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
0: Scontata!
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
0: Super scontata!
3: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La tregua in Libano annunciata nella notte, subito segnata da nuovi attacchi israeliani contro Hezbollah, mentre è morto stamattina un soldato della missione ONU rimasto ferito ieri sera.
3: È un soldato serbo, l'ultima vittima del contingente delle Nazioni Unite UNIFIL. Era stato ferito assieme a due commilitoni dopo che dei colpi di mortaio hanno investito una postazione di caschi blu vicino a Marjayoun, nel sud del Libano. Tutto è avvenuto nella tarda serata di ieri. Il soldato è stato trasportato in ospedale a Beirut, dove è morto questa mattina, spiega il comunicato dell'UNIFIL. Non è chiaro se il bombardamento sia avvenuto prima o dopo la dichiarazione del cessate il fuoco, e non è chiaro chi abbia sparato in una zona attraversata dal fuoco incrociato delle forze israeliane e di Hezbollah. La tregua era stata annunciata a Washington dopo l'ultimo giro di colloqui tra i governi di Israele e Libano. La notizia è rimbalzata sulle agenzie dopo la mezzanotte, ora italiana. Un cessate il fuoco condizionato alla completa cessazione degli attacchi da parte di Hezbollah e al ritiro della milizia sciita a nord del fiume Litani. Ma già all'alba erano ripresi i lanci di razzi da parte di Hezbollah e contemporaneamente gli attacchi israeliani, mentre in queste ore l'inviato presidenziale francese Le Drian è a Beirut per discutere possibili alternative alla missione UNIFIL. Francesco Mincone, GR1.
2: Sul fronte iraniano, nuova bordata del leader supremo Mojtaba Khamenei, che rivendica la vittoria. I nemici della Repubblica Islamica, scrive in un messaggio, cercano di creare divisioni interne e di indebolirci. Dobbiamo restare uniti. Parole che demoliscono gli entusiasmi di Trump, che solo ieri aveva detto di volerlo incontrare. A Milano, al via il processo sul femminicidio di Pamela Genini, la 29enne uccisa dal fidanzato Gianluca Soncini il 14 ottobre 2025. Lui entrò in casa sua con una copia delle chiavi, fatta di nascosto, e la aggredì brutalmente a colpi di coltello. Momenti di concitazione all'ingresso in aula dell'imputato. La madre della giovane gli ha gridato contro ed è scoppiata in lacrime prima di essere accompagnata fuori dal suo legale. Soncini, imprenditore 53enne, rischia l'ergastolo. Migranti, 57 persone sono sbarcate al porto di Crotone questa mattina dopo essere state soccorse dalla guardia costiera. Erano su una barca a vela intercettata nelle acque tra Italia e Grecia, partita una settimana fa dalla Turchia. Sono in discrete condizioni, si tratta del secondo sbarco a Crotone in 3 giorni. La strage di braccianti in Calabria, 4 morti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Caporalato, guerra per il controllo dei campi sono le ipotesi. Oggi l'interrogatorio dei 2 pakistani arrestati.
4: Davanti ai giudici che dovranno decidere sulla convalida del fermo si avvarranno con tutta probabilità della facoltà di non rispondere i 2 presunti killer, così come hanno fatto subito dopo essere stati fermati dalla polizia. Incensurati, di origine pakistana, da anni in Italia con regolare permesso di soggiorno, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il procuratore di Castrovillari d'Alessio hanno messo in atto un crimine di una violenza inaudita. I 2 avrebbero bloccato le portiere dall'interno e rotto le maniglie per impedire alle vittime di uscire, poi avrebbero gettato la benzina e dato fuoco al mezzo. Identificati e rintracciati in poco più di 3 ore, anche grazie alla testimonianza di un carabiniere forestale, ha reso noto la procura che li aveva fermati poco prima della stazione di servizio perché gettati

0: Stavano buste dal finestrino. Determinanti anche i video delle telecamere di sorveglianza e quanto raccontato da Taj, l'unico sopravvissuto, riuscito a scappare dal van in fiamme rompendo il vetro del portellone posteriore. Adesso è stato posto sotto protezione dal sindacato. Da Castrovilla, Rico Senza, Viviana Spinella per il GR1.
1: È morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, simbolo globale della lotta per i diritti e per la libertà delle donne. Autrice di graphic novel e film, diventata celebre con Persepolis, lungometraggio premiato a Cannes, in cui raccontava la sua storia.
2: Abbasso lo shah! Abbasso!
3: Margi, a letto, subito!
4: In 2 anni, la nostra vita quotidiana cambiò volto. E anche noi.
5: Il velo è sinonimo di libertà.
1: Le sue speranze di bambina riposte sulla rivoluzione iraniana, infrante dall'avvento dei fondamentalisti, poi l'esilio in Europa. È morta di crepacuore a 1 anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita, si legge nel comunicato diffuso dalla sua famiglia. Sport, tennis, al Roland Garros alle 12, la prima finale, quella del doppio misto con Errani e Vavassori che provano a bissare il titolo dell'anno scorso, e Andrea Vavassori è ancora in corsa anche in coppia con Bolelli, domani la semifinale e domani anche la semifinale tutta azzurra del singolare tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sono le 11:05, prossimo GR1 alle 12.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: È dalle 11:05 minuti e 30 secondi. Il buongiorno vi arriva da Vida Valencic in diretta dagli studi di Trieste della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia per presentarvi gli argomenti dei programmi regionali di oggi e per sentire le principali notizie del giornale radio delle 12:30. Ringrazio Federico Comer alla console e Silvia Rossetto in regia. Apriamo la programmazione odierna tra una manciata di minuti con la consueta rubrica in lingua friulana Weo Fevelin D, oggi dedicata alle proloco e delle iniziative che organizzano per i mesi estivi. Ne parleremo con Pietro De Marchi, presidente Unipli FVG. Alle 11:20 cambio di rotta. Conosciamo Antonella Moretti ed il radicale cambio di vita della sua famiglia con il trasferimento in Cina. Anni ricchissimi di esperienze e nuove scoperte personali e professionali. Dopo il Covid la famiglia è ritornata a Trieste. Alle 11:55 né stato né mercato. Nella puntata di oggi si parlerà del progetto Pordenone with Love, promosso dalla Camera di Commercio di Udine Pordenone. A seguire, ultimo appuntamento con la rubrica Non tutti sanno che Volontari in Onda, lo spazio dedicato ai volontari e alle nuove forme di volontariato giovanile. Oggi avremo la testimonianza di Ali Shawqui Ali Osman, giovane egiziano che oltre al lavoro dedica il tempo libero ai minori stranieri non accompagnati ospitati dalla Casa dell'Immacolata di Udine. Arriveremo così alle 12:30, sentiamo le anticipazioni del giornale radio.
2: Buongiorno a tutti. È iniziato poco fa al Tribunale di Udine, dopo 6 udienze tecniche, il dibattimento nel merito del processo per la morte dei 3 giovani annegati nel fiume Natisone il 31 maggio del 2024. Gli imputati sono 4, tutti operatori dei soccorsi, e sono accusati di omicidio colposo plurimo per presunte negligenze e ritardi. Si tratta di un infermiere della SORES e di 3 vigili del fuoco del comando di Udine. Nell'udienza sono iniziate le deposizioni dei testimoni della procura e sono state ascoltate le chiamate di soccorso dei 3 ragazzi prima che fossero travolti dalla piena del fiume. Da segnalare questa mattina anche la situazione della viabilità sul raccordo autostradale di Trieste, dove si registrano circa 4 km di coda nel tratto fra Duino e Sistiana per un cambio di carreggiata nei pressi della località Santa Croce, che ha creato un imbuto al traffico veicolare molto elevato a causa dell'elevato transito di turisti in arrivo da nord per le festività del Corpus Domini. Infine, per la politica, è iniziato in Consiglio regionale il dibattito sulla legge che dovrà regolare compiti e meccanismi di funzionamento delle da poco reintrodotte province del Friuli Venezia Giulia. I dettagli nel giornale radio delle 12:30.
1: Grazie a Daniele Letic, mentre i nostri programmi proseguono anche nel pomeriggio alle 13:29 con What a Wonderful World. L'enciclica del Papa Magnifica Humanitas ha messo al centro dell'attenzione la questione dell'intelligenza artificiale come fattore di rivoluzione sociale e politica. Parleremo in studio col professor Angelo Montanari, magnifico rettore dell'Università di Udine, e col professor Agostino Dovier, delegato del rettore per la didattica e l'intelligenza artificiale. Alle 14:00 istanti di storia. Oggi parliamo dell'imminente

0: Pubblicazione dello storico Roberto Spazzali, 1946, una pace ancora lontana. Un'occasione per rileggere insieme i momenti e i punti salienti della conferenza di pace di Parigi alla luce di quanto emerge dalla documentazione radiofonica clandestina firmata dall'allora direttore Pier Antonio Quarantotti Gambini. Alle 15:15 Riverberi. Oggi Riverberi presenta la 36esima edizione del Festival Udine Jazz che animerà la città friulana dal 2 al 18 luglio. Ai nostri microfoni il direttore artistico Veliščić. Tra gli eventi più attesi il live del fenomeno mondiale Jacob Collier insieme alla Naonisk Orchestra, quelli poi di Pat Metheny e Kurt Rosenwinkel, Marcus Miller con il suo progetto We Want Miles e i talenti Mono Neon e Matteo Mancuso. Alle 15:15 Weo Fevelin D. Oggi prende il via a Udine il festival La Notte dei Lettori che fino a domenica vedrà protagonista una trentina di luoghi in città con letture, dibattiti, spettacoli, concerti, giochi, laboratori, proiezioni, passeggiate, incontri e mostre. Tema principale di questa edizione della rassegna è la cura. Ne parleremo con Martina Del Piccolo, direttrice artistica del festival. Sono le ore 11:10:05 da Vida Valencic. Buon proseguimento d'ascolto e l'augurio di una buona giornata.
1: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
2: Di domani, fin tremane a domenica, la Chiarnie si unirà a tor dal suo simbolo amato, la Madonna e de Mont la Mariane, che il Pape Voitile ha svolato per sore in tante de sue visite al Friuli dal 1992. In queste ultime settimane, già stato e state portate giù in te valade per essere ristrutturate. Prima di tornare sulla Spice a 1906 metri e sarà in pellegrinaggio, domani attraverso le parrocchie di Tumiece da Mar. In questo viaggio, le comunità si hanno immaneato un schiri di events come Corinchiarni, un ballet, un grumbiel, sabide di sere e un past per beneficenze domenie, donne di una rassegna dal titolo La Madonna Mariane, Regine de Chiarnie, la storia di una devozione in monte. Un no, qui che al salut di queste Madone e de devozione de Chiarnie a riguardo, un saluto a tutti di Antonella Lanfrit con Giacomo Plotz nella regia e un ben chiatato proprio dal nostro ospite, che è Mauro Cucchiaro, che è presidente del Consiglio Pastorale de Cooper di Tumiece. E prima di tutto, buondì, Presidente, grazie per essere con noi.
3: Buondì a tutti e un buondì grande anche a tutti gli ascoltatori che hanno ascoltato in questo momento.
2: Perché regine de Chiarnie, queste Madone, e perché queste devozioni per una Madone che ha sta così paraiar?
3: La devozione popolare e devozione antica riguarda la Madone, perché ha sia voluto portare e state mettute su la Spice da Mariane la prima volta dal 1150 volte per ricordare i 100 anni dell'apparizione Mariani a Lourdes, a Bernadette. E quindi un gruppo di Salesians principalmente, ricordate anche di tanti altri Samis, abbiamo pensato di ricordare questo evento e fare in maniera che questa devozione che stava che pampita fosse anche simboleggiata di una Madonna mettute su insomma da Mariane. Che è stato il primo momento di pensare e raffigurare questa devozione di la Madonna e anche una forma di custodia di tutti quelli che sono, no, gli abitanti di questi valari sati che ti alanti in alto a essere riconosciuti in queste montagne più iconiche da Chiarni, no, queste piramide che si sono identificate in maniera fiele alla Chialin, alla Iodin, che alanti in alto pensi non solo lassù a Chiamina, ma anche di Chialà in alto di essere il Cio.
2: Perché l'avessi portato giù? Che attorno su, attorno su in elicottero, attorno su, ma perché l'avessi portato giù?
3: Stare portato giù perché avere bisogno in parte la statua che è fatta di un scultore rinese, Max Piccini, in una fusione di leghe, alluminio e magnesio, però avere bisogno di manutenzione già che è, ma anche il basamento, che è di fier, che potendo mai immaginare e anche qualche belle fotografie che ha sio da Mariane, con la Ney, con l'Aier, con l'Isplois, è un processo di corrosione che ha bisogno di manutenzione costante.

0: quindi anche far sì che è stato un lascito in memoria di persone, un frequentatore da Marianne, un alpinista, un amico da Marianne, e in sua memoria si è voluto ricordare e dato il via a queste operazioni di manutenzione in qualche maniera, no, da statue e dal piedistal, che altrimenti avresti avuto qualche problema, insomma, e tal timpa iesi strutturalmente consolidato.
1: Ma anche la preparami la trasmissione, lui all'era lì dalla Sartore, anche la Sartore, sì. Dunque è un estate che anche...
0: No, è vero, no, la Sartore alle pacchi di da queste tragitti la Portin, no, domani a partire dal cortile del Salesians, perché è lì il luogo sostanzialmente la culla dall'iniziativa di portare sulla Madonna, e anche perché il Salesians sta al team con Don Heider, un prete di Benedetto, per Marianne e anche per te in giovani che l'hanno seguito, alle, che in qualche maniera celebrava la messa lassù in cui occasioni durante le percorrenze di Marianne. Allora vi pensate di portare la Madonna dai Salesians fino ad Amar e in un furgoncino, e vi invoglio, insomma, ti dai anche una bella rappresentazione, no, a queste Madonne che siete in processione accompagnate prima di tornare su sulla specie da Marianne.
1: Allora, qualche orari, domani è in processione a Tumiece e ad Amar, sì. C'è ore? Sì.
0: Allora, non i partini, si attinga a 6:15 dal cortile della residenza Tumiece, saranno qualche discorso e anche la benedizione, e i partini in corteo sulla processione con Don Angelo che non si accompagna.
1: Don Angelo Zanello, no?
0: Don Angelo Zanello, bravissimo.
1: Un signor,
0: sì. E il mio fino a Chiasutte, che è donne dal cimitero, che è la chiesetta di Sant'Ilario, in processione. Lì continuare fin all'ingresso al paese di Damar in macchine, e dopo venire a fare incarico sempre in processione di Don Pieri Bellina, che è il Bellini, che è il che dopo lo accompagnerà fin da Glesi di San Nicolò di Damar, sai.
1: E poi però avanti in davanti i festeggiamenti di Zing, no? Mobilita un po' la insabbia dei domeni.
0: Sì. L'idea di insomma di queste statue della Madonna che è venuta qui, ha già fatto un so peregrinaggio per i paesi a chi da Chiarni e state domandate di cui può essere, perché la in no duci purtroppo hanno la fortuna
1: sì.
0: di poter là con devozione su Pamariane, ma e quindi all'aver venuto dura in fotografie, in qualche filmato, in altri mood, ecco, alla po' di ori per loro glesi che per i momenti di devozione pui donne as personis tra comunità locali, visto che è espressione di una comunità locale il fatto di portare le sue, di vela su Marianne. E allora, in conseguenza di questa qui, con che motivo di vela la statua della Madonna qui, di pensato, un gruppo l'ha pensato sostanzialmente, di vei un po' di fieste, di fare in maniera che assicchiali in alto, ma assicchiali anche in basso, che ha le esigenze e le difficoltà delle persone, e quindi la Sabide sarà organizzata una grande corsa a staffette da Svizzera Buinore fino a Sir di Sere, in maniera che assicchiati la possibilità di udare una famiglia che ha bisogno per un frutto, le malate che ha bisogno di cure e assistenze, e tutti i ricavati che queste manifestazioni di disin tre dies di manifestazioni sarà devoluta a queste famiglie per poter dare un spirito di aiuto, perché alle giuste che non esistono attenzione anche ai esigenze del
1: sì, e che il balletto anche Sabide di Sere, e poi la domenica alle il Gustà, e anche una rassegna dal titolo La Madonna de Amariane, Regine de Chiarni, e la storia di una devozione in mondo. Dunque, anche lì stories, detules, no?
0: Ande stories, ande racconto, ande fotografie, hai tante inca si mette a disposizione in questo momento qui, perché questa devozione, seppur hai disvenute dai nostri pari, dai nostri nonos, a continua in maniera forte in Giacomo. E quindi tante tanti volontari, tante associazioni, le comunità di Tomiesa, la comunità montane, tante si sono messe a disposizione per fare in maniera che questo evento qui, che stanno alle Tomiesa, ma i prossimi santi a simulare spalu itineranti in tutte le Chiarnie, ad eventi un alt par che ha in alto e che ha orizzontalmente di esco che ha bisogno e dà un senso al vivi di questi giornali qui a Cumò.
1: Ecco, e con tutte queste storie che hanno sa contato anche con passione, si capisce perché che il Pape, che Alessandro Cumò, Papa Wojtyla, sì. quando è stato qui dal 1992, le proprie voluto passare per il suo, sì. il suo percorso qui, ha proprio provveduto un'etape in Cil, davanti, insomma, parsole da Madonna, e lì
0: brava.
1: Anche alla scritta Alc.
0: Sì, brava Antonella, perché proprio il 3 di mai, quando dal dopo di mesi si pensì circa 40.000 persone erano a Stadio Friuli a partecipare alla messa, no? Che lui alla, sì, alla Fabi de Vanda Inde, ecco, da Buinore all'alba a Sidis Profit, alle passate con l'elicottero, alla sorvolata la Marianne, la sua era gli amici della Marianna insieme con altre tante persone aspettarlo già all'alba, e lui alla componuto una preghiera, alla recitate, proprio dedicandole, a mi viene anche un po' di commozione, alla madre della Carnia, cioè sì, queste mari, cattiale con suo sguardo benevolo e cattiati su tutte le sensazioni, tutti gli sedigenti, tutti i bisogni di queste chiere di Carnia che tanti volin ben. E il Papa alla propria, con queste dediche, con queste preghiere, che non mi custodin in tal domo di Tomieci, la custodin e non sa proprio fatto partecipe anche di queste sue grazie.
1: Grazie su un grum a Mauro Cucchiaro, per essere stato con noi. Naturalmente, tutti che angusta, poi di arrivare a Tomieci tra Vinars e Domenie per partecipare a questo appuntamento, insomma a questo saluto alla regina de Chiarni. Un saluto a lui di Antonella Lanfrit con Ugo Nicoletti e Partecniche. No, si torna a sentire domani.

0: ben trovati, io sono Vida Valencic e questo è Cambio di Rotta, storie di cambiamento, resilienza ed amore per la vita.
1: Dammi una seconda vita.
0: E il buongiorno vi arriva anche da Federico Comara alla console e Silvia Rossetto alla regia. Sono le 11:21 minuti e 11 secondi e oggi parliamo di un popolo, il popolo cinese, che è forse l'etnia sulla quale si concentra il maggior numero di stereotipi, pregiudizi e false credenze. Sarà per gli occhi a mandorla o per l'aspetto unico delle loro città, dai tradizionali tetti a falde spioventi impreziositi con draghi e leoni, ai grattacieli oggi tra i più alti al mondo. Sarà perché mangiano con le bacchette o perché festeggiano il Capodanno seguendo un calendario diverso. Il nostro sguardo nei confronti del mondo orientale è spesso interrogativo e circospetto. Del resto, l'incontro con una cultura diversa, molto diversa dalla nostra, genera inevitabilmente degli interrogativi, uno stato di incertezza misto a fascino e curiosità. E questo non è dato solamente dalla lontananza geografica, culturale, linguistica, ma soprattutto dalla non conoscenza dell'altro e del suo mondo. E infatti solo la conoscenza è in grado di sfatare i falsi miti e sgretolare le superstizioni. Oggi sfateremo molti di questi miti, soprattutto conosceremo il percorso di vita di Antonella Moretti, che saluto qui in studio. Buongiorno Antonella,
2: buongiorno.
0: Benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Allora, da Trieste alla lontana Cina, alla immensa Cina che ha quanti? 1.600.000 abitanti, vero?
2: Tanti,
0: tantissimi. Allora, questo vostro passo come famiglia è avvenuto nel 2012, quindi dal Friuli Venezia Giulia, da Trieste, a Sezhun, che è vicino a Shanghai.
2: Suzhou, perdonami.
0: Ecco, Suzhou vicino a Shanghai. Ecco, allora gli ascoltatori avranno già capito che Antonella non solo si è trasferita a quel tempo, nel 2012, ma Antonella tu hai anche studiato cinese,
2: sì.
0: Quindi la pronuncia è correttissima. Allora, raccontaci di questo vostro passo nel 2012, le motivazioni, com'è stato proprio il trasferirsi in Cina?
2: Allora, il trasferimento è avvenuto per il lavoro di mio marito. Avevamo due bambini all'epoca piccoli e quindi ci è sembrato il momento giusto per provare questa avventura, anche perché un po' c'era sempre l'Asia nella nostra

0: nostra idea.
1: Sì, sì, raccontaci, raccontaci.
0: E quindi quando ci è arrivata questa occasione l'abbiamo accolta subito, con un misto tra euforia e un po' di paura anche, perché in effetti, come hai detto, non sapevamo cosa aspettarci. Se consideri, erano 14 anni fa, quindi ancora più, diciamo...
1: Ignoto, no?
0: Sì, esatto. Certo. Quando ho preparato le valigie non sapevo se dovevo portarmi, cosa dovevo portarmi, cosa avrei trovato lì. Mi chiedevo, troverò lo scolapasta? Ecco, questo tipo di domande addirittura.
1: Che poi quando... Vi aspettava già un alloggio, un appartamento che l'azienda di tuo marito vi ha fornito? Cioè, sapevate esattamente dove andavate a vivere?
0: In realtà noi abbiamo fatto un po' tutto da soli, eravamo già partiti un mese prima, diciamo, del trasferimento definitivo, io e mio marito, per cercare casa, e quindi siamo andati, abbiamo contattato sì, un po' di agenti immobiliari, abbiamo visitato qualcosa come 40 appartamenti in 2 giorni.
1: Pazzesco, sì.
0: In questo appunto ambiente totalmente diverso sia da qua che da come me lo immaginavo, da come ce lo immaginiamo un po' tutti.
1: Ecco, quali erano le aspettative che poi si sono sgretolate e invece rivelate completamente false?
0: Beh, noi abbiamo un po' l'aspettativa che la Cina sia campi di riso con i contadini con il cappello a punta, no? Abbiamo un po' questa idea, oppure luoghi magari via di sviluppo. Ci sono anche ovviamente quelle parti, perché la Cina è immensa. Io sto parlando per quanto riguarda la mia realtà e la mia esperienza con quella specifica città, che essendo vicino a Shanghai è anche una città molto moderna.
1: Quanti abitanti ha?
0: Dunque, nell'area metropolitana aveva 5 milioni di
1: sì,
0: abitanti.
1: Sì, quindi...
0: Cioè, veniva considerata insomma... una città di terza fascia. Quindi per noi...
1: Quindi possiamo capire quali sono quali siano le differenze con l'Italia.
0: Esatto. E quindi, diciamo, intanto si arriva lì, il primo incontro è stato con Shanghai, che è una città incredibile, moderna... incredibile, non ho altri veramente aggettivi per definirla, e che per me è stato uno shock in positivo però. E poi ci siamo trasferiti in questa, tra virgolette, piccola città appunto a cercare casa. E già il modo di abitare nelle città cinesi è diverso dal nostro modo di abitare, perché esistono questi conglomerati di appartamenti nei grattacieli che vengono chiamati compound, e sono, dipende, 10 o di più, 30 grattacieli delimitati da mura. Non perché la Cina sia un posto pericoloso, ma perché è proprio così che funziona il compound, diciamo, è una sorta di piccolo paesino all'interno della grande città.
1: Poi questo l'abbiamo visto anni fa, nel 2020, all'epoca del Covid, quando ci mostravano anche delle immagini della Cina. Io ricordo questi grattacieli e le persone, cioè questi grattacieli uno accanto all'altro, questi compound. Mi chiedo però, gli stranieri vengono confinati, tra virgolette, o comunque abitano in compound destinati solo agli stranieri, o no, c'è un'integrazione anche abitativa?
0: Ma diciamo, ci sono dei compound preferiti dagli stranieri, o meno c'erano, perché sono passati tanti anni e magari adesso non so com'è la realtà.
1: Ci arriviamo poi alla decisione sì, di alcuni anni fa di tornare in Italia.
0: C'erano sì, dei compound preferiti dagli stranieri perché magari erano più nuovi, più belli, con più
1: servizi,
0: come ad esempio il parco, piuttosto che supermercati o quello che era, e altri invece magari più, come chiamarli, cioè i compound di lusso per i cinesi e anche i compound popolari, ecco, dove magari gli stranieri non andavano ad abitare perché...
1: Non c'erano quei servizi
0: non c'era neanche la comunicazione, che magari in un compound grande esisteva un ufficio chiamato management dove c'era qualcuno che parlava inglese e per qualsiasi bisogno ci si poteva rivolgere.
1: Ecco, qui hai toccato anche la conoscenza dell'inglese tra i nostri pregiudizi, perché è un pregiudizio, è anche il fatto che in Cina non si parli l'inglese, ovvero la giovane generazione sicuramente lo parla, immagino, con la musica, eccetera, invece altrimenti

0: È molto difficile destreggiarsi. Tu prima di studiare il cinese, insomma, quando sei arrivata in Cina, com'è stato l'impatto con la lingua? Riuscivi a comunicare in inglese con le persone? Com'è stato?
1: Ci sono delle figure di riferimento per gli stranieri che vanno in Cina, che parlano l'inglese, di solito magari è l'agente immobiliare che ti aiuta a trovare l'appartamento, diventa un po' il tuo assistente,
0: angelo
1: custode, se hai bisogno di pagare le bollette o qualsiasi problema in casa, fa da tramite. Quindi ci sono delle persone che ti aiutano e che parlano inglese, perché all'epoca appunto le persone più in età non parlavano inglese, e adesso, come hai detto tu, i ragazzi giovani lo parlano, anche perché le famiglie cinesi hanno investito moltissimo per far imparare l'inglese ai loro figli, quindi capita spesso di vedere dei ragazzini che vengono mandati avanti a fare da traduttori quando in realtà i genitori non sanno parlare l'inglese, e i ragazzini sì.
0: Ecco, i ragazzini sì, però io adesso faccio delle ampie, delle grandi falcate avanti e arrivo ad un fatto che ti è successo in Cina, che è molto molto importante, molto rilevante, cioè che voi avete avuto il vostro terzo figlio in Cina e quindi tu hai partorito in un ospedale cinese. Ecco, raccontaci questa esperienza. Il perché ci sono ovviamente gli ospedali cinesi e ci sono gli ospedali internazionali. Ecco, dici tutto com'è andata.
1: Sì, in Cina diciamo ci sono questi ospedali internazionali che sono privati e sono anche molto molto costosi, soprattutto per quanto riguarda il parto cesareo, che io sapevo già avrei dovuto avere. E quindi noi ci siamo rivolti a un ospedale cinese, comunque che aveva un buon nome, e nella parte si chiama VIP, cioè dove tu hai la possibilità di avere le infermiere che parlano inglese a farti da tramite con i dottori. E poi, insomma, essendo questa parte VIP, hai la possibilità di essere accompagnato a fare i vari esami. E diciamo, quasi tutta la sanità si paga in Cina. Nell'ospedale cinese ovviamente il costo era molto molto inferiore rispetto all'ospedale internazionale.
0: Ed è stata sei trovata bene?
1: È stata un'avventura, perché comunque ci sono delle differenze culturali e sociali anche nell'ambito della gravidanza e del parto. Noi qui in Occidente siamo molto più sportive, diciamo, dopo un giorno ci alziamo, andiamo a fare la spesa, portiamo il bambino fuori. In Cina
0: che
1: invece,
0: forse è esagerato,
1: forse
0: no?
1: Esagerato. Sì. In Cina vige il periodo dei 40 giorni dopo il parto, lo chiamano 30 giorni, il mese viene chiamato, nel quale il bambino non deve assolutamente uscire, e la mamma, la neomamma, viene trattata con i guanti, quindi deve stare distesa, riposare, ci sono altri che cucinano per lei.
0: Comunque non male questo,
1: non è male.
0: Ecco, dell'influsso della medicina tradizionale cinese, che è molto presente ancora.
1: Molto presente, sì, è molto presente proprio
0: nella cultura
1: delle persone, sì. Esistono anche gli ospedali tradizionali di medicina cinese, di agopuntura, viene molto molto tenuta in considerazione ancora.
0: E qual è la qualità più grande che tu hai riscontrato tra la gente in Cina? Perché comunque tu sei andata appunto con la famiglia, con tuo marito che lavorava, tu eri a casa ed avevi la possibilità poi di tessere delle relazioni sia tra gli expat, quindi tra gli stranieri che si erano trasferiti in Cina, soprattutto donne, mogli, e anche tra i cinesi. Ecco, qual è la qualità dei cinesi che ti ha colpito più di tutte?
1: Ma io direi l'ospitalità, perché noi siamo sempre stati fortunati nella nostra esperienza di quasi 11 anni, abbiamo sempre trovato delle persone che ci hanno accolto bene. E quindi, ecco, sì, il cinese ci tiene molto ad accoglierti come un ospite d'onore, diciamo. Sicuramente
0: al di là delle barriere linguistiche,
1: al di là delle barriere,
0: sì, quindi anche se non, magari non parla l'inglese, ci si intende a gesti,
1: sì.
0: Quindi comunque un'accoglienza calda,

0: Sì, diciamo, in generale gli asiatici sono meno espansivi di noi, no? Come
1: Popolo, sì.
0: società, come popolo. Però tra le varie nazioni asiatiche, diciamo, forse i cinesi sono quelli un po' più simili agli italiani, no? Sono più aperti, lo metto tra virgolette, perché magari noi siamo più fisici, ci tocchiamo, ci abbracciamo, ci baciamo, loro meno, ma
1: Esprimono in altro modo la
0: sì,
1: propria
0: e sanno
1: accoglienza.
0: essere anche divertenti, insomma, con un senso dell'umorismo diverso dal nostro, anche quello.
1: Uno humor
0: Ma
1: nero o qualcosa un
0: no,
1: po', no?
0: loro si divertono molto con dei giochi di parole della lingua cinese, quindi hanno questo tipo di
1: Sei
0: humor.
1: riuscita a captare tu con la tua conoscenza del
0: Era
1: cinese, sei
0: troppo
1: riuscita? Oddio.
0: limitata, pur avendo studiato tanto, riuscivo ad arrangiarmi per la vita comune, ma
1: Complimenti,
0: era troppo
1: complimenti.
0: limitata per riuscire a captare i giochi di parole.
1: E qual è invece la parte più difficile, più ostica che hai dovuto affrontare in Cina durante questi 11 anni lì? Qual è stato forse lo scoglio veramente duro da superare?
0: Ma diciamo, io sono stata fortunata perché non ho avuto quello shock culturale di cui si parlava. Io ho letto tanti blog prima di partire per la Cina per prepararmi, no, a cosa mi aspettava, ma non ho avuto uno shock culturale molto forte perché ho voluto arrivare in Cina con una mentalità aperta e pronta a capire le differenze e soprattutto cercando di non portare al 100% il mio modo di vivere italiano in un paese straniero che è del
1: Completamente
0: tutto
1: diverso,
0: diverso.
1: sì.
0: Quindi aprendomi un po' anche alle cose che mi sembravano magari strane o diverse. E ti dirò che poi negli anni, perché siamo stati abbastanza tempo, abbiamo addirittura acquisito delle abitudini.
1: Per
0: Ad
1: esempio, bere
0: esempio,
1: l'acqua calda,
0: esatto, bere l'acqua
1: ecco,
0: calda.
1: che è una cosa molto salutare, che tra l'altro anch'io faccio, quindi bere l'acqua calda che alcuni occidentali si scioccano, no? Abituati magari
0: Sì,
1: alla
0: sì.
1: bevanda ghiacciata dal frigorifero, invece no,
0: No,
1: assolutamente
0: no, no,
1: no.
0: assolutamente. Questo sempre anche per le questioni della medicina
1: Sì,
0: tradizionale di
1: infatti,
0: cui
1: infatti.
0: parlavamo.
1: Allora io propongo, Antonella, di ascoltare una canzone che ci hai portato,
0: Sì.
1: che io non pronuncio perché non la so pronunciare, so solo la traduzione in inglese, You Exist in My Song. Ecco, ascoltiamoci questa bellissima melodia romantica.

0: 11:37 minuti 57 secondi. You Exist in My Song, questa è la traduzione inglese di questa ballata romantica cinese. Antonella, di cosa parla?
1: Qua mi trovi impreparata, però mi fai una domanda trabocchetto.
0: Di amore,
1: d'amore,
0: ecco, allora,
1: sì, d'amore
0: non... qui non sbagliamo. Allora Antonella Moretti in studio, nostra ospite, ci parla della sua esperienza di vita con la famiglia, con il marito e due bambini di 4 e 2 anni, 11 anni trascorsi in Cina, a 100 km circa da Shanghai, per il lavoro del marito. Antonella, allora, tu in Cina sei diventata, eri

0: diventata una tai tai, ovvero una signora casalinga, a casa con bimbi a scuola a tempo pieno, avevi una governante, eccetera, eccetera. Hai iniziato a scrivere un blog e a tessere delle relazioni con le altre expat, quindi con le altre, soprattutto donne straniere che vivevano in Cina negli stessi anni. Hai scritto anche un libro su questa esperienza tua e di queste donne, un libro che si chiama Prezzemolo e Cilantro, che appunto racconta certi fatti quotidiani che succedono in Cina agli stranieri. Però c'è una frase che mi ha molto colpita nel tuo blog e nel romanzo, e cioè che in fondo la Cina è riuscita a cambiarti totalmente, a realizzare dei sogni che l'Italia non è riuscita a fare. Ecco, raccontaci di come il paese Cina ha fatto questo miracolo.
1: Ecco, sì. Adesso io non so dirti se fossi andata in un altro paese, espatriata altrove, se sarebbe stato uguale. So dirti che andare in Cina per me è stato veramente un cambio di vita, e anche scontrarsi giorno per giorno con piccole difficoltà, piccole o grandi difficoltà, e con la paura,
0: la spesa
1: magari
0: al supermercato,
1: sì, di fare delle cose ignote, mai fatte, mi ha insomma.
0: Qual è stato un errore o uno scivolone che ti è successo e che hai detto accidenti, questa me la potevo risparmiare?
1: No, l'unico ricordo che mi viene è addirittura dopo 10 anni di Cina, quindi avrei dovuto saperlo, ho organizzato una festa di compleanno per mio figlio con i suoi compagni di classe che erano cinesi dell'asilo, e c'erano 5 bambini arrivati accompagnati dalle nonne, perché i nonni sono molto importanti in Cina, i genitori lavorano e i nipotini vengono tirati su dai nonni principalmente. Mi dà la bottiglietta d'acqua del bambino, mi chiede per piacere se posso dargli un po' d'acqua, e io ho sbagliato e gli ho dato l'acqua non fredda ma a temperatura ambiente. Gli ho dato acqua troppo fredda, la nonna sta per venire un colpo, si è alzata di colpo, ha aggiunto acqua calda nella bottiglietta del nipotino, e io mi sono veramente tanto vergognata, perché ho detto, ma come è possibile che ho fatto un errore simile? Dopo 10 anni di Cina avrà pensato che volevo ucciderglielo sto bambino con un po' di acqua fredda. Perché loro ci tengono tantissimo e veramente credono che bere l'acqua fredda possa fare male al fisico. E lì mi sono detta, mamma mia, veramente non si smette mai di imparare.
0: Di imparare. Come si rivolgevano a te come straniera? Perché comunque ovviamente dati i tratti somatici si rimane sempre stranieri,
1: certo.
0: No? Anche se ti sei avvicinata alla lingua cinese, parlavi un po' di cinese, insomma comunque si rimane tutta la vita stranieri.
1: Sì, sì, sì.
0: Com'era questo rapporto con loro, come ti vedevano?
1: Allora, gli stranieri che vanno a lavorare in Cina sono comunque, diciamo, hanno delle ruoli lavorativi
0: alti. No?
1: Quindi non si va in Cina per tentare la fortuna, per trovare un lavoro. E quindi ci consideravano anche con un certo ossequio, perché magari sapevano che c'erano delle aziende grosse alle spalle che ti mandano a fare questi lavori. E quindi io ho trovato sempre molta gentilezza e alle volte anche un po' questo ossequio dello straniero, no? Lo straniero veniva comunque considerato con un certo
0: riguardo. Ma esiste una certa integrazione degli stranieri? Perché ho letto varie cose sugli expat e mi è sembrato un po' che gli expat, almeno in Cina, vivessero un po' in una bolla, no? Una bolla bella, perché comunque con questi compound, questi nucleo di grattacieli con delle situazioni abitative molto belle, insomma, con dei servizi, come dicevi. Però ci si incontra tra di loro, no? Insomma, gli expat. È una bolla?
1: Sì, sì. È una bolla perché io sono stata 10 anni, noi siamo stati 10 anni

0: in realtà saremmo rimaste anche di più nei nostri programmi, ma ci sono alcuni che magari vengono distaccati per 2, 3 anni o 5, quindi sai che è un'esperienza a tempo determinato e non fai la grossa, grossa fatica di investire il tuo tempo, la tua conoscenza e di uscire anche dalla tua zona di comfort per avvicinarti al diverso. Magari un po' la fai, poi vedi che è difficile, perché in effetti è difficile. E allora ti ritrai un attimo e resti nella tua zona, vivi questi 3 anni magari come un'esperienza a sé stante. Io diciamo, l'ho scritto anche nel romanzo perché Prezzemolo e cilantro è un romanzato, no? Non è la storia della mia vita. Ovviamente ha tanto di quello che ho vissuto io, ma ha 3 protagoniste diverse. Nel romanzo ho scritto che una delle protagoniste non comprende questo atteggiamento, soprattutto da chi sapeva che doveva stare in Cina molto tempo, perché ti precludi anche un'esperienza il più
1: Formativa, no?
0: possibile, sì, più possibile profonda
1: Certo,
0: anche.
1: perché non ha senso vivere da europei in Cina, no? Quindi esigere le stesse cose, gli stessi ritmi, gli stessi rapporti come in Italia, ad esempio,
0: Certo.
1: no? Ecco. E Antonella, comunque, allora tu, avendo 3 figli, ovviamente hai toccato con mano anche la realtà del sistema scolastico cinese. Noi qui in Occidente sappiamo che il sistema scolastico cinese è estremamente competitivo e grazie a questa grande competizione anche ci sono talmente tanti avanzamenti tecnologici, scientifici, eccetera, eccetera, prodotti appunto in Cina, no? Si dice che la Cina ci mangerà, mangerà, no? Ci ingoierà tutti. Ecco, com'è il sistema scolastico cinese?
0: Allora, i miei figli non sono andati in una scuola cinese
1: Ma l'asilo
0: perché
1: cinese sì o
0: all'asilo
1: no?
0: sì, quello
1: Ecco,
0: sì.
1: allora raccontaci allora
0: Diciamo,
1: dell'asilo,
0: era
1: sì.
0: tra virgolette internazionale, ma l'ultimo dei tre, diciamo, è più cinese di tutti, tra virgolette, perché ormai dopo tutti quegli anni conoscevamo l'ambiente. È vero che i genitori cinesi pretendono il massimo per i loro figli, è una società competitiva. E i bambini sono sin da subito, gli è richiesto di eccellere in tutto, nella matematica,
1: Quindi da
0: nell'arte,
1: piccolissimi.
0: quindi da piccolissimi, sì.
1: Una pressione
0: Una pressione
1: impressionante.
0: forte, anche
1: Ecco.
0: perché devono studiare tanto già di suo per imparare tutti i caratteri cinesi. Quindi hanno ore e ore di attività extrascolastiche dopo la scuola.
1: Tra l'altro ho letto che le lezioni, ovviamente non all'asilo, ma più tardi, no? Ci sono delle lezioni che addirittura arrivano fino alle 10 di
0: Sì,
1: sera.
0: sì, sì.
1: Quindi non è un caso che magari una scuola o delle materie siano la sera, per
0: Sì,
1: esempio.
0: infatti anche molti bambini fin da piccoli vanno a vivere nella scuola,
1: Addirittura
0: perché appunto avendo
1: un
0: ritmi così. Sì,
1: convitto, un
0: sì, sì, sì.
1: convitto. Ecco, quindi li addestrano già da proprio da piccolissimi. E poi ovviamente arriviamo molto velocemente, purtroppo, dato il tempo a disposizione, arriviamo all'epoca più dura per te, ma per il mondo intero, che è stata l'epoca del Covid, che tu hai passato in Cina, almeno l'inizio. Ecco, raccontaci questo capitolo della vostra vita di famiglia che è stato poi decisivo affinché poi decideste di tornare in Italia. Com'è
0: Sì,
1: stato?
0: diciamo, noi abbiamo vissuto il Covid a metà tra la Cina e l'Italia e separati come famiglia,
1: Sì,
0: perché poi
1: una barbarità,
0: a un certo
1: quindi, insieme.
0: punto noi eravamo in Italia e mio marito in Cina. È stato
1: E ti era
0: molto duro e
1: precluso
0: mi era
1: di
0: precluso, sì,
1: raggiungerlo.
0: e questo, diciamo, per le limitazioni di viaggio la Cina ha chiuso i confini a tutti gli stranieri, anche quelli che avevano il permesso di residenza. E, diciamo, dopo tanti anni spesi anche a fare da ponte tra due culture, a cercare di capire, di vivere al massimo la mia esperienza anche con i cinesi, io ho vissuto un po' questa esperienza come un tradimento personale, a livello emotivo. A livello razionale capivo le motivazioni, ma non si ragiona cioè, il cuore non ragiona,
1: Certo, certo.
0: quando si rimane male, si rimane male. Anche perché la Cina è un paese che quando arrivi o la ami o la odi, non ci sono vie di mezzo, infatti alcuni stranieri dopo un anno se

ne vanno. Chi resta si innamora anche del paese. E quindi è stato molto duro da questo punto di vista. Vivere tutti questi ostacoli fino al ricongiungimento, che per fortuna poi è avvenuto a fine 2020.

0: poi in Cina in realtà finché loro sono riusciti a tenere a bada il virus, nel 2021 si viveva in maniera normale. Poi quando qua da noi ormai si usciva da questa pandemia è scoppiata lì. E lì si è un po' questa emergenza nazionale della pandemia che è arrivata anche in Cina, si è un po' svelato qualcosa che noi sapevamo esistesse, però non l'avevamo mai vissuta sulla nostra pelle. E erano passati anche tanti anni, perché eravamo già da 10 anni lì, e ci è sembrato il momento giusto per pensare a un rientro, perché volevamo che rimanesse un bel ricordo, che rimanesse un periodo in cui sì, che nei nostri ricordi ci fossero le cose belle e non magari la frustrazione per questo periodo di limitazioni e di lockdown della pandemia. E ci è capitata un'occasione per rientrare, che quindi abbiamo colto al volo.
1: Senza rimpianti?
0: Senza rimpianti, perché io credo che ci siano dei cicli nella vita che si aprono e si chiudono, e quello era il momento giusto per noi di chiudere quel ciclo lì.
1: Pensi che ci sarà la Cina in qualche modo nel vostro futuro, non dico prossimo, ma anche un po' lontano?
0: Penso di sì, assolutamente, perché ad esempio mio figlio, quello di mezzo, continua a dire che lui andrà a lavorare in Cina. Quindi abbiamo visto molti figli anche dei nostri amici che sono cresciuti da espatriati ma in Cina, ritornare poi per degli stage o addirittura lavorare, perché è il luogo dove sono cresciuti e ti resta sempre nel cuore, indifferentemente, insomma.
1: Ecco, tra l'altro resta sempre nel cuore e anche nella tua penna, che tu, cioè tutti questi racconti, tutte queste esperienze tu le riversi anche sulle pagine dei tuoi libri. Antonella, tra l'altro tu scrivi con uno pseudonimo che riveliamo o non riveliamo?
0: Ma riveliamolo,
1: sì. Ecco, dicelo.
0: Mimi Costalunga.
1: Mimi Costalunga, sì. Cioè zero cinese.
0: Zero. Però, anche il genere diverso, si tratta di romanzi d'amore, però in alcuni c'entra la Cina ancora.
1: Ecco, quindi allora invito gli ascoltatori a verificare quanta Cina c'è. Ovviamente questo è un discorso che potremmo prolungare per ore e sapere tutto della Cina, perché siamo curiosi, ma purtroppo il tempo, come al solito, è tiranno. Noi non facciamo le lezioni alle 10 di sera, però i minuti sono quelli. Grazie allora,
0: grazie
1: Antonella Moretti per questa introduzione, perché è solo un'introduzione alla Cina. Grazie anche a voi che siete stati all'ascolto. Potete riascoltare la storia di Antonella andando su RaiPlay Sound, digitando programmi per il Friuli Venezia Giulia ed ovviamente Cambio di Rotta. Ora però rimanete con noi, tra pochissimo ci sarà una nuova puntata di Né Stato Né Mercato. Da Federico Comara alla console, Silvia Rossetto alla regia e da me Vida Valencic, una risentirci giovedì prossimo, sempre alle 11:20. Vi aspetto, ciao!

0: né Stato né mercato. Il terzo settore in Friuli Venezia Giulia. A cura di Marina De Vescovi.
1: Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati per un nuovo viaggio nel terzo settore. Ringrazio subito chi mi accompagna per questa puntata di Né Stato né Mercato. In regia Silvia Rossetto e i tecnici Federico Comar e Dario Nardini. Veniamo al primo argomento che ci porta dritti a Pordenone, dove proprio ieri è stata inaugurata la vetrina dedicata alla cooperazione sociale. Siamo all'interno del progetto Pordenone with Love, promosso dalla Camera di Commercio di Udine e Pordenone, che ha messo a disposizione uno spazio in Palazzo Mantica. Ma per sapere bene che cos'è questa vetrina e che cos'è questa iniziativa, noi diamo il benvenuto a Luigi Piccoli, presidente del Consorzio Leonardo. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno a voi.
1: Consorzio Leonardo, che è un consorzio che raggruppa 8 cooperative sociali. Allora Luigi, ci spiega subito che cos'è questa iniziativa?
2: Ecco, questa iniziativa è una bella opportunità per le 30 cooperative sociali aderenti a Confcooperative Pordenone per presentare i prodotti e i servizi che vengono realizzati. È una vetrina che per tutto il mese di giugno, nelle mattine di mercoledì, venerdì e sabato, daranno la possibilità appunto ai cittadini di conoscere le realtà più da vicino delle nostre cooperative che operano in vari settori, dagli anziani e minori, giovani, disabili e immigrati. Quindi sarà un'ottima occasione per conoscerle più a fondo.
1: Dunque, abbiamo detto le cooperative che aderiscono a Confcooperative, poi io l'ho presentata come presidente del Consorzio Leonardo. Il Consorzio Leonardo diciamo raggruppa alcune cooperative, però voi avete voluto allargare questa possibilità a tutte le cooperative sociali della zona. Tra l'altro una bella dimostrazione di collaborazione fra cooperative.
2: Sì, certo, ecco, questo abbiamo colto l'occasione appunto di allargare questa opportunità di conoscenza, perché siamo fermamente convinti che insieme si può essere più incisivi e soprattutto in questi momenti è opportuno e necessario che i cittadini conoscano in maniera più ravvicinata le opportunità e i servizi delle cooperazioni sociali, quindi delle cooperative sociali, quindi è evidente che insieme si può veramente essere più incisivi.
1: Ecco, perché secondo lei è importante? Perché in genere abbiamo detto che la Camera di Commercio a promuovere questa iniziativa, che in genere è rivolta anche ad altri settori produttivi. Perché è così importante secondo lei che anche la cooperazione sociale si faccia conoscere, si mostri, si metta in vetrina nel vero senso della parola?
2: Questo sostanzialmente per due motivi. Il primo, perché si riesca a capire e a riconoscere alla cooperazione sociale un ruolo

0: ruolo a tutti gli effetti, a tutto tondo, di impresa sociale. Quindi in questo ci differenziamo dall'associazione di volontariato, ma poi soprattutto per far conoscere i servizi che facciamo, che sono rivolti a categorie, a persone appunto che sono nella maggior parte dei casi in difficoltà e che richiedono un'attenzione sempre maggiore. Ecco, non bisogna abbassare l'attenzione come società nei confronti di queste persone meno fortunate e trovare assieme appunto delle risposte. Quindi le nostre cooperative collaborano strettamente con i servizi sociali, con le aziende sanitarie, proprio per poter dare risposte sempre attuali e a servizio appunto delle persone, a misura quasi sartoriale, mi verrebbe da dire, proprio per essere efficaci.
1: Certo. E che cosa fa il consorzio esattamente, il consorzio Leonardo?
0: Ecco, il consorzio è nato quasi una trentina di anni fa e opera a servizio delle proprie associate per sviluppare la conoscenza della cooperazione sociale, quindi attraverso dei progetti condivisi, e in particolare in questi anni si è specializzato nella progettazione e nella gestione del servizio, di progetti di servizio civile universale, per dare la possibilità dei giovani per un intero anno di svolgere questa attività riconosciuta dallo Stato, ecco, quindi anche in parte retribuita, di poter svolgere questa attività nel loro servizio nelle cooperative, conoscere più direttamente le cooperative sociali e fare una bella esperienza di immersione nel sociale, ma anche per verificare la propria formazione e i propri orientamenti in prospettiva rispetto all'impegno lavorativo.
1: Sì, il servizio civile molto spesso rappresenta per i giovani un vero e proprio momento di svolta, al di là poi delle scelte lavorative future, però in molti casi abbiamo anche noi sentito delle testimonianze di giovani che dicevano: mi ha cambiato la vita, mi ha fatto conoscere una realtà di cui non sapevo nulla e mi ha cambiato profondamente. Quindi voi svolgete questo lavoro di coordinamento e anche di preparazione per tutte le cooperative associate?
0: Sì. In più, tra l'altro, quest'anno una bella opportunità è anche il coinvolgimento della Fondazione Pordenone Legge, quindi abbiamo due giovani che inizieranno da settembre, attualmente stanno completando appunto 9 giovani l'esperienza di servizio civile, la concluderanno ai primi di settembre e a metà inizieranno altrettanti giovani. Appunto diamo la possibilità a questi giovani di fare questa esperienza e siamo assolutamente convinti che è importante che loro possano avere questa opportunità. Io personalmente anche l'ho provata 40 anni fa quando ho fatto il servizio civile come obiettore di coscienza.
1: Certo.
0: E quindi sono assolutamente convinto che cambia la vita e può dare la possibilità a un giovane di mettersi alla prova, di fare l'esperienza anche assieme ad altri giovani e veramente di sperimentare appunto cosa vuol dire essere a contatto, nel nostro caso nell'ambito sociale e culturale, ma ci sono tante altre opportunità offerte dalle Pro Loco, da altre associazioni, ecco, in vari settori. Quindi è assolutamente importante continuare a dare questa opportunità ai giovani.
1: E parlando di cooperazione sociale, lei è presidente del consorzio, però di cooperative sociali ne conosce molte in regione. A suo avviso, quali sono le maggiori difficoltà che incontra oggi la cooperazione sociale?
0: La prima difficoltà che balza agli occhi è quella della carenza, della mancanza di personale specializzato, soprattutto gli educatori e poi anche appunto altri ruoli. Quindi a questo proposito, ecco perché è importante da un lato l'esperienza del servizio civile, ma soprattutto questa attenzione nel far conoscere l'importanza e anche tutta una serie di aspetti che coinvolgono appunto la propria vita, le motivazioni nell'avvicinarsi a questi mondi, perché purtroppo dopo il Covid c'è stato anche un abbassamento rispetto alle motivazioni nel fare servizi nel sociale.

0: al settore socio-educativo e un po' anche la crisi demografica dall'altro lato. Ecco, quindi c'è questa emergenza nell'individuare figure professionali, e poi diciamo più che una difficoltà è un continuo lavorare, impegnarsi con le amministrazioni comunali, con le aziende sanitarie, per poter rendere più efficace questa collaborazione nella continuità sia del tempo sia, come dicevo prima, nell'efficacia dei servizi. Quindi anche il lavorare assieme come cooperative, sia attraverso i consorzi sia attraverso le federazioni di settore, è molto molto utile proprio per un confronto e per fare anche l'unione, insomma, per poter essere più efficaci.
1: Quindi, secondo lei, una delle degli aspetti deboli, diciamo, una delle debolezze della cooperazione sociale è che si conosce poco all'esterno o si hanno delle idee un po' confuse su che cosa facciano le cooperative, per cui iniziative anche come quella che è partita ieri, che durerà per tutto il mese di giugno, può essere un modo per far capire bene non solo le diverse attività, ma proprio la varietà che offre la cooperazione sociale.
0: Sì, certo, anche perché noi in questi anni, possiamo dire, sì, mentre altre forme di cooperative hanno 100 e passa anni di esperienza, ecco, il nostro mondo si fa riferimento al massimo a una quarantina d'anni, ecco, e soprattutto è stato innovativo su vari settori. Anche faccio solo alcuni esempi, per esempio l'agricoltura sociale è stata attivata dal mondo delle cooperative sociali e prevede un coinvolgimento di varie forme di disagio sociale attraverso il contatto diretto con l'agricoltura, oppure il turismo sociale. Ecco, ci sono delle forme di innovazione per individuare risposte non solo al passo coi tempi, ma con le esigenze soprattutto delle categorie più svantaggiate, e questo la cooperazione sociale, pur tentando e cercando varie forme di pubblicità, ci rendiamo conto appunto che non sempre è conosciuta in maniera corretta. Ecco, questo riteniamo che dobbiamo fare sia noi come mondo della cooperazione sociale maggior investimento a livello di informazione e sensibilizzazione, ma anche a livello di amministrazioni pubbliche e poi di società, insomma, ecco, perché di cooperazione sociale siamo convinti che ci sarà sempre più bisogno.
1: Sì, è un tipo di lavoro, un ambito lavorativo in cui oltre all'aspetto giustamente retributivo, perché se uno lavora è giusto che venga retribuito, però l'obiettivo è anche quello di impattare sul benessere della comunità in senso lato, che può essere sia rivolgendosi a categorie fragili, come ricordava lei, ma anche svolgendo proprio delle attività che hanno una ricaduta positiva su tutta la comunità.
0: Eh sì, questo, infatti le cooperative sociali sono molto coinvolte nel lavoro di comunità, nelle reti, nel cercare appunto di stimolare energie anche che vanno al di là appunto del singolo contributo e intervento, sia dell'ente pubblico, del volontariato, nel caso nostro la cooperazione sociale. Quindi creare occasioni, opportunità di confronto e di strategia comune, ecco, l'importanza di progettare assieme, di programmare gli interventi in maniera articolata, insomma, ecco, questo certo. È assolutamente una strategia che ci sta a cuore.
1: Allora, ricordiamo gli appuntamenti, nel senso quando si possono conoscere le cooperative sociali a Palazzo Mantica?
0: Sì, a partire da ieri, tutti mercoledì, venerdì e sabato mattina, nel corso Vittorio Emanuele, praticamente nella sede della Camera di Commercio, a pochi passi dal municipio, e quindi è un'occasione ottima per conoscere più a fondo sia i servizi che i prodotti delle nostre cooperative sociali.
1: Bene, grazie. Io ringrazio Luigi Piccoli, ricordo presidente del Consorzio Leonardo, Consorzio di Cooperative Sociali. Grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: dopo questo momento musicale passo la parola alla rubrica Non tutti sanno che, Volontari in onda. Quest'anno, in questa stagione, siamo partite dai risultati della ricerca sul rapporto fra giovani under 35 e volontariato, la ricerca condotta dall'IRES, che ha evidenziato quali siano le nuove forme di partecipazione attiva e quale l'atteggiamento dei volontari del nuovo millennio. Con le nostre interviste abbiamo cercato di portare degli esempi in carne ed ossa di questi dati. Quindi non mi resta che lasciare la parola alla rubrica.
1: Non tutti. Volontari in onda.
0: Ed eccoci arrivati all'ultimo appuntamento di Volontari in Onda, la rubrica che promuoviamo insieme al Centro Servizi del Volontariato del Friuli Venezia Giulia per conoscere meglio alcuni volontari del territorio e le motivazioni che li hanno spinti a fare volontariato. La rubrica, come ho detto, la promuoviamo con il CSV e io saluto Francesca De Luca dell'area promozione del Centro Servizi. Buongiorno Francesca, bentornata.
2: Buongiorno Marina, bentrovate a tutte e a tutti.
0: Saluto l'ospite di oggi che è Ali Shawki, Ali Osman. Buongiorno, bentrovato.
3: Buongiorno Marina, grazie per l'invito.
0: Allora Francesca, vuoi presentarci brevemente Ali e anche dirci un po' quale sarà l'argomento che cercheremo di approfondire oggi con l'esperienza di Ali?
2: Sì, certamente. Allora, oggi parliamo di neovolontari e anche delle motivazioni di altri argomenti che sono ovviamente emersi in particolare dalla nostra ricerca. Allora, Ali ha 21 anni, vive a Udine, viene dall'Egitto, è in Italia da pochi anni, fa tante cose, quindi lavora, studia e fa diversi corsi. Tra le altre cose ha trovato il tempo, ha voluto cercare l'occasione per fare volontariato. Fra le varie modalità con cui ha cercato, insomma, dove poter andare a fare volontariato, ha incrociato la nostra bacheca, nostra intendo di Centro Servizi Volontariato. Sul nostro sito web c'è questa bacheca che si chiama Incontra, dove le persone possono compilare un modulo e chiedere di essere contattate e orientate a fare volontariato. A quel punto, infatti, Ali è stato contattato da una collega ed è stato indirizzato ad un'associazione, ad un ente, in questo caso anzi una fondazione, Casa Immacolata, di Udine, e lì da pochi mesi, da poco, ha iniziato a fare volontariato.
0: Ok, grazie.

0: Grazie Francesca. Allora, Ali, ci racconta perché e come le è venuta l'idea di fare volontariato, perché Francesca diceva che lei fa già tante cose.
1: Allora, io mi è venuto in mente a fare qualcosa utile nella mia vita perché avevo un tempo libero e ho detto, boh, perché non devo fare una cosa che magari mi permette di sentirmi utile nella mia vita? E invece di andare a fare qualcosa che non è utile, e ho detto no, vado a fare qualcosa che mi porta un po' avanti. Ho cercato di fare un lavoro volontariato, sono andato online su internet a cercare le fondazioni che occupano di fare i volontari qua a Udine, e poi ho trovato la bacheca che si chiama Incontra, e poi mi ha contattato la signora Martina, e poi Martina mi ha invitato a andare alla fondazione della Casa Immacolata. E poi sono andato lì e ho trovato una signora che si chiama Simona, e lei veramente è stata sempre a disposizione, che quando io le chiedo qualcosa, che sempre mi aiutava e sempre mi dà supporto per fare qualcosa utile nella Casa Immacolata.
0: Che cosa fa, lei alla Casa Immacolata?
1: Allora, io mi occupo principalmente di aiutare i ragazzi che ci sono lì, anche nella mensa, e anche abbiamo fatto un torneo di calcio. E sto dare un consiglio, voi anche do consigli ai ragazzi che ci sono lì per fare il meglio di loro.
0: Perché magari ci sono ragazzi, allora faccio una piccola premessa, la Casa dell'Immacolata a Udine si occupa anche di minori stranieri non accompagnati, è con questi
1: Esatto,
0: ragazzi che lavora, esatto.
1: sì.
0: Ecco, e immagino che ci siano forse anche dei ragazzi egiziani, ma sicuramente altri ragazzi parlanti l'arabo, lei è la sua lingua
1: Esatto,
0: madre.
1: sì, ci sono varie nazionalità, ci sono tunisini, marocchini e egiziani.
0: E quindi lei gli spiega anche un po' come funziona l'Italia.
1: Ok, la cosa lì è... Diciamo che cos'è la fondazione della Casa Immacolata. La Casa Immacolata semplicemente è una casa grande che ci dà una mano ai ragazzi che vengono dall'estero, che vengono qua ovviamente senza tetto, non trovano nessuno che li aiutano, e vengono abitati in una casa, in una camera, e li mettono in una casa, li danno da mangiare, li danno da bere, li danno supporti, e anche li aiutano di fare i loro documenti. Sempre c'è qualcosa da dare lì, quindi se c'è qualcuno che vuole, sta cercando, sta per strada ma non trova un posto da dormire, può andare lì e magari a chiedere che loro possono aiutarlo.
0: Certo, e lei lì aiuta questi ragazzi e magari anche è facilitato perché parla la lingua e
1: Esatto,
0: quindi
1: sì.
0: magari questi ragazzi vedono in lei anche una sorta di fratello maggiore.
1: Esatto, io sono andato lì a conoscere i ragazzi, sono veramente ragazzi molto bravi, molto buoni, e cercano sempre di qualcuno che gli dà un consiglio, un aiuto, ma sai che qua la lingua che è un po' differente della nostra lingua, magari i ragazzi vogliono fare qualcosa ma non sanno come dirla in italiano, come parlano, però loro stanno imparando, pure anche lì c'è una scuola di italiano che li insegnano l'italiano, tutto quanto, però nel frattempo magari vogliono qualcosa ma non sanno come dirla in italiano, e se loro mi dicono qualcosa io gli
0: Le
1: dico,
0: aiuta.
1: gli aiuta, gli dico
0: Certo.
1: le conduttrici che ci sono lì, e poi basta, se loro vogliono un aiuto io li do volentieri.
0: Beh, non è poco, è quello che sta dicendo Francesca. Lui dice bombasta, cioè non sta dicendo una cosa da poco, è
2: No,
0: un
2: no,
0: aiuto.
2: anche perché torno sul tema del tempo. Allora, cioè appunto lì, come dicevamo, lavora e quindi il suo tempo disponibile è nel weekend, in linea di
1: Esatto,
2: massima.
1: sì.
2: Se, da come parlavamo, no? Ovviamente ci siamo, insomma, raccontati alcune, ci ha raccontato alcune cose, quindi lui il sabato va a dare una mano, va a fare il volontario appunto presso questa casa.

0: Casa Immacolata, e quindi appunto c'è un po' tutto, anche secondo me, il tema che emerge anche dalla ricerca, insomma, del tempo, nel senso che oltre 2/3 dei volontari, emerge dalla ricerca, dedicano almeno 3 ore a settimana al volontariato. Una parte di queste dedica anche 5 ore. Sono quindi delle pratiche regolari, anche integrate, di volontariato. Però teniamo conto che spesso si tratta, noi abbiamo intervistato 18-35 anni, no? Sono stati contattati, insomma, in questa ricerca, quindi si tratta del tempo libero che hanno al di là del proprio studio e lavoro. E quindi, insomma, appunto, non è poco in termini di impegno, in termini di quello che viene fatto e anche, insomma, della disponibilità che uno dà, appunto.
1: E oltre a dare consigli, dare una mano se qualcuno ha bisogno, lei anche gioca proprio a calcio o fa l'allenatore?
2: No, cerco di giocare con loro perché mi piace giocare il calcio pure con loro. Faccio allenamento e anche gioco. Facciamo una piccola partita, una partitella ogni tanto. Giochiamo insieme, dai. Sì.
1: Io vorrei sapere, quello ovviamente che mi vuole dire, che cosa significa per lei, cosa significano questi sabati, cioè, o questi weekend in cui sta con questi altri ragazzi, e però lei dona del tempo, no? Che cosa le lascia questa cosa?
2: Allora, a fare il volontariato non è solo che tu vai lì a dare un aiuto, ma soprattutto tu aiuta te stesso, perché sempre quando fai il bene ti torna sempre indietro. Quindi cerco sempre di fare qualcosa utile, che so bene che questa cosa aiuta troppo i ragazzi che ci sono lì. E poi do consigli per i ragazzi che possono fare anche i loro volontariati, che anche puoi conoscere una nuova persona, puoi anche imparare qualcosa, porto qualcosa a casa, che magari conosce altra cultura, che magari una persona viene dall'estero, capisce almeno la sua cultura, come pensa, come funziona la sua testa.
1: Certo, non è facile, vero? Cioè, penso che l'Egitto e l'Italia, e poi all'interno dell'Italia anche le diverse regioni, ci sono grandi differenze.
2: Sì, esatto, non è troppo grande, però diciamo che la cultura è un po' diversa di qua, di là, sì, è un po' diversa la cultura.
1: Ok, e lei a Udine come si trova? Perché non è arrivato direttamente a Udine, vero?
2: No,
1: Prima
2: no,
1: è stato.
2: sì,
1: Come si
2: no.
1: trova qui?
2: No, a Udine mi trovo benissimo, qua la gente è molto gentile, molto cortese, e sto bene, lavoro qua, vivo qua e penso che continuo mia vita qua, continuerò la mia vita qua.
1: Bene, noi ce lo auguriamo. Francesca, vuoi aggiungere qualche sottolineatura
0: Sì.
1: alla storia?
0: Sì, certamente. Intanto, dicevamo all'inizio, le motivazioni. Sempre dalla ricerca, molte persone, i volontari, ci dicono che chi ha scelto il volontariato nel 42% dei casi l'ha fatto per servire la comunità, quindi appunto per dare una mano e sentirsi utili. E il 50% ci dice anche per una crescita personale. E poi, insomma, le percentuali sui casi maggiori sono queste, poi ci sono ovviamente tante altre motivazioni. Però, insomma, lì parlava del fatto di sentirsi utile, del fatto di aiutare gli altri e aiutare anche te stesso, no? Diceva,
2: Esatto.
0: mi porto avanti, cioè mi torna qualcosa indietro, se faccio volontariato mi porto avanti. Questo anche, secondo me, è un tema che torna nella ricerca, ma che anche forse, insomma, è naturale, nel senso che si parla di giovani, si parla di scrivere la propria storia, scrivere la propria biografia, quindi fare esperienze, fare anche cose diverse, e qua anche il tema della flessibilità, magari anche dell'intermittenza, provare, no? Lì ricordo quando abbiamo parlato, diceva: io oggi faccio questo volontariato con questi ragazzi e, insomma, mi trovo bene, mi pare, e ci diceva: ma chissà un domani, quindi potrebbe essere anche con altri destinatari del volontariato. Mi sembra che torni anche qua uno dei temi della ricerca, cioè lui, come tanti ragazzi e ragazze, sto scrivendo la mia biografia, e questo fa parte dell'esperienza e
1: Della mia.
0: di quello, sì, che poi, insomma, mi porta al futuro, verso il futuro.
1: Certo. Ali, vuole aggiungere qualcosa a queste cose che diceva Francesca?
2: No.

0: detto tutto quello che volevo dire, tutto, vado d'accordo con lei, con tutto quello che ha detto, e le ringrazio comunque.
1: No, noi ringraziamo lei per questa testimonianza e tra l'altro ricordiamo che lei comunque lavora, studia, sta facendo la patente, vero?
0: Esatto,
1: Sta
0: sì.
1: studiando per la patente, insomma, fa un sacco di cose, quindi grazie anche per il tempo che non solo dedica al volontariato, ma anche il tempo che ha dedicato a noi.
0: Grazie
1: Francesca, una battuta finale per
0: a voi. Sì.
1: concludere questo nostro ciclo di quest'anno.
2: Sì, anche perché ovviamente poi come centro servizi stavo pensando alle associazioni e quindi appunto sempre lì prima ci diceva ho incontrato queste persone, le persone che mi hanno accolto, mi hanno dato anche la libertà di scegliere che
0: Esatto,
2: tipo
0: sì.
2: di volontariato, dove stare, con chi fare volontariato e penso si siano, insomma, hanno organizzato anche in base al tempo che tu avevi a disposizione e quindi questo secondo me è un punto da sottolineare per gli enti, per le associazioni, cioè la capacità di ripensare le forme dell'impegno. Nel senso, magari noi associazione facciamo questa cosa sempre in questo modo, ma se si avvicinano a noi delle persone giovani che di
1: Che però
2: solito per
1: hanno
2: vari
1: altre
2: motivi hanno altre
1: esigenze.
2: esigenze, incastrano tutta una serie di impegni, insomma, no? Accade spesso. Ecco, allora a quel punto forse è pensabile ed è utile che noi riconfiguriamo noi enti e proviamo a pensare che la discontinuità e quindi il tema del esserci quanto riesco, esserci oggi, domani non so, magari dopodomani sì, possa essere una strategia che ci aiuta comunque ad aprirci e a attivare nuove risorse.
1: Certo. Io credo che in questi nostri appuntamenti da marzo a oggi abbiamo presentato forme diverse di volontariato, forme diverse di partecipazione. Tutti giovani under 35 che hanno dimostrato come in realtà la voglia di partecipare, no, non solo di fare volontariato, ma proprio di partecipare al bene comune c'è ed è vivace. Certo, ha delle forme diverse, forme che sicuramente non c'erano 30, 40, 50 anni fa, però sicuramente non c'è disinteresse o peggio egoismo, anzi, abbiamo cercato di raccontare alcune storie, io spero che almeno qualche assaggio l'abbiamo dato. Io ringrazio Ali Shawki, Ali Osman
0: Grazie a te.
1: e ringrazio Francesca De Luca insieme a Francesca Macuz, area promozione del Centro Servizi per il Volontariato e che dire, a risentirci.
2: Grazie, arrivederci a
0: Grazie, grazie
2: tutte e
0: a
2: tutti.
0: tutti.
1: E anche per oggi abbiamo finito. Vi ricordo che potete riascoltare questa trasmissione su RaiPlay Sound. Ringrazio i tecnici Dario Nardini e Walter Bidonis e Silvia Rossetto in regia. Vi lascio adesso all'informazione regionale e noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao da Marina De Vescovi.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Al Tribunale di Udine si riapre il processo per la tragedia del Natisone. Era il 31 maggio 2024 quando tre ragazzi persero la vita trascinati via dalla piena. Oggi si è aperto il dibattimento. Quattro gli imputati, un'infermiera della Sores e due e tre vigili del fuoco.
2: Si chiamava Fazal, era un afghano e aveva 28 anni, uno dei quattro migranti morti in Calabria, arsi vivi per mano dei caporali, una tragedia che ha sconvolto l'intero paese. Fazal era passato per Trieste ed era entrato in contatto con l'associazione Linea d'Ombra.
1: In Consiglio regionale si mette in moto l'iter legislativo per la riedizione delle province dal 1 gennaio 2027. Sulle indiscrezioni relative alla legge elettorale, l'assessore agli enti locali Roberti ha chiarito che non c'è ancora neppure una bozza. L'ipotesi che circola in ambienti di maggioranza parla di un sistema misto con collegi uninominali e un listino proporzionale bloccato.
2: A 4, sicurezza e accessibilità fanno un passo avanti, completate con 4 mesi di anticipo le nuove barriere tra l'Isert e Re di Puglia. Firmato il contratto per l'ampliamento del casello di Re di Puglia, porta d'accesso strategica all'aeroporto di Trieste. Autostrade Alto Adriatico investe oltre 15 milioni di euro per rendere più sicura e scorrevole la direttrice Udine-Trieste.
1: Cambiare la normativa doganale europea che mette a rischio l'identità dei prodotti del territorio, investire di più sulla produzione agricola e contrastare l'aumento dei costi legato alla guerra in Iran. Queste le richieste dei 2000 agricoltori di Coldiretti riuniti questa mattina alla fiera di Udine.
2: Riqualificazione delle sponde del Noncello e inserimento lavorativo vanno assieme in un progetto che riguarda il parco del seminario di Pordenone, inserito nel contratto di Fiume.
1: Scienziata, divulgatrice, prima direttrice donna di un osservatorio astronomico, la signora delle stelle Margherita Hack e la sua lezione più attuale che mai nel ricordo di Francesca Matteucci, una storica collaboratrice ed erede della sua cattedra all'Università di Trieste.
2: Udine capitale dei libri, torna la notte dei lettori con oltre 60 eventi dedicati al tema della cura. Per 4 giorni la città si trasforma in un laboratorio culturale con più di 100 ospiti. Il primo, Gian Antonio Stella, mentre la banda Osiris porterà in scena uno spettacolo concerto dedicato all'ambiente.
1: Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Daniele Lettige e Antonio Cagliazza. Al Tribunale di Udine è cominciato il dibattimento nel processo per la morte dei tre giovani annegati nel fiume Natisone il 31 maggio del 2024. Quattro gli imputati, un'infermiera della Sores e tre vigili del fuoco del comando di Udine, accusati di omicidio colposo plurimo per presunte negligenze e ritardi.
3: Aula di Tribunale di Udine in silenzio assoluto e occhi lucidi dei familiari mentre vengono ascoltate le chiamate di soccorso di Patrizia Cormosch il 31 maggio 2024 a partire dalle ore 13.29. Da lì a 40 minuti sarebbe stata travolta dalla piena del fiume assieme a Bianca Dorosch e Christian Molnar. Dopo 6 udienze tecniche è entrato nel vivo con la fase dibattimentale e l'ascolto dei testi della procura il processo per la tragedia dei tre ragazzi. Nell'aula più grande del Tribunale di Udine, quella dove di solito si celebrano i processi in corte d'assise, per accogliere parenti e amici delle vittime, ma anche per permettere di proiettare immagini, video, comunicazioni radio e appunto audio che ripercorrono i momenti della tragedia sotto al ponte romano di Premariacco, la macchina dei soccorsi che non ha funzionato e le successive fasi di indagine. Assenti i 4 imputati per omicidio colposo, 3 vigili del fuoco e un'infermiera della Sores, tutti impiegati quel giorno nelle rispettive sale operative. Le foto del telefono di Patrizia, le telefonate acquisite dagli inquirenti, coordinate dal procuratore Massimo Lia e dalla sostituta Letizia Puppa, aiutano a ricostruzione e cronologica illustrata dai carabinieri che hanno condotto le indagini. L'arrivo dei ragazzi alle 13.23, l'alveo del Natisone appare asciutto. 2 minuti dopo, dalle 13.25, già l'acqua sta iniziando a

0: rialzarsi. Alle 13.29 la prima chiamata di Patrizia Cormos viene classificata come soccorso tecnico urgente e trasferita alla centrale operativa di secondo livello, quella dei Vigili del Fuoco. Attivati prima il nucleo ospedale alpino fluviale, poi l'autoscala, dirottata a Primo Reacco una squadra impegnata in un altro intervento, ma l'autopompa di Cividale non ha dispositivi per il soccorso fluviale. Alle 13.36 Patrizia richiama il numero unico di emergenza. La giovane invia tramite WhatsApp la posizione a un numero telefonico fornito da uno degli operatori imputati. La telefonata dura 11 minuti, nel frattempo viene messa in attesa. Si odono le grida d'aiuto dei tre ragazzi. Ascoltare questa chiamata dall'inizio alla fine per i familiari è forse il momento più duro dal punto di vista emotivo, assieme al video in cui i ragazzi vengono trascinati via dalla corrente. Il susseguirsi di telefonate dalle 13.41 alle 14.07, quando entrambi gli elicotteri risultano decollati, doppio India da Pasian di Prato e Drago da Venezia, documenta le fasi in cui le due sale operative, dei pompieri e della SORES, si confrontano anche internamente per capire quale mezzo inviare. L'udienza è ancora in corso. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Uno dei quattro braccianti bruciati vivi in Calabria era passato da Trieste. Si chiamava Fasal, era afghano e aveva 28 anni. Lo avevano conosciuto i volontari dell'associazione Linea d'Ombra.
2: Un anno fa, uno dei quattro braccianti carbonizzati era qui, proprio a Trieste, con voi.
3: Sì, era uno dei tanti.
4: Conoscevamo Fasal. Era stato tra noi, afghano, 28 anni, lo scrive Lorena Fornasir sul suo profilo Facebook, dopo aver appreso della tragedia. Quattro braccianti, giovanissimi, bruciati vivi in Calabria. Abbiamo incontrato a Trieste il marito di Lorena, Gian Andrea Franchi, a 90 anni. Insieme sono la coppia solidale della città, Linea d'Ombra, opera nel volontariato per sostenere le popolazioni migranti a Trieste.
2: Questi ragazzi qui a Trieste lo trovavano un lavoro? Perché sono andati via, poi sono andati in Calabria, secondo te?
3: Ah, nel caso di questi ragazzi vanno dove trovano, vanno dove riescono a campare, e chiaramente il Sud Italia è uno dei luoghi in cui, con questo terribile sfruttamento per i lavori agricoli, accoglie un numero notevole di persone. Vogliono vivere, non è che vogliono lavorare, che tra l'altro sono lavori miserabili, vogliono vivere. Difatti l'esperienza che noi facciamo in piazza è con persone che hanno una voglia di vivere che noi occidentali nemmeno ci sogniamo. Sa cosa mi diceva una volta un compaesano di questo ragazzo, un afghano? Ma tu, italiano, europeo, che cosa sai della vita? Sei mai stato per 7-8 ore attaccato sotto un camion, legato con delle corde, e pensare che a ogni curva, a ogni frenata puoi cadere di sotto e diventare una specie di cotoletta? E di fronte a uno che mi dice così, che è lì con i piedi gonfi e che si riprende e riparte per la Germania, cosa dico io? Dico che tu sei veramente una persona viva e io sono molto meno vivo di te.
4: Trieste, Claudia Marra, Rai, TGR Friuli, Venezia Giulia.
5: La politica: in consiglio regionale è partito l'iter legislativo per il concreto ripristino delle quattro province con i loro consigli elettivi. Già il dibattito parlamentare, avvenuto in sede di revisione dello statuto, aveva lasciato capire quanto il tema possa creare tensione fra maggioranza e opposizioni.
6: È ufficialmente cominciato in Consiglio regionale il percorso legislativo che porterà al ritorno delle province dal 1 gennaio 2027. Allo stesso tempo andranno in pensione gli EDR, gli enti di decentramento regionale, strutture tecniche che hanno svolto alcune funzioni specifiche come l'edilizia scolastica, la gestione della viabilità e delle strade. Gli EDR sono stati pensati dalla prima giunta Fedriga come una fase di transizione verso il ritorno delle province abolite durante il mandato di Deborah Serracchiani. L'obiettivo è ora vicino, dopo le modifiche costituzionali allo statuto regionale. A differenza del resto d'Italia, le province in Friuli Venezia Giulia saranno elette direttamente dai cittadini, secondo le intenzioni del presidente Fedriga. A proposito delle indiscrezioni sulla legge elettorale provinciale, l'assessore agli enti locali per Paolo Roberti ha chiarito che non esiste ancora nemmeno una bozza, c'è soltanto una delibera di giunta che prevede uno studio preparatorio in vista della nuova legge elettorale. L'ipotesi che circola negli ambienti della maggioranza parla di un sistema misto con collegi uninominali. Un listino proporzionale bloccato, il ritorno alle urne è previsto per la primavera del prossimo anno. Diverse le perplessità espresse dall'opposizione, dalla forzatura dei tempi con l'avvio delle audizioni proprio nel giorno dell'illustrazione del provvedimento, alla scarsità di funzioni che inizialmente avranno le province. Agli enti saranno attribuite le stesse competenze dei vecchi EDR, con l'aggiunta della programmazione e della pianificazione del

0: territorio. Inoltre, dal 2028 sarà introdotto il supporto amministrativo ai comuni con meno di 5.000 abitanti. Proprio oggi, dunque, le prime audizioni, viene sentita anche l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, che mesi fa aveva chiesto un coinvolgimento in questo percorso. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: I numeri relativi ad arresti, controlli e rintracci di migranti irregolari non sono lo specchio di una reale prevenzione contro crimini o terrorismo. È la posizione di Rachele Censabella, segretaria del sindacato di polizia SIULP del Friuli Venezia Giulia, secondo cui onesto sarebbe dire che per fare tutto questo vengono da anni impiegati molti denari e moltissimi operatori, in un periodo in cui tutti i sindacati di polizia invocano un aumento di personale e in condizioni logistiche che tutti i sindacati di polizia hanno più volte stigmatizzato. Il tutto mentre, continua la nota del SIULP, le nostre frontiere sono e resteranno un colabrodo a dispetto di qualsiasi dispiego di forze poste a loro salvaguardia, poiché per presidiare un varco ne restano liberi un numero imprecisato. Così come strutturato, il servizio di controllo ai confini è palesemente illogico perché gli stranieri passano comunque. Non sarebbe meglio riportare quei colleghi in città e fare sicurezza sul territorio? Si chiede la responsabile regionale del SIULP.
2: La Guardia di Finanza di Udine, nell'ambito dei controlli alla frontiera con la Slovenia, ha intercettato un'auto in ingresso in Italia con a bordo 5 cittadini pakistani, 3 dei quali senza documenti. I successivi accertamenti, svolti insieme alla polizia di Cividale, hanno permesso di accertare la posizione irregolare di 2 passeggeri e di identificare il terzo. Informata l'autorità giudiziaria, è stato disposto l'arresto dell'autista del veicolo, poi trasferito nel carcere di Via Spalato a Udine. Gli altri 2 soggetti in regola sono stati denunciati a piede libero e il mezzo è stato sequestrato. I 2 migranti irregolari hanno invece presentato domanda di asilo e sono stati indirizzati all'ufficio immigrazione della questura udinese.
1: Traffico molto intenso e qualche coda sulle autostrade della regione, con diverse criticità dovute al traffico intenso, soprattutto di turisti in arrivo da nord per le festività del Corpus Domini. In particolare si registrano 4 km di coda sulla 23 alla barriera di Ugovizza in direzione Italia, code che questa mattina erano arrivate fino a 14 km, e 1,5 km di coda in direzione Austria. Code a tratti sempre sulla 23 anche da Gemona a Palmanova verso il bivio con la 4 per traffico intenso. Infine, sulla 4 in direzione Trieste, sempre code a tratti tra Monfalcone Est e Sistiana, dovute anche qui al traffico intenso e a un cambio di carreggiata nel tratto fra Duino e Sistiana.
2: Vediamo la situazione meteorologica. Il cielo è da sereno a variabile sulla regione. Ecco le temperature alle 11. A Trieste 21 gradi, il mare è quasi calmo e ha una temperatura di 22 gradi. A Gorizia e a Udine 22 gradi, a Pordenone 21, Tolmezzo 20, Tarvisio 19, Forni di Sopra 17, Sappada 15, Piancavallo 13, Montelussari 11 gradi, Zoncolan 9. A Grado e a Lignano 21 gradi e mezzo, la temperatura del mare in entrambe le località è di 21 gradi.
1: Queste le previsioni per oggi pomeriggio. Sulla zona montana cielo variabile con la possibilità di qualche rovescio, sulla costa venti a regime di brezza. Domani cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse da moderate ad abbondanti, localmente anche intense e temporalesche, specie in pianura e sulle prealpi. Sulla costa soffierà moderato vento da sud al mattino, bora moderata in serata. In giornata miglioramento sulle zone occidentali, in serata anche sulle altre zone.
2: Autostrade Alto Adriatico raggiunge 2 importanti obiettivi strategici per la sicurezza e la mobilità lungo la A4, sempre più al centro dei traffici commerciali e turistici. Conclusi con 4 mesi di anticipo sul cronoprogramma i lavori per le nuove barriere spartitraffico in calcestruzzo tra il Lisert e Redipuglia, è firmato il contratto per il potenziamento del casello di Redipuglia, funzionale allo sviluppo del Trieste Airport e i cui lavori partiranno dopo l'estate. L'annuncio è stato dato oggi nella sede di Palmanova, alla presenza dei vertici della concessionaria, dello scalo aeroportuale e delle istituzioni regionali.
3: Dopo un anno di lavori tra la barriera dell'Isert e Redipuglia, Autostrade Alto Adriatico ha completato la sostituzione di circa 4 km di vecchie barriere spartitraffico in acciaio con nuove in calcestruzzo capaci di ridurre il rischio di pericolosi salti di carreggiata, un intervento da oltre 8 milioni di euro in uno dei tratti più delicati della A4, realizzato seguendo il modello già adottato sulla terza corsia. Dopo l'estate partirà invece il progetto di ampliamento a 7 varchi complessivi del casello di Redipuglia da quasi 7 milioni di euro, previste 2 nuove porte dopo quella provvisoria aperta lo scorso anno, nuove corsie e interventi per migliorare accessi e uscite. I lavori si concluderanno entro il 2027 senza interrompere.

0: del traffico autostradale, due opere che puntano a migliorare sicurezza e fluidità della circolazione lungo la direttrice Udine-Trieste, che proprio quest'anno celebra i 60 anni e assume un ruolo sempre più strategico per traffici, logistica e collegamenti col Trieste Airport, ha sottolineato il presidente di Autostrade Alto Adriatico Monaco. Investimenti che, ha aggiunto l'assessore regionale all'infrastruttura Mirante, rendono la rete autostradale più sicura, moderna e competitiva, con benefici immediati per cittadini, imprese, turismo e logistica, rafforzando il ruolo del Friuli Venezia Giulia come piattaforma tra Mediterraneo ed Europa centrale. I numeri confermano intanto il trend di crescita dei flussi turistici e soprattutto commerciali. Nel 2025 la 4 ha registrato il record di 54 milioni di transiti contro i 36 di 20 anni fa, un veicolo su tre e un mezzo pesante. Nei primi 5 mesi del 2026 il traffico è cresciuto di un ulteriore 2%. Sempre più trafficato anche il tratto di Puglia Lisert, con quasi 12 milioni di transiti nel 2025, il 14% in più rispetto al 2022 e una crescita dell'1,6% quest'anno, così pure il casello di Redipuglia con 3.700.000 transiti nel 2025, oggi in aumento del 3%, una crescita legata anche allo sviluppo del Trieste Airport di Ronchi dei Legionari, che lo utilizza come principale accesso. Per il presidente dello scalo Marano, il suo ampliamento migliorerà l'accessibilità dell'aeroporto e l'attrattività dell'intero sistema infrastrutturale regionale. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un progetto riguardante il Noncello e l'intero parco del seminario di Pordenone mette insieme riqualificazione e inserimento lavorativo. Si chiama Custodi di Equilibri ed è inserito nel contratto di Fiume. Ci spiega di più Stefano Mantovani, presidente della cooperativa Noncello, uno dei soggetti promotori assieme all'azienda sanitaria Friuli Occidentale.
2: Un progetto sperimentale che nasce in un servizio in accreditamento con l'azienda sanitaria, quindi è pagato dal settore sociale dell'azienda sanitaria Pordenone, in cui praticamente si sperimentano delle nuove forme di inclusione tra ambiente e sociale per ragazzi svantaggiati, dove si chiama propedeutica al lavoro, anche se la questione del lavoro è una questione sempre più complessa e che sta molto, diciamo come esperienza, espellendo le persone più fragili dal mondo del lavoro. E questo oggi determina anche un'esclusione sociale, un'espulsione del tessuto sociale. Questo è un tentativo di sperimentare un altro modo, un altro luogo, un'altra forma per fare inclusione, chiamiamola socio-economica, di persone fragili.
3: Quante sono le persone coinvolte?
2: Adesso, perché sono variabili, sono intorno a 6-7 persone, più va bene i nostri operatori che seguono questo progetto. Noi adesso stiamo cercando di capire come questo progetto potrà svilupparsi, quindi fare un passo oltre e magari cominciare a affrontare in maniera anche difficoltosa dinamiche di mercato, quindi avvicinarsi con piccoli passi a un mondo più reale e più alle volte competitivo e duro, che è quello della realtà.
4: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Per iniziativa di Coldiretti, migliaia di agricoltori si sono riuniti nella fiera di Udine per un momento di confronto sui pericoli che minacciano la sovranità alimentare del paese, a partire dai rincari dei costi di produzione legati alla guerra in Medio Oriente e per fare il punto della situazione sui risultati ottenuti con le manifestazioni in Italia e in Europa.
6: L'impennata dei costi di produzione, ma anche l'identità produttiva a rischio, che per il Friuli Venezia Giulia riguarda eccellenze come prosciutto di San Daniele e Montasio. Per i 2.000 agricoltori di Coldiretti regionale l'allarme è serio, in ballo competitività e tenuta delle produzioni. La guerra in Medio Oriente, con l'impennata dei costi energetici e di trasporto, tra le motivazioni della mobilitazione permanente che negli ultimi mesi ha coinvolto oltre 100.000 soci in tutta Italia. Ma fondamentale è anche la questione dell'attuale normativa doganale europea, che consente di attribuire l'origine di un prodotto al paese in cui avviene l'ultima trasformazione sostanziale. Pesa l'aumento dei fertilizzanti fino al più 85% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un'impennata di costi che grava sull'economia delle aziende circa 250 euro in più ad ettaro. Gli agricoltori chiedono all'Europa di abbandonare approcci ideologici e di tornare a investire sulla produzione agricola, sulla sovranità alimentare e sulla trasparenza delle filiere, mentre i giovani agricoltori cercano di trovare sbocchi diversi. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Poco prima delle 6.30 di questa mattina, una squadra dei vigili del fuoco di Gorizia è intervenuta in via Brigata Etna per un salvataggio speciale. Un capriolo era rimasto incastrato tra le sbarre di un cancello. Arrivati sul posto, i pompieri hanno trovato il povero animale bloccato tra le inferriate. Con un po' di abilità e l'aiuto del divaricatore,

idraulico hanno allargato le sbarre quel tanto che bastava per liberarlo. Una volta fuori dalla trappola, il capriolo è stato adagiato a terra. Dopo qualche minuto di riposo e un grande spavento, ma per fortuna senza ferite, si è rialzato sulle sue zampe e si è allontanato tranquillamente facendo perdere le sue tracce.

0: Margherita Hack, la signora delle stelle, e fu la prima donna nel 1964 a ricoprire la cattedra di docente ordinaria di astrofisica, quella cattedra all'Università di Trieste che nel 2000 passò a Francesca Matteucci.
1: La Margherita, quando andò in pensione, io feci il discorso per lei che andava in pensione e lei concluse dicendo: la Francesca la sarà la mia successora.
0: Un esempio per molte donne, Hack era consapevole di dover lottare di più per arrivare agli stessi traguardi degli uomini.
1: Ricordo un aneddoto, eravamo al Museo Revoltella, e eravamo tutte donne e a tutte il giornalista ha chiesto: siete state discriminate nella vostra carriera come donne? E tutte abbiamo risposto sì, tranne lei che ha detto nel suo toscano, mi pare. Dopodiché io nell'orecchio le ho detto: ma pensaci bene. E lei alla fine ha detto: ma è ora che ci penso. In effetti, quando vinsi la cattedra, perché facevano delle terne all'epoca, gli altri due colleghi maschi in terna con lei avevano 3 volte meno pubblicazioni di quello che aveva lei.
0: Fiera sostenitrice dei diritti degli animali, è ricordata anche per il suo impegno civico, ma innanzitutto per il suo contributo alla ricerca.
1: Il suo più grande successo era stata l'intuizione felice che ebbe alla fine degli anni 50 sulla stella Epsilon Aurighe, che è una supergigante, la quale veniva eclissata in un certo periodo di tempo e non si capiva da cosa. E lei ha intuito che quello che eclissava la luce, che copriva la luce di questa stella, era una compagna che però era invisibile.
0: Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: A Pordenone è in corso da questa mattina la prima edizione di Sportivissima, il grande sport in piazza, iniziativa promossa dal comune che porta il salto con l'asta nel cuore della città e ha trasformato Piazza 20 Settembre in un'arena sportiva. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, ci sarà spazio per Just Jump con prove e attività dedicate ai più giovani guidati da tecnici specializzati. Prima competizione in programma invece alle 14.30, mentre la seconda gara prenderà il via alle 17.30. La manifestazione si concluderà con la gara top alle 20.30 che vedrà protagonisti alcuni tra i migliori atleti del panorama nazionale e internazionale del salto con l'asta.
3: La cultura inizia oggi a Udine l'edizione 2026 della Notte dei Lettori, 4 giorni di incontri, letture, mostre, dibattiti legati al tema della cura, con oltre un centinaio di ospiti che animeranno le 29 stazioni del festival. L'inaugurazione ufficiale alle 18 nell'ex chiesa di San Francesco col giornalista del Corriere della Sera Gian Antonio Stella, ma sentiamo che cosa attende il pubblico dalla direttrice artistica del festival, Martina Del Piccolo.
4: Sono oltre 60 gli eventi di queste 4 giornate dal 4 al 7 a giugno a Udine, con oltre 100 protagonisti. Il filo conduttore è la cura, che poi in friulano diventa ve cura, un po' la mentalità dell'azione del fare, e in inglese I care, quindi responsabilità e in qualche modo impegno di ognuno. Il senso è proprio quello della cura come attenzione, tempo dedicato, tempo ritrovato, ed è una sorta di manifesto della cura, perché di evento in evento abbiamo la cura dell'ambiente, la cura delle relazioni, la cura della fragilità, la cura attraverso l'arte, la cura del patrimonio culturale, la cura della comunità. È veramente un viaggio tutto da scoprire in 29 stazioni, 29 luoghi della città che diventeranno luoghi in cui si racconteranno storie, tavole rotonde, riflessioni, spettacoli, musica, arte.
2: L'incontro inaugurale questa sera è quello con Gian Antonio Stella. Di che cosa parlerà lui nel suo intervento?
4: Gian Antonio Stella ci regala una lectio magistralis, partirà proprio da quello che per noi, lui dice, friulani, sta a cuore, questa piccola patria che però, secondo la sua visione, sta dentro un'altra patria, un'altra ancora, e quindi l'identità è un po' come le matriosche, una dentro l'altra. Andremo a riscoprire il senso proprio dell'identità, ma anche la cura del patrimonio e quindi le bellezze paesaggistiche, ma anche culturali e storiche, con un riferimento in particolare alla città di Udine e a Venzone, esempio più clamoroso di cosa sia stato il modello Friuli.
3: Un viaggio singolare fra narrazione, musica e curiosità dedicato alla sale in una chiave universale ma soprattutto locale, Trieste, Muggia e Pirano con le loro saline e la loro storia. Lo affronta l'attrice Eva Maver per la regia di Lino Marrazzo nello spettacolo Oro Bianco in scena alle 21.

0: al Teatro Miela.
1: Il Doge, ritratto di una redenzione, è il titolo del documentario che racconta vita, crimini e riscatto di Giampaolo Manca, uno dei personaggi più noti della Mala del Brenta, che cominciò giovanissimo la sua carriera criminale fino a diventare un vero e proprio boss, prima di maturare una profonda svolta interiore durante il periodo di isolamento in carcere. Il docufilm sarà proiettato alle 20:45 a Cinema Zero di Pordenone. Al termine sarà presente in sala il protagonista per incontrare il pubblico e condividere la propria testimonianza.
0: Dalle ferite della terra ai sogni nello spazio, il titolo dell'incontro, parte della rassegna giovedì prima di tutto Young Lab, che a Gemona vedrà dialogare l'astronauta Luca Parmitano, primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale, e la sinologa e autrice televisiva Giada Massetti, alle 18 al Cinema Teatro Sociale.
1: Il mondo della chimica ricopre un ruolo sempre più centrale nelle sfide che la nostra società deve affrontare. Da questo punto di vista, la possibilità di operare reazioni chimiche sfruttando l'energia solare e i fotocatalizzatori organici rappresenta una svolta dal punto di vista della sostenibilità dei processi. Ne parlerà il ricercatore dell'Università di Trieste, Jacopo Dosso, in un incontro al Caffè San Marco di Trieste alle 17:30.
0: Ultimi due appuntamenti oggi per il Festival Jazz Insieme di Pordenone. Alle 20 il BERT di Piazzetta San Marco ospiterà il Claudia Beltinoni Jazz Trio. Il gran finale, come da tradizione nel segno della solidarietà, sarà invece l'esibizione del Giacomo Ganzerli Trio in un evento a favore della marcia Bor Color Jazz, in programma a Polcenigo. Tutto questo alle 21:15 al Palazzo del Fumetto.
1: Uno spettacolo teatrale dedicato allo scienziato Nikola Tesla, autore di diverse scoperte scientifiche su cui si basano moltissime tecnologie di oggi. Si intitola Lezioni di futuro e lo hanno realizzato gli studenti dell'Istituto Comprensivo Palmanova Delta Torre, che lo porteranno in scena questa sera alle 19 al Teatro Comunale di Palmanova.
0: Concerto di anteprima per il Festival Piano City Pordenone, di scena stasera il Factory Concert Musica Felice, affidato al quartetto dei Minimal Klezmer, che porterà sul palco la vivace tradizione musicale dell'Europa centro-orientale, al Molino Pordenone di Largo San Giacomo alle 21.
1: Voleva un tè al limone, la mia vita da bipolare, il libro in cui Fabio Macaluso, già manager di primo piano in diverse aziende multinazionali, racconta la storia della sua convivenza con questa patologia mentale. La presentazione alle 18 alla libreria Feltrinelli di Trieste.
0: Sono le 12:57 minuti 30 secondi. Grazie a Viola Romanese e a Riccardo Ostoic per l'assistenza tecnica, a Paolo Nuzzo per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Da Daniele Lettige e da Antonio Cagliazza l'augurio di un buon pomeriggio e a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
8: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
7: Scontata.
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
7: Super scontata.
10: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Israele e Libano, fragile tregua, ucciso un casco blu, Hezbollah rifiuta l'accordo mediato dagli Stati Uniti. Guerra in Iran, il presidente americano disposto a incontrare il leader della Repubblica Islamica Khamenei, ma l'attenzione resta altissima. Giorgia Meloni soddisfatta per la flessibilità concessa da Bruxelles, l'Italia, dice la Premier, ha tracciato la strada. I braccianti arsivivi ad Amendolara, i due fermati davanti al jeep, si indaga a tutto campo per ricostruire il movente. Torna il sereno dopo i nubifragi e domenica l'anticiclone delle Azzorre ci farà entrare nell'estate. Un pasto luculliano a 12 euro, il Guardian esalta la tradizione delle piole di Torino, storiche trattorie custodi dei piatti della tradizione piemontese. Autorità Joliet pubblica il nuovo singolo, brano coinvolgente e carico di energie su tutte le piattaforme. A giorni al via il tour del rapper napoletano negli stadi. Tennis Roland Garros, in corso la finale del doppio misto. La coppia Errani Vavassori ha perso il primo set contro Dabrowski e King. La grande atletica stasera torna a Roma, al Golden Gala attesa per la sfida dei 100 metri tra Jacobs e Lyles, gli ultimi due ori olimpici. Nicole Ramadori in studio, buona giornata. In primo piano la crisi in Medio Oriente. Un casco blu serbo è stato ucciso nel sud-est del Libano poche ore dopo l'annuncio di una nuova tregua tra Israele e il paese dei cedri, l'inviata Rai.
3: Il cessate il fuoco tra Israele e Libano potrebbe iniziare entro 24 ore, dichiara il presidente libanese Aoun, dell'accordo a tre sottoscritto a Washington dagli ambasciatori dei due paesi e dagli Stati Uniti. I miliziani di Hezbollah dovranno ripiegare a nord del Litani. Aree pilota da cui Israele si ritirerebbe passerebbero sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. È l'ultima opportunità, altrimenti ognuno si assumerà le proprie responsabilità, avverte Aoun, aggiungendo di credere nelle maggiori chance di questa intesa perché garantita da Trump. Hezbollah respinge l'accordo, prima l'esercito israeliano ripieghi, il segretario Naim Kasten parlerà tra un'ora. Israele ha diramato ordini di sfollamento forzato per tutte le aree a nord del fiume Zahrani e in un raid fa tre vittime e diversi feriti. Un casco blu serbo muore in un attacco alla base UNIFIL di Marjayun. La base presa di mira fa parte del settore orientale della missione che opera sotto la responsabilità italiana. L'ONU sta indagando per accertare le responsabilità. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E vanno avanti, anche se con fatica, le trattative per una tregua tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo la Camera dei rappresentanti vota per la fine della guerra con l'appoggio anche di quattro repubblicani. In studio ci aggiorna Marco Barbonaglia.
4: Stati Uniti e Israele hanno subito un colpo decisivo e stanno vivendo un'umiliazione profonda, perciò cercano di seminare dubbi, disperazione, paura, sospetto e disaccordo in Iran. Questo è il testo scritto da Khamenei, che continua a non mostrarsi e a non far sentire neppure la propria voce. La guida suprema ha quindi invocato un'unità nazionale contro gli Stati Uniti e Israele. Un messaggio che suona come una dura risposta alle parole di Trump, che a sorpresa aveva detto vorrei incontrare Khamenei. Il presidente americano intanto deve fare i conti con una guerra sempre più impopolare negli Stati Uniti, al punto che la Camera ha votato per la conclusione del conflitto con quattro repubblicani che si sono uniti ai democratici nel dire basta alla guerra. Il presidente su questo ha comunque il potere di veto. Trump avrebbe confidato privatamente ai suoi collaboratori che prenderebbe in considerazione la possibilità di porre fine al cessate il fuoco con l'Iran soltanto se Teheran uccidesse soldati americani, lo rivela il Wall Street Journal. La riluttanza del presidente a accendere la guerra suggerisce, scrive ancora il quotidiano, che Trump potrebbe essere disposto a sopportare piccoli focolai di violenza per settimane o addirittura mesi per evitare un conflitto più ampio in Medio Oriente. Da Teheran nel frattempo arriva anche il laconico commento del ministro degli esteri Araghchi: i negoziati proseguono, ma non ci sono progressi.
2: Grazie Barbonaglia. La guerra in Ucraina, continuano gli attacchi incrociati. Kiev colpisce la Crimea, almeno 4 i morti secondo fonti ufficiali russe. Mosca bombarda la regione di Donetsk, 5 vittime, 11 feriti. Al forum di San Pietroburgo, la cosiddetta Davos russa, c'è attesa per l'incontro tra Putin e la stampa previsto nel pomeriggio. Giorgia Meloni, mentre esprime soddisfazione per il via libera

0: di Bruxelles, la flessibilità contro il caro energia, segue con attenzione anche gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente. In diretta Federica Ionta.
1: Sì, il contingente ONU in Libano non deve essere oggetto di attacchi o restrizioni della libertà di movimento. Da Palazzo Chigi è arrivata la più ferma condanna per l'uccisione del casco blu serbo nel sud del Libano, area in cui tutte le parti in causa sono state richiamate dal governo alla responsabilità e al rispetto degli impegni assunti. Pochi giorni fa Giorgia Meloni aveva ribadito l'attenzione dell'esecutivo nel monitorare la situazione nella regione, dunque si guarda a cosa sta succedendo anche con le ultime dichiarazioni di Hezbollah. E l'impatto del conflitto in Medio Oriente sui costi dell'energia dovrebbe essere sul tavolo di un Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio, con primi provvedimenti dopo l'apertura arrivata ieri da Bruxelles sulla flessibilità in bilancio per le spese in energie rinnovabili, una decisione che per Giorgia Meloni dimostra come l'Italia tracci la strada che l'Europa sta seguendo. Sentiamo.
2: E questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore.
1: Soddisfazione dalla Presidente del Consiglio anche per il nuovo regolamento rimpatri che, ha sottolineato Giorgia Meloni, apre la strada a soluzioni innovative come il protocollo con l'Albania. Da Palazzo Chigi è tutto, linea allo studio.
0: Grazie anche a Ionta. L'energia resta al centro del confronto politico. Questa mattina alla Camera via libera la legge delega sul nucleare con 155 sì. Il testo adesso passa al Senato.
3: Prima centrale nel 2035, Gilberto Pichetto Fratin detta i tempi per il ritorno alla produzione nucleare, piccoli reattori modulari, ricorda il ministro dell'energia, e sicuri, aggiunge da Fratelli d'Italia Luca Ciriani. Non possiamo più dipendere da paesi ostili come la Russia, parte di una strategia più ampia che include, rivendica il centrodestra, anche il successo ottenuto a Bruxelles con l'apertura a più flessibilità di bilancio contro il caro energia. Alberto Gusmeroli, Lega.
4: Si tratta di dire energie rinnovabili e nucleare per toglierci dalla dipendenza del fossile.
3: Tra le opposizioni sì di Azione e astensione di Italia Viva, che spiega crediamo nel nucleare ma non nelle capacità del governo, no dall'arresto dei progressisti. Non sono ideologicamente contrario, dice Giuseppe Conte dai 5 Stelle, ma dovremmo piuttosto puntare sulla fusione senza scorie. Fortemente critica AVS Angelo Bonelli.
5: State disprezzando il voto popolare che negli anni si è espresso con ben 55 milioni di italiani che dissero no al nucleare.
3: Il PD intanto registra un nuovo addio, quello di Pina Picerno. Non mi ci riconosco più, spiega la vicepresidente del Parlamento europeo. Non si può essere ambigui con putinismo ed estremismi. Lucio Bondi, GR1.
0: E a proposito di caro energia, in vista della scadenza della quarta proroga del taglio delle accise sui carburanti, si riunisce, ne abbiamo fatto cenno nel pomeriggio, il Consiglio dei Ministri per varare nuove misure.
6: Stop ad aiuti generalizzati, sì a sostegni mirati. È la linea guida del governo che recepisce le indicazioni di Bruxelles. Probabilmente non ci sarà una quinta proroga delle accise su benzina e gasolio, ma un decreto legge da 500 milioni di sostegni mirati alle fasce più vulnerabili. Per loro in arrivo un voucher per l'acquisto di carburante da 100 euro mensili che verranno caricati sulla social card, una platea che coinvolge 1.200.000 persone. E intanto si lavora alla messa a punto di un piano energetico da sottoporre al Consiglio europeo, in cui vanno chiariti i confini sulle misure finanziabili attraverso la deroga concessa dalla Commissione che permette all'Italia di assegnare all'energia fino a 7 miliardi quest'anno e 14 miliardi entro il 2028. A questi fondi si aggiungono poi i 2 miliardi liberati dalla rimodulazione del PNRR e i fondi di coesione non assegnati. La partita dunque rimane aperta. Lorenzo Opice, GR1.
0: Rai Radio 1, sono le 13:09, siamo alla cronaca con l'udienza di convalida dei fermi dei due pakistani ritenuti responsabili della strage dei braccianti ad Amendolare, in provincia di Cosenza.
7: Una scelta che avevano già fatto davanti ai pubblici ministeri di Castrovilla durante il primo interrogatorio. Safer Hamed e Ali Raza, i due pakistani arrestati perché accusati di essere responsabili della strage dei braccianti di Amendolara nel Cosentino, non parleranno oggi davanti al giudice per le indagini preliminari nel corso dell'udienza di convalida dei loro fermi. Una decisione presa in anticipo, dice il loro avvocato Giovanni Brandi Cordasco Salmena, in attesa di conoscere gli atti.
8: Si avvarranno della facoltà di non rispondere, gli abbiamo consigliato di non rilasciare dichiarazioni.

0: fino a quando non conosciamo gli atti.
1: Eppure i magistrati si aspettavano una qualche spiegazione. D'altronde, per gli inquirenti ci sono pochi dubbi sulla loro colpevolezza. Le immagini delle telecamere dell'area di servizio li inquadrano chiaramente mentre serrano gli sportelli del furgone per poi dargli fuoco, uccidendo i quattro che erano all'interno. Le indagini comunque proseguono per capire in quale contesto è maturata la strage. Verranno approfonditi i rapporti che i due avevano con le aziende agricole della zona, per poi accertare se erano veri e propri caporali e per conto di chi lavoravano, oppure se si facessero pagare solo il trasporto, dato che il furgone è intestato ad uno degli indagati. Sullo sfondo una possibile guerra per il controllo della raccolta nei campi tra gruppi di diversa nazionalità. Giuseppe Lisi, GR1.
2: La strage di Capodanno di Cramontana a Sion, nuovo interrogatorio per i coniugi Jack e Jessica Moretti, gestori del locale andato a fuoco. Sono indagati insieme ad altre 12 persone con l'accusa di omicidio colposo, lesioni personali e incendio. Al centro delle domande i nodi legati alla sicurezza. Nel rogo morirono 41 persone, 115 i feriti. Un altro incidente mortale sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Livorno. La vittima, 30 anni, secondo una prima ricostruzione, stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone quando, per cause ancora da accertare, è caduto da un'altezza di circa 6 metri. Archiviate le accuse nei confronti dell'ex premier Silvio Berlusconi, morto nel 2023, di Marcello Dell'Utri nel procedimento a Firenze sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Per il GUP non ci sono elementi concreti per poter confermare contatti tra loro e Cosa Nostra. L'ipotesi degli inquirenti era che la campagna stragista fosse finalizzata a favorire l'affermazione politica di Forza Italia e l'ascesa di Berlusconi. 30 anni di campagne di delegittimazione hanno prodotto solo carta straccia. Commenta Marina Berlusconi, esulta tutta Forza Italia, finalmente giustizia è fatta, ma con indegna lentezza, afferma il leader azzurro Tajani. A Milano il processo per il femminicidio di Pamela Genini, la 29enne uccisa dal fidanzato Gianluca Soncin nell'ottobre dell'anno scorso.
3: In aula lo strazio della mamma di Pamela Genini quando vede l'imputato, l'imprenditore Gianluca Soncin, 53 anni, accusato di aver ucciso con 76 coltellate la figlia e modella di 29 anni, urla bastardo, poi scoppia a piangere e ha un malore. La corte d'assise ammette fra le parti civili tutti i familiari di Pamela, rigettata invece la richiesta per Francesco Dolci, amico della vittima, alla quale si erano opposti anche l'accusa e l'avvocato della famiglia di Pamela. Dolci, che oggi non era in aula, è indagato nell'inchiesta della procura di Bergamo per vilipendio di cadavere della vittima, al quale è stata asportata nel marzo scorso la testa nel cimitero di Zogno. Nel processo per femminicidio saranno sentiti i vicini di casa di Pamela. Il 14 ottobre 2025 videro l'imprenditore Gianluca Soncin colpire a coltellate l'ex fidanzata sul balcone della sua abitazione nel quartiere Adriano a Milano. Lei lo aveva lasciato dopo una relazione segnata da botte e violenze. Soncin, residente a Cervia, è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata. Rischia l'ergastolo. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: E prosegue la campagna di Radio 1 come un'onda contro la violenza sulle donne. Tappa nel carcere di Verona la nostra inviata.
4: Andiamo nelle carceri per parlare delle donne dimenticate, donne margini di una società distratta, donne che qui, dopo aver scontato la pena, ritrovano la strada per uscire fuori dai meccanismi malati. Tante le donne che abbiamo incontrato che hanno un passato di violenza, soprusi, manipolazioni subite. Carla in carcere per reiterati furti, spinta per strada da un contesto sociale, quello dei sinti, che l'hanno addestrata fin da piccolissima. Dopo un passato di violenze con il marito, trova un nuovo compagno.
5: Marocchino. Mi ha trovato nel momento più fragile della mia vita. Ho avuto 3 figli. Stare insieme per prendermi offese, botte, quei bambini che si cagavano addosso ogni volta che apriva la porta, che veniva a casa dal lavoro.
4: La sua famiglia gli impediva di lasciare il compagno.
5: Anche se magari te da botte, te le sei, tu adesso se lo tieni fino alla fine.
4: Quasi tutti i suoi 6 figli hanno lasciato la strada. La prima figlia, però, avuta a 17 anni, non si è emancipata.
5: Ma l'hanno portata via, che aveva 12 anni, a scuola. Se l'hanno sposata, mi hanno fatto fare 7 figli. Chi l'ha sposata? Un povero pazzo.
4: Da Verona, Elena Pabba, GR1.
2: È morta all'età di 56 anni Marianne Satrapi, la più nota fumettista iraniana a livello internazionale, autrice della graphic novel Persepolis, convinta sostenitrice del movimento Donna, Vita e Libertà. Lottava a fianco delle donne che scendevano in piazza a Teheran sfidando il regime. Da anni era esule in Francia. 32 anni fa ci lasciava Massimo Troisi, attore indimenticato dalla naturalezza disarmante.
6: Se ne andava il 4

0: Giugno del 1994, poche ore dopo aver terminato l'ultimo ciak del postino con Philippe Noiret, un film girato con il cuore, letteralmente, mentre il suo decideva di rallentare per poi fermarsi.
1: Don Pablo, mi sono innamorato.
2: Bueno, non è molto grave.
0: Era stremato, stanco, malato, ma andò avanti fino alla fine dei suoi soli 41 anni. Una perdita immensa per il cinema italiano, ma la verità è che non l'abbiamo mai perso davvero. Lo ritroviamo ogni volta che qualcuno, timido, innamorato, cerca le parole giuste per parlare d'amore. Nella genialità di chi sa far ridere con un silenzio, con un movimento delle mani.
1: Carità, quale Massimiliano? No, vado, chiamam Ugo.
0: Ci manca soprattutto la sua leggerezza malinconica, quella capacità tutta sua di smontare la retorica con una battuta e di ricordarci che la vita va presa sul serio, sì, ma senza crederci troppo. Indimenticabile il film girato con Roberto Benigni nel 1984 nella campagna toscana, nel 1400 quasi 1500.
3: Sì, ma quanti siete?
1: Uno, sto uscendo, no?
3: Un fiorino.
0: E a noi non ci resta che ridere. Aurelia Carafa, GR1.
4: Il meteo, situazione in miglioramento dopo il maltempo che ieri ha colpito il centro nord con trombe d'aria, nubifragi e allagamenti. Domenica l'ingresso dell'anticiclone delle Azzorre porterà temperature gradevoli e in linea con la media stagionale. Le previsioni per le prossime ore con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
5: Nella giornata di oggi ci attendiamo soprattutto un tempo stabile. Tuttavia già nel pomeriggio sera arriverà una nuova perturbazione che interesserà maggiormente le regioni del nord. Domani migliora velocemente al nord-ovest, ancora le piogge saranno presenti al nord-est, mentre ci sarà un po' di stabilità pomeridiana sul restante territorio. Una situazione che tenderà a migliorare nel corso del weekend, dove ci attendiamo temperature piuttosto gradevoli.
4: Il quotidiano britannico Guardian esalta le piole torinesi, trattorie tipiche dove si mangia ancora a prezzi contenuti.
6: Con 12 euro ti servono primo, secondo, contorno, dolce, caffè e una caraffa di Barbera, tutto di ottima qualità. Succede ancora nelle Piole, le storiche trattorie di Torino, alle quali perfino il Guardian, il quotidiano di Londra, ha dedicato un lungo reportage. Vitello tonnato, acciughe al verde, agnolotti, salame cotto e brasato fanno impallidire qualsiasi brancia a 30 sterline. Il critico gastronomico Carlo Cambi.
7: Non è una prerogativa solo piemontese, ci sono un sacco di posti diffusi in tutte le regioni. La verità è che sono uscite dal circuito della chiacchiera gastronomica e quindi sono riservate soltanto a coloro i quali conoscono i posti e sanno dove andare.
6: Quindi si può ancora mangiare bene spendendo poco?
7: Molto semplice, bisogna tornare ai ristoranti dove c'è il fatto a mano, dove le cose si fanno dentro il ristorante con pochi piatti, con ingredienti a metro zero, no? Chilometro zero, nel rispetto delle ricette tradizionali, senza troppi voli pindarici. Questo è il fascino della vera cucina italica.
6: Federico Mello, GR1.
4: La musica con un omaggio a Franco Fanigliulo, il cantautore ironico e dissacrante scomparso nell'89 a soli 44 anni. Nell'album Fanigliulo l'artista, Holden interpreta le sue canzoni.
8: A me mi piace vivere alla grande già, girare.
9: Molti lo ricordano per questa canzone. A me mi piace vivere alla grande. Era Franco Fanigliulo a Sanremo 79, cantautore amato anche da Zucchero e Vasco Rossi, con cui aveva collaborato.
10: Io sono il grande, io sono l'artista.
9: Oggi Franco Fanigliulo lo fa rivivere alla grande con un album tributo, Holden, nome d'arte del cantautore Davide Sellari.
11: È un omaggio a Fanigliulo innanzitutto perché non è mai stato fatto. Le figure centrali più importanti della nostra musica d'autore, i cantautori, sono sempre stati dei personaggi non solo capaci di scrivere meravigliose canzoni, ma anche di vivere in un modo meraviglioso, in un modo differente dagli altri, di essere differenti. E in questo suo essere differente credo che Fanigliulo sia emblematico.
9: L'album di Holden si intitola Fanigliulo l'artista.
11: Artisti come lui non possono essere catalogati con un pezzo solo. Posso dire che l'artista sia una sorta di manifesto poetico, artistico, che meglio racconta chi era Franco Fanigliulo. Un esempio di autenticità, di purezza, di libertà. Uno dei modelli di quali oggi abbiamo maledettamente bisogno.
9: Timiso Ara Pinto, GR1.
4: A pochi giorni dalla via del tour negli stadi, Geolier ha appena pubblicato un nuovo singolo. Si intitola Autorità. Il legame con le radici, il senso di appartenenza e disillusione, temi da sempre al centro della produzione del rapper napoletano. Sabato 6 giugno a Termoli, la data zero di Geolier Stadi 2026, poi la partenza ufficiale il 13 giugno da San Siro, a seguire Roma, Messina e tre concerti nella sua città dal 26 al 28 giugno allo stadio Maradona.

0: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Carlo Boninsegna. Ora c'è la pagina sportiva. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
5: Scontata!
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
5: Super scontata!
6: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
16: Eurospin, la spesa intelligente.
17: GR1 Sport.
18: In studio Giuseppe Bisanti. Sanche senza Yannick Sinner, eliminato alla seconda partita, è un Roland Garros a fortissime tinte azzurre. Un posto prenotato nella finale maschile, ma a proposito di finali ce n'è una in corso, quella del doppio misto con in campo i nostri Sara Errani ed Andrea Vavassori. Per noi a Parigi c'è l'inviato in diretta.
19: Buongiorno a voi tutti. Proprio così, Sara Errani ed Andrea Vavassori, doppio misto finale, cominciato da pochissimo il terzo e decisivo set al super tie break. Errani e Vavassori contro la canadese Gabriela Dobrovsky e lo statunitense Evan King. A caccia del bis, dopo il titolo dell'anno scorso, i due azzurri, e dunque una giornata sicuramente molto importante per loro. E 3-2 nel super tie break del terzo e decisivo set. Ricordiamo, si arriva a 10 nel super tie break. Dunque sarà Sara Errani ed Andrea Vavassori a caccia del bis a Roland Garros. Sara Errani ed Andrea Vavassori che quasi sicuramente poi parteciperanno insieme al torneo di Wimbledon, giornata dedicata alle due semifinali del singolare femminile. Non c'è la Zabalenka, battuta incredibilmente ieri a sorpresa dalla russa Schneider. Kostyuk Andrieva è quella più nobile, la prima delle due semifinali. E ricordiamo che domani sera ci sarà il super derby in semifinale per quanto riguarda il singolare maschile con Flavio Cobolli contro Matteo Arnaldi. Uno dei due di sicuro sarà in finale domenica pomeriggio qui a Roland Garros, da dove vi restituiamo la linea.
18: Resta con noi Emilio Mancuso, perché forse riusciamo a dare il finale durante questa pagina sportiva. Siamo al calcio. Una vittoria per la giovanissima nazionale sperimentale affidata temporaneamente a Silvio Baldini. Dopo l'1-0 in Lussemburgo, il livello di difficoltà dovrebbe aumentare domenica in Grecia. La partita sarà diretta dall'israeliano Igal Fried.

0: Sentiamo, uno dei nostri inviati.
1: 15 debutti, riparte da qui l'Italia di Baldini, che torna dal Lussemburgo con la convinzione che la strada intrapresa è quella giusta. L'Under 21, mascherata da nazionale maggiore, ha tenuto il campo e avrebbe anche potuto far meglio, con un pizzico di emozione in meno. Ora lo sguardo è rivolto alla Grecia, che ospiterà gli azzurri domenica a Creta. Così il CT Silvio Baldini.
2: Giocare con la fiducia, con la tranquillità, perché nessuno gli chiede niente, no? E quindi se loro fanno le cose come sanno fare, come abbiamo visto, fanno anche delle cose grecie.
1: Dell'attuale gruppo, Donnarumma, Pio Esposito, ieri goleador, Pisilli e Palestra sono certi che faranno parte anche della rosa che verrà con il nuovo CT, ma indicazioni interessanti le hanno fornite anche altri giocatori che certo non speravano in questa vetrina di giugno. Lussemburgo ha svelato il volto giovane di un'Italia che adesso non resta che allevare.
2: Io sapevo solo che nella vita a volte accadono delle cose strane e che le ho detto anche a loro: giocate tranquilli che noi vinciamo, però vorrei che voi riuscite a vincere cercando di esprimere il vostro talento, non cercare il colpo di fortuna.
1: Lussemburgo con Sergio Ciani, Francesco Albanese, GR1.
0: La grande atletica stasera a Roma, allo Stadio Olimpico, previsti 30.000 spettatori, il Golden Gala, unica tappa italiana della Diamonds League. Ci saranno tra gli altri Nadia Battocletti, Andy Diaz e Leo Fabbri. Chiusura col botto nei 100 metri uomini con la sfida tra loro di Tokyo, Marcel Jacobs, e quello di Parigi, Noah Lyles. La nostra intervista al campione statunitense.
3: The second time in running the Golden Gala. Seconda volta al Golden Gala, nel 2019 hai fatto 19.72 nei 200. Cosa ti ricordi di 7 anni fa?
4: I remember a fast race.
3: Mi ricordo una gara molto veloce e mi ricordo Michael Norman che mi ha battuto. Mi ricordo parecchio in effetti, anche se è molto tempo fa, ma penso ancora a quella gara. È stata una grande gara. E cosa ti aspetti dalla gara? Vincere. È questo ciò che mi aspetto. L'allenamento è andato alla grande e non mi aspetto un risultato diverso dalla vittoria. È una sorta di anno di riposo per te. Sì, è un off year per tutta l'atletica, ma questo non cambia il mio obiettivo. Anche se non ci sono mondiali e olimpiadi, io continuo a presentarmi ai blocchi con l'idea di vincere. Non sono qui per fare presenza e passeggiare fino al traguardo. No, questo non sono io e questo non è il mio modo di fare le cose. Hai già corso 9.95 quest'anno, che tempo ti aspetti? Quello che servirà per vincere, qualunque esso sia, quello è l'obiettivo. C'è una grande start list. Sì, una bella start list, spero di essere pronto.
4: Ready for it.
3: Dallo Stadio Olimpico, Luca Cesaretti, GR1.
0: La pallacanestro, continuano le semifinali dei playoff scudetto, stasera di nuovo in campo Venezia e Virtus Bologna, alle 20 a Mestre, gara 3, situazione 1-1, tennis, atletica, pallacanestro e tanto altro come sempre in diretta su questa rete Radio 1 Rai, come torniamo per una flash a Roland Garros da Emilio Mancuso, situazione finale, doppio mista.
5: Come detto, super tie break del terzo e decisivo set con Sara Errani ed Andrea Vavassori, 6-4 sulla canadese Dabrowski e sull'americano King. Linea allo studio.
0: È tutto, le 13:27 minuti 52 secondi dalla redazione sportiva. Buon proseguimento di giornata.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Meteo Radio.
9: Nel corso della serata fa il suo ingresso deciso sul paese una perturbazione di origine atlantica, interessando inizialmente il nord-ovest e successivamente le restanti regioni settentrionali. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, venerdì 5 giugno, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da Maria Pedone. Il 25 maggio è stata pubblicata la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che è dedicata all'intelligenza artificiale. Il Papa lancia un allarme sull'uso acritico dell'intelligenza artificiale e chiede che venga disarmata, riferendosi ai conflitti militari in cui è stata usata, ma anche alla tutela dei diritti e delle relazioni umane. Secondo il testo dell'enciclica, un uso distorto dell'intelligenza artificiale porta all'indebolimento dell'individualità e ad un impoverimento delle relazioni umane. La tendenza a considerarla come uno strumento infallibile rischierebbe invece di alimentare discriminazioni ed esclusione sociale. Ma ci sono anche rischi a livello politico e sociale. La corsa all'algoritmo più performante altro non è che un tentativo dei governi di imporre il proprio vantaggio economico, commerciale e tecnologico nello scenario geopolitico mondiale. Quindi l'appello del Papa è quello di non rinunciare alla tecnologia, ma di mantenerla sempre discutibile e contestabile, facendo sì che rimanga uno strumento al servizio delle persone. L'enciclica è stata accolta con interesse dal mondo scientifico e da quello universitario, che ha in generale sottolineato come ci sia un forte parallelismo tra le tesi papali e la missione degli Atenei, che è appunto quella di formare menti capaci di un pensiero critico globale. Ne parleremo questo pomeriggio con il professor Angelo Montanari, magnifico rettore dell'Università di Udine. Buongiorno professore e benvenuto qui a Trieste.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: E l'Università di Udine era in effetti già al lavoro per un approccio ragionato all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, tant'è che sono state appena elaborate e presentate al Senato accademico le linee guida per l'utilizzo dell'AI. E di queste parleremo con il professor Agostino Dovier, professore di informatica e delegato del rettore per l'intelligenza artificiale. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno anche ai radioascoltatori.
0: Grazie a lei di essere qui finalmente, perché di solito ci siamo sempre sentiti per telefono. Professor Montanari, questa enciclica del Papa è stato un passo importante. Il documento invita esplicitamente a disarmare l'intelligenza artificiale e a sottrarla alle sole logiche di profitto e geopolitica, ed è stato accolto dal mondo accademico con un plauso abbastanza generalizzato per l'approccio laico e multidisciplinare. Condivide?
1: Sì, direi proprio di sì. Probabilmente il fatto che il Papa sia un matematico ha giocato un suo ruolo positivo. Devo dire che in questa enciclica ritroviamo tanti temi su cui il mondo accademico non solo sta riflettendo da tempo, ne cito un paio: la necessità di adottare strumenti normativi adeguati, questo è proprio scritto nell'introduzione ed è qualcosa su cui insomma il mondo accademico, ma anche il mondo politico, almeno quello europeo, si sta muovendo da tempo.

0: E un'altra sottolineatura molto interessante è che sta proprio scritto, il potere tecnologico assume così un volto inedito prevalentemente privato, cioè c'è la consapevolezza che, a differenza di quello che accadeva qualche anno fa, la ricerca nell'informatica e nell'intelligenza artificiale in particolare è, non dico monopolio, ma insomma vede una presenza molto forte di aziende private, multinazionali, in cui il controllo politico è oggettivamente molto più complesso. Quindi c'è consapevolezza di questi aspetti e ci sono anche diverse sottolineature, secondo me, originali e interessanti. La prima è quando parla di naturale e artificiale, insomma, tante volte si rischia di contrapporre queste due dimensioni, intelligenza naturale e intelligenza artificiale, e si sottolinea che l'artificiale, la tecnica, è un fatto profondamente umano. E questo, secondo me, è una cosa molto interessante. Quando abbiamo a che fare con i dati alla fine sono originati dagli esseri umani, quindi che poi questi strumenti sembrino molto umani non è così strano visto il tipo di dati che elaborano. Invece un'idea, questa veramente un po' in contrasto con così il sentimento comune sul tema della destinazione universale dei beni, che è un tema su cui la Chiesa, insomma, riflette da tanto tempo. Il Papa, l'enciclica, sottolinea che questo vale anche per i dati, cioè la destinazione universale dei dati. I dati, dicono molti oggi, sono il nuovo petrolio e quindi un bene prezioso da gestire, da tenere per sé, da valorizzare. E nell'enciclica si dice che in verità anche i dati dovrebbero essere considerati dei beni
1: Di
0: così,
1: proprietà comune.
0: universali. Questo oggettivamente è un tema così, che mette in questione alcune cose, alcuni comportamenti consolidati che può essere spunto per riflessione. Queste sono alcune sottolineature così, che mi viene da
1: Su cui
0: fare.
1: torneremo anche perché appunto c'è la questione della poca democrazia all'interno del mondo dell'intelligenza artificiale, ma prima volevo fermarmi sul dibattito che ha scatenato l'enciclica e sulle domande che ci si è posto rispetto a come accogliere queste sfide, sia educative che appunto antropologiche, che l'enciclica pone. Lei quale vede come prioritarie?
0: Anche qui i temi sono tanti. Uno, a me piace dire, non è un'espressione che si trova letteralmente, ma c'è questo tema, sapere è potere, ma letto in positivo, cioè per poter padroneggiare gli strumenti, l'intelligenza artificiale, dobbiamo sapere, conoscere. Quindi direi l'importanza decisiva della formazione, su cui poi l'enciclica torna parlando proprio anche di scuola e di formazione in generale. E poi c'è tutto il tema, diciamo, del lavoro, cioè il primato del lavoro umano. Anche qui si riprende una tradizione consolidata, però che cosa vuol dire il primato del lavoro umano in un mondo in cui l'intelligenza artificiale assume sempre più spazio, è una questione non banale. Un aspetto che viene sottolineato, di cui insomma, io sono convinto, è anche il discorso della gradualità, cioè abbiamo delle tecnologie che già oggi potremmo utilizzare in maniera massiva, anche nell'ambito appunto economico, finanziario, del lavoro, ma considerazioni di tipo culturale, sociale, economico, politico ci spingono a introdurre questi strumenti con gradualità. Questo è un aspetto che viene sottolineato con forza, che secondo me è decisivo. Perché altrimenti è una paura che viene richiamata spesso è quella della tecnocrazia, in contrapposizione dell'enciclica al prendersi cura delle persone. Quindi questa attenzione alle persone è un'attenzione che possono avere soltanto gli esseri umani, che può avere
1: Certo.
0: soltanto la politica, e quindi direi, pur senza, e su questo credo giustamente assumere un atteggiamento difensivo, di protezione, di opposizione all'intelligenza artificiale, che non c'è nell'enciclica, sicuramente non c'è in me, non c'è in noi, però c'è questa, insomma, consapevolezza dell'impatto e la necessità di governare questi fenomeni. Questo
1: E
0: direi.
1: riflettevo, professore, di quanto sia interessante questa enciclica perché è molto etica, ma non ha connotazioni religiose che potrebbero renderla inaccettabile. Raccoglie proprio delle istanze che sono universali da questo punto di vista nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
0: Assolutamente, è chiaro, c'è una dimensione appunto religiosa, c'è la dimensione dei credenti, giustamente non potrebbe essere diversamente,
1: certo.
0: Ma le questioni e anche il modo in cui sono affrontate, devo dire che è un modo molto

0: molto oggettivo, direi anche laico, se vogliamo usare questo termine, e quindi si pone in dialogo, lo dice in modo esplicito, certo, con tutte le persone. Questo è...
1: È un po' come la Laudato Si di Francesco, è un appello ai cattolici partendo da istanze che sono universali, non è una lettura del mondo con occhi religiosi. No? Questo credo che sia.
0: C'è la richiesta di interagire, di lavorare insieme tutte le persone, direi, di buona volontà, se vogliamo usare un'espressione che ricorre anche nell'enciclica.
1: Professore, ci sono tante cose che lei ha detto su cui vorrei fermarmi, ma mi fermo su una delle prime perché mi sembra fondamentale. Lei appunto accennava, ne abbiamo parlato, alla poca democrazia presente nel mondo dell'intelligenza artificiale e al fatto che è uno strumento potentissimo che è stato sviluppato e su cui si effettuano studi quasi unicamente in ambito privato, no? Quindi in qualche modo lì dove si dovrebbe gestire questo strumento e dove si dovrebbero formare elementi per un pensiero critico, quindi le università, non c'è possibilità di accedere invece a studiarlo questo strumento o in modo limitato. È così oppure adesso si coprirà questo gap perché è necessario coprirlo?
0: Bah, dunque, allora, innanzitutto io mi ero appuntato il riconoscimento del valore fondamentale della democrazia, riprendendo in realtà Pio XII, strumento atto a favorire un esercizio corretto dell'autorità. Quindi è un tema su cui la Chiesa riflette da tempo e diventa cruciale adesso. Io, come appunto ricercatore che si occupa di AI dalla sua tesi di laurea, non ho paura della tecnologia in sé, dell'intelligenza artificiale, anche le discussioni sulla coscienza dei sistemi artificiali, secondo me, insomma, lasciano un po' il tempo che trovano. Però se invece ragiono sull'utilizzo di questi strumenti dal punto di vista appunto economico, politico, sociale, allora sì, lì sono preoccupato. Ma non tanto per l'intelligenza artificiale, ma per la democrazia, oppure diciamo per l'intelligenza artificiale in mano a sistemi non democratici. Qui la situazione è un po' variegata a livello mondiale, perché ci sono delle realtà come l'Europa che si è data con l'AI un regolamento che ha scelto di dire che alcune cose non si possono fare, che alcune si possono fare con attenzione, che altre sono più tranquille. Ci sono altri paesi dove non esiste al momento qualcosa di simile e anche c'è questa distinzione che a livello europeo c'è molta ricerca a livello di università in intelligenza artificiale, tant'è che se in questo ambito come in altri l'Europa decidesse di fare squadra sarebbe una potenza di fuoco dal punto di vista della ricerca estremamente forte. Ogni Stato europeo compete da solo e fa lo stesso una bella figura. In altri paesi la ricerca pubblica negli anni è andata diminuendo a favore della ricerca privata. E parlo degli Stati Uniti, parlo della Cina, del mondo asiatico in generale. E questo crea un problema, quindi oggettivamente, perché poi uno dice la regolamentazione frena lo sviluppo.
1: È l'unica cosa al momento che si può fare in Europa comunque, credo, no? Perché non siamo attrezzati, forse è quello che spesso si dice.
0: Dal punto di vista scientifico io credo che noi europei non siamo messi così male. C'è proprio la volontà politica di mettersi insieme in questo ambito come in altri. Ripeto, noi da soli, ogni Stato, l'Italia, la Germania, la Francia, che, diciamo anche il Regno Unito, assumendo che sia in qualche modo molto vicino all'Europa, da soli nelle conferenze internazionali noi abbiamo il nostro spazio, cioè non c'è una arretratezza dal punto di vista scientifico. Dal punto di vista tecnologico forse alcuni strumenti sono più a disposizione di altri, però neanche lì siamo messi male. Quindi è proprio una questione di volontà, non tanto degli scienziati, ma dei paesi nel loro insieme. Quindi questa è una partita,
1: che ci si arrivi allora.
0: Questa è una partita aperta. Credo che su questo ambito, come in altri ambiti, non dico che è una scelta obbligata per riuscire a guardare al futuro con una certa fiducia, ma insomma ci sono molti elementi che spingono in questa direzione.
1: Andiamo più sul concreto. Il Papa, non a caso, ha firmato il testo nell'anniversario della famosa Rerum Novarum di Leone XIII, che fu l'enciclica con cui nel 1891 la Chiesa Cattolica affrontò la rivoluzione industriale e la nascita della classe operaia. E quindi qui c'è l'intento chiaro di sottolineare che non siamo di fronte solo a un'evoluzione della scienza e della tecnica, ma a un vero terremoto sociale. Ecco, che ruolo potrà avere l'università in questa rivoluzione sociale, oltre che tecnologica? L'università è già in grado di formare le menti in modo che possano affrontare in modo critico questo futuro che è già oggi?
0: Io credo che tutto il mondo della formazione sia messo un po' in questione.

0: Nel senso che c'è, così serpeggia magari non in modo esplicito, la convinzione che grazie a questi strumenti uno, non dico non debba più studiare, ma insomma abbia a disposizione quello che serve. Quindi basta fare le domande giuste a questi strumenti, che tra l'altro evolvono con una rapidità impressionante, e ho tutte le risposte che cerco. Il punto fondamentale, secondo me, ma credo secondo noi, è che tu per usare questi strumenti in maniera appropriata devi conoscere la disciplina, le discipline. Devi sapere anche valutare le risposte, perché se 9 volte su 10 hai la risposta giusta, ma una su 10 o anche una su 100 è sbagliata, e in quel caso
1: Non la
0: la
1: becchi?
0: risposta sbagliata può essere
1: Esatto.
0: molto grave se hai spacciato. Quindi io dicevo sapere e potere vuol dire anche questo, vuol dire che per usarli, e io penso che sia possibile in maniera efficace e utile, e saranno estremamente utili, tu devi sapere di cosa stai parlando. E questo rimane il compito dell'università, cioè formare, si usa espressione abusata, la coscienza critica, il fatto che non ti devi mai accontentare. Per esempio, con questi sistemi, se tu chiedi, fai una sola domanda, ti arriva una risposta e sei soddisfatto, sbagli in generale. Devi imparare a fare più domande, domande diverse, per
1: Correggere
0: verificare
1: anche, no?
0: l'affidabilità dello strumento. Quindi sicuramente questa si chiama prompt engineering, insegnare a fare le domande giuste. Però al di là di questo, io, insomma, noi siamo convinti che studiare e arrivare a padroneggiare le materie è un passaggio che ieri, oggi e domani è fondamentale, altrimenti sei in balia di chi questi strumenti li costruisce. Nell'enciclica questo è detto in maniera molto chiara, si parla proprio di accountability, cioè tu devi sapere ad ogni passo di sviluppo di questi strumenti chi li ha fatti, come li ha fatti, con che obiettivi li ha fatti, perché la scelta dei dati su cui educare questi strumenti non è neutra, i dati non sono neutri.
1: Mai.
0: E quindi se uno non è consapevole di queste cose, rischia veramente di diventare un po' così esposto ai venti di oggi e di domani.
1: Quindi, passo primo, insegnare, passo secondo, regolamentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
0: Su questo con molta, questo lo diceva anche Draghi. Draghi è intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano e ha sottolineato come ci debba essere una flessibilità anche nella regolamentazione. E io sono d'accordo, cioè regolamentare, io sono convinto che serva. Bisogna anche sapere che le regole che definiamo oggi, con l'evoluzione tecnologica, le possiamo dover rivedere domani. Ma questo fa parte sempre delle regole, e credo che sia un atteggiamento intellettualmente onesto. Quindi regole
1: Saggio.
0: sì, ma con la flessibilità necessaria e con la capacità di adattarsi all'evoluzione.
1: Soprattutto in questo campo, perché purtroppo siamo abituati a regole che sono state fatte decenni, se non secoli fa, e cambiarle può essere difficile, ma nel campo dell'intelligenza artificiale non si discute. Va troppo velocemente per conservare le regole senza cambiarle. Ma appunto regolamentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è un'altra delle necessità che ha l'università e che l'Università di Udine si è posta da prestissimo, vero professor Dovier? Perché già un anno fa stavamo parlando della necessità di dare delle regole. Sono finalmente uscite queste linee guida per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che sono state presentate al Senato accademico il 29 maggio. Sono state fatte su impulso proprio dell'università oppure c'è un'esigenza a livello centrale che le università si diano un regolamento?
2: Ma diciamo, come avete anticipato prima, l'Europa si è posta molto avanti rispetto al resto del mondo sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale con l'AI Act, di cui avete parlato anche nella
1: Sì, la
2: puntata
1: settimana scorsa.
2: precedente, esatto. E a settembre del 25 dell'anno scorso anche lo Stato italiano ha fatto una legge che ha recepito a livello nazionale l'AI Act, e in questo chiede proprio alle varie organizzazioni di esplicitare la loro responsabilità relativamente all'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dei propri dipendenti, o appunto in questo caso, nel caso dell'università, da parte del personale docente, non docente, degli studenti. E quindi tutte le università si stanno lavorando anche su spinta della conferenza dei rettori per dotarsi di proprie linee guida. Voi prima appunto è stato detto della velocità dei cambiamenti dell'AI, e per questo noi abbiamo lavorato su un documento, su una modalità a due livelli sostanzialmente. Questo è il primo documento che abbiamo approvato, che abbiamo chiamato AI Policy,

dentro tra l'altro molti pezzi che sembrano essere presi dall'enciclica, ma in realtà sono stati scritti prima, se controlliamo le date. Sono molto simili, esatto. Noi le abbiamo portate avanti con gruppi interdisciplinari per diverso tempo. Le nostre erano più o meno pronte già sotto Pasqua, poi le abbiamo riviste, insomma ci abbiamo lavorato per diverso tempo. Questo documento generale mette in chiaro appunto gli obiettivi.

0: una commissione che verrà nominata, la quale poi redigerà e aggiornerà a intervalli regolari delle linee guida molto più specifiche,
1: Punto per punto,
0: punto
1: diciamo,
0: per
1: a
0: punto,
1: seconda delle
0: esatto. Ne
1: varie
0: abbiamo già
1: necessità.
0: preparate alcune, così
1: Bene, ma
0: come.
1: al di là di questi aspetti tecnici, no? Prima di tutto, a chi è diretta? Solo agli studenti?
0: No, è diretta a tutti. Lato docente c'è l'intelligenza artificiale per la didattica, problemi di intelligenza artificiale per la ricerca e anche per la terza missione, per la divulgazione. E anche solo per la didattica siamo a tre livelli almeno. Un primo livello è quando io insegno in un corso di intelligenza artificiale, quindi insegno ai ragazzi a costruire le reti neurali, addestrarle su alcuni dati che quindi devono essere di nuovo protetti e non devono andare ad aumentare magari l'addestramento delle reti esterne all'università. Oppure posso insegnare in insegnamenti in cui l'AI non è primaria, ma si usano gli strumenti dell'AI. Ad esempio ad Agraria usano degli strumenti bellissimi per il riconoscimento delle foglie o dei fiori. Terza cosa, per qualunque corso che non abbia anche niente a che vedere con l'AI, il docente può utilizzare degli strumenti di AI per preparare il materiale didattico, per preparare eventualmente ovviamente il materiale didattico da mostrare in aula o dei testi aggiuntivi, ma anche per modificare il contenuto del corso per studenti magari con provenienza diversa. Quindi, a livello di didattica ci sono almeno tre livelli, diciamo. Lato studente, ovviamente, lo studente sappiamo che ha tutto il diritto di utilizzare gli strumenti di AI per essere aiutato nello studio, ma deve maturare quelle competenze che gli permettono di capire se quello che mi viene dato è qualcosa di
1: Certo.
0: interessante o meno, e poi anche deve sapere anche quando poi preparerà una tesina o una tesi. Cosa può usare senza dichiararlo, cosa invece deve dichiararlo.
1: Voi non dite no, non potete usare l'intelligenza artificiale, ma dovete dire che l'avete usata e dovete spiegarci come. Mentre invece per i docenti.
0: Sia lato docente che lato studente, l'utilizzo di intelligenza artificiale per reperire del materiale, per creare con l'AI generativa delle immagini, uno deve dichiarare cosa ha
1: Cosa è
0: utilizzato.
1: fatto?
0: E anche in questo caso comunque ci sono i livelli di rischio, dice guardate, questa è un'attività a rischio limitato, se magari dobbiamo mettere un'immagine su una slide che proiettiamo a lezione e finisce lì, è una cosa, se invece dobbiamo mettere su un libro di testo è una cosa.
1: Certo.
0: Quindi anche la stessa attività può essere a rischio limitato, medio, alto, e è addirittura vietata. Dove è vietata non vuol dire che non lo puoi fare, ma se lo fai, sai che compirai una cosa che era vietata. Quindi, insomma,
1: Certo.
0: la responsabilità, l'accountability è tua a quel punto.
1: Professor Montanari, è plausibile e presumibile che i docenti non sempre siano in grado di riconoscere quando è stata usata l'intelligenza artificiale, oppure sì?
2: Diciamo, una delle cose che abbiamo in qualche modo deciso all'inizio di questo mandato rettorale è di ripensare tutta la formazione, tutta la parte didattica. Più in generale, con l'integrazione degli strumenti digitali, non necessariamente di AI. Cioè, il punto è stato, dopo il Covid, non possiamo immaginare di tornare al mondo precedente, anche all'università. E quindi l'idea è che tutti i nuovi docenti, tutti i colleghi che andremo ad assumere, a cominciare da quest'autunno, ma in qualche misura auspicabilmente anche tutti i colleghi che già lavorano, seguano delle attività di formazione in diversi ambiti, in primis le metodologie didattiche. Noi abbiamo iniziato, penso sia io che il professor Dovier, così abbiamo iniziato a insegnare senza aver fatto nessun corso specifico. Chi di noi naturalmente era predisposto è andato meglio, chi era meno è andato peggio. Ecco, l'idea di usare invece delle tecniche che ci sono, delle metodologie, ma anche strumenti digitali. Tutta la dimensione anche della disabilità, noi cominciamo a avere dei numeri di studenti molto elevati di SA o con problematiche dell'apprendimento, e anche su questo fronte non è che abbiamo avuto grandi supporti, e accanto a questo anche uso delle tecnologie di intelligenza artificiale. Quindi quello che l'università può fare è fare una formazione.

0: cosiddetta trasversale, quelle che adesso vanno un po' come le soft skill, nel pacchetto di competenze di ogni collega ci deve essere anche questo tipo di competenze. Non possiamo più insegnare, anche se siamo innamorati della didattica frontale e ci sembra di insegnarla benissimo, anche quando la facciamo nel migliore dei modi, lo studente che abbiamo oggi non è lo studente di ieri, è abituato e cresciuto con abilità diverse, con sensibilità diverse. Quindi questo è quello che noi andremo a fare. Quindi per rispondere, probabilmente non tutti in questo momento hanno gli strumenti, molti sì, ma noi cercheremo di fare il possibile perché tutti possano acquisire quel minimo di dimestichezza e di competenza per poter riconoscere anche le indicazioni che vengono date.
1: Professor Dovier, vuole aggiungere qualcosa?
2: Ma sì, beh, è stato detto sostanzialmente tutto. Oltre a questo vorrei dire che ci sono anche degli strumenti che aiutano a capire se il testo è stato scritto con l'aiuto o meno dell'intelligenza artificiale, e anche su quello, appunto, è stato fatto anche di recente un acquisto, verrà spiegato ai docenti anche
1: Quindi da
2: come
1: questo punto di vista,
2: utilizzarlo,
1: insomma, ci
2: insomma.
1: sarà un
2: È
1: supporto.
2: perché sostanzialmente in molti corsi di laurea, magari un po' meno quelli in cui insegniamo noi, ma quelli di area più umanistica, linguistica, spesso le tesi di laurea sono una survey di una collezione di lavori di un certo autore, ed è evidente che in quel tipo di materiale è possibile che si potrebbe anche pensare di tornare a un testo scritto come esame di laurea, scritto in
1: Esatto.
2: presenza.
1: Torneremo ovviamente a parlare di tutto questo. Nel frattempo, io ringrazio il magnifico rettore dell'Università di Udine, professor Montanari, e il professor Dovier, delegato per la didattica e per l'intelligenza artificiale dell'Università di Udine, per essere stati qui con noi a Trieste oggi per parlare dell'enciclica di Leone XIV dedicata all'intelligenza artificiale e delle linee guida dell'Università di Udine. Grazie.
2: Grazie,
0: arrivederci a tutti.

Avete ascoltato What a Wonderful World, un programma di Radio Rai Friuli Venezia Giulia. Ha condotto Maria Pedone.

0: Istanti di storia. Aneddoti e curiosità dall'antico passato alla modernità. Di e con Martina Calegarin. A cura di Stefania De Maria.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Istanti di Storia. Oggi un'anticipazione importante, sta per uscire l'ultimo libro di Roberto Spazzali, storico triestino. Il titolo è 1946, una pace ancora lontana, la cortina di ferro sulla frontiera orientale italiana nelle cronache di Radio Venezia Giulia. Ben ritrovato Roberto Spazzali.
2: Buon pomeriggio, grazie.
1: Siamo onorati di avere questa anticipazione di un testo assolutamente interessante, perché si tratta di un testo che raccoglie ed è frutto della documentazione radiofonica clandestina firmata dall'allora direttore Pier Antonio Quarantotti Gambini, e si tratta di Radio Venezia Giulia.
2: Sì, questa emittente radiofonica clandestina, ma in realtà era finanziata dal governo italiano, aveva sede a Venezia. Iniziò le sue attività radiofoniche nel novembre del 1945 e continuò fino al 1949, per poi essere assorbita successivamente dalla RAI, diventando una frequenza in onde media della RAI che tuttora oggi funziona, però rivolta agli italiani che vivono nell'Istria e nella Dalmazia. E Radio Venezia Giulia abbia un compito importantissimo, quello di in qualche modo informare gli italiani che erano rimasti al di là della linea di demarcazione tracciata alla fine della Seconda Guerra Mondiale tra gli alleati e la Jugoslavia di Tito del tempo. Ovviamente questi italiani non erano informati adeguatamente, c'era una rigidissima censura nei territori jugoslavi per motivi evidenti, c'era una censura anche nei territori sotto il controllo anglo-americano, quindi questa era una funzione, diciamo, vitale, di fare non soltanto una semplice rassegna stampa, ma seguire puntualmente ciò che accadeva al di qua e al di là di quella linea di demarcazione.
1: Una linea di demarcazione, se mi permette, che tu evidenzi subito citando un momento molto interessante. Il 5 marzo 1946 Winston Churchill fa un discorso al Westminster College di Fulton nel Missouri.
2: Eh sì, esatto, si parla della cortina di ferro. Cioè, nasce questa, diciamo, definizione geopolitica, questo concetto geopolitico che non era nuovissimo in verità, perché era già stato utilizzato anche dal presidente degli Stati Uniti Truman esattamente nel maggio del 45, ripreso più volte ma in ambienti piuttosto ristretti. Qui invece ha una massima divulgazione. Cioè, fa capire che a questo punto l'Europa è divisa in due. È divisa in due da due sistemi e due concezioni politiche diametralmente opposte. Il socialismo realista da una parte, il comunismo stalinista in poche parole, a oriente di questa linea che da Stettino raggiungeva l'Adriatico arrivando proprio a Trieste, ma poi proseguendo lungo tutta la dorsale adriatica, e il resto dell'Europa. L'Europa che evidentemente si affidava evidentemente a quei modelli di ispirazione di democrazia liberal-democratica o social-democratica che vogliamo. Bene, l'Italia apparentemente ma è coinvolta, è appoggiata, proprio confina con quella cortina di ferro che da Tarvisio arrivava fino Trieste, quindi la cortina di ferro riguarda anche, ha riguardato anche certamente la politica estera italiana di quel tempo.
1: Ed è una cortina che ricalca anche la linea di demarcazione tracciata dal generale britannico William Dante Morgan.
2: Esatto, sì, è una linea di demarcazione che è frutto di una lunga e faticosissima, diciamo, trattativa tra il maresciallo Alexander e il maresciallo Tito. Si aggiunge a questa determinazione il 9 giugno del 45, e questo sarà, possiamo dire, il punto di partenza di quello che sarà la fase successiva, cioè l'avvio della conferenza di pace che riguarderà anche l'Italia, la conferenza di pace che si aprirà alla fine del luglio del 1946.
1: Ecco, tu hai scelto proprio questo titolo, 1946. Di tutto, diciamo, il percorso di Radio Venezia Giulia, che come dicevi nasce nel 45, nel novembre del 45.
2: Certo.
1: Dicevamo, come un'emittente radiofonica clandestina e sostenuta tra l'altro inizialmente dal Ministero degli Esteri italiano e poi dall'Ufficio Zone di Confine della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e nota appunto come

0: Radio Venezia Giulia e poi successivamente nel 1953
1: passa
0: proprio
1: alla RAI, come abbiamo detto,
0: alla RAI, e ha come focus quello di riuscire ad offrire una comunicazione sui fatti e quindi una sorta di rassegna stampa anche quanto più possibile equa e informativa, perché come sappiamo i due blocchi implicavano anche per coloro che erano all'interno del blocco una comunicazione molto limitata.
1: Certo, infatti i notiziari si dividevano sostanzialmente in due parti, in tre parti se vogliamo, una che riguardava la conferenza di pace, un'altra riguardava, diciamo, le questioni della politica italiana, perché veramente interessavano assai e molto da vicino, e poi c'era una terza parte non meno significativa, che era una rassegna di informazioni che venivano raccolte sul territorio, soprattutto in quei territori sotto il controllo jugoslavo, di varie situazioni anche, diciamo, estremamente difficili per la popolazione, di vessazioni di ordine politico, di ordine nazionale, che venivano attraverso l'emittente quotidianamente, diciamo così, manifestate e denunciate. L'aspetto interessante sta nel fatto che lo scrittore Pier Antonio Quarantotti Gambini aveva uno zio che era Antonio De Berti, che era stato deputato prefascista e poi diventerà consigliere nazionale successivamente, consultore nazionale successivamente nel 1945, entrerà a far parte della Costituente e stretto collaboratore di Giuseppe Saragat, era presente a Parigi con la delegazione giuliana. La delegazione che cercava in qualche modo di sostenere la causa dell'italianità della Venezia Giulia, la Dalmazia, fin dove era questa possibile. E Antonio De Berti, diciamo, informava puntualmente, quasi giorno per giorno, e gli appunti sono abbastanza evidenti in questo senso, il procedere o non procedere di questa conferenza di pace. Quindi le notizie erano freschissime, di primissima mano. Qualche volta anticipavano addirittura anche gli organi di informazione della stampa italiana. E questo è un aspetto interessante, perché oltre che la mera notizia, spesso e volentieri Quarantotti Gambini scriveva degli editoriali, faceva dei commenti, affrontava tematicamente alcuni nodi e alcune questioni, sapendo però che la posizione italiana era una posizione in quel momento molto debole, era sul banco dei vinti e poco avrebbe potuto spuntare eventualmente da quella conferenza, dove un po' tutto si era già deciso prima.
0: Ecco, sicuramente un anno importante, 1946, e sicuramente interessante l'operazione di Radio Venezia Giulia proprio per la comunicazione e l'informazione.
1: Assolutamente sì.
0: Perché c'era questo tipo di organizzazione quasi di spionaggio sostanzialmente, di informatori sconosciuti, meglio clandestini, ecco, il cui nome ovviamente non è mai stato possibile reperire, ma che fornivano informazioni al direttore, Quarantotti Gambini,
1: certo.
0: Proprio per riuscire a realizzare quanto più possibile un'informazione, diciamo,
1: ampia.
0: Esatto.
1: Ampia.
0: Ecco, tu oggi qui a Istanti di Storia ci hai portato un documento molto interessante, oltre al tuo prossimo libro, un documento, dati lo scritto di Quarantotti Gambini, alcune parole al signor Bavin, cioè Ernest Bavin, ministro degli esteri britannico, e porta la data del 5 giugno 1946. Vorrei con te leggere alcuni passaggi. Noi non crediamo, non vogliamo credere che dietro il ministro Bavin ci sia l'intera Gran Bretagna, quella Gran Bretagna che per anni ci ha parlato del diritto dei popoli, esortandoci alla resistenza. No, non è, non può essere. Quando nei giorni della conferenza di Parigi corse voce che Inghilterra e America avessero aderito alla linea francese, proponendo di cedere alla Jugoslavia Parenzo, Rovigno, Pola, Albona, Pisino, Lussino, Kerso, per non parlare della martoriata Fiume e di 100 altri nostri italianissimi paesi, noi fummo tra i primi a rassicurare il popolo istriano. Pensavamo allora che la terribile notizia corsa non fosse altro che un'astuta manovra avversaria, generata da qualche frase diplomatica, da qualche sondaggio, da qualche infelice battuta restata mezz'aria nelle discussioni di Parigi.

0: Sì, diciamo così, è una considerazione estremamente amara, perché prima della conferenza di pace che si apre proprio il 29 luglio del 1946, quest'anno siamo negli 80 anni tra l'altro, nei mesi precedenti c'erano state delle conferenze tra i quattro ministri degli esteri delle quattro potenze, cioè Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Francia. Sostanzialmente erano diciamo, le attività preparatorie. Volendo liquidare molto velocemente questa questione, perché l'interesse britannico e statunitense era di non soffermarsi eccessivamente su questa conferenza di pace, avendo capito perfettamente che, come dire, stavano crescendo giorno dopo giorno le distanze tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Il problema era quello in qualche modo di chiudere questa partita dovendo pensare che c'erano altre partite aperte, la Germania, l'Egeo, la Grecia, il Pacifico. E allora in quel momento giunge questa proposta francese di costituire uno stato cuscinetto, che sarà il territorio libero di Trieste, che doveva comprendere la città di Trieste col porto internazionalizzato, rinunciando a tutto il resto della Venezia Giulia. Questo evidentemente fu considerato come evidentemente un atto di estrema gravità perché non teneva conto altre circostanze. E tanto è vero che noi sappiamo, quando in agosto va De Gasperi a parlare in presenza alla conferenza di pace, poco può dire se non una cosa che lo dirà qualche mese più tardi, cioè quello che il governo italiano non avrebbe mai e poi mai firmato quel trattato di pace. E fu così, perché
1: E fu
0: il
1: così.
0: governo italiano non firmò quel trattato di pace. Molti pensano che il governo abbia firmato. No, De Gasperi, il suo governo, non firmò il trattato di pace, ma fu rinviato all'Assemblea Costituente che lo approvò alla fine del luglio del 1947. E fu firmato dal presidente provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, soltanto nel novembre del 1947. Passò un po' di tempo, anche se era già entrato in vigore.
1: Ecco, quindi si può capire che questo testo in uscita di Roberto Spazzali sicuramente è un testo che ci permetterà, attraverso questi dattilo scritti anche di Radio Venezia Giulia, una lettura del 1946, data fondamentale, con un'ottica più ampia, perché
0: Sì.
1: questo è stato anche il lavoro di redazione di Pier Antonio Quarantotti
0: E
1: Gambini.
0: poi aggiungo un particolare, che quel trattato di pace non riguardò soltanto la Venezia Giulia, ma riguardò la sorte e il destino del resto d'Italia, perché ci fu la rinuncia delle colonie, per esempio, c'è i pagamenti di danni di guerra che furono piuttosto ingenti, c'è una cessione di una parte della flotta militare, ecco. C'è la riduzione numerica delle forze armate. E vengono stabiliti anche i protocolli per l'ospitalità delle basi statunitensi, che poi diventeranno basi NATO, che è un argomento oggi mi pare di attualità.
1: Così come di attualità, sicuramente abbiamo modo di ritrovare Roberto Spazzali qui a Istante di Storia, che è sempre un gran piacere. Ricordiamo un'opera molto interessante e pubblicata dalla Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia.
0: Esatto.
1: Roberto, è sempre un piacere e grazie per averci illuminato ancora una volta, in questo caso sul 1946.
0: Grazie e buon pomeriggio.
1: Martina Callegarin al microfono, Assunta Cannata in regia e Jacopo Brunisso alla console. Vi ringraziano e vi augurano un buon proseguimento di giornata.

Buon pomeriggio da Fabio Fontanaro e benvenuti a una nuova puntata di Riverberi. Insieme a me cura la diretta odierna Viola Romanense dall'altra parte del vetro al mixer. E oggi in apertura di Riverberi presentiamo la 36esima edizione del Festival Internazionale Udine Jazz, che animerà la città friulana dal 2 al 18 luglio. Tra pochi minuti raggiungeremo telefonicamente il direttore artistico Giancarlo Vellischig, che ci anticiperà un po' il tema di questa edizione della rassegna, che proporrà, come ogni anno, alcune fra le migliori realtà musicali del contesto nazionale e internazionale. Ma prima, come sempre, mentre componiamo il suo numero di telefono, direi di ascoltare un assaggio di Udine Jazz 2026, Pat Metheny con In On It.

0: e porterà in giro per l'Italia questa estate. E la prima data del suo tour si terrà proprio in regione e rappresenta l'inizio ufficiale di Udine Jazz 2026. E chiaramente, con sorpresa di pochi, se non di nessuno, per presentarla al meglio, abbiamo in collegamento telefonico il direttore artistico della rassegna organizzata da Euritmica, ovvero Giancarlo Velicig. Bentornato a Riverberi, Giancarlo.
1: Grazie, grazie come sempre dell'invito.
0: E allora, ci sarà anche qualche anticipazione in questa puntata perché ricordo che la conferenza stampa avrà luogo soltanto la settimana prossima, mercoledì mattina, però non stavamo proprio nella pelle. E innanzitutto, per cominciare, ti chiedo il sottotitolo di questa edizione perché lo scorso anno, se non sbaglio, era Generations. E per il 2026?
1: Quest'anno usiamo un sottotitolo che è Stay Human, nel senso che tanti oggi usano anche restiamo umani, stiamo umani. Insomma, l'umanità è al centro della scena, ma purtroppo in quanto minacciata da quelle che sono le declinazioni tecnologiche moderne che rischiano, e anche più di rischiare ormai, di estromettere la figura dell'uomo come tale, anche dalla fase creativa, artistica, musicale e non solo, però da tutti i contesti lavorativi, con conseguenze davvero complesse, per non dire drammatiche, succede già in molte fabbriche, come vediamo anche in regione, che stanno licenziando a centinaia alla volta e insomma l'uomo dalla fine dov'è? La domanda che facciamo anche a Udine Jazz e quindi anche nelle scelte che alla fine musicalmente e anche nelle collateralità andremo a praticare, ci sarà questa costante all'interno, cioè far emergere quello che è il valore dell'uomo e dell'umanità. Quindi questo è lo spirito di quest'anno, ecco.
0: E voi siete sempre stati attenti all'attualità, al reale, a quello che ci circonda, non solo in regione ma anche nel mondo. E parleremo anche degli eventi collaterali, ma per quanto riguarda la musica. Inizio lo abbiamo sentito affidato a Pat Metheny il 2 luglio, che un po' come Rava e i suoi quattro giovani senza paura, anche il buon vecchio Pat si è circondato di alcune rivelazioni.
1: Sì, è così. Beh, lui lo fa, diciamo, abbastanza spesso quando decide di rimettere assieme una band, di non presentarsi da solo, come ha fatto recentemente anche da noi, come ricorderete. Sottolineo che questa è la 14ª presenza del vecchio Pat ai nostri concerti, ai nostri festival e rassegne. Questo per dire che davvero con noi c'è ormai un rapporto davvero amichevole e di proprio richiesta di presenza nei nostri cartelloni da parte sua ad ogni occasione. Quindi davvero abbiamo ritagliato poi un'anteprima per motivi di tournée, non riusciva a essere nelle date che noi avevamo individuato proprio come anima del festival, cioè dal 9 al 18 di luglio, ma abbiamo deciso un'anteprima con lui il 2 luglio, proprio perché era l'unica possibilità nel tour di ospitarlo. E dici bene, un bel gruppo di giovani musicisti che possono in qualche modo far riecheggiare, ecco, la sua band elettrica dei vari Lainese and Friends, che a suo tempo con lui scrissero pagine veramente memorabili, e penso che questo progetto sia in grado di davvero di farci riassaporare un Pat più orchestrale, insomma più band leader, ma davvero in un contesto sempre di straordinaria tecnica e fantasia creativa.
0: E Pat sarà nel piazzale del Castello, mentre con gli appuntamenti successivi ci spostiamo anche negli altri luoghi di Udine Jazz. E ho notato un filo rosso, almeno per quanto riguarda i primi eventi che avete in programma, perché la chitarra la fa da padrona. Il 9 infatti ci sarà Kurt Rosenwinkel.
1: Hai ragione perché è uno strumento che appare molto spesso in questo cartellone, ma posso dirti forse perché oggi è anche quello che tra tutti in qualche modo segue maggiormente anche una modernità, una nuova chiave di lettura e di utilizzo proprio dello strumento nell'ambito del jazz. Ed è così per Pat Metheny, lo sarà anche per Kurt Rosenwinkel, che il 9 luglio, però nella Corte Morpurgo, questo gioiello proprio nel centro, nel cuore di Udine, col suo nuovo progetto, The Remedy Tour,

0: sarà anche una cosa, anche questa, con un gruppo di ottimo, ottimo livello, con nomi importanti che lo seguiranno, ma che anche in questo caso gli daranno modo di proporre l'essenza, insomma, della sua chitarra, che anche se vogliamo per certi versi evoca quella di Pat, per le così sonorità meno sospese, ma molto, molto moderne, molto legate a un uso davvero armonico, ma anche incisivo e battente di una chitarra elettrica che, come ribadisco, è forse lo strumento oggi che maggiormente incarna la nuova stagione del jazz internazionale. Poi ci saranno appunto molti altri, ci sarà anche un Matteo Mancuso che torna come anche lui grandissimo talento della chitarra col suo trio Reduce dal suo tour che lo ha portato in tutto il mondo con un grandissimo riscontro, e il tour, il nuovo disco, il Route 96 Tour appunto, è la sintesi di questo talento. L'abbiamo avuto già anche varie volte, l'abbiamo avuto ospite anche nel progetto con Bollani l'anno scorso a Rossetti, come ricorderete, dove ha fatto delle performance che hanno sbalordito tutti. Beh, insomma, tornerà Udine col nuovo disco. Anche qui c'è ormai un rapporto di amicizia strettissima, e davvero è sempre un piacere sapere che vuol venire da noi, perché vuol dire che, insomma, Udine Jazz anche per le nuove generazioni rappresenta un riferimento imperdibile.
1: E allora fermiamoci ad ascoltare proprio la chitarra di Matteo Mancuso insieme a un chitarriero di quelli veramente leggendari. Questa è Solar Wind insieme a Steve Vai.

0: Matteo Mancuso e Steve Vai, Solar Wind, ricordo, saranno in concerto per Udine Jazz venerdì 10 luglio presso il giardino Loris Fortuna. Però sempre quel giorno, siamo in collegamento, ricordo, con Giancarlo Vellici che di Euritmica, sempre quel giorno, prima di Matteo Mancuso, facciamo tappa presso il Parco Moretti, perché sarà protagonista Francesco Berzatti con il suo The Peace Concert. Il disco lo abbiamo presentato un paio di mesi fa, proprio a Riverberi, il frutto di un progetto commissionato qualche anno fa da Flavio Massarutto, dove lui guidava in contemporanea un quartetto jazz e un quartetto d'archi. E Giancarlo, i messaggi di pace, di umanità, abbiamo appena sentito, hanno sempre però contraddistinto le produzioni di Euritmica, direi. Quindi non poteva mancare anche questo progetto.
1: Esatto, esatto, dici bene. E proprio perché anche con Francesco poi c'è anche qui un rapporto di molti anni di lavoro in comune. Abbiamo anche prodotto quel lavoro su Coltrane, ricorderai. E poi anche l'anno scorso, sempre a Udine Jazz, venne per un concerto, in quel caso era espressamente ispirato al dramma di Gaza e della Palestina. Quest'anno si estende a un concetto più globale di pace, che è necessario e fondamentale. Ti dirò che questo concerto avrà una particolarità anche nell'ottica di quello che, di cui parlavamo prima. Proporremo in collaborazione con una cooperativa sociale udinese che cura l'accoglienza di minori non accompagnati provenienti da vari luoghi del mondo, e che davvero in questo senso noi vogliamo coinvolgere assieme appunto a questa cooperativa, in modo che ci sia una concreta forma di vicinanza, di inclusione, no? Si usa questo termine che però spesso è banale retorica, è vuota. Qui cerchiamo proprio di portare questi ragazzi che hanno culture, provenienze diverse, ma comunque di grande disagio, a passare dei momenti anche d'arte e di umanità, insomma, no? Di espressione artistica comune. Al Parco Moretti quindi ci sarà un pubblico sensibile agli argomenti della pace e della convivenza e della vicinanza anche nelle diversità, come per questi ragazzini che si trovano sperduti un po' nel mondo da soli, senza genitori che li seguano, ma che, ecco, in un festival jazz inclusivo troveranno amicizia sicuramente.
0: Sarà veramente un momento splendido. E andando avanti invece con i concerti, sabato 11 luglio avremo Nick West e insieme a lei anche Baba Sissoko. E il suo blues, questo del Mediterraneo, era uscito qualche tempo fa per Caligola Records, se non sbaglio. Cosa aspettarci?
1: Esatto, sì, un doppio concerto di una serata black, mi viene da dire, fra blues, funky, eccetera, tra sì, Mediterraneo, ma davvero il blues è, insomma, è sangue che scorre in tutti i luoghi del mondo, e sempre, come anche torniamo al discorso tematico, molto molto umano, molto espressivo di un'umanità che spesso

0: ovviamente non nel pieno della sua gioia e della sua condizione agevole di vita, ma che ha sempre saputo appunto far trovare energia in chi la esegue, in chi l'ascolta. Quindi una serata direi di ritmi intensi tra blues e poi Nick West è una signora che davvero sa far muovere e vibrare tutte le corde dello spettatore, tenendo conto del suo straordinario curriculum, tra cui insomma brilla la collaborazione finché c'è stato con il buon Prince, di cui è stata la bassista e vocalist, è davvero un personaggio che tenevo proprio a portare qui per la sua carica umana e musicale, assolutamente. Quindi un sabato sera esplosivo sul Castello, fra blues e funky, ma di grandissimo livello.
1: E poi non anticipo quando, dove, perché, ma ci sarà comunque il consueto appuntamento con la Zero Orchestra e la sua sonorizzazione live di qualche capolavoro dell'epoca del muto, e andrei quindi direttamente a Lignano il 14 luglio, perché c'è un altro ritorno, l'avevamo anche accennato qualche mese fa mentre parlavamo di note nuove, perché avevate appena annunciato la data. Ma quindi, Jacob Collier, di nuovo in regione, congratulazioni.
0: Esatto, altro concerto che non volevamo assolutamente perdere, e anche lui, dopo il successo dell'anno scorso, dove fece un clamoroso sold out al Castello di Udine, torna da noi, però in una location diversa, proprio per una questione di capienza, perché il Castello risulta per capienza troppo piccolo, e abbiamo colto questa opportunità dell'arena al Teatro di Lignano per ospitarlo, anche come sorta di, fra l'altro, di data zero, in quanto con questa presenza con lui sul palco della Naonis Orchestra, diretta da Walter Civilotti, creerà questo show che poi girerà nel resto d'Italia per altre due date, quindi tre date in tutto, ma qui da noi farà le prove proprio anche il giorno prima ancora. E quindi 12, 13 e il 14 poi ci sarà il concerto attesissimo, quasi sold out l'arena già ora, ma ci sono ancora pochi posti per un concerto che quindi si annuncia straordinario. Lui con i suoi fidi bassista e batterista, accompagnati però da un'orchestrona da 40 elementi con percussione, cioè veramente l'orchestra a pieno, dove lui avrà modo di, insomma, come chi lo conosce sa bene, darci un saggio della sua genialità a 360 gradi come esecutore, strumentista, cantante, vocalista, e come anche una figura che è in grado di coinvolgere, ecco, il pubblico non solo come banale ascolto, ma proprio come protagonista, e sarà anche stavolta così, con l'orchestra stessa usata come strumento nel suo complesso e non come singole parti o singoli strumenti. C'è davvero la creatività, la modernità della gestione della musica in chiave jazz, ma oltre qualsiasi stile, così come nelle corde di questo geniale folletto, insomma non sappiamo come definirlo, persona meravigliosa, giovane, attento anche lui alle vicende del mondo, alle questioni ambientali e comunque con una grande, grande, grande umanità.
1: E allora è proprio in tema con Udine Jazz del 2026, con il vostro sottotitolo, e prima di andare avanti direi proprio di ascoltare Jacob Collier con Something Heavy.

0: Questa è Something Heavy di Jacob Collier, però insieme alla sua Audience Orchestra e non nella versione intima essenziale dell'ultimo disco The Light for Days, lui protagonista del concerto di martedì 14 luglio presso l'Arena Alpe Adria di Lignano per Udine Jazz 2026. Siamo ancora in collegamento telefonico con Giancarlo Velicig, a cui chiedo, per quanto riguarda il 15 luglio, dove ci sarà un grandissimo evento, un progetto che festeggerà i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, io prima di introdurlo vorrei chiederti un tuo personale ricordo: qual è il primo disco magari che hai ascoltato di Miles?
1: Beh, Kind of Blue, come dire, è stata sicuramente la traccia primaria. Devo dire che è una delle lacune o delle mie, così, dei rimpianti di non essere riuscito a portarlo io a suonare, se ne è andato troppo presto, accidenti. Sicuramente la sua figura è stata comunque quella che più di chiunque altro abbia determinato anche la mia vicinanza a questa musica jazz, a cui mi sono approcciato non da ragazzino, come talvolta spesso accade, ma in una fase più matura, ma che però proprio attraverso il suo carisma, la sua genialità, davvero mi ha conquistato e affascinato. E qui devo dire che tra i vari mille progetti che lo vedono come centro, essendo il centenario suo e di Coltrane quest'anno, è veramente stato il 1926, un anno di geni. Tra l'altro anche l'altro giorno si ricordava Marilyn Monroe, pensate un po', sì, di tutt'altro tipo, ma voglio dire, è stato un anno veramente di grandi, grandi personaggi. Ma dicevo appunto, per questo centenario, tra i vari variopinti progetti, abbiamo scelto di portare questo con Marcus Miller, che ha condiviso con lui un periodo importante della fase elettrica, no? Dell'ultimo periodo poi di Miles con il suo basso, e qui verrà, insomma, a portare questo We Want Miles, un tributo, quindi anche un famoso lavoro proprio del grande Miles, ma con un gruppo, ragazzi, Mike Stern alla chitarra, Mino Sinelu a percussioni e Bill Evans al sax, e poi una ritmica anche qui di grosso livello. Insomma, non so se ci capiamo, ma veramente una super band che penso oggi sia la più autorevole, ecco, nel realizzare il tributo al grande Miles, e quindi Seratona, ecco, lassù il castello. E così vediamo già dalle prevendite, davvero anche quest'anno il castello risulterà, penso, molto, molto piccolo per questi concerti di questo livello.
0: E ci mancano ancora 3 giorni di festival, per cui noi abbiamo ricevuto nelle scorse settimane qualche spoiler da parte degli artisti coinvolti, perché non dico anche gli altri, però almeno giovedì 16 luglio ci sarà Antonio Forcione e aprirà per lui Michele Pirona, che abbiamo avuto proprio ai nostri microfoni qualche puntata fa, e il 18 luglio ci sarà il progetto di Marco Bianchi insieme a Uti Gandhi, Dialoghi. Ecco,
1: Ecco,
0: ancora chitarra comunque Giancarlo,
1: appunto.
0: sembra quasi fatta apposta.
1: In effetti, come dicevo prima, insomma, la chitarra è lo strumento centrale, in effetti, quest'anno. Beh, Antonio Forcione venne già anche lui anni fa da noi, un talento funambolico della chitarra solo, nel senso che lui riesce a fare delle performance da solo incredibili. E lo riportiamo con, sì, questa apertura, hai detto bene, del suo amico Michele Pirona, è nostro amico, che suona anche, tra l'altro, con i miei ragazzi, spesso vanno anche adesso a fare una piccola tournée in Cechia la prossima settimana. Chitarra di diverso stampo, ma insomma, Antonio Forcione vive a Londra da molti anni, opera in quel contesto, pur essendo italianissimo, ma davvero a Londra, in Inghilterra, ha trovato la sua patria musicale, sicuramente. E poi, dicevi, altra chitarra, quella invece di un altro nostro talento, Marco Bianchi, che assieme allo storico drummer Umberto Uti Gandhi presenterà questo loro repertorio di rielaborazioni su ballate, canzoni del nostro repertorio.

del secolo scorso e recente, chiamato Dialoghi, e davvero l'abbiamo anche sperimentato l'anno scorso, 2 anni fa, è un progetto che è in continua evoluzione e di 2 o 3 i nostri musicisti più autorevoli della scena jazz e non solo regionale, e l'abbiamo messa questa, come dire, in apertura dell'ultimo

0: a suo tempo che l'Italia potesse arrivarci, avevamo lasciato libero quel 19. In realtà avremmo potuto prevedere diversamente, ma tant'è. Finiamo il sabato con un altro incrocio e intreccio, così come anche prima, insomma, giustamente non possiamo rivelare tutto, ma abbiamo molti incontri con lavori orchestrali, con band e con anche ragazzi, studenti di istituti di musica statali e non, che vogliamo incentivare nella loro, così, nel loro lavoro, nella loro ricerca di praticare e di entrare in contatto col jazz, inserendoli nelle nostre attività in qualche modo collaterali, ma che davvero fanno parte, ecco, come torniamo al discorso del Stay Human, di come sia importante mantenere un filo diretto di partecipazione diretta, attiva, o anche come ascolto, ma di spettacoli, di concerti dal vivo, con l'artista che si esibisce sul palco, che lo vedi nelle sue situazioni, anche così, nelle sue fatiche, e hai modo anche di condividerne le emozioni che sono alla base, secondo me, secondo noi e secondo la filosofia del festival, di tutto il mondo della musica, che non può diventare un copia e incolla da intelligenza artificiale, come ai noi sta accadendo. Paradosso possa essere che negli Stati Uniti sembra che in testa alle classifiche d'ascolto ci sia un bluesman nero che avrebbe registrato una canzone, solo che questo personaggio non esiste ed è già il primo frutto, direi, non certo sano, di questa nuova forma di proposta della musica, dell'arte, dell'intelligenza artificiale, che anche qui diventa veramente una minaccia.
1: Esatto, anche qui restate umani. Però vorrei chiudere parlando anche di musica suonata, di un altro festival, Onde Mediterranee, che si terrà a Gradisca dal 22 luglio al 2 agosto, quando Riverberi sarà in ferie. E quindi volevo giusto anticipare qualcosa, magari i temi più importanti, perché questo festival, chiaramente dedicato a Giulio Regeni, ogni volta porta artisti che si distinguono anche per impegno, musicisti con qualcosa da dire, che non hanno paura di dirla. Quest'estate ci saranno i ministri, ma anche Giulia May, Emma Nolde, Rancore, Gentile. Esatto. Cosa vuoi dirci a riguardo?
0: Voglio dire che poi ci sarà anche proprio la prima serata, prima dei ministri, questa Tara, questa ragazza che viene proprio dalla Palestina. Anche lei è passata in TV recentemente.
1: Insieme a Neri per caso ha fatto una splendida versione di Luglio, Agosto, Settembre Nero.
0: Esatto, degli Area. E devo dire che siamo molto felici di riservare a lei l'apertura di Onde Musica, insomma, il 30 luglio, prima dei ministri. Ci saranno quattro serate di musica, quasi di doppi concerti. Hai ricordato già praticamente il roster. Finiremo con la domenica 2 agosto come concerto finale con Rancore, personaggio che davvero dice molte cose nelle sue canzoni, ha appena realizzato il suo nuovo disco e ha messo anche lui nell'obiettivo Onde Mediterranee, che, come dicevi bene, in un settore molto più young, come possiamo definirlo, molto più giovane come linguaggio, che quindi qui diciamo che il jazz c'entra molto molto poco o nulla, ma davvero fa parte di contesti diversi, di una musica però che abbia sempre quest'anima importante. Dicevi bene, è dedicato anche quest'anno, che poi festeggiamo, bisogna dirlo, il trentennale, dall'origine Onde Mediterranee nacque quindi 30 anni fa, festeggiamo il trentennale e comunque anche quest'anno sempre dedicando il festival a Giulio Regeni, alla sua famiglia, che verrà l'ultimo giorno prima del concerto finale, sempre a portarci aggiornamenti e sensibilizzare sul loro percorso anche processuale, che fra l'altro qualche così anticipazione potrebbe forse anche arrivare a prima sentenza, forse anche prima di quella serata. Sarebbe bellissimo riuscire in qualche modo a riportare un'auspicata positiva sentenza, anche se non lo sarà mai.

0: abbastanza, purtroppo, dopo quello che è successo a Giulio e alla sua famiglia. E avremo modo anche, insomma, di anticipare tutto ciò con incontri letterari, con incontri con personaggi della scena sociale, culturale, a tutto tondo anche qui, su argomenti sempre molto legati a quello che è la contemporaneità. Anche qui c'è un sottotitolo complessivo che scimmiotta un po' un'infelice frase di tempo fa, così, quando qualcuno contestò la morte di tanti bambini, no? Durante la guerra, i bombardamenti, qualcuno disse: definisci i bambini. Insomma, noi questo sottotitolo di quest'anno sarà Definisci guerra, nel senso che andremo a cercare di parlare delle varie forme e conseguenze e declinazioni possibili della guerra, che è diventata purtroppo ancora una volta quotidianità per noi, anche se non l'abbiamo in casa proprio, ma insomma neanche così lontana, ma che davvero come argomento non può diventare routine a cui tutti ci si abitua, e soprattutto rimanere inerti senza muovere un dito perché si fermi tutto ciò. Quindi anche qui, vedi, alla fine dicevi bene all'inizio, insomma, noi cerchiamo di abbinare musica, cultura, società, perché ci pare sia il vero senso di tutto quello che alla fin fine noi proponiamo alla nostra comunità regionale e oltre.
1: E alla fine il senso è sempre quello: restiamo umani. Io ricordo allora che l'intero programma di queste e delle altre rassegne passate, presenti e future è presente sul sito internet di Euritmica. E come sempre un grandissimo ringraziamento a Giancarlo Vellici per aver presentato insieme a noi Udine Jazz e non solo.
0: Grazie, grazie a voi, un abbraccio e venite tutti ai nostri concerti, a presto.
1: E noi ci lasciamo ascoltando un altro dei protagonisti di Udine Jazz 2026, lui è Mononeon, che si esibirà venerdì 17 presso il Piazzale del Castello, e questa è la sua Stuck in a Cage of a Midnight Song. Anche per oggi Riverberi si conclude qui, l'appuntamento come sempre a giovedì prossimo. Io ringrazio Viola Romanese alla parte tecnica e anche da Fabio Fontanaro è tutto, un saluto.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: L'autodenuncia di Marco Cappato e dei volontari che hanno assistito Lucia nel suo ultimo viaggio in Svizzera per accertare la verità anche sui dinieghi della Sugi al suicidio medicalmente assistito.
2: Aveva fame di vita, la testimonianza di chi ha incontrato a Trieste l'afgano arso vivo dai caporali in Calabria.
1: Al Tribunale di Udine è iniziato il dibattimento sulla morte dei tre giovani amici travolti dal natisone. Tre vigili del fuoco e un infermiere della Sores indagati per omicidio colposo plurimo per presunte negligenze e ritardi.
2: La competitività della nostra agricoltura a rischio dall'innalzamento dei prezzi dei fertilizzanti e dei carburanti a causa della guerra del Golfo, la denuncia da Coldiretti.
1: Buongiorno e buon pomeriggio da Giulia Magro e Nada Cioc. Dopo il suicidio assistito in Svizzera di Lucia, la triestina di 80 anni affetta da una grave patologia neurodegenerativa, Marco Cappato

0: L'associazione Luca Coscioni si è autodenunciato in questura di Trieste insieme alle altre persone che hanno aiutato la donna a raggiungere la clinica elvetica. Ci siamo autodenunciati perché chiediamo alla Procura di Trieste di accertare le responsabilità, ha detto Cappato uscendo dalla questura e specificando che è la seconda volta che la Regione Friuli Venezia Giulia nega l'aiuto medico a morire senza soffrire a una persona che ne aveva pienamente diritto. Questo per noi, ha aggiunto, è violenza di Stato. La donna, ha ricordato ancora l'associazione Coscioni, lo scorso agosto aveva chiesto ad Asugi di verificare la propria condizione. Dopo un primo diniego, una seconda rivalutazione, non aveva ricevuto risposta.
1: Uno dei quattro braccianti bruciati vivi in Calabria era passato da Trieste. Si chiamava Fasal, era afghano, aveva 28 anni. Lo avevano conosciuto i volontari dell'associazione Linea d'Ombra.
2: Un anno fa, uno dei quattro braccianti carbonizzati era qui, proprio a Trieste, con voi.
3: Sì, era uno dei tanti.
4: Conoscevamo Fasal. Era stato tra noi, afghano, 28 anni, lo scrive Lorena Fornasir sul suo profilo Facebook dopo aver appreso della tragedia. Quattro braccianti, giovanissimi, bruciati vivi in Calabria. Abbiamo incontrato a Trieste il marito di Lorena, Gian Andrea Franchi, a 90 anni. Insieme sono la coppia solidale della città, Linea d'Ombra, opera nel volontariato per sostenere le popolazioni migranti a Trieste.
2: Questi ragazzi qui a Trieste lo trovavano un lavoro? Perché sono andati via, poi sono andati in Calabria, secondo te?
3: Ah, nel caso di questi ragazzi vanno dove trovano, vanno dove riescono a campare e chiaramente il sud Italia è uno dei luoghi in cui con questo terribile sfruttamento per i lavori agricoli accoglie un numero notevole di persone. Vogliono vivere, non è che vogliono lavorare, che tra l'altro sono lavori miserabili, vogliono vivere, difatti l'esperienza che noi facciamo in piazza e con persone che hanno una voglia di vivere che noi occidentali nemmeno ci sogniamo. Sa cosa mi diceva una volta un compaesano di questo ragazzo, un afghano? Ma tu, italiano, europeo, che cosa sai della vita? Sei mai stato per 7-8 ore attaccato sotto un camion, legato con delle corde e pensare che a ogni curva, a ogni frenata puoi cadere di sotto e diventare una specie di cotoletta? E di fronte a uno che mi dice così, che è lì con i piedi gonfi e che si riprende e riparte per la Germania, cosa dico io? Dico che tu sei veramente una persona viva e io sono molto meno vivo di te.
4: Trieste, Claudia Marra, Rai, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: L'assessore Roberti ha commentato positivamente l'operazione della Guardia di Finanza di Udine che ha fermato al valico di Stupizza il conducente di un veicolo che trasportava 5 cittadini pakistani. Il conducente è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Udine, ha detto Roberti, rappresenta un importante risultato nell'attività di contrasto ai traffici illegali lungo la rotta balcanica e conferma l'efficacia dei controlli attivati lungo la fascia confinaria.
1: Al Tribunale di Udine è cominciato oggi il dibattimento nel processo per la morte dei tre giovani annegati nel fiume Natisone il 31 maggio del 2024. Quattro gli imputati, un infermiere della Sores e tre vigili del fuoco del comando di Udine, accusati di omicidio colposo plurimo per presunte negligenze e ritardi.
5: Aula di tribunale di Udine in silenzio assoluto e occhi lucidi dei familiari mentre vengono ascoltate le chiamate di soccorso di Patrizia Cormos il 31 maggio 2024 a partire dalle ore 13.29. Da lì a 40 minuti sarebbe stata travolta dalla piena del fiume assieme a Bianca Doros e Christian Molnar.
6: L'acqua si sta allargando, siamo bloccati. L'acqua è talmente alta che ci prende la corrente.
5: Dopo 6 udienze tecniche, è entrato nel vivo con l'ascolto dei testi della procura il processo per la tragedia del Natisone. Nell'aula più grande, quella dove di solito si celebrano i processi in corte d'assise, per accogliere parenti e amici delle vittime e degli imputati, ma anche per poter proiettare foto e video, ascoltare comunicazioni radio e appunto audio che ripercorre i momenti della tragedia sotto al ponte romano di Premariacco. La macchina dei soccorsi che non ha funzionato e le successive fasi di indagine. Assenti i 4 imputati per omicidio colposo, 3 vigili del fuoco e un infermiere della Sores, tutti impiegati quel giorno nelle rispettive sale operative. Lunga e dettagliata

0: la ricostruzione cronologica dei carabinieri che hanno condotto le indagini, telefonata dopo telefonata. Tra le più dure da ascoltare quella di 11 minuti in cui Patrizia viene messa in attesa. In sottofondo si odono le grida d'aiuto dei tre ragazzi. I procuratori Massimo Lia e Letizia Puppa contestano ai vigili del fuoco di non aver fin da subito coinvolto, come da procedura operativa standard interna, enti esterni come la SORES. Se attivato immediatamente alle 13.33, l'elicottero sanitario sarebbe arrivato in tempo alle 13.45. Era già successo in un precedente del novembre 2023, quando non venne considerata l'ipotesi di attivare l'elicottero Drago da Venezia per un soccorso sul Tagliamento, perché non poteva volare di notte. Anche partendo subito, l'elicottero dei Vigili del Fuoco, Drago, non ce l'avrebbe fatta comunque. Contestate all'operatore SORES interlocuzioni tramite linea telefonica ordinaria invece che l'attivazione immediata dell'elisoccorso tramite linea di emergenza che fa suonare una sirena alla base. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ora la politica in consiglio regionale, partito l'iter legislativo per il concreto ripristino delle quattro province con i loro consigli elettivi.
2: È cominciato in Consiglio regionale il percorso legislativo che porterà al ritorno delle province dal 1 gennaio 2027. Andranno in pensione gli EDR e gli enti di decentramento regionale, strutture tecniche che hanno svolto funzioni come edilizia scolastica e viabilità. Gli EDR sono stati pensati dalla prima giunta Fedriga come transitori verso il ritorno delle province abolite durante il mandato di Deborah Serracchiani. A differenza del resto d'Italia, le province in Friuli Venezia Giulia saranno elette direttamente. E a proposito delle indiscrezioni sulla legge elettorale provinciale, l'assessore agli enti locali Pierpaolo Roberti ha chiarito che non esiste ancora nemmeno una bozza, c'è soltanto una delibera di giunta che prevede uno studio preparatorio. Il contenuto dell'atto tuttavia include un'ipotesi di legge elettorale senza preferenze. Il ritorno alle urne è previsto per la primavera del prossimo anno, secondo le intenzioni del presidente Fedriga. Diverse le perplessità espresse dall'opposizione, dalla forzatura dei tempi, con l'avvio delle audizioni proprio nel giorno dell'illustrazione, alla scarsità di funzioni che inizialmente avrebbero le province. Agli enti saranno attribuite le stesse competenze dei vecchi EDR, con l'aggiunta della programmazione e della pianificazione del territorio. Inoltre dal 2028 sarà introdotto il supporto amministrativo ai comuni con meno di 5.000 abitanti. Proprio oggi, dunque, le prime audizioni, viene sentita anche l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, che mesi fa aveva chiesto un coinvolgimento in questo percorso. Auditi inoltre i vertici passati e presenti degli EDR. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Siamo al meteo, il cielo è da sereno a nuvoloso, le temperature registrate poco fa, Trieste 23 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 22 gradi, a Gorizia, Udine, Pordenone 24 gradi, Tarvisio 20 gradi e 5 decimi, Tolmezzo 20 gradi, Sappada e Forni di Sopra 17, Piancavallo 14 gradi e mezzo, Monte Lussari 13 gradi, Monte Zoncolan 10 gradi e mezzo, Grado 22, Lignano 23 gradi, temperatura del mare in entrambe le località 21 gradi.
3: E ora le previsioni. Stasera cielo variabile con la possibilità di qualche pioggia o rovescio su Alpi e Prealpi Carniche. Domani al mattino cielo nuvoloso con piogge da moderate ad abbondanti. In seguito cielo variabile con possibili rovesci sparsi e temporali. Non si esclude qualche pioggia intensa localizzata tra pianura e costa. Sulla costa soffierà vento moderato da sud al mattino, bora moderata in serata.
1: Installate con 4 mesi di anticipo le barriere sparti traffico in calcestruzzo tra il Lisert e Re di Puglia, Autostrade Alto Adriatico ha anche firmato il contratto per potenziare il casello di Re di Puglia funzionale allo sviluppo dell'aeroporto. I lavori partiranno dopo l'estate.
4: Dopo un anno di lavori tra la barriera dell'Isert e Re di Puglia, Autostrade Alto Adriatico ha completato la sostituzione di circa 4 km di vecchie barriere sparti traffico in acciaio con nuove in calcestruzzo capaci di ridurre il rischio di pericolosi salti di carreggiata, un intervento da oltre 8 milioni di euro in uno dei tratti più delicati della 4. Dopo l'estate partirà invece il progetto di ampliamento a 7 varchi complessivi del casello di Re di Puglia da quasi 7 milioni di euro, previste 2 nuove porte, nuove corsie, interventi per migliorare accessi e uscite, fine lavori entro il 2027, 2 opere che puntano a migliorare sicurezza e fluidità della circolazione lungo la direttrice Udine-Trieste, che proprio quest'anno celebra i 60 anni e assume un ruolo sempre più strategico per i traffici, ma anche i collegamenti col Trieste Airport, sottolinea il presidente di Autostrade Alto Adriatico Monaco, richiamando il ruolo assunto dalla concessionaria.
5: Noi in questo momento rappresentiamo uno degli attori della logistica al servizio del territorio. Ci consideriamo al servizio del territorio, al servizio dei cittadini, al servizio delle imprese, così come più volte ci ha chiesto di fare il presidente Fedriga.
4: Investimenti che rafforzano il ruolo del Friuli Venezia Giulia come piattaforma tra Mediterraneo ed Europa centrale, le parole dell'assessore regionale alle infrastrutture Amirante. I numeri confermano intanto il trend di crescita dei flussi turistici e soprattutto commerciali della A4. Nel 2025 il record di 54 milioni di transiti contro i 36 di 20 anni fa e oggi cresciuti già del 2%, un veicolo su tre, un mezzo pesante, sempre più trafficato anche il tratto Re di Puglia Lisert con quasi 12 milioni di transiti l'anno scorso, il 14% in più del 2022, in aumento dell'1,6% quest'anno, così pure il casello di Re di Puglia con 3 milioni e 700 transiti nel 2025, oggi in aumento del 3%, una crescita legata anche allo sviluppo del Trieste Airport che lo utilizza come principale accesso. Il presidente dello Scalo Marano rimarca.
6: Siamo passati da 700.000 passeggeri a più di 1.600.000 quest'anno, quindi per poter garantire un accesso facile all'utenza direi che questo intervento risulta fondamentale.
4: Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: L'impennata dei prezzi dell'85% dei concimi con l'urea sta diventando un'emergenza per gli agricoltori. Per iniziativa di Coldiretti, migliaia di agricoltori si sono riuniti nella fiera di Udine per confrontarsi sull'aumento dei costi di produzione agricola legati alla guerra in Medio Oriente.
7: L'impennata dei costi di produzione ma anche l'identità produttiva a rischio che per il Friuli Venezia Giulia riguarda eccellenze come prosciutto di San Daniele e Montasio. Per i 2.000 agricoltori di Coldiretti regionale l'allarme è serio, in ballo competitività e tenuta delle produzioni. La guerra in Medio Oriente con l'impennata dei costi energetici e di trasporto tra le motivazioni della mobilitazione permanente che negli ultimi mesi ha coinvolto oltre 100.000 soci in tutta Italia. Ma fondamentale è anche la questione dell'attuale normativa doganale europea, che consente di attribuire l'origine di un prodotto al paese in cui avviene l'ultima trasformazione sostanziale. Martin Figel, presidente Coldiretti FVG.
8: Per risolvere questo problema diventa importantissimo e fondamentale la materia del codice doganale. Fin quando non sarà messa mano a questo codice e non verranno fatte le modifiche dove si indica in etichetta l'origine primaria della materia prima, sicuramente anche la nostra regione ne risente.
7: Pesa l'aumento dei fertilizzanti fino al più 85% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un'impennata di costi che grava sull'economia delle aziende circa 250 euro in più ad ettaro. Gli agricoltori chiedono all'Europa di abbandonare approcci ideologici e di tornare a investire sulla produzione agricola, sulla sovranità alimentare e sulla trasparenza delle filiere, mentre i giovani agricoltori cercano di trovare sbocchi diversi. Mattia Pavan, Coldiretti Giovani FVG.
9: Le aziende giovani che diversificano, quindi vanno a creare attività di agriturismo, di agriasilo, bed and breakfast, ospitalità di questo genere, sono il 50-60% in più rispetto alle aziende classiche gestite da over 35, diciamo così.
7: Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E questo è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Giulia Magro e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Eugenio Giuffrida. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
10: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Cun vuè al Tacca Udin ufficialmente il festival La Notte dei Lettori, e che fin domenica e 6 di giugno e per so decime tiarce, edizione numero 13 insomma, al vio darà protagonisti una trentina di puesti in tutte le città, con letturi, dibattimenti, spettacoli, concerti, zugs, laboratori, proiezioni, chiaminadis, inquintris e mostris. Tema principale da edizione di quest'an, la cura, ve cure. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con Vue o Fèveling di un programma fatto di sede Rai di Udine e tutto par Furlan, che potete ascoltare sulle frequenze di Radio 1 Rai, se vi gusta anche in streaming internet dal sito www.

0: Pont Sede FVG Pont Rai Pont IT e su Facebook stentimo a tornare a ascoltare le trasmissioni o potes là sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Giacomo Plosner, con saluti e con ringrazi. O saluti e ringrazi anche le ospite di WDB Nore per fevelà dell'invio di queste trasmissioni dalla notte dei lettori e Caiele, direttore artistica del festival, Martina Del Piccolo. Mandi Del Piccolo, bundì.
1: Buondì, grazie dall'invito.
0: Dunque, la notte dei lettori e tacche domani ufficialmente tra gli ultimi dis sono stati Santi de Sante Primis, come che dai 30 di mai, e dopo ovviamente il 22 di giugno si è serate l'appuntamento con Aspettando la notte dei lettori che l'era attaccata praticamente il dis di aprile. Ma dis in Kistan avevi letto, avevi veduto anche da conferenze stampe come si fa di Risint anche con l'assessore Pirone dal comune di Udin, e sono tanti le novità di queste edizioni numero 13 o decime tiarce, insomma, che vi daranno protagonisti su una trentina di stazioni scusi clamati in tutte le città. Le robe interessanti alle il tema, no? Le cure, ve cure, no? Di dove l'assesso partire a fur queste teme?
1: Allora, ogni anno si mette un po' in ascolto di quel che succede, cioè che è vero le note dai ledosa e le feste de stories di quel callei di quei che angole di entrare dentro dal mondo anche no dome da letterature ma dai spettacoli teatrali di arte in tutte le maniere se le forme di conta stories, ma ogni anno ogni a sielgi una visione, un messaggio, un tema che si di un'occasione anche di riflessione. E non sa sameat che tachis nestri là in devant con un ritmo frenetico, du là che si fa in tanti robi, si dismentei anche facilmente, perché che vengono in forse in priatis, ma in ogni ambito di vita lavorative, dal nestri mood proprio di là in devant, ho pensato che all'era il caso di dare importanza invece alle cure che si mette al fali robis. Allora, perché le differenze tra relazioni, dal modo di rapportarsi con chi altri, dal lavoro, da dimensione privata e anche da che comunitaria, alle proprie chi stimp dedeata a fali robis con cura. Allora, sì. La cura che par taliana appunto vinsilt la cura, ma ne vi impartate par Furlan con una traduzione che diventa anche un modiesi dai Furlans, che anche di fa e che non sta lì a Tabaià, e allora è diventata delle azioni, le cure, e dopo anche mo le vi impartate par inglese pensando che queste azioni non ha di restare generiche che qualche dun ma qui sa lo farà, ma invece ha di diventare forse una responsabilità, un impegno di ognuno, e allora che io vi tiro fuori la care che rimande anche a Don Milani. Sì, e lì e veni in fur proprio il rapport con chi altri se l'attenzione e ho vinsielt una frase, una citazione ogni anno, ho un pensiero che non scompagne chi sta è tratta dal Piccolo Principe e dice alle il timp che tutto ha spiarduto patorose che ha rinduto le torose così importante. Mm-hmm. Allora proprio le cure come timp de deate a chi altri se alfa li robi.
0: Beh, insomma, è un manifesto, un evore importante. Avevi sentito durante le presentazioni lì per Aulis anche dell'assessore del Comune di Udine alle culture di riferimento, insomma, che è Federico Pirone, che aveva pon l'attenzione anche oltre alle stazioni che sono una trentina dell'invio al festival che sarà anche a Padis Dentri per questi appuntamenti con la notte dei lettori, però dicendo centralmente è importante anche le biblioteche, e lui l'ha detto che con le biblioteche, le IOP, si lavora ogni dì con tante collaborazioni tra istituzioni pubbliche, librerie e partner anche per trasformare le città in un laboratorio a ciel vert dove i libri e le parole diventano strumenti per riscoprire viaggi le socialità e rendi le distanze più corti a livello intergenerazionale e anche rifletti sulle grandi sfide. Mi pare che di chi o se santi partiti per poter fare un programma un evore sior che commuove da ring, insomma.
1: Sì, allora il Festival della Notte dei Lettori al NAS, proprio tre di Science Fa, come un'idea dal Comune di Udine insieme alle librerie di Udine.

0: Poi è cresciuto proprio dentro da biblioteca iopica, è il proprio il cuore organizzativo dal festival e dentro anche dal sistema bibliotecario dal Friul, che è fondamentale ad esempio questa fase da anteprima itinerante, du là che si vanno a toccare proprio tante biblioteche dal territorio. Le biblioteche, come che riguarda sempre le responsabile Cristina Marsili, è cresciute Taglianz, è cambiate, si adatte anche con che caie le società e quindi si viarte anche a tante attività, non le dome là a ciri un libri, chioli un libri, un prestito, ma veramente è diventate un fucine, un curdula che tanti se sono le attività che tengono in donce solo adulti i giovins e proprio in particolare grazie alle librerie ma soprattutto alle biblioteche è nascuta questa sezione tra le novità la notte kids e young va di moda per inglese sì, ma insomma sì. È legno dei frutti dei giovins sì. E sono tanti lì li robis che proprio si chiamano in tal programma segnaladis con questa sezione donge ho fatto un esempio domani di mattina saranno data al giardino Loris Fortuna e è proprio un evento a cura delle biblioteche Iopri e saranno più di 200 studenti da scuolis di Udin di ogni ordine e grado e che diventeranno contestoris attivi dai progetti che hanno realizzato proprio dall'ambito delle biblioteche e scuole quindi a loro proprio e saranno loro i protagonisti da cure da letture e questa è ecco, una maniera veramente biele di rindivivere le città dopo le note del lettore e avere un chill no? Dull'axo di chi chill sono 30 lux di città che diventi in lux dull'ha contato sì. Stories e chiatati.
1: Allora ho avuto anche un'anteprima dai di precedenza il 30 di maio all'estate un appuntamento mi pare interessante anche no?
0: Sì, allora ho avuto un'anteprima itinerante che è la de une vore benchist aspettando la notte dei lettori sì. Che allora le quel che lo clame le spiete io lo clami vele vele che rive io dei lettori però insomma è un percorso une vore biel perché ho vinto chiat 25 mons con un mese vingirate e all'estate biel perché è stato le vignette fur, quasi un manifesto proprio di cure, ognuno ha interpretato chi stema in tune maniere e allora alle vignette fur le cure de comunità, le cure del territorio, le cure de peraule, in particolare de poesie, le cure dei diritti e spesi diritti dai frutti, le cure de memorie, dal patrimonio artistico, un lavoro interessante, tutti schisti sfumaduris e dopo vintacate il 30 di maio le giornate mondiali dal Giuc e ieri ho vinto di Fiesti de Storis e dopo un'introduzione sull'arte che un lavoro importante ecco anche le arte come cure hai un altro veicolo importante.
1: Bene, allora torniamo a Favela con Martina Del Piccolo subito dopo un talk di musica perché entri in tal merit dal programma di Chistan.

0: E allora, we are incurable romantics, o sin dai incurabili romantici, insomma, ma all'entra dentro anche il concetto di cure, ma incurabili romantici, in positivo ovviamente, di Orzac Henry con Elisa, che appunto non sono introdotta a questa seconda parte della Costin Fevelant con Martina Del Piccolo, direttore artistica della Notte dei Lettori, di Newf Mandy, Martina.
1: Mandi.
0: Allora, stavo in Fevelant delle anticipazioni dal 30 di mai e anche di che è stata la notte dei lettori, aspettando anzi la notte dei lettori, che è stata dai 10 di aprile fino ai 22 di mai. Come ho entrato al merito, Barcecolievi, al di là dai rappresentanti da culture locali, tipo Agnul Flora, Mo Giacomina Pellizzari, Don Alessio Geretti e dopo Vevilet che anche Walter Tomada, però ci saranno anche personaggi importanti, tipo Gian Antonio Stella, Franco Armini, importanza ovviamente che venga in fur dal Friul, Federico Sirianni, Luca Mercalli, Luciano Violante, che è stato anche presidente dalle Camere dei Deputati a Insfa, insomma Licia Colò, Valerio Rossi Albertini, insomma Rosi Braidotti, tra l'altro che è anche furlane di Vignince e che insegna all'Università di Utrecht, insomma un programma a un evore sior.
1: Sì, un evore sior che attacca con l'inaugurazione qua 4 di giugno a Sis, Taglesie di San Francesco, varin l'Electio Magistralis di Gian Antonio Stella, e un evore interessante perché che non si introduce.
0: È dedicato al Friul, se non sbaglio.
1: È dedicato al Friul, perché che alfavelerà di identità che è una dentro che altre, come Caldis Claudio Magris, come Matrioskis, o vin le nostre piccole patrie, ma sin dentro dopo d'Europa, non sfasarà ragionare su chi, ma anche le cure, no dome d'identità e i rapporti d'identità, ma le cure dal patrimonio e chi o la ring in riferimento anche a suoi articoli giornalistici alla scritta i teams al terremoto non si velerà proprio dal patrimonio dal Friuli leat al terremoto e quindi dopo in particolare o la ring sia Udin per certi robis, ma soprattutto Venzon, propri esempi clamorosi al modello Furlan, come che il stesso Stella aveva scritto. E dopo, in serata invece, sempre Taglesie di San Francesco, ho vinto un spettacolo concert con banda Osiris, loro sono un evore ironics, sono un grande musicista, un quartetto che al merte ascoltato, ma proprio per questa capacità anche di dopra le ironie saranno insieme al professor Telmo Piesani con chi spettacolo H2O, un pianeta molto liquido e un insulite tematiche faccia che le cure anche dall'ambiente. E dopo invece il 5 di giugno voi guardate faccia che non sai più neanche c'è che le vuoi c'è che le domande voi proprio con li brutta. Allora il 5 ho vinto Franco Arminio Simprita Taglesie di San Francesco e allora queste volte le parole vendate alle poesie e dopo le sere invece le parolis e le musiche di De André con Federico Siriani e Max Manfredi che partono a Tor questo percorso musicale

0: calo nevore interessante.
1: Un omaggio anche a Giorgio Olmotti, se non sbaglio.
0: Giornata a Giorgio Olmotti, perché calnas dentro a che storie, che è l'edizione zero di un premio che è stata sin proprio in collaborazione anche con la Notte dei Lettori a cura di Maria Stefania Bruno e Walter Colle, insomma, è stata sin chiste biel progetto. Sabide, ta ex glese sempre di San Francesco, un'impastazione, perché cioè non, sì, non sì, si è sì. abituata a resonare così, a lei venirà presentate le prime presentazioni dal libro di Giacomina Pellizzari, che ha scritto un libro, sì, sul terremoto, ma queste volte veramente ven furono una storia straordinaria, una fresca calchiappe vite proprie e al venne e al torne alle luce il 6 di mai dal 1976 e alle un affresca che raffigura l'arbui dai vizi e fevelarà di chiste con l'esperto d'arte Don Alessio Geretti, e quindi
1: di
0: un appuntamento
1: che di 10 insomma
0: sì, e quindi sarà veramente un plasesco il taglio. Sempre, beh, sabato è una giornata proprio plena di robi, sovarin Luca Mercalli, con, in dialogo con Paolo Mosanghini, vice direttore del gruppo NEM. Ecco, Luca Mercalli, qua anche lo hai sentito fare in Vidalo, mi ha sottolineato che i conflitti che sono in corso, un po' catorpa al mondo, oltre a partaune disumanizzazione e ovviamente lì l'emergenza è sul plan umanitario, però mi ha sottolineato anche in maniera che spostino l'attenzione, quindi mettono in second plan altre emergenze, che sono ad esempio che sono ambientali, che sono l'inquinamento, che sono sul riscaldamento e anche che sono energetiche, che sono in realtà le avis anche al tema dei conflitti. O Fevelarin di chi?
1: Ben, o vieni un minuto, dimmi qualche altro appuntamento così random, così dopo l'ente varrà curiosità anche di là scuviarci tutto il programma. Allora, domenica magari.
0: Ecco, allora, sabato di sera Florum Oculi Lectio Magistralis alle Simpri, subito dopo alle 22.30, Notti Udinesi tra cronaca e poesia, un omaggio a Jotan Times dal Messaggero Veneto e saranno bellissime feste con i vecchi firmis. Domenie, mi place di dire che sarà un bel concerto, concert ma con un fisic, l'orchestra d'Archie Blank e il fisic Fabrizio Coccetti inglese a 10:30 di mattina e gran finale domenica 7 di giugno si sduce in Vidas al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per cercare le trasmissioni Eden, un pianeta da salvare di Licia Colò, che varrà una versione tutte udinese con un talk scientifico Duraco Varin, Valerio Rossi Albertini, Giacobbo, Rosi Braidotti e anche musiche, perciò che è una fiesta.
1: Boggia c'è vustu. Allora, che can voi che vada in pura Cirisi la notte dei lettori, tutto il programma lo chiattai su internet, grazie a Martina Del Piccolo, direttore artistiche della Notte dei Lettori per queste decime tiarze edizione, grazie anche a Dario Nardini per il mixer audio, noi altri sottorniamo a sentirsi domani, sia di buon'ora che dopo di mesdì, mandi a tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: L'organizzazione da qui in avanti intraprenderà su nuove famiglie di prodotti e di servizi proprio per tener conto non semplicemente delle nostre esigenze attuali, ma anche cercando di tenere sempre in considerazione gli interessi delle future generazioni.
2: E la figura che avete scelto è quella di Margherita Casassa, che saluto. Buon pomeriggio, ciao Margherita. È in collegamento con noi, dovrebbe essere. Chiedo alla.
3: Sì,
2: Ecco Margherita, buon
3: mi
2: pomeriggio.
3: sentite? Buon pomeriggio a tutti.
2: E allora rappresenti, hai questo ruolo di rappresentante delle future generazioni. Intanto, quanti anni, posso chiedere, quanti anni ha?
3: 29.
2: 29.
3: 29, quindi
2: Quindi.
3: nuova generazione, ma neanche così nuova forse.
2: Vabbè, insomma, sei insomma, a cavallo tra quella generazione Z.

0: Comunque,
1: sì.
0: Qual è appunto, che cosa vuol dire per te ricoprire questo ruolo?
1: Ma innanzitutto mi consente di dare una visione nuova, di poter portare quella che è la mia idea, l'idea dei miei colleghi, perché siamo in tanti rappresentanti delle nuove generazioni in azienda all'interno appunto del CDA. Ecco, diciamo che il fatto di essere parte di un'azienda in cui c'è un terreno fertile per fare insieme è sicuramente una grande spinta, rende noi giovani in grado di dare il nostro contributo. Perché noi giovani comunque abbiamo magari una sensibilità diversa e riusciamo appunto a portare avanti quelle che sono le nostre idee, che possono arricchire l'esperienza ormai maturata da anni appunto degli imprenditori ormai che rappresentano magari anche i nostri genitori.
0: Quindi con una visione diversa, un punto di vista diverso, un interesse diverso, anche con degli obiettivi diversi.
1: Sì.
0: A un punto, proprio entrando nel merito, che visione porti?
1: Ma porto una visione di un business più etico, più improntato sulla sostenibilità a 360 gradi, che è sicuramente una sostenibilità ambientale, ma anche una sostenibilità sociale, quindi l'attenzione al work-life balance, quindi al bilanciamento tra la vita privata e la vita lavorativa, che è comunque un tema che secondo me è saliente in questi tempi. Posso anche far promotrice di certe iniziative di volontariato aziendale che sono state portate avanti dai miei colleghi. Infatti, Uomo Ambiente ormai da diversi mesi, già nel 2025, ha iniziato a portare avanti una iniziativa di volontariato ambientale, che permette appunto a tutti noi più volte al mese di organizzarci e di andare a ripulire quella che è la pista ciclabile sotto l'ufficio. Il fatto di permettere anche a noi giovani di portare avanti queste iniziative, di coinvolgerci in tutta una serie di decisioni, aumenta il nostro senso di appartenenza e la nostra voglia di fare, di proporre, e secondo me ci rende anche in grado di collaborare meglio con i nostri colleghi anche senior, di portare un punto di vista diverso e di imparare meglio da loro.
0: E anche, ecco, proprio in questo scambio di idee, di proposte, di punti di vista diversi, tu tra l'altro hai citato insomma alcuni aspetti, l'etica, la sostenibilità, il bilanciamento tra vita personale e lavoro, che sono un po' quelle nuove esigenze che ragazzi giovani della tua età cercate proprio anche ora nel lavoro, un lavoro che abbia uno scopo, che abbia un senso, non solo un lavoro solo per il profitto.
1: No, che ci porti a una vera realizzazione a tutto tondo, che ci consenta di raggiungere degli obiettivi, di svilupparci dal punto di vista professionale ma anche personale.
0: E che formazione hai seguito, che percorsi di studi hai fatto?
1: Io ho fatto una laurea in giurisprudenza e poi ho fatto la mia formazione vera sui temi della sostenibilità, di fatto è iniziata in Uomo Ambiente, perché appunto io sono entrata qui col mio bagaglio di esperienze più sul tema giuridico e poi qui ho potuto approcciarmi alle tematiche di sostenibilità sociale e ambientale. Io nello specifico mi occupo di sistemi di gestione della qualità, ma anche di parità di genere e di diversity inclusion. Quindi questo approccio appunto orientato alla sostenibilità, al benessere organizzativo, mi ha permesso di crescere e di avere un'ottica nuova.
0: E anche compreso che questa magari è proprio la strada che vorresti perseguire e proseguire.
1: Assolutamente sì, infatti sono felice di continuare questo percorso in Uomo Ambiente, che mi sta facendo crescere molto, e questa nomina la vedo come un tassello aggiuntivo nel mio percorso di crescita professionale.
0: E anche una nomina di responsabilità, visto il ruolo e anche la figura prima in Italia che rappresenti. Ecco, Mario Burrascano, i progetti, le idee, gli obiettivi anche che perseguite non sono solo dichiarazioni di intenti, ma prevedete proprio un piano di azione con obiettivi precisi. In che cosa consiste?
2: È stato redatto un piano prospettico di azione quinquennale in cui il ruolo di Margherita è stato fondamentale e in cui sostanzialmente abbiamo definito tre obiettivi principalmente, che rappresentano ognuno di

0: questi una dimensione della sostenibilità, quindi un obiettivo di tipo ambientale e che nello specifico riguarda diciamo il nostro ruolo nell'applicazione del regolamento europeo e ODR che riguarderà tutte le aziende italiane nei prossimi anni riguardo alla, diciamo, a materie prime che tendenzialmente di origine extraeuropea e su cui il ruolo di Uomo Ambiente deve essere anche di guida, di supporto per le imprese italiane. Abbiamo previsto un obiettivo di tipo sociale, nello specifico dare seguito e impulso a un format che si chiama Food Democracy Airway. È un format che porteremo in tutte le regioni d'Italia, che ha come scopo primario diciamo rappresentare una rivoluzione gentile nell'ambito del settore agroalimentare, in cui effettivamente il ruolo delle figure femminili siano effettivamente enfatizzate, in una logica comunque di garantire un cibo sempre più sano, pulito e giusto e anche più democratico anche in termini di genere. E abbiamo anche previsto un obiettivo quinquennale legato al nostro rapporto che ci lega con i nostri stakeholder principali, quindi con clienti e fornitori da un punto di vista reputazionale, perché riteniamo giusto raccogliere i punti di vista di tutti i soggetti che collaborano con noi, farne tesoro nella logica di collaborazione a cui facevo menzione anche nel mio intervento precedente. Cioè ogni azienda oggi ha bisogno di sapersi confrontare con i propri interlocutori, raccogliere punti di vista e aspettative e quindi modulare il proprio intervento in modo proattivo tenendo conto degli interessi da parte di tutti.
1: Tra l'altro leggevo che ci sono previste anche delle penali se non vengono raggiunti questi obiettivi, quindi insomma
0: certo,
1: vi siete dati anche delle scadenze ben precise con queste penali.
0: Sì, sono obiettivi smart, quindi sono obiettivi misurabili e che concretamente porteranno poi anche a un nostro impegno in termini di rendicontazione. E qualora questi obiettivi non saranno raggiunti per qualsivoglia motivo, la nostra azienda si è impegnata formalmente a pagare pegno, quindi destinando una quota che è stata prestabilita a enti del terzo settore, proprio per compensare l'eventuale non conseguimento degli obiettivi previsti. Ma confidiamo di essere bravi in questo.
1: Ecco, questa trasformazione, per concludere, può fare da apripista, può segnare anche proprio un cambio di paradigma sull'impatto delle aziende, quindi insomma questa visione delle attività delle aziende, delle società, questa visione più a lunga scadenza e soprattutto con un patto generazionale, quindi coinvolgendo ancora di più i giovani e rendendoli partecipativi insomma di quelle che sono le scelte.
0: Assolutamente, rappresenta per noi proprio questo, concretamente una scelta di gestire in modo più democratico il rapporto intergenerazionale che è già presente in azienda. Noi abbiamo una popolazione aziendale di età differente, abbiamo soggetti come me che si apprestano a raggiungere i 60 anni, abbiamo molti giovani che hanno portato, come giustamente diceva Margherita, una ventata.
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Buon pomeriggio da Giulia Magro e Maria Spezia che condurranno questa edizione della Venezia Giulia.
4: In apertura la vicenda di Fazal, l'afgano di 28 anni che è uno dei 4 migranti morti in Calabria, arsi vivi per mano dei caporali in una tragedia che ha sconvolto l'intero paese. Fazal era passato per Trieste ed era entrato in contatto con l'associazione Linea d'Ombra.
3: Per la politica in consiglio regionale si mette in moto l'iter legislativo per il ripristino delle province dal 1 gennaio 2027. Per le indiscrezioni relative alla legge elettorale, l'assessore agli enti locali Roberti ha chiarito che non c'è ancora neppure una bozza. L'ipotesi che circola in ambienti di maggioranza parla di un sistema misto con collegi uninominali e un listino proporzionale bloccato.
4: Per la scienza, spazio alla scienziata, divulgatrice e prima direttrice donna di un osservatorio astronomico, la signora delle stelle Margherita Hack e la sua lezione più attuale che mai, che nel ricordo di Francesca Matteucci, sua storica collaboratrice.

0: attrice ed erede della sua cattedra all'Università di Trieste.
1: Come dicevamo in apertura, uno dei quattro braccianti bruciati vivi in Calabria era passato da Trieste, si chiamava Fazal, era afghano, aveva 28 anni, lo avevano conosciuto i volontari dell'associazione Linea d'Ombra.
2: Un anno fa, uno dei quattro braccianti carbonizzati era qui, proprio a Trieste, con voi.
3: Sì, era uno dei tanti.
4: Conoscevamo Fazal. Era stato tra noi, afghano, 28 anni, lo scrive Lorena Fornasir sul suo profilo Facebook dopo aver appreso della tragedia. Quattro braccianti, giovanissimi, bruciati vivi in Calabria. Abbiamo incontrato a Trieste il marito di Lorena, Gian Andrea Franchi, a 90 anni. Insieme sono la coppia solidale della città, Linea d'Ombra, opera nel volontariato per sostenere le popolazioni migranti a Trieste.
2: Questi ragazzi qui a Trieste lo trovavano un lavoro? Perché sono andati via, poi sono andati in Calabria, secondo te?
3: Ah, nel caso di questi ragazzi vanno dove trovano, vanno dove riescono a campare, e chiaramente il Sud Italia è uno dei luoghi in cui, con questo terribile sfruttamento per i lavori agricoli, accoglie un numero notevole di persone. Vogliono vivere, non è che vogliono lavorare, che tra l'altro sono lavori miserabili, vogliono vivere. Difatti l'esperienza che noi facciamo in piazza è con persone che hanno una voglia di vivere che noi occidentali nemmeno ci sogniamo. Sa cosa mi diceva una volta un compaesano di questo ragazzo, un afghano? Ma tu, italiano, europeo, che cosa sai della vita? Sei mai stato per 7-8 ore attaccato sotto un camion, legato con delle corde, e pensare che a ogni curva, a ogni frenata puoi cadere di sotto e diventare una specie di cotoletta? E di fronte a uno che mi dice così, che è lì con i piedi gonfi e che si riprende e riparte per la Germania, cosa dico io? Dico che tu sei veramente una persona viva e io sono molto meno vivo di te.
4: Trieste, Claudia Marra, Rai, TGR Friuli, Venezia Giulia.
0: E ora la politica. In consiglio regionale è partito l'iter legislativo per il concreto ripristino delle quattro province con i loro consigli elettivi. Già il dibattito parlamentare, avvenuto in sede di revisione dello statuto, aveva lasciato capire quanto il tema possa creare tensioni tra la maggioranza e le opposizioni.
5: È ufficialmente cominciato in Consiglio regionale il percorso legislativo che porterà al ritorno delle province dal 1 gennaio 2027. Allo stesso tempo andranno in pensione gli EDR, gli enti di decentramento regionale, strutture tecniche che hanno svolto alcune funzioni specifiche come l'edilizia scolastica, la gestione della viabilità e delle strade. Gli EDR sono stati pensati dalla prima giunta Fedriga come una fase di transizione verso il ritorno delle province abolite durante il mandato di Deborah Serracchiani. L'obiettivo è ora vicino, dopo le modifiche costituzionali allo statuto regionale. A differenza del resto d'Italia, le province in Friuli Venezia Giulia saranno elette direttamente dai cittadini, secondo le intenzioni del presidente Fedriga. A proposito delle indiscrezioni sulla legge elettorale provinciale, l'assessore agli enti locali per Paolo Roberti ha chiarito che non esiste ancora nemmeno una bozza, c'è soltanto una delibera di giunta che prevede uno studio preparatorio in vista della nuova legge elettorale. L'ipotesi che circola negli ambienti della maggioranza parla di un sistema misto con collegi uninominali. Un listino proporzionale bloccato, il ritorno alle urne è previsto per la primavera del prossimo anno. Diverse le perplessità espresse dall'opposizione, dalla forzatura dei tempi con l'avvio delle audizioni proprio nel giorno dell'illustrazione del provvedimento, alla scarsità di funzioni che inizialmente avranno le province. Agli enti saranno attribuite le stesse competenze dei vecchi EDR con l'aggiunta della programmazione e della pianificazione del territorio. Inoltre, dal 2028 sarà introdotto il supporto amministrativo ai comuni con meno di 5.000 abitanti. Proprio oggi, dunque, le prime audizioni, viene sentita anche l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, che mesi fa aveva chiesto un coinvolgimento in questo percorso. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Autostrade Alto Adriatico raggiunge due importanti obiettivi strategici per la sicurezza e la mobilità lungo la A4, sempre più al centro dei traffici commerciali e turistici. Conclusi infatti con 4 mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma i lavori per le nuove barriere spartitraffico in calcestruzzo tra l'Iser e Re di Puglia, e firmato il contratto per il potenziamento del casello di Re di Puglia funzionale allo sviluppo del Trieste Airport, i cui lavori partiranno dopo l'estate. L'annuncio è stato dato oggi nella sede di Palmanova alla presenza dei vertici della concessionaria, dello scalo aeroportuale e delle istituzioni regionali.
6: Dopo un anno di lavori tra la barriera dell'Iser e Re di Puglia, Autostrade

L'alto Adriatico ha completato la sostituzione di circa 4 km di vecchie barriere spartitraffico in acciaio con nuove in calcestruzzo capaci di ridurre il rischio di pericolosi salti di carreggiata, un intervento da oltre 8 milioni di euro in uno dei tratti più delicati dell'A4, realizzato seguendo il modello già adottato.

0: Udine Trieste, che proprio quest'anno celebra i 60 anni e assume un ruolo sempre più strategico per traffici, logistica e collegamenti col Trieste Airport, ha sottolineato il presidente di Autostrade Alto Adriatico Monaco. Investimenti che, ha aggiunto l'assessore regionale all'infrastruttura Mirante, rendono la rete autostradale più sicura, moderna e competitiva, con benefici immediati per cittadini, imprese, turismo e logistica, rafforzando il ruolo del Friuli Venezia Giulia come piattaforma tra Mediterraneo ed Europa centrale. I numeri confermano intanto il trend di crescita dei flussi turistici e soprattutto commerciali. Nel 2025 l'A4 ha registrato il record di 54 milioni di transiti contro i 36 di 20 anni fa, un veicolo su tre e un mezzo pesante. Nei primi 5 mesi del 2026 il traffico è cresciuto di un ulteriore 2%. Sempre più trafficato anche il trattore di Puglia Lisert, con quasi 12 milioni di transiti nel 2025, il 14% in più rispetto al 2022 e una crescita dell'1,6% quest'anno. Così pure il casello di Re di Puglia, con 3.700.000 transiti nel 2025, oggi in aumento del 3%, una crescita legata anche allo sviluppo del Trieste Airport di Ronchi dei Legionari, che lo utilizza come principale accesso. Per il presidente dello scalo Marano, il suo ampliamento migliorerà l'accessibilità dell'aeroporto e l'attrattività dell'intero sistema infrastrutturale regionale. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La raccomandazione della Commissione europea che chiede all'Italia ed altri 8 paesi di porre fine ai controlli alle frontiere interne e di ripristinare la piena applicazione dell'accordo di Schengen divide associazioni, sindacati e partiti tra favorevoli al ritorno della libera circolazione e sostenitori dell'efficacia dei controlli.
2: Fa discutere la raccomandazione con la quale la Commissione europea esorta 9 dei 27 Stati membri, tra i quali l'Italia, a porre fine ai controlli alle frontiere interne e a ripristinare la libertà di circolazione prevista dall'accordo di Schengen. Accolgono con favore l'iniziativa il Consorzio Italiano di Solidarietà e i consigli sindacali interregionali, di segno opposto alla posizione della Segreteria regionale del Sindacato Autonomo di Polizia, che con Lorenzo Tamaro richiama i dati del Viminale, sottolineando come i controlli sui confini statici e dinamici abbiano prodotto da un lato una drastica riduzione degli arrivi e dall'altro un aumento esponenziale degli arresti. Secondo l'ICS, la gestione dei flussi migratori, anche quando significativa, non costituisce in alcun modo una motivazione prevista dalla normativa per giustificare il ripristino dei controlli alle frontiere interne. Tali controlli, sostiene inoltre, rappresentano una misura eccezionale da adottare come estrema ratio e per un periodo limitato, e dunque il governo italiano non avrebbe rispettato i requisiti stabiliti dal regolamento Schengen. Soddisfatti anche i presidenti dei 3 consigli sindacali interregionali che coinvolgono il Friuli Venezia Giulia e le aree confinanti di Slovenia, Croazia e Austria. Questi ultimi ribadiscono la necessità di superare la sospensione dell'accordo di Schengen tra i 3 paesi ed esprime un apprezzamento per l'orientamento indicato dalla Commissione europea. Bruxelles invita infatti gli stati interessati a verificare la necessità e la proporzionalità dei controlli alle frontiere interne, privilegiando misure alternative capaci di ridurre gli effetti negativi sulla mobilità transfrontaliera dei lavoratori e dei cittadini. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Alcune aziende della regione hanno riconosciuto un bonus straordinario ai dipendenti per far fronte al caro bollette, una misura apprezzata dai sindacati che però lamentano l'assenza di confronto con le parti sociali.
4: La responsabilità sociale si misura soprattutto sulla capacità di un'azienda di essere vicina ai propri dipendenti quando serve. Così l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgero. Le persone, le nuove generazioni, dichiara invece Simona Ferri Pittini, presidente dell'omonimo gruppo siderurgico di Osoppo, sono al centro della nostra forza. Parola d'ordine dunque: attenzione ai propri lavoratori. Fincantieri, introducendo un bonus welfare straordinario da 200 euro destinato ad essere usato contro il caro bollette, caro carburante, valido per tutti i 12.000 dipendenti, il gruppo Pittini integrando il congedo parentale pagato dall'INPS e garantendo così lo stipendio pieno nei primi 3 mesi di maternità. Inoltre l'azienda siderurgica friulana ha deciso di allungare di un anno l'orario ridotto per l'allattamento. Le misure di sostegno sono sempre positive, ma c'è un però, è il pensiero praticamente unanime dei sindacati. Queste iniziative, spiegano, sono sempre più unilaterali, cioè l'azienda le pensa, le fa, le presenta, senza prima un confronto con le parti sociali. È il pensiero di David Bassi, FIOM CGL di Udine, Antonio Rodà, Wilm Trieste Gorizia. Per Pasquale Stasio, FIM CISL, è destino che il welfare abbia un peso sempre maggiore nella contrattazione integrativa. Michele Orlandini, FIOM CGL, Fincantieri, dice, è nella condizione di poter dettare questa stessa linea retributiva favorevole anche ad appalti

0: subappalti. Andrea Olier, RSU Wilm, mette l'accento sull'effettiva utilizzabilità del bonus carburanti. Lo Stato infatti impone a 1000 euro la possibilità di godere del cosiddetto fringe benefit da utilizzare per i beni di prima necessità. L'auspicio, dice, è che, come fatto in epoca Covid, si possa aumentare questa possibilità fino a 3000 euro. Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: Nel mese di giugno nasceva e moriva Margherita Hack, astrofisica, divulgatrice scientifica, attivista. Nella nostra trasmissione televisiva del mattino, Buongiorno Regione, l'abbiamo ricordata con la docente che oggi è considerata la sua erede. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giulia Magro e Maria Spezia. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti, che oggi illustrerà la 19ª edizione del Piccolo Opera Festival, declinato quest'anno sul tema libertà. Tra i vari appuntamenti, un ponte tra la storia drammatica del Novecento e la sensibilità contemporanea è rappresentato dal dittico Il prigioniero di Luigi Dalla Piccola e Il sigillo di Maurizio Agostini, sul palco del festival in prima esecuzione assoluta. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Roberto Cavallari, a Viola Romanese. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
2: Fu la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia, a Trieste, Margherita Hack, la signora delle stelle, e fu la prima donna nel 1964 a ricoprire la cattedra di docente ordinaria di astrofisica, quella cattedra all'Università di Trieste che nel 2000 passò a Francesca Matteucci.
3: La Margherita, quando andò in pensione, io feci il discorso per lei che andava in pensione, e lei concluse dicendo: la Francesca la sarà la mia successora.
2: Un esempio per molte donne. Hack era consapevole di dover lottare di più per arrivare agli stessi traguardi degli uomini.
3: Ricordo un aneddoto: eravamo al Museo Revoltella, e eravamo tutte donne, e a tutte il giornalista ha chiesto: siete state discriminate nella vostra carriera come donne? E tutte abbiamo risposto sì, tranne lei, che ha detto nel suo toscano: mi pare. Dopodiché io nell'orecchio le ho detto: ma pensaci bene. E lei alla fine ha detto: ma è ora che ci penso. In effetti, quando vinsi la cattedra, perché facevano delle terne all'epoca, gli altri due colleghi maschi in terna con lei avevano 3 volte meno pubblicazioni di quello che aveva lei.
2: Fiera sostenitrice dei diritti degli animali, è ricordata anche per il suo impegno civico, ma innanzitutto per il suo contributo alla ricerca.
3: Il suo più grande successo era stata l'intuizione felice che ebbe alla fine degli anni 50 sulla stella Epsilon Aurighe, che è una supergigante, la quale veniva eclissata in un certo periodo di tempo e non si capiva da cosa. E lei ha intuito che quello che eclissava la luce, che copriva la luce di questa stella, era una compagna che però era invisibile.
2: Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per i Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Ben ritrovati anche oggi a Sconfinamenti. Oggi ci occuperemo di uno degli appuntamenti più intensi e significativi del Piccolo Opera Festival 2026, che quest'anno ha scelto come filo conduttore la libertà. Una parola che assume un significato ancora più profondo nel dittico formato da Il prigioniero di Luigi della Piccola e Il sigillo di Maurizio Agostini, in prima esecuzione assoluta. Due opere diverse per linguaggio e per periodo storico, ma unite da una stessa domanda: che cosa significa essere davvero liberi? E cosa accade quando la speranza, la fede, la memoria o persino la coscienza diventano una forma di prigionia? Il Festival ha scelto per questo progetto due luoghi altamente simbolici: la Casa Circondariale di Gorizia e la Risiera di San Sabba a Trieste, spazi nei quali la storia e la memoria dialogano direttamente con la musica. Oggi ne parleremo con i tre protagonisti dell'allestimento: il direttore musicale Mario Ruffini, tra i massimi studiosi internazionali di Luigi della Piccola, il regista Davide Garattini Raimondi, che ha ideato il percorso teatrale che unisce le due opere, e il tenore friulano Federico Lepre, interprete della prima assoluta dei Sigillo e protagonista anche ne Il prigioniero. Inizieremo proprio con Davide Garattini Raimondi, che dovrebbe essere con noi in linea, dico bene?
1: Buongiorno a tutti.
0: Davide Garattini Raimondi, regista teatrale operistico. La sua attività si distingue per l'attenzione alla drammaturgia e al dialogo tra musica, spazio scenico e temi della contemporaneità. Per il Piccolo Opera Festival firma la regia del dittico Il sigillo e il prigioniero. Ci spieghi un attimo, partiamo proprio da questo dittico, spieghiamo un attimo agli ascoltatori di cosa si tratta.
1: Allora, quando il progetto parte un pochino l'anno scorso, quando l'Accademia Chigiana di Siena mi aveva fatto una proposta per Il prigioniero di Dalla Piccola, una volta per un teatro a Siena. Poi in contemporanea è stata una grossa coincidenza, perché nel mentre stavo facendo con il Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia il Così fan tutte di Mozart al Castello di Spessa, insieme al direttore artistico Ribis, è uscito fuori che gli sarebbe piaciuto proporre Il prigioniero quest'anno. E abbiamo cominciato un attimino a parlarne, a chiarirci anche un pochino su quale potevano essere le potenzialità. E io da sempre ho sposato l'idea del Piccolo Festival di portare l'opera in luoghi non teatrali, e quest'anno credo che si tocchino due punti molto importanti, due luoghi, come avete detto voi, di forte impatto. Ammetto di non avere una paura nell'affrontarlo, però sicuramente ha bisogno di una riflessione, ha bisogno di una verifica, ci sono tante cose da valutare, no? Perché comunque anche semplicemente portare il prigioniero di Dalla Piccola in una prigione non è così scontato, o meglio, può sembrare molto scontato, ma il rapporto è comunque da valutare, no? Anche rispetto a tutta la parte educativa che può avere una casa circondariale. Per cui quando il Piccolo Festival mi ha fatto queste due proposte, inizialmente era solo una, poi è arrivata la seconda, e una è andata in crescita, perché comunque sulla Risiera di San Sabba ho un rispetto dovuto, voluto e necessario. Sicuramente la prima cosa che ho detto al festival è stata: l'idea dell'anno scorso a Siena è semplicemente solo un embrione di quello che poi sarà quest'anno, perché le opere devono estremamente dialogare con i luoghi che li ospitano.

Per quanto riguarda le Gorizia, comunque andremo non solo a dialogare con il luogo, ma a lavorare anche con dei residenti. E per quanto riguarda, ho scritto una parte apposta.

0: a lavorare anche con dei residenti. E per quanto riguarda, ho scritto una parte apposta che verrà fatta precedentemente alle due opere, in modo da creare un nuovo, tra virgolette, pre-sigillo, in accordo con il compositore chiaramente. Poi in realtà una delle grandi sfide è la Risiera di San Sabba, perché chiaro, siamo di fronte a un luogo storico con una memoria pesante da affrontare, ma non pesante perché è il rispetto che è necessario, no? Non voglio dire che sia impossibile, però è un luogo che ha bisogno di entrarci un pochino con le dovute attenzioni. Io sono nipote di un ex deportato del campo di concentramento, quindi di famiglia sono nato con un po' questo tipo di rispetto, no? Poi sfortunatamente sì, io non ho mai visto la Risiera dal vivo.
1: No? La vedrà per la prima volta?
0: La vedrò adesso per fare comunque un sopralluogo. Chiaramente conosco, ho sempre avuto una grossa attenzione rispetto ai luoghi della memoria, qualsiasi luogo, che siano stati a Berlino o in qualsiasi altri spazi. Entrare con un'opera è da una parte un grande sogno, come Il prigioniero e Il sigillo, che in questo caso insieme al compositore ho chiesto se potevo un po' avvicinarli come epoca, perché Il sigillo in teoria sarebbe ai giorni nostri, però niente ci toglie che può essere spostato in un periodo storico, che poi in realtà anche Il prigioniero di suo dalla piccola lo pensa nella seconda guerra, ma per una serie di motivi che non poteva essere un attacco al regime, lo sposta d'epoca completamente portandolo in Spagna. Io andrò invece a fare un qualcosa di più, io lo sposto completamente dalla seconda, perché non è solo la seconda, ma andiamo a toccare la prigionia legata a tantissime tirannie che possono essere quelle appunto degli esuli estriani, che possono essere
1: infatti anche la Risiera di San Sabba è stata dopo la seconda guerra mondiale anche luogo di raccolta, appunto di raccolta degli esuli istriani o dell'est Europa fondamentalmente.
0: Mentre a Siena volutamente non erano stati usati simboli, quindi non c'erano stelle gialle, non c'erano triangoli rosa, diciamo tutto quello che iconograficamente conosciamo, purtroppo, nel senso che in questo caso invece andremo ad aggiungerne, quindi ce ne saranno diversi, non sarà solo la stella gialla, non ci sarà solo un triangolo viola, un triangolo rosso, un triangolo ci saranno tanti, perché è un gruppo e sono diverse persone che sono state comunque messe in prigione, portate via dalla loro abitazione, messe in carcere non sapendo il perché, trovandosi di fronte a situazioni anche incomprensibili, perché Il prigioniero di Dalla Piccola racconta un po' questo. Ecco.
1: La mia domanda è, quindi mi pare di capire, la memoria di questi luoghi entrerà anche direttamente nello spettacolo, avrà solamente una presenza evocata e niente più, quindi ci sarà...
0: Vorrei che non lo fosse solamente in modo superficiale, ma vorrei che andassimo un pochino a toccare, perché forse in questo periodo storico che la memoria fa un pochino difficoltà in alcune situazioni, mi piacerebbe un pochino andare a rispolverare.

0: non ho nessuna pretesa di insegnare niente a nessuno, ma dico semplicemente che non ci si può dimenticare di certe pagine.
1: Il prigioniero, lei ha immaginato l'accostamento tra il sigillo e il prigioniero come un unico percorso drammaturgico dedicato alle diverse forme della prigionia. E da dove nasce l'idea di unire queste due opere?
0: Tendenzialmente è una cosa che faccio sempre quando mi vengono presentati i dittici. È una cosa che mi piace creare dei link anche dove non ci sono, e vedo sempre che un po' il pubblico li apprezza. Poi di mio l'anno scorso a Siena il prigioniero era insieme alla Wow Man di Poulenc, e anche lì era partito da subito il link tra uno e l'altro. Quando mi è stato presentato il sigillo, che non conoscevo chiaramente perché è un'opera praticamente inedita, ho subito visto chiaramente che un personaggio ritorna, e quindi allora mi sono detto forse è interessante anche un pochino andare a creare questo tipo di rapporto. Chiaro che con la vicinanza del prigioniero il sigillo acquista ancora più peso rispetto a quello che è la problematica toccata, no? Cioè questo sacerdote che ha commesso un errore, e questo errore continua a tornargli. Ecco, questo ce ne sono di diversi, probabilmente, di persone durante una qualsiasi guerra che commettono degli errori, a volte anche umanamente, non sto assolutamente accusando nessuno, però ci si ritrova poi a dover convivere con i rimorsi.
1: Chiaro. Ma quindi c'è un filo rosso che lega il prete, il monsignore del sigillo, il protagonista del prigioniero?
0: Beh, tecnicamente è lo stesso. Okay. Quindi sì. Ed esce fuori in qualche modo, più che un sacerdote che ha dei rimorsi, un uomo che ha dei rimorsi. Il lato umano, esatto, perché padre. purtroppo in certe situazioni, tutti commettiamo errori, è inutile negarlo, soprattutto non sappiamo mai in certe situazioni come ci possiamo comportare, no?
1: Giustamente.
0: È tanto facile dire io sarei stato
1: avrei
0: un eroe,
1: fatto,
0: no?
1: Sì.
0: Non è detto, perché magari di fronte a un incidente stradale magari uno gli viene da tirare dritto. Perché istintivamente a quel
1: il panico,
0: non riesco
1: tante cose,
0: ad accusare nessuno in questo momento. Sicuramente nel sigillo esce fuori il lato umano, cioè una persona che ha sbagliato, gli ritornano questi rimorsi, si ritrova poi nel prigioniero e non si sa se continuerà a commettere quell'errore, si girerà dall'altra parte, invece si potrà, è molto aperto, ecco.
1: Prima diceva l'anno scorso avete rappresentato a Siena il sigillo, no?
0: Il prigioniero
1: il prigioniero a Siena. Quanto conta quindi per lei l'ambientazione dei luoghi scelti per i
0: festival? Tantissimo. Sono portato a rivedere tutto, perché non mi viene da portare un vestito preconfezionato.
1: Ah, ho capito.
0: Lo voglio rifare. Non dico che
1: in base all'ambientazione, ma poi proprio riconsidera tutto quanto, come dire.
0: Sto rivalutando il luogo che mi ospita, necessita una mia revisione per forza. Poi magari alcune scelte sono identiche, però non posso lasciarlo scontato.
1: Ho capito.
0: Perché è il rapporto che cambia, cioè una cosa avere un piccolo teatro di Siena con le pareti tutte nere e si lavorava su una centralità molto stretta, perché andavamo quasi in una claustrofobia. Da un'altra parte abbiamo un luogo esageratamente enorme, perché comunque sia da una parte che dall'altra abbiamo un cortile sopra di

0: ridimensionato rispetto a due o tre accantanti, se pensiamo, quindi andremo a lavorare su una solitudine molto diversa, non è più claustrofobico ma è solitudine di desolazione, e quindi a quel punto ha bisogno una mia revisione completa. Poi a livello estetico sicuramente i costumi saranno molto simili, però già l'impianto scenografico sarà completamente diverso, perché comunque c'è bisogno di un riadattamento, anche perché per entrare in una casa circondaria ha bisogno di certe regole, non possiamo portare dentro tutto quello che vogliamo.
1: Giusto, infatti,
0: chiaramente sì. Quindi anche queste cose vanno valutate, ecco.
1: Un'ultima domanda prima di lasciarci: cosa vorrebbe che il pubblico si portasse a casa dopo aver assistito a questo dittico?
0: Un sapore, mi piacerebbe un sapore onesto e genuino di quello che potrebbe essere la memoria.
1: Ho capito.
0: O comunque un qualcosa, non dico che vorrei che avesse un po' delle emozioni vere.
1: Beh, chiaramente i luoghi aiutano, ecco, sì,
0: giustamente. Esatto, esatto. Però una cosa è viverli da spettatore come museo, sicuramente, una cosa è vedere ambientato un qualcosa di teatrale, e non immaginate il prigioniero come un'opera lirica tradizionale, non è come portare Tosca o Bohème, che ha il suo pachiderma lirico. Il prigioniero dalla piccola sembra più uno spettacolo di prosa, per come viene vissuto il dramma.
1: Bene, allora, in attesa di vedere questo dittico in queste due location estremamente suggestive, anche insomma importanti, noi ringraziamo Davide Galattini Raimondi, regista teatrale operistico, per essere stato con noi in questa prima parte della trasmissione, e che per il Piccolo Opera Festival firma la regia del dittico Il Sigillo e il Prigioniero, che appunto andrà in scena nel carcere di Gorizia e nella regia di San Sabba nelle prossime settimane. Grazie per essere stato a Sconfinamenti.
0: Grazie a voi.

0: Seconda parte di Sconfinamenti dedicata a, appunto al Piccolo Opera Festival 2026, che quest'anno ha scelto come filo conduttore la libertà, e sarà rappresentato con il dittico formato dal Prigioniero di Luigi della Piccola e il Sigillo di Maurizio Agostini, che si verranno trasmessi nella casa circondaria di Gorizia le sera di San Sabba a Trieste nelle prossime settimane. Dopo aver avuto ospite Davide Garattini Raimondi, il regista, dovremo avere con noi Federico Lepre. È così?
1: Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti. Federico Lepre, tenore friulano attivo in Italia e all'estero, interprete di un

0: repertorio che spazia del barocco alla musica contemporanea e che il Piccolo Opera Festival sarà protagonista assoluto nel sigillo di Maurizio Agostini, dove interpreterà il ruolo del primo sacerdote né il prigioniero. E poco fa ci siamo lasciati con Garattini che ci spiegava che questo dittico sarà più un'opera da prosa che un'opera lirica in senso stretto, quindi come sarà un qualcosa di particolare per lei?
1: Beh, senz'altro, innanzitutto è un monologo per cui io sarò in scena da solo, accompagnato dal pianoforte, e quindi ci sarà questo connubio, diciamo così, musicale col pianoforte, e sarò in scena da solo, quindi dovrò reggere ovviamente l'attenzione, ci sarà un discorso molto importante per quanto riguarda la presenza scenica per mezz'ora e anche il vocale, e quindi sì, certamente è una bella sfida, una grande sfida che arriva in un momento di maturità ovviamente mio. E tutto questo comporterà ovviamente anche un'introspezione ovviamente che porti insomma alla resa di questi concetti che ovviamente sono anche molto legati al tema del sogno e anche un attimino allo sdoppiamento di questo personaggio che parla con se stesso e parla con un altro che in realtà si scopre che poi alla fine è se stesso rimasto imprigionato in questo peccato che lui ha commesso e che verrà auto, diciamo così, perdonato, perché in fondo tutti abbiamo bisogno insomma del perdono e della remissione insomma dei peccati.
0: Il protagonista quindi è completamente solo, lei sarà completamente solo in scena.
1: Esatto.
0: È più difficile da un punto di vista vocale o più psicologico, non so, sapere che si è da soli davanti al pubblico?
1: Ma guardi, è la prima volta che mi capita, devo dire, a parte qualche recital, però dal punto di vista proprio di un'opera, di essere da solo, è una sfida che mi affascina molto e mi carica molto anche come responsabilità, e ovviamente devo anche ringraziare per la fiducia, insomma, il Piccolo Festival e anche Gabriele Ribis. E certamente no, a me piace l'idea onestamente di poter tratteggiare i vari momenti del personaggio. Certo, in questa mezz'ora il personaggio non avrà momenti di allegria, per cui saremo sempre in un tono di scoperta di quello che potrà accadere dopo, perché in realtà lui parlerà, si svelerà piano piano, svelerà le sue colpe, il suo passato e poi anche forse il suo futuro. E quindi sì, però all'interno di questo di questa composizione ci sono dei momenti, come diceva lei all'inizio, sia quasi parlati, fra virgolette, nel senso quasi recitati. Non sconfineremo mai nel parlato, però posso già dirlo, sarà sempre cantato, ma è un modo di cantare a volte sommesso, che poi anche appunto c'è anche questa difficoltà vocale, che poi ci sono degli ariosi e anche c'è anche un'aria centrale abbastanza difficile, e quindi bisognerà passare anche da un canto un pochino più appunto quasi parlato a un canto ostentato, insomma prettamente lirico, diciamo.
0: Quindi sì, dove il tenore può dare sfoggio delle sue migliori peculiarità.
1: Certamente.
0: Chiedo anche lei questa domanda, un po' visto la particolarità del posto dove verrà rappresentato questa opera. Che effetto fa rappresentarla dentro un carcere come quello di Gorizia e soprattutto in una risiera di San Sabba, luogo simbolo di persecuzione e violenza del Novecento?
1: Anche qui siamo di fronte a un momento bello e molto particolare della carriera di un cantante, perché parto da un altro concetto. Noi cantanti o musicisti spesso, prima di cantare o quando ci prepariamo, quando stiamo uscendo per andare allo spettacolo, pensiamo come sto, come riuscirò a fare stasera, come... E invece Bisognerebbe partire da un altro concetto, dalle persone che vengono e sono in quel luogo, cosa

0: si aspettano quella sera. Molte magari vengono, per l'amor di Dio, per anche vedere il discorso vocale, il discorso musicale, eccetera, eccetera, ma molti vengono anche per provare un'emozione. Quindi, per rispondere infine alla domanda, io dico questi luoghi così carichi di significato, sia del passato sia del presente, perché nel carcere ci sono persone che, ripeto, come tutti commettono degli errori, probabilmente ne hanno commessi alcuni forse un pochino più gravi.
1: Sì, come si diceva prima, sì.
0: Ma hanno bisogno di, attraverso anche quest'opera che va a toccare proprio i loro sentimenti nel vivo, di capire che non c'è un dentro e un fuori alla fine, cioè siamo tutti legati. E noi che andremo dentro abbiamo una responsabilità di unire, di aspettarli per quando torneranno fuori, possibilmente insomma migliorati, no? Quindi sarà una grossa emozione, non lo nego, e quando andrò a questo benedetto appuntamento cercherò di pensare per una volta a quello che io posso dare, non come artista ma come persona umana, come questo filo che ci lega, che lega al passato come la risiera, che lega al presente come il carcere e che lega tutti questi posti iconici di un qualcosa che insomma è molto legato a tutti noi, ripeto, del passato, del presente e poi anche del futuro, insomma.
1: Con emozione, anche perché lei è molto giovane, mi pare di capire, quindi posso chiedere.
0: Io sono dell'anno del terremoto, per cui quest'anno ho tante emozioni sì, quindi io ho capito che ho 50 anni, insomma.
1: Fai una voce ancora più giovane, molto più giovane.
0: Grazie, per un cantante fa sempre piacere.
1: Per forza.
0: Poi si cerca anche di mantenersi, insomma, in forma.
1: Okay.
0: Così per drammatizzare un po' il momento, lo dico anche. Detto questo, sì, insomma, io sono molto molto contento di questa opportunità e cerco sempre poi adesso di rileggere nello spartito nuove cose. Ci sono tantissimi temi musicali, il maestro Agostini è stato veramente geniale perché ci fa rivivere ogni momento le emozioni, e la cosa che un po' mi dispiace di queste opere è che, come io quando l'ho ascoltata la prima volta, ovviamente non riuscivo a capirne tutte le sfaccettature. Sarebbe bello che queste opere diventassero un pochino più eseguite, in modo tale che uno la riconosca come riconosce poi una Traviata o un Elisir, eccetera. Perché veramente dopo un po' che uno l'ascolta si entra nel mondo proprio di questa composizione, che è veramente affascinante.
1: Anche perché, come diciamo prima, un'opera nuova, c'è una novità, quindi
0: esatto,
1: ci sarebbe
0: esatto.
1: Bello. Allora io direi di fare una seconda pausa e poi ritorniamo assieme al tenore Federico Lepre per parlare appunto del Piccolo Opera Festival, delle due rappresentazioni che si terranno 29 giugno a Casa Circondariale di Gorizia, 27 giugno a Gorizia, 29 la Risiera di Trieste.

Terza parte di sconfinamenti, entrare dopo Chopin è una responsabilità non da poco, comunque ci proviamo. E siamo in collegamento con Federico.

0: con lei per il tenore. Stiamo parlando appunto dell'opera che verrà, del piccolo opera festival che verrà presentata appunto 27 giugno a Gorizia, 29 a San Sabba. E la domanda, in base a quello che mi stava dicendo prima, è che volevo chiederle, c'è una responsabilità, si sente una responsabilità particolare nel tenere a battesimo un'opera nuova come questa?
1: Sì, devo dire che già del maestro Agostini avevo tenuto a battesimo un'altra sua composizione anni fa, però certamente in quel caso eravamo in quattro ed era una composizione, insomma, che non era certamente un monologo, e quindi in questo caso sì, sento molto la responsabilità e ne sono molto, molto fiero, insomma, per cui certamente e anche penso, sono anche curioso un attimino di vedere il lavoro che farò poi col maestro e col regista, perché secondo me ci sono anche vari tipi di interpretazione che si può dare sia vocale sia registico. Quindi vedremo, insomma, anche come lavoreremo insieme e che lettura daremo a questa nuova opera.
0: Quindi lei passa da Maurizio Agostini a Dalia Piccola. C'è una differenza tra questi due mondi musicali?
1: Ma guardi, io su Dalla Piccola magari lascio parlare qualcun altro, perché in questo caso la mia presenza sarà veramente di un minuto, perché è stato fatto questo collegamento proprio col io farò un ruolo molto piccolo, che darà la continuità poi nell'opera appunto del sigillo, e io interpreterò appunto un prete proprio, e diciamo così daremo la lettura che il prete sarà poi lo stesso che continuerà nell'opera successiva. Per cui sì, diciamo che l'altra opera sarà, ovviamente ci saranno altri interpreti principali, io diciamo così avrò giusto una piccola entrata per poi invece essere protagonista assoluto nella seconda parte, appunto, dove c'è questa nuova opera importantissima, secondo me, insomma, anche dal punto di vista emozionale per tutti.
0: Esulando, uscendo un attimo dal tema di oggi, prima ci ha svelato involontariamente la sua età, 1976, e chiaramente il terremoto, ne abbiamo parlato anche qui un mese fa, ormai è già passato un mese perché siamo adesso a giugno. E lei da friulano, qual è stato il suo, non so, come ha vissuto questa, lei di dov'è, insomma, Udine?
1: Ma io sono di Udine Nord. Quindi qualcosina è arrivato anche da noi, insomma, anche gli edifici hanno avuto qualche piccolo intoppo, non eravamo certo al centro
0: del
1: problema.
0: No, chiaro, però ha dei ricordi, sarà stato appena nato,
1: no,
0: chiaramente.
1: Non avevo dei ricordi, se non il fatto che mia mamma si è spaventata talmente tanto che poi ha perso il latte, per cui, insomma, io ero veramente... Sì, io sono di gennaio e il fatto è successo in maggio, per cui certamente siamo cresciuti con questa, proprio dall'inizio con questa avventura, insomma, che poi in realtà è stata ovviamente negativa, ma poi anche positiva per tanti aspetti, perché ci ha forgiato come popolo, insomma, con tanti attributi e con tanta voglia di andare avanti e di ricostruire, no? E quindi io diciamo ho vissuto forse la parte più umana, nel senso che comunque gli anni 80 sono stati degli anni in cui c'era molta sinergia tra le persone, c'era molta voglia di stare insieme, e probabilmente questo evento, insomma, ha facilitato questo associazionismo, questa voglia di stare proprio insieme, che ultimamente, insomma, poi
0: è un po' venuto a mancare,
1: si sta un po' perdendo. Sì.
0: Tornando appunto al tema di quest'oggi, prima di arrivare in chiusura, visto che siamo quasi in chiusura, chiedo anche lei cosa vorrebbe che il pubblico si portasse a casa dopo aver assistito a questo dittico, perché, partendo dal presupposto che è un pubblico particolare, trattandosi appunto di due luoghi molto evocativi, diciamo così.
1: Ma mi piacerebbe veramente che il pubblico si emozionasse, che come quando si vede, ci sono ogni tanto degli attimi che noi spesso anche persone del nord viviamo nella nostra intimità, di dove scappa la lacrimuccia, perché vengono toccati certi temi e certe emozioni che forse tendiamo spesso a

0: nascondere. Mi piacerebbe che venisse fuori questo, perché credo che sia importante emozionarsi, credo che sia importante anche vivere il dolore per poi riuscire a sconfiggerlo, perché poi alla fine ognuno di noi cela dentro delle insicurezze e dei momenti un pochino più bui, che forse proprio partendo dal buio dobbiamo arrivare alla luce. Questo tema della luce e del buio, anche viene, come quello del sogno, viene molto trattato nel sigillo, e mi piacerebbe veramente che si toccasse con il fondo per poi risalire, ma non toccare il fondo nel senso per augurare il male a qualcuno, per l'amor di Dio, anzi, però per vivere spesso appunto queste forti emozioni che poi ci danno la carica per capire che siamo delle persone fortunate.
1: Chiaro.
0: Giusto. Tutto qui.
1: Lei interprete, è un interprete che spazia dal barocco e la musica contemporanea, non deve essere facile questo continuo?
0: Principalmente sì, io sono un tenore lirico leggero, insomma prettamente amo il bel canto, non forzato, il bel canto, quindi parliamo, non so, di Verdi, Donizetti, Rossini. Certamente non è facile, mi piace comunque spaziare, cercare di dare un'impronta vocale, tecnica, interpretativa ovviamente differente. Certamente questa composizione è comunque, per quanto mi riguarda, bel cantista, nel senso che comunque il compositore, certamente lavorando in teatro, sa scrivere bene per le voci, e quindi anche, voglio dire, pur cantando mezz'ora da solo, si può cantare comodamente nella maggior parte della composizione, con delle, ripeto, giustamente dei momenti in cui uno può dar sfoggio, insomma, anche a delle parti più virtuosistiche, più ovviamente più acute. Insomma, per quanto mi riguarda, è un ruolo che più lo canto, più mi piace e mi sta bene.
1: Non oso immaginare l'allenamento della voce per poter gestire opere
0: così
1: lunghe.
0: Ma certamente, essendo un'opera nuova, a parte la voce c'è anche la memoria, perché poi i temi sono, giustamente, ce ne sono tanti, ma sono quelli che girano, perché devono entrare nella mente delle persone appunto in una mezz'oretta. Per cui spesso ritorna lo stesso tema, però le parole sono differenti, per cui bisogna anche stare un attimino attenti, e devo dire che insomma lo studio è tanto, non posso negarlo, perché lo studio è tanto e deve essere anche fatto in maniera costante, sia vocale ma soprattutto anche appunto della memoria.
1: Ringraziamo quindi Federico Lepre, il tenore friulano, protagonista assoluto della prima esecuzione mondiale dei Sigillo di Maurizio Agostini.
0: Ringrazio io a voi.
1: Grazie per essere stato a Sconfinamenti. E ricordiamo quindi che il Piccolo Opera Festival prova a rispondere attraverso la musica, portando il pubblico in luoghi che custodiscono memorie profonde e ancora capaci di interrogarci. Per cui l'appuntamento è per il 27 giugno alla Casa Circondariale di Gorizia e per il 29 giugno alla Risiera di San Sabba a Trieste, con il Sigillo di Maurizio Agostini e Il Prigioniero di Luigi Dalla Piccola. Per quanto riguarda noi, siamo arrivati anche quest'oggi al termine del nostro appuntamento quotidiano di Sconfinamenti. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Io penso sempre di bruciarti la faccia, quindi mi aveva tolto anche il sonno, nel senso che io non riuscivo a dormire perché avevo paura che lui mi buttava quest'acido. Quando sono andata in carcere, lontana da lui, mi sono distaccata da lui, che pertanto non l'ho visto, allora ho fatto un po' mente locale, nel senso a dire ma io veramente ho subito tutto questo, ma io veramente non ho reagito perché io ero più sveglia, più iperattiva e davanti a lui invece sono diventata come un agnellino, nel senso che per me tutto quello che faceva lui era giusto, magari ero io quella sbagliata, nonostante non ero sbagliata perché anche lui mi obbligava a mettere anche il burka, quindi a pregare il Corano.
2: A breve uscirà, che cosa l'aspetta?
1: Mi aspetto un futuro migliore e la verità vorrei tanto scrivere anche, io vorrei scrivere un libro sulla mia storia e parlare con tante persone che magari si trovano nella mia situazione, si sono trovate, e di dargli forza, nel senso di voglio essere un esempio per loro, per fargli capire che bisogna parlare. Ho bisogno tanto d'affetto della mia famiglia perché mi è mancato tanto, perché lui mi aveva proprio distaccato. Voglio godermi i miei figli, i miei nipotini, i miei genitori. Voglio lavorare, essere dipendente e stare sola, nel senso di avere una figura maschile. Mi immagino una vita migliore e di recuperare tutto quello che ho perso, perché non posso, perché io sono arrivata a pensare addirittura al suicidio per tutte queste cose, perché mi sentivo non fallita.

0: Però dicevo, che vivo a fare più? Poi dopo ho detto no, perché la vita è bella, continua.
1: Ecco, è una meraviglia ascoltare queste donne che, nonostante quello che hanno passato, e ne ho raccolte diverse di storie, ieri siamo stati qua 4 ore a parlare con loro, con diverse detenute, quando poi alla fine c'è la voglia di ricominciare, una luce, la famosa luce. Ieri una signora ci diceva dobbiamo lanciare i semi, poi diventeranno piante, no? Queste immagini bellissime di queste donne così forti, no? Nella loro anche fragilità che hanno ricevuto. Però qui nel carcere hanno fatto un percorso importante, e devo dire che gli sta. È bello raccontare, no, questa faccia del carcere. Spesso ne parliamo per altre situazioni, no, drammatiche, che ci sono ovviamente, anche qui ci sono troppi detenuti, ci sono problemi vari, ma insomma c'è anche questa parte importante dove le persone effettivamente vengano aiutate. Allora, intanto saluto Beniamino De Girolamo.
2: Buongiorno. Buongiorno, saluto tutti.
1: Vogliamo commentare velocemente questa storia di Roberta?
2: Allora sì, allora la storia ci dice praticamente che siamo in presenza di una donna che ha subito violenza, quindi vittima, e nel contempo è anche autrice di reati, quindi è abbastanza emblematica.
1: Assolutamente sì, perché come abbiamo detto, spesso le donne che arrivano a commettere un reato poi alle spalle hanno un vissuto estremamente difficile. Allora tu, posso darti del tutto, ti occupi nell'area trattamentale anche per gli uomini, in particolare per gli autori di reato e dei sex offender. Intanto, come si approccia un uomo che ha compiuto un reato così grave?
2: Allora, l'approccio è quello che abbiamo con tutti i detenuti. Quindi, nonostante di fronte a questi reati che oggi percepiamo come gravi, il nostro approccio è quello di sempre di sospendere il giudizio, e abbiamo di fronte non solo la persona del reato, ma un uomo che deve scontare la sua pena,
1: che deve fare anche un percorso di crescita, almeno ci si prova, no?
2: E quindi non possiamo assolutamente giudicarlo, proprio perché lo dobbiamo accompagnare in un percorso di consapevolezza.
1: Allora, capiscono questi uomini la gravità del reato che hanno compiuto?
2: Allora, all'inizio c'è una tendenza a minimizzare o addirittura a negare, e tendenzialmente a colpevolizzare la donna, ecco, la vittima. Questo è un refrain uguale a quasi a tutti i detenuti maltrattanti.
1: Riescono però, diciamo, nel tempo, almeno alcuni, a cambiare prospettiva?
2: Allora, il cambio di prospettiva ci può essere, alcuni ce la fanno, però l'importante è tutto il percorso trattamentale che noi come KIP riusciamo a costruire per quella persona in maniera individualizzata.
1: Si professano sempre innocenti, mi dicevi?
2: Allora, la negazione e la professione di innocenza è molto comune. Però noi cerchiamo di trovare uno spiraglio, quando incominciano un minimo anche di riflessione, tipo ad ammettere sì, ma io le ho dato una sberla, da là possiamo partire.
1: Allora, uomini che nonostante tutto vengono a trovarli, questi uomini, nonostante tutto, le loro ex, no? Questo ve lo siete chiesto, il perché queste donne continuano comunque a venirli a trovare?
2: Allora, anche questo è vero. Naturalmente molte dicono che lo hanno perdonato e tutto, ma sotto c'è una paura della donna, delle ritorsioni, quindi venire in carcere significa anche tutelarsi.
1: Sono in aumento gli uomini maltrattanti?
2: Allora sì, sono in aumento.
1: O meglio, stanno emergendo.
2: Stanno emergendo, cioè è difficile dire se il fenomeno è in aumento, oppure dipende anche dalla sensibilità nuova e dalle leggi che sono cambiate. Ecco.
3: Elena Baba,
1: molti giovani. Sì.
3: È il terzo anno, no, della nostra campagna.
1: Sì, è il terzo anno di questa.
3: E queste testimonianze, come dire, estreme anche, però offrono ulteriori riflessioni durissime e importanti.
1: E sono la realtà, però, è la realtà che noi fotografiamo, diciamo, è il nostro ruolo poi alla fine, no?
3: È stato far importante cosa c'è. Esatto, entrare, trasferirci proprio dalle scuole ad altre realtà sociali anche così difficili per comprendere tutte le sfumature di un fenomeno tragico.
1: Ma c'è una grande umanità qui, incredibile, veramente una potenza, sì, incredibile.
3: L'abbiamo anche ascoltata attraverso anche.

0: Ricarico, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Lei ha fondato nel 2013 la compagnia Donne del Muro Alto. Adesso questo muro lo stanno superando alcune di loro. Ci racconta come?
1: Sì, esattamente, oggi è una giornata davvero speciale perché per la prima volta nella storia del carcere femminile di Rebibbia le signore attrici detenute dell'istituto escono per fare teatro. La compagnia è stata fondata nel 2013 e dal 2013 che proviamo a realizzare questo sogno, e quest'anno, grazie alla collaborazione con il Teatro dell'Opera, le nostre attrici con le allieve del progetto Fabbrica saranno in scena al Teatro Nazionale. Quindi una prima emozionante, verranno i loro parenti che dopo anni le vedranno in un luogo diverso, in una veste diversa, in un luogo importante della cultura, e quindi siamo davvero tanto tanto emozionate. Avevamo provato la meraviglia di vedere i nostri spettacoli in scena fuori dal carcere con la compagnia delle attrici che hanno conosciuto il teatro quando erano detenute e continuano fuori, però insomma oggi riuscire a farle uscire dal carcere è davvero qualcosa di incredibile.
2: Quindi andrà in scena Desdemona Studio 1, ma attraverso la figura di Desdemona che cosa emerge? Come vengono fuori i temi relativi alla detenzione femminile, giudizio sociale, l'esclusione, la reale possibilità di reinserimento nella società?
1: Allora, sicuramente la cultura è uno strumento essenziale di inclusione, perché possiamo fare tutti i corsi di arti e mestieri che vogliamo, importanti e essenziali, ma poi bisogna dare anche quelle cosiddette competenze trasversali che ci accompagnano ad affrontare il mondo del lavoro. Il mondo del lavoro che noi in piccolo cerchiamo di realizzare facendo anche inclusione lavorativa e pagando tutte le nostre attrici dentro e fuori del carcere, perché l'emancipazione anche attraverso il lavoro, e i lavoratori dello spettacolo sono lavoratori, poiché molti si dimenticano. La detenzione al femminile esce fuori ad esempio nella scelta di portare il nostro Otello in versione femminile, con un omaggio all'Otello di Verdi, su una barca, la Lady Giuliana, che è realmente esistita alla fine del Settecento e ha trasportato 250 donne detenute dall'Inghilterra verso le colonie penali in Australia, e quindi questa nave fa da eco alla detenzione. E poi anche nella scelta di portare la metamorfosi di Desdemona, perché inizialmente Desdemona pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per lei, nella seconda parte pronuncia le parole che Otello ha scritto per lei, e questa è sicuramente una scelta può essere anche complessa da accettare, visto l'immaginario collettivo legato a Desdemona, ma è una scelta che abbiamo fatto perché troppo spesso ancora oggi infastidisce l'idea della detenzione femminile. Io lo ripeto sempre fino allo sfinimento: nel 2026 ancora oggi le donne pagano lo stigma due volte, quello per aver compiuto il reato e quello per essere delle donne ad averlo compiuto. E poi abbiamo l'eco della guerra, le guerre intorno a noi, certo, e le guerre dentro di noi.
0: Certo, questo è attualissimo. Prima di salutarla, Francesca Tricarico, scommetto, lo leggo, che lei è capace di essere severissima per tirare fuori professionalità.
1: Sì, gira voce che sono molto severa, però insomma è una severità condivisa, una disciplina condivisa, e qui ci sono le attrici che ascoltano mentre faccio l'intervista e fanno dei segni che per fortuna non potete vedere. Però il teatro è disciplina.
0: Complimenti e un abbraccio a tutti voi, attrici della compagnia Donne del Muro Alto, per questo spettacolo che andrà in scena al Teatro Nazionale di Roma stasera. Desdemona Studio 1.
3: Allora chiudiamo questa nostra seconda parte prima dell'arrivo del GR1, quello delle 17, con un brano che arriva da un gruppo guidato da una voce femminile, da un'attrice femminile, si chiama Chrissy Hynde. L'espressione nasce da un arcaismo della lingua inglese, quella del nord, in cui brass in the pocket, che poi significa ottone nelle tasche, derivava da un'espressione popolare che andava a indicare le monete non d'argento, ma quelle di rame, coppers in questo caso, qui diventano brass, che significava, quindi andava a significare qualcosa che hai in tasca, ma che praticamente vale niente. Brass in the Pocket, Pretenders, il GR1, e poi torniamo qui.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il caso Minetti, il presidente Mattarella ha preso atto degli ulteriori accertamenti fatti dalla Procura di Milano che hanno stabilito come fossero infondate le indiscrezioni emerse sulla stampa che mettevano in dubbio le condizioni che hanno portato alla grazia. Nella nota diffusa il Quirinale ricorda inoltre che il presidente della Repubblica concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee quando la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti e che per la maggior parte delle concessioni non viene emesso alcun comunicato per tutelare i dati sensibili, quali malattie, coinvolgimento di bambini o altri aspetti delicati. Avrebbe abusato sessualmente di almeno 7 alunni, arrestato un professore di italiano della scuola militare Toilé di Milano.
3: Se non avessero ceduto alle sue richieste e soddisfatto i suoi desideri, gli avrebbe reso impossibile l'esame di Stato. Sotto questa minaccia, l'uomo milanese di 48 anni avrebbe approfittato del suo ruolo di professore, in particolare di commissario interno alla maturità, per abusare dei suoi allievi della storica scuola militare Toilé di Milano. La denuncia è partita da uno studente che ha raccontato tutto ai carabinieri. Le indagini hanno fatto il resto. Almeno 7 le vittime, tutte maggiorenni, del docente che fino ad oggi insegnava loro italiano. Per l'accusa, in un clima di assoggettamento psichico degli studenti, l'uomo li avrebbe costretti a subire abusi sessuali e a condividere particolari intimi della loro vita. La Procura di Milano ha ricostruito un quadro di costanti pressioni esercitate dall'indagato dal 2024 ad oggi su giovani allievi costretti a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. Il professore aveva anche un contratto all'Università Statale di Milano, dove teneva un corso di scrittura creativa. Ora è a domiciliari, deve rispondere di maltrattamenti, concussione e violenza sessuale. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due pakistani, entrambi di 31 anni, indagati per l'omicidio plurimo e aggravato dei 4 braccianti ad Amendolara in provincia di Cosenza durante l'interrogazione.

0: rogatorio di convalida del fermo nel carcere di Castrovillari. Attesa per le prossime ore la decisione del giudice, intanto continuano le indagini su un movente contesto lavorativo. Le violenze contro gli operatori sanitari a Massa in Toscana. Un 52enne di origine magrebina è stato arrestato dai carabinieri, ubriaco, ha minacciato ed aggredito un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale Apuano, causandole alcune ferite. Gli esteri, con la crisi in Medio Oriente, poco dopo l'annuncio di una nuova tregua tra Israele e Libano, arriva la replica di Hezbollah. L'accordo è una capitolazione, una sconfitta, al commento del leader della milizia sciita Naim Qassem, che invita il Libano a porre fine alla farsa dei negoziati con Israele. Intanto Tel Aviv attribuisce proprio ad Hezbollah l'attacco contro la base UNIFIL nel sud-est del paese, in cui è morto un casco blu serbo. È morta a 56 anni Marjan Satrapi, la più nota fumettista iraniana a livello internazionale, autrice della graphic novel Persepolis. Il corrispondente.
1: Una vita costantemente legata alla storia dell'Iran, quella di Marjan Satrapi, morta nella notte a Parigi. Nel romanzo a disegni e poi nel film Persepolis è lei la ragazzina ribelle, obbligata a mettere il velo dopo che la sua famiglia viene perseguitata, pur avendo partecipato alla rivoluzione contro lo Shah. Una storia personale premiata dalla giuria a Cannes e una storia fatta di fughe in Europa e di ritorni a Teheran, con la speranza rimasta delusa che il suo potesse diventare un paese libero. In Francia da 30 anni Satrapi ha scritto altri romanzi e realizzato altri film, ma ha anche sostenuto il movimento Donna Vita Libertà. Qui ai nostri microfoni, in una intervista di 3 anni fa, sosteneva di non avere paura del regime iraniano. Sono loro, affermava, che dovrebbero avere paura. La sua morte, ha fatto sapere la famiglia, è stata causata da un grande dolore. La scomparsa del marito, attore e regista Mathias Ripa, una perdita da cui l'iraniana ribelle non aveva saputo riprendersi. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Siamo alla musica, due protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo per la prima in un duetto. Sono Enrico Nigiotti e Mara Sattei con il nuovo singolo Sabato Sera, una storia d'amore ambientata tra le strade di Roma. Intanto i due cantanti sono impegnati nei rispettivi tour. In Maledetti Innamorati Summer Tour 2026 di Nigiotti prenderà il via il 23 giugno da Voghera, mentre Mara Sattei ha annunciato il ritorno nei club il prossimo novembre. Tennis, al Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori ancora campioni. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno, battendo in finale il duo Gabriela Dabrowski e Ivan King. In rimonta 4-6, 6-3, 10-4 al super tie break. La russa Andrieva ha battuto 6-1, 6-3 l'ucraina Kostyuk ed è la prima finalista del Roland Garros nel tabellone femminile. Domani, non prima delle 19, la semifinale italiana tra Arnaldi e Cobolli. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18, buon ascolto.
2: Il pomeriggio di Radio 1.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 17:09 minuti, questa è Radio 1, questo è il pomeriggio di Radio 1, una canzone è nata, Superstar si intitola, al telefono, scambiandosi messaggi di testo e di audio, è una canzone, loro sostengono, e sono Tiziano Ferro e Giorgia, in questa loro inedita collaborazione, poi si parlava di vita, delle nostre vite, ma non solo, e della voglia e necessità che tutti hanno di stare bene. Tiziano Ferro e Giorgia. E
1: nella mezz'ora precedente noi abbiamo chiuso con ospitando la storia delle donne del Muro Alto, una compagnia di attrici detenute nella casa circondariale femminile di Roma Rebibbia, che questa sera andranno in scena al Teatro Nazionale di Roma. Nell'occasione ci ha scritto Rosa da Milano, una nostra ascoltatrice: buongiorno, che belle queste storie di riscatto che ci state facendo ascoltare, auguri a queste povere donne e complimenti, insomma, a tutti coloro che lavorano per loro. Volevamo citare Rosa da Milano, ma adesso, come dire, ha uno sguardo soprattutto al femminile, lo diamo con Donatella Gori, che torna con noi il giovedì pomeriggio a parlare di moda, mode. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Per l'argomento di oggi vi do un indizio musicale che chiedo alla regia di far partire.

0: Allora direi che è abbastanza chiaro di che cosa parleremo. Avete indovinato?
1: Credo che sia inequivocabile, Donatella.
0: Marcia nuziale di Mendelssohn.
2: Marcia trionfale.
0: Ecco, non so se la suoneranno al matrimonio che si annuncia proprio come il grande evento, non so se dell'anno, ma sicuramente di questi giorni. Si sposa Dua Lipa a Palermo, ha impegnato la città per 3 giorni, però per meglio dire si è già sposata, perché il rito civile è stato celebrato il 31 maggio a Londra. Abbiamo visto com'era vestita e l'argomento di oggi sono appunto gli abiti da sposa. Per capire mode, tendenze, come ci si deve vestire per essere alla page oppure per essere totalmente indipendenti dalla moda, ci facciamo aiutare da Selene Oliva, shopping editor di Vogue. Ce l'abbiamo in linea.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie per avermi chiamato.
0: Grazie a te per partecipare. Poi, siccome una volta che ci saremo vestite ci dobbiamo anche sistemare i capelli, allora abbiamo chiesto l'aiuto di un hairstylist, Paolo Crepaldi, benvenuto.
4: Buon pomeriggio a voi e grazie ancora Donatella.
0: Allora, partiamo, come dicevo, da Dua Lipa, perché abbiamo visto le foto del matrimonio civile e l'abbiamo vista in tailleur e con un grande cappello bianco. Selene, è tendenza?
3: Beh, sicuramente è un po' un nuovo classico, nel senso che questo completo sartoriale composto da un blazer color avorio, vita stretta, dalla silhouette si può dire un po' tagliente, ci

0: chiaramente quello che è il tailleur di Yves Saint Laurent, che è stato proprio creato 60 anni fa nella versione nera, poi indossato da un'altra sposa molto famosa, Bianca Jagger, nel suo matrimonio del maggio del 71. Quello che sicuramente spicca è un po' la personalizzazione, la versione di Schiaparelli, perché appunto è un completo bianco firmato da Schiaparelli by Daniel Roseberry, con questi bottoni bijou molto particolari, dei bottoni proprio gioiello che spiccano sulla tela avorio. Poi questi bellissimi guanti bianchi, queste Le Boutin e questo cappello di un modista britannico, Stephen Jones, insomma una scelta per un matrimonio civile azzeccata. Mi ha anche un po' ricordato Carrie Bradshaw nel suo matrimonio con Big, in una versione un pochino più couture. Quello di Carrie era vintage, ecco.
1: Sì, perché ricordiamolo, perché Carrie ha, in questa serie famosissima, ha ben due abiti da matrimonio: uno di William Westwood, eccessivo, enorme, con le piume, però poi il matrimonio non va in porto. Per il secondo, per, diciamo, il secondo tentativo, che invece funzionerà, ha effettivamente un tailleur. Ma questo particolare del tailleur per sposarsi è una tendenza di questa primavera-estate 2026?
0: Sì, sicuramente, ovviamente con quel tocco un po' particolare, c'è questa citazione, diciamo, un po' vintage, che è il tailleur bianco, come dicevo prima citando Yves Saint Laurent, Bianca Jagger, però sempre con qualcosa di particolare, ecco, perfetto direi per quello che è un matrimonio civile, sicuramente con i suoi, si dicono rumors, 26 possibili abiti da sposa, ci darà soddisfazioni in moda di un altro tipo, ecco.
1: Questo anche sarà tutto da vedere. L'altro particolare che si notava con grande evidenza nelle foto di Dua Lipa è questo enorme cappello bianco a larghe tese. Paolo Crepaldi, come facciamo con l'acconciatura e il cappello?
2: Ma sai, Donatella, per me l'acconciatura in particolar modo è sempre un po' l'ago della bilancia della sposa. È logico che la tendenza è semplificare, quindi no a tutto ciò che è troppo costruito e a raggiungere un'autenticità, un effetto molto sofisticato con forme leggere e comunque molto semplici. È logico che l'accessorio, in particolar modo in questa primavera estate, in quest'estate, e guardo anche verso l'autunno, è protagonista, quindi accessori assolutamente protagonisti su acconciature tendenzialmente abbastanza basiche e semplici, dove il capello ha comunque molto un aspetto glam, un aspetto curato, però a livello di texture risulta più morbido, luminoso e spesso più naturale possibile. Ecco che appunto trova spazio l'accessorio e si va a prendere tutta l'attenzione del caso. In questa
3: situazione,
2: ma possiamo
3: anche parlare di tendenze, di onde scolpite, di raccolti vittoriani per questa sposa 2026?
2: Ma sai, queste cose, allora, secondo me è tutto molto soggettivo, l'ambiente, cioè il come la sposa interpreta il suo matrimonio dipende anche molto dalla location che sceglie, l'abito stesso, è importante che non sia too much, cioè che non sia un tutto di più. È logico che in certe situazioni, quindi contesti storici, noi abbiamo tantissime città d'arte dove Dua Lipa testimonia questa presenza in Italia appunto per consacrare in qualche modo quello che è un matrimonio che in realtà ha già svolto, e per tanti è così, no? L'Italia è anche, io guardo Venezia, che ci sono vicino e ci lavoro spessissimo, ma stessa Firenze, Roma, le stesse isole, quindi insomma diciamo che in certi contesti la acconciatura scultorea, se abbinata al trucco giusto e a un abito, insomma, che la supporta, può essere molto interessante e molto di tendenza. Non è per tutti.
1: Torniamo agli abiti, per quelli diciamo più classici da sposa, per il matrimonio in chiesa, mi verrebbe da dire che forse non di solo bianco veste la sposa. Non so, Selene, ci sono altri colori che fanno appunto moda in questo momento per le spose?
0: Beh, assolutamente sì. Allora,

0: in modo anche divisivo, il nero sta diventando una delle scelte moda proprio per le spose, proprio come primo abito o secondo abito. Una volta il nero non era utilizzato nei matrimoni, ancora prima dell'epoca vittoriana si usava per esempio il rosso. Invece il nero sta diventando proprio uno dei trend più forti, anche qui mi
1: Quindi la
0: dispiace,
1: sposa
0: ma
1: in nero, perché una volta era bandito persino fra gli invitati, adesso l'abbiamo proprio
0: assolutamente.
1: sdoganato.
0: Assolutamente sì, è una cosa molto curiosa, è proprio Sarah Jessica Parker, non per citare ancora Carrie di Sex and the City, che si è sposata in nero, anche se lei poi in un'intervista postuma disse che si era un po' pentita perché il bianco poteva essere comunque la sua prima scelta, forse indossando anche il Vivienne Westwood nella nota serie, insomma un po' di rimpianto c'è stato, però non è l'unico colore, insomma, il giallo burro è un colore che è diffuso tantissimo nella moda un paio di anni fa come nuovo colore neutro, e lo si ritrova tanto nelle nuove collezioni delle spose, che vogliono quelle tonalità un pochino più calde, che sanno anche un po' di estate, di questa tonalità burro, che si abbina molto bene col bianco, con l'avorio, ma anche con altre tonalità pastello, ecco. Quindi si presta a un grande gioco per le spose.
2: A proposito di gioco, io chiamo in causa Claudio De Tommasi. Una volta a vestirsi di nero erano solo i portieri di calcio, che adesso invece sfoggiano
3: No,
2: delle magliette
3: multicolori.
2: fosforescenti. Come cambiano le mode, Donatello?
1: Sì, poi ripeto, per i matrimoni era veramente un
2: Sì.
1: colore proprio bandito. Adesso invece impariamo che insomma fa veramente
3: Di
1: moda.
3: che colore hai rivestito tu, Raffaele?
2: Ma giacca blu, giacca, cravatta. Il testimone di nozze mi aveva fatto acquistare una cravatta di quelle cicciotte, non c'ero
3: No,
2: abituato.
3: non
2: Non
3: è, non era la
2: avevo,
3: tua.
2: però avrò fatto la mia figura, non lo so.
1: Altro particolare, per le seconde nozze, adesso una piccola nota personale, io ho avuto due amiche che in seconde nozze si sono sposate in rosso. Si fa?
0: Perché no? Oggi in realtà il matrimonio, diciamo, soprattutto le nuove generazioni, hanno cambiato proprio il concetto di matrimonio, è più una festa personalizzata sugli sposi, quindi se il rosso li identifica, perché no? Ecco, questa in realtà è una tonalità che anch'essa è tornata di moda negli ultimi 3 anni. Insomma, soprattutto quei colori, quel rosso che tende un po' al bordeaux, quei rossi intensi, meno rossi brillanti. Quindi può essere una bellissima scelta, soprattutto per chi si sposa nel periodo autunnale, per esempio, che ricorda un po' i grappoli d'uva, per dire, per chi sceglie magari un territorio più collinare, ecco.
2: Io sono curioso di sapere cosa sceglierà a breve Simona Arrigoni. Che colore?
4: Hai presente il film Se scappi ti sposo? Ecco, quella roba lì. Io scelgo l'abito della damigella, della testimone, faccio una roba del genere.
2: La fuga.
1: Proviamo a tornare alle acconciature. Abbiamo detto dei cappelli. Paolo Crepaldi, la veletta va di moda?
5: Ma sì, se il cappello è raccolto, assolutamente sì. Cioè, da una parte onde morbide che dominano sempre anche questa stagione, anche se insomma in forma un po' diversa, un po' più naturale, cappelli in una situazione, dall'altra parte cappelli, o meglio, possono essere cerchietti o comunque accessori evidenti, che raccolgono in qualche modo una parte dei capelli. Dall'altra parte, quella del mondo dei raccolti, quindi chignon, banane, tutto quello che ci porta un po' anche alle acconciature d'epoca, riviste in maniera molto minimale e contemporanea, ecco che la veletta è uno di quegli accessori che può fare la differenza, soprattutto durante la cerimonia, per poi a un certo punto toglierla, ecco.
1: Poi abbiamo detto che il nero adesso si può portare ai matrimoni. Una volta non si potevano portare le scollature, diciamo che non si dovrebbe entrare in chiesa con le spalle scoperte, questa sarebbe un po' la regola. Però si vedono tanti abiti da sposa effettivamente molto scollati. Che tipo di scollature è di moda, Selena?
0: Allora, di base sta tornando di moda il corsetto, quindi queste scollature ben squadrate o queste scollature a cuore sono

0: sicuramente una tendenza molto forte, sia per quanto riguarda l'abbinamento, quindi il corsetto e la gonna staccata, che è una tendenza molto forte perché sostanzialmente ti permette anche di riutilizzare il singolo capo, quindi il corsetto da sposa indossato per il giorno del matrimonio può diventare un corsetto per altre occasioni, no? Fuori dal matrimonio. E questo piace molto alle nuove generazioni, è molto moda, viene dalla moda proprio questo concetto, e anche qui c'è una Vivienne Westwood che con i suoi corsetti provocatori degli anni 80 ha lanciato un po' questo concetto di corsetto, quindi qualcosa che dovrebbe stare sotto come intimo diventa qualcosa da indossare fuori,
1: qualcosa di esibito. Un'ultima risposta telegrafica: velo sì, velo no?
2: Velo sì, questa stagione anche no, cioè gli accessori vanno proprio a sostituire il velo, quindi il velo, a parte in certi outfit insomma, dove Selene può indicare insomma questa direzione, dove certi outfit dove il velo è parte dell'abito stesso, non bisogna mai forzarlo, quindi dove non serve anche no, è meglio lavorare appunto con gli accessori e trovare un'identità mutabile durante la giornata, quindi partire con i capelli sciolti, raccoglierli a metà giornata, modificare un po' le labbra, intensificare l'occhio e creare questa evoluzione, no? Quindi il massimo sarebbe avere tre look beauty durante la giornata con interventi veloci, molto efficaci, che possano valorizzare la personalità e il giorno più bello della sposa e dell'interessata, insomma.
1: Ecco, noi a questo punto dobbiamo essere pronti perché non abbiamo più spazio e non possiamo più fare interventi, e quindi ringrazio Selene Oliva che ci ha aiutato a vestirci e Paolo Crepaldi che ci ha aiutato a pettinarci.
3: E noi invece grazie a voi. Grazie, e ringraziamo Donatella Gori che come sempre ci accompagna il giovedì pomeriggio nelle mode, nei modi, nella moda. Simona Rigoni, siamo appunto in chiusura.
4: Caro Raffaele, c'è un detto: sposa bagnata, sposa fortunata. Domani trasmissione pregiata, quella del pomeriggio di Radio 1, che torna con Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nessi Squitieri, Chiara Beltrami.
5: E poi ancora Daniele Di Noia, Marco Mascia alla parte tecnica, Alex Messina al regia.
3: Il pregio delle chiusure di Simona Rigoni, sì. L'abbiamo pensato adesso, il pregio della musica di Claudio De Tomasi.
5: Ovviamente, e guarda caso anche questa canzone nasce, in questo caso Harry Styles, dalla vera osservato i suoi tre migliori amici fare cosa? Sposarsi. Però lui ha fatto.
3: Vabbè, questa te la sei preparata.
5: No, tutto casuale. Il mio ragazzo si scava dove si può. E anche in questo caso, però, guardare i suoi tre migliori amici arrivare al matrimonio ha fatto nascere dentro Harry Styles una sensazione di solitudine, per cui vedi, il contrasto è sempre quello. Si chiama American Girls, Harry Styles, ci risentiamo domani. Thank you.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
7: Vogliamo la commedia!
6: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Meteoradio. Nel corso della serata fa il suo ingresso deciso sul paese una perturbazione di origine atlantica, interessando inizialmente il nord-ovest e successivamente le restanti regioni settentrionali. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, venerdì 5 giugno, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi, che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi bacini occidentali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
13: Oggi economia.
14: Le 17:31 minuti, buon pomeriggio da Lorenzo Opice, il nostro solito spazio. Parleremo oggi nel nostro focus del brand Italia, lo faremo con un imprenditore vinicolo piemontese che è una figura di primissimo piano nel panorama nazionale e internazionale. Prima però ci colleghiamo con Milano per l'andamento delle borse europee che oggi sono in ordine sparso, diciamo in questo modo. C'è Luigina Venturelli, Luigina.
15: Sono Fabrizio Patti, buonasera. Le borse europee oggi sono piatte dopo il calo di ieri, questo in assenza di svolte in Medio Oriente e in attesa

0: Di poco un recupero, il Nasdaq dei tecnologici ora meno 0,20%, il calo era stato maggiore anche perché c'è stata una trimestrale da parte del produttore di chip Broadcom che ha mostrato delle previsioni sui ricavi dall'intelligenza artificiale inferiore alle aspettative e dunque il titolo è sempre comparto chip e poi meno 1,70 per Pirelli perché la società ha dichiarato di aver incaricato dei legali di intraprendere un'azione legale appunto contro la pubblicazione di un report da parte della società Grizzly Research. Si tratta di una società specializzata nelle scommesse a ribasso, nelle vendite allo scoperto e la quale sostiene che Pirelli abbia ricavato dalle sue attività in Russia profitti superiori a quanto invece dichiarato pubblicamente. Linea allo studio.
1: Grazie a Fabrizio Patti. Siamo alle analisi di mercato con il nostro analista Michele Morra, Senior Portfolio Manager di Moneyfarm. Buon pomeriggio, benvenuto Morra.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ecco, abbiamo sentito i dati del mercato, c'è comunque sempre stata una grande attenzione verso quelle che sono le nuove tecnologie, l'high tech. Aspettative alte secondo lei ed è una fiducia giustificata?
2: Il mondo dell'AI è comunque potrebbe essere disruptive, quindi cambiare estremamente le economie, quindi è difficile tarare correttamente le aspettative. C'è da dire che i mercati attualmente hanno dei prezzi abbastanza alti, hanno aspettative molto alte, lo abbiamo visto col Nasdaq che ha toccato meno 1,5 perché Broadcom ha riportato un outlook leggermente più basso di quanto era stato previsto, sebbene abbia comunque generato degli utili nel secondo quarter estremamente positivi.
1: Bene, allora grazie al nostro analista. Siamo al focus e come ho anticipato in apertura, oggi il nostro ospite è un imprenditore vitivinicolo di una storica azienda piemontese che si trova nel cuore delle Langhe. Buon pomeriggio a Gianni Gagliardo.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Benvenuto. Oltre a produrre e ad esportare in tutto il mondo il Barolo, lei ha contribuito alla diffusione del brand Italia nel mondo, ma è anche autore di diverse pubblicazioni. Nel suo ultimo libro, che si intitola Il fascino di un paese straordinario. Partiamo proprio da qua, dal brand Italia, il fascino di un paese straordinario come visto all'estero, lei che conosce molto l'estero.
3: Sì, volentieri. Dunque, lo scopo del libro è di far capire agli italiani che hanno poche occasioni di viaggiare com'è percepita l'Italia fuori dai propri confini. Ed è esattamente l'opposto di quella che è la percezione interna. Noi tendenzialmente siamo abituati sempre un po' ad avere qualcosa da ridire nei confronti del nostro paese, non siamo mai contenti, eccetera. In realtà da fuori siamo percepiti come il popolo più fortunato del mondo in quanto vive nel paese più bello del mondo. E siamo anche simpatici perché siamo ritenuti maestri del nostro stile di vita, paese, diciamo, un popolo di buon gusto, di genialità, eccetera. Eccetera.
1: Gagliardo, ma lei si è chiesto perché noi italiani ci guardiamo in questo modo, mentre all'estero ci guardano e ci vedono in modo molto diverso?
3: Ma un pochino sì, perché intanto il brontolare verso il proprio paese non è solo italiano, e due, perché secondo me è un po' come facciamo con la mamma, in fondo gli vogliamo bene, la mamma, per guai chi ce la tocca, solo noi lo possiamo criticare. Ecco, una roba di questo genere, ci appartiene.
1: Ecco, abbiamo detto, lei è un grande divulgatore del marchio del Made in Italy, i nuovi mercati per il vino italiano, soprattutto in Asia. Come reagisce un mondo che ha una cultura molto differente da quella europea a quella italiana, in modo particolare sul prodotto vinicolo italiano?
3: Allora, il vino è riuscito a interessare tutta la popolazione asiatica, come giustamente lei dice, molto lontana culturalmente dal vino, il momento in cui il vino è diventato status. In effetti va considerato

0: che negli ultimi 30-40 anni il vino ha vissuto la più grande evoluzione della sua storia, che è di millenni, trasformandosi da una sorta di alimento ad un piacere, ma un piacere in parte anche che sfiora il lusso, ma sicuramente nella fascia alta dei vini,
1: sì,
0: uno status.
1: La sua produzione è presente in oltre 50 paesi, con un indotto economico molto alto, rappresenta proprio l'esportazione, se vogliamo, del prodotto italiano nel mondo, e quindi con un introito economico anche notevole per il nostro paese.
0: Beh, sì, noi abbiamo toccato nel 2024 gli 8 miliardi di export su 35 miliardi di fatturato del settore. Teniamo conto che negli anni 70 il fatturato del vino totale era 2 miliardi, quindi è stato fatto un lavoro enorme al riguardo, assolutamente.
1: E il marchio Made in Italy, che rappresenta comunque l'Italia nel mondo, quale indotto porta per l'economia italiana, quello che lei constata, vede ogni giorno, ogni volta?
0: Certo, intanto ha un appeal fortissimo, perché genera simpatia, e da lì tutta una catena di reazioni da parte di chiunque si rivolga all'Italia. Qualsiasi cosa si venga acquistata di italiano viene considerato un pezzo di Italia da portare a casa. Questo è un fatto unico al mondo, non c'è un altro paese che viva una situazione così, è una cosa un po' speciale. Bisogna rendersi conto che all'origine di questo appeal, di questa simpatia, c'è questa attenzione, sì, positiva verso l'italianità.
1: Potremmo definirla l'economia del Made in Italy?
0: Sì, anche culturale, perché tutto viene generato da una cultura che è attenta al cibo, attenta alla qualità della vita, dalla famiglia. Tutte queste cose sono molto gradite all'estero, quindi lo stile di vita, il modo di ragionare degli italiani ne crea un'identità. La nostra identità è l'unica al mondo, che è un grande valore, la nostra cultura, se vogliamo dire, è la stessa cosa, bisogna saperlo per poterla proteggere, perché a differenza delle culture degli altri paesi rappresenta una risorsa economica importante.
1: Quindi potremmo dire che non è solamente l'eccellenza gastronomica, ma anche l'eccellenza economica. Grazie a Gianni Gagliardo. E allora, Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica oggi Gianluca Liberati, in redazione Cristina Saccol, la nostra mail economico@rai.it, da Lorenzo Opice, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati a Cantiere Italia. Oggi parliamo di infrastrutture, ponte sullo stretto, ma anche piano nazionale di ripresa e resilienza ormai a scadenza, e lo facciamo con un amico della nostra trasmissione, un grande esperto di infrastrutture, decano dell'ingegneria, uno dei, diciamo, dei protagonisti della business economica italiana, è Salvatore Margiotta. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito. Se per lei va bene, grazie a lei, se per lei va bene, io partirei proprio dal PNRR.
4: Sì, argomento importante, anche molto delicato, su cui credo che il sistema paese, le forze politiche di maggioranza e opposizione dovrebbero trovare convergenza e non alimentare polemiche. Il tema è presto spiegato e presto detto. Quando il governo italiano, in quel caso era il Conte Bis, ottenne, sì, la possibilità di utilizzare ingenti finanziamenti per uscire dalla crisi economica legata al Covid, realizzando importantissime infrastrutture con una serie di paletti che l'Europa segnò, dovevano essere

0: infrastrutture sostenibili, quindi sì ferrovie, no strade, sì porti, no aeroporti,
1: sì,
0: e così via. In quel momento fu redatto, elaborato un programma di interventi molto coraggioso, sapendo che la scadenza era del 30 giugno 2026. Oggettivamente, per opere così importanti, soprattutto come quelle ferroviarie, e con il sistema legislativo italiano che, nonostante i tantissimi tentativi fatti per renderlo maggiormente speditivo in tutte le fasi di realizzazione di un'opera pubblica, ha delle strettoie normative, soprattutto relative all'approvazione dei progetti, all'ottenimento dei pareri, uno tra tutti la valutazione di impatto ambientale, oggettivamente poter realizzare e concludere effettivamente entro il 2026 queste opere era una mission impossible, e tale si è rivelata, non per responsabilità
1: ecco,
0: di nessuno.
1: Per responsabilità di chi? E questa è la domanda
0: io direi per dato oggettivo, certamente per quella difficoltà nell'iter burocratico e procedurale di approvazione dei progetti, su cui si è sempre cercato di prendere provvedimenti per ottenere una velocità maggiore, ma insomma, velocità maggiore sì, velocità ottimale no. Per cui è del tutto evidente che bisogna fare, come sta facendo il governo, come bene che aiuti anche l'opposizione a fare, ragionamenti con l'Unione Europea perché questi finanziamenti non si perdano, si sostituiscano e quindi si riesca a realizzare la parte di opere che effettivamente nel 2026 non sarà completata attraverso altri meccanismi finanziari che si stanno mettendo a punto. Facevo riferimento a una unità di intenti perché sarebbe bello che nessuno gettasse la croce addosso su nessun altro,
1: certo,
0: perché è una classica situazione nella quale tutto il paese deve difendere con le unghie e con i denti i finanziamenti ottenuti per evitare di restituire i soldi, e questo si sta facendo, direi, sufficientemente bene, e realizzando, si dice, delle VBS, quindi una parte di opera che sia comunque funzionale o comunque che abbia tracce di funzionalità, per poi rinviare a dopo il 30 giugno 2026 la realizzazione e il completamento dell'opera stessa. In buona sostanza, con l'Unione Europea si sta arrivando ad un accordo per cui non ti completo tutta l'opera entro il 2026, ma te ne completo una gran parte. Poi sulla
1: tipo l'80%.
0: Parte, esattamente, sì, senza mettere numeri che sono sempre pericolosi.
1: Sì, sì, pericolosi,
0: poi determinano,
1: certo, sì. Insomma, una gran parte, una larga parte.
0: Esatto, si ragiona, sì, per VBS. VBS sarebbero delle parti d'opera realizzate. Io ho realizzato 10 chilometri di strada, bene, l'Europa ti dice va bene, si vede che sei in cammino in maniera sufficiente, i soldi te li continuo a dare, eccolo, molto banalizzata.
1: Questo è il senso, mi sembra efficace come messaggio.
0: Sì.
1: Senta, vogliamo parlare del ponte sullo stretto, ma facciamolo dopo la musica, perché ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi ripartiamo proprio dall'opera delle opere, quella con la O maiuscola, che è il ponte sullo stretto. A tra poco.

0: buon vento!
1: Bentornati a Cantieri Italia, bentornato al nostro graditissimo ospite di oggi, che poi è un compagno di viaggio di Cantieri Italia perché è spesso con noi, grande esperto di infrastrutture e ingegnere Salvatore Margiotta. Margiotta, avevamo detto che saremmo ripartiti dal ponte sullo stretto, a che punto siamo? Lei ci crede molto, l'ha detto, anche quando è stato mio ospite al confronto in TV, lei crede molto a quest'opera, allora a che punto siamo? Cerchiamo di tracciare una mappatura.
2: Perfetto, io credo molto a quest'opera per tanti motivi, non mi ripeto, ma insomma essenzialmente perché è giusto che un grande paese realizzi grandi opere ed è giusto che l'investimento fortissimo che si sta facendo in infrastruttura ferroviaria sia sulla Salerno-Reggio che poi all'interno della Sicilia sia completato dall'oviato che ci sarebbe tra un'alta velocità a monte a valle dello stretto, del ponte sullo stretto. Ma proprio oggi la domanda mi fa piacere riceverla, perché proprio oggi ai miei studenti all'università spiegavo come nella realizzazione di un'opera la fase dell'approvazione del progetto rischia di essere sempre la parte che determina le maggiori lungaggini, e in questo momento, superata la difficoltà di trovare il finanziamento e almeno in parte, e con il governo che ha preso una direzione decisa sul ponte senza tentennamenti, come non capitava da un po' di tempo, il punto di debolezza sta diventando come sempre quello delle autorizzazioni, in maniera particolare lo studio di impatto ambientale e la valutazione di impatto ambientale. Quindi in questo momento il progetto è all'esame del Ministero dell'Ambiente, che ha sollevato tutta una serie di questioni, tutte legittime, tutte giuste, tutte importanti, che determinano da parte dei progettisti del ponte, dell'impresa che deve realizzarlo e della società che deve realizzarlo, la necessità di approfondire tanti temi per ripresentare il progetto e ottenere le approvazioni. Ecco, l'esempio sposa bene le cose che dicevamo nella prima parte del nostro ragionamento, e cioè qual è il punto più delicato nell'iter che porta dalla programmazione iniziale all'esecuzione dell'opera. Il punto più delicato è esattamente quello delle approvazioni, come è inevitabile che sia, che diventano tanto più complesse quanto più l'opera è importante. C'è un esempio molto classico di un tratto di ferrovia nei dintorni di Termoli che è stata bloccata tantissimi anni perché associazioni ambientalistiche hanno lamentato l'impatto che l'opera potesse avere su una specie ornitologica particolare. Lo dico senza per questo voler sminuire l'importanza della specie ornitologica, ma insomma capite che ci sono momenti nei quali scelte troppo conservative confliggono con la necessità di un paese di

0: yield ha già dimostrato in altri settori, per esempio nella costruzione del ponte di Genova, di avere una capacità di produzione sul cantiere assolutamente forte. Quindi mi creda, superata l'approvazione, l'opera si potrà realizzare in tempi che non mi azzardo a valutare.
1: Ma per darci un'idea, per dare un'idea a chi ci sta seguendo.
0: Qualche anno.
1: Vabbè, ma lei è sempre così diplomatico che non si riesce. Senta, per quanto riguarda invece i cantieri aperti e altre grandi infrastrutture italiane, abbiamo 2 minuti e 34 secondi a partire da adesso, tutti suoi.
0: Sì, grazie. Tutte le grandi opere ferroviarie, soprattutto al mezzogiorno, perché poi l'Unione Europea, oltre a chiedere che le opere fossero sostenibili, ha anche preteso che i soldi si spendessero soprattutto lì dove ci fosse bisogno di una maggiore coesione territoriale, per intenderci nelle parti più svantaggiate di un paese. E quindi la Salerno-Reggio Calabria ferrovia, la Palermo-Messina, altre opere in Sicilia, grandi opere idrauliche, tutte opere che il PNRR consente, sta consentendo di realizzare, che stanno determinando anche naturalmente effetti benefici sull'economia italiana, perché non c'è misura economica maggiormente in grado di determinare sviluppo e prodotto interno lordo che l'edilizia e le opere pubbliche. Siamo in cammino con le difficoltà che abbiamo disegnato all'inizio di questa nostra conversazione, ma anche con la forza del sistema paese che ha accolto la sfida, secondo me, al meglio delle proprie possibilità e potrà determinare quegli effetti positivi che tutti si augurano da interventi di questo tipo.
1: Allora, grazie di cuore a Salvatore Margiotta, l'aspettiamo ancora e davvero la lasciamo alle sue lezioni all'università.
0: Grazie.
1: Grazie a lei,
0: a presto,
1: grazie a lei,
0: serata,
1: buona serata. Grazie Roberta Di Casimirro che firma la regia di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Alessio Caranzetti. L'intervista a Salvatore Margiotta appena andata in onda è scaricabile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Ci vediamo prestissimo qui su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, caso Minetti. Il presidente Mattarella non rivaluterà la grazia concessa all'ex consigliera dopo l'esito delle nuove indagini della Procura di Milano che hanno accertato l'infondatezza delle indiscrezioni emerse sulla stampa. In una nota, il Quirinale ricorda che il Presidente della Repubblica concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee quando la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti. La Premier Meloni interviene sull'archiviazione delle accuse nei confronti di Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri nel procedimento sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Le decisioni giudiziarie, commenta Meloni, spazzano via definitivamente ogni ombra. Erano assolutamente inesistenti i rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata. Medio Oriente, in Libano la tregua resta fragile, Israele continua i raid e Hezbollah respinge il cessate il fuoco senza il ritiro delle truppe di Tel Aviv. Ucciso un casco blu serbo dell'ONU. Sul fronte iraniano, Trump si mostra ottimista sui negoziati, ma Teheran smentisce passi avanti. Negli Stati Uniti cresce il dissenso sul conflitto. Il presidente definisce esibizionisti politici i quattro repubblicani che si sono uniti ai democratici per limitarne i poteri di guerra. La procura di Castrovillari è al lavoro per individuare il movente alla base dell'omicidio dei quattro braccianti, tre afghani e un pakistano, arsi vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. E oggi c'è stato l'interrogatorio di convalida del fermo dei due pakistani.
3: Bocche chiuse, non parlano davanti al giudice i due pakistani accusati di essere gli autori della strage di Amendolara. Sentiti nel carcere di Castrovillari, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, a fianco i loro difensori. Accusati di aver ucciso quattro braccianti, bruciati vivi in auto. Prima della tragedia, tra le vittime, uno dei presunti killer, c'era stata forse una lite illegale.
4: Uno, a quanto abbiamo arguito, però è una cosa che la prenda così, aveva litigato forse con gli altri, con le persone che purtroppo sono decedute. Ha un occhio vistosamente tumefatto.
3: La procura ha chiesto il carcere, il giudice deciderà nelle prossime ore. Gli inquirenti intanto lavorano sul movente. A fornire gli elementi più importanti, Taj Mohammad, l'unico superstite della tragedia, ha raccontato le vessazioni subite dai due caporali pakistani, per questo finito sotto protezione. Da Cosenza per il GR1, Francesco Salvatore.
2: A Milano un insegnante della scuola militare Tollier è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi. Secondo l'inchiesta della procura, il docente avrebbe approfittato del proprio ruolo e dell'influenza sugli studenti, sottoponendo

0: esponendoli a pressioni psicologiche, vessazioni e umiliazioni. Gli investigatori contestano anche presunti abusi sessuali e comportamenti manipolatori ai danni dei giovani frequentatori dell'istituto. Prosegue la campagna di Radio 1 come un'onda contro la violenza sulle donne, tappa nel carcere di Verona, l'inviata.
1: Storie di donne che hanno sbagliato e che ora stanno pagando anni di carcere, che sono anche un momento di riflessione, di rinascita, di formazione professionale e culturale. In carcere si può tagliare il cordone ombelicale con il passato, creare un nuovo futuro. Francesca.
2: Mi hanno arrestato e da lì ho cominciato le pratiche del divorzio.
3: Perché entrano in carcere?
2: Per furti, rapine, col carcere.
4: Non poteva trovare anche un altro lavoro? Perché rubare?
2: Non ti aprono le porte, se hai la fedina dal 97 che commetto reato. Ho fatto un percorso carcerario che mi ha smascherata, ha tirato fuori le mie fragilità, anche mio figlio in carcere. Vivo anche dei sensi di colpa.
4: Ha parlato con suo figlio?
2: Sì, lui mi dice, mamma è colpa tua, è piccola, ha 22 anni.
4: Avrà anche della rabbia?
2: Tanta, nei confronti del padre, perché ha visto tutte le violenze. Diciamo, ma tu adesso lavori, potevi star bene. E dico, vabbè, non è mai troppo tardi. Poi mi avevano dato la possibilità di frequentare la scuola serale per prendere una qualifica e uscire con un'arte no in mano.
1: Da Verona, Elena Paba, GR1.
0: Meteo, una perturbazione atlantica nelle prossime ore sfiora l'Italia portando nuvolosità in aumento sulle regioni settentrionali ed entro la serata un peggioramento meteo con piogge temporali e locali nubifragi. Domani instabilità anche sulle regioni centrali, specie zone interne e settori adriatici, con qualche temporale anche al nord e soprattutto sul Triveneto. Per il primo weekend di giugno è previsto tempo più stabile e soleggiato. Tennis al Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori ancora campioni. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno battendo in finale il duo Gabriela Dabrowski. Ivan King rimonta 4-6, 6-3, 10-4 al super tie break. È tutto, ora c'è il rosso e il nero, prossimo GR1 alle 19.
5: Il rosso e il nero.
6: Sono proprio fortunata perché conduco questa trasmissione con Francesco Storace. Ho avuto veramente il privilegio di incontrarlo e proprio mi è caduto dal cielo, veramente. Poi ha rimbalzato più volte, tante volte.
7: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così. Di qui il nome. Passo del capitano. Pam, pam, pam, pam. Rosso, rosso, nero, nero. Rosso, rosso, nero, nero.
8: Lo so, cari ascoltatori, voi adesso vorreste una risposta, ma mi sono messo a ridere anche io. Come faccio?
6: T'ha rimbalzato questa cosa.
8: E quindi la sopporterò.
6: Ci presentiamo?
8: Dici chi siamo? Io eviterei. Con questa signora che offende si chiama Vladimir Luxuria.
6: E il signore con la voce da orco è Francesco Storace. Siamo con lo rosso e nero, benvenuti d'amore e d'accordo fino alle 19. E
8: poi
6: voi
8: basta,
6: fatevi sentire. Fatevi sentire.
8: Ah, a proposito, dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che abbiamo un nuovo numero di telefono.
6: Davvero?
8: Il 335-699-2949. Ci possono scrivere, lo sono messaggi, però a proposito, ieri...
6: A me sembra lo stesso numero di ieri, però. Vabbè.
8: Però ieri, ma li hanno mandati pure al notaio, a Moreno Mantini.
6: E cosa gli hanno mandato? Messaggi?
8: Gli hanno mandato messaggi dicendo che lui non deve vietare gli aiuti.
6: Ah, allora... Vabbè, allora...
8: È come un governo lui, vieta gli aiuti. Vabbè.
6: Troppo severo. Allora, di che cosa
8: ne troppo se è vero.
6: Troppo se è vero. Vai con l'editoriale nero.
8: Necessario?
6: Oggi, ma l'hai fatto breve il tuo editoriale. Il mio è lunghissimo.
8: Sì, perché bisogna riflettere. Perché è una stagione di conflitti che non finiscono mai.
6: Tra noi due?
8: Ci sono speranze di pace cancellate dai bagliori della guerra. Ci sono dittatori che non mollano, ma anche democrazie che vanno all'attacco nel nome della libertà. La domanda è una, ecco perché l'editoriale è breve, riflessivo. Il mondo ha ragione o no ad essere preoccupato? Editoriale russo di Vladimir Luxuria.
6: Sai l'espressione toccarla piano, no? È un'espressione sportiva, perché nella pallavolo rappresenta un colpo delicato ed equilibrato. Oggi si usa dire la toccata piano ironicamente per chi fa una critica feroce. Con Donald Trump è uno che più che toccarla piano, la palla la disintegra.

0: guerra, con Zelensky alla Casa Bianca, gli attacchi al Papa, a Macron, a Sanchez e persino alla ex interlocutrice preferita, Meloni. Adesso è il turno di Netanyahu, definito un ingrato che ha portato Israele a essere odiato da tutti. Effettivamente i rapporti tra USA e Israele non sembrano essere più così idilliaci, soprattutto per l'ostinazione di Netanyahu di continuare ad attaccare il Libano, dove è stato ucciso un casco blu serbo, e su Gaza, dove anche ieri ci sono stati 9 morti, oltre poi all'attacco iraniano all'aeroporto in Kuwait. Adesso si spera in un cessate il fuoco tra Israele e il Libano, subordinato però alla cessazione degli attacchi degli Hezbollah, al fine poi di sbloccare anche Hormuz. Poi c'è anche l'altro fronte, no? Perché si teme che la Russia possa attaccare i paesi baltici entro il 2028.
1: E che sono le Olimpiadi.
0: Mentre Zelensky rivendica l'attacco al terminal petrolifero di San Pietroburgo. Insomma, sarà un'estate di fuoco non solo a livello climatico?
1: Però, permettimi, ma i tuoi colpevoli sono sempre israeliani e americani. Sei troppo fazioso.
0: No, ho parlato anche dell'attacco all'aeroporto.
1: Comunque, grazie Enrico da Como, che ci definisce una bella coppia e ci dice bravi. Poi il mondo piange, c'è anche una splendida canzone.
0: Esatto, lui è giornalista e autore del podcast Il Riottoso, no, non tu. Gianni Riotta, benvenuto.
2: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
1: How are you, Mr. Riotta?
2: Ciao, sto bene, sono tornato dalla Cina, quindi posso dirvi ni hao.
1: Ni hao, ni hao, miau, miau, miau, come il gatto. Allora, ascolta Gianni, ma in questo mondo in ebollizione, almeno tu vedi qualche concreta speranza di pace?
2: No, Francesco, onestamente no, perché e come vedi il presidente Trump in Iran non ha una strategia e
1: no,
2: si è infognato in una guerra. No, vi dico, non
1: ci si capisce più niente,
2: in una
1: qua.
2: Guerra che non ha uscita, per cui il Hormuz sta bloccato, la trattativa continua, litiga con Netanyahu, che si diceva lo avesse indotto alla guerra. Intanto il Libano è di nuovo tornato una specie di guerra civile con Hezbollah, che non dice noi non firmiamo niente. Quindi cominciare le guerre è facile, chiuderle è difficile, e come vedi anche Putin, che ci avevano spiegato che avrebbe vinto la guerra in 6, poi sono diventati 6 mesi. Adesso ho fatto più anni di guerra a Zelensky che Stalin a Hitler, e quindi è molto complicato anche chiuderla. Tanto che anche in Russia cominciano a borbottare, non vedono come vada a finire questa avventura ucraina. Quindi non vedo per adesso grandi speranze di fine delle ostilità.
0: Trump se l'è presa con Zelensky, poi il Papa, Macron, Sanchez, pure la Meloni. Adesso con Netanyahu, l'ultimo con cui se la prenderà sarà se stesso, secondo me. Boh, fra un po' litigherà pure con se stesso. Comunque, secondo lei è finita l'alleanza tra USA e Israele?
2: No, l'alleanza tra USA e Israele ovviamente non è finita, però con grande abilità Netanyahu ha manipolato l'ego di Trump, promettendogli una vittoria rapida in Iran, ha ottenuto dei risultati che per Israele sono positivi, perché avere comunque degradato la macchina militare iraniana è per Israele un grande vantaggio, e mentre invece gli Stati Uniti non hanno tratto alcun vantaggio e l'economia mondiale si trova bloccata a Hormuz. E il presidente Trump è un irruento, e questa irruenza l'ha portato 2 volte alla Casa Bianca, quindi è politicamente appagato. Però un conto è far campagna elettorale, un conto è governare.
1: Ecco il tema. Proprio Trump ora dice addirittura di voler vedere Khamenei. Ma questa è propaganda o sono segnali?
2: Francesco ha sempre creduto alla diplomazia personale. Ti ricordi quando vide Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano, persuaso che l'avrebbe convinto a cambiare? Non è cambiato niente, il dittatore l'ha incontrato, ha incassato il prestigio. E Khamenei non si sa se è ferito, non è ferito, dov'è, come sta, ma Trump lo vedrebbe. Ma è un'illusione quella che tu vedi il leader di un regime teocratico, figlio di un leader del regime teocratico, e gli fai cambiare posizione. Non è così, la politica estera è più complicata, quindi questa diplomazia sua personale purtroppo non funziona.
1: Come ci dice un ascoltatore, Vladi, usa e getta.

0: e getta. Fa venire brividi un'intervista che ha rilasciato il comandante delle forze armate lettoni Kaspar Pudans, ci spostiamo sull'altro fronte di guerra, al Financial Times. Ha detto che la Russia potrebbe attaccare gli stati baltici entro il 2028 perché ha un vantaggio sulla NATO per quanto riguarda i droni. È credibile?
1: La Russia sta perdendo la guerra in Ucraina, lo so che nei talk show ci dicono dal 22 che la sta vincendo, ma la sta perdendo grazie all'uso dei droni, e Zelensky ha venduto i droni ai paesi che combattono l'Iran per provare a dare una mano e guadagnare qualche forma di popolarità. Nei nostri talk show si dice che saranno i paesi baltici, l'avete sentito voi tutti dire, i paesi baltici si apprestano a invadere la Russia. E noi lavoriamo proprio in queste ore con i paesi baltici sulla disinformazione, e i paesi baltici sanno di non avere nessuna carta militare in un'invasione contro la Russia, mentre Putin lo minaccia perché sa che in questo momento dentro la Russia ci sono molte voci, dentro la classe dirigente russa, che si cominciano a levare contro di lui, e quindi può tentare di rilanciare. Sarebbe davvero una tragedia se lo facesse.
2: Ascolta, ci sono tanti messaggi che stanno arrivando e molti sono esasperati. Quello ce l'ha con Zelensky, quell'altro dice che dovrebbero riaprire i manicomi per Trump e Putin. E addirittura, questa è la cosa che più mi preoccupa, dice Salvatore: volete un mondo di pace? Eliminiamo da questo pianeta gli Stati Uniti e lo Stato di Israele. Ora bisogna capire che non si risolve eliminando, ma casomai garantendo pace. Ecco, stavamo parlando adesso di Ucraina, no? Ma lì che bisogna fare per arrivare alla pace?
1: La pace, se tu vuoi fare la pace in Ucraina, devi eliminare la politica di Putin, perché c'erano dei disaccordi tra Ucraina e Russia su Donbass, sulle minoranze, ma era tutta roba che ci si sedeva attorno a un tavolo e in sei mesi l'avevi risolta. E adesso ricordo quando stavo in Ucraina un sindaco filorusso mi disse: sa, io ero molto filorusso, però dopo l'invasione sono diventato filoucraino, perché se vado elezioni e dico sono filo russo non prendo più neanche un voto. Putin vuole riscattare l'Unione Sovietica, lui l'ha detto il giorno del crollo del muro di Berlino dell'Unione Sovietica, il giorno più drammatico della storia del Novecento, e quindi bisogna tornare al mondo di cui l'Unione Sovietica è una potenza mondiale nella Russia, e questo è irrealistico, non ce la farà, non ha la dimensione economica, e purtroppo però chi sta pagando il prezzo è l'Ucraina.
2: Grazie Gianni, combatti per noi.
0: Grazie davvero.
1: Grazie, è sempre un piacere.
0: Allora, abbiamo un brano bellissimo che si chiama Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.
2: Come dicono i nostri ascoltatori, dei governanti mondiali.
0: Ci scrive Lello: ma se il mondo è governato da pazzi, dove vogliamo andare? Siamo in un vortice di frullatore di persone e alla gente non gliene frega niente. Ah, c'è Raff! Prima

0: E Raff, pazzi, stupidi ragazzi, siete con Rosso e Nero, stiamo commentando un po' i vari conflitti, sia dalla parte dell'Ucraina, Russia, sia in Medio Oriente. Continuiamo a farlo volentieri con la giornalista della Verità, Sarina Biraghi.
1: Ascolta, diciamoglielo però, perché c'è Mara da Venezia, che Maria da Venezia, che ci scrive: ma perché l'Ucraina in Europa e non la Russia? Questa è un'ulteriore variante.
0: Vabbè, ma non è questa la domanda che le faremo. Benvenuta. Benvenuta.
2: Grazie, buonasera.
1: Buonasera. Sabina, benvenuta anche da parte mia. Allora,
0: io non so se lei è Sabina, lei è giovane e quindi non so se lo ricorda il gioco dell'oca.
2: Detto questo, grazie.
0: Il gioco se lo ricorda il gioco dell'oca che si lanciavano
2: no?
0: Io penso che a volte i colloqui di pace sembrano un po' il gioco dell'oca. Si va in una casella che ti dice: no, devi ritornare indietro. A che punto siamo in Medio Oriente?
2: Ma insomma, mi sembra che siamo a un punto, direi un punto difficile, tant'è che ho sentito la frase di Trump che dice: le guerre, si può parlare, come dire, di pace soltanto, o comunque di una cessazione di fuoco, soltanto se si spara in modo più moderato, il che significa che insomma si continuerà a sparare.
0: Che vuol dire sparare in maniera moderata? Un po' sembra
3: questa
0: quasi
3: propaganda elettorale per Maurizio Lupi,
0: un ossimoro, mi sembra.
2: Appunto, dico, questo bisogna chiederlo a Trump, che ha i suoi bei problemi,
1: ecco,
2: non soltanto sul versante Iran, ma ce l'ha in casa i problemi.
0: Esatto. I sondaggi.
2: Ma non solo i sondaggi, che per l'avvicinamento alle elezioni di midterm, ma mi sembra che il voto della Camera sulla mozione per lo stop alla guerra in Iran, ottenuto dalla Camera anche grazie a 4 voti repubblicani, che lui ha definito cattivi repubblicani, insomma è un voto importante, è un voto politico importante per Trump. È vero che lui può mettere il veto, però insomma dimostra che gli americani sono stanchi di guerra, erano già stanchi dell'Ucraina, ma oggi sono stanchi anche di questa guerra, perché c'è un problema, come dire, di vittime, c'è un problema economico che non è soltanto alla pompa di benzina, ma c'è un problema economico anche sugli armamenti, e Trump dovrà recuperare gli armamenti che sta, tra virgolette, sprecando in queste guerre, perché non si può mai dimenticare che nel mondo c'è anche la Cina, quindi l'America non vuole stare mai scoperta da questo punto di vista. E quindi è un momento difficile per lui e deve gestire questo malcontento, fermo restando che continuano le tensioni con Israele, gli incidenti nel Golfo, il dossier nucleare con Israele non l'ha concluso per nulla. Quindi insomma, più di questo, ha voglia che adesso ha detto nel weekend si può firmare una tregua.
1: Ma tutto
2: l'Iran
1: questo
2: mi sembra così.
0: Quante
2: l'Iran
0: volte abbiamo sentito
2: sembra,
0: dire
2: appunto,
0: domani,
2: l'Iran
0: domani.
2: Meno determinato, ecco, su questa tregua.
1: In tutto
2: tregua
1: questo,
2: di cui
1: Sarina, in tutto questo,
2: eccomi,
1: sembra finire nel disinteresse generale la guerra in Ucraina.
2: Ma più che nell'interesse generale.
1: Disinteresse, dico.
2: Nel disinteresse, intanto la chiusura di Hormuz ci ha messo davanti questo spauracchio dei costi della benzina, del petrolio e quindi dell'energia, per cui siamo tutti concentrati lì. Ma questa guerra sembra quasi che Zelensky la stia vincendo. Cioè il lancio di droni su San Pietroburgo, nel giorno in cui Putin ha presentato la sua Davos, insomma anche questo è un capovolgimento, cioè mostra proprio la debolezza di Putin, semmai non ci sia stata prima, perché Putin è circondato da alcuni falchi che lo spingono ancora di più. Però Zelensky sta dimostrando che volendo lui questa guerra non la finisce e la porta avanti.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
11: Nell'aula del Tribunale di Udine sono state ascoltate le telefonate con le drammatiche richieste di aiuto dei tre ragazzi vittime della tragedia del Natisone. Tre vigili del fuoco e un infermiere della SORES indagati per omicidio colposo plurimo per presunte negligenze e ritardi.
12: Doro Bantu, il padre che ha cercato di proteggere la figlia dall'aggressore, è stato colpito più volte alla testa con un oggetto contundente. Barberini avrebbe tentato anche di soffocarlo. A chiarire questi aspetti dell'omicidio di Porcia, l'esame autoptico.
11: Premio giornalistico Lucchetta, il TAR dà ragione alla Fondazione e impone alla Regione di rivedere le graduatorie che avevano escluso la Fondazione che organizza il premio giornalistico dai contributi regionali.
12: L'autodenuncia di Marco Cappato e dei volontari che hanno assistito Lucia nel suo ultimo viaggio in Svizzera per accertare la verità anche sui dinieghi della Sugi al suicidio medicalmente assistito.
11: Il porto di Trieste si candida a diventare un hub europeo per le terre rare. L'ipotesi è emersa al Ministero del Made in Italy. Buonasera da Maria Spezia e Nada Ciocchi. In apertura alla tragedia del Natisone in cui morirono tre giovani travolti dal fiume in piena. Al Tribunale di Udine il dibattimento processuale è entrato nel vivo con la riproposizione delle drammatiche richieste di aiuto dei tre amici. Quattro gli imputati, un infermiere della SORES e tre vigili del fuoco del comando di Udine accusati di omicidio colposo plurimo per presunte negligenze e ritardi.
13: In aula, abbracciati, i genitori di Patrizia Cormos ascoltano, assieme a tutti i presenti, l'ultima richiesta di soccorso della figlia dal greto del Natisone.
14: L'acqua sta crescendo, non abbiamo tanto tempo, la prego! Forse con l'elicottero, perché non so se potete venire a salvare, dottor, non ce la facciamo più! Mancano neanche due minuti, c'è la gattuccia, non possiamo neanche prenderci da qualcosa!
13: Sono le 13.48 del 31 maggio 2024 e la sesta telefonata di SOS, che in poco più di un quarto d'ora è il numero unico di emergenza, trasmette alle centrali operative specializzate di secondo livello, Vigili del Fuoco e SORES, per l'attivazione dei soccorsi. Arriveranno troppo tardi. Due anni dopo entra nel vivo in tribunale a Udine il dibattimento per la tragedia del Natisone. Assenti in aula i quattro imputati per omicidio colposo, tre pompieri e un infermiere, impegnati quel giorno nelle rispettive sale operative. Giornata dedicata alla ricostruzione di quei momenti da parte dei carabinieri che hanno condotto le indagini. Minuto per minuto, immagine per immagine, chiamata dopo chiamata. La procura contesta ai vigili del fuoco il non aver fin da subito coinvolto, come da procedura operativa standard, enti esterni come la SORES. Se attivato immediatamente, l'elicottero sanitario sarebbe arrivato in tempo per salvarli. Quello

0: Pompieri, Drago, da Venezia, è stato detto, non ce l'avrebbe mai fatta. Contestato invece all'operatore Sores la mancata attivazione immediata della linea d'emergenza dell'elisoccorso, che fa suonare una sirena in base, nel tentativo di comprendere meglio il tipo di soccorso da attuare. Controesame pomeridiano degli avvocati difensori Miculan, Buonocore e Mangoni. Emersa un'assenza di coordinamento tra gli enti del soccorso, di fatto è stato detto ognuno opera con i propri protocolli, senza contatti. Ma quel tipo di salvataggio, affermato il sottufficiale dell'arma interrogato, era comunque fattibile, dall'alto e con Vericello, se solo un elicottero fosse arrivato in tempo. Prossima udienza il 18 giugno. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Omicidio di Porcia, sarebbe stato colpito più volte con violenza al volto e alla testa e sarebbe stato anche oggetto di un tentativo di soffocamento, e quanto emerge dall'autopsia eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli sul corpo di Marius Adrian Dorobantu di 59 anni, ucciso dall'ex compagno della figlia Fabrizio Barberini di 50 anni e che ora si trova in carcere. Secondo i primi esiti dell'esame autoptico, l'indagato avrebbe cercato di impedire alla vittima di respirare comprimendole naso e bocca. L'uomo sarebbe riuscito inizialmente a liberarsi, ad allontanarsi per pochi metri, ma sarebbe stato nuovamente raggiunto e colpito alla testa. L'uomo sarebbe morto pochi istanti dopo, poco distante dal vialetto dell'abitazione, a causa delle lesioni riportate durante l'aggressione.
2: Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ha dato ragione alla Fondazione Lucchetta, OTA ad Angelo Hrovatin, e imposto alla Regione di rivedere le graduatorie che avevano escluso la Fondazione dai contributi per l'organizzazione del pluriennale premio giornalistico.
3: La Fondazione Lucchetta OTA ad Angelo Hrovatin può ottenere il finanziamento pubblico regionale per l'organizzazione del premio giornalistico istituito nel 2004. E questo in sintesi l'effetto della pronuncia del TAR del Friuli Venezia Giulia sul ricorso presentato dall'avvocata Romea Bon. La Fondazione non risultava nella graduatoria dei vincitori del bando per soli 2 punti. Era necessaria una valutazione di almeno 60 su 120. Il giudizio più severo della Commissione riguardava l'indicatore relativo alla capacità organizzativa, la continuità e l'affidabilità gestionale, 8 su 30, punteggio che il Tribunale ha giudicato irragionevole e illogico. Secondo la sentenza, il profilo della continuità è pacificamente soddisfatto poiché il premio Lucchetta è giunto alla sua 23esima edizione e si svolge sin dall'inizio in collaborazione con la RAI. La corretta considerazione di questo elemento avrebbe di per sé consentito il superamento del punteggio minimo richiesto, scrive il Collegio. La Regione deve così riscrivere la graduatoria e pagare le spese legali. Sono molto contenta perché viene riconosciuto il lavoro della Fondazione e la sua serietà, commenta la presidente Daniela Schifani Corfini Lucchetta. Già nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per il premio che si svolgerà in autunno. La definitiva esclusione della graduatoria avrebbe impedito il finanziamento per 3 anni di fila. La Regione ha comunque il diritto di rivolgersi al Consiglio di Stato. Nella passata edizione il premio Lucchetta offrì un riconoscimento alla relatrice speciale ONU per la Palestina, Francesca Albanese. Si espresse in maniera molto critica il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che disse di vergognarsi della scelta. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: L'intero territorio compatto a difesa dell'Electrolux, come si fece per Varzila, e la sintesi del messaggio del presidente Fedriga, che oggi ha incontrato i rappresentanti sindacali dello stabilimento di Porcia, ribadendo l'irricevibilità del piano presentato dalla multinazionale.
4: Quello presentato da Electrolux non è un piano industriale, ma un piano di dismissione. Chiediamo un vero piano industriale che deve tutelare forza lavoro e produzione, altrimenti metteremo in atto misure ostative. È l'impegno che il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha preso con i lavoratori di Electrolux, incontrati per la prima volta dall'annuncio del piano di ristrutturazione, dopo un tavolo con i sindacati e le amministrazioni del territorio.
5: La 252, per esempio, l'avevamo messa già ipotizzata con Varzila. Quegli strumenti esistono. Non escludo che si possano anche ipotizzare nuovi interventi legislativi all'interno del contesto europeo se ce ne fosse la necessità. Bisogna anche capire se si può o non si può attuare il Golden Power, se ci possono essere delle modifiche legislative per poterlo fare.
4: Per Fedriga la crisi Electrolux potrebbe essere il primo caso da affrontare a livello europeo, anche per sottolineare che servono risposte comuni al tessuto produttivo del continente. Gianni Piccinin, segretario regionale FIM CISL.
6: Vanno affrontate delle politiche industriali non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo. Va salvaguardato il settore dell'elettrodomestico perché è un punto cruciale per la nostra

0: nostra livello, diciamo, nazionale.
1: Il percorso tracciato è in linea con le richieste dei sindacati. Roberto Zami, segretario provinciale UILM.
2: Continuare a chiedere ad Electrolux con forza e determinazione che deve presentare un piano industriale degno di questo nome.
1: Al tavolo anche i rappresentanti nazionali dei sindacati di categoria. Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM.
3: Il ministro Urso più volte ha detto che l'elettrodomestico è e deve essere considerato un settore strategico. Ebbene, insieme alla Regione Friuli chiediamo al governo di assumere atti conseguenti per proteggere questo settore strategico.
1: Barbara Tibaldi, segretaria nazionale FIOM CGL.
4: Oggi le parole di Fedriga mi hanno confermato il fatto che c'è uno schieramento assolutamente compatto di tutte le istituzioni e anche la disponibilità dichiarata dal Presidente di attivare meccanismi anche coercitivi con una grande multinazionale in qualche modo ci fa sentire le spalle un po' più coperte. Electrolux, dopo aver preso finanziamenti pubblici e finanziamenti da questa regione, porta via metà dei prodotti. Questo non potrà mai essere accettato.
1: Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Dopo il suicidio assistito in Svizzera di Lucia, la triestina di 80 anni affetta da una grave patologia neurodegenerativa, Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni si è autodenunciato nella questura di Trieste con altre persone che hanno aiutato la donna a raggiungere la clinica elvetica.
6: Lucia ha voluto cantare Terra Promessa di Eros Ramazzotti quando l'auto che l'accompagnava si è avvicinata alla Svizzera a Zurigo. Al termine di un viaggio lungo 700 km, Lucia, triestina, a 80 anni, ha avuto accesso al suicidio assistito lontana da casa. A parlare Matteo D'Angelo dell'Associazione per le disobbedienze civili sul fine vita.
7: Lucia era una persona, la si vedeva piena di energia, ma molto molto stanca, molto sofferente.
6: Per tutto il viaggio?
7: Molto sofferente, sì, per tutto il viaggio, e però...
6: Diceva qualcosa?
7: Sì, ogni tanto parlavamo, poi abbiamo...
6: Un ricordo?
7: Dal biscottino, dal mangiare il biscottino, al cantare le canzoni di Ramazzotti, che è il suo cantante preferito, e quindi abbiamo messo per un lungo tratto di viaggio.
6: Nell'ultimo viaggio con Lucia c'erano gli attivisti di soccorso civile, l'Associazione per le disobbedienze civili sul fine vita, che oggi si sono autodenunciati a Trieste. A parlare è l'avvocato Filomena Gallo dell'Associazione Luca Coscioni.
8: Il 4 giugno ci siamo presentati di nostra spontanea volontà presso questi uffici per esporre i fatti relativi all'aiuto che abbiamo fornito alla signora Lucia in Trieste.
6: Lucia nell'agosto 2025 aveva chiesto la verifica delle condizioni per accedere legalmente alla morte volontaria assistita in Italia, ma le è stato negato. A parlare Marco Cappato.
9: È un obbligo per la Procura della Repubblica di Trieste di valutare, indagare e decidere se hanno commesso un reato.
6: Trieste, Claudia Marra, TGR Friuli Venezia Giulia.
10: Il porto di Trieste, primo scalo per il caffè e per gli idrocarburi a livello nazionale, potrebbe ospitare anche il primo hub europeo dedicato alle terre rare, un'ipotesi di cui si è discusso al Ministero delle Imprese del Made in Italy nell'incontro tra il ministro Adolfo Urso e il presidente dell'autorità del sistema portuale del mare Adriatico orientale Marco Consalvo, l'assessore regionale Fabio Scocimarro e il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.
11: Trieste ha tutte le caratteristiche per svolgere un ruolo di primo piano nelle future filiere europee delle materie prime critiche. È l'unico porto italiano con una naturale vocazione internazionale e può offrire al paese un asset strategico già proiettato verso i mercati e le catene produttive del continente. Con queste parole il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale Consalvo, accompagnato dall'assessore regionale all'ambiente ed energia Scocimarro, ha illustrato al ministro delle imprese del Made in Italy Urso le potenzialità del sistema portuale logistico triestino a sostegno della candidatura italiana a ospitare il primo hub europeo delle materie prime critiche centrali per la transizione energetica e tecnologica. Tra i punti di forza dello scalo, Consalvo ha indicato l'elevato pescaggio che consente l'arrivo delle grandi navi, i collegamenti ferroviari con l'Europa centro-orientale e la capacità di stoccaggio garantita dal regime di Porto Franco con vantaggi doganali e fiscali. Scocimarro ha inoltre ricordato il progetto di elettrificazione delle banchine che permetterà alle navi ormeggiate di spegnere i motori riducendo le emissioni. I collaudi sono previsti entro giugno. Richiamato anche il valore del polo scientifico universitario triestino con ICTP, SISA, Elettra Sincrotrone, Area Science Park e Università di Trieste.

0: in grado di affiancare alle attività operative la ricerca sui materiali e lo sviluppo tecnologico. Il dossier rientra nelle valutazioni del governo sul ruolo dei porti del Nord-Est, Trieste, Porto Marghera e Ravenna, nella candidatura italiana al progetto europeo. Una possibilità potrebbe non escludere l'altra, come sottolineato nei confronti istituzionali che hanno coinvolto anche il ministro Ciriani, mentre il confronto con la Commissione europea prosegue sui requisiti degli scali candidati. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: L'assessora regionale alle infrastrutture Cristina Mirante, incontrando i vertici della società Autostrade Alto Adriatico e l'assessore alla viabilità del comune di Pordenone, Lidia Diomede, ha definito una sintesi operativa per i prossimi passi della bretella sud di Pordenone tra Via Nuova di Corva e l'autostrada A28. L'assessore ha anche spiegato che la giunta ha approvato il documento delle alternative progettuali per la bretella sud di Pordenone, opera strategica per la viabilità regionale, in quanto permetterà il collegamento tra la strada Pordenone-Oderzo, in gestione all'ente di decentramento di Pordenone, e la strada regionale 251 con l'autostrada A28. L'area industriale di Pordenone, ha aggiunto Mirante, e l'intero distretto del Mobile gravitano infatti su questo asse viario che necessita una connessione diretta allo svincolo autostradale. L'intera progettazione è finanziata con risorse della Regione.
2: Siamo al meteo, il cielo è da sereno a nuvoloso sulla regione, le temperature registrate poco fa: Trieste 23 gradi e mezzo, Gorizia e Pordenone 24 gradi e mezzo, Udine 24, Tolmezzo 20 gradi e mezzo, Tarvisio 19 e mezzo, Forni di Sopra 17, Sappada 16, Piancavallo 14, Sullussari 12 gradi, sullo Zoncolan 9 gradi, a Grado e Lignano 24 gradi.
1: Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per domani: al mattino cielo nuvoloso con piogge da moderate ad abbondanti, in seguito cielo variabile con possibili rovesci sparsi e temporali. Non si esclude qualche pioggia intensa localizzata tra pianura e costa. Sulla costa soffierà vento moderato da sud al mattino, bora moderata in serata.
2: E parliamo del 29esimo raduno dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si svolge tra Udine e Gemona, anche ricordando il ruolo svolto dal corpo nel soccorso e nella ricostruzione dopo il sisma.
3: Con voi, tra di voi, per voi, si rinnova il patto siglato tra il Friuli e i Vigili del Fuoco 50 anni fa. 29esimo raduno dell'Associazione Nazionale, 4 giornate a Udine e a Gemona, dedicate alla memoria, alla sicurezza e al ruolo svolto dai Vigili del Fuoco nel soccorso e nella ricostruzione dopo il sisma del 1976. Enrico Marchionne, presidente dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.
4: Oggi è particolarmente emozionante tornare qui dove eravamo più giovani 50 anni fa, eravamo entusiasti, avevamo portato il soccorso a questa popolazione fantastica che è quella friulana.
3: 300 scosse di terremoto e il diario fotografico realizzato da Alessandro Giomi, allora capo del Corpo Nazionale. Gioacchino Giomi, figlio dell'autore e presidente onorario dell'associazione, sottolinea come a 50 anni di distanza siano cambiati i mezzi, ma non i valori. Gioacchino Giomi, presidente onorario, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.
5: Mio padre era capo dei Vigili del Fuoco, diretto collaboratore del ministro Zamberletti, nonché vicecommissario straordinario. Da quel diario poi abbiamo tratto un libro, 300 scosse di terremoto, che racconta che cosa i soccorritori fecero, proprio visto dagli occhi di chi diresse le attività di soccorso.
3: In piazza Primo Maggio a Udine si può già visitare la cittadella della sicurezza e la mostra statica dei mezzi. Domani pomeriggio l'inaugurazione di pompieropoli per i bambini delle scuole dell'infanzia e primarie. Domenica 7 giugno dalle 10 a Gemona la cerimonia ufficiale e la sfilata nazionale per le vie del centro storico. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Samuel Montalto. Ha collaborato in redazione Emma Soli. Manda a tutti noi l'augurio di una buona
6: serata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

Cari amiche e cari amici all'ascolto, buonasera e benvenute e benvenuti all'appuntamento settimanale con la rubrica evangelica Incontri con la Bibbia. Oggi vi invitiamo all'ascolto della prima di quattro riflessioni bibliche curate per noi dal pastore Daniele Podestà, che è ispirata ad un brano del Pentateuco, e precisamente quello contenuto nel libro dell'Esodo al capitolo 34. I versetti da 29 a 35 che di seguito leggiamo. Poi Mosè scese dal monte Sinai. Egli aveva in mano le due tavole della testimonianza quando scese dal monte. Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con il Signore. Aronne e tutti i figli di Israele guardarono Mosè e videro che la pelle del suo viso era tutta raggiante. Perciò ebbero paura di avvicinarsi a lui. Ma Mosè li chiamò e Aronne e tutti i capi della comunità tornarono a lui e Mosè parlò loro. Dopo questo, tutti i figli di Israele si avvicinarono ed egli impose loro tutto quello che il Signore gli aveva detto sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia. Ma quando Mosè entrava alla presenza del Signore per parlare con lui, si toglieva il velo finché non tornava fuori. Poi tornava fuori e diceva ai figli di Israele quello che gli era stato comandato. E i figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, vedevano la sua pelle tutta raggiante. Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrava a parlare con il Signore.

Il testo tratto dal libro dell'Esodo racconta un episodio straordinario. Mosè scende dal monte Sinai dopo essere stato alla presenza di Dio e il suo volto risplende. Lui stesso non se ne rende conto, ma gli altri sì. Aaron e il popolo vedono qualcosa di diverso in lui, vedono il segno di un incontro autentico con il Signore. Questa pagina biblica ci pone subito una domanda importante. Quale differenza produce nella nostra vita l'incontro con Dio? Se diciamo di pregare, di ascoltare la parola, di seguire Cristo, questo lascia qualche traccia visibile nel nostro modo di vivere? Oppure tutto rimane confinato a un'esperienza privata senza conseguenze concrete? Mosè non risplende perché è diventato improvvisamente straordinario, risplende perché è stato alla presenza del Signore. Sul monte Sinai non ha semplicemente ricevuto delle tavole di pietra, ma ha incontrato il Dio misericordioso, paziente, ricco in bontà e fedeltà. La gloria di Dio che Mosè contempla non è una forza spettacolare o minacciosa, ma la rivelazione della sua grazia. Ed è significativo che questa trasformazione avvenga nella comunione con Dio. Mosè sale sul monte, si ferma, ascolta, rimane alla presenza del Signore. C'è un tempo dedicato all'incontro. Non qualcosa di frettoloso o superficiale, ma una relazione coltivata nel silenzio e nell'ascolto. Anche per noi è così. La fede non cresce automaticamente, non basta una religiosità occasionale o superficiale. Se non ci fermiamo mai davanti al Signore, se la parola rimane chiusa e dimenticata, se la preghiera scompare dalle nostre giornate, sarà difficile che la presenza di Dio trasformi davvero il nostro cuore. La vita spirituale richiede vicinanza, richiede tempo, richiede ascolto. Più rimaniamo alla presenza di Dio, più impariamo a vedere il mondo con i suoi occhi. E questa vicinanza lentamente cambia qualcosa dentro di noi, cambia il modo di parlare, di

agire, di guardare gli altri, di affrontare il dolore e persino i conflitti. Ma il testo dell'Esodo ci dice anche un'altra cosa importante. La luce di Dio non rimane soltanto nell'interiorità, ma diventa visibile. Il volto di Mosè riflette esteriormente ciò che è avvenuto interiormente. E questo ci ricorda le parole di Gesù quando diceva: "Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini". La fede autentica non è solo convinzione personale, è una vita che testimonia qualcosa. Non si tratta di apparire religiosi, non si tratta di esibire perfezione morale. A volte è facile dare un'immagine spirituale di sé senza che il cuore sia veramente trasformato. Gesù stesso metteva in guardia da una fede fatta soltanto di esteriorità. La luce del Signore si riconosce invece soprattutto dai frutti. Si vede nell'amore concreto, nella misericordia, nella capacità di perdonare, nella compassione verso chi soffre, nella cura per gli ultimi e gli emarginati. Si vede quando scegliamo di non restituire male per male. Si vede quando rinunciamo all'orgoglio e impariamo a servire. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo riprende proprio questo episodio di Mosè e spiega che la gloria piena di Dio si è manifestata in Cristo. Gesù è la rivelazione perfetta del volto di Dio. E mentre lo contempliamo, mentre camminiamo con lui, veniamo trasformati di gloria in gloria, come scrive l'Apostolo Paolo. La trasformazione cristiana non è quindi uno sforzo per diventare persone impeccabili, è il frutto di una relazione continua con Cristo. È lo Spirito di Dio che lavora in noi, spesso lentamente, spesso attraverso cadute e rialzate. Eppure esiste anche un pericolo sottile. Quando una persona riceve apprezzamento per il bene che fa, può arrivare a pensare che quella luce provenga da se stessa. Ma il testo ci ricorda qualcosa di molto umile e liberante. Mosè non brillava di luce propria, rifletteva la gloria di Dio. Anzi, Mosè neppure si accorgeva del suo volto splendente, sono gli altri a notarlo. Questo dettaglio è prezioso perché la vera spiritualità non produce vanità. Chi vive davvero vicino al Signore non sente il bisogno di esaltarsi. La luce che portiamo non nasce dalla nostra bravura, dalla nostra moralità, dalla nostra forza. È un dono, è una grazia. Per questo il cammino della fede richiede continuamente di ritornare sul monte, cioè tornare alla presenza del Signore. Abbiamo bisogno ogni giorno di confessare le nostre fragilità, di lasciare che Dio illumini le nostre zone oscure, di ricordare che senza di lui la nostra luce si spegne rapidamente. La vita cristiana non è un'esperienza isolata, vissuta una volta per tutte, è un cammino continuo. A volte inciampiamo, a volte ci stanchiamo, a volte perdiamo orientamento, ma il Signore continua a chiamarci alla sua presenza. Ed è lì che veniamo rinnovati.

La riflessione biblica che avete ascoltato è stata di Daniele Podestà, pastore della Chiesa Evangelica Battista di Pordenone. Lo ascolteremo ancora nelle prossime settimane. Ed ora un sentito grazie a tutte e tutti voi per il cortese ascolto e nell'augurarvi un buon proseguimento di serata vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre su questa rete e sempre alla stessa ora. A risentirci.

0: Avete ascoltato Incontri con la Bibbia.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te.

0: conviene a tutti, dal 4 al 7 giugno. La COP sei tu.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
3: Scontata.
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
3: Super scontata.
6: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Israele e Libano, la tregua non ferma gli attacchi, Hezbollah respinge l'accordo e colpisce una base UNIFIL, morto un casco blu serbo. Sospendere la guerra in Iran, alto là della Camera Trump, 4 repubblicani votano a favore della risoluzione, l'ira del presidente, sono antipatriottici. Stragi mafiose del 93, archiviate le accuse a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, la premier Meloni spazzata via ogni ombra. La grazia, Nicole Minetti, Mattarella prende atto delle conclusioni favorevoli della procura nella nota del Quirinale, nessun motivo per rivalutare il provvedimento di clemenza. Addio a Marianne Satrapi, artista e fumettista, con Persepolis raccontò Teheran dalla rivoluzione alla repressione. Sulle rotte di Barbanera, cannoni, munizioni e navi fantasma, alle Bahamas trovati 6 relitti dei pirati dei Caraibi. 40 anni di carriera in un album, Prince torna con Timeless, raccolta postuma di 10 brani inediti registrati tra il 1977 e il 2016. La grande atletica a Roma col Golden Gala, nei 100 metri la sfida tra i due campioni olimpionici Jacobs e Lyles. Tennis, Roland Garros e Rani Vavassori trionfano nel doppio misto e domani sera la semifinale tutta italiana Arnaldi Cobolli. Buonasera da Alice Andreoli in primo piano. Libano, dove la tregua prorogata ieri a Washington resta fragile, e sull'accordo il leader di Hezbollah parla di farsa, mentre il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL per il ferimento di altri militari impegnati nella missione nel sud del Libano. L'inviata Rai.
3: Un colpo di mortaio che si è abbattuto sul compound dell'ONU nell'area di Marjayun ha ucciso un casco blu serbo e ferito non gravemente altri 2 soldati delle Nazioni Unite. Gli accertamenti sinora di UNIFIL, secondo nostre fonti, riconducono alla responsabilità di attori non statali, in gergo Hezbollah, come indica anche l'esercito israeliano che pubblica la mappa della traiettoria del colpo. Tutto questo nel giorno in cui gli Stati Uniti annunciano che il Libano e Israele hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco che prevede il ripiegamento di Hezbollah a nord del fiume Litani. Per il presidente libanese Aoun l'intesa è l'ultima opportunità. L'accordo prevede aree pilota dove l'esercito israeliano dovrà ripiegare a favore di quello libanese, ma nulla dice su tempi e profondità del ritiro né sul ritorno del milione di sfollati nel sud del Libano. Il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, l'ha definita una capitolazione. Non accetteremo, dice, nulla che non contempli da subito il ritiro pieno dell'esercito israeliano. Il premier israeliano Netanyahu ha

0: visitato le comunità del nord, dove negli ultimi tempi i lanci di razzi di Hezbollah si sono intensificati, mentre il Ministero della Salute libanese porta oggi a 3.526 il numero delle vittime dal 2 marzo scorso. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Ed è stallo nei negoziati anche sul fronte iraniano. All'ottimismo di Trump su un accordo imminente segue la secca frenata da parte iraniana. La guida suprema Mojtaba Khamenei afferma che Washington e Tel Aviv cercano di indebolire l'Iran seminando sfiducia, e negli Stati Uniti cresce il malcontento per il conflitto. La corrispondente da New York.
2: Donald Trump se la prende con i 4 deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici la risoluzione della Camera dei rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, scrive Trump sul suo social Truth. Il presidente parla di un voto privo di senso proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran. La risoluzione approvata dalla Camera dovrà essere ratificata dal Senato e comunque Trump ha il diritto di veto, quindi si tratta di un voto simbolico ma con un forte significato politico, perché conferma che una parte dei repubblicani disapprova la gestione della guerra del presidente, che non ha mai chiesto l'autorizzazione del Congresso. Trump ieri ha detto che i negoziati con l'Iran potrebbero concludersi nel fine settimana e ha anche dato una sua definizione di cessate il fuoco in Medio Oriente, dicendo: in quella parte del mondo vuol dire che si spara in modo più moderato. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, chiamato anche la Davos russa, dove il presidente Putin sta incontrando in questi minuti la stampa internazionale. Noi siamo in attesa di collegarci con la nostra corrispondente Eliana Mistretta, lo faremo tra poco. Intanto la Russia e gli Stati Uniti firmeranno domani un accordo per la progettazione di un tunnel attraverso lo stretto di Bering, lo ha dichiarato Kirill Dmitriev, inviato del presidente Putin. Si tratta di un progetto, quello di un tunnel tra Russia e Alaska, discusso da oltre un secolo ma mai avviato. Rai Radio 1, le 19:05, ci occupiamo della grazia Nicole Minetti. Il presidente Mattarella prende atto con rispetto delle conclusioni della Procura di Milano, che ha confermato il parere positivo sul provvedimento di clemenza.
3: Non si ravvisano motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza. Parole con cui il Quirinale in una nota chiude di fatto il caso Minetti, prendendo atto con rispetto e fiducia nella magistratura delle ulteriori verifiche effettuate dalla Procura. Le indagini di polizia e Interpol, si sottolinea, hanno rivelato l'infondatezza delle indiscrezioni emerse sulla stampa. Di qui il ringraziamento al Ministero della Giustizia per aver provveduto tempestivamente ai necessari approfondimenti. Due, poi le precisazioni. Nella nota si ricorda che il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie quando la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sulla mancata trasparenza del provvedimento. Non c'è stata alcuna inconsueta segretezza, solo la volontà, come già successo in altre 30 occasioni, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
1: Stragi mafiose del 1993. Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'inchiesta era quella sui mandanti occulti, in cui era indagato anche Silvio Berlusconi.
4: Mancano elementi concreti sui contatti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e il suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Con questa motivazione, su richiesta della Procura, il giudice di Firenze ha archiviato per la sesta volta le accuse nei confronti di Dell'Utri. Il decreto è del 15 gennaio scorso. Per Berlusconi l'archiviazione era arrivata all'indomani della sua morte nel 2023. Le bombe, piazzate nel 1993 in via dei Georgofili a Firenze, in via Palestro a Milano e davanti alle basiliche di San Giovanni il Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma, causarono 10 morti e 82 feriti. In 30 anni d'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose, le indagini sono state archiviate e poi riaperte 5 volte. Secondo l'accusa, la campagna stragista era finalizzata a creare un clima di terrore utile a favorire l'affermazione di Forza Italia e di Berlusconi. Dell'Utri, già condannato in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, era indagato per i presunti rapporti con il boss Giuseppe Graviano. Gli inquirenti lo accusavano di aver avergli indicato i luoghi da colpire, una tesi che i suoi difensori hanno sempre definito fantasiosa e priva di riscontro.

0: altri. Simone Zazzera, GR1.
1: Spazzata via ogni ombra, il centrodestra non si fonda sull'illegalità, e il commento di Giorgia Meloni alle archiviazioni di Firenze.
2: L'inesistenza di rapporti fra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata era l'unica conclusione possibile ed è ora una verità storica e giudiziaria. Così Giorgia Meloni rivendica con fermezza e orgoglio, dice, il ruolo politico e istituzionale della comunità di centrodestra in Italia. Milioni di persone che per anni hanno espresso il proprio voto, le parole della Premier, ingiustamente posti di fronte al sospetto infamante che quel consenso poggiasse su finanziamenti mafiosi. Il centrodestra, sottolinea allora la Presidente del Consiglio, ricordando i 4 incarichi a Palazzo Chigi di Silvio Berlusconi, è una forza della legalità e per la legalità. E i fatti e le decisioni giudiziarie, aggiunge Giorgia Meloni, spazzano via definitivamente ogni ombra. Quel dubbio non aveva fondamento allora e non lo ha oggi. Federica Ionta, GR1.
1: E sui social Giorgia Meloni annuncia che l'Italia ha incassato la nona e penultima rata del PNRR, 12,8 miliardi di euro. L'Italia è oggi davanti a tutti in Europa nell'attuazione del piano, rivendica la Premier, avanti così trasformando risorse in obiettivi raggiunti e risultati concreti per cittadini, imprese e territori. Via libera della Camera al disegno di legge sul nucleare sostenibile che ora passa al Senato. Il testo prevede l'introduzione dei piccoli reattori modulari e la loro possibile installazione nei siti che attualmente ospitano centrali a carbone o a gas. E il tema del nucleare anima il confronto tra i partiti, che commentano anche le archiviazioni di Firenze.
3: Mio padre, un protagonista della lotta alla mafia, rivendica a caldo Marina Berlusconi, che però invita il governo a insistere sul tema della giustizia, che resta un'emergenza. Finalmente giustizia è fatta, esulta tutta Forza Italia, a cominciare da Tajani. Maurizio Gasparri.
4: Le farneticanti accuse sono state archiviate ancora una volta. Quanti soldi dei cittadini in inchieste persecutorie e ingiuste sono stati sperperati?
3: L'archiviazione ribadisce che certa sinistra si è nutrita di odio e bugie, commenta il leader della Lega Salvini, che sul nucleare dice bene il voto della Camera, l'Italia non può farne a meno. Primo passo per l'indipendenza energetica anche per Fratelli d'Italia. Di tutt'altro parere le opposizioni, con il PD che afferma invece di affrontare la crisi energetica, Meloni fa crociata anti-green, e Stefano Patonelli, Movimento 5 Stelle, si chiede dove si vogliono realizzare i depositi delle scorie radioattive. Flash mob di Verdi Sinistra davanti alla Camera, Angelo Bonelli.
5: Adesso ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare.
3: Da registrare poi in casa Dem l'addio della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, che aderisce al PD di Sandro Gozzi. La casa dei riformisti dice non c'è più. Alessandro Allegra, GR1.
1: Caro Energia, verso un nuovo taglio delle accise, lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti, sentiamo le sue parole.
6: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
7: Così il ministro dell'Economia Giorgetti. Il governo intende intervenire con un decreto ministeriale. Il ministro ha chiarito che non c'è bisogno di una norma di legge del Consiglio dei Ministri. Intanto Giorgetti fa sapere che l'estensione all'energia della clausola per la flessibilità richiederà un passaggio parlamentare nel quale si discuterà della quantificazione della destinazione delle risorse. La Commissione europea ha chiarito che la flessibilità potrà essere utilizzata per misure strutturali che non alterino i prezzi e non incentivino comportamenti dannosi per l'ambiente. Valuteremo con calma come usarla, perché lo spazio non è esagerato, ha detto, e non possiamo permetterci di sbagliare. Anche se permane l'incertezza sugli effetti economici dello shock energetico in atto, per Giorgetti la flessibilità dell'Unione Europea rappresenta una possibile leva per la crescita. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sul patto UE su migrazione e asilo, una rivoluzione copernicana per accompagnare l'immediato ingresso ed entrata in vigore di queste norme, anche forte del fatto che come governo riteniamo di essere stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo. Sono le parole del ministro dell'Interno Piantedosi. E inoltre via libera definitivo del Senato alla legge sul consenso informato a scuola. Le famiglie dovranno autorizzare la partecipazione degli studenti ad attività extracurricolari su affettività, sessualità e identità di genere. Per il ministro dell'istruzione Valditara la

0: riforma tutela i minorenni e rafforza il ruolo dei genitori. Confermate l'educazione al rispetto e all'empatia, con più attenzione alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sul lavoro dei detenuti. Il testo, ha spiegato il guardasigilli Nordio, rafforza formazione e attività lavorative in carcere per favorire il reinserimento, in linea con la funzione rieducativa della Costituzione. Il ministro ha inoltre disposto accertamenti sul caso delle presunte intercettazioni tra avvocati e clienti nel carcere di Perugia Capanne per chiarire una possibile violazione della riservatezza e valutare correttivi eventuali. Violenza sessuale e maltrattamenti, arrestato un professore della scuola militare Tellier di Milano e accusato anche di concussione nei confronti di 7 studenti.
1: Li obbligava a subire abusi approfittando del proprio ruolo per non essere ostacolati ai prossimi esami di maturità. Accuse pesanti rivolte dalla procura di Milano ad un docente di italiano e latino dello storico istituto militare Etiolie del capoluogo lombardo. L'uomo, 48 anni, milanese, un contratto anche all'università statale, è stato arrestato a scuola ed è finito agli arresti domiciliari. Le vittime, 7 giovani allievi. È stato uno di loro maggiorenni a denunciare. Minacce più o meno velate, hanno poi raccontato alcuni studenti agli inquirenti. O cedevamo alle richieste di prestazioni sessuali o ci avrebbe intralciato nelle prove il docente, che era anche commissario interno al prossimo esame di Stato. Un quadro di costanti pressioni, si legge nelle carte dell'inchiesta. Dall'ottobre 2024 l'uomo avrebbe sottoposto gli alunni a sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni, manipolandoli per ottenere favori sessuali e particolari intimi della loro vita, come foto erotiche, spesso in cambio di un'anticipazione del contenuto delle verifiche. Un chiaro spregio alle regole e alla legge anche nella richiesta gli studenti di mentire, scrivono i magistrati. Elena Baiocco, GR1.
0: La famiglia nel bosco. Il ministro della giustizia Nordio ha archiviato l'inchiesta sulle condotte dei magistrati. Non sono emersi illeciti disciplinari, ha affermato in una nota il guardasigilli. Oggi l'incontro della mamma Katrin con i 3 figli che dal novembre scorso vivono in una casa famiglia a Vasto. L'incontro è avvenuto in un luogo neutro e Gissi, ma vigilato dai servizi sociali. Addio a Marianne Satrapi, fumettista iraniana naturalizzata francese, aveva sostenuto il movimento Donna, Vita e Libertà e rifiutato a Parigi la legion d'onore. I familiari, è morta di dolore a un anno dalla scomparsa del marito.
2: L'arte prima di tutto è uno stile di vita, non una professione. Ti rende egocentrica, dice Marianne Satrapi. La matita dell'Iran è morta di dolore. Classe 1969 racconta il suo paese al mondo con un fumetto che cambia il fumetto, Persepolis. Linguaggio visivo universale, figure semplici, bianco e nero, minimale, testimonianza della vita dopo la rivoluzione, memoir al femminile, Teheran e poi Vienna, la fuga da bambina, il velo obbligatorio, ma anche la solitudine. Viene pubblicato in Francia, dove si stabilisce nel 1994. È un long seller tradotto in 30 lingue.
3: La nostra vita quotidiana cambia.
2: Lo adatta nel film di animazione premio della giuria a Cannes. Catherine Deneuve è tra le voci originali. Regista, sceneggiatrice, illustra libri per bambini, collabora con New Yorker e New York Times, dirige film come Radioactive su Marie Curie. Racconta di donne e libertà ovunque, in diverse forme d'arte. Francesca Cosentino, GR1.
0: Pochi minuti fa il presidente russo Putin ha preso la parola al Forum economico di San Pietroburgo sulla guerra con l'Ucraina. Ha detto che pensa di poter fare la pace mantenendo il controllo del Donbass, che le truppe russe stanno avanzando e che Kiev ha pochi soldati. Ha poi sottolineato i forti legami con Cina e India. In particolare il capo del Cremlino ha dichiarato che arriveranno presto nuovi accordi energetici con Pechino, così come seguirà la cooperazione in ambito militare, visto che gli interessi dei due paesi coincidono. Il sole è di nuovo irrequieto e tra oggi e domani minaccia un'altra tempesta geomagnetica. C'è preoccupazione per i cali di tensione, ma anche speranza di scorgere aurore boreali a basse latitudini.
3: Sembra una fase turbolenta per la stella madre del nostro sistema planetario. Nel solo anno in corso sono state infatti già due le tempeste geomagnetiche solari che hanno interessato la Terra. E con le tre espulsioni di massa coronale verificatesi ieri, le probabilità che nelle prossime ore possa riaccadere sono molto elevate. Prevista un'intensità

0: tra il 3 e il 4 su un massimo di 5 e ripercussioni relative sui sistemi di navigazione e le comunicazioni radio. Paola De Michelis, Istituto Nazionale di Geofisica.
1: Il Sole ha emesso diverse nubi di massa coronale che potrebbero arrivare questa sera o nelle prime ore della mattinata di domani. Non è affatto semplice riuscire a prevedere l'arrivo e soprattutto l'effetto che avranno sulle nostre infrastrutture a terra e nello spazio. Un G4 è un'attività severa e quindi possiamo avere dei problemi sul controllo dei satelliti, dei blackout radio estesi.
0: Un fenomeno comunque anche legato alla suggestiva apparizione di aurore boreali a basse latitudini.
1: In questo caso siamo ancora un po' bassi come intensità di tempesta, però non è detto.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Scoperti nelle acque delle Bahamas i relitti di 6 navi dei pirati, un ritrovamento tra storia e leggenda.
3: Siete il peggior pirata che si ricordi.
4: Ma di me si ricordano almeno.
5: E infatti oggi Jack Sparrow, protagonista dei Pirati dei Caraibi, è il più famoso della categoria, ma molti altri prima di lui hanno goduto di ampia e anche sinistra notorietà. Barbanera, Henry Morgan, forse i capitani dei 6 relitti rinvenuti da un team internazionale di archeosub a largo di Nassau, nelle Bahamas. Un ritrovamento eccezionale. Cannoni, palle da moschetto, persino 143 pipe di argilla per il relax tra un arembaggio e l'altro. E inoltre i 6 relitti aiuteranno a capire l'età dell'oro della filibusta. Tra il XVII e XVIII secolo nei Caraibi si insediò una sorta di repubblica dei pirati, inglesi in particolare, che depredavano galeoni spagnoli. E qui entra in gioco la leggenda. Uno dei relitti sarebbe il veliero di Henry Avery, da lui fatto affondare dopo l'ultimo clamoroso colpo, che lo rese così ricco da indurlo a sparire nel nulla, per vivere poi sotto falso nome, ma sono storie di pirati. Donatella Gori, GR1.
2: E ora la musica, con l'annuncio di un album postumo di Prince che uscirà ad agosto. Intanto, a sorpresa, arriva un singolo.
6: L'emozione di ascoltare la voce di Prince in un brano mai sentito prima. Questo è Stone, registrato nella primavera del 1995. Sarà parte di Timeless, l'album postumo con 10 registrazioni rare ed inedite provenienti dal leggendario archivio di Prince. Album che arriverà il 28 agosto. L'annuncio oggi dagli eredi, che in questa settimana hanno anche organizzato a Minneapolis sessioni di ascolto e presentazioni in una città che continua a considerare Prince il suo figlio più illustre. Per il suo compleanno, il prossimo 7 giugno, lo skyline di Minneapolis diventerà Purple. Timeless pescherà brani di 4 decenni, dalle prime registrazioni del ragazzo Prince del 77 ad un live del 2016, appena prima della morte. Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Carlo Silveri, Alice Andreoli al microfono. Restate con noi perché ora c'è lo sport. Buon ascolto.

0: lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it. È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: GR1 Sport.
2: In studio Alessio Maldini. Atletica leggera in apertura col Golden Gala. Tanti campioni presenti stasera allo Stadio Olimpico di Roma per la tappa italiana della Diamond League. Ma ci dice tutto uno dei nostri inviati.
3: In sottofondo lo sentite l'entusiasmo dell'Olimpico che si va riempiendo, ma il Golden Gala è ufficialmente già iniziato con le prime due gare della Diamond League, il giavellotto maschile e l'asta femminile, e piovono già stelle in pedana nei due concorsi appena iniziati, in totale 3 ori olimpici e una manciata dei titoli mondiali. Ma sarà così per tutta la serata in questo meeting che sfrutta l'anno senza Olimpiadi e Mondiali per portare qui a Roma ben 43 titoli tra Olimpiadi e Mondiali. Della parata di stelle faranno parte a pieno titolo anche gli azzurri, 18 in gara, tra cui gli attesissimi Diaz, Battocletti, Fabbri e Marcel Jacobs, protagonista sui 100 di una sfida stellare con Noah Lyles, olimpionico a Parigi, Tebogo, oro 5 cerchi nei 200, e l'altro americano Jordan Anthony, iridato indoor sui 60. Vi racconteremo tutto in diretta a partire dalle 21 all'interno di Zona Cesarini. Per il momento con Alessandro Campanella e Davide Santimarrocchi, Luca Cesaretti restituisce linea allo studio.
2: E da Roma ci spostiamo alla Roland Garros di Parigi per il bel successo nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori. In finale hanno battuto al super tiebreak la canadese Dabrowski e lo statunitense King.
4: Siamo con Sara Errani e con Andrea Vavassori, con questa coppa sempre molto bella da vedere, qui accanto a noi, che pesa tanto, Sara?
5: Sì, peserà una decina di chili, quindi direi che è abbastanza pesante.
4: Andrea, pesa?
6: Sì, però è, sai quel peso che porti molto volentieri in giro per il circolo.
4: Infatti stiamo andando in giro per il circolo. Diamo qualche numero di Sara Errani. 50esima vittoria in carriera, sono 50. Slam, doppia cifra, sono 10.
5: Sì.
4: 14 anni dopo la prima
5: incredibile
4: vittoria qui a Roland Garros. La bacheca si riempie sempre di più.
5: Pazzesco, non ci credo neanch'io, quindi sono tantissimi successi.
4: E anche alle Olimpiadi adesso, mi pare di capire, oltre a Wimbledon.
5: Vediamo, speriamo di arrivarci prima di tutto, andiamo torneo per torneo e poi si vedrà, sarebbe un altro sogno, però vedremo, dai.
4: Andrea, è facile giocare con Sara?
6: Sara, facilissimo, perché come me piace molto studiare il gioco, ci stiamo divertendo insieme, stiamo competendo ai massimi livelli del doppio misto.
4: Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
2: E domani intorno a mezzogiorno la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori-Granoyes-Zeballos, a seguire la prima semifinale del singolare Mensik-Zverev, poi in serata non prima delle 19 la sfida tutta azzurra Arnaldi-Cobolli. Di sicuro avremo un tennista italiano nella finale di domenica e sarà Adriano Panatta, che trionfò esattamente 50 anni fa, a premiare il vincitore.
7: Ho un rapporto molto sentimentale con questo torneo, perché ho sempre giocato bene a Parigi, ho sempre avuto il pubblico dalla mia parte e questa volta non vado logicamente come giocatore, ma vado come officiante della premiazione. Adesso tutti mi dicono: ma dopo 50 anni qualcuno potrà vincere Parigi? Io sono il primo che lo spera. Vediamo questi ragazzi cosa faranno. Uno sicuramente sarà in finale e potrà giocarsela sicuramente.
2: Calcio, Chivu, Inter. C'è l'accordo riguardo al prolungamento del contratto del tecnico nerazzurro. Resterà fino al 2028 con l'opzione di un altro anno. Marotta potrebbe annunciarlo domani in occasione della presentazione del calendario. A proposito, confermata la simmetria tra le partite d'andata e ritorno, ma non ci saranno derby alla prima e all'ultima giornata. Basket, semifinale scudetto stasera alle 20, gara 3 Venezia-Virtus Bologna. La vincente si porterà sul 2-1. La pagina sportiva termina qui. La più cordiale buona serata.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Da Euro! Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click.

0: di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.30, apriamo in A22 tra Affi e Alavio in direzione del Brennero, dove si registrano 6 km di coda per un incidente. In Liguria in A10, tra Spotorno e Finale Ligure, verso Ventimiglia, si segnalano invece code per 8 km a causa di lavori. Sempre in Liguria in A7, la Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, presente 1 km di coda ancora per lavori. Andiamo in A4 in Lombardia, tra Grumello e Ponte Oglio, verso Brescia. Si segnala un incidente che vede coinvolta una vettura. Incidente anche in A1 tra Orvieto e Fabbro in direzione Firenze che provoca 1 km di code. Andiamo in Abruzzo in A25 Torano Pescara tra Sulmona e Bussi verso Pescara, raccomandata attenzione alla guida per la presenza di plastica sulla carreggiata. Infine chiudiamo in A1 in Campania tra Asse di Supporto e l'allacciamento con la A16 in direzione Napoli, si registra 1 km di coda per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
9: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
11: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
10: Una serata importantissima.
11: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
12: Non mancate alla 5ª edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
13: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
14: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
15: Il premier mette a punto in queste ore.
16: The president did what he always would.
17: The Afghan government says they're not surprised.
7: Zapping.
18: Le 19.33 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 4 giugno 2026. Una puntata piena, andremo avanti fino alle 21, molti ospiti e molti temi per questa

0: la puntata. Cominceremo con incontrare Nicola Fratoianni, sinistra italiana, VS, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Con lui parleremo un po' della politica italiana, di quel poco, tanto, secondo i punti di vista, che la politica italiana offre al dibattito pubblico in questo periodo. Subito dopo sarà con noi Francesco Paolo Sisto, di Forza Italia, senatore di Forza Italia, vice ministro della giustizia. E Forza Italia in questo momento, a quanto raccontano i giornali, ha alcune questioni aperte con il ministro della giustizia Nordio, alcune riforme, alcune richieste che vengono avanzate, su cui a quanto pare, sempre i giornali raccontano, il ministero della giustizia, il ministro della giustizia e Fratelli d'Italia non sarebbero molto, molto inclini ad accontentare. Quindi ne parleremo con Francesco Paolo Sisto, che è contemporaneamente un esponente di punta di Forza Italia, ma è anche seduto accanto al ministro, che in questo momento viene ritenuto non sufficientemente attento alle richieste del partito guidato da Tajani. Poi sarà con noi Andrea Graziosi, professore emerito di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli. Domenica 7 si vota in Armenia, un paese chiave negli equilibri, diciamo, dell'est Europa, del centro Asia, vediamola come volete, ed è un paese che va alle elezioni questa volta per la prima volta da quando si è resa indipendente dall'Unione Sovietica, con un risultato non del tutto scontato. Ci sono, come sempre, i pro-occidentali, i pro-europei, quelli più filorussi, e la Russia sta giocando una partita molto accesa, molto accorta, come sempre accade, molto influenza. C'è chi scrive, c'è chi dice che la Russia si stia preparando a mandare 100.000 persone con dei voli, diciamo, a costo agevolato, cose di questo genere, per andare a votare, ovviamente per i partiti che vogliono stringere più fortemente il legame con Mosca. Che cosa significa per l'Europa, per la regione, questo appuntamento elettorale? Ne parleremo appunto con Andrea Graziosi. Va ricordato una cosa interessante, va ricordato perché Putin qualche giorno fa, quando l'Armenia, il presidente armeno, aveva detto che stava tenendo rapporti e incontri per stringere maggiori rapporti invece con l'Occidente, Putin aveva detto: attenzione, perché ci potrebbe essere uno scenario ucraino, e quindi la minaccia era molto esplicita ma anche rivelatrice. Ne parleremo. Poi sarà con noi Filomena Gallo, avvocata, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e le libertà civili. C'è stato un altro stop alla legge sulla fine vita, uno stop che ha riguardato una proposta avanzata da tutta l'opposizione, firmata dal deputato del Partito Democratico Alfredo Bazzoli, che doveva arrivare in aula, ma all'ultimo momento la maggioranza l'ha diciamo fatta deragliare verso la commissione, verso le commissioni riunite, dove dovrà probabilmente passare altre verifiche, altre modifiche, con molti esponenti di coloro che sostengono la necessità di una legge di questo tipo, convinti che questo ulteriore ritardo porterà all'affossamento definitivo della legge, almeno in questa legislatura. Ne parleremo con Filomena Gallo. Poi sarà con noi Sara Roversi, che è la curatrice, assieme a Cristiano Seganfreddo, di un appuntamento molto importante che si svolge in questi giorni a Venezia, la Venice Climate Week, la settimana del clima a Venezia, con molte presenze molto interessanti, molti temi importanti da trattare. Ne parleremo con la curatrice Sara Roversi. Chiuderemo con Guglia Soncini, gli ascoltatori di Zapping la conoscono bene, spesso nostra ospite in una stagione di Zapping, è stata anche nostra ospite fissa in chiusura di puntata. Ha con sé un nuovo libro, o sarebbe meglio dire la nuova versione di un vecchio libro, una seconda edizione dopo 11 anni, Qualunque cosa significhi amore, ne parleremo. Questa è la puntata di Zapping di questa sera, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Nessun motivo per rivalutare la Grazia Minetti dopo la

0: richiesta di accertamenti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura Generale e chiarisce: non c'è stata inconsueta segretezza. In CDM via libera al patto UE su migrazione e asilo, scontro in maggioranza sulla giustizia. Marina Berlusconi, l'archiviazione delle accuse a mio padre conferma che è ancora un'emergenza. Giorgetti, sulla flessibilità non possiamo sbagliare, rinviati gli sconti sulle accise, le opposizioni, dall'UE schiaffo al governo, primo via libera al nucleare, proteste in aula. Ucciso, casco blu nel sud del Libano, Hezbollah rifiuta la tregua, Israele deve ritirarsi. Trump, sul voto della Camera per limitare i suoi poteri di guerra, inutile e antipatriottico. Non rispondono ai magistrati, due cittadini pakistani accusati della strage dei braccianti in Calabria. Si indaga sul movente, parla l'amico di una delle vittime, voleva solo lavorare. È morta a 56 anni Marjan Satrapi, con Persepolis raccontò la repressione del regime iraniano e l'esilio in Francia. La famiglia troppo forte, il dolore per la scomparsa del marito.
1: 19:39 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping e benvenuto a Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato di AVS. Buonasera Fratoianni,
2: bentornato a Zapping. Buonasera e grazie per l'invito.
1: Grazie per essere con noi. Allora, abbiamo un po' di questioni all'attenzione, diciamo, di chi segue la politica italiana da discutere. La prima su cui vorrei una sua opinione è quella per la quale il governo Meloni sta vantando un grande successo sui tavoli europei. Giorgio Meloni dice: l'Europa segna la strada, accoglie le nostre richieste, non si spende soltanto per la difesa, si spende anche per l'energia, per tutelare famiglie, imprese dalle conseguenze dell'impennata dei prezzi dovuta alla chiusura dello stretto di Hormuz. È un successo italiano questo?
2: Ma guardi, sai, i successi ognuno li misura sulla base del punto di vista da cui guarda e soprattutto della propaganda che li accompagna. Giorgia Meloni aveva chiesto un 1,3 di flessibilità per l'energia, ha ottenuto uno 0,6, sono circa 14 miliardi in due anni.
1: Ma beh, la cosa non poco però, curiosa, 14 miliardi in due anni.
2: No,
1: ci si possono fare tante cose.
2: Assai, naturalmente. Però ci sono due cose che occorrerebbe valutare, almeno per dare un giudizio, naturalmente, perché sennò tutto in sé può essere valutato a prescindere, come si dice. E i due elementi sono questi. Il primo è che aveva chiesto il doppio. Il secondo elemento, che forse però è più importante, è che questi soldi sono vincolati. Questi soldi non possono essere spesi per continuare ad intervenire come hanno fatto sulle accise, per mettere una toppa qua, una toppa là, ma vanno vincolati ad investimenti legati a che cosa? A quel Green Deal che Giorgia Meloni, il suo governo e la sua maggioranza hanno ripetutamente indicato come la causa di tutti i nostri problemi. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che il governo aveva lanciato la sua strategia energetica, che non era per la verità una strategia, sostenendo che il nostro paese sarebbe dovuto diventare un hub del gas, e cioè condannandolo, diciamo, ad una perenne subalternità all'energia fossile, i cui limiti e i cui problemi non solo di natura ambientale ma di natura economica, di natura geopolitica, visto che l'energia fossile in tutta evidenza è al centro delle tante guerre che continuano ad insanguinare il mondo e che continueranno ad insanguinarlo. Ecco, oggi Giorgia Meloni si trova ad ottenere un po' di flessibilità e da questo punto di vista è una buona notizia, ma la cosa paradossale è che dovrà utilizzarla esclusivamente per fare quello che non ha mai voluto fare in questi anni e che, se avesse voluto fare e fatto dall'inizio del suo mandato, oggi avrebbe collocato il nostro paese in una condizione ben diversa da quella che sta attraversando.
1: Beh, tra le cose che voleva fare c'era il nucleare, che proprio in questi giorni, in queste ore, è stata la legge delega, è stata approvata dal Parlamento, quindi diciamo il primo passo formale per far tornare l'Italia diciamo nel nucleare civile è stato fatto. Di questo voi cosa pensate?
2: Pensiamo molto male per molte ragioni, anche qui intanto per una ragione che ha a che fare col principio di realtà, perché anche qui la propaganda poi sbatte contro il muro e sbatte contro il muro della condizione del paese, dei problemi delle aziende, delle imprese, dei cittadini, delle cittadine, del caro bollette, come si chiama diciamo in termini semplici, ma sono semplici perché sono quelli con cui fanno i conti la maggioranza dei cittadini e delle cittadine, perché il nucleare di cui disponiamo, al netto delle chiacchiere sulla nuova generazione, sui piccoli reattori, gli small reactor di cui tanto si sente parlare, il nucleare di cui parliamo è un nucleare che è ancora vincolato a tecnologie che sono costosissime, che hanno

0: enormi problemi di realizzazione, che continuano ad avere problemi anche di natura legati alla sicurezza. Per esempio, basta guardare alla Francia, la costruzione del reattore, diciamo, di ultima generazione, è una costruzione che ha ormai 17 anni di cantieri, oltre 20 miliardi di costo, cifre enormi, e che riportano e restituiscono alla spesa dei cittadini costi ingestibili. Allora è del tutto evidente che anche questa scelta, quella di una legge delega sul nucleare oggi, non ha nulla a che vedere con la situazione attuale, naturalmente, ma dal nostro punto di vista è una scelta ancora una volta miope sul piano della prospettiva.
1: Ma mi scusi, se dite no al gas perché per tanti motivi geopolitici, economici, ambientali, no al nucleare per i motivi. Non so se è pensabile, diciamo, un paese come l'Italia che si regga solo con quello che resta, cioè le rinnovabili.
0: Ma sai, intanto noi diciamo di investire sulle rinnovabili, cosa che abbiamo fatto poco e male, e soprattutto senza una strategia, a differenza di altri paesi che invece lo hanno fatto.
1: Però avendo anche poi qualcuno gas nucleare, cioè avendo un menu variato di fonti energetiche.
0: Noi non abbiamo mica mai detto che domani bisogna chiudere qualsiasi approvvigionamento di gas da un giorno all'altro. Abbiamo detto che bisogna investire strategicamente in un'altra direzione. Peraltro paesi come quello che ho citato, la Spagna, dove i costi dell'energia 5 anni fa erano più alti di quelli italiani e oggi sono molto più bassi, sono paesi che hanno progettato la dismissione del nucleare, non l'implementazione del nucleare, e hanno invece implementato in modo decisivo l'investimento sulle energie alternative, esattamente le stesse cose che la Commissione Europea ci ha chiesto di fare con i soldi della flessibilità, che, come ho detto prima, è bene ricordarlo, sono esattamente vincolati a questi obiettivi, non ad altri obiettivi. Allora qui non si tratta, nessuno di noi è integralista, noi siamo favorevolissimi alla ricerca sul nucleare, se mai arriverà, speriamo che arrivi presto il nucleare da fusione, un'energia pulita e sicura anche dal punto di vista delle scorie, di ciò che lascia successivamente, saremmo tutti e tutte, senza eccezione alcuna, credo, felicissimi di utilizzarla, di poterla utilizzare, perché non c'è dubbio che il problema si ponga, ma il punto che ci riguarda e che riguarda la politica è qual è la strategia che si mette in campo. Sulle rinnovabili non c'è una strategia, sul nucleare c'è propaganda, perché appunto parliamo di un investimento che si fa oggi invece che sulla ricerca rispetto alla fusione, su tecnologie che ci auguriamo, io sono il primo ad augurarmelo, tra 20 anni, quando dovrebbe essere forse pronto il primo reattore a cui pensa il governo con questo disegno di legge, speriamo sia superata.
1: Un'ultima cosa sulle questioni legate all'energia. Lei diceva questa flessibilità non potrà essere utilizzata, per esempio, per abbassare le accise sui carburanti, ma secondo lei, anche se questa cosa non è consentita con quella flessibilità, il governo dovrebbe andare avanti nel finanziare questo abbassamento, nel rinnovare, diciamo, quella riduzione che è già stata approvata, o sono soldi spesi male secondo lei?
0: Guardi, io penso che quelli siano spesi male per molte ragioni, perché quella è un intervento distorsivo.
1: Quindi basta, non devono più sussidiare.
0: Non ha nessun tipo di rapporto, per esempio, col reddito, no? Cioè, non tutti noi abbiamo lo stesso peso, per esempio, dal caro gasolio. Se io vado a fare il piano alla mia macchina, naturalmente vedo l'aumento, ma quell'aumento sul mio reddito pesa X. Se ci va un lavoratore, come la maggioranza dei lavoratori italiani, che ha uno stipendio molto più basso del mio, quell'aumento pesa il doppio. Allora, questo è il primo problema di un intervento flat, che da questo punto di vista è distorsivo e persino regressivo, perché incentiva i consumi invece di disincentivarli. Bisogna fare altri interventi, si tratta, per esempio, subito ora, perché c'è un problema che riguarda l'oggi, e quindi giustamente uno fa un'obiezione, dice: vabbè, ma oggi che facciamo? Si tratta di separare rapidamente il costo dell'energia dal costo del gas, cosa che appunto in altri paesi è stato fatto in modo più deciso, oltre agli interventi necessari sul piano europeo. Si tratta, per esempio, di cominciare ad applicare le tariffe zonali, esistono già, è già possibile farlo, ma in Italia non si fa, che per esempio riducono il costo dell'energia nei territori e nelle aree dove è più presente, è più grande la produzione di energia da fonti rinnovabili. Esistono strumenti che consentono di intervenire già oggi per dare respiro a chi ne ha bisogno, ripeto, le persone più fragili, ma naturalmente anche il sistema di impresa, e che però non hanno l'effetto distorsivo e che rischia peraltro di, da un lato,

0: determinare nuovi tagli, perché i decreti sulle accise che sono stati fatti non è che sono arrivati dal niente, sono tagli, quasi tutti tagli lineari al Ministero, per esempio tagli al Ministero della Sanità. Io non penso che questa sia la strada giusta.
1: Sento, visto che il Campolargo ha trovato la quadra sulle questioni legate alla difesa, alla sicurezza, avete firmato insieme una mozione
0: sì.
1: Che però vi soddisfa tutti.
0: Sì. Però poi la maggioranza l'ha spostata. Evidentemente si preoccupava.
1: Per far passare il nucleare.
0: Una mozione comune, sì. Anche questo però è curioso, perché guardi, dice molto di come si sta un po' deteriorando anche la qualità della dialettica parlamentare. La conferenza dei capigruppo, cioè il luogo in cui i capigruppo di tutti i partiti, ecco, il presidente della Camera, decidono il calendario dei lavori, aveva deciso venerdì un calendario che peraltro era segnato anche dal fatto che ancora alla Camera esiste un regolamento che consente e garantisce alle opposizioni, chiunque sia l'opposizione, di avere una quota naturalmente minoritaria, questo è normale ed è giusto, di provvedimenti che però debbono essere discussi. Poi la maggioranza, se vuole, li boccia, ma debbono essere discussi. Bene, questa mattina sono arrivati in aula e hanno cambiato l'ordine del giorno, l'hanno fatto due volte tra ieri e oggi, a piacer loro. Non è, diciamo, un modo molto serio di condurre anche la dialettica parlamentare.
1: La richiesta era di rivedere gli impegni sulle spese militari, anche l'impegno di portare portare le spese, il PIL al 5% delle spese,
0: certo.
1: Il contributo fronte, NATO, insomma, messo una serie di paletti.
0: Siamo di fronte a un impegno folle, sbagliato dal punto di vista politico, naturalmente, dal punto di vista etico per quel che mi riguarda, e sbagliatissimo anche dal punto di vista della sua compatibilità.
1: E anche rivedere il patto di stabilità, anche questo avete chiesto.
0: Ma è evidente che il patto di stabilità, anche qui noi l'avevamo segnalato subito, e come si vede anche dalla richiesta che il governo ha avanzato in questi giorni, il cui esito, diciamo, però non è stato quello che attendevano, sulla flessibilità. Quel patto di stabilità firmato da questo governo con la nuova commissione è un patto di stabilità che ancora una volta rischia di, diciamo, di strangolare le economie di molti paesi, e il nostro per mille ragioni.
1: Però mi scusi, fratello, nella situazione in cui viviamo, con conflitti aperti un po' in tutto il mondo, io un po' ho visto la mozione, sostenere che le spese militari, mettere le spese militari sempre soltanto in alternativa con la sanità, la scuola, come se queste cose non potessero mai essere compatibili, come se il paese non avesse bisogno di scuola, istruzione, ma anche di sicurezza e difesa. E quindi ogni volta lanciare questo messaggio, ogni volta che un paese finanzia, diciamo, la propria sicurezza, toglie soldi alla sanità, alla scuola, all'istruzione, agli asili. Non so se un modo per farsi poi ritenere capace di governare, questo voglio dire.
0: Ma guardi, dipende che cosa si intende per capacità di governo, sa? Io penso che la capacità di governo oggi sia proteggere i bisogni fondamentali dei suoi cittadini. Quando in questo paese aumentano i milioni di italiani che smettono di curarsi perché non se lo possono permettere, e quando persino la scuola e l'istruzione tornano ad essere, diciamo, qualcosa che si misura sull'ampiezza del portafoglio più che sull'universalità dei diritti, per me c'è un problema gigante. E aggiungo che purtroppo la storia ci dimostra che l'idea che armarsi produca più sicurezza è anche qui un grande imbroglio. Tutte le volte che la corsa agli armamenti schizza verso l'alto, aumentano le guerre, aumenta l'insicurezza. Ultima considerazione: noi abbiamo sempre detto, e l'abbiamo anche scritto, che siamo a favore di una difesa europea, noi siamo a favore anche di un esercito europeo, ma siamo a favore di un sistema europeo di difesa che, proprio perché europeo, sia in grado anche di razionalizzarle queste spese. Perché la corsa agli armamenti e la spesa militare che schizza verso l'alto è spesso e volentieri ancora una spesa nazionale. In Europa ci sono in questo momento diversi programmi di ricerca e di investimento per aerei da guerra, in competizione l'uno con l'altro, che aumentano le spese nazionali. Qualcuno deve spiegarmi se sono anche in grado di aumentare la capacità di difesa europea. Io ho molti dubbi, perché per esempio i livelli di coordinamento non sono aumentati, non sono migliorati. Allora, io credo che senza negare la necessità di avere anche strumenti di difesa, noi non stiamo proponendo di azzerare, cancellare gli eserciti, anche se sarebbe molto bello, no? Un mondo senza
1: sarebbe
0: armi.
1: Bellissimo, certo.
0: Ma non siamo nessuno di noi.
1: Non siamo in quel mondo, insomma.
0: Nessuno di noi, no? Non guarda la realtà. Ma ciò detto, anche questo tema della difesa può essere affrontato in modo diverso.
1: Grazie davvero a Nicola Fratoianni, ospite a Zapping, Sinistra Italiana, Alleanza Verdi Sinistra. 19:53 minuti. Io do il benvenuto a Francesco

0: Paolo Sisto di Forza Italia.
1: Buonasera
0: senatore e vice ministro della giustizia. Allora, ci sono un po' di questioni che i giornali oggi riportano e che mettono in evidenza. Diciamo, il giornale che lo fa in maniera più drammatica è La Repubblica, in cui che ha un titolo: giustizia e rottura tra Forza Italia e Nordio. L'avrà visto
1: parolone.
0: L'articolo. Siccome lei è insieme di Forza Italia e anche viceministro di Nordio, volevo un po' chiedere se stanno così le cose. Cioè, quello che io leggo è che ci sono i capigruppo di Forza Italia, la Camera e il Senato, che sono andati ad incontrare Nordio, gli hanno chiesto di accelerare su alcune riforme che stanno a cuore al suo partito, al loro partito, e Nordio avrebbe innalzato un muro. È così?
1: No, non è così, nel senso che ieri c'è stata una prima riunione chiesta da noi, da Forza Italia, dai nostri due capigruppo Costa e Craxi, per diciamo capire quale sarà la sorte di quest'ultimo scorcio di legislatura relativamente ai problemi sulla giustizia. Siamo partiti da un presupposto che il referendum non ha intaccato la Costituzione, cioè la Costituzione rimane quella che è, non è che dopo il referendum diventa una Costituzione minore, è esattamente con gli stessi principi. Quindi difendere quei principi, come facciamo noi di Forza Italia, è assolutamente corretto. E abbiamo chiesto innanzitutto di con un bel gioco di squadra, io ho visto veramente una Forza Italia in grande salute sul tema giustizia, abbiamo chiesto innanzitutto di portare a Dama i provvedimenti che sono in aula, già approvati da un ramo del Parlamento, e che sono la nuova disciplina del sequestro degli smartphone, che passa da essere del prerogativa del pubblico ministero a prerogativa del giudice, quindi che controlla il pubblico ministero, e la nuova disciplina sulla prescrizione, che sostanzialmente restituisce alla prescrizione la sua natura sostanziale e non processuale. Oggi la prescrizione ha natura processuale, cioè c'è una improcedibilità se il tempo, diciamo, supera una certa fase processuale di una certa misura. Noi la riportiamo alla fase sostanziale, come è sempre stata, per ripristinare, diciamo, la fisiologia del sistema. Ora, chiedere che questi provvedimenti possano essere completati è più che legittimo, sono provvedimenti identitari, erano nel programma di governo, quindi è stato correttissimo chiederli. Abbiamo aggiunto anche la richiesta di un tavolo sulla responsabilità civile dei giudici, un tavolo dove si potesse discutere diciamo liberamente su quelle che erano le diverse posizioni, quindi con una sorta di, come posso dire, riduzione dello spettro di effettività di questo provvedimento. Cioè, un tavolo vuol dire che discuti, non è detto che poi dal tavolo emerga un provvedimento da portare in Parlamento. Ecco, su queste cose devo dire c'è stato dibattito, perché ci sono alcuni aggiustamenti su questi provvedimenti che sono evitare che la nuova prescrizione possa travolgere i vecchi processi, e su questo noi siamo perfettamente d'accordo. Non deve essere affatto uno strumento per eliminare processi pendenti, sì. Ma secondo noi può avere vigore dal momento in cui la legge c'è, cioè vale per i reati commessi successivamente alla legge, e questo potrebbe essere un sistema, visto che interviene questa prescrizione su una legge processuale, quindi non ci sarebbe da dire una applicabilità retroattiva, può valere da quel momento in poi. Quindi questo è il primo aggiustamento.
0: Mi sembra che l'ostacolo più forte era quello legato alla responsabilità civile dei magistrati.
1: Che su quella devo dire che
0: c'è stato un no.
1: Nordio
0: ha detto
1: che per lui non bisogna colpire la responsabilità civile, ma le carriere dei magistrati,
0: quella disciplinare, diciamo. Insomma,
1: però posso essere sincero, questa proposta è rimasta aperta, perché noi ci vediamo esattamente tra 7 giorni. Abbiamo ottenuto che questo work in progress ieri, senza assumere decisioni, no? C'è stato semplicemente una scannerizzazione reciproca delle richieste di provvedimenti, ce ne sono tanti in commissione, noi su quello che è già in pentola bisogna raggiungere l'obiettivo. Per quanto riguarda invece il tema del sequestro degli smartphone, c'è da tenere conto di una esigenza manifestata dalla Presidente Colosimo dell'Antimafia di evitare che questo provvedimento possa in qualche modo avere incidenza anche sui reati di mafia, ma noi su questo abbiamo massima disponibilità. Incontrerò presto la Presidente Colosimo per stabilire delle mediazioni che consentano di raggiungere un obiettivo equilibrato. Quindi, diciamo, Forza Italia intende assolutamente che la giustizia non sia un capitolo chiuso dopo il referendum, anzi sia un capitolo aperto e possa riprendere quel vigore che aveva prima del referendum.
0: Se non sbaglio, un altro no piuttosto fermo c'è sull'avvio del cosiddetto GIP collegiale, no? Il ministero, il ministro
1: no,
0: dice
1: non c'è un no,
0: non ci sono abbastanza magistrati, non è, non è

0: Inviamo, però era già da tempo che doveva entrare in vigore.
1: Allora, qui diciamo che nel 2024 si stabilirono 2 anni, agosto del 2026, per fare in modo che gli organici fossero completati e i magistrati potessero essere messi nelle condizioni di non avere un impatto negativo da questo GIP collegiale, che, diciamolo subito ai nostri ascoltatori, serve a dare più garanzie al cittadino. Se io chiedo, se il pubblico ministero chiede il carcere e decide un collegio anziché un giudice solo, questo sicuramente dà più garanzie al cittadino che la decisione possa essere più matura, perché si matura fra 3 soggetti e non nei panni di uno solo. Ma quindi, detto questo, ecco la, diciamo così, la natura garantista di questo provvedimento. Noi non è che non siamo pronti per i giudici, perché i giudici ci sono, giudici e personale ci sono. Abbiamo fatto fare un'indagine dal nostro dipartimento e abbiamo numeri sufficienti per poter impattare. Che cosa non c'è? Il programma informatico che consente di ovviamente gestire questo GIP collegiale nel modo migliore e più ergonomico possibile, nel modo più rapido.
0: Sì.
1: E quindi, per completare questo programma informatico, poi si poteva fare prima, sì, non si è fatto, pazienza, è inutile stare ad indagare sul latte versato, inutile piangere, però diciamo che il nostro Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica ci ha chiesto 9 mesi. E quindi, diciamo, abbiamo dovuto necessariamente differire di 9 mesi l'entrata in vigore, ma con una precisazione che credo sia condivisa e debba essere condivisa, che questo è l'ultimo passaggio, nel senso che fra 9 mesi questa riforma deve entrare in vigore. Questo è il nostro intendimento e su questo c'è massima fermezza da parte di tutta la squadra di Forza Italia.
0: Senta, un'ultima questione volevo trattare. In questi giorni i giornali raccontano un po' come il Consiglio Superiore della Magistratura si sta avviando al suo rinnovo, che si formalizzerà il 1 gennaio, insomma a gennaio 2027, ma a quanto capisco dalle cronache dei giornali la campagna elettorale per i membri togati è già partita ed è partita, se posso permettere un'ipotesi che leggo sui giornali, appunto all'insegna di una fortissima ripresa del cosiddetto correntismo, cioè le correnti che avevano fatto un po' un passo indietro per, come dire, nella fase referendaria, adesso di nuovo mostrano tutta la loro presa sulla formazione. Volevo un po' sapere la sua opinione su questo.
1: Ma guardi, il correntismo, lo ha detto anche il presidente Tango, il nuovo presidente dell'ANM, è una patologia, una malattia, non è una bella cosa. E non c'erano dubbi che, non essendo passata la riforma costituzionale, la riforma referendaria, il correntismo riprendesse, come accade sempre, no? Tutta la sua pienezza e tutto il suo vigore, diciamo, patologico. E che cosa posso dire? Dico 2 cose. Primo, che noi, diciamo, non abbiamo nessuna sindrome di Stoccolma nei confronti della magistratura dopo il referendum. Questo va detto con molta chiarezza. Dice la Costituzione che noi scriviamo delle leggi, la magistratura le applica e questo rimane e resta. E con molta dignità e con molta decisione manteniamo questa, diciamo così, ripartizione dei poteri costituzionali. Ma detto questo, lo spettacolo delle correnti non ha ancora fatto vedere nulla. Siamo ancora agli inizi della campagna elettorale e ne vedremo sicuramente delle belle. Non sarebbe male se la ANM, come ha detto il presidente Tango, desse la disponibilità ad alcune piccole riforme chirurgiche, per esempio l'anzianità senza demerito, nel senso che vincono, usiamo questo termine, i ruoli apicali o comunque tutti quanti i ruoli a parità di condizioni chi è più anziano. Bisogna definire bene che cosa vuol dire demerito, che non può essere soltanto un procedimento disciplinare ma anche una scarsa produttività, la scarsa capacità organizzativa, però l'anzianità senza demerito sarebbe un modo per spezzare.
0: Potrebbe anche inserire un'idea di temporaneità delle cariche direttive, poi uno torna a fare, insomma, il suo lavoro.
1: Quella c'è già, per la verità, nel senso che i direttivi hanno 4 più 4, no? C'hanno 8 anni di tempo, insomma, poi bisogna anche lasciare che chi dirige possa farlo in un tempo ragionevole, quindi se è troppo breve poi non c'è la possibilità. Io su questo, voglio dire, non ho troppe, diciamo, idee diverse. Invece l'anzianità senza demerito, definendo cos'è il demerito, per evitare l'episodio Falcone Meli, tanto per intenderci,
0: certo,
1: non un'anzianità pura ma un'anzianità, diciamo, meritatamente tale, mettiamola così, potrebbe essere una soluzione. Se noi davvero vogliamo lavorare insieme con l'ANM, come stiamo cercando di fare, il via libera su questo tipo di, diciamo, scelta, diciamo il via libera non perché ci sia bisogno del via libera dell'ANM, ma se si fanno le cose su cui si è d'accordo è certamente più facile, poi possiamo farlo anche di nostra iniziativa, ma non dispiacerebbe se alle parole del presidente Tango seguisse

0: avesse una disponibilità a davvero combattere il fenomeno correntizio. Io ho l'impressione che troppo spesso le parole restino parole e le correnti, ahimè, restano correnti.
1: Ma la politica, l'azione del Ministero, secondo lei è indebolita un po' dal risultato referendario?
0: Ma guardi, non si può dire che non ci sia dispiaciuto aver preso il referendum, questo è poco ma sicuro. Però bisogna avere, come posso dire, la responsabilità del ruolo. E noi abbiamo un programma che gli elettori ci hanno affidato, abbiamo ancora un anno e qualche cosa per poter iscrivere dei provvedimenti importanti. Per esempio, noi abbiamo un problema di sicurezza sul lavoro, abbiamo una importante riforma sulla 231, abbiamo una riforma sui reati fallimentari, cioè non ci sono soltanto questi macro provvedimenti, anche provvedimenti che incidono sull'economia. Le pensi se noi riuscissimo a stilare una riforma sulla 231, cioè sulla organizzazione delle società, ma soprattutto sulla sicurezza sul lavoro, utile per limitare le morti sul lavoro, questo sarebbe una cosa straordinaria.
1: Certo.
0: Ora arriverà subito, credo a breve, la nuova responsabilità degli operatori sanitari, dei medici, che introduce quel modello di adempimento meritato, cioè se tu adempi e sei bravo risponderai soltanto per colpa grave. Un vantaggio per i pazienti, perché la corsa al miglior adempimento ovviamente protegge anche i pazienti, lo stesso modello che è stato pensato per la sicurezza: se l'impresa adempie a tutti i suoi compiti e quindi protegge il lavoratore, risponderà di colpa grave. Quindi diciamo ci sono tante cose importanti che possono essere realizzate, il governo e il Ministero di Giustizia certamente non si ferma.
1: Grazie senatore, grazie Francesco Paolo
0: grazie
1: Sisto, grazie ancora e buon lavoro.
0: Arrivederci.
1: Sono le 25 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo e poi riprendiamo la nostra puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.
11: Meteo Radio. Nel corso della serata fa il suo ingresso deciso sul paese una perturbazione di origine atlantica, interessando inizialmente il nord-ovest e successivamente le restanti regioni settentrionali. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, venerdì 5 giugno, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare

0: anche il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Zapping.
3: 20:09, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti e salutare il professore Andrea Graziosi, parleremo con lui particolarmente delle elezioni, le imminenti elezioni in Armenia, domenica prossima 7 giugno, ma un po' di tutta la regione, di quello che sta accadendo anche in Russia in questi giorni. Prima di tutto questo però vi tengo aggiornati con i titoli del TG1.
4: La grazia a Nicole Minetti. Mattarella, dopo le conclusioni della Procura Generale, nessun motivo per rivalutarla, nessuna inconsueta segretezza. Archiviata accusa dell'Utri e Berlusconi per stragi mafia del 93, la figlia Marina solo fango. Meloni, centrodestra, non si fonda su illegalità. Da CDM il decreto su patto UE di migrazione, a breve proroga al taglio delle accise. Opposizioni, governo non trova soldi contro caro energia. Libano, nuovi combattimenti, ucciso soldato serbo dell'UNIFIL. Hezbollah rifiuta la tregua, basta con l'umiliazione dei negoziati. Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni, le sorelline chiesero invano aiuto ai nonni materni, il compagno della madre minacciato dai detenuti. Se la vostra password è 1234 è il momento di cambiarla, quasi 9 milioni di italiani hanno subito in un anno una violazione informatica. Dua Lipa e Callum Turner, tra Palermo e Bagheria, la festa per il matrimonio. Al TG1, dito nella piaga e ironia con il nuovo video Businessman. Tennis al Roland Garros e Rani Vavassori, campioni bis nel doppio misto. E domani a Parigi il derby italiano tra Nardi e Cobolli. In palio un posto in finale. Panatta al TG1 sarà una sfida appassionante tra due giocatori in grande crescita.
3: Le 20:11, questi titoli del TG1, siete tornati in diretta con Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp. Se volete intervenire in diretta, do il benvenuto al professore Andrea Graziosi, lo conoscete bene, spesso nostro ospite. Professore, grazie e buonasera di essere con noi.
5: Buonasera a voi, grazie a voi.
3: Allora, volevo partire da questo appuntamento elettorale per il quale si apriranno le urne in Armenia il 7 giugno di quest'anno, 2,5 milioni di cittadini alle urne, una consultazione elettorale non scontata, ci sono varie forze politiche che si contendono, insomma, la guida e il controllo del paese. Come sempre c'è una parte che guarda con più interesse a Mosca, una parte che cerca di guardare invece più all'Europa, all'Unione Europea, all'Occidente, e come sempre ci sono tanti occhi e tanti sguardi che seguono questo appuntamento. Che cosa dobbiamo guardare per capire che succede in questo paese del Caucaso, in tutta la regione? Che cosa accadrà secondo lei?
5: Beh, allora, prima di tutto va ricordato che l'Armenia è un paese piccolo di 3 milioni di abitanti e in forte sofferenza storica, perché tutti sappiamo che uno dei primi genocidi l'ha colpito e ha subito deportazioni, eccetera, ma soprattutto in forte sofferenza dal 2020, perché nella sua contesa con l'Azerbaigian ha perso una prima volta nel 2020 e poi ha perso definitivamente nel 2023 il territorio del Nagorno-Karabakh, che era formalmente azero, ma era abitato da armeni, e che sono stati poi circa 100.000, sono tornati, sono emigrati in Armenia.
3: Ed è una questione questo ancora aperta con quel paese, no?
5: Sì,
3: è una ferita aperta.
5: Non solo una ferita aperta, ma è uno dei motivi per cui al potere, anche da prima, ma c'era sofferenza, perché la Russia, che era vista come quella che tutelava gli interessi armeni, non era stata in grado di proteggere l'Armenia.
3: Certo.
5: E quindi questo è stato anche a causa, fra l'altro, della guerra in Ucraina, che l'aveva indebolita, forse, ma questo è difficile dire. Sicuramente c'è stato un forte, come dire, anche una forte senso di sofferenza per questo atteggiamento di Mosca, che aiuta a capire i sentimenti più filoeuropei. La cosa vera

0: Però che il paese resta un paese piccolo in difficoltà, perché siccome non c'è una pace firmata con l'Azerbaigian e la Turchia è un naturale, sono turchi come gli azeri, sono naturali alleati, benché ci sia questo passaggio famoso a sud che connette l'Azerbaigian alla Turchia, il passaggio Trip, perché è stato fatto da Trump, quindi sì, porta il nome di Trump.
1: Il corridoio di Trump, sì.
0: Esattamente, sì, che è un corridoio importantissimo, perché diciamo è la cosa per cui questo presidente è ben visto, il presidente Pashinyan attualmente, perché è riuscito a stabilizzare la situazione e a porre fine a un nuovo pericolo di guerra, perché gli armeni, avendolo già subito una volta nel 1915, sanno benissimo che corrono il rischio di essere spazzati via. Quindi la pace è dovuta anche a questo corridoio. Però resta il fatto che la pace non è stata firmata, che l'unico sbocco che ha oggi l'Armenia è ancora quello verso la Russia, verso cui va quasi tutta la sua esportazione e dove importa tutto il gas. E infatti alle elezioni ci sono, tutti dicono, un partito filorusso e uno, diciamo così, filoeuropeo, non filoccidentale direi, che è vero, però in realtà i partiti filorussi sono circa 4, di diversa grandezza, in più la Chiesa armena è schierata abbastanza con la Chiesa ortodossa russa, quindi, come lei ha detto giustamente, è un'elezione contesa, anche perché i sondaggi non sono credibili. E sicuramente, per finire il quadro, c'è Putin è stato molto minaccioso, ultimamente ha paragonato la situazione armena a quella ucraina, dicendo che non si può andare via dalla Russia e dai popoli della Russia, e che l'Armenia rischia di avere una sorte simile a quella dell'Ucraina.
1: Scenario perché ucraino, così aveva detto.
0: Sì, scenario ucraino. Allora, la cosa importante da capire per i lettori, poi appunto diciamo domande molto volentieri, ma questo ci tenevo a dirlo, che noi siamo abituati a pensare alla Russia come un pezzo d'Europa, e lo è geograficamente. Sicuramente una parte dell'elite russa, degli intellettuali russi, della borghesia russa, del ceto medio russo hanno pensato questo, ma c'è in Russia una grande parte, più o meno grande a seconda dei periodi, che pensa che la Russia sia un'altra cosa, che come ci sono i popoli europei ci sono i popoli della Russia, che fra questi popoli della Russia ci sono gli armeni, come ci sono gli ucraini e come ce ne sono altri, e che questi popoli della Russia, mentre quelli dell'Europa, che non ha un centro forte, sono liberi di andare un po' dove gli pare, i popoli della Russia non sono liberi di andare dove gli pare. Questa è un po' la cosa che aleggia su queste elezioni, e quindi non è facile dire come andranno a finire. Sicuramente c'è un desiderio della popolazione di fare la pace, di avere una vita tranquilla, di firmare la pace con l'Azerbaigian, perché questo aprirebbe i confini al meridione, quindi l'Armenia potrebbe esportare attraverso anche i confini meridionali, che oggi sono chiusi.
1: Certo.
0: È un paese chiuso.
1: La cosa interessante di questa aggressività di Putin, quando ha detto se venisse in testa di rafforzare l'integrazione con l'Unione Europea rischiereste una sorta di scenario ucraino, è che in questo modo Putin ha anche sostanzialmente detto, cosa che non l'ha mai detto mi pare chiaramente, che uno dei motivi, forse addirittura il principale, per l'invasione ucraina era la volontà del paese, dell'Ucraina, di aderire all'Unione Europea. Perché molto spesso si dice no, lì Putin non ha niente da ridire, quello che Putin non vuole è che l'Ucraina entri nella NATO. Ma questa controprova dell'Armenia ci dice qualcosa, cioè quando l'Armenia organizza un bilaterale con l'Unione Europea, Putin gli dice attenti, finite come l'Ucraina.
0: No, ma esattamente quello che volevo dire, questa cosa della NATO è assolutamente, come dire, incredibile che in Italia abbia tanto peso e spiega in tanti modi di cui non vogliamo parlare, ma è incredibile razionalmente. La guerra lì c'è perché l'Ucraina non ha aderito all'Unione Eurasiatica di Mosca, ma voleva aderire all'Unione Europea. Questa è la questione, e questo non è lecito a un paese, a un popolo della Russia, come vengono chiamati. Questo è un po' il problema. Allora, infatti la guerra è successa, si ricorderà pure il 2014, è stato motivato l'insurrezione dal rifiuto dell'allora presidente filorusso di firmare il trattato che il Parlamento ha approvato con l'Unione Europea. Questa è la situazione. Il problema è che mentre l'Ucraina ha una posizione strategica favorevole da questo punto di vista, perché confina con la Polonia, con i paesi baltici, l'Armenia deve

0: deve fare i conti con una realtà molto dura. Io questo lo sottolineerei, perché questo lo riconoscono tutti i partiti, sia quelli filorussi che quello del presidente, che vuole la pace in nome del realismo. Dice: come possiamo non avere la pace e continuare una guerra che abbiamo perso senza un protettore, e quindi dobbiamo trovare una sponda europea, ma fare pace anche con gli azeri e quindi indirettamente con i turchi, che vorrebbero firmare un trattato ma non lo fanno per rispetto degli azeri. È una situazione, quella armena, quindi molto drammatica da un certo punto di vista. Questo peserà sicuramente sulle elezioni. I sondaggi sono interessanti perché però non pare che non siano molto credibili, perché molti non rispondono.
1: Certo.
0: Quindi non si sa.
1: Tra l'altro leggevo, non so se sia vero, che ci sarebbe una manovra russa per spedire nel paese decine di migliaia, se non 100.000, persone che vanno lì solo per votare chi devono votare, inviate da Putin, insomma, con voli gratuiti.
0: Non credo. Sì. Questo io non credo, perché è una cosa difficile da organizzare, comunque i votanti sono 2,5 milioni, quindi diciamo può essere sicuramente. Il problema vero è che per gli armeni è una scelta molto complicata. Io sicuramente penso che la maggioranza, se fosse libera dalla posizione diciamo politica e geografica che occupa, sicuramente la maggioranza vorrebbe stare con l'Europa, tant'è vero che ci sono colonie americane, scusi armene, sì, enormi negli Stati Uniti, ci sono in Francia storicamente, in Italia di meno, ma insomma soprattutto negli Stati Uniti. Non a caso Trump è stato popolarissimo, perché ha fatto la trattativa nel 2025 che ha stabilizzato la situazione. Bisogna dire, una delle poche cose in cui ha avuto successo è stata quella lì. E quindi c'è un sentimento lì filoamericano e filoeuropeo molto forte. Però tutti sanno che devono fare i conti. La Russia ha chiuso le esportazioni armene nelle ultime settimane. E sicuramente in Russia c'è un'altra grande colonia armena invece integrata nel potere. Lavrov, il ministro degli esteri, è un armeno.
1: Certo.
0: Molti cambiano nome, ma insomma è un armeno, e c'è una grande colonia armena integrata nell'elite russa, anche ai tempi sovietici, basti pensare a Mikoyan, forse qualcuno se lo ricorda. Quindi sicuramente c'è una situazione oggettivamente complicata. Io penso che se fossero liberi voterebbero a favore dell'Europa, perché tutti sanno che si sta meglio. La situazione è complessa e pesa.
1: Ci sono mille condizionamenti diversi. Staremo a vedere. Il 7 giugno sapremo, l'8 giugno sapremo. Grazie, come sempre, professore. Grazie davvero.
0: Grazie a voi.
1: Grazie
0: a
1: Andrea Graziosi, ospite a Zapping. Andiamo avanti con la nostra puntata. E, come detto, abbiamo la saluto Filomena Gallo, avvocata, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e libertà civili. Si torna a parlare di legge sul fine vita, quindi ne parliamo con Filomena Gallo. Buonasera, benvenuta a Zapping, grazie per essere con noi.
2: Grazie, buonasera.
1: Allora, il tentativo del Parlamento di arrivare all'approvazione di una legge sul fine vita, così come ormai da tempo chiesto dalla Corte Costituzionale, si è arenato un'altra volta. Il testo è stato rispedito dall'Aula del Senato in commissione, sono in molti a credere che potrebbe essere, come dire, una pietra tombale anche in questa legislatura. Lei che cosa ne pensa?
2: Ma io penso che non ci sia volontà politica a dare all'Italia una legge giusta che rispetti la libertà di scelta in materia di fine vita degli italiani. Dobbiamo ricordare che dal 2018 che la Corte Costituzionale invita il Parlamento a legiferare, e solo grazie alla sentenza Cappato, ricordiamo la sentenza emessa dalla Corte Costituzionale sul caso Cappato di J. Fabo, certo, ad oggi sono circa 17 le persone che hanno potuto accedere al fine vita, ma ci sono tante altre persone che rimangono escluse. Per questo motivo ci sarebbe bisogno di una legge giusta.
1: Ecco, perché secondo lei, quali sono gli intoppi politici che non portano a questo risultato?
2: Io credo che nonostante le legislature che cambiano, c'è un filo conduttore, quello di non voler approvare una legge che contempli tutte le scelte di fine vita. Gli intoppi politici ogni volta a seconda del

0: la maggioranza sentiamo che non si riesce a trovare un testo base. Come avvocato ricordo ancora quando la Corte Costituzionale aveva emanato la prima ordinanza dove invitava il Parlamento ad intervenire e posticipava l'udienza di discussione in corte di 11 mesi. Arrivai in corte il giorno della discussione leggendo quello che era lo stenografico della riunione a commissioni congiunte, dove i parlamentari, anzi i relatori del testo che doveva essere testo base, dichiaravano che aspettavano una sentenza della Corte per avere una strada per lavorare per una legge giusta che rispettasse tutte le scelte dei cittadini italiani in materia di fine vita. Eravamo nel 2018, siamo nel 2026 e ogni volta c'è un motivo per non arrivare ad un testo condiviso. Questa volta è stato il testo che ha voluto la maggioranza, che escludeva il Servizio Sanitario Nazionale, che invece è garanzia di uguaglianza ed è stato previsto proprio dalla Corte Costituzionale nella sentenza Cappato. Il testo della maggioranza, tra l'altro, prevedeva che il servizio sanitario restasse fuori e che venissero modificati anche i requisiti per accedere al fine vita. Diventava un percorso ancora di più ad ostacoli per le persone che vogliono
1: Ma
0: scegliere.
1: invece
0: In aula
1: questa legge, prego.
0: è andato il testo Bazzoli
1: Ecco, questo volevo
0: ed
1: chiederle, com'è questo testo Bazzoli secondo voi, secondo la sua
0: è un testo
1: associazione?
0: che potrebbe essere migliorato, è un buon punto di partenza, potrebbe essere migliorato riportandolo a quello che prevede la Corte Costituzionale, quindi non aggiungendo ulteriori requisiti a quelli già stabiliti. Ma io vorrei precisare anche che abbiamo raccolto oltre 74.000 firme su una proposta di legge di iniziativa popolare. La nostra carta costituzionale prevede l'iniziativa popolare, quindi i cittadini possono raccogliere le firme necessarie e proporre al Parlamento una legge che deve essere discussa dal Parlamento. Il regolamento del Senato prevede che la legge di iniziativa popolare entro 3 mesi debba andare in aula. Questo non è avvenuto. Abbiamo chiesto che fosse calendarizzata la proposta di legge dell'Associazione Luca Coscioni, che rispetta il dettato costituzionale, quindi tutto ciò che ha stabilito la Corte Costituzionale è trasformato in legge. E cosa fa? Aggiunge anche i casi che attualmente sono esclusi. Quindi un testo di legge c'è al Senato, ci vuole volontà politica e rispetto delle norme in vigore, motivo per cui abbiamo anche diffidato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ad oggi non ha previsto la calendarizzazione del testo di legge di iniziativa popolare. Bisogna fare delle scelte. Vogliamo rispettare la Carta Costituzionale che è alla base di tutte le leggi nel nostro paese oppure no? Questa mancanza di volontà politica di fatto non rispetta il dettato costituzionale, ancora di più non dà valore alla volontà dei cittadini che hanno firmato il testo di legge di iniziativa popolare dell'Associazione Luca Coscioni.
1: Nelle more della non attività parlamentare si sono mosse anche alcune regioni. È stata un'iniziativa giusta, si sono mosse nella giusta direzione?
0: Sono leggi regionali che abbiamo proposto noi come Associazione Coscioni. La prima ad intervenire è stata la Toscana, che ha approvato il nostro testo, poi è stata seguita dalla Sardegna. Il governo prontamente ha inteso impugnare la legge toscana e la Corte Costituzionale è intervenuta. Cosa ha fatto? Ha confermato che le regioni possono legiferare in materia, è competenza regionale, stabilire l'erogazione di prestazioni e servizi. Ha cancellato alcune parti della nostra legge approvata dalla Toscana che riguardava i tempi, perché ogni caso è diverso per patologie, per situazione ed altri casi, ma ha ribadito che questo non significa che devono esserci tempi lunghissimi. Le
1: Certo.
0: regioni, il Servizio Sanitario Regionale deve rispondere prontamente. Ora stiamo lavorando con tutte le altre regioni affinché non vi siano situazioni di incertezza. Cosa significa? Significa che non deve dipendere dalla regione

dove risiedi avere risposte nel momento in cui chiedi di essere sottoposto a verifiche, così come ha stabilito la Corte Costituzionale, per vedere se hai i requisiti della sentenza Cappato. Attualmente ogni

0: attenti e sensibili ai sondaggi, ormai è abbastanza chiaro che una legge giusta sul fine vita è una cosa che gli italiani vogliono, chiedono, la ritengono una cosa lecita, corretta, necessaria anche alla loro tranquillità. Eppure i partiti non accedono a questo, come se avessero paura di perdere consenso. Come si spiega questo fenomeno?
1: In realtà è inspiegabile. In realtà è spiegabile anche perché ogni volta che gli italiani vengono chiamati su questo tema ci sono, lo vediamo nei sondaggi, lo vediamo nelle raccolte firme che vedono una manifestazione piena di consenso. Ricordiamoci il referendum sull'eutanasia, eravamo in tempo di Covid eppure sono andati a firmare per indire referendum oltre 1 milione di persone. Quindi cosa significa? Significa che gli italiani vogliono essere certi di ricevere rispetto delle proprie libere scelte in momenti in cui vi è uno stato di fragilità e c'è bisogno di sicurezza. Ogni italiano, quando veniva a firmare e interpellato oggi, risponde che vorrebbe essere libero, certo, di poter scegliere nella propria vita, sulla propria vita. E alla base di un paese democratico ci dovrebbe essere la garanzia delle libertà civili, che dovrebbero diventare il fiore all'occhiello di questa Repubblica democratica che oggi dobbiamo difendere. E la politica sembra discostarsi da tutto ciò, però dobbiamo ricordare al mondo politico che gli eventi della vita appartengono a tutti e iniziare la vita o finire la vita non è un privilegio soltanto di alcune persone, ma è un momento di vita che appartiene a tutti, sia che sei in una classe politica favorevole e sia che sei in una classe politica contraria a queste tematiche. Sono tematiche che vanno affrontate, ci vuole una legge che eviti che persone ancora debbano andare all'estero. Proprio in questi giorni abbiamo reso noto un ulteriore caso, quello di Lucia, che
0: la signora triestina di 80 anni, leggevo, no?
1: Sì, la signora Lucia, che ha dovuto affrontare un viaggio, arrivare in Svizzera, Marco Cappato con Matteo D'Angelo e Antonella Lovernack hanno dovuto accompagnarla, si sono autodenunciati, ma perché? Perché un'azienda sanitaria non riconosceva tutti i requisiti che invece la signora aveva. E lei continuava a peggiorare e chiedeva di poter porre fine alle proprie sofferenze. E allora un paese che nel 2026 spinge le persone ad andare in altri paesi per essere liberi di scegliere è un paese che ci riporta indietro nel Medioevo. E le libertà fondamentali devono essere riconosciute e affermate per tutti i cittadini.
0: Grazie, grazie davvero all'avvocato Filomena Gallo, grazie per essere stata con noi, buonasera, buon lavoro.
1: Grazie.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Zapping. Le 20 e 33 minuti, buonasera a tutti, bentornati a Zapping. Noi andiamo avanti con la nostra scaletta, abbiamo appena salutato Filomena Gallo e diamo il benvenuto a Sara Roversi, che è la curatrice, assieme con Cristiano Seganfreddo, della Venice Climate Week, che è in corso in questi giorni appunto a Venezia. Sara Roversi, buonasera, benvenuta a Zapping.
6: Buonasera, buonasera a tutti. Sì, siamo qui a Venezia nel mezzo della settimana dedicata al clima. Questi giorni ovviamente abbiamo avuto ospiti da tutto il mondo.

0: e diciamo che sicuramente l'agenda sarà molto fitta da qui a lunedì.
1: Ce la racconta un po' questo appuntamento, come nasce, cosa vuole essere, come è cambiato nel tempo, di che cosa fa, che obiettivi si dà. Ce lo illustri un po'.
0: Allora, questo è un evento che in realtà è nato da un'idea di Riccardo Luna, che mi ha chiamato 2 anni fa dicendomi: Sara, manca qualcosa in Italia. Tutti smettono di parlare dei cambiamenti climatici, ma questo non vuole dire che i cambiamenti climatici non ci siano più. E quindi abbiamo messo insieme scienziati da tutto il mondo, giovani, innovatori, imprenditori che stanno portando avanti la vera transizione ecologica, esempi molto pratici. E qui abbiamo una settimana intera di eventi, incontri, arte e scienza che si incontrano sul palco di Venezia.
1: E come è articolata, come è articolato questo appuntamento? Perché ho visto che forse è qualcosa di diverso, forse di più di una semplice conferenza come ce ne sono tante.
0: Assolutamente sì, abbiamo un susseguirsi di ovviamente momenti pubblici che si tengono alle procuratie in piazza San Marco, ma il tutto è partito con un importante flash mob con il maestro Michelangelo Pistoletto, che ha portato il terzo paradiso in piazza San Marco, poi da lì una conversazione su scienza, arte, spiritualità, un incontro con il cardinale Fabio Baggio da Borgo Laudato Si, dove ovviamente si è parlato della Laudato Si, ma anche della nuova enciclica e quindi del ruolo dell'intelligenza artificiale nell'ambito di una nuova ecologia integrale. E poi da lì ovviamente pubblicazione, presentazione di dati, ricerche. Oggi una giornata intera con i ragazzi, con le scuole, con l'UNESCO a San Servolo, dove si è parlato di educazione agli oceani, Ocean Literacy. Domani i sindaci, la premiazione delle 5 vele di Legambiente e poi nel pomeriggio tavoli tecnici, ovviamente parlando di rischi, adattamenti climatici e tutto ciò che riguarda quello che le città stanno affrontando, città piccole, città grandi, città di costa, aree interne. La settimana va avanti, sabato una giornata tra finanza e arte e domenica e lunedì il momento istituzionale più alto con i delegati delle città dal mondo. Lo scorso anno Jeremy Rifkin ha fatto una grande chiamata dicendo: voglio che i sindaci siano qui dalle città dal mondo, dobbiamo rinominare questo pianeta pianeta acqua, e ha lanciato una grande Water Declaration. Quindi lunedì premieremo i più bei progetti realmente da tutto il mondo, non possiamo ancora rivelarli perché ovviamente verranno annunciati solo lunedì dal network di C40, quindi da quest'anno Venezia ospiterà tutti gli anni il Planet Aqua Cities Award e verrà la commissaria europea per chiudere la nostra settimana di lavori. Con noi le grandi regine del mare, Rosalba Giugni di Mare Vivo, che è una regina del mare tutta italiana, ma anche la Planetary Guardian Silvia Earle, che ovviamente è un mito per quanto riguarda l'oceanografia, e quindi ovviamente siamo molto contenti di avere là qua con noi.
1: Ovviamente non è un caso che tutto questo si svolga a Venezia, come città del mare, forse la più famosa.
0: Direi che la cornice è perfetta e non c'è posto migliore per toccare i cambiamenti climatici con mano e renderci conto che il cambiamento avviene sotto i nostri occhi, purtroppo a una velocità inaspettata, perché quello che ci ha raccontato anche il professor Barbante all'apertura della nostra week ci dimostra che quelle che erano le previsioni legate al tema dei cambiamenti climatici, l'innalzamento dei mari, ovviamente sta andando molto più veloce rispetto a quanto noi ci potessimo aspettare.
1: Quindi c'è la settimana della moda, la settimana dell'arte, la settimana del mobile e adesso abbiamo la settimana del clima.
0: La settimana del clima, come potete immaginare, succede in tutto il mondo. C'è quella famosissima di New York, ce ne sarà una a Londra, ce ne sono tante. L'Italia non aveva una settimana del clima e la città migliore dove ospitare una settimana del clima e dove lanciare un messaggio al mondo internazionale, ma che abbia una grande identità italiana, perché Venezia è il nostro più bel simbolo che mette insieme bellezza, fragilità, resilienza. Ovviamente non poteva essere che qui e siamo molto contenti di essere ospitati da questa città che ha messo a sistema tutto quello che poteva, tra scienza, diplomazia, arte e bellezza.
1: Senta, lei diceva all'inizio, avevamo colto il fatto che forse non si parla più abbastanza di clima. È veramente così? Non se ne parla più abbastanza, o non se ne parla più nel modo giusto, o non se ne parla più per niente? Come siamo messi?
0: Se ne parla poco.

0: e non nel modo giusto, nel senso che sono stati fatti grandi allarmismi, spesso non accompagnati da soluzioni concrete, e questo è quello che noi abbiamo cercato di fare questa settimana. Sicuramente la situazione è allarmante e ce ne rendiamo conto tutti i giorni, lo viviamo sulla nostra pelle, lo viviamo nei nostri armadi, lo viviamo nelle nostre case, però far vedere che ci sono delle soluzioni per affrontarlo e conviverci, e soprattutto cercare di invertire un po' la rotta, è necessario, e quindi è fondamentale che venga messo in luce quello che sono le azioni pratiche che ognuno, per il ruolo che ricopre all'interno della società, può portare avanti, perché ognuno di noi pensiamo sempre che sia colpa di qualcun altro, è colpa dei politici, è colpa degli imprenditori, è sempre colpa di qualcun altro, ma in realtà questa è una responsabilità molto condivisa, e quindi ognuno di noi può fare la sua parte. Questo è il grande messaggio che abbiamo cercato di lanciare.
1: Però è anche vero che nel mondo, sul versante della protezione del pianeta, delle preoccupazioni sul clima, succedono cose anche abbastanza preoccupanti dal punto di vista proprio di chi dovrebbe decidere. Leggevo proprio in questi giorni che l'amministrazione Trump sta materialmente una ad una togliendo 900 boe che servono a fare la rilevazione delle condizioni dei mari, quindi vederne le correnti, la salinità, l'inquinamento, come cambiano le temperature. Tutto questo viene smantellato perché Trump ha detto creano allarme, quindi è una situazione un po' paradossale.
0: Ovviamente questo è un disastro, e quando ci riferiamo al messaggio che dicevo all'inizio del fatto che noi percepiamo e viviamo sulla nostra pelle quello che è la comunicazione che viene fatta a tutti i livelli da tutte le parti del mondo, e il calo di attenzione su questi temi ovviamente si manifesta anche in politiche e misure che si trasformano in calo dei finanziamenti ai centri di ricerca più importanti, e quello che abbiamo letto su tutti i giornali la scorsa settimana è esattamente in linea con quello che noi abbiamo percepito.
1: È un po' come dire aboliamo i termometri perché creano allarmi sulla febbre.
0: È capito, è una cosa che proprio non ha senso. Invece noi abbiamo bisogno di scienza, abbiamo bisogno di dati, ma abbiamo anche bisogno che tutto questo sia accompagnato con degli esempi concreti, che le cose si possono fare, si devono fare, e le innovazioni ci sono.
1: Ma la scienza sta passando in genere un brutto momento?
0: La scienza sta passando un brutto momento perché ovviamente la scienza ha bisogno anche di risorse, ha bisogno di fiducia. Ha bisogno di fiducia, cosa che purtroppo anche a livello mediatico non c'è stata, o molto spesso è stata screditata. Invece qua la scienza per noi è al centro, e devo dire che Venezia, con gli Atenei, i centri di ricerca, la presenza del CNR che sarà centrale nella nostra settimana, la giornata di domenica prenderà vita proprio al nuovo Biodiversity Gateway del CNR appena inaugurato, e poi pomeriggio i gruppi di lavoro si svolgeranno nella sede principale di ISMAR CNR, che ancora una volta mette a disposizione tutta quella che è la competenza della scienza italiana al servizio anche di queste tematiche. E ovviamente per noi è fondamentale che la scienza sia al centro, perché non possiamo inventarci questi dati, e gli scienziati ci stanno indicando la rotta, ce l'hanno indicata per i decenni passati, perché è da Kyoto che ce lo dicono, e anche prima, però non abbiamo agito in
1: quindi
0: tempo. Non
1: appuntamento a Venezia fino a prossimo sabato, no? Va avanti la settimana.
0: Dal 3 all'8 giugno vi aspettiamo, e tutti gli eventi sono sul nostro sito, sono tutti gratuiti e aperti alla comunità.
1: Grazie Sara Roversi, the Venice Climate Week, grazie ancora per essere stata con noi. Buonasera, buon
0: grazie
1: lavoro, buona settimana,
0: buona
1: del
0: sera.
1: Clima. Grazie ancora. 20:43 minuti, tra poco saluteremo Guglia Soncini con il suo ultimo libro, prima i titoli del TG2.
2: Nota del Quirinale, dopo conclusioni Procura Generale di Milano, nessuna riabilitazione della grazia Nicole Minetti, il presidente non si fa influenzare, fiducia nella magistratura. Ucciso un casco blu serbo della missione UNIFIL nel sud del Libano, feriti altri due militari, la Farnesina esclude coinvolgimento italiani, Hezbollah respinge accordo di cessate il fuoco. Stragi del 93, archiviate accuse a Berlusconi e Dell'Utri, la Premier 30 anni di sospetti infamanti, Tajani altro che mandanti occulti, Marina Berlusconi giustizia e emergenza. Il Consiglio dei Ministri via libera al patto UE su migrazioni e asilo, Giorgetti su flessibilità non si può sbagliare, alla Camera primo sì al nucleare tra le proteste delle opposizioni. Restano in carcere i due pakistani accusati di omicidio per la strage di braccianti bruciati vivi nel Cosentino, si indaga su movente complici, sabato manifestazione in Calabria. Con il via libera anche al Senato e legge il consenso in formato scritto su

0: sull'educazione alla sessualità a scuola, il ministro Valditara: tuteliamo i bambini e ridiamo voce ai genitori. Sara Errani e Andrea Vavassori vincono il doppio misto a Roland Garros per la prima volta nella storia del tennis azzurro. Semifinale tutta italiana domani con Cobolli e Arnaldi, domenica la finale.
1: Le 20:44 minuti, questi titoli del TG2, bentornati a Zapping. Ultimo appuntamento della puntata è con Guia Soncini, scrittrice, giornalista e autrice di Qualunque cosa significa amore, seconda edizione dopo 11 anni, Mondadori 2026. Dovete sapere che ogni volta che mi appresto a fare un'intervista a Guia Soncini su un suo libro, su qualcosa che ha scritto, è un po' come mi sentissi all'esame di maturità. Sono io quello che si sente interrogato, perché poi lei si accorge se l'ho letto, se non ho letto, se l'ho capito. Quindi già penso che mi interrogerà. Guia, buonasera.
2: E neanche chiederò l'argomento a piacere.
1: E quindi sarà ancora più difficile. Io, e nemmeno ce l'avrei avuto, pensa tu.
2: Però se la cosa ti può consolare, di solito il mio argomento a piacere è che mi chiedono come mai l'hai riscritto. Io dico perché in questi 11 anni è cambiato tutto, è cambiato il mondo. Ma tu hai appena fatto sentire dei titoli del telegiornale da cui si capisce che le notizie del 2026 sono le stragi del 93, la Minetti. E quindi forse in realtà...
1: Forse non c'era tanto bisogno di riscriverlo, direi tu.
2: Forse il mondo si è fermato in realtà.
1: Però ho visto una cosa nella tua comunicazione su questo libro: hai fatto un sacco di podcast. Mi è sembrato stranissimo, perché ogni volta che ti chiedo dei podcast tu mi dici che ci sono più quelli che li fanno che quelli che li sentono.
2: Non solo, ma nella nuova versione della storia la protagonista, che è una produttrice televisiva, viene indotta dai trentenni di redazione, questo problema sociale non abbastanza affrontato che sono i trentenni, a fare i podcast, perché solo se fai i podcast conti qualcosa. E lei giustamente, perché glielo faccio dire io, dice: i podcast sono le nuove borsine del New Yorker, sono il nuovo abbonamento all'Anteo, che è il cinema di Milano dove si vanno a vedere i film del terzo mondo, sono la nuova cosa per far vedere che sei sofisticato culturalmente.
1: E che i tuoi consumi culturali sono all'altezza, insomma.
2: Sono quelli giusti.
1: Quindi anche tu ti sei rassegnata alla presenza dei podcast per raccontare di questo libro. È la, come dire, la piattaforma giusta.
2: Allora, io per fare questo libro sono andata ospite di Antonella Clerici, che oltre a essere l'unica fra tutti voi che mi avete intervistato che ha capito il libro, è anche una signora che conduce un programma di cucina, e tu sai il mio rapporto con la cucina, se vuoi dirlo ai tuoi ascoltatori, non sarò io a svelarlo perché potrebbero spaventarsi. Però insomma, diciamo, non è che proprio io sia una cuoca provetta, ecco, quindi sono andata ovunque.
1: E quindi anche a Zapping. E allora,
2: persino a
1: Zapping, pensa tu, che poi è proprio quella cosa che non è mai cambiata. Zapping è così da non so quanti anni, quindi a Zapping il tuo libro
2: è ancora quello della prima edizione.
1: È ancora quello della prima edizione, di 11 anni fa. Tra l'altro ho visto che c'hai un precedente, insomma, di grande prestigio in questa idea di riscrivere il libro dopo una decina d'anni, perché anche Manzoni ci ha messo 13 anni per riscrivere il suo Promessi Sposi, e tu sei una che dice anche nel libro che ti ispiri più a Manzoni che non mi ricordo più a che cosa.
2: Manzoni ha riscritto Fermo e Lucia, Alberto Arbasino ha scritto Fratelli d'Italia, ha riscritto 4 volte, l'ha scritto, nel senso che sono uscite 3+1 edizioni di Fratelli d'Italia, una con pochi cambiamenti, quindi insomma direi che sono in ottima compagnia, e quindi anch'io resterò nella storia della letteratura, no?
1: Quindi magari ci sarà anche una terza edizione, se Arbasino ne ha fatte 4, tu non ne vuoi fare 3?
2: Almeno come minimo, mi pare, no?
1: Poi la cosa che mi ha incuriosito è il cambio di copertina. Mi sono andato a rivedere la copertina dell'altra edizione, è una copertina poco decifrabile. Due donne semi abbracciate in primo piano, due uomini che sembrano pronti a un duello nello sfondo.
2: Sì, perché forse era una copertina che puntava più sulla storia del triangolo che c'è nella storia, insomma, diciamo la storia può essere vista o come una storia di potere o come una storia di corna, che poi forse sono la stessa roba. Questa qui, nei vari tentativi che ci sono stati, a un certo punto io ho detto: beh, però potremmo metterci, non so, il ratto delle Sabine, e mi hanno presa in parola, però hanno talmente allargato la foto e messo un dettaglio che potrebbe essere qualunque cosa e sembra solo una cosa vagamente sessuale. E io a un certo punto ho detto all'editor: ma però non è che sia un libro in cui c'è molto sesso. E lei mi ha detto: beh, però se pensano che c'è un po' di sesso se lo comprano.
1: E tu subito hai detto: allora ok.

0: Sai che, diciamo, sono una poco di buono.
1: Ma in una delle molte apparizioni ti ho sentito rispondere alla classica domanda perché l'hai riscritto e tu hai risposto molto seccamente perché di mezzo c'è stato Corona. È questo veramente il motivo?
0: No, non è il motivo, però quando io mi sono messa, io ho accettato di riscriverlo, diciamo, prima che Corona invadesse la comunicazione, che è una cosa successa a dicembre, mentre questo libro parte da almeno un anno fa. Però a un certo punto della riscrittura io avevo il problema della cosa che sta al centro di questa storia, che è una cena di compleanno alla quale succede un patatrac perché il festeggiato viene diffamato pubblicamente in televisione nella prima versione.
1: Certo.
0: E quindi nella prima versione succedeva una cosa che adesso succede solo la settimana di Sanremo, cioè che qualcuno chiamava e diceva: guardate che parlano di voi in televisione. Tutta la festa si bloccava, accendevano la televisione e guardavano tutti insieme la televisione. Questa cosa sai meglio di me.
1: Quindi il svelamento era contemporaneo e collettivo.
0: Esattamente. Mentre quando io mi stavo ancora chiedendo come posso cambiarlo, è arrivato Corona, io mi sono resa conto che quella cosa lì era risolutiva per me, perché mi permetteva di mettere uno in cantina, uno sul balcone a fumare, uno in bagno, tutti che scoprivano un pezzetto diverso alla volta di questo streaming.
1: E soprattutto non allineati, c'era chi ne sapeva di più, chi ne sapeva di meno. E quindi c'era questa tensione nel non sapere con chi avevi a che fare in quel momento e quanto ne sapesse di questo grande sputtanamento.
0: Ma l'hai detta tu, la parola è indicibile.
1: Ah, non si può dire? Oddio, domani mi licenzieranno.
0: No, io quando sono in radio e in televisione faccio dei giri pazzeschi per non dire sputtanamento, che è l'unica parola giusta e precisa da usare.
1: La parola dovrebbe stare sulla fascetta di copertina.
0: Dovrebbe essere il titolo, una storia di sputtanamento. Quindi ti ringrazio tantissimo per avere, come dicono quelli che usano una parola che odio.
1: Oddio, non ti sento più. Come quelli che dicono una parola che odio e siamo nella suspense più totale perché non sappiamo.
0: No, non mi sentite più.
1: Adesso ti risento. Qual è la parola che odi?
0: Sdoganato. Ti ringrazio per aver sdoganato.
1: Senti, ma il
0: cosa.
1: Titolo è questo che mi ci fa pensare, sdoganato. Hai sdoganato questa cosa di dire qualunque cosa significhi, è tua questa, che io poi negli anni l'ho rivista per qualsiasi altra cosa.
0: Perché è Carlo d'Inghilterra. È Carlo d'Inghilterra che risponde a un'intervista quando annunciano il matrimonio con Diana, un'intervista mi pare della BBC, di coppia, gli chiedono: ma lei la ama? Che anche lì non si sa bene che domanda sia da fare a uno con la fidanzata di fianco, e lui risponde: whatever love means, qualunque cosa significhi amore, che è, diciamo, non la più amorevole delle frasi vista col senno di poi. Però a me piaceva.
1: Però quella formula poi è dilagata in qualsiasi, quando uno vuole prendere un po' di distanza da qualcosa dice qualsiasi cosa significhi
0: certo. No?
1: Il nucleare o non so, qualsiasi cosa insomma.
0: E pensa se Carlo avesse una sterlina ogni volta che usiamo la sua espressione, esatto. Potrebbe lasciare la corona.
1: Senti, ma alla fine non è la cosa più faticosa del mondo riscrivere una cosa già scritta? Non potevi fare un romanzo completamente nuovo?
0: Ne avrei potuti fare 10 con lo stesso sforzo. Guarda, è la cosa più faticosa del mondo, anche perché devi sapere che io sono così furba che non avevo un file. E quindi ho iniziato a ricopiare a manina.
1: No,
0: poi a un certo punto mi sono accorta che tutto quello che ricopiavo in realtà lo volevo scrivere diverso, e quindi mi sono semplicemente messa a scrivere su un foglio bianco, su un file bianco, i nuovi capitoli. Però anche volendo, se avessi dovuto tenere la traccia, avrei fatto una fatica pazzesca.
1: Mi sono affezionato ai personaggi, ma non ci sarà un sequel. Io penso che ce ne sarebbe bisogno. Mi sono affezionato.
0: Sono delle bestie,
1: voglio sapere cosa succede dopo. Cosa succede dopo alla coppia Tomei-Gualandi? Che cosa succede alla Montestrutto? Voglio sapere che succede, perché uno bene o male si appassiona.
0: No, io invece vorrei fare quello che sempre con parola orrenda si chiama spin-off sulla psicanalista, che è il mio personaggio preferito e che è un grandissimo segno del fatto che invece il mondo è cambiato, non è vero quello che dicevo all'inizio, perché nella versione precedente era una signora con le scarpe ortopediche e i capelli grigi che parlava pochissimo.
1: Invece e adesso era una specie di star televisiva.
0: Adesso è una specie di, non so, di Alba Parietti. E perché mi sono resa conto che non esistono più quegli psicanalisti lì del Novecento.

0: contento che si sedevano dietro al paziente, perché non doveva neanche sapere che faccia avevano il paziente. Esiste solo gente che si accende la telecamera del telefono in faccia e agli sponsor.
1: E non vorresti fare uno spin-off sulla protagonista, su lei, su Elisa Tomei?
0: Su Elisa Tomei? Ma non lo so, perché fra l'altro ogni tanto ci chiediamo con persone di cinema che l'hanno letto, a chi la fai fare Elisa Tomei? Cioè, è un personaggio molto difficile da interpretare, da pensare a una faccia. Mentre lui ci sono tre o quattro attori a cui posso pensare, lei è veramente difficile.
1: E la psicanalista chi potrebbe essere a questo punto?
0: Beh, la psicanalista va bene una qualunque trentenne smaniosa, perché la stessa a cui faresti interpretare un influencer, perché tanto quella roba lì è...
1: Quindi niente, non sapremo mai che cosa succede alla famiglia Tomei dopo questo libro. Va bene, ce ne faremo una ragione. Guglia Soncini, no, qualunque cosa significa amore. Cosa?
0: Non è detto.
1: Non è detto, non tutto può succedere. Magari il tuo editore avrà argomenti per convincerti. Grazie, grazie ancora a Guglia Soncini, al suo libro. E finisce qui questa puntata di Zappi. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolo Randazzo, Giovanna Scateni in redazione. Grazie a Francesco Galluzzo, il nostro regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Daniele Di Noia e Marco Mascia. E io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Vi ricordo che questa la potete risentire tutto in parte su raiplaysound.it, dove trovate soprattutto l'archivio delle puntate di Zapping, e potete scriverci a zapping@rai.it. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Marinella Perroni, biblista e teologa cattolica.
6: Per quasi 50 anni i cattolici italiani hanno obbedito al non expedit, non conviene, cioè alla disposizione con cui nel 1874 Pio IX proibiva loro di partecipare in qualsiasi modo alla vita politica. Anni luce di distanza da un papa come Francesco, che invitava i ragazzi dell'Azione Cattolica a fare politica, o come Papa Leone, che chiede agli impiegati statunitensi di intervenire sui loro deputati per influire su decisioni di politica sociale. In realtà sono stati anni luce sui quali sarebbe necessario riflettere, e molto. Ma da una parte la memoria è corta, dall'altra, e soprattutto per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, un'intrinseca difficoltà ad accompagnare i momenti salienti della propria storia con una riflessione critica, diffusa e condivisa sul proprio passato, è difficile che si possa essere aiutati dai circuiti della comunicazione a prendere consapevolezza critica del proprio recente passato. Da dove veniamo e perché ora siamo qui? Non si tratta di lezioncine di storia in pillole, ma di abitudine alla elaborazione di ciò che si è vissuto come collettività e di ricerca di linee guida per un presente che politicamente si fa sempre più impegnativo. L'esito di tutto questo è di fronte a tutti. Cattolici o no, la politica italiana ha contratto tutte le malattie ormai endemiche delle democrazie avanzate. Malattie che affliggono in realtà molte istituzioni, anche ecclesiali. Perché servono in qualsiasi istituzione uomini e donne preparati, che hanno speso anni in formazione, non i pressappochisti che si improvvisano competenti.

0: servono uomini e donne forgiati interiormente dalla ricerca del bene comune e dalla disciplina del discernimento, anche collettivo.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Al forum economico di San Pietroburgo il presidente russo Putin ha incontrato la stampa internazionale e ha fatto il punto sulla guerra in Ucraina. Tra le altre cose che ha detto, la Russia sta avanzando in Ucraina, ma è comunque pronta ad una soluzione pacifica, che l'Europa potrebbe giocare un ruolo positivo nel persuadere Kiev a scendere a compromessi e che l'ex cancelliere tedesco Schröder potrebbe essere un mediatore tra Russia e Unione Europea. Linea alla corrispondente Liana Mistretta.
3: Putin ha iniziato la consueta conferenza stampa con i capi delle agenzie stampa internazionali. Interessanti le risposte date, soprattutto in merito al conflitto in Ucraina. Putin ha detto che i piani per concludere un accordo in Ucraina e i piani per controllare tutto il Donbass, che è quello che Mosca rivendica, non si escludono a vicenda. La Russia all'offensiva in tutto il conflitto, ha detto Putin. Siamo interessati a vedere quella che è la situazione reale, non alle opinioni delle segretario di Stato Rubio. Secondo Putin l'Ucraina sta affrontando una carenza di militari, cosa che non ha la Russia, dice il presidente, e dice: a differenza dell'Ucraina noi abbiamo dei mezzi aerei sofisticati, anche se stiamo rafforzando la nostra difesa aerea. Quanto ai negoziati, Putin ha detto: Mosca è interessata a concludere un accordo pacifico, ma che si basi sugli accordi che erano stati presi ad Anchorage lo scorso agosto con Trump. Linea a voi.
2: E in una lettera a Putin il presidente Zelensky afferma che il futuro dell'Ucraina e dell'Europa non può essere deciso ad Anchorage. Il leader di Kiev propone quindi un incontro diretto tra i due per discutere la fine della guerra e chiedere a Mosca di fissare una data. Medio Oriente e in Libano continuano i raid israeliani, mentre Hezbollah subordina il cessate il fuoco al ritiro delle truppe dello Stato ebraico. Negli ultimi attacchi uccise almeno 6 persone e un casco blu serbo della missione UNIFIL. E negli Stati Uniti Trump attacca i 4 repubblicani che alla Camera hanno votato con i democratici per limitare i suoi poteri di guerra. Si vergognino, non sono patrioti. Torniamo in Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che attua il patto europeo su migrazione e asilo, una rivoluzione copernicana per il ministro dell'Interno Piantedosi. Sul versante giustizia il guardasigilli Nordio ha poi disposto accertamenti sul caso delle presunte intercettazioni tra avvocati e clienti nel carcere di Perugia per verificare una possibile violazione della riservatezza dei colloqui difensivi e valutare eventuali correttivi. Come pure il ministro ha annunciato l'approvazione del decreto sul lavoro dei detenuti. Sentiamo le sue parole.
4: Si tratta di potenziare la possibilità dei detenuti di accedere alla formazione lavorativa nel duplice intendimento di imparare a prendere un lavoro durante la detenzione e di trovare un'occupazione stabile e retribuita una volta usciti dall'ambiente carcerario.
2: Il presidente Mattarella non rivaluterà la grazia concessa a Nicole Minetti. Lo rende noto il Quirinale dopo le nuove verifiche della Procura di Milano che hanno escluso le irregolarità segnalate da alcune indiscrezioni di stampa. In una nota si ricorda che la grazia viene concessa sulla base dei pareri favorevoli delle autorità giudiziarie competenti. Stragi mafiose del 93, il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'inchiesta era quella sui mandanti occulti in cui era indagato anche Silvio Berlusconi. Per il GUP non ci sono elementi concreti per poter confermare contatti tra i due e Cosa Nostra. Le decisioni giudiziarie spazzano via definitivamente ogni ombra, commenta la Premier Meloni. 30 anni di campagne di delegittimazione hanno prodotto solo carta straccia, afferma Marina Berlusconi. La cronaca con il femminicidio di Pamela Genini. A Milano il processo all'ex fidanzato accusato di averla accoltellata nel suo appartamento lo scorso 14 ottobre.
5: Gianluca Soncin, 53 anni, imprenditore, arriva scortato dagli agenti nel processo che lo vede imputato per omicidio volontario.

0: pluriaggravato. Per l'accusa, il 14 ottobre 2025 ha ucciso con 76 coltellate l'ex compagna Pamela Genini, 29 anni, che lo aveva lasciato nel quartiere Gorla di Milano. In aula, la madre della vittima, quando vede Soncin, lo insulta e scoppia a piangere.
1: Vedere in pace un assassino che ha massacrato la mia figlia con sua freddezza e lucidità mi ha fatto scattare veramente un dolore nel cuore.
0: La Corte d'Assise ammette fra le parti civili tutti i familiari di Pamela, rigettando invece la stessa richiesta avanzata da Francesco Dolci, l'amico al quale la 29enne chiese aiuto proprio la sera dell'aggressione. Dolci, che non è in aula, è indagato nell'inchiesta della Procura di Bergamo per vilipendio di cadavere della vittima, al quale è stata asportata la testa nel marzo scorso dal cimitero di Zogno. La morte di Pamela, un femminicidio annunciato, dice Nicodemo Gentile, legale dei Genini. Soncin rischia l'ergastolo.
1: Era una ragazza dolcissima. Mia figlia merita giustizia.
0: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Meteo, una perturbazione atlantica nelle prossime ore sfiorerà l'Italia portando instabilità al centro-nord, specie nelle zone interne e nei settori adriatici, con qualche temporale anche e soprattutto sul Triveneto. Nel fine settimana è previsto tempo più stabile e soleggiato. La linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene il tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
11: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
10: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
11: Rispetto per le persone.
10: Recycle.
11: Dare nuova vita alle cose.
10: ESG.
11: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: Zona Cesarini.
14: 21:08 minuti, 30 secondi, ben trovati da Nico Forletta che vi parla, Gabriele Brocani alla regia, la parte tecnica, si alternano Marco Mascia e Daniele Di Noia in redazione, Tony Tisi. Apriamo con una notizia dell'ultimo minuto, arriva dal calcio, da una nazionale che non è quella maggiore e quindi è una delle nazionali, tante nazionali giovanili che così tante soddisfazioni danno lustro e soddisfazioni allo stentato e balbettante calcio italiano. L'Under 17 a Tallinn in Estonia ha appena conquistato, battendo la Spagna ai rigori, la finale dell'Europeo di categoria. Affronterà quindi la nazionale azzurra Under 17 in finale per il titolo continentale il Belgio, che ha battuto

0: battuto la Francia 2-1. Complimenti agli azzurrini. Under 17 questa sera. Praticamente vivremo di pallacanestro con Venezia-Bologna, gara 3 delle semifinali scudetto del massimo campionato maschile, e atletica leggera, la regina degli sport con il Golden Gala. Racconteranno la pallacanestro Massimo Barchesi, il Golden Gala Daniele Fortuna e Luca Cesaretti. Visto che il basket è in corso e già da un bel pezzo, allora introduciamo la serata di Zona Cesarini con Massimo Barchesi, Venezia-Bologna, gara 3. Massimo, ben trovato.
1: Ciao Nico, ben trovato a te, ai nostri ascoltatori dal Taliercio di Mestre, per questa gara 3 infuocata della semifinale tra l'Umana Reyer Venezia e la Virtus Bologna. La Virtus è avanti 49-47. Ma non lasciatevi trarre in inganno dal risultato, perché le V-Nere, la formazione campione d'Italia in carica questa sera in maglia bianca, è stata sempre avanti anche con un più 12 alla fine del primo quarto sul 28-16, con una Reyer Venezia che non ha quasi mai visto il canestro da tre. Ora ci prova Vilcher, sbaglia, rimbalzo di Hackett, Venezia che ha sbagliato 10 triple consecutive per poi trovarne due di fila verso la fine del primo tempo con Bowman e con lo stesso Wilcher, ma poi c'è un marziano in campo e risponde al nome di Carson Edwards, che fino a questo momento è quasi infallibile da tre punti. Nel frattempo parità per il pareggio di Jordan Parks a quota 49 a 5 minuti e 54 secondi dal termine del terzo quarto. Dicevo del marziano in campo, Carson Edwards 21 punti con 3 su 4 da 2, 5 su 7 da 3. Ma dall'altra parte dobbiamo sottolineare una prestazione superlativa del capitano di Venezia, Amedeo Tessitori. È al suo massimo stagionale, 18 punti ed è già in doppia doppia, 8 su 10 e 10 rimbalzi, ed è a meno 3 dal massimo in carriera. Tessitori che da solo ha tenuto in piedi Venezia nel momento peggiore della formazione orogranata, che dopo aver rincorso dall'inizio Bologna, che era subito scattata sul 7-0, è riuscita ad impattare sul 40 pari prima del mini break di 5-0 che ha portato la Virtus all'intervallo sul 45-40. Poi l'inizio del terzo quarto è stato di marca Reyer, che si è portata per la prima volta avanti con un tap-in di Tessitori dopo 2 minuti e 15 secondi dall'inizio del terzo quarto. Ed ora le squadre viaggiano in parità. Ora c'è un fallo tecnico che è stato fischiato a Spacchia, il coach di Venezia, tecnico che è stato trasformato, tiro libero trasformato da Carson Edwards, che così sale a quota 22 punti. Edwards che sta viaggiando su medie stratosferiche, ultime 4 partite 26, 31, 21 e 25, una media di 23,2 punti a partita, ed è reduce dal 6 su 8 dall'arco in gara 2. Mamo Diouf servito sotto canestro, c'è la violazione di passi, canestro annullato, e dunque si resta sul 50-49 per la Virtus Bologna sulla Reyer Venezia. 5 minuti 34 secondi al termine del terzo quarto. Studio.
0: Bene Barchesi, e allora ci trasferiamo all'Olimpico, lo stadio olimpico di Roma, dove a seguire il Golden Gala ci sono Daniele Fortuna e Luca Cesaretti. Buonasera a entrambi.
2: Buonasera Nico, buonasera agli ascoltatori. L'assistenza tecnica garantita da Alessandro Campanella e da Davide Santi Marrocchi. Io sono in postazione Luca Cesaretti alle interviste, e lo ascolteremo più volte quando potrà intercettare soprattutto gli atleti italiani. A proposito, diamo subito un risultato, quello di Andy Diaz, che ha vinto la gara del salto triplo, ha migliorato anche il suo stagionale 17
3: Scusa,
2: metri.
3: Scusa Daniele se ti interrompo, perché ci ha raggiunto proprio Andy Diaz.
2: Vedi,
3: Andy 17:59 e prima 58, il miglior tuo risultato di questa stagione.
4: È la prima gara della stagione, quindi ovviamente voglio migliorare l'ultimo salto che ho fatto in questo indoor, in questo mondiale, quindi sono venuto con un obiettivo, soprattutto di vincere, sono riuscito a farlo e quindi sono molto contento, anche se non era proprio il risultato che aspettavo. Sto bene, mi sento bene, una pista incredibile, un popolo brillantissimo, sentivo tutto il suo calore, tutta la sua energia, però non sono riuscito comunque a fare quel salto di qualità che mi aspettavo oggi. Però sono contento di aver iniziato la stagione, prossima settimana andiamo a Oslo e cerchiamo di dare tutto come sempre.
3: Terza vittoria al Golden Gala con il giorno Venezia.

0: È importante quello, stiamo facendo l'istoria, quel terzo gol del Gala consecutivo, quindi questo dice veramente tanto, che comunque vincere a casa non è facile, tutto il popolo dietro, tutta questa energia, tutte queste persone che urlano il tuo nome, è da brividi, quindi devi essere veramente concentrato e avere tutta la positività, e essere corretto alla ora di saltare, perché il primo errore tutto è cimale, però comunque sono contento di Roma e Golden Gala, una pista che te dico è assombrosa, peccato solamente del primo salto che non sono riuscito a esprimere bene e fare il record del mondo, che era quello che volevo.
1: Sei venuto per gli europei?
0: Sì, a voglia, ancora manca per gli europei, quindi la stagione è appena iniziata, non direi che male, però stiamo arrivando al risultato dove vogliamo, lì ovviamente a Birmingham, che dove deve uscire questo risultato.
1: Grazie Andy Diaz e complimenti.
0: Grazie a voi.
1: Daniele.
2: Eccoci, grazie a Luca Cesaretti, mancano anche i centimetri, però è sempre invidiabile e ammirevole l'ottimismo di Andy Diaz. Diceva Luca Cesaretti, per la terza volta vince la Golden Gala, soltanto un italiano c'era riuscito, Alessandro Lambruschini, nei 3000 siepi, sta per partire, gara interessante, di buon livello, di ottimo livello, poi ci sono quasi le finali olimpiche, o gli 800 metri al maschile con il nostro Francesco Pernini, che ha sfiorato la finale a Tokyo con la quarta migliore prestazione di sempre in Italia sugli 800 metri. Allora possiamo seguirlo, perché tra le altre cose questi 800 metri hanno un record veramente risalente, quello di Fiasconaro, e insomma sarebbe anche ora di infrangere questo record. Pernici al primo giro va a sistemarsi sull'esterno, prova a rientrare Francesco Pernici in questo momento, però soltanto al sesto posto, guida il polacco Sieradzki, poi il francese Messian, Brazier e Opel. Campanella che segnala l'ultimo, il secondo e ultimo giro di questi 800 metri veloci, poi andiamo anche a vedere il tempo con Francesco Pernici, soprattutto che è ancora indietro in questo momento, e qui sta provando a passare all'esterno con Messian, ora il francese che è passato in testa, poi Brazier, Tuala, l'alto francese che adesso prova a passare all'esterno e va lui a sistemarsi in testa, record italiano di Fiasconaro, 1:43.07, però era ancora la rilevazione cronometrica manuale. Tual va via sul rettilineo, prova a guadagnare posizioni anche Pernici, vediamo il tempo di Francesco Pernici, 23 anni, ha ripreso posizioni, potrebbe chiudere anche al terzo posto, ed è così negli 800 metri vinti dal francese Tual, però attenzione al tempo, anche se foto finish, anche con una foto finish il terzo tempo di Francesco Pernici, grande speranza del mezzo fondo azzurro a terra, adesso ha vinto Tual 1:43.66 per lui, tempo discreto, vediamo il tempo di Francesco Pernici, mentre ricordiamo appunto, abbiamo detto della vittoria nel triplo con lo stagionale per Andy Diaz, si è migliorato 17:58, poi 17:59, non sono andati bene gli altri azzurri, 1:43.97, si avvicina sempre di più Francesco Pernici al record italiano, si avvicina, però insomma sotto anche al personale, lui che ha 1:43.84, però ha firmato invece la miglior prestazione stagionale, dunque buone notizie in questo Golden Gala stellare con 14 specialità, il 46esimo, la 46esima edizione del Golden Gala, Pietro Mennea intitolato, dedicato a Pietro Mennea dal 2013, mai così tanti ori olimpici e mondiali come in questa edizione, sono circa 40, naturalmente il meglio non è detto, alla fine con i 100 metri la gara di maggior richiamo

0: alla maschile con Noah Lyles, Marcel Jacobs, non da solo loro, c'è anche Tebogo Botswana, insomma, cercheremo di seguire tutto, non gli abatocletti, poi anche il salto in alto maschile, non c'è Tamberi che come molti ascoltatori sapranno, gli appassionati di atletica, ha avuto problemi fisici a non finire, però c'è Matteo Scioli, Fabbri e Weir nel lancio del peso, insomma,
1: seguiamo
0: le,
1: tutto.
0: Le gare si susseguiranno.
1: Bene,
0: a te, Nico.
1: Grazie a Daniele Fortuna. Al rimbalzo andiamo a di nuovo alla pallacanestro e torniamo da Massimo Barchesi. Venezia, Bologna, gara 3, semifinale scudetto. Massimo.
2: Un punto di vantaggio per la Virtus che sbaglia da tre con Matt Morgan, rimbalzo catturato da due virtussini che si scontrano tra loro, Piarra e Saliu Niang, palla per la Reyer Venezia, 2:16 al termine del terzo quarto. Mentre parlava Daniele Fortuna c'era stato un altro strappetto della Virtus, tanto per cambiare, grazie a Carson Edwards che ha messo a segno un'altra tripla, sale a quota 25 punti, 6-8 dall'arco, esattamente come in gara 2. Ma poi dall'altra parte tripla di Wilcher e canestro realizzato da Whittle per il meno 1, Venezia che ha il possesso del vantaggio, ricordo che la serie è sull'1-1, vediamo RJ Cole alza la parabola, Venezia avanti, 11 punti per RJ Cole e la Reyer torna in vantaggio, uno dei rari vantaggi della formazione Oro Granata in questa partita. 58 Venezia, 57 Virtus Bologna, 1:45 al termine del terzo quarto, una Virtus senza Vildozza, Paiola e Olson, vediamo Iallo, spalla canestro contro Whittle, in arretramento Iallo, errore al 24° ma sfugge il rimbalzo a Wilcher che si lamenta con se stesso ma viene incoraggiato dal pubblico del Taliercio, ovviamente sold out per questo impianto alle sue ultime uscite, perché poi dalla prossima stagione, a stagione probabilmente in corso, però si andrà nella nuova bellissima splendida arena vicino all'aeroporto, un'arena da 10.000 spettatori, rimessa per Matt Morgan, 92° al termine del terzo quarto, un punto di vantaggio per Venezia, gara 3 della semifinale, 1-1 la serie dopo il 91-83 di Venezia sul campo della Virtus che poi ha replicato, reagito pesantemente, 98-79, come reagisce pesantemente ora Diarra che va a schiacciare e regala il nuovo vantaggio alla Virtus, 59-58, 1:12 al termine del terzo quarto, Wilcher marcato da Smailagic, consegnato per Leonardo Candy, step back da tre punti, Candy lungo, rimbalzone di Chris Horton che va a subire il fallo sotto canestro, c'è il bonus per la Virtus e quindi l'ex centro di Trapani Andrei Lunetta con i tiri liberi a 1:02 dal termine del terzo quarto, primo fallo fischiato a Karim Iallo e dunque tiri liberi per Chris Horton, giocatore che viaggia con una percentuale modesta dalla lunetta intorno al 62%, Chris Horton che la scorsa stagione scorsa e anche la stagione precedente ha giocato splendidamente a Trapani. Horton in lunetta, cronometro fermo, sta dialogando con Tolga Sain, il primo arbitro di questa partita, Chris Horton pronto ai tiri liberi, il centro statunitense ex Trapani appunto ha vestito la maglia di Trapani, solo la maglia di Trapani in Italia, sbaglia il primo tiro libero, lui che ovviamente non è un tiratore dalla lunetta eccelso, uno di vantaggio sempre per la Virtus, vediamo se Horton impatterà a quota 59 e poi 62° da giocare prima della chiusura del terzo quarto, parità 1-2 per Chris Horton, 59 Venezia, 59 Bologna. Con il cambio Giovanni De Nicolao al posto di RJ Cole in campo, Giovanni De Nicolao dunque, lui che fa parte di un'autentica dinastia di De Nicolao, fratello di Francesco e Andrea, che qui ha vinto uno scudetto con la maglia della Reyer Venezia nel 2019, la Reyer Venezia di Walter De Raffaele che vinse il tricolore anche 2 anni prima e che va a caccia dell'ottava finale della sua storia, rimessa per la Virtus, 59° da giocare con Iallo, 59 pari anche, tutto 59 al Taliercio. Il palleggio di Dos Santos rispolverato da coach Jakovljević in virtù dell'assenza di Luca Vildosa che è fortemente in dubbio anche per gara 4, c'è un fallo fiscale.

0: dalla difesa della Reyer, primo di Giovanni De Nicolao, primo fallo per lui ed è il quarto di squadra, quindi da adesso in poi può andare in lunetta anche la Virtus Bologna. Ha una lesione ad un'anca, Vildosa se l'è procurata durante gara 2. Vediamo Dos Santos, marcato da Wilcher, pallone dentro, Smailacic scarica per Iallo, da solo, da tre punti, errore di Iallo, rimbalzo lungo di Giovanni De Nicolao che corre nella metà campo avversaria, De Nicolao fino in fondo, sbaglia, poi c'è il pallone recuperato a rimbalzo da Whittle, dopo che l'aveva deviato Diarra. Allora extra possesso per Venezia da tre, Whittle sbaglia clamorosamente, pallone che scheggia il ferro e termina fuori e continua a spadellare Venezia dopo quell'illusorio 2 su 2 che era arrivato in seguito ad un 0 su 10 raccapricciante, ed ora la percentuale dall'arco della Reyer Venezia è sempre molto bassa, è 3 su 17. Pallone per Dos Santos, 59 pari al Taliercio, 14 secondi al termine del terzo quarto. Morgan, ci sono 3 secondi di discrepanza tra i due cronometri, ancora Morgan, Morgan preso ora da Wilcher, ora Morgan, che cosa ha combinato Matt Morgan, violazione di campo, si è portato il pallone nella propria metà campo Matt Morgan, davvero errore colossale quello di Morgan, ancora 0 punti per lui, non riesce ad entrare proprio in partita il giocatore uscito dall'università di Cornell. E allora 5 secondi per la Reyer per tirare, per chiudere il terzo quarto in vantaggio all'ultimo mini intervallo, rimessa laterale effettuata da Giovanni De Nicolao, pallone per Leonardo Candi, marcato da Iello, Candi fino in fondo, la stoppata di Diarra e termina qui il terzo quarto, 59 pari al Taliercio tra Umana Reyer Venezia e Virtus Olidata Bologna. Studio.
1: Bene, grazie Barchesi, punto a punto. Torniamo all'Olimpico di Roma, al Golden Gala, perché sta per partire una delle gare sprint della serata, i 100 ostacoli.
2: Scusa,
1: donne, allora
2: se ti interrompo, vai. Con un flash con Francesco Pernici, dopo questi 800 hai fatto il personale stagionale, battuto Rabat, però il record italiano rimane lì e a pochi centesimi.
3: Ma
2: il
3: record italiano per il momento rimane lì, non è un problema, perché comunque sono sicuro che continuando a lavorare duramente riuscirò ad abbattere questo tempo e spererei anche di andare molto sotto, però un passo alla volta, l'importante è continuare ad allenarsi con costanza, con la testa, con i piedi per terra, che comunque la strada è ancora lunga. Quindi soddisfatto di queste mie due prove, Rabat e Roma, il pubblico di casa è stato fantastico, mi ha dato veramente la carica e la gara di oggi è la prova che io insieme al mio allenatore stiamo facendo un buon lavoro in vista anche di quelli che saranno i prossimi campionati europei a Birmingham.
4: Grazie, in bocca al lupo Daniele.
1: Daniele, fortuna. Allora, i 100 ostacoli donne, poi torniamo subito in studio perché c'è l'onda verde, vai.
5: Sì, allora, qui è da seguire con grandissimo interesse la più giovane italiana da partecipare a un Golden Gala in tutta il 46 edizione. Mi sto riferendo ad Alessia Succo, di settimo a Torinese, grande speranza negli ostacoli, già record europeo under 18, qui per la rinuncia della francese Maya Sanvela, insomma, comunque già bello esserci in corsia 1, poi con le campionesse del mondo come la giamaicana Williams e poi con il bronzo olimpico la giamaicana Simmons, c'è anche Giada Carmassi. Andiamo a seguire allora i 100 ostacoli al femminile con Alessia Succo in corsia 1, Marshall Stati Uniti corsia 2, Williams Giamaica corsia 3, Harrison, Kendra Harrison corsia 4, l'olandese Visser in corsia 5, la polacca Sirkowska in corsia 6, Simmons Giamaica 7 e poi Sudafrica Fury corsia 8, Giada Carmassi è in corsia 9 all'esterno, Alessia Succo è già indietro, non è questo il problema, così come Giada Carmassi che cerca di riprendere posizioni, questa gara veloce con un tempo piuttosto alto, però è stata Kendra Harrison a vincere al photo finish, in realtà c'è un photo finish con la giamaicana Simmons, Alessia Succo chiude probabilmente al nono e ultimo posto, qui però è

andiamo a vedere il tempo, andiamo a vedere anche se ha migliorato il suo personale. No, non ci è riuscito. 13:20 per Alessia Succole, che aveva 13:14. Stiamo parlando però di una ragazza che ha 17 anni, 117 giorni, 7 febbraio 2009, aspettiamo il risultato ufficiale, ma dovrebbe aver vinto un risultato al photo finish la giamaicana Simmons.

0: Liverpool Onda Verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo in A10 in Liguria tra Orcofeglino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, dove si segnala un chilometro di code a causa di lavori. Andiamo in A13 in Veneto tra Occhiobello e Rovigo Sud, dove è presente un incidente. Ora in A14 in Abruzzo tra Pescara Nord e Atri in direzione Ancona si registrano rallentamenti. Sulla tangenziale di Napoli tra la barriera di Napoli Ovest e Pozzuoli in direzione Pozzuoli si segnala un incidente tra un camion e una vettura che interessa due corsie di marcia. Rimaniamo in regione, in A16 tra Candela e Cerignola in direzione Canosa, presente un veicolo in avaria. In A19 in Sicilia, nei pressi di Enna, si registra invece traffico rallentato per un veicolo fermo. E infine sulla statale 131 Carlo Felice in Sardegna, all'altezza di Monastir in direzione Porto Torres, il traffico è rallentato a causa di un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: 21:31 minuti 30 secondi, sempre dal calcio, amichevoli premondiali a La Coruña, la Spagna, in campo con l'Iraq che ha appena pareggiato 1-1. Ferran Torres aveva portato in vantaggio la Spagna al 16esimo, poi qualche istante fa Doski per l'Iran ha impattato il risultato. È in campo anche la Francia contro la Costa d'Avorio, risultato parziale al 22esimo, 0-0. Torniamo alla pallacanestro, torniamo da Massimo Barchesi a Venezia Bologna, gara 3, semifinale scudetto. Massimo.
3: 8 minuti e mezzo al termine, più 2 per la Virtus, avanti 63-61 dopo 4 punti consecutivi da parte di Diarra. Attacca Venezia con Whittle, finta la tripla, step back, eccola la tripla che arriva, pallone sul ferro, rimbalzo è per Venezia perché c'è stato un ultimo tocco da parte di Diarra e quindi nuova opportunità per la Reyer di attaccare, la Reyer che continua ad aggiornare in negativo il suo dato da 3, ora è 3-18, rimessa per Parks marcato da Smaljacic, poi Tessitori che è rientrato in campo, 18 punti e 10 rimbalzi ma anche 3 falli, col ribaltamento per Candy da 3 punti, Leonardo Candy, e stavolta la tripla va per la Reyer, 64-63, torna in vantaggio Venezia, 6-4, 6-3, 7 punti per Leonardo Candy. Leonardo Candy, l'ex giocatore di Fortitudo, Reggio Emilia e Tortona, e c'è palla persa per la Virtus, palla persa per la Virtus in attacco a 7 minuti e 50 secondi dal termine, fallo in attacco fischiato a Smaljacic che torna mestamente in panchina, il terzo fallo per l'ala centro serba che fino a questo momento non ha avuto un grande impatto su questa serie. Bisogna asciugare il parquet, un clima davvero infuocato qui al Taliercio, una gara durissima, durissima davvero a livello fisico, una vera partita da playoff con posta in palio molto molto pesante, perché chi vincerà questa sera andrà sul 2-1 e quindi tra 48 ore sempre qui al Taliercio andrà a giocarsi il primo match point di questa serie. Dall'altra parte ricordiamo il 2-1 di Milano su Brescia, e domani l'Olimpia può chiudere la serie e volare in finale in caso di vittoria. Cole in palleggio, più 1 Venezia, 7:45 al termine ed è un più 1 davvero incredibile leggendo i numeri della Reyer, soprattutto da 3, ancora Parks da 3, eccolo, ci prova Parks e mette anche questa, mette anche questa perché sono 2 di fila per la Reyer, una notiziona perché anche il massimo vantaggio per Venezia, 67-63 con la tripla di Jordan Parks che sale a quota 10 punti. Dos Santos gli dà fiducia, Jakob Levic, ma perde palla ancora la Virtus, Tessitori in campo aperto, time out, scacciata del Tex, più 6 Venezia, Taliercio tutto in piedi, 69 Umana Reyer Venezia, 63 Virtus Olidata Bologna, 7 minuti 13 secondi al termine della partita, 20 punti per Amedeo Tessitori che ha meno 1 dal suo massimo in carriera, 20 più 10 per il Tex, e la Reyer così vola sul più 6, 69-63, 7-13 al termine, time out, studio Nico Forletto.
0: Bene, grazie Barchesi, torniamo all'Olimpico di Roma, il Golden Gala, Daniele Fortuna e Luca Cesaretti.

0: Allora, gara in corso, in attesa magari altre interviste di Luca Cesaretti, che naturalmente ci crede alla linea quando avrà ospiti. Magari aspettiamo anche Alessia Succo, Giada Carmassi, insomma vedremo chi si fermerà, chi riuscirà a intercettare la gara del salto in alto con Matteo Scioli, 20 anni abbiamo detto di Tamberi, tutti i suoi problemi in questa stagione, noi speriamo di rivederlo comunque agli europei di Birmingham, e in effetti poi la associazione con l'Olimpico, con il Golden Gala, soprattutto con gli europei di 2 anni fa, è immediata. Da lì si salta proprio da quella parte, la pedana e il materasso sono lato curva sud, lì dove fece impazzire tutti quanti Tamberi, che ha vinto la medaglia d'oro esattamente 2 anni fa, riempiendo la curva sud che questa sera, ahimè, è vuota per metà. Il pubblico, un dato interessante, è cominciata anche la gara del lancio del peso con Leo Fabbri, Zane Weir e poi con i fuoriclasse, con Krauser, campionissimo l'americano. Il pubblico, però, questione, Nico, molto interessante anche per gli ascoltatori, perché comunque l'Italia sta cercando di portare il mondiale di atletica qui a Roma 2029 o 2031, si deciderà in settembre a Budapest. Beh, naturalmente la federazione internazionale di atletica guarda però anche al pubblico. Questa sera è un buon risultato, perché comunque sono stati annunciati 25.000 biglietti venduti, questa è stata la prevendita, si sperava di arrivare sui 30.000, adesso non so, occhio, però ci sono ancora troppi spazi vuoti. Questa è la mia impressione in un Golden Gala veramente di altissimo livello, mai con questo parterre di atleti in gara, e lo abbiamo detto anche a proposito dei 100 metri, ma il salto in lungo, e purtroppo non ci sarà Mattia Furlani, fermato da un infortunio nella tappa di Diamond League in Cina a Xiamen, ma insomma questa è una finale, veramente una finale olimpica, ma così anche la gara del lancio del peso, il pubblico ha risposto fino a un certo punto. Nico.
1: Allora Daniele, quando partono i 5.000 con Nadia Battocletti?
0: 21:38, quindi adesso sono in partenza, sì, sono in partenza. Bene. Lì, eccolo. Ecco l'urlo proprio per Nadia Battocletti. A proposito di infortuni, lei ha avuto una settimana particolare, perché ha preceduto il Golden Gala di Roma, ha avuto l'influenza, qui vorrebbe fare il personale, magari ne ha tutte le possibilità su questi 5.000 metri, anche l'ambizione di arrivare al record europeo.
1: Vai. E la seguiamo allora, Daniele, torniamo da Massimo Barchesi con un occhio ai 5.000 donne con Nadia Battocletti. Torniamo allora a Venezia Bologna, la pallacanestro.
2: È sentita un po' che razza di clima c'è al Tagliercio, incandescente come incandescente il duello tra Candy e Hackett, ma c'è massimo vantaggio per Venezia, 71-63, dopo una schiacciata sbagliata da Diarra, andato in campo aperto ad appoggiare Carl Whittle per il più 8. Ora c'è Daniel Hackett in lunetta per i tiri liberi, momento delicato della partita per la Virtus Bologna, che è sotto di 8 lunghezze, 71-63, con il fattore Tagliercio che ora può essere anche decisivo, un fattore che è venuto meno a dir la verità nella stagione regolare con la Raya, che ha vinto 8 partite davanti al suo pubblico ma ne ha perse 6, però fattore Tagliercio che è tornato pesantemente nei playoff, perché Venezia ha vinto 3 partite, tutte e 3 quelle che ha giocato delle 5 con Tortona ai quarti di finale, ed ora è qui per la prima delle 2 partite di questa durissima semifinale contro la Virtus Bologna. Allora c'è qualcosa che non va, e infatti gli arbitri vanno al tavolo a vedere, quindi gioco fermo, instant replay. Nico, se sei d'accordo direi di tornare all'Olimpico.
1: Benissimo, allora Olimpico, fortuna i 5.000 donne con Nadia Battocletti.
0: Siamo praticamente all'inizio con Nadia Battocletti, che però sta facendo gradi testa il ritmo, perché poi bisogna andare a vedere il tempo. Questa almeno era l'ambizione dichiarata da Battocletti, tappa della Diamond League alla quale naturalmente tiene moltissimo qui a Roma. A proposito di europei, ne parlavamo di Tamberi, ma insomma Nadia Battocletti ha fatto doppia

0: etichetta sui 5.000 e sui 10.000 e sui 5.000 a Tokyo ai mondiali ha vinto la medaglia di bronzo. Anche qui grande concorrenza, ci sono 10 etiopi in gara, ci sono 3 keniane. In questo momento però Nadia Batocletti a guidare il gruppo, i 5.000 sono appena cominciati, il suo record italiano 14 minuti 23 secondi 15 centesimi. Nadia Batocletti adesso che cerca di tirare, di guidare il gruppo lì in gruppo, insomma, che delle inseguitrici. In questo momento è terza, però dietro alla keniana c'è Piroi, all'etiope Baraki, e poi in mezzo, questa è una situazione che si ripete nelle grandi manifestazioni internazionali, cioè con keniana e etiopi che magari fanno una gara anche di squadra. Nadia Batocletti che è lì da sola a cercare di difendersi, sempre a testa alta in questo momento, terza agli 800 metri, ancora Nadia Batocletti comunque lì con le prime, e poi vediamo, staccata, adesso è leggermente staccata sul rettilineo che porta alla conclusione del giro. Nadia Batocletti terza, aspettiamo la conclusione di questo giro, poi magari diamo anche uno sguardo alle altre gare in corso, al salto in alto e al lancio del peso. Ancora 10 giri alla fine con Nadia Batocletti che è lì, adesso è quarta in questo momento. E allora il salto in alto con Matteo Scioli, saltato 2 metri e 16 al primo tentativo senza errori, però guida il polacco Kolosiewski con 2 metri e 20 davanti al messicano Portillo, 2,20 anche lui, misura che deve ancora provare Matteo Scioli. Per quel che riguarda invece il lancio del peso, siamo all'inizio, non un buon inizio per Leo Fabbri, il primo lancio 20 e 70, l'americano Kovac già 21 e 36, Geist, altro statunitense, 21 e 21, Zain Weir sopra i 21 metri, 21 e 13, Krauser in attesa addirittura dietro a Leo Fabbri, ecco appunto l'ho detto, 21 e 50 davanti a tutti Ryan Krauser, mentre continuano i 5.000 metri con Nadia Batocletti comunque che è sempre lì in questo momento al quarto posto. È andata via la keniana Chepkirui davanti all'etiope Baraki, poi Nadia Batocletti che è quarta in questo momento. Adesso la gara che si fa veloce ai 1200 metri, continuano i tentativi, ma Scioli ancora, adesso è Scioli invece, va proprio Scioli, allora seguiamo in diretta, sì, 2.20 l'esultanza, Matteo Scioli supera 2 metri e 20, lui ha un personale di 2 metri e 30 centimetri, da giovanissimo ha vinto il bronzo indoor ad Apeldoorn, poi ha avuto qualche problema, ma comunque è arrivato l'unico italiano peraltro alla finale dei mondiali a Tokyo, 2.20 dunque con i primi 8 giri alla conclusione dei 5.000 metri. Nadia Batocletti è quarta, insomma si fa fatica perché stanno andando molto molto veloce.
1: L'hai detto anche tu, convalescente dall'influenza. Torniamo da Massimo Barchesi, Venezia Bologna, la pallacanestro.
2: Allora, non si è giocato da quando abbiamo restituito la linea a Daniele Fortuna, perché le cose si sono complicate e si complicano di brutto per la Virtus. Espulso Daniel Hackett, fallo giudicato violento nei confronti di Leonardo Candi, che ora va in lunetta a segnare il primo tiro libero e a portare la Reier avanti di 9, 72 a 63, 6 minuti e 22 secondi, più 10, 2 su 2, Leonardo Candi che è decisamente un fattore in questo finale di partita. Avevamo detto una marcatura tutta da seguire era quella di Candi su Hackett, ma già da prima i due si sono beccati più volte, fino a quando Hackett ha dato un colpo giudicato violento dagli arbitri, dopo aver visto, ma per tantissimi minuti non si è giocato praticamente, e non si gioca perché adesso si va dall'altra parte, perché c'è Dos Santos che è in lunetta per la Virtus Bologna. 73-63 fuori Leonardo Canni, nel frattempo applauditissimo dal pubblico del Taliercio, 9 punti per lui, ma soprattutto una clamorosa difesa direi su Daniel Hackett. Dos Santos, che aveva subito fallo, va in lunetta nell'ultima giocata della partita prima del lungo stop per consentire agli arbitri di visionare quanto accaduto in campo tra Hackett e Candy. Dos Santos sblocca la Virtus che era ferma, quota 63, c'è stato un parziale di 12-0 per Venezia che ha portato la Reier avanti di 10, ora di 9, seconda opportunità per Dos Santos che fa 2 su 2, importanti questi due liberi per la Virtus. 73-65 in un momento davvero difficilissimo della partita per la formazione campione d'Italia in carica, che ora si difende dall'attacco degli oro granata della Reier Venezia. Cole è liberissimo, Jordan Parks completamente dimenticato da 3 punti, Jordan Parks, ed ora entra tutto a Venezia, più 11, 76-65, 5 minuti e 57 secondi al termine, una Virtus in difficoltà anche a livello di organico ed deve pensarci Carson Edwards, e qui c'è un'annotazione da fare, step back da 3 punti, Edwards, mamma mia, Carson Edwards da 3, ancora lui, sale a quota 28 punti Carson Edwards, con percentuale terribile, clamorosa, 7 su 9 da 3, fantastico Edwards, terribile per gli avversari ovviamente. Prova la zona che viene bucata dall'attacco veneziano, la schiacciata di Horton, 78-68, e ora con lucidità gioca la Reier. Dos Santos si butta dentro, centro pin fallito da Mamma Diouf, palla per Horton che però ha calpestato la lei lo ammette con un piede, e quindi la rimessa sarà in favore della Virtus in attacco. 5 minuti e 13 secondi di un'autentica battaglia al Taliercio, 78 Venezia, 68 Bologna, ma ricordiamo il momento forse chiave, decisivo, ma c'è questo signore che è proprio a mezzo metro da noi con la maglia numero 3 che risponde al nome di Carson Edwards, che può ancora ribaltarla questa partita, però l'espulsione di Daniel Hackett potrebbe risultare davvero decisiva ai fini del risultato. Dos Santos, tanti minuti per il brasiliano, scarica per Matt Morgan, subito Bowman su di lui, Mamma Diouf sfida Horton, semigancio, Mamma Diouf bravissimo, sotto gli occhi di Luca Banchi, il suo commissario tecnico, Mamma Diouf a segno, 78 Venezia, 70 per la Virtus, 9 per Diouf, 4 minuti e 50 secondi al termine con Bowman. Bowman da 3, pure lui sbaglia stavolta, ci ha provato pure lui, ribalzo di Edwards, corre Edwards, corre ancora Edwards, si ferma Dos Santos, vogliono tutti andare ovviamente da Edwards. Dos Santos alza la parabola per Mamma Diouf, fallo, e c'è pure il canestro, e c'è il canestro, reazione Virtus, 4:34 al termine, 78-72 per Venezia, Mamma Diouf a segno, e c'è stato anche il fallo ai suoi danni commesso da Horton, il secondo fallo per Horton, ma la Virtus c'è come, 78-72, sarà un finale veramente tutto da seguire questo, perché è gara 3, è 1-1 la serie, e chi vince andrà al match point. Mamma Diouf segna il tiro libero supplementare per il 2+1, meno 5 Virtus, 78-73, Mamma Diouf va in doppia cifra, 12 punti, un'ottima serie sta disputando il centro della nazionale di Luca Banchi.
1: Massimo Barchesi, allora, visto che suppongo sia le battute finali anche la gara dei 5.000 donne, sì, a Roma Golden Gala, torniamo da Daniele Fortuna per quanto manca alla fine, Daniele.
3: Sono 4 giri, però le cose non stanno andando bene per Nadia Batocletti, che in questo momento è 12esima, non è riuscita a reggere il ritmo imposto dalle prime, si va veloce naturalmente.
1: Allora,
3: avanti,
1: facciamo
3: come
1: così,
3: succede.
1: Daniele,
3: a te.
1: Facciamo così, intervieni tu su Massimo Barchesi quando c'è il suono della campanella dell'ultimo giro. Barchesi.
2: Tri- tripla da una parte, tripla da un'altra, prima Witel, ora Saliu Niang e siamo come prima, più 5 per Venezia. Saliu Niang 9 punti, 81-76 per Venezia, 3 minuti e 40 secondi al termine. Tessidori in campo, ha preso una botta Momo Diouf, ma si gioca ancora RJ Cole, gioco a 2, pallone invece per la tripla sul ferro di Witel, rimbalzo catturato da Diouf, palla Virtus, 3:25 al termine. Matt Morgan corre, Morgan appoggia, segna, meno 3, time out, spacchia, è quasi

0: tutto da rifare per Venezia. Primi due punti della partita di Matt Morgan nel momento cruciale del match. 81 Venezia, 78 Bologna, 3-21 al termine. Studio a te, Nico.
1: Sì, adesso bravo, approfittiamo del time out per tornare noi da Daniele Fortuna per il finale dei 5.000 femminili al Golden Gala di Roma.
2: E per aggiornare anche le altre gare in corso, ahimè, Nadia Batocletti è 14esima, tre giri dalla fine, e il gruppo che si è anche spezzato è davanti adesso, impongono un ritmo che Nadia Batocletti a un certo punto non è riuscita più a sostenere. Lo abbiamo detto, tutte le scusanti, non è semplice, ma si era già capito un po' dal modo di correre, magari da una respirazione un po' diversa rispetto al solito, molto molto meno fluida, in difficoltà Nadia Batocletti, continua a esserlo in difficoltà, conduce Yavi del Bahrain. Si tratta però comunque di un'atleta keniana naturalizzata, poi Etiopia, Baweke, Eisa, Getachew, Ailo, Mecescia, si era detto insomma della prevalenza etiope in questa gara. Due giri al termine, andremo poi alla fine per dare la vincitrice, mentre Matteo Scioli, ricordiamo, 2:20 senza errori. Stiamo parlando del salto in alto maschile, il lancio del peso al maschile con Leo Fabbri, ancora un po' indietro, 20:86, meglio ha fatto Zeino Weir, 21:13, ma è quinto Weir, sesto Fabbri, conduce Ryan Krauser, 21:50, la misura migliore. Qui siamo alla terza rotazione, cominciata anche la gara del salto in alto, non c'è Furlani, lo abbiamo detto, infortunato c'è però Gabriele Chila, 7:51 per lui. Sarò Yukov, già saltato molto lontano il bulgaro, 8:13, e lui a guidare la classifica del salto in lungo. La campanella per l'ultimo giro dei 5.000 metri, cerca di recuperare posizioni Nadia Batocletti, sostenuta comunque dal pubblico. Si sperava in un tempo, in un risultato diverso, è stata comunque però una gara piuttosto veloce. Andremo anche a valutare il tempo quando siamo al contro rettilineo, poi dunque ci sarà una volata, mentre Fabbri ha lanciato ed esulta. Andiamo subito a vedere, evidentemente è stato una buona misura, questa è la sensazione di Leo Fabbri, che saltella 20:86 per ora al sesto posto il pesista fiorentino. 22:14 davanti a tutti Leo Fabbri. 5.000 donne allo sprint con Litina Amebau, che vince proprio allo sprint finale, 14:18:15, questo è il tempo. Aspettiamo anche l'arrivo di Nadia Batocletti, che comunque prova ad andare allo sprint, dovrebbe chiudere al 13° posto. Nadia Batocletti, è stata la gara che sperava, grande delusione per lei, e confermo però la vittoria dell'etiope Amebau davanti alla connazionale Baweke, con il miglior tempo al mondo in questa stagione, 14:18:41, vinto lei. Nadia Batocletti a terra non era nelle condizioni migliori, lo abbiamo detto, lo abbiamo ricordato più volte, c'è ancora Diamond League e poi gli europei, grande appuntamento, veramente stremata Batocletti.
1: L'importante è che arrivi lì in forma, Daniele, l'importante è che arrivi lì. Allora,
2: ritiro stagionale, ma ci teneva molto comunque, Nico, a te.
1: Vai. Allora, torniamo da Massimo Barchesi, Venezia Bologna fino al termine. Massimo, al primo time out, ritorna in studio perché Luca Cesaretti ha intervistato uno dei tanti atleti in corsa lì in gara al Golden Gala, e magari lo andiamo a sentire.
0: Guarda, Nico, forse ci andiamo subito, perché ecco, è in arrivo un Insta Replay, credo. 1:43 al termine, sì. Più 5 Venezia, 85:80 sulla Virtus. Insta Replay, vai.
1: Allora, subito da Luca Cesaretti, che ha intervistato Luca al volo.
3: Alessia Succo, che ha debuttato a 17 anni e 117 giorni al Golden Gala, sentiamola.
4: Alessia Succo, hai sfiorato il personale, ma credo che stasera saresti stata soddisfatta con qualsiasi tempo.
5: Sì, allora, già essere qua per me è un grande traguardo.

0: perché non mi aspettavo di gareggiare in una gara del genere, soprattutto in questo stadio. E sì, appunto, il tempo vicino al mio personale, però adesso cercavo un po' più di godermi la gara più che magari abbassare il mio personale. E appunto anche correre con queste ragazze che sono alcune campionesse olimpiche, campionesse mondiali, ha fatto effetto, però sono contenta di aver gareggiato qua.
1: Senti, che sensazioni hai avuto entrare in questo stadio, l'abbraccio del pubblico e anche una start list con tutte queste campionesse?
0: Sì, è stato bellissimo quando sono entrate, anche quando mi hanno presentato, hanno fatto un grandissimo tifo e sì, mi è piaciuto avere questa atmosfera. E sì, per quanto riguarda le altre ragazze, erano molto forti, infatti puntavo a fare esperienza qua.
1: Un'esperienza che ti porterai soprattutto agli europei under 18 in casa a Rieti, che è il tuo grande obiettivo stagionale.
0: Sì, esatto, ci saranno gli europei, che è appunto il mio obiettivo di questa stagione, e spero di andare molto bene, di portare magari qualche medaglia. E quindi sì, per me questo è stato un passaggio, sono molto contenta di essere venuta qua e me lo porterò sempre a casa.
2: Bene, allora Luca, tu rimani in postazione naturalmente, così fa Daniele Fortuna. Daniele, soltanto per capire, la prossima gara in pista, partenza alle
3: 110 ostacoli, alle 20, alle 22:04, ma sono piuttosto precisi, quindi stanno sistemando gli ostacoli. Purtroppo non
4: forse prima
3: c'è
4: arriverà
3: nostro...
4: Nadia Battocletti, quello preannuncio.
2: Ah, bene. Allora, però mi sa che registrerai, perché da Massimo Barchesi a Venezia Bologna manca poco, salvo Instant Replay, è stato sciolto il nodo, sì. Massimo pure.
5: Sì, allora, corretta la decisione, prima gli arbitri avevano dato palla a Venezia, ora la Virtus, dopo aver rivisto le immagini, ultimo tocco è stato di Bowman su Dos Santos a rimbalzo, palla per la Virtus, deve recuperare 5 punti, a 1.40 la termine, Edwards da 3 punti, mamma mia, ancora Edwards da 3, pazzesco, clamoroso canestro, era anche marcato benissimo, 31 punti Carson Edwards, 8 su 11 da 3, 2 di vantaggio, 85-83 per Venezia, 90 secondi al termine, ancora Bowman in palleggio, lo attende Morgan, arriva il blocco di Parks, c'è Bowman sotto canestro, alza la parabola e segna 2 punti pesantissimi che riportano Venezia più 4, 87-83, ma dall'altra parte sappiamo chi c'è, che può ribaltarla ancora. Assegno Bowman, 5 punti per lui, 87-83, 1-10 al termine, arriva il blocco di Momo Buffett, pick and roll con Dos Santos, eccolo il gioco a 2, occhio sotto il taglio di Saliu Niang che va per la schiacciata, c'è il quinto fallo di Tessidori, direi Saliu Niang, andrà in lunetta, quinto di Tessidori, che finisce una partita monumentale, massimo in carriera, 22 punti e 10 rimbalzi, doppia 1 minuto e 5 secondi al termine della partita, applausi a scena aperta per Amedeo Tessidori e rientra Chris Horton. E Venezia perde il suo capitano nel momento cruciale della partita, con Saliu Niang pronto in lunetta, può andare in doppia cifra, 9 punti, nel frattempo Edwards abbiamo detto 31 punti. Saliu Niang, la palla scotta. 1 minuto e 5 secondi al termine, 87 Venezia, 83 Bologna. Saliu Niang si concentra, tiri liberi pesantissimi per lui, il primo va Saliu Niang, 74% dalla lunetta in campionato, 87-84, 10 punti per Saliu Niang, 10 punti e 5 rimbalzi, ora lui sotto lo sguardo attento di Luca Banchi ed è 2 su 2 con l'aiuto del ferro, 87-85, Niang 11 punti. Saliu Niang 11 punti, ultimo minuto che inizia in questo momento, Venezia più 2, Bowman in palleggio, Venezia che ha avuto anche 11 punti di vantaggio in quest'ultimo quarto, ma il cuore Virtus ha rimesso in piedi la gara, gran crossover da parte di Bowman che manda a vuoto tutta la difesa della Virtus e segna dall'altra parte la stoppata su Morgan, ultimo tocco ma il pallone è buono di Morgan, ancora Virtus, Edwards contro Whittle, Edwards vuole tirare da 3, arriva, sbaglia stavolta, vola Niang a rimbalzo, l'ultimo tocco è suo, palla Venezia, Saliu Niang vuole l'estare play, mamma mia, è una bolgia il Taliercio e quanto lavoro per gli arbitri, 34 secondi, 89-85, probabilmente si andrà nuovamente all'Instant Replay. E infatti gli arbitri ci vanno e come, giustamente, perché qui ogni palla veramente può.
2: Allora Massimo, soltanto vai, per avvertire i nostri ascoltatori che il GR1 slitta di qualche minuto, attendiamo naturalmente il termine della partita, vai.
5: Ok Nico, allora 34 secondi e qui questa è veramente... Se quella di Hackett, dell'espulsione di Hackett, è stata certamente una decisione che ha penalizzato la Virtus, anche se il gesto è stato violento e gli arbitri hanno visto, ci hanno messo parecchio, dobbiamo dire la verità, però alla fine hanno deciso di espellere Daniel Hackett, ma questa veramente può valere la partita, perché mancano 34 secondi e Venezia è avanti di 4. Qualora la palla dovesse andare a Venezia, chiaramente la Reyer andrebbe ad un passo dalla vicinissima alla vittoria, anche se, ripetiamo, questa Virtus Bologna ha un cuore enorme, un cuore grande così. Vediamo un po' se è complicata pure questa di decisione da parte degli arbitri, che ci hanno messo quasi 5 minuti prima di decidere l'espulsione di Daniel Hackett. Adesso stanno vedendo nel frattempo Venezia da 3 punti ha un po' corretto la sua percentuale in positivo, è salita al 30%, 7 su 23, 40, 63% da 2, 14 su 17 dalla lunetta, 31 rimbalzi, e ci sono le palle perse che sono 6, ma attenzione a questo dato perché la Virtus ne ha 13 di palle perse, ed ecco perché ha anche dilapidato tutto quel vantaggio che aveva, quel più 12 che aveva all'inizio della partita. Ancora stanno guardando, 31 punti di Edwards, miglior marcatore della partita, ma dall'altra parte rimarchiamo i 22 di Tessitore e un Bowman che sta uscendo alla distanza, come avvenuto in gara 1 quando Venezia ha sbancato la Virtus Arena, e anche in quell'occasione palla Venezia, palla per la Reyer, quindi confermata la prima decisione, l'ultimo tocco è stato di Saliu Niang. 34 secondi al termine, ce ne sono 24 per l'attacco Reyer, che dunque può arrivare fino a 10 secondi, ma la Virtus certamente non credo che consentirà questo. Vediamo, 89-85 perché sono due possessi di vantaggio per Venezia, palla per RJ Cole, naturalmente si va dal miglior tiratore dalla lunetta, c'è Edwards che gli va addosso, attenzione, contatto tra i due, nessun fallo fischiato dagli arbitri, e intanto scorre il tempo, lascia giocare la Virtus, 12 secondi per tirare per Venezia, 20 al termine, ancora non so se questa sia una gran bella decisione per Bologna, ancora Cole scivola, perde la palla, 13 secondi, attenzione a Morgan, da 3 da lontanissimo, Morgan sbaglia, rimbalzo di Saliu Niang, 7 secondi al termine, Edwards da 3, Edwards sbaglia, incredibile, Niang rimbalzo in attacco, Morgan da 3, sbaglia e finisce qui. Che partita! Ha vinto la Reyer Venezia, 89-85 sulla Virtus Bologna, Venezia si porta 2-1, va al match point che se lo giocherà nuovamente davanti al suo pubblico tra 48 ore alle ore 20, una partita fantastica abbiamo assistito qui al Taliercio, vinta di forza dalla Reyer Venezia, che sì, ha sfruttato anche l'espulsione di Daniel Hackett, ma è riuscita a rintuzzare la rimonta della Virtus Bologna, che si era riportata da meno 11 a meno 2, ma alla fine l'ha vinta Venezia, cuore da una parte, cuore dall'altra, è 2-1 Reyer, 31 di Edwards, miglior marcatore della partita, 22 di Amedeo Tessitori, è tutto dal Taliercio, Venezia batte Virtus Bologna 89-85 e avanti Venezia 2-1 nella serie. A te Nico Forletta.
2: Grazie a Massimo Barchesi, e naturalmente saremo qui per raccontare anche l'ulteriore capitolo e tra poco, anzi subito, il racconto dell'edizione del GR1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: GR1. Una buona serata da Massimo Cecchini. Lettera aperta di Zelensky a Putin. Il presidente ucraino propone un incontro diretto per discutere la fine del conflitto e si dice pronto a un cessate il fuoco per tutta la durata dei negoziati. Nel messaggio sostiene che il futuro dell'Ucraina e dell'Europa non può essere deciso senza Kiev e chiede il coinvolgimento di Stati Uniti e Unione Europea nel percorso diplomatico. Dal Cremlino fanno sapere che Putin esaminerà la proposta nelle prossime ore e che Zelensky è il benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Poco fa il commento di Donald Trump: sarebbe bellissimo se si incontrassero, devono farlo. Ora in Italia il presidente della Repubblica Mattarella ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, affermando che non emergono motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza. Secondo il Quirinale, gli accertamenti svolti hanno smentito le ipotesi circolate e confermato la correttezza dell'iter seguito. Il ministro della Giustizia Nordio parla di caso chiuso e ringrazia il capo dello Stato. E sempre in tema di giustizia, la presidente del Consiglio Meloni ha commentato l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi del 1993. Per la premier è la nuova conferma di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra il cavaliere e la criminalità organizzata.
8: Mancano elementi concreti su contatti o rapporti diretti con Cosa Nostra, scrive la giudice delle indagini preliminari nelle motivazioni dell'archiviazione dell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1993, quella stagione di sangue che toccò per prima Firenze con la bomba in via dei Georgofili e poi Roma e Milano. L'ex senatore di Forza Italia e il suo leader e fondatore Silvio Berlusconi, morto nel 2023, erano indagati dalla DDA fiorentina come mandanti esterni. L'ipotesi che la campagna stragista fosse finalizzata a favorire l'affermazione politica del movimento. Sempre da Firenze era partito il processo a carico di Dell'Utri e della moglie Miranda Ratti per i 42 milioni ricevuti in 8 bonifici da Berlusconi. Secondo i PM, quei soldi sarebbero serviti per garantire all'ex presidente del Consiglio l'impunità sul suo presunto coinvolgimento nelle stragi. Teorie sempre definite fantasiose dai legali dell'ex manager di Publitalia. Il ruolo di Dell'Utri sarebbe stato infatti quello di indicare al boss mafioso Giuseppe Graviano i luoghi dove effettuare gli attentati per creare nel paese un clima favorevole al nuovo progetto politico. Dopo 30 anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. Andrea Marotta, GR1.
7: Ancora cronaca, una lite per il sovraffollamento dell'appartamento dove vivevano potrebbe essere all'origine della strage di Amendolare in Calabria, in cui 4 braccianti sono stati uccisi e dati alle fiamme in un minivan. E quanto emerge dall'ordinanza del GIP, che ha confermato il fermo di 2 cittadini pakistani accusati di omicidio plurimo aggravato. Nel provvedimento il giudice parla di un'azione compiuta per futili motivi, con crudeltà e premeditazione, e di una ferma e glaciale risoluzione criminosa. Ora a Bruxelles, dove in occasione della giornata mondiale della bicicletta istituzioni, sportivi ed esperti si sono confrontati su sicurezza, educazione stradale e innovazione normativa. L'inviato.
9: La salvaguardia di chi va in bici su strada è una questione di rispetto, cultura, ma anche norme e regole, come ricorda Claudia Cretti, campionessa paralimpica di ciclismo.
10: Di chi guida sia camion che macchine, quando ci supera non deve sfiorarcelo 1,5 centimetri, ma 1,5 metri, perché noi siamo esseri umani.
9: Per questo la Federazione Ciclistica Italiana ha presentato anche al Parlamento Europeo le sue proposte per aggiornare la normativa sulla sicurezza stradale nel settore. Anche perché i numeri sembrano peggiorare: nel 2024 i morti in incidenti in bicicletta su strada in Italia sono stati 185, l'anno dopo 222. Tra le proposte, il casco obbligatorio per chiunque giri nel traffico, come succede nello sci, e anche sulle piste ciclabili per i minori di 14 anni. La creazione di infrastrutture adeguate, il divieto di sorpasso dei ciclisti quando lo spazio in strada non sia sufficiente, come spiega Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica.
11: Il ciclista viene inteso come un veicolo lento, come può essere un trattore o qualsiasi altro veicolo, di conseguenza aspettare il momento giusto per poterlo superare in sicurezza.
9: Da Bruxelles, Filippo Golia, GR1.
7: E in chiusura parliamo di un libro, Le bambine di Roma, di Emanuela Fontana. È un romanzo storico che disegna il ritratto di 2 figure femminili diverse ma molto amiche: la figlia di Ottaviano Augusto e quella di Antonio e Cleopatra, il vincitore e gli sconfitti.
12: Giulia e Selene non sono 2 bambine qualunque nella Roma del primo secolo avanti Cristo. All'ombra dell'antico odio tra i padri nasce un rapporto speciale, all'inizio fatto di diffidenza e di studio reciproco, che poi sfocia in un'amicizia tenace nella domus di Ottaviano Augusto, il vincitore della battaglia di Azio, dopo la quale Antonio e Cleopatra si tolsero la vita. Noi abbiamo stretto un patto, saremo diverse dai nostri padri, promettono reciprocamente Giulia e Selene. Ma chi sono queste 2 ragazzine di 10 anni provenienti da mondi e contesti tanto diversi? Emanuela Fontana.
13: Sappiamo che vissero nella stessa casa per 6 o 7 anni, anche questa è storia. Io ho immaginato che questa bambina Giulia, che era una bambina forte, ribelle, che rivaleggiava con i maschi, era come se volesse proteggere questa bambina e spiare un po' la colpa del padre. Invece Selene è una bambina molto raffinata. Ricordiamoci che la corte di Alessandria d'Egitto era una corte dove c'erano scienziati, filosofi, una grande cultura alle spalle. Ecco, io ho voluto creare creare un'amicizia che fosse però più forte di questo destino.
12: Maurelia Carafa, GR1.
7: E adesso torna allo sport con Zona Cesarini, il prossimo GR1 è alle 23.
6: Zona Cesarini.
2: 22 e 10 meno 10 secondi, quindi 22, 9 e 50 con Gabriele Brocani in regia, Daniele Di Noia perplesso, Daniele Di Noia la parte tecnica e Tony Tisi.

0: In redazione chiuso il capitolo pallacanestro, la vittoria di Venezia sulla Virtus Bologna 89-85 in gara 3, quindi Venezia avanti 2-1 e adesso si gioca il match point per andare a prendersi la finale. Per quanto riguarda il calcio invece, all'intervallo amichevoli premondiali, Francia 1 Costa d'Avorio 0, 49esimo Spagna 1 Iraq 1. Torniamo da Daniele Fortuna e Luca Cesaretti all'Olimpico di Roma per il Golden Gala di Atletica Leggera. Daniele, se non sbaglio, se i miei conti sono stati giusti, più che altro la mia memoria rispetto all'orario che avevi dato tu, si sono svolti i 110 ostacoli maschili, no?
1: Con una grande prestazione. Sì, sì, grande prestazione. Grande prestazione dello statunitense Trey Cunningham, addirittura il record del meeting è andato sotto i 13 secondi, 12,98 lui, che è stato medaglia di bronzo agli ultimi mondiali indoor a Torun, 12,98, dunque gran tempo per lo statunitense. Nessuno era mai andato così veloce sui 110 ostacoli qui al Golden Gala. Stupore, insomma, premiazione, davvero è andato molto molto veloce. Leo Fabbri conduce sempre la gara di lancio del peso, 22,14 la sua miglior misura. Qui siamo praticamente alla fine, siamo al sesto e ultimo lancio. Al quarto lancio è andato molto molto lontano Leo Fabbri, nullo purtroppo. Zane Weir è settimo, 21,13 per lui. Fabbri guida la classifica davanti agli americani Kovac e Krauser. E ancora buone notizie dal salto in alto con Matteo Scioli, che ha saltato i 2,23 metri, prossima misura 2,26, per ora soltanto un errore, il primo tentativo sui 2,23. Andiamo però da Luca Cesaretti, che ha avuto modo di incontrare Nadia Batocletti. Luca.
2: Eh sì, perché è passata nel periodo non collegato Nadia, una Nadia insomma visibilmente dispiaciuta, tant'è che non potrete sentire le sue parole per un piccolo problema tecnico, ma quello che c'era da raccontare, da raccogliere, erano i suoi occhi che mentre insomma mi parlavano della delusione per questo 14:40 non sono riusciti a trattenere le lacrime, davvero commossa. Però poi insomma quando gli ho detto beh, ma sono Nadia Battocletti malata, fa 14:40, insomma ha ammesso che la delusione era proprio perché l'aveva preparata alla grande questo appuntamento, voleva battere, disintegrare quel record italiano. Però insomma l'abbraccio della gente, ci ha raccontato Nadia Battocletti, che aumentava mano a mano che lei vedeva allontanarsi la lucina verde, quella del record italiano, le ha fatto capire che i risultati e non solo degli ultimi anni l'hanno fatto entrare nel cuore degli italiani, anche e soprattutto nelle serate no come quella di stasera, almeno a livello cronometrico. Daniele.
1: Allora il grazie a Luca Cesaretti, soltanto 13esima Nadia Batocletti, per questa influenza che evidentemente non è riuscita a superare al meglio nei 5000 metri. C'è anche il salto in lungo in questo momento, sorpasso in testa il cubano Odelin, 8,18 metri, qui ancora misure da perfezionare. Dietro c'è Saraboyukov, il bulgaro, il grande rivale a livello giovanile e non solo di Mattia Furlani, mentre in pista tra poco i 400 metri, qui gara, altra gara di grande livello, 400 metri femminili con la nostra Anna Polinari, ma da seguire soprattutto la britannica Hawkinson. E a proposito Gran Bretagna, europei di Birmingham dal 10 al 16 agosto, beh, l'Italia ha dominato nel medagliere negli ultimi europei qui a Roma, 2024 con 11 ori. Beh, sarà difficile ripetere quel risultato, la Gran Bretagna vuole fare benissimo naturalmente in casa. E va a seguire questa gara con Polinari, Hawkinson, poi la statunitense Butler, la giamaicana Price, Manuel, Repubblica Ceca, poi per la Norvegia Jäger, Klaver, Olanda e Amber Henning, altra britannica. Qui altra gara di altissimo livello, questo 400 metri al femminile, c'è tutto il podio di

0: Torun. Hockinson ha vinto l'oro, Kylie Hockinson. E allora andiamo a seguire la britannica soprattutto, ma poi anche Anna Polinari. Hockinson è in corsia 3, Anna Polinari è in corsia 2 per questi 400 metri. In questo momento non si lancia il peso, ferma naturalmente anche la gara di salto in alto con il nostro Scioli, e poi anche il salto in lungo maschile, la concentrazione per la partenza dei 400 metri femminile, una partenza regolare. Andiamo a vedere subito la Hockinson che prova ad andare in testa. Vediamo Napolinari in questo momento è in dietro. Siamo al controrettilineo, alla prima curva, con Hockinson che è lì che insegue in realtà, perché c'è la statunitense Butler che è davanti a tutti, davanti alla ceca Manuel, poi Jäger, Norvegia, Claver, Price. Hockinson è indietro, però c'è il rettilineo con Butler che prova ad andare via la statunitense. Hockinson veramente staccata, ma alla fine però la Butler resta indietro, vince la norvegese Jäger sul traguardo, va ad abbracciare la ceca Manuel. Price e Butler, rallentato la statunitense, alla fine ha vinto Henriette Jäger 49 secondi e 60, questo è il suo tempo. Per quel che riguarda invece Anna Polinari, arrivata ottava, e Kylie Hockinson, contrariamente a tutte le attese, è settimo con un tempo piuttosto lento, 51 e 20, evidentemente gara sbagliata per lei, questa vinta dalla norvegese Jäger. Nico?
1: Bene, allora io direi di prenderci un attimo di pausa, un attimo di respiro. Muse.

0: Olimpico di Roma, Golden Gala, Fortuna Cesaretti.
1: Allora, sono il lancio decisivo per capire chi vincerà la gara di getto del peso. Il sesto e ultimo lancio, 21-17, con disappunto Leo Fabri, che adesso va a parlare con il suo allenatore. Comunque continua a guidare lui, 22 metri e 14 centimetri, però deve contendersi questa vittoria con gli americani. Djokovac, che lui, l'ultimo tentativo ed è nullo. E dunque Leo Fabri resta in testa, e però adesso deve lanciare Ryan Krauser, che ha anche il record del mondo, il lancio del peso 23 metri e 56, record ottenuto nel 2023, 3 volte oro olimpico l'americano. E adesso è lui ad andare a lanciare. Krauser, 34 anni, grande esperienza, il silenzio 21,50 per lui, però capace sempre di fare qualsiasi cosa, anche all'ultimo lancio. Il silenzio e gli applausi, no, perché comunque il pubblico dell'atletica è così, è sportivo anche se c'è un italiano davanti a tutti. Lancia lontano, non abbastanza però, direi, Ryan Krauser. E allora prima aspettiamo la misura ufficiale, prima di dare la vittoria di questa gara del lancio del peso alla Golden Gala a Leo Fabri. Non è arrivato al suo personale 22,50 in stagione nel 2026. 21,36 Krauser, vince Leo Fabri, lui. Dopo Andy Diaz il pubblico fa festa e possiamo sentirlo per Leo Fabri, che tira fuori la lingua. Sempre un sollievo quando riesce a lanciare bene, quando riesce a vincere. Lo aspettiamo anche nelle grandi manifestazioni internazionali, gli europei, e soprattutto Leo Fabri, 22 metri e 14, aggiornamento con le altre gare in corso, aspettando poi la grandissima finale dei 200 metri femminili. Tra poco, tra 5 minuti e circa, Matteo Scioli ha sbagliato al primo tentativo nel salto in alto sui 2 metri e 26, guida il messicano Portillo, che anche lui non è riuscito a superare la misura dei 2,26, due errori per lui, però prima non aveva mai sbagliato. Poi il giamaicano Beckford, stessa situazione. Poi c'è Matteo Scioli in questo momento al terzo posto. Lo spettacolo di Fabri e il pubblico, e Matteo Scioli salta 2,26 metri, e adesso va a guidare lui la classifica, è l'unico a essere riuscito a saltare i 2,26. L'esplosione della curva sud, Matteo Scioli salta 2,26 metri e adesso guida la gara. Il salto in alto, il salto in lungo invece ancora con Odelin Kuba, 8,18 metri davanti a Sara Boyukov, 8,13 metri, Tentoglu 8,11 metri, e qui mancano due tentativi, mancano due salti. Però insomma sta andando bene, molto bene in Italia, la vittoria di Leo Fabri nel peso dopo la vittoria di Andy Diaz nel salto triplo. Adesso Scioli è davanti a tutti nel salto in alto. Nico,
0: allora, nell'attesa della finale dei 200 metri donne, io ricordo un po' di risultati del calcio, partendo dal risultato con il quale abbiamo aperto questa puntata di Zona Cesarini, ovvero sia la vittoria della nazionale under 17 sulla Spagna nella semifinale dell'Europeo di categoria, vittoria ai rigori. L'Italia del CT Franceschini affronterà nella finale dell'Europeo under 17 il Belgio, che ha battuto la Francia per 2-1. Questo è un risultato finale. Ancora i nostri complimenti agli azzurrini, meno male che esiste la linea verde della nazionale, che ci dà soddisfazioni, e non solo da adesso ma negli ultimi anni. Per quanto riguarda invece le nazionali maggiori, chi, beati loro, andranno a giocare i mondiali negli Stati Uniti.

0: Stati Uniti, in Canada e in Messico. La Spagna al 64esimo sta pareggiando alla Corugna 1-1 con l'Iraq, mentre invece al 52esimo la Francia è in vantaggio 1-0 sulla Costa d'Avorio. Anche questa è un'amichevole e questa si sta giocando a Nantes, quindi 1-0 per la Francia. Terminata invece Svezia-Grecia 2-2 e la Grecia è la prossima avversaria dell'Italia, e Daniele Fortuna ne sa qualcosa perché domenica a Creta la giovane nazionale di Baldini, dopo la vittoria in Lussemburgo di misura, affronterà proprio la nazionale greca. Ma torniamo da Daniele Fortuna al Golden Gala di Roma, perché credo sia per partire stiano per partire i 200 metri femminili. Daniele.
1: Sì, si ferma tutto, si ferma anche Matteo Scioli nel salto in alto maschile. Ci sono i 200 e qui è grandissima gara con l'oro di Parigi sui 100, però Julian Alfred, St. Lucia, soprattutto Jefferson Huden, oro mondiale sui 100, sui 200 e anche nella 4% nella staffetta. Ma poi altre velociste di grandissimo livello come Dean Asher Smith, Gran Bretagna, come Amy Hunt, argento a Tokyo agli ultimi mondiali. La statunitense Battle ha vinto alla Golden Gala lo scorso anno, la Parisò ha vinto il bronzo europeo nel 2024. Insomma, tante tante medaglie, tutte in una gara. E poi c'è il debutto, altro debutto, non è a 17 anni come Alessia Succo, ma Elisa Valenzin di anni ne ha 19, oro europeo under 18, prima esperienza in Diamond League per lei in corsia 1. Adesso presentata, salutata dal pubblico, l'atleta delle Fiamme Oro. Andiamo a vedere, a seguire anche questa gara, una delle migliori per livello. Elisa Valenzin ha un personale di 23 secondi e 09 qui, e qui si va veloce con Melissa Jefferson Huden, con Julian Alfred. Andiamo a vedere la partenza con la Parisò in corsia 9, l'Alfred in corsia 8, Jefferson Huden in corsia 7, Amy Hunt corsia 6, Battle corsia 5, poi Dina Asher Smith, Gran Bretagna in corsia 4, la spagnola Bestue in corsia 3, Conè e poi Elisa Valenzin subito velocissima, va proprio Julian Alfred alla fine, un testa a testa con la Jefferson Huden. Julian Alfred però è lì davanti a tutti. Julian Alfred va a vincere il tempo 21.93, 21.93, stava per infrangere, battere il primato del meeting del Golden Gala, 21.91. È andata comunque velocissima, ha vinto lei Julian Alfred davanti a Melissa Jefferson Huden, Stati Uniti, le due rivali tutti si aspettavano. Ha vinto la Alfred terza, una via Battle Stati Uniti. Vediamo Elisa Valenzin 23.30, non si è migliorata, ma ripeto, si parlava comunque di un debutto per lei, giovanissima, 19 anni. Adesso ricominciano le altre gare, si torna a saltare in pedana. Matteo Scioli è davanti a tutti e adesso proverà i 2.28. E allora seguiamo il salto di Matteo Scioli, chiede l'incitamento da parte della curva, alza le mani al cielo, l'applauso. Qui si è un po' svuotata la curva sud, ottima presenza invece, tanto pubblico invece in tribuna. Montemario da quella parte si salta, va a saltare Matteo Scioli, 20 anni, milanese. Andiamo a vedere Scioli, no, cade l'asticella, sembrava ce l'avesse fatta sui 2.28 e invece è errore, ma ha vinto perché comunque Eric Portillo ha sbagliato per tre volte sui 2.26, Romain Beckford Giamaica, anche lui tre errori, resta in gara soltanto Matteo Scioli, vincitore anche lui, altro italiano dopo Leo Fabbri, dopo Andy Diaz in questo Golden Gala, e tutti con

0: buoni risultati, diciamo non eccellenti, però quello di Matteo Scioli fino a questo momento insomma è un ottimo risultato, una buona misura.
1: Daniele,
0: lui è una persona dei 2,30 m. Luca,
1: perché con me Elisa Valentin 23-27 ha sfiorato il personale, insomma, che serata è stata, che emozione è stata questo debutto.

0: tutte un po' tempi più alti. Ma tipo, però a livello di posizioni sono soddisfatta, cioè il mio, la mia idea era arrivare ultima, sono arrivata penultima.
1: Poi eri in seconda, che non è fra quella corsa migliore,
0: prima.
1: No?
0: Ma sì, con la curva è bella lo stesso. Però dai, me la sono cavata, per essere la prima me la sono cavata.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Daniele, a te.
2: Sì, tempi alti, si è avvicinata Julian Alfred al record del meeting, 21,93, vediamo poi se è stato confermato, sì, 21,93 per lei che però aveva uno stagionale di 21 secondi e 86 al debutto. Invece Melissa Jefferson Uden, che è arrivata seconda, si è fermato. Invece Matteo Scioli è andato comunque a vincere il risultato finale, probabilmente non tenterà più i 2,28, anzi no, vediamo, sembrava in un primo momento sembrava che dovesse fermarsi e invece si è tolto la felpa e adesso si sta riscaldando. Altra possibilità dunque per lui, ricordavo prima il suo personale, la miglior misura, quella che valsa poi la medaglia di bronzo ad Apeldoorn agli europei indoor. Ancora una volta mani al cielo, applausi, la curva lo segue. Scioli che può partire per quest'altro tentativo, è l'unico in gara ormai. Rincorsa di Scioli che va a saltare, passa 2,28, potrà tentare di uguagliare il suo personale, incredulo ma evidentemente in gran forma. Scioli, 2,28, vinto, stringe il pugno, torna verso la curva a parlare con il suo allenatore e dunque proverà i 2,30, questo è piuttosto chiaro. Ancora in corso, pedana sotto alla tribuna Tevere, la gara di salto in lungo maschile, e qui però non riescono a migliorarsi i saltatori che sono in testa, che si stanno giocando la vittoria. Odelin, il cubano, 8 e 18, non una gran misura, 8 e 13. Sara Boyukov e Tentoglu, 8 e 11, andranno loro ogni probabilità a giocarsi la vittoria. Le misure però insomma lasciano un po' a desiderare, ci si aspettava Mattia Furlani, lo abbiamo detto, molto atteso in questa gara, quasi una finale olimpica per la caratura dei partecipanti. Mattia Furlani fermato però da un infortunio in via di ripresa, fortunatamente non è un problema così grave, problema muscolare riportato durante una gara di Diamond League in Cina, e però ci vuole ancora del tempo, speriamo di rivederlo nelle migliori condizioni agli europei di Birmingham. Proverà anche i 2,30 Matteo Scioli in questo momento, però si è rimesso la felpa e dunque ci vorrà ancora qualche istante. Prossima gara invece in pista, 1500 donne, tra qualche minuto, pochi minuti. Nico
3: Cesaretti, Luca, è dalle tue parti Leo Fabbri?
4: Lo stiamo aspettando, sta salutando adesso i colleghi della televisione italiana di Rai Sport, vediamo se la ferma qualche altra televisione.
3: La televisione italiana, che poi siamo noi, la parte della televisione.
4: Sì, Rai Sport. Vediamo se sì, lo ferma la televisione svedese, quindi insomma arriverà ancora tra qualche minuto.
3: Vabbè, allora facciamo un po' di melina, perché avrei voluto mandare l'intervista a Sara Errani e Andrea Vavassori, che oggi hanno vinto al Roland Garros il titolo nel doppio misto, battendo la coppia formata da Gabriela Dabrowski canadese e Evan King statunitense. Però visto che magari Fabri tra poco arriva da te, non la mandiamo in onda, aspettiamo Fabri in diretta. Intanto vi dico che la Costa d'Avorio ha pareggiato a Nantes contro la Francia, quindi 1-1 al 62esimo, 74esimo Spagna 1 Iraq 1. Questo per quanto riguarda le amichevoli premondiali, beati loro, del calcio. E torniamo in postazione da Daniele Fortuna. Daniele,
2: aspettando Matteo Scioli, queste sono le gare che restano, c'è anche il salto in

0: lungo senza Furlani, ancora Scioli, gran serata per lui da ricordare veramente ora per questo tentativo su 2.31, dunque vuole migliorarsi personale, 2.30 vuole i 2.31, giusto provarci adesso con il sostegno di tutti i tifosi dell'Atletica, a parte Scioli, insomma si ferma, poi l'asticella cade, però non è stata una rincorsa così convincente, a un certo punto ha rallentato, ha provato a saltare lo stesso senza avere poi possibilità, lo sapeva benissimo anche lui, cade l'asticella, dunque errore sui 2.31, vediamo se ritenta, bisogna anche capire un po' quali sono le condizioni, magari dosare le energie, cercare sempre di evitare infortuni, una specialità molto molto traumatica, come abbiamo imparato a capire nel corso del tempo, adesso anche con Tamberi che comunque ha avuto altri problemi, un calcolo come era successo anche prima delle Olimpiadi di Parigi, sono quei problemi che avevano compromesso poi la sua Olimpiade parigina. E intanto i 1500 donne, adesso sicuro in pista ci sono due ragazze italiane, Ludovica Cavalli e poi Gaia Sabatini, anche qui Hunter Bell, argento a Tokyo agli ultimi mondiali, poi Guillemot, la francese, la Muira addirittura veterana, 7 titoli europei e un oro olimpico in questo momento, però è la polacca Lizakowska a guidare davanti a Caldwell, poi proprio Guillemot, andiamo a vedere anche Ludovica Cavalli e Gaia Sabatini, in questo momento sono indietro in questa gara dei 1500, record italiano di Sinta Vissa 2024, 3 minuti 58 secondi e 11 centesimi, il record mondiale invece della Kipyegon 3.48 e 68. Lizakowska va via quando mancano due giri ancora e poi indietro ancora Ludovica Cavalli e anche Gaia Sabatini, piuttosto attardate, ma ha preso il largo Veronica Lizakowska, la polacca, dietro l'australiana Caldwell e poi Giorgia Hunter Bell. Adesso però il gruppo ancora lì, compatto, perché si è fermata, se non ho visto male, Lizakowska, Abby Caldwell, poi Hunter Bell e Guillemot ora a guidare, Caldwell, l'australiana, Hunter Bell, Guillemot, entriamo nel rettilineo, poi ci sarà la campanella per l'ultimo giro, Caldwell, Hunter Bell, Guillemot e poi Ricky, altra britannica, Ludovica Cavalli è decima, Gaia Sabatini è tredicesima, rettilineo, però sono tutte lì ancora prima dell'ultimo giro della campanella, Caldwell, Hills, anche Guillemot e poi Ricky, ecco la campanella e si corre forte con l'americana Nikki Hills che ha preso il comando, ora lei a guidare davanti a tutti, Hills, altra veterana, classe 1994, prova ad andare via, Ricky Hunter Bell, le due britanniche subito dietro, Hunter Bell soprattutto prova ad andare a riprendere la Hills nel contro rettilineo davanti alla tribuna Tevere, pare una gara 2 adesso per la vittoria in questi 1500 con Ludovica Cavalli e Gaia Sabatini dietro, Sabatini è tredicesima, Ludovica Cavalli invece è nona, testa a testa, ma Hunter Bell va via proprio prima dell'ingresso sul rettilineo finale, Giorgia Hunter Bell staccare ad andare allo sprint, andiamo a vedere anche il tempo, va lei a vincere, va a vincere la britannica Giorgia Hunter Bell, 3.58 e 63 per lei, l'arrivo di Ludovica Cavalli, sesta dovrebbe essere Gaia Sabatini, tredicesima, questa è la gara dei 1500 e poi mancherà soltanto la gara regina di ogni tipo di incontro di atletica.
1: Certo, Leo Fabbri,
0: a te.
1: Siamo con Leo Fabbri. Leo, ieri avevi detto volevi fare 22 metri e sono arrivati. La vittoria è arrivata. A Roma non avevi vinto, avevi un secondo e un terzo posto.

0: vinto, ma avevi vinto a Firenze.
1: A Roma non avevo mai vinto e oggi ero molto fiducioso perché comunque avevo questo fuoco dentro, e da stamattina che sento questo fuoco dentro di voler far bene, un pubblico bellissimo, tanta gente. Ringrazio Jimbo che non è venuto, quindi c'era più gente in nord che in sud stasera. E quindi bene, sono veramente contento, mi sono divertito, ho lanciato molto bene, a parte i primi due lanci dove ero un po' teso. Purtroppo so di avere sto limite dove ogni tanto tendo a essere troppo emotivo e non riesco a lanciare bene con i ritmi e i tempi giusti, però mi è piaciuta la cattiveria con cui ho affrontato il terzo lancio e sono veramente contento. Bisogna continuare così, stasera ovviamente si festeggia, ma da domani si pigia sui gas a manetta perché c'è da riprendere la fiducia che c'avevo 2 anni fa prima delle Olimpiadi e che adesso sto ritrovando, perché appunto risento quel fuoco dentro che mancava da tanto.
0: E per ritrovare fiducia, vincere una gara con Krauser e tutti gli altri, tutto sì, il meglio del mondo,
1: sì,
0: aiuta.
1: Sì, sì, ora per carità, insomma, Ryan purtroppo non è nel suo massimo, Joe magari era un po' stanco, ha fatto 22.50 domenica, però dai, benissimo così, non posso... Vado a letto felice.
0: Un bel mattoncino sulla strada per gli
1: europei. Esatto, esatto, assolutamente sì. Assolutamente sì.
0: Grazie a Leonardo Fabbri, complimenti.
1: Grazie.
0: Daniele.
2: Seguiamo l'ultimo tentativo per il personale di Matteo Scioli, 2,31 metri, questa volta con maggiore convinzione, non ce la fa, ha vinto comunque, soddisfattissimo, l'applauso verso la curva, l'altra curva, alla sud, ma sì, diciamo pubblico alla pari, scherzava giustamente Leo Fabbri, gente in nord, lì dove è sistemata la pedana del lancio del peso, e ci sono tante persone in sud, soprattutto in Tribuna Montemario, diciamo settore distinti per chi conosce lo stadio olimpico, e invece per la gara spettacolare del salto in alto vinta da Matteo Scioli, bella sorpresa, torna a saltare, ha cercato anche di arrivare il suo personale, si ferma però a 2,28 metri, ha vinto lui il terzo italiano e sorpresa per modo di dire anche nel salto in lungo, si continua Tentoglu davanti a tutti, il salto del campione non una grandissima misura, lo ripetiamo ancora, 8,20 metri, però era terzo e ha superato in un colpo solo il cubano Odelin e il bulgaro Saraboyukov. Adesso sono loro dunque a contendersi la vittoria in questo Golden Gala. Pietro Mennea nel salto in lungo, avranno un tentativo a testa, dovrebbe aver già saltato Tentoglu il sesto e ultimo tentativo, poi meno 10 minuti e arriveremo ai 100 metri, è tutto pronto, altra grandissima gara, così come d'altronde i 200 Jacobs, ok per noi, ma c'è anche Noah Lyles e non solo, Simbine, Tebogo, insomma tutti qui, medaglie olimpiche, ori olimpici. L'ultima gara che manca prima dei 100 metri è proprio quella del salto in lungo, Tentoglu, Odelin e Saraboyukov a contendersi questa vittoria, e tra poco Luca Cesaretti avrà la possibilità anche di parlare con Matteo Scioli, evidentemente soddisfatto, il bronzo agli europei indoor ad Apeldoorn da giovanissimo, 19 anni, nonché adesso poi sia invecchiato più di tanto perché di anni ne ha 20, Matteo Scioli, il terzo italiano in questa bella serata del Golden Gala a vincere. Aspettiamo ancora appunto i salti di Tentoglu, Odelin e Saraboyukov, ci vuole ancora un po' però, Nico.
3: Allora, mi sa che poi da Luca Cesaretti...
0: Scusa Nico se ti interrompo. Vai. Perché abbiamo con noi Ludovica Cavalli. Vai. Che insomma ha ritoccato il record personale.
4: Non so di quanto, non so niente.
0: Di una decina di centesimi se okay, non sbaglio. Vabbè. So, comunque una bella soddisfazione.
4: No, io sono, come ho detto prima, orgogliosissima. Non correvo su questi tempi da ormai 2 annetti e io sono orgogliosa, sono felice, sono... Ringrazio il mio team perché è stato difficile accompagnarmi in questo momento, so che ne ho ancora, so che di benzina c'è, il mio timore era quello di non ritornare su questi tempi, ci sono tornate, ora puntiamo a fare ancora meglio.
0: 2 decimi tondi tondi, 4.01.64.
4: Ah, bene, sono felicissima e aver fatto il PB alla seconda gara vuol dire che io sono in condizione per farlo veramente, perché oggi forse avevo ancora qualcosina, ho cercato di spingere ma...

0: mi hanno un po' bloccata in certi parti della gara. Magari non sono stata bravissima io, non sono andata avanti come avrei dovuto, ma sono felicissima, oggi sono stata coraggiosa, era l'unico obiettivo che mi ero prefissata e lo sono stata.
1: Grazie e complimenti.
0: Grazie a voi.
1: Studio.
2: Luca, si vede anche Gaia Sabatini da quelle parti, perché c'è Gabriele Brocani, gran tifoso della Sabatini, che non aspetta altro che la tua intervista a lei. Si vede?
3: Mi raccomando. Guarda, è scomparsa, non Aia. So se è salita sugli spalti per firmare autografi e quant'altro, perché non l'ho vista passare alle spalle di Ludovica Cavalli, quindi credo che sì, diciamo, abbia un po' bypassato la zona mista, perché non la vedo più da queste parti.
2: Ok, allora, nonostante gli auspici di Daniele Di Noia, mi sa che Gabriele Brocani rimane senza la Sabatini. Tra l'altro lui la segue su Instagram, è un gran tifoso. Allora, Luca, aspettiamo te, vediamo un po' se arriva la Sabatini, ma soprattutto vediamo se arriva Scioli. Daniele Fortuna, dicevi a inizio collegamento che mai nessun italiano aveva vinto il Golden Gala. Stasera ne abbiamo tre: Diaz, Fabbri, Scioli. Ho capito male io all'inizio?
4: No, no, no, Diaz, no, era sui successi di Diaz nel Golden Gala.
2: No, io ho capito nella proprio appuntamento del Golden Gala.
4: No.
2: C'erano precedenti, sì. Sì.
4: Lambruschini, per esempio, ne aveva vinti tre e lo ha raggiunto proprio Andy Diaz. Era uno dei suoi obiettivi della serata. Obiettivo raggiunto con anche lì una buona misura, in realtà. Poi ha saputo anche migliorarsi, 17,58, poi 17,59, meglio comunque della misura che è valsa Diaz l'oro indoor a Torun in Polonia, 17,47. Insomma, è una progressione, il culmine lo ricordava lui stesso, deve arrivare a Birmingham. Poi c'è sempre quella questione lì del record del mondo, sulla quale lui a volte è serio, a volte scherza e non si riesce a capire il record del mondo, però che è molto molto in là quello di Jonathan Edwards. Si è migliorato Tentoglu, perché poi comunque è sempre un fuori classe, anche con i problemi, anche con l'età, che avanza 8,24 metri, 8,20, 8,24. L'ultimo tentativo per Sarab Yukov, il bulgaro, va lontano Sarab Yukov, vediamo se ha vinto lui. Odelin si è fermato con un nullo finale. Sarab Yukov aspetta la misura, vediamo se intanto il tentativo è valido. Lui che è riuscito a battere agli europei indoor dello scorso anno ad Apeldoorn proprio Mattia Furlani all'ultimo salto, questo ragazzo bulgaro altissimo e anche poi lo specialista non soltanto nel salto in lungo, anche nel triplo. 8,26 ha vinto Bosidar Sarab Yukov, è anche un ginnasta, direi, perché diversi salti mortali.
3: Scusa Daniele se ti interrompo, perché abbiamo con noi Gaia Sabatini. Gaia, 4,06,74, soddisfatta?
0: Sono felicissima, non sono soddisfatta del tempo, ma finalmente oggi la mia testa ha iniziato a funzionare. Ho fatto un cambio allenatore veramente importante, ho cambiato allenatore, sono andata all'estero, mi alleno con un gruppo inglese, allenatore inglese, ho cambiato posto, lingua, compagni, tutto quanto due mesi fa, e per me è stato veramente difficile, davvero. Quindi iniziare la stagione col piede sbagliato, perché l'ho iniziata venerdì scorso col piede sbagliatissimo, oggi l'obiettivo era solo correre tranquilla e felice e rilassata.
3: Poi insomma una vita inglese nell'anno degli europei, una vita in Inghilterra nell'anno degli europei di Birmingham.
0: Eh no, infatti alla fine calza a pennello, però devo dire che è davvero difficile cambiare, soprattutto a metà stagione è stato un trauma, devo dire la verità, nonostante sono molto contenta di come sta andando, ma il mio fisico si deve adattare al nuovo lavoro, che è molto impegnativo rispetto a quello che facevo prima, al nuovo gruppo, perché comunque mi alleno con tutta gente super forte, con Kili Hutchison, con Giorgio Abel che ho già vinto, e quindi è stato una sorpresa, anche un po' un trauma, ma è giusto così, se voglio fare l'atletica di alto livello questo è il mio percorso e quello che voglio fare.
3: Grazie, in bocca al lupo.
0: Grazie mille a voi.
3: Daniele.
2: Ci siamo, Daniele.
4: Si sono abbassate le luci, si accendono invece le torce dei telefoni. Il gran momento della finale dei 100 metri, quello atteso da tutti. Intanto, beh, c'è una bella

La tripletta azzurra, una trissa azzurro, l'abbiamo detto, l'abbiamo ricordato bene, di buon auspicio anche per il discorso che si faceva sui mondiali da portare a Roma nel 2029 o nel 2031. I 100 metri adesso, la presentazione uno per uno dei velocisti, prima Ezeme, poi Blake, poi Tebogo, poi Anthony, l'americano. Si è rivelato al mondo a Torun, coperto sui 60 metri, ha vinto l'oro. 2004, questo boato è per Marcel Jacobs. 10.01, tempo non valido in realtà a Savona perché è troppo ventoso e lo aspettiamo tutti. Jacobs, record italiano, il record europeo, no, Lyles, che fa il suo spettacolo come sempre. Noah Lyles, grande gara, ce la aspettiamo. Adesso sarà il turno di Akane Simbine del Sudafrica, mentre continua il suo show Lyles a prendersi l'applauso del pubblico come sempre. Sempre il pubblico partecipa, mentre Jacobs cerca la concentrazione e va a sistemare i blocchi di partenza. Tutto concentrati tutti gli altri, tutti gli avversari, Simbine, Omaniala, Geremia, Azu, beh, e insomma si è vinto tanto in questa gara dei 100 metri, le Olimpiadi, non solo, Lyles a Parigi, Jacobs a Tokyo, e Jacobs a Parigi era comunque riuscito ad arrivare al quinto posto nella finale olimpica dei 100 metri più veloce di sempre. Adesso tutta la concentrazione e tutte le prove di Jacobs e dei suoi rivali in corsia 1, Cameron, Emanuele Ezeme, poi Hakeem Blake per la Giamaica, Tebogo, specialista sui 200 nella corsia 3, Jordan Anthony, grande curiosità con un personale proprio realizzato in stagione di 9 secondi e 91, e Jacobs che aspetta ancora il suo debutto. Questi applausi sono per lui a metà pista perché continua il riscaldamento di Marcel Jacobs, come continua il riscaldamento anche di Noah Lyles, la partenza dai blocchi, c'è Tebogo ancora una volta chiamato dallo speaker dell'Olimpico. E ancora Lyles, però citato, invocato, allarga le braccia come Michael Jordan. Noah Lyles che in questa stagione corsi 100 metri in 9 secondi e 95, lui che ha un personale 9 secondi e 79, Jacobs mani sui fianchi, fianco a fianco correranno, corsia 5 per Marcel Jacobs, corsia 6 per Noah Lyles, ma ancora l'attesa mentre la pista viene preparata. Torna indietro anche Ezeme della Cameron, l'ultimo a sistemarsi, si siedono prima di sistemarsi sui blocchi. Insomma, tensione per questa gara, per questi 100 metri. Prosegue la presentazione da parte dello speaker, e insomma ci sono medaglie, ecco, le medaglie di Jacobs, di Lyles, di Anthony, però a livello indoor. Anthony ha solo 22 anni e adesso vanno a sistemarsi sui blocchi, cosiddetti classici saltelli di Lyles, che preludono alla partenza. Da seguire loro, Jacobs in corsia 5, da capire anche quale sarà il tempo di Marcel Jacobs. È tornato al suo vecchio allenatore Paolo Camossi, con cui ha vinto l'oro a Tokyo nel 2021, 100 metri, poi anche staffetta 4%, due volte campione europeo. Marcel Jacobs, il silenzio prima della partenza, sono vicini. Corsia 6 Lyles, corsia 5 Jacobs, corsia 4 Anthony, ma sono tutti da seguire. Corsia 3 Letizli Tebogo dal Botswana. La partenza è buona di Marcel Jacobs, è buona però è Anthony, e poi seguiamo però anche Lyles che vince alla fine come sempre. Il finale bruciante di Noah Lyles, anche con un ottimo tempo.

0: tempo 9.88 per Noah Lyles, abbassa il suo stagionale 9.95, è andato veramente veloce. Alla fine esce alla distanza Noah Lyles, come sempre va a tagliare il traguardo prima di tutti. È andato bene anche Anthony, ma soltanto all'inizio, perché poi alla fine è uscito esame. 9.94 Tebogo, 9.95, aspettiamo Marcel Jacobs, cerchiamo di capire il tempo di Marcel Jacobs, indicativo anche per le sue condizioni, per la sua stagione. 10.01 abbiamo detto a Savona nella prima uscita. 9.99 Marcel Jacobs. A te Luca Cesaretti.
1: Matteo Scioli, una bellissima gara, hai anche provato il personale, ma stasera l'importante era vincere, no?
2: Stasera l'importante era portare a casa il minimo per gli europei, che era 2.27, ce l'abbiamo fatta, eravamo fiduciosi. Peccato per il personale, è mancato pochissimo, forse anche un po' di convinzione, però ci stiamo lavorando appunto per questo, quindi siamo carichissimi.
1: Sei preso la curva del capitano stasera?
2: No, me l'ha gentilmente prestata, la curva rimane sempre del capitano, me la presta lui.
1: Appuntamento agli europei con due, tre italiani che si stimoleranno.
2: Gli europei ci penseremo, adesso stiamo con i piedi per terra, pensiamo a questa gara, alla prossima tappa di Doha. E pensiamo solo a divertirci.
1: Grazie, complimenti.
2: Grazie mille,
1: Daniele.
0: Eh sì, si è divertito anche Noah Lyles, come sempre, con un gran tempo, 9.88 davanti a Deseme. Un po' a sorpresa il velocista della Camerun, 9.94, partito molto bene in corsia 1. Tebogo 9.95, Jacobs, tempo confermato, sotto i 10 secondi. Secondo me questa è un'ottima indicazione per la stagione di Marcel Jacobs. Dovrà scendere ancora di più in vista degli europei, io credo però che possa essere soddisfatto. La seconda uscita stagionale 9.99, non c'è vento che tenga in questo caso, il tempo è valido, scendi secondi e insomma il
3: certo Daniele, i primi 5 sotto i 10, un garone, una garone
0: veloce, veloce, veloce, molto garone. Molto veloce, soprattutto 9.88 di Lyles, notevoli, sì, sì. Veramente è vero che lui non Stati Uniti, quindi non sarà agli europei, il primo europeo, però insomma era soltanto l'unico con Azu, che ha chiuso all'ultimo posto, il britannico 10 e 12. L'unico europeo in questa gara era Marcel Jacobs, che cercherà il tris a Birmingham. Insomma, se le cose continueranno ad andare in questo modo, sono curioso, poi magari lo ascolteranno i nostri amici appassionati di atletica nell'intervista con Luca Cesaretti, perché temo che il tempo a nostra disposizione stia per scadere e non riusciremo a trasmettere l'intervista con Marcel Jacobs in diretta.
3: No, la registreremo a questo punto, perché abbiamo meno di un minuto. Certo, dietro a Lyles 94, 95, 96, 99 in 4, in 5 centesimi. Veramente una gara impressionante questa. Daniele, vai con la conclusione. Vai.
0: Parliamo però appunto Lyles, oro, sì, sui 100, Tebogo oro sui 200. Infatti, alle Olimpiadi, Jordan Anthony, che comunque
3: la lista di partenza faceva
0: un emergente.
3: Simbine, sì, sì. Cioè, faceva impressione.
0: Simbine sopra i 10, 10.03, sì, ecco, però Jacobs quinto, 9.99 nella serata delle tre vittorie dell'Italia, lo ricordo ancora, con Fabbri, con Diaz e con Matteo Scioli nell'alto.
3: Grazie a tutti. Grazie. GR1.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni. L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati con la Russia. Lo scrive Zelensky in una lettera aperta a Vladimir Putin, in cui torna a proporre un faccia a faccia con il presidente russo in un paese terzo per porre fine alla guerra. Possiamo controllare il Donbass e raggiungere comunque un accordo di pace, afferma Putin dal forum economico di San Pietroburgo. Se Zelensky vuole parlare, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, può venire a Mosca in qualsiasi momento.

0: E anche il presidente americano Trump ha commentato la lettera aperta di Zelensky.
1: Sarebbe bellissimo se Putin e Zelensky si incontrassero, devono farlo. Così Donald Trump, parlando nello studio Ovale, dove aggiunge: entrambi dovranno scendere a compromessi. L'ho suggerito io e ho avuto un ruolo determinante nella vicenda. Poi Trump torna a parlare di Medio Oriente. Se uccidono i nostri soldati, riprenderò gli attacchi, afferma il presidente americano, che sul Libano dice: sarebbe un bene che anche quel paese avesse un po' di pace. Ne ho parlato con Hezbollah e credo si siano fatti i progressi e che lì accadranno delle cose. Poi il presidente americano torna a ribadire che l'Iran non può avere l'arma nucleare e che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere il loro uranio arricchito. Trump apre alla possibilità di un incontro con gli iraniani se si raggiungesse un'intesa. Da Trump anche l'ennesima stoccata all'Europa: sull'Iran non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei, abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo. Infine, sullo stretto di Hormuz, dice: la maggior parte dei paesi interessati vogliono che riapra. Valentina Isa, GR1.
0: Il Consiglio dei Ministri ha sciolto i comuni campani di Sarno e Torre Annunziata per accertati condizionamenti della criminalità organizzata sull'attività amministrativa. Su proposta del Ministro dell'Interno Piantedosi, la gestione dei due enti sarà affidata a commissioni straordinarie per 18 mesi. Il provvedimento è stato commentato dal sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Attendiamo le motivazioni, ha detto, ma la legalità è sempre stata la nostra bussola. La strage di Amendolara: per il jeep di Castrovillari, all'origine dell'assassinio dei quattro braccianti chiusi in un'auto e bruciati vivi, ci sarebbe una lite per il sovraffollamento nell'alloggio dove vivevano le vittime, fino a 10 persone in una stanza. Il giudice ha convalidato il fermo per i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo aggravato. Nell'ordinanza si parla di crudeltà e premeditazione. Indagini sono tuttora in corso sul contesto dello sfruttamento nei campi. Arrestato un professore della scuola militare Teollier di Milano, le accuse: violenza sessuale, maltrattamenti, concussione nei confronti di almeno 7 studenti.
2: Ricatti sessuali, palpeggiamenti in classe, umiliazioni. A denunciare quello che per la procura è un quadro di costanti pressioni: uno studente maggiorenne, una delle 7 vittime che agli inquirenti hanno poi raccontato. O accettavamo le violenze o ci avrebbe bocciato agli esami il professore, che era commissario interno alla maturità, milanese, 48 anni, docente di italiano e latino alla storica e prestigiosa scuola militare Teollier di Milano. Stando all'ordinanza di custodia cautelare che lo ha portato ai domiciliari, l'uomo avrebbe persino cercato di inquinare le prove chiedendo agli allievi di mentire ai magistrati. Le indagini ricostruiscono dall'ottobre 2024 sopraffazioni, vessazioni, manipolazioni da parte del docente, un civile con contratto pure alla statale di Milano, che chiedeva ai ragazzi anche foto erotiche. Sentite diverse persone, tra cui altri professori. L'elenco delle vittime potrebbe allungarsi. L'istituto Teollier resta un punto di riferimento. Condanniamo le prevaricazioni e sosteniamo la magistratura, afferma l'esercito. Elena Baiocco, GR1.
0: Un misterioso ematoma sul volto riaccende l'attenzione sull'ex principe Andrea. Una fotografia pubblicata dalla stampa britannica mostra un livido attorno all'occhio e sulla guancia destra del fratello di Re Carlo. I giornali ipotizzano una caduta, un problema medico, anche un'aggressione. Al momento nessun commento né da Buckingham Palace né dall'interessato. Una perturbazione atlantica nelle prossime ore sfiora l'Italia, portando instabilità al centro-nord. Nel fine settimana è previsto invece tempo più stabile e soleggiato, come ci spiega il maggiore dell'aeronautica militare Domenico Maglione.
3: Arriverà una nuova perturbazione che interesserà maggiormente le regioni del nord. Domani migliora velocemente al nord-ovest, ancora le piogge saranno presenti al nord-est, mentre ci sarà un po' di stabilità pomeridiana sul restante territorio. Una situazione che tenderà a migliorare nel corso del weekend, dove ci attendiamo temperature piuttosto gradevoli.
0: Musica, appuntamento al tramonto sul Colle del Gianicolo a Roma per il cosiddetto Popolo di Ultimo. Un flash mob che ha voluto celebrare il conto alla rovescia per il grande concerto per 250.000 persone in programma il 4 luglio a Tor Vergata, alla periferia della capitale. E questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 come sempre a mezzanotte.
4: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
5: Oggi raccontiamo Raul Gardini, un uomo inattuale, l'ultimo imperatore, ha detto qualcuno, sintonizzato sul futuro, non sul presente. Così lo descrive sua figlia Eleonora. Vi portiamo nella storia di Gardini anche con le parole che lui stesso mi disse

0: nel corso di due faccia a faccia che abbiamo fatto a Mixer. Per raccontarlo dobbiamo iniziare dalla sua fine. Il 23 luglio del 93 nel Palazzo Belgioioso di Milano Raul Gardini si toglie la vita con un colpo di pistola alla tempia. È l'ennesimo suicidio che scuote un paese travolto dal ciclone dell'inchiesta milanese su Tangentopoli.
1: Io la vivo ancora oggi come una sconfitta questa storia. Perché io se non avessi rispettato la parola data a Gardini tramite il suo avvocato, probabilmente Gardini oggi era ancora vivo.
0: Solo 10 anni prima Gardini aveva siglato l'accordo con il governo per creare l'Enimont, il più grande polo chimico italiano di tutti i tempi.
2: Non riusciva mai a fermarsi sull'esistente.
0: Ma quell'accordo che poteva segnare il suo trionfo per lui si rivela all'inizio della fine. Quella di Raul Gardini è la storia di un imprenditore coraggioso, avventuroso, un giocatore che alza continuamente la posta, lanciandosi in imprese temerarie come la scalata alla Mount Edison, il Moro di Venezia e la Coppa America, che ne hanno fatto un protagonista indiscusso della finanza italiana e non solo italiana.
3: Era uno che sarebbe piaciuto a Steve Jobs probabilmente. Siate affamati, siate folli, visionari.
0: Un racconto appassionante che parte dal cuore dell'Emilia Romagna che abbiamo ricostruito con Cesare Peruzzi, giornalista e biografo di Gardini, e Angelo Rovati, amico d'infanzia.
4: Ravenna, nel secondo dopoguerra, un uomo getta le basi per un nuovo impero. Il suo nome è Serafino Ferruzzi.
5: La fortuna di Serafino Ferruzzi è in larga parte frutto dell'abilità e dell'ingegno di questo straordinario personaggio.
4: Negli anni 60 la Ferruzzi movimenta 2 milioni di tonnellate di merce. È il primo importatore italiano di cereali, soia, olio di semi e cemento.
5: Diventò uno degli operatori più importanti europei e mondiali.
6: Un errore del pilota a provocare la sciagura aerea.
4: Forlì, 10 dicembre 1979.
6: Nelle immagini vedete il luogo dove...
4: Serafino Ferruzzi muore in un incidente aereo all'età di 71 anni. I figli Ida, Franca, Alessandra e Arturo si riuniscono per decidere chi dovrà guidare la società di famiglia. La scelta è unanime. A tenere le redini dell'impero di Ravenna sarà Raul Gardini.
7: Senta, dottor Gardini, come mai il numero uno della Ferruzzi è lei? E non suo cognato Arturo, figlio di Serafino e maggior azionista, se sono ben informato, col 31% della Ferruzzi finanziaria. Non è un po' strano?
8: Non è affatto strano. Non è affatto strano perché è una scelta che ha fatto Arturo, prima di tutti, di chiedermi di essere il numero uno della Ferruzzi.
7: Ah, ma l'aveva già fatta anche il vecchio Serafino oppure una scelta successiva?
8: No, è stata una scelta successiva. Io sono sempre stato molto vicino al vecchio dottor Serafino. Sì, molto vicino.
7: Ma non c'è nessun problema psicologico a essere lei il capo e non suo cognato che è il maggior azionista?
8: No, dal punto di penso che Arturo non abbia nessun problema psicologico, perché lui è molto felice nel suo lavoro, che è quello di accudire, diciamo, i nostri interessi in agricoltura, che sono molto importanti e molto impegnativi. Io sono diventato il numero uno della Ferruzzi perché siamo cresciuti insieme. Io conosco Arturo da quando aveva 13 anni. Quindi sono stato un fratello maggiore per lui.
4: 46enne, ravennate doc, figlio di proprietari terrieri, Raul Gardini è il marito della figlia di Serafino, Idina.
5: Raul Gardini entra in contatto con il gruppo Ferruzzi molto presto, perché le famiglie Gardini e Ferruzzi si conoscono, e il suocero, cioè Serafino, chiede a Gardini di andare a lavorare con lui.
4: Alla fine degli anni 50 abbandona gli studi in agraria per dedicarsi completamente al gruppo Ferruzzi.
9: Gardini aveva una cultura proprio agroalimentare, cioè lui è sempre stato uno che ha amato questo mestiere, lo amava quando vendeva le mucche ai contadini nella piazza di Lugo e lo ha amato dopo.
7: Senta, ma lei in che cosa si sente il continuatore dello stile di Serafino Ferruzzi?
8: Io sono il continuatore dello stile Ferruzzi perché è uno stile che avevamo in comune in fondo, che è quello di essere molto vicini all'agricoltura, molto vicini alla terra, e non ho avuto mai alcuna difficoltà ad interpretare il pensiero del dottor Ferruzzi, proprio perché il ragionamento partiva dalla terra, dal modo di coltivarla, dal modo di commercializzare i suoi prodotti, dal modo di trasformare questi prodotti che noi avevamo imparato a produrre per atavismo.
7: Senta, ma in che cosa si sente diverso invece? Se c'è qualcosa?
8: No, io non mi sento molto diverso, io sono molto meno accentratore di un suocero.
7: Delega di più.
8: Delego.

0: La rivoluzione di Raul Gardini parte dalla strategia di mercato. Visibilità e relazioni con i media caratterizzano la sua ascesa al potere. È intelligente, sicuro e si prende sempre quello che vuole.
1: Aveva delle idee che colpivano la fantasia delle persone e riusciva a trasmetterle con molta efficacia a chi gli stava appunto vicino.
0: Gardini riorganizza il gruppo Ferruzzi e sposta il business aziendale dal trading all'industria. Lo zucchero sarà il punto di partenza del nuovo impero.
2: Io devo andare in un'altra direzione e ho bisogno di andarci con tutte le mie forze perché io ho gestito un cambiamento importante nella Ferruzzi.
3: Gardini dunque, per espandere la Ferruzzi, decide di puntare tutto sullo zucchero. Nel 1979 suggerisce al suocero Ferruzzi l'acquisto di Eridania, il primo produttore di zucchero in Italia. Nell'81 scala la società di zucchero francese Béghin-Say, che diventa sua 5 anni più tardi. A guidarlo è l'intuito, l'ambizione, la rapidità di esecuzione e le guerre, diceva, si vincono prima ancora di essere combattute. A questo punto però siamo negli anni 80, Raul Gardini capisce che ci sono le condizioni ideali per entrare nell'alta finanza italiana da protagonista. Così ne parlano Cesare Peruzzi, biografo di Raul Gardini, e Franco Reviglio, presidente dell'ENI, che con Gardini firmerà l'accordo per la costruzione di Enimont.
1: Alla metà degli anni Ottanta nel panorama italiano avviene un cambiamento sul fronte del capitalismo abbastanza importante, perché per la prima volta entrano dei soggetti economici nuovi.
0: L'arrivo dei fondi di investimento mobiliare fa quintuplicare gli incassi della borsa. Le quotazioni guadagnano il 20% a settimana. In un mese si raccolgono anche 300 miliardi di lire.
1: Questo apre un mercato fino allora molto ristretto, fatto soprattutto di aziende familiari storiche, gli Agnelli, i Pirelli, i Pesenti.
0: Raul Gardini mette la Ferruzzi finanziaria sul mercato. I soldi, dice, si trovano in borsa, basta saperli prendere. E in 3 anni fa entrare nelle casse del gruppo più di 3.000 miliardi di lire.
4: Gardini rappresentava quindi l'icona di quel tipo di imprenditore che pensa in grande, no? E che con mezzi disponibili, moltiplicati magari dal debito, riesce a realizzare disegni grandi.
0: Milano è diventata la capitale del benessere. Raul Gardini il simbolo dei nuovi yuppies, sorpresi da un progetto che spiazza tutti, la benzina verde.
1: Aveva il sogno di arrivare a una chimica non inquinante, partendo dalle materie prime agricole.
3: Etanolo di derivazione agricola può essere utilizzato come antidetonante al posto del piombo. Gardini anticipa tutti, così Gianni De Michelis.
5: Da questo punto di vista, tutto sommato, Gardini aveva avuto un'intuizione giusta, perché le sue intuizioni rimangono ancora adesso valide.
6: Lei si è impegnato a fondo per far capire agli italiani che la benzina all'etanolo è più conveniente e meno inquinante. Meno inquinante può darsi. Ecco, più conveniente per adesso ci credono in pochi. In due parole, che cosa ha detto lei per convincere gli incerti?
5: Io non ho mai detto che è più conveniente. Io ho detto che lo ritengo inevitabile che una parte degli additivi che saranno necessari per produrre benzina non inquinante debbano essere prodotti dall'agricoltura, dal mondo agricolo.
6: Ecco, lei però su questa vicenda ha molti nemici. Per esempio, uno è il presidente della Confagricoltura, Wallner, che dice, leggo testualmente, che le sue proposte sono viziate dallo stimolante profumo del profitto. Lei cosa risponde?
5: Beh, io credo che il profumo del profitto per un capitalista, e io mi considero tale, sia inevitabile. E comunque va oltre, quello che io voglio dire va anche oltre un po' quello che è lo stimolo del profitto. Io credo che è un'opportunità rara di fronte alla quale ci si pone una svolta, diciamo, della comunità alla quale l'Italia sarebbe bene a partecipare.
4: Fu bloccato da una decisione della Commissione europea della fine dell'87.
3: Era l'allora ministro dell'agricoltura Filippo Maria Pandolfi. Raul Gardini non si arrende. Il sogno di unire la chimica all'agricoltura si può fare. Servono soltanto mezzi adeguati all'impresa. Il contadino di Ravenna mette gli occhi sulla Montedison.
7: Gardini viene, secondo me, attivato nell'attenzione su Montedison inconsciamente, perché da una cenettina che facemmo una sera a casa di Prodi a Bologna, e dove Prodi gli disse, ma insomma c'è questa Montedison.

0: non si capisce che cosa vogliono fare, però era una battuta buttata lì così, no?
1: Nata nel 1966 dalla fusione del polo energetico Edison e quello chimico Montecatini, la Montedison è uno dei più grandi gruppi industriali del paese.
2: La Montedison era al centro di uno scontro tra gli azionisti molto violento e in questa situazione Gardini intravede la possibilità di diventare l'azionista di riferimento.
3: Ma Gardini deve affrontare un osso duro. A guidare la Montedison dal 79 c'è Mario Schimberni, riservato, schivo, enigmatico, non fuma, non beve, lo chiamano l'uomo di ghiaccio. Questo è il racconto di Giuseppe Garofano, vicepresidente della Montedison dall'89 al 90.
4: È stato uno dei più grandi manager italiani, con un taglio imprenditoriale che ha consentito prima di salvare la Montedison quando io sono arrivato, quindi nel 1980. E poi di farla diventare una società così appetibile da essere oggetto di scalate ostili.
1: Schimberni ha solo un obiettivo, fare della Montedison la prima public company italiana.
2: Quindi l'idea di poter avere una grande società che fosse gestita solo dai manager e rispondesse ai propri azionisti il giorno dell'assemblea con i dividendi e gli utili prodotti.
1: Alla metà degli anni Ottanta, il pirata di Foro Bonaparte acquista la Standa, il Messaggero, il 20% del gruppo RCS, poi scala la B-Invest della famiglia Bonomi e le assicurazioni Fondiaria.
5: Il Schimberni lei cosa pensa?
6: Schimberni, quando si muove, sa dove vuole andare, lo sa con chiarezza e non ha, insomma, mette in preventivo tutti gli imprevisti e riaffronta con la dovuta decisione.
1: Ma a volere Raul Gardini dalla propria parte c'è anche Enrico Cuccia, il sacerdote di Mediobanca, che lo vuole nel salotto buono del capitalismo italiano.
7: Raul Gardini diventa un protagonista della finanza italiana e viene invitato più volte a entrare in Gemina, il salotto buono del capitalismo italiano. Ma il contadino di Ravenna dice sempre di no. Gardini non ama le logiche del potere e la partita per conquistare la Montedison se la vuole giocare da solo.
1: Torino, 3 ottobre 1986. Enrico Cuccia incontra Carlo De Benedetti e gli propone un'offerta pubblica di acquisto per il controllo della Montedison. Prezzo per ogni azione, 3.600 lire. Ravenna, 7 ottobre 1986. Raul Gardini decide che la Montedison deve essere sua, a tutti i costi.
2: La prima fase fu molto rapida e si consumò nel giro, mi pare, di un paio di giorni.
1: 8 ottobre, 6.30 del mattino.
0: Convocò il suo agente di cambio di fiducia, che era Maiocchi, e gli disse: caro Maiocchi, stamattina lei compri delle Montedison. E questo gli rispose: ma dottore, quante ne compriamo? Tutte quelle che trova, gli ha risposto. E se n'è andato.
1: Stesso giorno, ore 10, Gardini mette sul banco 1.500 miliardi, ma è disposto a salire. Le quotazioni Montedison si impennano di colpo, ma è proprio quello che vuole l'imprenditore di Ravenna.
2: Fu una scalata per l'epoca clamorosa e direi forse in questo momento gli fu poi attribuito questo appellativo anche del corsaro di borsa.
1: Stesso giorno, ore 16, nel dopo listino le azioni sono salite a oltre 4.000 lire. L'OPA di Cuccia e De Benedetti è morta prima ancora di nascere. Raul Gardini ha in mano il 10% della Montedison.
2: Gardini, per arrivare all'obiettivo di controllare la Montedison, dopo i primi acquisti riuscì a convincere alcuni altri azionisti importanti a vendere i loro pacchetti.
0: De Benedetti fu uno dei primi ad offrirgli il suo 5% per arrivare alla quota di sicurezza e di immersi in sicurezza di Montedison.
1: 11 marzo 1987. In 5 mesi Gardini ha speso più di 2.000 miliardi, ma ha ottenuto il 40% della Montedison.
8: Qualcuno dice che lei è un po' un parvenu della finanza, che pur di arrivare, cioè, cambia le regole del gioco, senza preoccuparsi dei danni che crea il sistema. Cosa risponde?
6: Io non credo che ci siano delle regole del gioco per ottenere gli obiettivi che uno si prefigge. Le regole sono quelle del mercato. Io mi attengo alle regole del mercato.
1: Adesso però l'indebitamento del gruppo Ferruzzi ha bisogno di un sostegno esterno. Gardini allora va da Cuccia.
2: In qualche modo Gardini dovette andare a Canossa in via Filodrammatici e fu studiato un piano per riorganizzare tutto il gruppo in maniera equilibrata da un punto di vista del debito e anche dell'attività.
1: Ma la pace con Mediobanca dura solo qualche settimana.
2: Perché Gardini riteneva, avendo acquistato la Montedison, di avere lui il diritto di decidere le scelte importanti e quindi non accettava una sorta di sottomissione alle logiche di sistema che erano poi governate appunto da Cuccia e dalla Mediobanca.
0: E

0: nel giro di finanziario di Milano dissero, molti dissero, questo è l'inizio della fine di Raul Gardini.
1: Era Vanni Balestrazzi, amico d'infanzia di Gardini, ma torniamo alla scalata della Mount Edison. Per avere il controllo totale della Mount Edison, Gardini deve affrontare Schimberne, l'alfiere di Foro Bonaparte. Questi ricordi di Giuseppe Garofano, vicepresidente di Mount Edison, appunto, dall'89 al 90.
2: Schimberne riteneva che Gardini fosse un alleato nei confronti della, diciamo, della pressione che Cuccia stava mettendo su tutto il sistema della Mount Edison e sul sistema di relazioni di Schimberne, per cercare a questo punto di metterlo in difficoltà, di farlo fuori.
3: Poi secondo me all'improvviso capitò che qualcuno gli andò a raccontare che Schimberne forse aveva mire diverse.
2: Caratterialmente Gardini non era portato ad essere un comprimario e quindi la logica della, come dicevano allora, comandi me, comanditi, comandati, no? Cioè, allora, voleva sapere chi comandava.
4: Schimberne rimarrà al suo posto?
5: Me lo chiede Schimberne.
6: L'obiettivo di Gardini era quello di prendere in mano direttamente, non a supporto di Schimberne, la direzione della chimica italiana e soprattutto della, in questo caso, della Mount Edison.
7: Si chiude dunque un'epoca per il più grande gruppo chimico del nostro paese. Il consiglio di amministrazione della Mount Edison, secondo gruppo privato italiano, ha sancito oggi il cambio della guardia al vertice. Via Schimberne, avanti Gardini.
1: Così commentano Giuseppe Garofano e Claudio Martelli, all'epoca vicepresidente del consiglio.
2: Certo, è stato un grave errore non riuscire a capire qual era la potenzialità di un'alleanza con Schimberne anche nella diversità dei caratteri.
8: Mi disse una volta, lo ricorderò sempre, sì, io so che quello che mi rimproverano perché non ho fatto il guardiacaccia, ma io non sono Romiti, io non faccio il guardiacaccia, io faccio l'imprenditore, decido, mi assumo la responsabilità, rischio e vinco.
9: Novembre 1987. In 7 anni Raul Gardini è diventato il secondo industriale più potente d'Italia. Ravenna ha il suo nuovo imperatore.
10: Qual è la caratteristica del suo carattere che l'ha aiutata di più in questa fantastica rincorsa?
11: Ma io sono, ho un buon sistema di volo, sono tollerante e capisco che gli altri hanno il diritto alla difesa, hanno il diritto di difendersi, non mi arrabbio se si difendono.
12: Dopo la scalata, la Mount Edison con una guerra lampo chiama nel consiglio di amministrazione la scienziata Rita Levi di Montalcini e Chicco Testa, all'epoca esponente dei Verdi. Due scelte che appaiono due scelte curiose per quegli anni, ma in realtà Gardini ha in mente un obiettivo ben preciso: unire la chimica all'ambiente e creare un nuovo mercato energetico di derivazione agricola. La sua forza, del resto, non è solo nell'intuito, nella passione per l'agroindustria. A sorreggerlo in questa ascesa travolgente c'è un punto fermo della sua vita: la famiglia.
9: Raul Gardini nasce a Ravenna il 7 giugno del 1933 da Ivan e Bruna Piazza.
0: All'elementare parlava poco e solo con me, era riservatissimo, chiuso, immaginava molte cose sul futuro, così come poi è rimasto.
9: Raul, come il fratello Franco, cresce a tu per tu con la terra, la pesca e la caccia, ma la sua vera passione è il mare.
11: Io amo il vento, amo le cose che mi stanno intorno, so vedere queste cose che mi stanno intorno. Mi piace moltissimo sentire da dove viene il vento, perché viene di lì e forse da dove verrà dopo. E questo mi serve per andare a vela, questo mi serve per andare a caccia, questo mi serve per sapere quando passeranno, quando comincerà il passo. Mi serve sapere quando viene la luna, perché è importante sia per il vento che per il passo degli uccelli. È importante per me stare dentro agli elementi, mi piace moltissimo stare dentro gli elementi.
1: Nel 49 Gardini si fidanza con Idina Ferruzzi, che sposa 8 anni più tardi, e racconta il suo amore in un'intervista a Enzo Biagi nell'88.
13: Io ammiravo tanto questo ragazzo perché lo trovavo bellissimo innanzitutto, e poi faceva delle cose che all'epoca, parlo degli anni 50, erano già imprese, faceva dei tuffi stupendi, tuffi ad angelo. Allora, con molta modestia, anche perché io non sapevo nuotare, poi insomma così un po' di suggestione me la dava, gli chiesi: mi fai un tuffo per me? E lui si lanciò, poi mi prese una mano al cinema, poi mi scrisse per chiedermi appunto se volevo diventare

0: sua moglie. Io fui molto fiera di questo perché ho sempre ammirato la famiglia Gardini ed ero molto fiera di entrare nella famiglia Gardini.
1: Dal loro matrimonio nascono tre figli: Eleonora, Ivan Francesco e Maria Speranza.
2: Ecco, ma lei dedica molto tempo ai figli, no?
3: Tutto quello che posso.
2: Ma allora, se dovesse definirsi come padre, cosa direbbe di sé?
3: Faccio del mio meglio comunque, ecco, non ce la metto tutta.
2: E come marito come si definirebbe?
3: Negligente.
4: Dunque, prima di ogni altra cosa la famiglia, un Gardini segreto, lontanissimo da quell'immagine stereotipata che i giornali stanno costruendo intorno a lui. Siamo nel novembre dell'87, Gardini è nuovo presidente della Montedison, ma qualcosa sta per mettere a rischio i suoi piani. La controparte pubblica della chimica raccolta sotto l'enichem di Lorenzo Neci, spinta dall'eni di Franco Reviglio, è debole. Per diventare un polo chimico italiano in grado di competere con i grandi del settore, la chimica ha bisogno di espandersi e punta su Gardini come possibile alleato. Così Franco Reviglio, presidente dell'ENI dall'83 all'89.
5: L'ENI pensava proprio che fosse suo ruolo istituzionale, essendo un ente di Stato, di garantire che la debolezza strutturale dell'Italia, che era il disavanzo della chimica, che era molto elevato, fosse rimosso.
6: In quel momento penso che Gardini si sia fatto convincere, perché fecero leva soprattutto sul suo orgoglio, la sua ambizione, e gli disegnarono una prospettiva che lui ritenne adeguata, e cioè quella di creare finalmente davvero un unico grande soggetto chimico.
5: Le due parti da sole non avevano futuro. Io ho sempre sostenuto a lui che dovesse pensare in grande, che dovesse vedere appunto lo sviluppo di questa società chimica nel bene del paese.
7: Si convinse, questo lui, parlando con lui successivamente, mi sono reso conto che si convinse che poteva essere fatto.
8: Per essere presenti nella chimica di base bisogna essere almeno nei primi 10 del mondo. La joint con l'ENI che va ci dovrebbe dare questa possibilità.
4: L'ENIMO dunque si può fare, ma la joint venture costa alla Montedison 1.200 miliardi di tasse. Gardini chiede garanzia alla parte pubblica. Il momento è delicato. Ancora Franco Reviglio, allora presidente dell'ENI, e Claudio Martelli.
5: Gli dissi: io posso intervenire per chiedere al presidente del Consiglio di fare un disegno di legge che ti esenta le plusvalenze che tu avrai da questi conferimenti.
9: Lemita certamente fu protagonista, perché a lui si rivolse Gardini, ma credo che tutti i partiti fossero d'accordo.
5: Naturalmente Gardini pensò a questa promessa, no? Che ci fosse una specie di patto tra gentiluomini. Lui in realtà era rimasto un contadino, a me diceva: ma a me basta una stretta di mano. E la stretta di mano con Lemita per lui valeva più di un contratto.
10: Buonasera, due colossi dell'industria chimica, uno pubblico e l'altro privato, si mettono insieme. È stata infatti firmata questo pomeriggio da ENI e Montedison la lettera d'intenti per la costituzione di una società comune nel campo della chimica.
1: Milano, 15 dicembre 1988, nasce l'Enimont. Il presidente è Lorenzo Necci, l'amministratore delegato Sergio Cragnotti. 40% di capitale sociale a testa e il restante 20% sul mercato.
5: Il business plan prevedeva che ci volessero 3 anni di investimenti, di razionalizzazioni, per portare questa nuova società ad essere veramente competitiva e a stare sulle sue gambe. Ricordo che quando nacque l'Enimont aveva 55.000 dipendenti e ben 16.000 miliardi di lire, quindi 8 miliardi di euro di fatturato, ed era leader in 7 comparti, leader mondiale ed europeo.
4: Domani continua il racconto della vita di Raul Gardini, il contadino, e del suo progetto di costruire un colosso della chimica tutto italiano, tra intrighi, battaglie e promesse mancate.
11: Il Mix del 23 torna domani. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimiro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.
12: Radio 1, un mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Meteoradio.
1: Nel corso della notte fa il suo ingresso deciso sul paese una perturbazione di origine atlantica, interessando inizialmente il nord-ovest e successivamente le restanti regioni settentrionali, tempo più stabile al centro-sud. Domani, venerdì 5 giugno, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile.

0: sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie ai primi flussi caldi meridionali. Temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. La nota del giorno dopo.
2: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia. Alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS WhatsApp, il 335-699-2949. Apriamo la porta oggi a un numero uno, perché è proprio dal 4 giugno del 1983 che un pezzo dei Police rimane stabilmente alla prima posizione nelle classifiche britanniche. È un pezzo che sta al centro di un grande malinteso. Every Breath You Take è un brano che si ascolta, è stato anche suonato a diverse feste di matrimonio, e nonostante questo è una dichiarazione di un'ossessione, di qualcosa di poco pacifico. Sting la scrive in un momento in cui una sua relazione è finita, ne comincia un'altra, ma soprattutto racconta di come la fine di quella relazione sia stata la causa di una vera e propria ossessione. Every Breath You Take è la storia di una band probabilmente più, una delle più importanti del pianeta rock, ma anche di una serie di problemi tra di loro, ego che si scontrano in maniera poi irreversibile, visto che il gruppo si scioglie all'apice, se vogliamo, della creatività. Esce appunto il 20 maggio del 1983 come primo singolo di Synchronicity, il quinto e ultimo album del trio, questa Every Breath You Take, e trova Sting appunto in un momento in cui si rifugia in Jamaica, addirittura GoldenEye, la tenuta di Ian Fleming, e mette assieme un pezzo che almeno già dal testo, al di là del giro di basso accattivante, delle melodie, è tutt'altro che rassicurante.

Nonostante quello che abbiamo detto a proposito della popolarità di Every Breath You Take, Sting non ha mai nascosto la vera natura del pezzo. Lui in persona l'ha descritto come una canzone sinistra, sgradevole e fraintesa per chi la prende per un dolce pezzo d'amore. Dal punto di vista sonoro, il giro di chitarra di Andy Summers è memorabile ed è tutto legato a una pulsazione: basso, chitarra, batteria, una voce guida, e tutto il resto si mescola intorno a questa canzone, che è uno degli apici, diciamo, pop di una band molto più complicata, nonostante l'apparente semplicità di certe linee melodiche e armoniche, complicata soprattutto nel modo in cui poi certe canzoni vengono intese. Insomma, dicevamo, alla base di un equivoco, l'ossessione d'amore, che noi qua non siamo sicuramente pronti ad accordare, anzi direi che io la esecrerei abbastanza, l'ossessione, il possesso, l'idea che un uomo o una donna non possano essere liberi anche in una relazione sentimentale. È il contrario di quello che dovrebbe accadere quando si ascoltano canzoni come questa, che però sono grandi canzoni, questo è innegabile. Ci sono quindi le ossessioni che ci fanno compagnia nelle relazioni sentimentali per questa nostra anteprima, e ce n'è una che diventa grottesca e avrebbe dovuto essere una semplice canzone d'amore, la canta in uno stato, lo definisce lui, di ebbrezza e di abbandono totale, una delle voci più rilevanti del cosiddetto horror rock, con alle spalle una carriera finita come cantante d'opera e l'inizio dentro il blues, come un bluesman convenzionale. Poi qualcosa va storto oppure va bene, dipende sempre da come voi la pensiate, e nel 1956 Screaming Jay Hawkins, in quel momento un cantante di blues, entra in studio con una garbata ballata d'amore. Si finisce però che la canzone prenda tutta un'altra piega, addirittura il testo ti ho fatto un incantesimo per che tu sei mia, sicuramente sinistro, qualcuno sostiene, anzi una delle ex di Screaming Jay Hawkins sostiene di averlo scritto, ma al di là della verità o meno di questa affermazione, questo pezzo, I Put a Spell on You, è uno dei traguardi di una carriera, quella di Screaming Jay Hawkins, che è sinistra dentro il rock ed è fatta di singhiozzi, di urla e di quello che state per sentire.

I Put a Spell on You, molto diversa la versione originaria di questa canzone rispetto alla cover che ne faranno per esempio i Creedence Clearwater Revival. Ringhi, gemiti, urla, qualcosa di cannibalesco nel modo in cui Screaming Jay Hawkins interpreta questo brano, e infatti verrà bandito da molte radio perché viene definita una canzone di cattiva creanza. Sta di fatto che proprio da questo pezzo Hawkins costruisce un personaggio che è il cosiddetto padre, che lo rende il padre, meglio, dello shock rock. Dal vivo entra in scena in una bara fiammeggiante, tiene tra le mani un teschio su un bastone che chiama Harry, ossa infilate nel naso e tutto il resto, che diviene sicuramente pittoresco ma anche efficace. La voce poi, però, avendo dei passati come cantante di opera lirica di Screaming Jay Hawkins, è potente, è sinistra, e un DJ che ha lanciato il rock and roll, Alan Freed, se ne fa una ragione e lo rende appunto quello che è, un brano e in generale il rock di Screaming Jay Hawkins un punto di riferimento per tutti quelli che chiamano l'horror rock. Siamo partiti di Every Breath You Take per raccontare le ossessioni dentro le canzoni, ossessioni che noi personalmente cerchiamo di tenere lontane dalla nostra vita quotidiana, ma che vengono rappresentate in certi casi anche come una missione di colpevolezza, perché è proprio il caso di un pezzo che ha una genesi lontana dal momento in cui viene pubblicato. John Lennon, già nei Beatles, ha in testa una linea melodica precisa, che è quella di Jealous Guy, che poi diventa una confessione di gelosia assoluta.

La maggior parte delle canzoni sulla gelosia sono fatte di accuse verso qualcun altro. Questo pezzo no, è un uomo che ammette di essere lui il problema. Il disco da cui è tratta questa Jealous Guy è un album immenso, esce il 9 settembre 71, si chiama Imagine, lo conosciamo molto bene, registrato tra maggio e luglio di quell'anno, prodotto da Lennon, Yoko Ono e da un irascibile Phil Spector. Tra le tante canzoni, tra i tanti brani, c'è anche questo pezzo, un pezzo disarmante nella sua dichiarazione di essere imperfetti, che poi in Lennon ha sempre avuto questa, diciamo, doppia faccia. Lennon era dei quattro Beatles il più irrequieto, anche, possiamo dirlo, il più manesco, era capace di grandi contraddizioni, ma si metteva anche a nudo con una onestà disarmante. È il caso di questa Jealous Guy, sono un tipo geloso, mi dispiace averti fatto piangere, eccetera eccetera, perdo il controllo, che in realtà avrebbe dovuto chiamarsi Child of Nature, con tutt'altra inclinazione melodica, pensata appunto nel 1968, uno dei brani provinati a Escher a casa di George Harrison in vista del White Album. Comunque la pensiate, questo brano è un brano straordinario e ci trasporta appunto dall'ossessione sinistra di Every Breath You Take, dall'horror rock di I Put a Spell on You, in un'altra dimensione. Una dimensione che però è lontana ancora da quello che è un salto, diciamo, di contenuti. Adesso non voglio usare una parola altisonante, però in un brano apparentemente giocoso dei Blondie, One Way or Another, che esce nel 1978, la genialata, l'idea creativa di Debbie Harris e degli altri di questa band importante, in bilico tra punk e glam rock, e di raccontare invece con il testo, con le parole di chi è ossessionato da qualcuno, come ci si sente. È un ribaltamento, perché si canta a squarciagola l'ossessione, e in realtà chi canta è l'oggetto dell'ossessione, che mette in ridicolo appunto questa voglia di possesso che è di chi in realtà lo sta a sentire ma ha pensato esattamente a queste cose. Insomma, un ribaltamento di specchi che arriva da Parallel Lines, pubblicato il 23 settembre 78, e che risuona così.

One Way or Another è un pezzo interessante in cui Debbie Harry, che viene perseguitata da un ex fidanzato, telefonate ossessive, appostamenti continui, decide di mettere in scena questa ossessione per ribaltarla. In realtà la cosa la spaventò al punto da costringerla all'epoca a lasciare il New Jersey. L'ha trovata appunto geniale, proprio il ribaltamento, il punto di vista non è quello della vittima, ovvero di se stessa, ma è invece quello del persecutore. In un modo o nell'altro ti troverò. Sappiamo questa cosa perché l'ha raccontato proprio Debbie Harry, e soprattutto la cosa più stridente è proprio il tono esplosivo della canzone, che è molto muscolare ed è appunto un ribaltamento. È importante che la musica racconti storie, e direi che per completare questo quadro possiamo arrivare a un pezzo che è invece proprio un tentativo di entrare nella testa dell'ossessione. Lei è Sarah McLachlan, è un'importante cantautrice canadese, e la domanda che ci si può fare è: cosa succede quando la persona ossessionata da te non è un personaggio inventato, ma è qualcuno che ti scrive lettere? Ecco, è un passo ulteriore rispetto a quello che fanno i Blondie con Debbie Harry. Sarah McLachlan fa la cosa più coraggiosa di tutte: canta con la voce di chi sta scrivendo queste lettere, ma non c'è nessun ribaltamento, c'è in qualche modo in Possession una dolenza che rende il pezzo così universale, toccante, anche per il modo in cui è costruita. C'è chi pensa di avere una relazione con te, ma questo non è vero, e da questa costruzione assolutamente immaginaria nasce questo pezzo, Possession, Sarah McLachlan.

0: Questa canzone è un pezzo che comunque racconta come l'ossessione è qualcosa che si può anche esorcizzare con le canzoni, che si può raccontare con la giusta distanza. Adesso lasciamo il passo all'inno nazionale, poi arriva il gelo della mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti. Should I stay or should I go?
1: Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Lettera di Zelensky a Putin, incontriamoci e chiudiamo la guerra. La risposta del Cremlino, venga a Mosca quando vuole. Trump, sarebbe bellissimo se si incontrassero. Nessun motivo per rivalutare la decisione, così il presidente Mattarella prende atto con rispetto delle conclusioni della procura sulla grazia a Nicole Minetti. Le stragi di mafia del 93, archiviate le accuse a De Lutri nell'inchiesta che vedeva indagato anche Berlusconi. La premier Meloni spazzata via ogni ombra. Primo sì della Camera al nucleare in Italia, il ministro Pichetto Fratin, un passo importante per il nostro futuro. Flash mob di protesta di Verdi e Sinistra, PD e 5 Stelle, governo incapace di affrontare la crisi energetica. La strage di Amendolara, i braccianti uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza, il GIP dai due indagati, crudeltà e glaciale risoluzione. Stefania Sandrelli compie 80 anni, la ragazza

0: di divorzio all'italiana, diventa icona senza tempo del cinema italiano. Atletica, Diaz nel triplo, Fabbri nel peso e Scioli nel salto in alto, i tre sigilli degli italiani al Golden Gala. Roland Garros, attesa per la semifinale tra Arnaldi e Cobolli, trionfo nel misto della coppia Errani-Vavassori. Buonasera da Sonia Oranges. Confronto a distanza tra Putin e Zelensky, che scrive al presidente russo impegnato nel forum economico di San Pietroburgo, dove incontra la stampa internazionale e fa il punto sulla guerra in Ucraina. Il nostro racconto comincia da qui, la corrispondente da Mosca.
1: Crisi internazionali e conflitto in Ucraina al centro dell'incontro di Putin con i responsabili delle agenzie stampa straniere a margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Le truppe russe avanzano, ma siamo comunque pronti a fare dei compromessi sulla base di quanto concordato in Alaska con Trump, dice, accusando Kiev di non essere invece disponibile e ritornando sul tema della legittimità del presidente Zelensky che Mosca mette in discussione. Se accettassero dei compromessi, la guerra potrebbe finire subito, aggiunge, con riferimento alle condizioni dettate dalla Russia che implicherebbero la resa totale dell'Ucraina e il controllo del Donbass, che secondo Putin non va contro un possibile accordo. Esclude di voler attaccare la NATO e non si dice contrario all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma solo al sostegno militare che Bruxelles fornisce a Kiev e che non la rende quindi un mediatore neutrale. Il forum evento vetrina per la Russia ha preso il via sotto gli attacchi dei droni ucraini. Putin garantisce che Mosca rafforzerà la sua difesa aerea. Quanto al suo futuro afferma: potrei ricandidarmi nel 2030, ma è ancora troppo presto per dirlo, solo Dio sa se avrò la salute per arrivare a domani. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Proposta di Zelensky a Putin, un incontro diretto per cercare di porre fine alla guerra. In una lettera aperta il presidente ucraino si dice pronto a un cessato il fuoco totale per tutta la durata dei negoziati, chiedendo di andare oltre l'intesa di Anchorage con Trump, coinvolgendo nel processo Stati Uniti ed Europa. Dal Cremlino il portavoce Peskov risponde: Zelensky è il benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Putin però non avrebbe ancora esaminato la proposta. E anche il presidente americano Trump commenta la lettera di Zelensky a Putin, la corrispondente da New York.
2: Sarebbe fantastico se Putin e Zelensky si incontrassero, lo dice Donald Trump nello studio Vale. Poi, rispondendo alle domande sull'Iran, dice: con Teheran vinceremo noi, militarmente o sulla carta, riferendosi a un accordo. Il presidente spiega che non c'è bisogno di un'intesa per ottenere l'uranio arricchito sepolto in Iran. Potremmo prenderlo subito, ma non c'è motivo di farlo. Precedentemente, in un post sul suo social Truth, Trump ha attaccato i quattro deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici la risoluzione della Camera dei Rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, ha scritto Trump. Un voto privo di significato proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran, ha aggiunto. La risoluzione approvata dalla Camera dovrà essere ratificata dal Senato e comunque il presidente ha diritto di veto, quindi si tratta di un voto simbolico, ma dalla forte valenza politica, la conferma che una parte dei repubblicani disapprova la gestione di Trump della guerra. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E in Medio Oriente ancora stallone i negoziati con l'Iran. La guida suprema Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta e invoca l'unità nazionale, denunciando il tentativo di Washington e Tel Aviv di creare divisioni e seminare dubbi nel paese. L'ONU intanto plaude all'accordo sul cessate il fuoco in Libano e chiede a tutti di rispettarlo, ma di fatto, nonostante la tregua, le ostilità continuano.
3: Colpiscono ancora le forze israeliane nel Libano meridionale, ma anche nella valle della Bekaa e a sud di Beirut, morti e feriti tra i civili. Hezbollah contrattacca e uccide un ufficiale dello Stato ebraico in un raid missilistico. Ucciso anche un casco blu dell'UNIFIL serbo. Israele attribuisce la colpa ai miliziani sciiti. Da Hezbollah segnali contrastanti sul cessate il fuoco. Il leader Naim Qassem infatti boccia l'accordo come una capitolazione, torna a chiedere il ritiro israeliano da tutto il Libano e avverte: non ci sarà sicurezza per il nord di Israele senza sicurezza per i villaggi del sud del Libano. Secondo Haaretz, invece, che cita fonti libanesi, Hezbollah avrebbe accettato la tregua a patto che Israele fermi

0: le ostilità. Sulla base dell'intesa raggiunta nella quarta tornata di colloqui a Washington, Israele ha attuato un limitato simbolico ripiegamento in una località a maggioranza cristiana vicino a Mar Jajun per consentire la creazione di zone pilota nel sud del paese affidate al controllo esclusivo dell'esercito libanese. Intanto nella striscia di Gaza un nuovo raid israeliano uccide 11 persone, tra cui 4 bambini. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Radio 1 a 6:06. La conclusione della vicenda della grazia a Nicole Minetti nella lunga nota del Quirinale che conferma l'atto di clemenza dopo il rapporto della Procura di Milano.
2: Il Quirinale chiude il caso Minetti. Non si ravvisano motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza, recita una nota, in cui si prende atto con rispetto e fiducia nella magistratura delle ulteriori verifiche effettuate dalla Procura, come richiesto dallo stesso presidente Mattarella. Di qui il ringraziamento al Ministero della Giustizia per aver provveduto tempestivamente ai necessari approfondimenti che hanno provato l'infondatezza dei presunti fatti riportati dalla stampa. Poi due precisazioni. Il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, quando c'è il parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sul mancato annuncio della concessione di grazia. Non c'è stata alcuna inconsueta segretezza, solo la volontà, come è già successo in altre 30 occasioni, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
1: Il Tribunale di Firenze archivia l'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, escludendo rapporti tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Cosa Nostra. Spazzata via ogni ombra, il centrodestra si fonda sulla legalità, è il commento di Giorgia Meloni.
3: Capitolo chiuso, spazzata via ogni ombra e 30 anni di sospetti infamanti. Per Giorgia Meloni l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri sancisce una verità storica e giudiziaria incontrovertibile. L'assoluta inesistenza di rapporti tra il fondatore del centrodestra, che non si fonda sull'illegalità, e la criminalità organizzata. Nel giorno in cui firma gli ultimi 6 accordi per la coesione con i ministeri per attivare 1.700.000.000 di investimenti, la Presidente del Consiglio si prepara a raggiungere il vertice Europa-Balcani, qui in Montenegro. Attivat, un piccolo centro oggi blindato, ex base navale jugoslava, dove il tempo sembra sospeso in attesa del summit. Alle 15, tre leader europei e i 6 paesi partner dei Balcani occidentali. Si parlerà del futuro allargamento dell'Unione, considerato anche dall'Italia una priorità strategica e una forma di garanzia per la sicurezza e la stabilità dell'intero continente. Giorgia Meloni sostiene il processo di integrazione dei Balcani occidentali, considerando anche le diverse sfide imposte dall'attuale scenario di crisi internazionale e valutando questi paesi come area centrale di cerniera tra est e ovest e non territori ai margini dell'Europa. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
1: Il Consiglio dei Ministri ha sciolto i comuni di Sarno e Torre Annunziata per accertati condizionamenti della criminalità organizzata sull'attività amministrativa. Su proposta del Ministro dell'Interno Piantedosi, la gestione dei due enti sarà affidata a commissioni straordinarie per 18 mesi. Sul tavolo del governo anche misure sulla giustizia e su migrazione e asilo.
4: Via libera a un nuovo decreto legge sull'immigrazione, un pacchetto di norme per dare immediata attuazione al patto dell'Unione Europea sulla migrazione e sull'asilo, che entrerà in vigore il 12 giugno. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
5: È una rivoluzione copernicana. Riteniamo come paese, come governo italiano, di essere stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo.
4: Procedure accelerate di frontiera e lista europea dei paesi sicuri sono i due capisaldi del decreto. Le domande verranno valutate entro un massimo di 12 settimane. Il fermo alla frontiera consentirà alle autorità di trattenere per accertamenti il cittadino straniero per un massimo di 72 ore. Luoghi di accoglienza provvisori sono previsti sul territorio nazionale. Quanto alla giustizia, il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok al decreto sul lavoro dei detenuti. Il ministro Carlo Nordio.
6: Si tratta di potenziare la possibilità dei detenuti di accedere alla formazione lavorativa collaborativa.
4: Intanto, sempre il guardasigilli Nordio ha disposto accertamenti sugli avvocati intercettati in carcere a Perugia. Anna Maria Caresta, GR1.
1: E dal Consiglio dei Ministri nessuna decisione sulle accise. Il MEF interverrà

0: con un decreto, come anticipato dal responsabile dell'economia Giorgetti.
1: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
0: Dalla Camera, primo via libera alla legge delega sul nucleare, al posto delle vecchie centrali previsti dei mini reattori modulari.
2: L'atomo come fonte pulita e sicura grazie alle nuove tecnologie per far fronte alla necessità di autonomia e sicurezza energetica e di decarbonizzazione. Si può sintetizzare in questo modo la scelta espressa con il primo sì in Parlamento per il disegno di legge delega del governo sul nucleare. I decreti attuativi potrebbero essere emanati entro Natale, ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin.
3: È un momento importante per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare.
2: Che punta sui piccoli reattori modulari che potrebbero essere operativi nel 2034-35 dopo due tornate referendarie abrogative e posizioni diverse. C'è infatti chi ne apprezza la spinta all'indipendenza energetica e chi invece lo teme. Il provvedimento parte da un presupposto chiaro: è necessaria una cesura netta con gli impianti nucleari del passato e tra le novità contenute nel testo approvato alla Camera c'è la possibilità per i comuni di autocandidare darsi a ospitare i nuovi impianti. Paola Bonanni, GR1.
0: Nucleare e archiviazione delle accuse contro Berlusconi e Dell'Utri sono i temi su cui si confrontano i partiti.
4: Tra i primi commenti, quello di Marina Berlusconi: mio padre è uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata e precisa, il tema giustizia resta un'emergenza. Esultano gli azzurri, a cominciare dal vice premier Tajani. Per Matteo Salvini ora una legge sulla responsabilità civile dei magistrati, poi sull'ok della Camera alla legge delega sul nucleare dice non è pensabile un paese moderno senza nucleare. Per Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi:
5: ora, come promesso, avanti con il nucleare di nuova generazione, energia pulita, sicura e bollette più leggere.
4: Si parla di nucleare sostenibile, ma le tecnologie sulle quali puntano non sono ancora disponibili, ragionano i Dem. E la segretaria Lischlein interviene anche sul DDL Valditara. È uno scempio, dice. Dal Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli si chiede dove realizzare i depositi delle scorie radioattive e Verdi Sinistra organizzano un flash mob fuori dalla Camera. Angelo Bonelli:
6: vogliono il nucleare, un'energia estremamente costosa, per continuare a mettere le mani nelle tasche degli italiani.
4: Alessandra Allegra, GR1.
0: Torniamo alla cronaca. Una ferma e glaciale risoluzione criminosa. Così il GIP di Castrovillari descrive l'azione degli indagati per la strage di Amendolara in Calabria.
7: Dovranno rimanere in carcere i due 31enni pakistani ritenuti responsabili della strage dei quattro braccianti sulla statale 106 ad Amendolara in provincia di Cosenza. Lo ha deciso il GIP del tribunale di Castrovillari, che ha convalidato il fermo di Safir Ahmed Ali Raza, riconoscendo l'aggravante della premeditazione e della crudeltà. I due indagati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida del fermo. Per loro i difensori avevano chiesto gli arresti domiciliari. Il provvedimento del GIP fa luce ora anche sul possibile movente della strage. I braccianti sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di non avere un contratto e dover vivere in 10 in una stanza, secondo quanto ha raccontato l'unico sopravvissuto alla strage. Per questo motivo sarebbe scoppiato una lite la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e un indagato, da cui la decisione di vendicarsi dando fuoco all'auto che è diventata la tomba dei braccianti. Sentiamo uno dei due avvocati della difesa.
8: Aveva litigato forse con gli altri a un occhio vistosamente come fatto.
7: Francesco Paravati, GR1.
0: A Milano un insegnante della scuola militare Toglier è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi. Secondo l'inchiesta della procura, il docente avrebbe approfittato del proprio ruolo e dell'influenza sugli studenti, sottoponendoli a pressioni psicologiche, vessazioni e umiliazioni. Condanna e pieno sostegno ai magistrati da parte dell'esercito. E per la prima volta le detenute della compagnia teatrale di Rebibbia sono uscite dal carcere romano per recitare al Teatro Nazionale della Capitale. Hanno portato in scena Desdemona.
9: Belle sto vascelle.
10: E che te lo dico a fare, Ruderì? Una meraviglia! Siamo passati da 4 metri per 4 di una cella a 1 per 1.
11: È un otello alla rovescia, quello messo in scena dalla compagnia delle donne del Muro Alto. Un otello che resta sullo sfondo. Protagonista è invece Desdemona, la timoniera di un vascello dove la storia si svolge. La regista, Francesca Tricarico.
12: Ci serviva un contatto.

0: da Desdemona Otello che potesse in qualche modo fare eco al carcere. Abbiamo trovato la storia della Lady Giuliana, che è questa nave che nella fine del Settecento deporta 250 donne detenute dall'Inghilterra all'Australia per andare a popolare le colonie penali.
1: Un viaggio tra teatro, opere e storia, un'esperienza che le attrici, per la prima volta su un palco fuori dal carcere, raccontano così.
2: Fare teatro mi ha permesso di essere me stessa.
3: A me piace anche perché mi fa uscire dal carcere, almeno con la mente.
4: Il teatro in carcere dà la possibilità di far ritornare la voce a chi voce non l'ha più, e questa è una grande cosa.
1: Marilu Merolla, GR1.
5: Compleanno importante per una delle nostre attrici più amate, Stefania Sandrelli, compie 80 anni, quasi tutti passati davanti alla Cinepresa.
6: Il cinema fa parte della mia vita, per cui aver iniziato con un film così bello, così importante, avevo 15 anni, per cui ero piccola.
5: Stefania Sandrelli è divozio all'italiana, ne lanciò la carriera, carriera che ad 80 magnifici anni che festeggia oggi la vede ancora sul set. Bellissima, ironica, intelligente, dagli anni 60 immancabile volto del cinema d'autore. Dalla struggente protagonista di Io la conoscevo bene di Pietrangeli a Bertolucci, Monicelli, Germi, Scola.
7: 10 anni fa ho sposato Antonio.
5: E poi Virzì, Sorrentino. A 40 anni La scommessa con La chiave di Brass, dimostrando ancora una volta il suo anticonformismo. Quello delle storie d'amore da copertina con Gino Paoli, con Nicky Pende, con Giovanni Soldati. Una carriera di premi. David, Nastri d'argento, il leone d'oro alla carriera.
8: Giorni più felici,
5: ma soprattutto i ruoli indimenticabili che ce l'hanno fatta amare. Miriam Mauti, GR1.
8: Le luci, ma io ti voglio.
5: Ed ora la musica, con quello che si annuncia il primo tormentone estivo.
9: In questa vasca faccio una festa.
5: Il ritornello della vasca, successo di Alex Britti in una nuova e modificata versione nel nuovo singolo con Benjo e Fede. Viva la vasca è una canzone nuova e si ispira a un brano di 26 anni fa.
9: Ho conosciuto una ragazza che era bella da
5: sposare. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale. Restate con noi, ora c'è la pagina sportiva da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
10: GR1 Sport.
11: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Partiamo dal tennis, dal Roland Garros che parla sempre più italiano. Alle 19 di questo venerdì la semifinale azzurra tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, l'altra Mensik Zverev in programma alle 14.30. La finale femminile sarà tra la russa Andreeva e la polacca Kalinska, ma c'è un titolo in bacheca da celebrare, è quello del doppio misto, ancora una volta campioni a Parigi, Andrea Vavassori e Sara Errani.
12: Siamo con Sara Errani e con Andrea Vavassori, con questa coppa sempre molto bella da vedere, qui accanto a noi, che pesa tanto, Sara?
13: Sì, peserà una decina di chili, quindi direi che è abbastanza pesante.
12: Andrea, pesa?
14: Sì, però è, sai quel peso che porti molto volentieri in giro per il circolo.
12: Infatti stiamo andando in giro per il circolo. Diamo qualche numero di Sara Errani. 50esima vittoria in carriera, sono 50. Slam, doppia cifra, sono 10.
13: Sì.
12: 14 anni dopo la prima
13: incredibile
12: vittoria qui a Roland Garros, la bacheca si riempie sempre di più.
13: Pazzesco, non ci credo neanch'io, quindi sono tantissimi successi.
12: E anche alle Olimpiadi adesso, mi pare di capire, oltre a Wimbledon.
13: Vediamo, speriamo di arrivarci prima di tutto, andiamo torneo per torneo e poi si vedrà, sarebbe un altro sogno, però vedremo, dai.
12: Andrea, è facile giocare con Sara?
14: Sara, facilissimo, perché come me piace molto studiare il gioco, ci stiamo divertendo insieme, stiamo competendo ai massimi livelli del doppio misto.
12: Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
11: La grande atletica ha illuminato Roma allo Stadio Olimpico, un'edizione stellare del Golden Gala, tra i sigilli italiani.
15: Golden Gala di campioni, quelli velocissimi dei 100, Lyles ha dato spettacolo e ha vinto in 9.88 in 5 sotto i 10 secondi, Jacobs 9.99 è arrivato quinto.
16: Ora che era la sola seconda uscita dell'anno, so che continuando

0: In questo modo continuiamo a migliorare e migliorare, non vedo l'ora di scendere in pista di nuovo.
1: L'Italia vincente, Andy Diaz nel triplo, 17,59 m, per la terza volta ha vinto al Golden Gala, ha raggiunto Alessandro Lambruschini, l'unico italiano ad avercela fatta finora, lui nei 3000 siepi, non c'era Tamberi. Matteo Scioli, 20 anni, è andato più su di tutti nell'alto, 2,28 m, e personale cercato invano sui 2,31 m. A completare il tris di vittorie italiane è stato Leo Fabbri nel peso. Nadia Batoclini è andata in crisi nei 5000 metri, dominati dalle etiopi, postumi da influenza, condizioni imperfette. L'Olimpico ha applaudito tutti ancora una volta. Roma è in gara per organizzare i mondiali di atletica del 2029 o del 2031. A settembre la decisione sull'assegnazione. Con Alessandro Campanella, Daniele Fortuna, GR1.
2: Calcio, la nazionale dei giovanissimi dopo la vittoria in Lussemburgo a Coverciano in vista dell'impegno con la Grecia, tornano a casa Palestra e Cherubini. Intanto l'Under 17 supera ai rigori la Spagna e si qualifica per la finale dell'Europeo di categoria, avversario il Belgio. Domino degli allenatori, si attende il prolungamento fino al 2028 del matrimonio tra Chivu e l'Inter, ufficiali la conferma di questa sulla panchina del Parma e le risoluzioni consensuali tra Conte e il Napoli e tra Grosso e il Sassuolo. Altra notizia ufficiale, lo spagnolo Andoni Iraola, nuovo allenatore del Liverpool. Basket, playoff scudetto, tiratissima semifinale tra Venezia e Virtus Bologna in gara 3.
3: È stata un'autentica battaglia, una vera e propria gara da playoff che ha portato Venezia al match point. La Reyer si è imposta 89-85 su una Virtus Bologna mai doma, che già priva di Vildosa, Paiola e Olson ha perso nel momento chiave Daniel Hackett, espulso a 6-22 al termine per un colpo sferrato a Candy giudicato violento dagli arbitri. Dopo lunghissima revisione all'instant replay, la Virtus ha dominato la prima parte della gara, arrivando anche sul più 12 grazie a un fenomenale Carson Edwards infallibile da 3. L'ex Bayern Monaco e Fener ha chiuso con 31 punti e 8 su 13 da 3. Venezia completava la rimonta sul finire del primo tempo, mettendo a segno due triple di fila con Bowman e Wilcher, ma poi incassava 5 punti da Edwards e da un deleterio Dos Santos, che riportavano Bologna avanti sul 45-40 all'intervallo. Nel terzo quarto la Reyer era perfetta in difesa, lasciando la Virtus solo 14 punti. Show di Tessitori, al massimo in carriera, con una doppia-doppia da incorniciare, 22 punti e 10 rimbalzi. Al trentesimo era parità a quota 59. Nell'ultimo quarto Venezia saliva sul più 11, ma il cuore Virtus riportava i campioni d'Italia sul meno 2 con Diouf e ancora Edwards, ma era Bowman a realizzare i punti decisivi. Oggi gara 4 tra Milano e Brescia, con l'Olimpia avanti 2-1 e a un passo dalla finale. Da Venezia, Massimo Barchiesi, GR1.
2: E per lo sport è tutto, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità. Mezzanotte 24, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra Parma e l'allacciamento con la 15 della Cisa in direzione Milano, dove si registrano code a causa di un incidente che è stato risolto. Andiamo in A14 tra Imola e Castel San Pietro Terme verso Bologna, attenzione per la presenza di un veicolo in avaria. Sulla diramazione per Ravenna della 14 invece tra Bagnacavallo e Lugo in direzione della Bologna-Taranto, raccomandata prudenza per una perdita di carico. Rimaniamo in Emilia Romagna, in A1 tra il Bivio con la variante di Valico e Pian del Voglio verso Firenze si registra traffico rallentato per flussi intensi. In Abruzzo, in A24 tra Colledare e Assergi in direzione Roma, presente un veicolo fermo. Ci spostiamo sulla statale 16 Adriatica in Puglia, all'altezza di Bari, nei pressi del raccordo con la tangenziale, il traffico è rallentato a causa di lavori. Infine, per le chiusure notturne, segnaliamo in A26 in Piemonte tra Alessandria Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione Gravellona Toce, il tratto chiuso per un trasporto eccezionale fino alle 5. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
6: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo della voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberto Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, grazie a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound, e grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335 699 2949. Grazie a Tommaso Margiotta, che come tutti i nostri tecnici

0: tecnici di Rai Radio 1 rende il nostro programma felicemente tridimensionale. Grazie, perché ci è venuta a trovare Claudia Cantisani, benvenuta intanto.
1: Buongiorno Gian.
0: Grazie per essere qui, con un pezzo dove si mescolano sullo stesso piano romanticismo e crudo realismo, direi, mettiamola in questo modo. È una canzone in cui magari ci potremmo riconoscere fino a un certo punto. Non vi auguro di essere chiaramente il venditore di rose che le dà il titolo, o forse sì, non lo so. Comunque sia, qui con noi dal vivo c'è Claudia Cantisani e il suo pezzo che oggi ci presenta risuona così.

0: Quella che avete appena sentito è Il venditore di rose, insieme alla voce di Claudia Cantisani c'è al pianoforte elettrico Felice Del Vecchio, grazie a Felice ovviamente, ma grazie anche a Claudia con questa canzone che è anche, se ho capito bene, l'inizio di un nuovo percorso, un percorso che comunque è in linea col fatto che, oltre ad essere una cantante con una formazione vasta che mette insieme il jazz, così come la canzone d'autore, questo brano diciamo che unisce una certa spavalderia così nel fraseggio a il pop, chiamiamo tutti, ed è dedicato, lo scrive Marco Pizzicara, a una figura che alle volte pensiamo con un po' di tristezza, il venditore di rose, mentre qua forse non dico che possa essere felice un venditore di rose, magari sì, però è anche il tramite magari di una relazione amorosa, non lo so, c'è un po' di ironia, no, nella scrittura di questo pezzo. Claudia, intanto benvenuta, grazie per essere qui.
1: Ciao, ciao John, grazie a te, grazie a chi ci ascolta. Beh, sicuramente il venditore di rose noi ce lo scansiamo quando lo incrociamo sul marciapiede, invece se lo immaginiamo come questo Cupido 2.0 che scagliando una rosa scaglia la freccia dell'amore, allora è tutta un'altra poesia.
0: Oltretutto la poesia e la musica, il modo in cui tu intendi la musica, no, è fatto di ironia ma anche di, diciamo, decadenza dei generi. Quando dico decadenza dei generi voglio dire che ormai siamo in un momento in cui le canzoni sono, grazie al cielo, diventate fluide, possono avere un taglio jazz, un taglio pop, ma soprattutto sono al servizio della creatività di chi le interpreta.
1: Sì, io credo che questo c'è sempre stato, poi dipende da noi culturalmente come valutiamo questa cosa del fare

0: accadere i generi o meno. Per me i generi non esistono. Poi secondo me mi stanno invitando a iniziare un nuovo percorso con questo pop, abbandonando lo swing che io invece ho nel cuore.
1: Beh, comunque lo swing c'è anche in questo, nel modo in cui tu affronti questo pezzo, insomma. Ricordiamoci che lo swing poi alla fine è un'altalena e quindi significa dare un'onda alle canzoni, no?

0: distinzioni tra la musica jazz, la musica pop, gli standard e cose di questo tipo. Ricordo sempre che proprio in questo periodo stiamo celebrando i 100 anni di vita, purtroppo non c'è più, però, di Miles Davis, che era uno che nell'ultima parte della sua esistenza artistica ha fatto un paio di cover, tra cui un pezzo pop di Cyndi Lauper, che in realtà non è altro che uno standard di quelli che hanno attraversato anche negli anni 20 e 30 la storia della musica. All'epoca però venne visto come un tradire il linguaggio del jazz, dimenticando che gli standard sono esattamente come Time After Time di Cyndi Lauper, cioè delle canzoni su cui poi un jazzista può fare un po' quello che vuole, come tu dicevi, Claudia.
1: Sì, io credo che probabilmente la musica, forse in generale l'arte, ci insegna l'apertura mentale che ancora non abbiamo.
0: Ecco, e magari però l'artista un po' ce l'ha, ma qualcuno ce l'avrà però questa apertura mentale, per esempio il pubblico.
1: Non tutti, no? Gli artisti,
0: Ma il pubblico ha una possibilità di scampare.
1: Ce l'avrà una possibilità di scampare?
0: Non lo so, lo chiedo a te. Io mi metto dalla parte.
1: Io lo chiedo a te.
0: Credo che già in uno spazio del genere ci proviamo. Quindi,
1: assolutamente.
0: Sì, penso di sì. Penso che il pubblico sia più avanti di chi forse pensa di proporgli sempre le stesse cose, no?
1: Sì, allora penso di sì anch'io.
0: Senti, la tua carriera appunto è fatta di esperienze proprio da questo punto di vista aperte, no?
1: Aperte, talmente tanto aperte che a volte non so neanche in che contesti mi trovo.
0: Adesso in che contesto ti trovi?
1: Il prossimo contesto è in teatro. Siamo in teatro Menotti a Milano e sono contentissima, a giugno, e siamo in un contenitore. Ecco, a proposito di schemi o muri che esistono o non esistono, siamo in un contenitore fatto di parole, prosa, musica, racconti. E oggi sono qui, che è un contenitore che mi piace tantissimo.
0: Ma se uscissimo un attimo dal contenitore, cosa troveremmo? Se tu ascolti musica intorno a te, no? Come dici, sono musicisti che magari rimangono adagiati un po' su quelle che sono le coordinate, però c'è anche una certa libertà, soprattutto tanti che suonano dal vivo o che provano a uscire un po' dalla filiera usa e getta della musica fluida, diciamo.
1: Sì, è vero, ma è che dove li sentiamo non ci sono troppi spazi per sentire i musicisti.
0: Anche dal vivo, secondo te?
1: Che scappano. Sì, sì, anche dal vivo ci sono molte poche possibilità di suonare.
0: Tu sei stata da poco al Blue Note.
1: Sì, a gennaio abbiamo presentato in anteprima un disco che ancora dovrà uscire. Nel frattempo stiamo facendo uscire tanti piccoli singolini come Il Venditore di Rose. Il Blue Note resta un locale straordinario perché abbatte i generi e raccoglie tanti musicisti, attorno ai musicisti tante persone.
0: Quindi quello che abbiamo sentito fa parte di un progetto che alla fine coagula, diciamo così, in un album intero?
1: In un album intero, sì, che prenderà vita nel 2027, che però sia un album di un nuovo inizio, questo ancora sa da capire.
0: Vabbè, io sono sicuro, proprio con l'inizio, un nuovo inizio, cioè comunque c'è una continuità, anche la voglia di mettere la musica in condivisione, quindi arriva un nuovo disco, se io, il sottoscritto, sarà ancora vivo nel 2027, sicuramente ve lo racconterà. Fino ad allora, grazie moltissimo,
1: che
0: Claudia.
1: Meraviglia, Claudia, sarà un piacere, un ulteriore piacere. Grazie a te. Cioè.
2: Proprio nell'anno del vento che la luna cade dal cielo.

0: che la luna cadde dal cielo e l'argento si fuse col fango.
1: L'anno del vento l'avete appena sentita in questa versione dal vivo, è il nuovo pezzo, non voglio usare il termine singolo perché siamo tutti delle pluralità, di Gianluca De Rubertis. Benvenuto intanto, grazie.
2: Grazie a te.
1: Grazie per essere qui Gianluca, ci siamo visti diverse volte fuori dentro il genio, ma anche dentro una serie di album e di collaborazioni che caratterizzano la ricerca di Gianluca, che sicuramente ha a che fare con le potenzialità della canzone, no? Mi sembra la canzone può essere pop, anzi le canzoni migliori sono pop nel senso più puro del termine, e però è anche una canzone può aprire la suggestione di tantissime cose, e questo L'anno del vento, come tutte le canzoni di un certo tipo si rispettano, ha più piani di lettura che poi non sono necessariamente quelli che proponi tu, ma anche quelli che trovano gli ascoltatori.
2: Ah, soprattutto direi, io dico sempre che poi insomma
1: è roba di chi ascolta,
2: è
1: no?
2: roba di chi ascolta quando... anzi infatti tante volte, voglio dire, sarebbe interessante intervistare proprio tutti quelli che l'hanno ascoltata per vedere cosa esce fuori.
1: Vengono fuori certe invece, volte delle cose sorprendenti, secondo me.
2: No, in questo caso diciamo è una delle, forse la prima volta di cui, che mi occupo quasi, cioè, quasi esclusivamente arrangiamento e musica, perché il testo è di mio padre, di questa canzone, quindi è proprio un regalo che mi ha fatto, me l'ha passato, ha detto vedi se ti piace, insomma il testo era molto bello, allora l'ho lavorata questa canzone e trovo che sia interessante, questo è il punto di vista diciamo di degli autori, cioè quindi di me e di mio padre che ha scritto le parole. E trovo che sia interessante un piano di lettura che probabilmente è proprio anche generazionale in questa canzone. E trovo che ci sia un gusto anche per la parola che un po' abbiamo perso. E sento un po' così quell'aria e quella, come dire, quel galleggiare un po' di gregoriano, anche si sente un qualcosa secondo me nelle parole, e forse è proprio anche qualcosa di antico che abbiamo smarrito, di un'altra generazione che io, come dire, può intuire in questo testo anche una critica, no? Però una critica che in realtà non scalfisce in nessun modo l'andare avanti, ma secondo me è uno sguardo.
1: Sì, tra l'altro, ripeto, se io non avessi saputo, perché me l'hai detto tu, che il testo di tuo padre l'avrei comunque ritenuto contemporaneo,
2: sì,
1: perché
2: no.
1: Diciamo che l'idea che ci sia il vento, che cambia le cose, no? Cioè questo anche,
2: certo.
1: Questa idea crepuscolare, poi alla fine noi ce la portiamo dietro anche tra i giovani, no? C'è tutta una canzone contemporanea molto, anche troppo secondo me, malinconica, che ci sta facendo compagnia in questi tempi che forse sono malinconici davvero, non lo so.
2: Sì, probabile.
1: Ma chi lo sa, ecco, questo non lo so dire. Ecco, lavorare però
2: per me

0: sempre malinconici.
1: Sicuramente, guarda, anche per me, quindi, però poi cioè, dobbiamo anche uscire dal nostro guscio e dire anche ecco, ma mi viene anche da chiederti quanto questo pezzo poi distilla qualcosa di nuovo, e soprattutto quanto alla fine, no? Visto che non ti chiedo di fare un bilancio, però è da un po' di tempo che sei in circolazione con la canzone, con la canzone come mezzo e come strumento. Sì. Quanto abbiamo visto che in un momento in cui si pensava che sarebbe tutto finito, invece la canzone ha ricominciato a vivere in maniera anche interessante. È vero che c'è la musica fluida, ci sono le piattaforme, le canzoni sembrano sparire in fretta. In realtà poi se andiamo indietro vediamo che gli ultimi 10 anni abbondanti sono stati anche anni di interessantissime cose. Io penso tutta la scena cantautorale femminile che non pensavo.
0: Sì,
1: e anche canzoni in attesa che rimangono, no? Diciamo che lo sconforto secondo me potrebbe essere un po' fuori luogo.
0: No, allora infatti non è tanto uno sconforto, ma quanto una cosa di cui parla anche forse della Sfiora questa canzone, un po' la distrazione più che altro, ecco, soltanto quello. Però la distrazione non vincerà mai poi alla lunga, nel senso che per esempio tu che appunto hai conosciuto il genio, che siamo stati da te anche con quel progetto, proprio prima parlavo con Chiara che mi ha accompagnato qui, e proprio del fatto che è super interessante, molto interessante vedere quanto le nuovissime generazioni di ragazzini stanno riascoltando il genio, ma neanche però le canzoni, quelle che hanno fatto più successo all'epoca, quanto proprio le B-side, anzi delle canzoni più complesse, diciamo, che erano le meno radiofoniche all'epoca. E sta crescendo moltissimo questo interesse da parte proprio della fascia giovanissima, dai 16 ai 26 anni, insomma. E quindi questa cosa dimostra che alla fine, appunto, quelle canzoni che magari all'epoca non erano ritenute quelle di punta dal mercato, poi alla fine diventano di punta perché la gente le sceglie, le ascolta.
1: Cioè. Ma insomma, credo che sia il discorso un po' della musica che si mantiene, che è quello che rende le canzoni longeve, al di là di quelle che sono le aspettative dell'industria, no?
0: Esatto.
1: Alla
0: fine
1: c'è una cosa che ci, grazie al cielo, ci smarca, che è proprio la durata di una canzone. È vero, posso testimoniare, come dice Gianluca De Robertis, che c'è un grande ritorno a certe sonorità anni 90, inizio anni 0.
0: Esatto.
1: Che queste canzoni qua sono ritornate abbastanza prepotentemente. E forse anche l'idea, lo dico perché ci sono artisti giovani che pensano di nuovo di pubblicare dei dischi completi, che è un'altra cosa che io non avrei mai creduto una decina d'anni fa.
0: È una buona notizia.
1: Eh sì, assolutamente. Senti, ma questo pezzo poi finisce in un progetto compiuto, cioè
0: sì,
1: il primo passo dentro,
0: sì,
1: è uno dei passi.
0: Sono i primi vagiti di questo album, poi insomma ci sarà a settembre un singolo con Violante Placido, che sicuramente conosci.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Ti ricordo che io ho prodotto il primo disco di Bugo, quindi
0: ecco,
1: non
0: allora,
1: posso
0: perfetto,
1: fare a meno riconoscerlo.
0: Perfetto.
1: Sì, quindi, sì. E quindi c'è
0: c'era quest'altro. Insomma, sì, uscirà qualche singolo, poi i primi mesi del 2027 c'è l'album.
1: Ecco, allora noi sicuramente ci diamo appuntamento in quell'occasione, ma prendiamo proprio lo spunto con Gianluca De Robertis, perché nella nostra anteprima stavamo ascoltando canzoni che raccontano storie. In questo pezzo che avete sentito c'è quest'autunno, che può essere un autunno generazionale, può essere un autunno atmosferico, può essere un autunno anche emotivo. La voce di Gianluca poi chiaramente aggiunge una suggestione anche all'arrangiamento e ci fa andare in una direzione precisa. E noi parlavamo però di ossessioni, di gelosia, quindi di sentimenti che io personalmente direi che non condono, ecco. Assolutamente, però è vero che il rock e soprattutto il blues si nutre di questi terribili sentimenti, e c'è una canzone che ancora una volta qui in Italia forse abbiamo ignorato nei suoi contenuti, che diventa un grande successo nella voce di Jimi Hendrix. È una canzone che in realtà parla di un omicidio, anzi di un femminicidio oggi si direbbe, si chiama Hey Joe, è sconosciuto il suo autore finale, qualcuno dice che sia una canzone di un tale che si chiama Dino Valenti, che faceva parte degli incredibili Quicksilver Messenger Service, ma pare che non sia così, forse di un suo compagno di cella, insomma non si capisce bene. Una canzone che è stata rifatta da tantissimi altri artisti, per esempio da Willie DeVille, che ne ha fatto una versione mariachi. Questa è la versione, diciamo, non originale, perché la prima fu dei Leaves, un gruppo psichedelico statunitense, ma è quella di Hey Joe, che ha avuto molto fortuna, forse anche perché molti non sapevano quello che stava raccontando.

E io chiaramente se non vorrei che in questo voi pensaste che io voglia fare dei moralismi, è chiaro che poi la musica blues e la musica rock ha questi spazi neri, oscuri. C'è una canzone che si chiama Run for Your Life dei Beatles, firmata da John Lennon, di cui lui si è sempre vergognato, che dice esattamente: ragazzina, è meglio che corri, perché se ti prendo ti uccido. Per dire che c'è questa cultura terribilmente maschile, se non maschilista, di molte canzoni del rock, che io personalmente, ripeto, non condono, ma che diventa poi arte, tra virgolette, quando le Mother Ballads, per esempio, di Nick Cave, raccontano di una passione distorta. Vorrei andare da una parte un attimo meno impegnativa, invece, per proporvi una canzone che è anche alla base di una rinascita, quando c'è il sospetto più che la certezza, proprio di ossessioni, che le cose non stiano andando come sembrano. È una canzone, Suspicious Mind, che non ha nessun successo quando viene scritta dal suo autore, che invece diventa, nella voce di Elvis Presley, in un momento cruciale fino agli anni 60, anzi il 68 comeback, come si chiama, Elvis andrà a registrare gli studi di Memphis e Suspicious Minds diventa uno dei suoi grandi capolavori del periodo, insieme a In the Ghetto. Sono tutte canzoni che lavorano sull'emotività, in questo caso l'emotività è la trappola dell'amore, quando non si vive in maniera chiara, netta, quando si hanno dei sospetti. Questa canzone è un capolavoro di costruzione, direi armonica, melodica, c'è la voce incredibile di Elvis Presley, c'è un grande team produttivo, e quello che oggi rimane è soprattutto questo, Suspicious Mind, Elvis Presley.

È una grande canzone, quella di Elvis Presley, anche perché è un falso finale. Avete sentito, c'è una dissolvenza e poi un rientro così improvviso che la rende ancora più movimentata, swingante, potremmo dire. E allora, per chiudere questa finestra sull'ossessione, potremmo andare dalle parti, una delle voci più importanti, direi degli anni 90, del quale anni 90, con un pezzo che racconta la gelosia più scoperta e più feroce di tutte. Niente sussurri, niente sottinteso, una donna che immagina l'uomo che l'ha lasciata insieme a un'altra e scatena tutta la sua rabbia nei confronti di quest'uomo. È uno schiaffo questa canzone, quando esce a metà esatta degli anni 90 ha un effetto dirompente, anche perché finalmente una donna che si mette a combattere, a dire la sua, la voce è quella di Alanis Morissette. Questo pezzo magari lo conoscete tutti, è You Have to Know. I...

0: The Afternoon, Alanis Morissette, che è tutt'altro che sfumata in questo pezzo importante. Insomma, abbiamo raccontato un po' di gelosia, di sentimenti anche esecrabili, il rock e il blues fanno parte un po' di questo orizzonte, raccontano storie e le storie non sono sempre a lieto fine e non raccontano sempre sentimenti nobili o altisonanti, diciamo così, elevati. Io ringrazio ancora Gianluca De Rubertis, che invece ci ha presentato un brano, L'anno del vento, che va verso un disco completo di cui parleremo l'anno prossimo. Adesso ne va al GR e poi arriva la notte di Radio 1. Da Gian Vignola a tutti una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo, la guerra in Ucraina, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questo conflitto. Così il presidente Zelensky si rivolge a Putin in una lettera aperta. Tra le proposte di Kiev, un cessate il fuoco completo durante i negoziati e il coinvolgimento di Stati Uniti ed Unione Europea nelle trattative. Il leader ucraino è il benvenuto a Mosca, la risposta del portavoce del Cremlino, Peskov. Nuovo attacco di Trump all'Unione Europea sulla guerra in Iran. Bruxelles non ci ha aiutato, l'accusa il presidente americano. Ha anche rivendicato l'annientamento di alcuni bunker nucleari iraniani, notizia confermata dall'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Trump ha poi parlato di Cuba. Dopo l'Iran ci occuperemo anche dell'Havana, ha detto, e ha annunciato sanzioni a carico del presidente della famiglia Castro. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco siglato da Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti. Prima il ritiro totale dell'esercito ebraico dal paese e il rientro degli sfollati, le richieste delle milizie sciite. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL, ucciso un casco blu serbo, nessun italiano ferito. L'ONU ci vuole tempo per identificare i responsabili. Archiviate le accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti diretti tra Cosa Nostra e il fondatore di Forza Italia. Una storia che mostra un altro disastro giudiziario, così la figlia Marina Berlusconi. Il commento della Premier Meloni, spazzata via ogni ombra. Lutto nel mondo della cultura, muore a soli 56 anni.

Jan Satrapi, la fumettista e scrittrice iraniana che ha raccontato la sua vita e la storia del suo paese travolto dalla rivoluzione islamica nelle sue opere. La più celebre, Persepolis, da cui è stato anche tratto un film animato, era stata naturalizzata francese nel 2006. Tennis, Roland Garros nel doppio misto trionfa la coppia azzurra Sara Errani e Andrea Vavassori. Oggi la semifinale è tutta italiana con il derby tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà in finale con Zverev o Mensik. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Iniziamo con la musica della notte di Radio 1, è la volta di Sienna Spyro, Material Lover.

E iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxarubra stabiliamo un contatto con tutti i nostri radioascoltatori. Che cosa state facendo? Quali sono i vostri pensieri, le vostre gioie, le vostre paure? E trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose in compagnia mia, Alma Manera, in compagnia dei miei ospiti, ma iniziamo con le curiosità della notte. La notte sta sempre il momento più critico e suggestivo nella storia, soprattutto nella storia delle prigioni. Per i detenuti è l'ora in cui si accentuano l'isolamento e i pensieri, ma è anche il momento in cui storicamente sono state pianificate e messe in atto le evasioni più leggendarie e ingegnose. Noi questa notte vi portiamo in un mondo a molti, anzi ai più, sconosciuto, ma che merita attenzione.

riflessione, perché purtroppo esiste nel bene e nel male. Ma ecco alcune curiosità. L'evasione dal carcere più famosa della storia è la fuga da Alcatraz durante la notte dell'11 giugno 1962. I detenuti Frank Morris e i fratelli John e Clarence Hanglin scavarono per mesi le pareti della loro cella con attrezzi di fortuna, come cucchiai ad esempio. Passarono attraverso i condotti di aerazione e presero la via del mare su una zattera costruita con impermeabili, sparendo per sempre. Durante la sua detenzione ad Alcatraz, al boss mafioso di Chicago Al Capone fu concesso di suonare il banjo nella banda della prigione. Nelle sue ore serali e notturne Capone era solito comporre musica e suonare, cercando di mantenere la mente occupata lontano dai rigidi schemi del carcere di massima sicurezza. E torna la musica della notte di Radio 1 con Harry Nilsson, Everybody's Talking.

0: Andiamo con le curiosità. Lo sapevate che Het Arretius in Olanda, in precedenza nota prigione di massima sicurezza del XIX secolo, utilizzata per quasi due secoli e poi smantellata nel 2007, oggi è un hotel di lusso nel quale gli ospiti possono soggiornare all'interno di quelle che erano delle celle. Un lavoro accurato di restyling architettonico ha trasformato le celle spoglie inquietanti in stanze di lusso che si aprono su un salone situato nel vecchio corridoio centrale della prigione. Poi molti intellettuali e attivisti condannati hanno trovato nella notte, nell'isolamento carcerario, il momento per partorire le loro opere più grandi. Un esempio storico è quello di Antonio Gramsci, che proprio durante le lunghe e silenziose ore notturne di detenzione nelle carceri fasciste iniziò a redigere i suoi celebri quaderni del carcere. Ma a questo punto stiamo parlando di questo tema perché devo assolutamente introdurre la mia ospite di questa notte. Benvenuta a Francesca Ghezzani, benvenuta.
1: Grazie, grazie Alma, buonanotte a tutti e a tutte.
0: Autrice del libro Il silenzio dentro, quando raccontare diventa un atto di giustizia, ma anche opinionista televisiva, l'abbiamo vista sì. Anche lei abitare la notte della Rai.

0: Marzullo, sì, mille un libro.
1: Ti chiedo subito, perché raccontare diventa un atto di giustizia?
0: Diventa un atto di giustizia perché noi giornalisti, ma diciamo la cittadinanza tutta, la collettività di solito si scorda del carcere. È come se, l'hai detto anche tu nella premessa di questa puntata, Alma, è come se fosse un mondo a parte, un pianeta che non esiste. C'è anche un tabù tutto intorno, anche nell'educazione ai nostri figli, se ci pensi. Spesso facciamo fatica a parlare dei condannati e delle condannate. E questo fa sì, ed è il motivo per cui spiego, vengo subito al titolo, il silenzio dentro, no? Quel silenzio sì interiore, sì in una cella, ma anche quel silenzio dato dal fatto che non se ne parla, è come se facessimo appunto finta che non esista. È auspicabile che questo chiaramente non ci tocchi, che non ci tocchi mai una condanna, che non siamo mai vittime di un reato, che i nostri cari non incappino in condanne, questo è scontato, però è una parte della realtà che esiste, che c'è, e se noi la lasciamo forse riusciamo ad affrontarla anche meglio, perché ci fa un po' meno paura, ma soprattutto riusciamo ad essere, questo è il focus del libro, più proattivi nel momento in cui queste persone terminano la loro pena e devono essere reinserite nella società finché non siano un pericolo per se stesse e poi per la collettività, per la sicurezza di tutti noi.
1: Com'è maturata l'idea di scrivere questo libro?
0: Allora, è stata una gestazione e anche un parto altrettanto lungo, direi, nel senso che io ho varcato la prima volta la soglia di una casa di reclusione in Lombardia nell'aprile del 2023 e già avevo in testa quest'idea di cui io sono una giornalista che si occupa molto di sociale, quindi sicuramente delle tematiche mi stanno più a cuore di altre, ma soprattutto sentivo la necessità di raccontare il carcere in maniera non polarizzata. Ce ne sono tanti di libri, non sto dicendo che il mio è speciale, ci mancherebbe, ma di solito si finisce per dare voce con delle interviste a persone che in questo momento stanno abitando delle celle. Io volevo cercare di dare una prospettiva a tutto tondo, volevo sì coinvolgere loro, così come persone che ormai hanno finito la loro pena.
1: Quindi proprio dare delle vere e proprie testimonianze.
0: Esattamente, e volevo coinvolgere persone che tutti i giorni, con ruoli differenti, lavorano attorno, ruotano intorno al sistema penitenziario, perché altrimenti rischiavo di dare vita ad una, come dirti, una comunicazione che fosse polarizzata, e quindi mi mancava una parte della verità. E questo è stato il motivo per cui mi ha spinto a mettere mano alla stesura. Ci sono voluti più o meno 3 anni dall'idea in nuce al momento in cui è uscito il libro, però sono serviti tutti per poter dare anche il taglio giusto.
1: Ascolta Francesca, poi continuiamo ad approfondire, certo, questo tema che è molto particolare, proprio entriamo nel cuore di questo argomento. Sweet Love is Like Oxygen.

0: di Francesca Ghezzani. Abbiamo parlato di come è maturata l'idea di questo libro, libro dedicato a testimonianze, proprio testimonianze vive, che non sono più il silenzio, ma sono le voci dei detenuti, delle carceri. Ti voglio fare subito una domanda così estemporanea, anche andiamo anche fuori scaletta, ma l'affettività nelle carceri, questo tema centrale di questi tempi contemporanei.
1: È un tema spinosissimo, molto dibattuto, lo è anche a livello politico, ma del resto, sebbene io non sia schierata né da una parte né dall'altra, lo dico nella premessa iniziale, perché è un problema non dell'ultimo, non del penultimo, del terzultimo e così via governo, ma è un problema quello delle carceri di lunghissimo corso, però di sicuro il tema dell'affettività richiama necessariamente il dibattito politico, che è in corso. In effetti c'è stato qualche carcere che ha provato delle sperimentazioni in termini di affettività come quello di Padova, però è un percorso sicuramente complesso e in salita. Io ho raccolto ho trattato questa tematica raccogliendo la voce di un giornalista noto tra l'altro, che è Carmelo Sardo, che ha vissuto durante il periodo della leva militare un'esperienza importante davanti appunto ad un episodio di affettività dove tutti tacitamente hanno chiuso gli occhi, e devo dire che lui per primo diceva che l'Italia è un paese fondamentalmente giustizialista, e questo quindi difficilmente fa sì che si apra le porte all'affettività.
0: Continuiamo a parlare di questo tema con Francesca Ghezzani, prima il tema delle carceri e di queste testimonianze importanti che hai voluto raccontare attraverso la scrittura di questa tua nuova avventura letteraria, ma ho collegato un illustre ospite con noi, il professore Massimo Martino. Benvenuto professore.
2: Salve a tutti.
0: Direttore dell'Unione Operativa Complessa di Ematologia del Centro Trapianti Midollo Osseo e, ovviamente ribadiamo, ematologico di Reggio Calabria. Con il professore parliamo di un'eccellenza del Sud per quanto riguarda l'ematologia. Professore, lei è attivo proprio al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, ha dato speranza a molti pazienti che non hanno più e non hanno la necessità di andarsi a curare altrove. Quanto è importante curarsi nel proprio luogo di origine?
2: Ma ritengo che sia importantissimo, anche perché quando parliamo di malattie del sangue, in particolar modo tumori del sangue, le cure sono molto lunghe, complesse, che durano anche anni, soprattutto se uno pensa che ci possa essere il trapianto di midollo. Quindi significa potersi curare vicino alla propria casa, chiaramente non lasciare gli affetti nei periodi in cui uno non è ricoverato oppure fa un'attività di day hospital. Lasciamo perdere, ma ritengo che sia anche un motivo molto importante, il costo economico che bisogna impiegare per fare questo tipo di trattamenti. Quindi ritengo che sia uno degli obiettivi principali che bisogna seguire in questo tipo di malattia. Devo dire in senso lato che l'ematologia in Italia è di ottimo livello e più o meno è distribuita bene questo livello in tutta la nostra nazione.
0: Professore Martino, lei non è solo un'eccellenza del territorio, perché è un'eccellenza italiana, mi lasci dire. In che cosa consistono le vostre terapie innovative?
2: Ma questa è una terapia, l'elemento più importante è questo acronimo che è CAR-T, che significa un antigene linfocitario chimerico, che è creato in maniera particolare, perché questa è la nuova rivoluzione della medicina in campo oncologico. In questo momento noi la impieghiamo nei mielomi, nei linfomi, in alcuni tipi di leucemia, e consiste nel prelevare i linfociti al nostro paziente, linfociti che teoricamente dovrebbero combattere il tumore, però purtroppo non funzionano bene. Quindi noi li preleviamo al nostro paziente, li inviamo a un'azienda farmaceutica che dal punto di vista genetico, con una tecnica particolare, li modifica affinché questi linfociti T possano riconoscere il bersaglio presente sulle cellule tumorali. È stata una rivoluzione epocale, è dal 2019 che si è potuto utilizzare inizialmente nei linfomi a livello commerciale questa terapia, che però è molto complessa, necessita di strutture che siano, che presenti una certa expertise e dei criteri anche del Centro Nazionale Trapianti Particolari, cioè devono avere degli accreditamenti di qualità, devono fare il trapianto allogenico, quello che si fa utilizzando un donatore. Quindi non è un così scontato che si possa avere in tutte le regioni, in tutte le città, una procedura di questo tipo. E a Reggio Calabria, grazie all'impegno storico, l'ematologia di Reggio è nata tanti anni fa, all'epoca dell'illustre professore Alberto Neri, che è molto giovane, che aveva creato la struttura, ci ha permesso e ha trasmesso la voglia di crescere e di confrontarci con gli altri e di fare in modo, lo possiamo dire con forza, che oggi per determinate malattie ci si può tranquillamente curare in Calabria.
0: Professore Martino, oltre alle cure c'è anche molta formazione e ricerca. Il vostro è un modello multidisciplinare?
2: Assolutamente sì, perché per fare questo tipo di terapie bisogna coinvolgere tanti specialisti dell'azienda ospedaliera dove lavoro, perché i pazienti possono avere delle complicanze infettive, delle complicanze cardiologiche, delle complicanze neurologiche, complicanze nefrologiche. Peraltro anche imparando, essendo delle terapie nuove, abbiamo dovuto imparare delle complicanze a cui non eravamo abituati a, come dire, ad affrontare. E il confronto c'è anche con tutta la nazione, perché io la ringrazio per le parole di presentazione. In questo momento anche un ruolo nazionale scientifico, perché sono il presidente di una delle società italiane di ematologia che si chiama GITMO, che è il gruppo italiano trapianti midollo osseo, dove cerchiamo di coordinare le attività di circa 90 centri che fanno questo tipo di terapia, anche con percorsi di formazione che coinvolge non soltanto i medici ma anche gli infermieri, biologi, tecnici di laboratorio. Quindi un lavoro certosino importante, di confronto anche col Centro Nazionale Trapianti, perché dobbiamo come dire, seguire delle regole precise di qualità affinché possiamo garantire gli stessi risultati ai vari pazienti in Calabria come in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in Sicilia, in Puglia.
0: Professore, quando vorrà venirci a trovare negli studi qui in RAI Saxa Rubra per approfondire questo importante argomento sulla ricerca, su veramente l'eccellenza e la qualità che testimoniano le sue parole, ma il suo operato innanzitutto, vorrei chiederle, lasciamo i nostri radioascoltatori con un suo messaggio positivo, cosa possiamo dire?
2: Io ne lascerei due messaggi. Uno, che in campo ematologico in tanti tumori si stanno facendo dei passi in avanti veramente straordinari. Io lavoro da 30 anni in questo campo, devo dire che quello che ho assistito negli ultimi 10 anni era impensabile anche per me. Questo mi lascia sempre la forza per continuare a trattare i nostri pazienti che purtroppo hanno delle malattie molto gravi che ti coinvolgono in un modo o nell'altro anche dal punto di vista psicologico. Poi il secondo messaggio che vorrei lasciare, in questo caso lo lascerei ai cittadini calabresi, almeno nel campo ematologico loro possono essere curati con tutte le tecniche migliori che esistono in tutto il mondo, direi, non soltanto in Italia, anche in Europa e in America, con risultati che sono certificati. Per esempio il centro di Reggio è sottoposto ad analisi di benchmarking con centri europei e gli outcome, i risultati che noi otteniamo nella nostra città in queste malattie sono perfettamente allineati con quelli di 50.000

0: i trattamenti effettuati in tutta Europa. Quindi almeno in questo campo ci si può fidare della sanità. È chiaro che problemi ce ne sono in senso generale, ma non è il motivo della mia intervista, perché io sono un tecnico e non sono un politico, chiaramente.
1: Certo, certo. Io ringrazio il professor Massimo Martino di essere intervenuto alla notte di Radio 1. Siamo qui per tutti gli aggiornamenti che vorrà regalarci.
0: La ringrazio e saluto tutti.
1: Grazie, grazie professore. Professore, grazie per quello che fa e per il suo grande contributo alla scienza. Grazie.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: Buonanotte, arrivederci. Buonanotte.
0: Buonanotte. Buonanotte.

0: Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato Comuni Immortali, ma a proposito di Comuni Immortali, io ho qui una grande giornalista che ha scritto un libro che è una vera e propria testimonianza di chi abita le carceri. È con noi Francesca Ghezzani. Vorrei chiederle: cosa sappiamo noi veramente di questi luoghi?
1: Sappiamo poco, Alma, ed è il motivo di questo libro, ma io per prima, ma tuttora ne so fin troppo poco, perché è un argomento enorme e anche estremamente statico, e sembra una contraddizione insita, al contempo estremamente in evoluzione. Basta pensare, quando leggiamo i dati di cronaca, l'ennesimo suicidio in carcere, e quindi si aggiornano i numeri, è un continuo upgrade. Non più tardi di poche settimane fa è uscito il nuovo rapporto di Antigone. Da quando ho scritto io il libro i problemi rimangono esattamente gli stessi, quindi il libro potremmo dire un evergreen, ma dall'altra parte i dati sono da aggiornare, per cui ne sappiamo davvero davvero poco, un po' per quello che

0: dicevamo nella premessa iniziale, perché facciamo finta che non esista, e poi perché chiaramente è un luogo di non facile accesso. Lo è anche sempre di più ultimamente, anche a coloro che portano operazioni, azioni di volontariato, per esempio, che invece sappiamo essere dei varchi, delle aperture volte alla riabilitazione, perché di questo parla questo libro.
1: Ma è autentico quello che si fa proprio come

0: conoscere questa realtà, e ci sono anche dei centri importanti come il carcere di Milano dove ci sono i ragazzi che hanno formato delle band musicali. Insomma, c'è la possibilità di riscattarsi in maniera sana. Mi piace utilizzare
1: in maniera
0: pulita.
1: È corretto, per non essere retorici, dire, questo me l'hanno detto nelle interviste persone che appunto sono state condannate all'ergastolo, che magari hanno avuto uno sconto di pena ma che hanno commesso dei reati importanti, è doveroso dire che ci vuole una forza di volontà ferrea per riscattarsi e reinserirsi in società. Se però il sistema non è fluido e non funziona, ovviamente questa opportunità è una chance persa.
0: Posso fare a questo punto una domanda? Dobbiamo ricordarci che fuori ci sono delle persone che hanno sofferto per il gesto fatto da chi è in carcere. Come ci si pone verso queste persone? Da che parte va il rispetto in questo caso?
1: Sai, si parla spesso di giustizia riparativa, anche se su questo bisogna lavorarci ancora un bel po'. E questo libro l'ho scritto proprio in sospensione di giudizio Alma, perché doveva essere rispettoso nei confronti delle persone che un reato l'hanno subito. Non è certo una provocazione la mia o un incentivo a commettere reati, tutt'altro. È proprio la domanda è che cosa succede nel momento in cui la riabilitazione, quello previsto dall'articolo 27 della Costituzione, non avviene. E la società poi ne fa le spese.
0: Anche perché penso che la maggioranza di chi vive il silenzio che abita le carceri e chi vive quella realtà magari non vorrebbe commettere l'errore e il reato che ha fatto. Io parlo sempre in positivo, nel senso, penso che ci sono delle persone che hanno commesso gravissimi reati, ma anche reati minori, che se tornassero, avessero la macchina del tempo, magari non vorrebbero più farli.
1: E resetterebbero tutto. E questo l'ho proprio trovato nel momento in cui ho varcato la prima volta la casa di reclusione di cui vi parlavo prima.
0: Cioè, perché la testimonianza è questa,
1: testimonianza
0: delle persone che non avrebbero mai voluto farli.
1: C'è l'animo malvagio.
0: Perché è brutto stare in carcere.
1: Assolutamente.
0: Signori, è meglio non fare errori nella propria vita che purtroppo poi sono c'è una giustizia non solo divina ma terrena che regola.
1: E poi c'è anche tutto
0: ovviamente
1: un pregiudizio Alma intorno, quindi è difficile riscattarsi. La riabilitazione passa anche da questa parte, passa innanzitutto dal fatto di reinserirsi a livello sociale, avere una dignità, un'indipendenza proprie, quindi il mondo del lavoro è fondamentale, però passa anche dal riscatto rispetto a quella che è l'opinione pubblica.
0: Torna la musica della notte di Radio 1 e la volta di Raff, Pazzi Stupidi.

0: Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi e ho già collegata con noi Francesca, l'assessore alla cultura e al turismo di Gerace, uno dei borghi più belli d'Italia. Io lo so perché ci sono stata e sono anche di origini regine, quindi so quanto sono belli quei luoghi. Noto come la città delle 100 chiese, domina la costa dei Gelsomini dall'alto di una proprio c'è questo masso di roccia calcarea, ma ce lo dirà meglio l'assessore alla cultura Marisa La Rosa. Benvenuta alla notte di Radio 1.
1: Grazie tantissimo per questa possibilità di parlare di Gerace qui anche su Radio 1.
0: Offre Gerace un panorama spettacolare che spazia dal Mar Ionio all'Aspromonte.
1: Sì, la bellezza di Gerace è proprio questo, uno dei punti di forza che lo è stato anche in passato, per questo abbiamo avuto una serie di invasioni e quindi anche oggi una commissione di culture, normanni, bizantini, greci, saraceni, francesi, spagnoli, sono tutti venuti da noi proprio per la posizione strategica che ha Gerace. Come dicevi tu, tra mare e montagna possiamo vedere la costa ionica nella sua bellezza, abbiamo alle spalle l'Aspromonte che offre comunque anche la possibilità di panorami e di tramonti meravigliosi dal nostro castello.
0: Un evento molto importante per tutta la comunità è il Borgo Incantato, il primo festival internazionale dell'arte di strada del Sud Italia, in programma dal 26 al 27 luglio, giusto?
1: Esatto, nella versione estiva è dal 26 al 27 luglio, ormai da circa 26 anni, e quindi portiamo avanti questa bellissima tradizione che questo festival, come hai detto tu, internazionale, ospita artisti internazionali di arte di strada da tutta la parte del mondo. Abbiamo avuto il coro gospel da New Orleans, abbiamo avuto i tamburi battenti dal Giappone, quindi veramente diventa un palcoscenico Gerace a cielo aperto dove ogni vicolo racconta la sua storia, ospita uno spettacolo e offre anche la possibilità di degustare dei piatti della nostra enogastronomia molto importante. In più abbiamo anche la versione invernale che è l'ultima settimana tra Natale e Capodanno, affiancata non solo dal Borgo Incantato ma anche da The Gate, un altro evento che è incentrato sulla digital art nelle nostre stupende chiese, nelle nostre stupende piazze.
0: Quanto è importante abitare le piazze, far vivere i borghi e soprattutto dedicarsi alla memoria storica di un luogo, alla sua cultura, alla sua identità?
1: Diventa fondamentale soprattutto per dei borghi come Gerace, dove la storia la vediamo attraversando ogni vicolo, calpestando ogni pietra. Diventa importante questo, mantenere la propria tradizione attraverso la cultura e il patrimonio, ma anche innovando, e per questo appunto portiamo avanti dei progetti anche grazie alla PNRR, Gerace Porta del Sole, il nostro progetto che ci ha permesso di andare a trovare un equilibrio perfetto tra quella che è la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra cultura e anche l'innovazione. Ti faccio un esempio: avremo dei totem digitali, un binocolo art, dove attraverso l'implementazione di quelle che sono le nuove tecnologie sarà possibile scoprire la nostra storia con tutti i nuovi la nuova tecnologia del momento.
0: Assessore, è importante essere attrattivi, quindi invitare a visitare i borghi, ma questo borgo meraviglioso che io conosco è proprio quel distretto che si affaccia sul mare e che abita la montagna anche, ha anche un altro elemento fondante contro lo spopolamento.
1: Sì, esatto, contro lo spopolamento stiamo cercando di portare avanti, grazie a vari progetti sia europei ma il PNRR che abbiamo nominato prima, degli interventi che possano andare a ripopolare il territorio, offrendo quindi anche la possibilità degli aiuti alle imprese. Sono state aiutate tantissime nuove imprese adesso a Gerace e quindi la possibilità per i giovani di restare o per chi magari aveva già un'attività di implementare la propria attività ampliando la propria

0: offerta. Vedi, puntiamo molto anche sul turismo esperienziale. Abbiamo un catalogo di prodotti che è racchiuso in un catalogo che si chiama appunto Siamo Tutti Ruggero, perché abbiamo scelto come nostro messaggero nel mondo Ruggero primo, il Conte Ruggero, non perché siamo solo normanni, come ho detto prima, abbiamo avuto tantissime commissioni di culture.
1: Sì, però la Magna Grecia.
0: Esatto, ma dovevamo scegliere un personaggio, abbiamo scelto lui, che racconta quello che siamo stati, quello che siamo e quello che speriamo di diventare, invitando il visitatore attraverso l'utilizzo di questo catalogo di esperienze a vivere il territorio, non solo a visitarlo, e quindi a diventare un ruggero nel mondo, quindi un messaggero di Gerace attraverso le esperienze che verrà a fare nel nostro territorio.
1: Quindi Gerace, luogo di tradizione, cultura, ma anche futuro. Insieme al sindaco Rudy Lizzi, i prossimi appuntamenti quali sono, assessore Marisa La Rosa?
0: Allora, abbiamo parlato del Borgo Incantato che sarà a fine luglio, ma il prossimo proprio imminente appuntamento è Artigiani al Borgo. Attraverso un intervento appunto del PNRR creeremo una sorta di residenza per gli artigiani, in modo tale da andare a riaprire un po' quelle che erano le vecchie botteghe di un tempo e riscoprire gli antichi saperi che c'erano. Parliamo delle ceramiche, ma parliamo anche del telaio. Da noi per esempio è ancora oggi diffusa, lo era un tempo, lo è ancora oggi, la tessitura della ginestra, quindi la realizzazione di filati, di tessuti molto particolari, con delle trame anche bizantine, con dei disegni particolari, ma utilizzando come tessuto la ginestra. Diventa questa una cosa, non dico unica, ma veramente importante da portare avanti, e questo sarà il nostro appuntamento il 12, 13 e 14 giugno, proprio quindi imminente.
1: Io saluto l'assessore alla cultura e al turismo di Gerace, Marisa La Rosa, in bocca al lupo. Gerace, meta sia estiva che invernale, giusto?
0: Gerace, 365 giorni l'anno, lo possiamo dire, offre sicuramente la possibilità di essere vissuta a pieno e di portarsi dietro un pezzettino del nostro territorio.
1: Buon lavoro, assessore.
0: Grazie, buonanotte.
1: Buonanotte, grazie mille.

0: E abbiamo ascoltato la grandissima Aretha Franklin, I Say a Little Prayer for You. E con me sempre Francesca Ghezzani, stiamo facendo questo viaggio in questo suo sguardo attento con una sospensione di giudizio, mi piace dire, nella lettura del suo libro. Si legge proprio, c'è una sospensione del giudizio che non significa che non si debba giudicare, perché se no diamo, diciamo, un falso messaggio, un messaggio non sincero ai nostri radioascoltatori. Ma tu sei fondatrice di un'associazione, vorrei parlare di questo aspetto,
1: sì,
0: anche tu, associativo.
1: Sì, Constructing Network, che poi è, diciamo, questo libro rispecchia tantissimo il modo di fare giornalismo del Constructing Network. Il giornalismo costruttivo, cerco di essere celere per motivi di messa in onda, Alma, è cercare di fare informazione facendosi delle domande in più rispetto alle 5 W a cui noi giornalisti siamo abituati e chiedendosi in fondo a un articolo: benissimo, e ora che cosa faccio? Cosa possiamo fare? Perché sai che c'è una crisi del giornalismo oggigiorno. Noi cittadini, non parlo da giornalista, qua parlo da cittadina prima di tutto, abbiamo bisogno, dovere e diritto di informarci, ma abbiamo bisogno anche di credere nell'informazione, invece lo stiamo perdendo.
0: Perché
1: c'è bisogno di ristabilire
0: c'è disinformazione e non ricerca delle fonti. Si parla tanto per parlare.
1: Esatto.
0: E
1: poi
0: c'è
1: ci
0: cattivismo.
1: Sono i social, esatto. Poi c'è l'acchiappa like. È una professione spesso in crisi, non generalizziamo, ma spesso in crisi sì, e si è persa fiducia noi come cittadini nei confronti dell'informazione, e invece, siccome è un nostro diritto e un nostro dovere, appunto, dobbiamo recuperare questo patto di alleanza, di fiducia con chi fa informazione. Il giornalismo costruttivo come lo fa cercando di non polarizzare, appunto, le informazioni. Non è il giornalismo delle buone notizie, assolutamente, ma è prendere in carico una notizia, prendersi più tempo, quindi non va dietro lo scoop, per poter rielaborare e cercare di sentire anche le campane da una parte e dall'altra, un po' quello che ho cercato di fare io con questo libro, e soprattutto chiedersi: c'è una soluzione? Sì. Come possiamo metterla in campo? Oppure, laddove non ci sia, come trovarla? E se c'è, ha dei limiti? Questo è il giornalismo costruttivo.
0: Io ringrazio Francesca Ghezzani, ma ho collegato, come dicevo prima, Don Marco Palmerani, che ci ha ascoltato. Don Marco, che ci dici?
2: Buonanotte, Alma, buonanotte a te, ai tuoi radioascoltatori e alla tua ospite.
0: Abbiamo parlato di sospensione del giudizio, stiamo parlando di chi vive le carceri, e con il suo libro Il silenzio dentro, Francesca Ghezzani fa e raccoglie delle testimonianze, fa testimonianza attraverso le parole proprio dei carcerati, di alcuni carcerati che lei ha incontrato.
1: E anche Don Ciotti, parlando di fede, tra l'altro, sì, che era un altro aspetto importante all'interno del sistema penitenziario.
0: Don Marco.
2: Allora, ecco, io vorrei dirvi che dietro un detenuto c'è sempre qualcuno che ha subito un danno.
0: L'abbiamo detto, sì.
2: C'è sempre bisogno di una reciproca responsabilità di tutte e due le parti. Va rispettata la persona che è in carcere, dandogli una dignità, ma va rispettata anche la vittima che ha subito un danno. E quindi bisogna trovare un equilibrio equo che permette di non ledere né l'uno né l'altro.
0: Don Marco, abbiamo parlato anche di affettività nelle carceri, questo tema che è sempre molto attuale nel nostro periodo storico. Le istituzioni sono attenzionate, proprio si parla nelle commissioni di questo, ne parla anche Francesca Ghezzani. Che cosa ci dici tu a proposito?
2: Ma in questo caso, secondo me, ci sono degli esperti che lavorano in carcere, e quindi non è un tema che dobbiamo toccare noi, lo devono toccare gli assistenti sociali, riferendosi a ogni singolo carcerato. Non si può fare di tutta un'erba un fascio, no? Queste persone vengono

0: seguite e in base al loro modo di vivere, alla loro indole, a quello che sono, c'è qualcuno che li deve aiutare a risolvere i loro problemi. Però io credo che questo non sia un dibattito pubblico, ma è un fatto totalmente privato tra chi li assiste e chi viene e vive queste disagi, vi spiego.
1: Don Marco, con che pensiero ci lasci questa notte?
0: Allora, vi lascio con il pensiero che amare significa rispettare tutti. Quindi rispettare tutti bisogna avere un equilibrio abbastanza sano, perché dove c'è equilibrio c'è vita, dove c'è squilibrio ci sono situazioni di disagio. Allora viva l'equilibrio.
1: Grazie Don Marco, ti abbraccio idealmente insieme a Francesca Ghezzani.
0: Vi auguro una buona notte a tutti.
1: Buonanotte Don Marco. Francesca, siamo arrivati insomma alla fine di questa puntata, ti ringrazio per il modo di approfondire questo tema che lo fai con grande garbo nella divulgazione insomma.
2: Grazie a te, grazie a voi.
1: Della tua parola, ma anche attraverso la scrittura di questo libro. Ma i prossimi progetti, Francesca, che cosa bolle in pentola?
2: Ce ne sono, sia televisivi sia editoriali. Adesso avrò un incontro in importante nei prossimi giorni che mi farà capire qualcosa di più in merito, però sicuramente sarà qualcosa di estrema attualità e spero di utilità, e sempre sul sociale, perché è proprio quello che mi scorre nelle vene, Alma.
1: E io sono felice insomma di averti, perché anch'io ho questo tipo di sensibilità e quindi quando incontro una persona diciamo nella quale specchiarmi, a me speculare, sono molto contenta. Ringrazio Francesca Ghezzani di essere intervenuta alla notte di Radio 1. Oggi che cos'è? È il 5 giugno, perché è già 5 giugno, ci lasciamo il 4 giugno alle spalle, la giornata mondiale dell'ambiente, e poi i soliti appuntamenti con il teatro e ovviamente finirò con la poesia, perché ci sono arrivate le poesie, non voglio dimenticare la nostra sfida poetica, soprattutto queste che sono le nostre ultime puntate, al Teatro Puccini di Firenze Francesco De Carlo in Limbo, al Teatro Ivo Chiesa di Genova Frick il musical, allo Stadio Comunale di Bibione Venezia Ligabue in concerto, a Ferrara al Parco Urbano Giorgio Bassani Vasco Rossi in concerto. Si festeggia San Bonifacio, il compleanno di Michele Guardì, Enrico Ruggeri e Stefania Sandrelli. Ringrazio il mio regista Edi Brundo, il nostro tecnico del suono, il nostro adorato responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Finisco con una poesia questa notte, se me lo concede il mio regista. Si intitola Lascia andare. Amore, lascia andare, prova a immaginare, non chiuderti in una prigione fatta di passato e parole crudeli. Oltrepassa i muri, scopri nuovi cieli. Vivi oggi questa tua passione e poi affidati, rifondati, immagina, nutri le tue visioni, il futuro di noi. Guarda la profondità del poi. Senti, odi, ascoltati, illumina questa tua vita, questa nostra esistenza. Credi, abbracciami, non restiamo senza. Gioiamo solo di ciò che siamo, noi stessi, oggi e domani, e sempre felici, mai lontani. Era il nostro poeta della notte.p. Ringrazio ancora Francesca Ghezzani, grazie mille.
2: A voi.
1: Grazie
2: buonanotte.
1: Mille e buonanotte da Alma Manera, linea al GR1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, la guerra in Ucraina, incontriamoci faccia a faccia e finiamo il conflitto. Così il presidente Zelensky si rivolge a Putin in una lettera aperta. Tra le proposte di Kiev, un cessate il fuoco completo durante i negoziati e il coinvolgimento di Stati Uniti e Unione Europea nelle trattative. Il leader ucraino è il benvenuto a Mosca, la risposta del portavoce del Cremlino, Peskov. E Trump ha commentato la lettera di Zelensky e Putin, poi ha nuovamente attaccato l'Unione Europea sulla guerra in Iran. Bruxelles non ci ha aiutato, l'accusa. Il presidente americano ha anche rivendicato l'annientamento di alcuni bunker nucleari iraniani, notizia confermata dalla IAEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Trump ha poi parlato di Cuba. Dopo l'Iran ci occuperemo anche dell'Havana, ha detto e annunciato sanzioni a carico del presidente della famiglia Castro, la corrispondente.
3: Sarebbe fantastico se Putin e Zelensky si incontrassero, lo dice Donald Trump nello studio Vale. Poi, rispondendo alle domande sull'Iran, dice: con Teheran vinceremo noi, militarmente o sulla carta, riferendosi a un accordo. Il presidente spiega che non c'è bisogno di un'intesa per ottenere l'uranio arricchito sepolto in Iran. Potremmo prenderlo subito, ma non c'è motivo di farlo. Precedentemente, in un post sul suo social Truth, Trump ha attaccato i 4 deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici la risoluzione della Camera dei Rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, ha scritto Trump. Un voto privo di significato proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran, ha aggiunto. La risoluzione approvata dalla Camera dovrà essere ratificata dal Senato e comunque il presidente ha diritto di veto, quindi si tratta di un voto simbolico ma dalla forte valenza politica, la conferma che una parte dei repubblicani disapprova la gestione di Trump della guerra. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco siglato da Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti. Prima il ritiro totale dell'esercito ebraico dal paese e il rientro degli sfollati, le richieste delle milizie sciite. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL, ucciso un casco